0: durati 8 ore. No comment dai due governi. Il governo verso la proroga del taglio alle accise sul diesel, poi una misura ad hoc per le fasce deboli. Extra profitti, Palazzo Chigi insiste, serve un intervento europeo, l'Irlanda apre. Trump, Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto. Taglia statunitense da 10 milioni sui vertici dei Pasdaran. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in ExxonMobil, in polemica con la Di Milleri. Del Vecchio parla di una gestione distante e impersonale, si apre il riassetto delle quote. Tragedia in mare nel Savonese, bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riesce a salvare la donna, torna in acqua per aiutare l'uomo, ma entrambi muoiono annegati. Addio a Dolly Parton, la regina del country, aveva 80 anni, è stata anche attrice, imprenditrice e filantropa. La notizia della scomparsa è stata annunciata in un video pubblicato dal nipote sui social. Qualche istante dopo le due, ben ritrovati, sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per incontri su cui c'è il massimo riservo da parte del Cremlino. Mentre il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e rilanciato l'appello del Papa per una tregua in Ucraina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Ratcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
0: Trump ha annunciato che lo stretto di Hormuz è libero dalle mine. La Casa Bianca poi ha messo una taglia da 10 milioni di dollari su 5 Pasdaran dopo l'annuncio delle misure economiche contro Teheran. E si inasprisce la guerra commerciale con il Canada. Sentiamo da New York tutti gli aggiornamenti con l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
2: Trump minaccia di affondare qualsiasi naviglio colto a collocare nuove mine nello stretto di Hormuz, che dice completamente sminato. Intanto fanno discutere le nuove sanzioni annunciate ieri dal segretario al tesoro Scott Bessent, che è destinata a colpire 5 settori essenziali dell'economia iraniana, e chiunque stato o entità commerci o agevoli in qualche modo l'economia iraniana. Stanno già funzionando, ha scritto poco fa su X proprio Scott Bessent. E nessuno, ha detto Bessent, è fuori dalla portata di queste sanzioni. Il riferimento è alla Cina, Cina che però contesta la legittimità di questa applicazione extraterritoriale delle sanzioni e si dice pronta a prendere misure qualora lo ritenesse necessario. Anche la guerra commerciale con il Canada si sta inasprendo, infatti il Canada, che aveva preannunciato una sua reazione, ha stilato una lista di oltre 700 prodotti su cui applicherà dazi al 50% in risposta ai dazi annunciati dagli Stati Uniti e già in vigore.
0: E dunque sentivate dei dazi statunitensi contro il Canada, vediamo più nel dettaglio la risposta di Ottawa con il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Jack Daniels e altri whisky statunitensi. Nei negozi canadesi è quasi impossibile trovarli, e non perché siano andati a ruba. Toglierli dagli scaffali è diventato infatti da mesi il simbolo dell'orgoglio di Ottawa nel contrattaccare ai dazi di Trump. Washington adesso risponde con balzelli anche sulle mazze da hockey, sport nazionale dei vicini, e nella spirale di rappresaglie potrebbero finire presto le Harley Davidson a stelle e strisce. Solo una goccia, è il caso di dirlo, degli intensi rapporti commerciali tra i due paesi, centrati su risorse naturali, energia e automotive. Ma i simboli contano, quando a scontrarsi sono due stati così legati fra loro, non solo nel portafoglio. I toni si alzano e il premier della provincia canadese dell'Ontario apostrofa in pubblico a male parole il presidente degli Stati Uniti. Trump replica. Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America. Un accordo è saltato all'ultimo minuto, sembra, per la mancata intesa sui dazi per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per Washington di dettare dazi comuni verso paesi terzi. L'America è cambiata, sostiene il primo ministro Carney, usa l'integrazione economica come un'arma. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina, un'economia non di mercato. Tra simboli e momenti verità, la guerra continua.
0: E ora in Medio Oriente, a Gerusalemme, irruzione armata delle forze di sicurezza israeliane nella sede dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Fa indignare poi un video in cui un deputato della Knesset, il Parlamento israeliano, protetto dai militari, demolisce un monumento palestinese. Ed è proprio qui che però entra nel vivo la campagna elettorale. Allora andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
4: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq. Mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf prima di partire, aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
0: A Gerusalemme l'abbiamo sentito il racconto, ma non va meglio a Cuba, dove a causa delle sanzioni imposte da Donald Trump c'è una carenza assoluta di carburante e questa carenza sta strangolando l'isola, obbligando la popolazione a trovare mezzi alternativi per far fronte alle necessità quotidiane. Vediamo come nel servizio della nostra inviata Veronica Fernandez. Che sentiremo tra poco, perché in realtà restiamo in Medio Oriente. Come dicevo, a Gerusalemme c'è stata questa irruzione armata dei rifugiati nell'agenzia della sede dell'UNRWA, che ha causato chiaramente forti polemiche. Possiamo però invece sentire il servizio di Veronica Fernandez da Cuba sulla carenza di carburante.
5: Si avvolge ogni giorno di una nebbia acre e sottile la campagna di Sopligare. È la sua sopravvivenza, questo horno de carbon, una cupola di legna di sopliglio, da cui il nome del villaggio, ricoperta di foglie e di terra. Si accende con un copertone tagliato di bicicletta. Tra 8 giorni avrà prodotto almeno 80 sacchi di carbone, 160 kg, vitali per cucinare in una Cuba dove le sanzioni sul carburante di Trump hanno reso il buio la norma e la corrente un miraggio.
6: Queremo tenere tutte le cose come tiene tutti i paesi.
5: Vorremmo anche noi avere tutte le cose che avete nei vostri paesi, ci dice Gavino, pescatore carbonero. Questo è un lavoro rischioso. Per vendere il carbone nei villaggi dobbiamo evitare le guardie. Andiamo di notte con il cavallo. Se ci serve più legna, dobbiamo tagliarla di nascosto.
6: Abbiamo un regime molto complicato.
5: La produzione a Cuba, tra i principali esportatori mondiali, è infatti gestita dallo Stato, che pianifica le quote di ciascuna comunità. Juan Gabriel attraversa il bosco a cavallo con il carretone. Ogni giorno fa tutto da solo. Taglia la legna, ne carica quintali e poi inizia ad armare il forno, tutto in silenzio. Si toglie qualche parola per spiegare che ha imparato durante il servizio militare.
7: Io ho iniziato facendo carbon.
5: Prima della crisi ne produceva 75 sacchi al mese, adesso 360.
7: Io ho arrivato a 361 sacchi.
5: 24 anni, lavoratore instancabile, non ha mai pensato di andarsene, addosso all'eredità della rivoluzione castrista. Ce lo racconta la mamma, Mariana, delegata del partito.
8: Fue primer lugar donde visitó Fidel, donde
5: non possiamo dimenticare la storia, la famosa cena di Fidel con i Carboneros per il primo Natale della rivoluzione, nel 59. Ci spiega nel Bohio, la capanna, oggi museo, che lo vede giovane e armato. Anche due anni dopo, durante l'invasione della Baia dei Porci, a mezz'ora da qui, abbiamo difeso la patria. Restiamo una trincea, dice a nome della comunità, finché non ci toglieranno il bloqueo, finché non ci lasceranno vivere.
0: Torniamo in Italia con la politica. Oggi in Consiglio dei Ministri si discuterà la proroga del taglio delle accise. Poi l'esecutivo lavorerà a misure mirate per il ceto medio basso. In parallelo il governo porta avanti in Europa l'iniziativa sul contributo, sugli extra profitti, e su questo tema resta acceso lo scontro politico, come ci racconta Eva Giovannini.
9: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture. Sempre da Palazzo Chigi fanno chiarezza sul fatto che la Commissione Europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
10: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
9: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
11: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
9: Per Azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
0: E dunque lo sentivate, atteso oggi l'intervento del governo sui prezzi dei carburanti che continuano a salire, ma per portarlo avanti servono risorse. Vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere.
12: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli. Tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà, già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti, con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto con comune, e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
0: Al meeting di Rimini, dopo giorni di tensioni, incontro tra Matteo Salvini e il governatore Attilio Fontana. Da sempre disponibile ad una guida più collegiale, ha detto il segretario della Lega. Sentiamo Benedetta Bidini.
13: Qualche minuto insieme tra gli stand, veloci battute e una stretta di mano per stemperare le tensioni degli ultimi giorni. Avviene così al meeting l'incontro tra Matteo Salvini e Attilio Fontana. Da tempo il governatore della Lombardia aveva chiesto di rivedere l'impostazione del partito. Un passo avanti, nessun passo di lato, risponde da Rimini il segretario della Lega, che si dice pronto da sempre ad una guida più collegiale e non esclude un incontro anche con gli altri governatori del Nord.
14: Io sono assolutamente tranquillo lascia a voi tutte le preoccupazioni. Io sono orgoglioso, tranquillo e determinato a vincere anche le prossime elezioni politiche con la Lega, forza di governo determinante, ampiamente sopra il 10%. E più gente da una mano, meglio è.
13: C'è poi la spina Vannacci, nessun dubbio in vista delle elezioni, sulla futura composizione dell'alleanza di centrodestra. Se ti candidi contro, non puoi chiedere di entrare, chiude Salvini. Il riferimento è a quanto accaduto in Calabria, dove l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Domenico Giannetta, si è candidato alle suppletive alla Camera con Futuro Nazionale. E Salvini non risparmia critiche alle proposte del partito del generale, ultima fra tutte, quella sull'aborto, per Vannacci non un diritto. Vorrei andare avanti e non tornare indietro, e a proposito di assetti futuri, ribadisce la posizione sulla legge elettorale, prontissimo a correre anche con le preferenze. Poi la richiesta agli altri partiti di maggioranza, chiudere presto i candidati per le amministrative.
0: Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica, in polemica con l'amministratore delegato Milleri. Un'operazione di pulizia della governance, fanno sapere fonti vicine al gruppo industriale. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
15: Con una mossa sorpresa, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i suoi incarichi nel colosso dell'occhialeria Essilor Luxottica. Il 31enne, che negli ultimi anni dopo la scomparsa del padre era stato a fianco del CEO Francesco Milleri come presidente di Ray-Ban e responsabile della strategia del gruppo, ha rinunciato ai suoi incarichi con una lettera in cui critica la gestione del gruppo definita distante e impersonale. Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode, si legge nella lettera. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre. Parole pesanti che sembrano accusare direttamente la gestione Milleri. La distanza tra i due potrebbe essersi originata dal tentativo fallito di Del Vecchio di scalare, comprando le quote dei familiari, la cassaforte di famiglia Delfin, che ha il controllo del gruppo. Le banche, per fornirgli il credito a 11 miliardi necessario all'acquisto, avevano infatti chiesto la garanzia al CDA di Delfin, che però, nonostante l'appoggio dello stesso Milleri, ha votato contro. Del Vecchio ha però confermato che manterrà il suo impegno da azionista e il gruppo lo ha ringraziato augurandogli il meglio per i suoi nuovi progetti. Gli osservatori stanno cercando di capire se a questa mossa ne seguiranno altre. Il mondo della finanza è infatti sempre molto attento alle vicende della famiglia Del Vecchio e di Delfin, che tra le altre cose è primo azionista di MPS con il 17,5% del capitale e sarà quindi determinante nelle prossime mosse del risico, e circa 10% di Generali, che sembra sempre più nelle mire delle grandi banche italiane.
0: Apriamo ora la pagina della cronaca. Si è svolta l'autopsia sul corpo del bracciante pakistano ritrovato in un bagagliaio nel Foggiano. Il 32enne Saddam sarebbe stato prima pestato e poi ucciso a coltellate. Gli inquirenti dunque seguono la pista del caporalato. Sentiamo Tatiana Bellizzi.
16: Massacrato di botte o ucciso a coltellate? A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam, bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
17: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
16: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato, a portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa.
18: Lui da 6 mesi ha comprato macchina per fare questo lavoro, andava, tornava, portava queste persone, sì.
0: Un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista in difficoltà in acqua. È successo ad Andorra, nella Savonese. L'assistente bagnanti aveva già salvato la moglie dell'uomo, deceduto poi insieme a lui. Sentiamo Marco Gervino.
19: È morto cercando di salvare una persona.
20: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli alla foce del torrente Merula ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
19: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano.

0: avevano vaccinata hanno denunciato i tre ospedali che l'hanno avuta in cura. Sentiamo Agnese Licata.
1: L'enorme aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
2: Il rischio è molto basso. Allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
1: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei due bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i due sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
1: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.
0: Proseguiamo sempre con la cronaca, perché ci sono novità e nuovi sviluppi sul furto dei capolavori di Antonello da Messina. Le indagini infatti si concentrano sulle dichiarazioni contraddittorie di uno dei custodi del museo. Sentiamo Salvo Toscano.
3: Non avrebbero convinto gli inquirenti le dichiarazioni rese come persona informata dei fatti da uno dei custodi del museo a Cascina di Messina a proposito del clamoroso furto di Ferragosto. Sarebbero contraddittorie rispetto ad altre testimonianze. La procura è al lavoro per ricostruire la dinamica del colpo che ha privato la città di parte del politico di Antonello da Messina e anche la regione ha indagato per individuare eventuali responsabilità disciplinari. Sono emerse criticità nelle procedure adottate.
4: Gli allarmi hanno funzionato, il sistema di allarme ha funzionato. La videosorveglianza ha funzionato, qualcosa non ha funzionato, mentre la tecnologia ha funzionato, evidentemente c'è stato un errore umano. Questo ovviamente si trasfonde negli atti ispettivi che abbiamo effettuato e nella relazione che faremo all'ufficio provvedimenti disciplinari.
5: Abbiamo già attivato tutte le procedure finalizzate ad acquisire tutti i dati per fare il punto della situazione e, come ho detto già, chi ha sbagliato pagherà.
3: All'assessorato regionale dei beni culturali c'è stato un confronto con i vertici dei musei e dei parchi dell'isola per parlare di sicurezza dopo la vicenda shock di Messina. Diverse le proposte su cui si è ragionato, tra queste si è convenuto sulla necessità di estendere a tutti i siti un collegamento automatico dell'allarme con le forze dell'ordine e con una società di vigilanza, un sistema che a Messina non era attivo.
0: Se n'è andata a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana, una vera e propria icona che nella sua vita univa ironia, musica e libertà. Sentiamo Renata Petillo.
6: Dolly Parton nacque nel 1946 in una capanna di legno in una zona rurale del Tennessee. Quarta di 12 figli di un mezzadro, visse la sua infanzia in povertà. Iniziò a cantare da bambina nella chiesa locale e da giovanissima debuttò su un palco di Nashville. Dopo il diploma si trasferì nella città tempio della musica country e divenne rapidamente una delle figure più popolari della scena musicale americana. Chitarrista eccellente, conquistò la critica con la sua voce da soprano che si trasformava in un sussurro struggente. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa, scrisse circa 3.000 canzoni e durante una carriera lunga oltre 60 anni, la regina del country pubblicò quasi 50 album, vendette oltre 100 milioni di dischi e costruì una delle più grandi fortune dell'industria musicale americana, un patrimonio stimato in oltre 500 milioni di dollari. Esempio della sua immensa popolarità è Dollywood, il parco divertimenti che porta il suo nome, inaugurato nel 1986 nel Tennessee, vicino al suo luogo natale, che attira diversi milioni di visitatori all'anno. Alla notizia della sua morte, i fan si sono riuniti intorno alla stella di Dolly Parton sulla Hollywood Walk of Fame.

0: di Los Angeles per piangere e deporre fiori. Anche Donald Trump ha lamentato una vera perdita per milioni di persone e ha ordinato di issare le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Sulla sua piattaforma True Social, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Non c'è mai stato nessuno come lei e non ci sarà mai più».
1: Controversa vicenda per il castello del film di Batman, Mentmore Towers, nella Buckinghamshire, un edificio storico in degrado. È una sorte che si potrebbe dire proprio da favola nera. Ce ne parla da Londra Natalia Augias.
2: Il cinema ha scoperto Mentmore Hall oltre 20 anni fa. Costruita a metà dell'Ottocento, la smisurata residenza di campagna del Buckinghamshire è appartenuta tra gli altri ai Rothschild. È così vasta da essere quasi impossibile da mantenere. Anche per questo il mondo dello spettacolo l'ha molto amata. Le Spice Girls ci hanno girato il video di Goodbye, hit del 98. Stanley Kubrick l'ha trasformata nella tenuta di Somerton, dove si svolgono i misteriosi festini di Eyes Wide Shut. Ma soprattutto Mentmore Hall è diventata il castello di Batman, Wayne Manor, in Batman Begins, il film di Chris Nolan del 2005.
3: I'm Batman.
2: Sembra quindi un destino già scritto il fatto che la gigantesca residenza vittoriana sia infestata dai pipistrelli. Traguglie, cortili, fughe di stanze, camini, oltre 42.000 metri quadrati di superficie, la villa è abbandonata da più di 20 anni, il guano è ovunque. Chi la possiede, secondo il catasto Simon Halabi, investitore britannico di origini siriane, rischia oggi di perderne la proprietà. La contea ha stabilito che il proprietario dovrà fornire entro 2 mesi la prova di aver incaricato un ecologo specializzato in pipistrelli in possesso di licenza di verificare lo stato di salute degli animaletti e sgombrare la dimora, pena l'esproprio.
1: Siamo allo sport, ancora pioggia di medaglie per gli azzurri dal nuoto e dalle bocce nella quarta giornata di competizioni ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Vediamo con Ettore Giovannelli.
4: Abbuffata di medaglie per l'Italia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo. Allo stadio del nuoto, 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi per un totale di 16 medaglie conquistate in vasca in tutte le discipline e su tutte le distanze. In primo piano Alberto Razzetti. Nei 200 farfalla maschili ottima la sua prestazione, stabilisce il record dei giochi in questa specialità e lui il nuotatore più brillante con un tris d'ori conquistati anche nei 400 misti e nei 100 farfalla. Sulla distanza dei 200 farfalla in campo femminile, dominio di Paola Borrelli, sempre in testa dal primo all'ultimo metro, conclude bene la sua stagione con un successo nei 50 stile libero maschili Giovanni Guatti. Nei 200 misti 2 ore al femminile per Sara Franceschi e al maschile per Simone Spediacci. Ultimo trionfo azzurro in ordine di tempo in vasca quello di Matteo Diodato nei 1500 metri. 4 medaglie d'oro anche per le bocce con Laura Picchio in bella evidenza, con una doppietta nella specialità raffa, nel singolo e nel doppio. Diego Rizzi ha vinto nella specialità pétanque e poi nel doppio con chiappello. Nel medagliere l'Italia è arrivata ad 81 all'ori e prima la Turchia, a distanza seconda.
1: Federica Brignone è tornata sotto i ferri per rimuovere la placca e le viti al ginocchio sinistro, quello del grave infortunio del 2025. Intervento perfettamente riuscito. Sentiamo Davide Labate e poi la rassegna stampa con Massimiliano Melilli alle 3, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
5: È andato tutto bene, abbiamo fatto l'artroscopia, io e Gabriele Teva, abbiamo rimosso la placca. Devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi migliore di quello che mi aspettassi. In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività.
6: L'intervento quindi è andato meglio del previsto e tra poco più di un mese Federica Brignone potrebbe rimettere gli sci. Da escludere il ritorno in gara a Solden a fine ottobre, Brignone salterà anche la prima parte della Coppa del Mondo. Se tutto dovesse andare bene, si potrebbe ipotizzare un ritorno agonistico a fine anno dopo la trasferta americana, con l'obiettivo di raggiungere una buona condizione sia sotto il profilo fisico che tecnico per i mondiali a Crans Montana di febbraio. Il ritorno in gara però non è scontato. Tante le voci circolate nell'ultimo periodo, di attendibile ci sono solo le parole della campionessa, che ha più volte dichiarato che tornerà in pista solo se potrà sciare senza avvertire dolore. In bocca al lupo Federica per questa nuova grande avventura.

I quotidiani di mercoledì 26 agosto in edicola. Andiamo a vedere quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo da Repubblica, il titolo d'apertura su un tema che troviamo ovunque oggi, il caro carburanti. Il titolo di Repubblica è benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Di spalla l'elezione a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier e poi vedete nella foto del vecchio lascia Essilor Luxottica, strappo con Millieri, titolo ai minimi, vicenda La Vitola, Ranucci ancora in prima pagina, Ranucci verso nuovo incarico, accetto solo se meglio di Report e poi le notizie dal mondo, Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane, così Repubblica, il Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, di spalla vedete del vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux, i motivi dell'addio, a centropagina vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure, il diesel sopra 3 euro in autostrada. Il Messaggero ancora d'apertura, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, l'Unione Europea è prudente, oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga al 5 settembre del taglio delle accise sul carburante. Poi a centropagina il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. La Stampa, il diesel vola, toccato il picco dei 3 euro, ancora Trump e Putin, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca, scrive La Stampa, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi SAFO per la difesa, Bruxelles è la direzione giusta. Il Giorno, diesel e benzina alle stelle, accise, prorogati i mini tagli, il gasolio supremo, vedete, supera i 3 euro al litro sulla 22, il governo allunga gli sconti di qualche giorno, in Consiglio dei Ministri l'ipotesi bonus per redditi bassi, extra profitti, l'Italia insiste con l'Unione Europea. Poi abbiamo visto anche il servizio su il nostro canale, coraggio, superfede, la sciatrice Federica Brignone, annuncio ancora dolore, mi opero, l'intervento riuscito. Cito ancora il Giornale, jihadisti nascosti fra i migranti, allerta terrorismo a Ceuta, primi arresti di attivisti pro palla e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam, a centropagina caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie, accise, prolungato il taglio fino a fine mese, extra profitti, l'Unione Europea apre alle richieste italiane, domani Putin dice no al piano Ucraina, il capo della CIA vola a Mosca, il Sole 24 Ore ancora sul caro carburanti, sconto sulle accise, proroga in arrivo, attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori, molto interessante il focus che arriva dalla Germania, crisi di un modello, Volkswagen in Germania a metà dei nuovi tagli, i lavoratori, persa la fiducia nel CDA. Il Manifesto, la riserva della Repubblica, ancora sul caro carburanti, parte il rientro dalle ferie, scrive il quotidiano, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinal Galli

La Guerrello 007 Ratcliffe, così il fatto Avvenire, il quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, finire la guerra, l'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro l'appello di Leone per negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno al Papa. E poi a centropagina vedete USA verso la stretta, record sui visti per 200.000 Spettro espulsione, così le scelte di Avvenire. Andiamo a vedere adesso il Secolo d'Italia, contrordine compañeros. Sanchez dichiara l'emergenza a Ceuta e inasprisce le leggi spagnole sui migranti, così il Secolo d'Italia. La discussione carburanti, il governo prepara la proroga sulla 22, il diesel speciale supera i 3 euro. E poi il titolo spalla, ce ne siamo accorti tutti, caldo africano sull'Italia, temperatura in aumento fino a 42 gradi, già da oggi 3 città da bollino rosso. Ed ecco tutto sport, vedete Sinner come Torino, intervista al sindaco Stefano Lorusso, e poi la lista dei 133 azzurrabili, così li chiama tutto sport, giocata anche voi al Fantetalia di Mancini, e poi vedete che si è quasi Juve nel mirino dei bianconeri il giocatore. Andiamo a vedere la Sicilia ancora, sconti sul diesel, oggi nuova proroga, ma il governo studia misure durature. E ancora Catania, New York, arriva anche United, volo diretto dal 2027, questo sul trasporto aereo. E poi tragedie greche, cultura e politica, cosa c'è dietro il caos all'INDA di Siracusa. Andiamo a vedere l'opinione, Iran, la guerra economica di Trump, ancora il Foglio, Russia e Iran, minacce per l'Europa, Kiev, la pace passa dalla deterrenza, l'Italia, bene, ma servono altri sforzi, parla Capodragone, l'autorità, vedete, il numero uno della NATO in questa lunga intervista. E poi vedete il caso di Exil Luxottica, il caos dietro la rottura, vedete le dimissioni di Leonardo Maria, parliamo di Del Vecchio, la freddezza di Delfin, la faida dinastica sull'eredità, l'incertezza sulla strategia della holding, la difficoltà di Essilux, una crisi che scuote il capitalismo italiano. Così il Foglio. Siamo al Libero, apertura dedicata alla politica interna, Elly furiosa col PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Questo tema è dedicato l'editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore, vedete, forza Slime, tieni duro per tutti noi. E ancora, vedete, andiamo a vedere il Tempo, il crepuscolo di Sigfrido, dissolvenza televisiva, dice il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, Ranucci finalmente verso l'addio a Report, così il Tempo. Andiamo a vedere la verità, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi, ancora queste le scelte del quotidiano. Siamo a Italia Oggi, sanità, un taglio alle code, una piattaforma nazionale per le liste di attesa, case della comunità con equip medica multidisciplinare dotata di strumenti diagnostici. Ancora Milano Finanza sulla vicenda Essilux, vedete, regge alla scossa, questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Roberto Sommella. La reazione della multinazionale dopo l'addio shock di Leonardo Junior, Del Vecchio spiega l'uscita dal gruppo fondato dal padre, si tiene mani libere su Delfin, ma resta solida la governance del big dell'occhialeria che cede lo 0,6%, così
Milano Finanza. Adesso la cronaca attraverso diversi spunti dai quotidiani regionali. Partiamo da Palermo con il Giornale di Sicilia. Difterite, si allargano i controlli, ricostruiti i contatti della bimba morta, sono 17 le persone sottoposte a profilassi. Ricordiamo la tragedia.

della morte della piccola che aveva 4 anni. Ancora il monito degli esperti, l'intervista del quotidiano diretto da Marco Romano col virologo Burioni, dice basta bugie sui vaccini. Dal Giornale di Sicilia al Secolo XIX, ancora una tragedia di cronaca, il sacrificio di Fabrizio affoga insieme all'uomo che cercava di salvare. Fabrizio Valente aveva 62 anni, abbiamo proposto anche il nostro servizio su Rai News 24. Andora, vedete, Bagnino si tuffa per aiutare una coppia in difficoltà, finisce in tragedia. Così la scelta del Secolo XIX. E ancora andiamo a vedere il Tirreno. Ancora cronaca, siamo in Toscana, orologi strappati ai turisti stranieri, le rapine violente nei centri storici. Firenze, un inglese colpito davanti al ristorante, 2 francesi in un hotel. 2 rapine, vedete, 2 orologi di lusso, una vicenda che ha destato l'attenzione del Tirreno. Sono stati rintracciati e fermati dalla polizia 2 algerini giovanissimi di 19 e 22 anni. Queste le scelte del Tirreno. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, si parla di industria, del futuro di Taranto, dell'ex Ilva. Vedete, i ciechi per l'Ilva. Urso, il ministro, dice cresce l'elenco degli interessati all'acquisto, i commissari e i giudici dicono sospendere la chiusura. Per quanto riguarda poi, vedete, la cronaca con quanto sta accadendo nel Foggiano, in particolare nell'inferno di Borgo Mezzanone, è in corso una faida, si parla di capolarato, Saddam è stato pestato e finito accoltellato, questo è solo l'ultimo caso con un cittadino pakistano ucciso, vedete l'autopsia sul pakistano ucciso nell'inferno di Borgo Mezzanone. Poi la notizia ancora sull'area centrale del quotidiano pugliese, si avverte anche al sud il caro carburanti, il diesel galoppa, taglio delle accise fino a fine mese, ipotesi aiuti ai redditi bassi, così la Gazzetta del Mezzogiorno diretta da Mimmo Mazza. Siamo a Brescia Oggi, una delle testate del gruppo Atesis dirette da Massimo Mamoli, riciclaggio a Brescia, boom di segnalazioni di operazioni sospette, vedete un fenomeno preoccupante, le operazioni bancarie sospette che ha destato l'attenzione degli inquirenti in tutto la provincia, così le scelte di Brescia Oggi. Siamo alla Gazzetta di Mantova, il ritorno a scuola, in questi giorni si fanno delle stime sul caro scuola, quanto costa mandare a scuola i nostri figli, il salasso della scuola, vedete spesa fino a 500 euro per libri e corredo verso la prima campanella, altre stime parlano di cifre che si aggirano addirittura oltre i 1000 euro, così Brescia Oggi, la Gazzetta di Mantova, prima abbiamo visto Brescia Oggi. Siamo al Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, intanto a centropagina la vicenda che riguarda proprio Leonardo Maria Del Vecchio Junior, vedete lascia Essilux, traditi i valori di mio padre, ha detto in questo sfogo, questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre, parliamo di Leonardo Del Vecchio, un grande del capitalismo del Nord-Est. E poi vedete il titolo portante, questa vicenda che sta dividendo è Mestre, Moschea o blocchiamo la città. Lo scontro tra sindaco e bengalesi per il centro di culto, Venturini dice prima integratevi, la comunità è un nostro diritto, siamo pronti allo sciopero, fermeremo Fincantieri e turismo. Questa la storia che ci racconta il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, in prima pagina. E chiudiamo con il nuovo numero di Limes, abbiamo avuto ieri sera in rassegna stampa Lucio Caracciolo, gli stretti indispensabili, vedete il gioco di parole che si riferisce da Hormuz al Mar Rosso e alla Sicilia, il Medio Oceano si chiude intorno a noi, come l'Italia può salvarsi dal collasso all'interno. Tante inchieste e focus da leggere.
E adesso è il momento di Futuro 24, la nostra rubrica di scienza. Seguiamola insieme.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di monitoraggio della biodiversità. Andiamo in Calabria, a Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, sede di un vasto progetto finanziato dal PNRR che ha testato dei metodi innovativi. Si chiama Sila Biometric.
1: Quasi 74.000 ettari di area protetta fra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Il Parco Nazionale della Sila si estende su un massiccio montuoso nel cuore del Mediterraneo, una vetta che supera i 1.900 metri, Monte Botte Donato, un vasto territorio ricoperto da foreste, valli, fiumi e laghi, con moltissime specie animali e vegetali.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto alla sede del Parco Nazionale.
0: Grazie.
1: Nella sede dell'ente parco a Lorica incontriamo il direttore Ilario Trecosti.
0: È un luogo molto ricco di biodiversità.
2: È straordinariamente ricco di biodiversità. Uno degli obiettivi, l'obiettivo principale che noi abbiamo è proprio quello di tutelare e conservare la biodiversità presente in modo straordinario in questo territorio. Questo territorio è stato negli anni appunto oggetto di tutta una serie di ricerche proprio per capire la consistenza della biodiversità.
0: Quali sono le specie simbolo?
2: La specie principale per noi è il lupo, poi ce ne sono tantissime altre. Da qualche tempo è ricomparsa la lontra in questo territorio che stiamo monitorando e studiando. Abbiamo proprio in questo momento in corso un progetto proprio per fare un piano di azione sulla tutela della lontra, e quindi le specie sono tantissime.
0: È un ambiente particolare perché, pur essendo nell'Italia meridionale, in mezzo al Mediterraneo, siamo ad alta quota.
2: Siamo ad alta quota, siamo a 1400 metri, le punte più alte arrivano intorno ai 2000 metri. È particolare questo posto perché ha presenza di molta acqua, abbiamo tre laghi artificiali che vengono utilizzati per la produzione di energia e per raffinare irrigui.
1: Fra i progetti più recenti e ambiziosi c'è Sila Biometric, finanziato dal National Biodiversity Future Center con fondi del PNRR e sviluppato in collaborazione con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e l'Ambiente Cursa, l'Università della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.
2: Questo progetto è un progetto innovativo proprio perché va nella direzione di verificare la presenza appunto della biodiversità non solo dal punto di vista della conservazione, perché questo, come dicevo prima, è l'obiettivo principale, ma cercare di capire come questa biodiversità può produrre economia, come può essere utilizzata anche per fini economici, ed è quello che il progetto si è prefisso e che ha raggiunto come obiettivo.
1: L'attività si è svolta in più fasi utilizzando un mix di dati raccolti sul campo e di immagini satellitari e usando anche l'intelligenza artificiale.
3: L'innovazione tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale sicuramente ci può aiutare a monitorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi, soprattutto ovviamente degli ecosistemi complessi dentro i quali siamo e viviamo. Abbiamo iniziato ad analizzare quelli che erano i dati storici che aveva l'Università della Calabria, dei rilievi fatti nel parco. Abbiamo dall'altra parte identificato quelle che erano le serie storiche, cioè quante volte i satelliti erano passati sul parco, così che avessimo delle immagini relative ai 5 anni precedenti al progetto da poter analizzare. E poi abbiamo iniziato a lavorare per identificare gli elementi da controllare. L'Università della Calabria ha rilevato 77 specie tra flora e fauna in 3 aree del parco.
1: A quel punto, insieme alla startup 17 Tons, sono stati realizzati un modello e questa piattaforma informatica che sintetizza la situazione mostrando l'evoluzione della biodiversità all'interno del parco, i luoghi più in salute e le zone, poche per fortuna, dove c'è stato qualche peggioramento. Il tutto anche a beneficio degli operatori economici locali.
3: Abbiamo realizzato una mappa interattiva che consente di vedere come si è trasformata la biodiversità nel tempo. Sicuramente

0: sarà utile all'ente parco, ma sarà utile anche agli operatori forestali dell'ente parco, perché un altro elemento che è stato portato avanti nel progetto è stata la diffusione di queste informazioni e della formazione per la generazione di crediti di carbonio.
1: Un modello da continuare a usare e da aggiornare in futuro. È una metodologia che ora è a disposizione ed è potenzialmente replicabile anche in altre aree protette. Il prossimo passo avrà un focus particolare sulla gestione forestale. Con il progetto Sila Carbonscape ci si concentrerà sulla biomassa, in particolare il legno di scarto, da raccogliere e trasformare in un carbone vegetale con vari utilizzi e per generare appunto dei crediti di carbonio, con benefici per l'economia locale. La biodiversità, insomma, è una delle ricchezze del territorio e la conoscenza scientifica è un pilastro essenziale per la sua conservazione. Ecco un altro dei simboli del parco, un maestoso bosco secolare, oggi affidato al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.
2: Ci troviamo nella riserva biogenetica dei giganti di Palistro. Su quest'area stiamo portando avanti, assieme all'Università della Tuscia e all'Accademia Italiana di Scienze Forestali, un progetto che ha tre obiettivi principali. Il primo è la datazione degli alberi, il secondo è lo stato di salute degli alberi, il terzo obiettivo, non per ultimo, è quello di capire dove ci sono i nuovi giganti di Palistro.
3: Sono alberi enormi, quanti anni hanno?
2: Allora, si pensa intorno ai 400-500 anni, però vogliamo essere certi, quindi questo progetto mira proprio a far capire la datazione esatta, scientifica, di ogni singolo albero.
3: Sono qui quindi da tanti secoli, avranno visto cambiare questo luogo, in generale come sta questa zona?
2: Questa zona sta benissimo essendo una riserva biogenetica e conservata totalmente, quindi gli obiettivi sono quelli di mantenerla, di tutelarla e mantenerla così com'è.
1: Tra i nuovi strumenti a supporto del monitoraggio ambientale ci sono sicuramente i droni. Il loro sguardo dall'alto permette di raccogliere dei dati preziosissimi. Per questo sono al centro di un vasto progetto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Cervinia, Valle d'Aosta, fine maggio 2025. Un drone si alza in volo per raccogliere dati sul manto nevoso. È una delle iniziative promosse dal gruppo di lavoro droni del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. L'utilizzo di questi strumenti è sempre più diffuso ed è importante lavorare insieme e condividere le esperienze. La coordinatrice è Serena Geraldini dell'ISPRA.
4: La finalità ultima è quella di andare a definire degli standard metodologici di livello nazionale. Siccome noi siamo le agenzie per l'ambiente e territorio del livello istituzionale nazionale, abbiamo bisogno comunque che il dato sia un dato certificato, sia un dato che segua una certa metodologia sia nella fase di raccolta che nella fase di elaborazione, perché su questo dato poi devono essere prese anche delle decisioni e quindi è importante che ci sia un controllo dell'intera filiera.
1: Grazie ai droni, il monitoraggio ambientale può fare un vero e proprio salto di qualità. Qui, ad esempio, siamo al Lido di Volano in Emilia-Romagna, dove ci si è confrontati sulla mappatura della morfologia e della vegetazione delle dune costiere. A Molinella, vicino a Bologna, l'attività ha riguardato invece la misurazione dell'inquinamento atmosferico. Le agenzie per l'ambiente e il territorio portano avanti progetti con i droni in tutto il paese.
4: Permettono di andare a rilevare nel momento in cui avviene il fenomeno naturale o il fenomeno antropico, quindi permettono di essere versatili nell'andare a studiare il fenomeno, permettono di avere un dettaglio molto elevato dell'informazione, possono essere integrati con altri strumenti, quindi con rilievi in situ o con altri dati telerilevati da satellite, per esempio, e sono anche sicuri in alcuni contesti particolari difficilmente raggiungibili, dove appunto l'operatore sarebbe in rischio ad andare a fare un campionamento in sito, e quindi si può fare un rilevamento con drone, anche ripetibile nel tempo. Possiamo sicuramente andare a vedere come cambia un ambiente, un territorio nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda la vegetazione, per esempio, lo possiamo utilizzare per esempio per il monitoraggio degli acciai, della neve, quindi per tutto ciò che che riguarda anche gli indicatori di cambiamento climatico, lo possiamo utilizzare per il monitoraggio della morfologia fluviale e poi tutte le attività che riguardano la parte industriale, quindi anche i controlli all'interno delle industrie, i controlli del rilascio dei rifiuti, degli sversamenti in mare o nei corpi idrici superficiali, le discariche, quindi anche con calcolo di volumetrie e così via.
5: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

Thank you.

0: Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà tesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Yes.

0: direttore della CIA Radcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca con un aereo militare per incontri riservati durati 8 ore. No comment dai due governi. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sul diesel, poi una misura ad hoc per le fasce deboli. Extra profitti, Palazzo Chigi insiste, serve un intervento europeo. L'Irlanda apre. Trump, Hormuz è stato completamente sminato. Monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto. Taglia statunitense da 10 milioni sui vertici dei Pasdaran. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica in polemica con l'amministratore delegato Milleri. Del Vecchio parla di una gestione distante e impersonale e si apre il riassetto delle quote. Tragedia in mare nel Savonese, Bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riesce a salvare la donna, torna in acqua per aiutare l'uomo, ma entrambi sono annegati. Addio a Dolly Parton, la regina del country aveva 80 anni, è stata anche attrice, imprenditrice e filantropa. La notizia della scomparsa è stata annunciata in un video pubblicato dal nipote sui social. Le 3 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per incontri su cui c'è il massimo riservo da parte del Cremlino. Mentre il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e rilanciato l'appello del Papa per una tregua in Ucraina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca

0: alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di quest'aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati, per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
1: E mentre il direttore della CIA, Radcliffe, lo sentivate, è arrivato a Mosca con un aereo militare, Trump afferma che lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato, mentre continua poi la guerra di dazi con il Canada. Per tutte queste notizie facciamo il punto da New York con l'inviato Nico Piro.
2: Partiamo da Mosca, dove grandi rumor online per l'arrivo di un C-17 Globemaster dell'aviazione americana, poi l'indiscrezione della CBS News confermata da Axios, a bordo c'è il capo della CIA, Radcliffe. Alla sua prima visita a Mosca, non è chiaro se abbia incontrato o meno Putin, non si sa nemmeno di cosa abbiano parlato, visto che i temi potenzialmente sono tanti, dall'Ucraina all'Iran. Trump invece si dedica alla geografia, come ha fatto con il Golfo del Messico, che ha ribattezzato al di fuori delle procedure internazionali Golfo d'America, vorrebbe fare lo stesso per il lago Ontario, ribattezzandolo Lago d'America. È il lago che separa Stati Uniti dal Canada, un tempo li univa, oggi diremmo che li separa. Canada al centro di una guerra commerciale, l'unico alleato, forse l'ex alleato. Carney, che ha detto risponderemo dazio su dazio, anzi non era Carney, scusatemi, dazio su dazio e dollaro su dollaro, quindi ha risposto a specchio ai dazi di Trump, con dazi su 5, fino al 50% su 700 categorie merceologiche. Stretto di Hormuz, Trump continua a dire che è sotto controllo americano, annuncia anche che è stato sminato. Per la verità, in queste settimane un annuncio del genere l'ha fatto diverse volte. Intanto Oman e Iran trattano per la gestione di questo canale marittimo, di questo corridoio marittimo che è vitale per l'economia mondiale, ma anche per le economie dei paesi del Golfo, tutti alleati degli Stati Uniti tranne l'Iran. Gli Stati Uniti parlano ora di guerra economica senza precedenti a Teheran. Piccolo dettaglio, questa guerra per funzionare ha bisogno proprio di Mosca e anche della Cina, ma la Cina già risponde in maniera molto netta, dicendo la nostra cooperazione con l'Iran, la Cina compra circa il 90% del petrolio iraniano e all'interno del diritto internazionale, e denuncia poi il piano di sanzioni americano.
1: E proprio l'Iran promette ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni statunitensi, ma oltre la cortina delle dichiarazioni ufficiali il fronte interno non è compatto, come ci spiega la corrispondente Anna Mazzone.
3: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf. Prima di partire aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
1: Torniamo in Italia. Oggi in Consiglio dei Ministri si discuterà la proroga del taglio delle accise, poi l'esecutivo lavorerà a misure più mirate. In parallelo il governo porta avanti in Europa l'iniziativa sul contributo per gli extra profitti, però su questo tema lo scontro politico resta acceso, così come ci racconta Eva Giovannini.
4: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione Europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
5: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
4: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
6: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
4: Per azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
1: E dunque è atteso questo intervento del governo sui prezzi dei carburanti che continuano a salire, come sentivamo, ma per portarlo avanti servono risorse. Vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere.
7: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli, tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà, già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto con comune. E questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica, in polemica con l'amministratore delegato Milleri. Un'operazione di pulizia della governance, fanno sapere fonti vicino al gruppo industriale. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
8: Con una mossa sorpresa, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i suoi incarichi nel colosso dell'occhialeria Essilor Luxottica. Il 31enne, che negli ultimi anni dopo la scomparsa del padre era stato a fianco del CEO Francesco Milleri come presidente di Ray-Ban e responsabile della strategia del gruppo, ha rinunciato ai suoi incarichi con una lettera in cui critica la gestione del gruppo definita distante e impersonale. Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode, si legge nella lettera. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre. Parole pesanti che sembrano accusare direttamente la gestione Milleri. La distanza tra i due potrebbe essersi originata dal tentativo fallito di Del Vecchio di scalare, comprando le quote dei familiari, la cassaforte di famiglia Delfin, che è il controllo del gruppo. Le banche, per fornirgli il credito a 11 miliardi necessario all'acquisto, avevano infatti chiesto la garanzia al CDA di Delfin, che però, nonostante l'appoggio dello stesso Milleri, ha votato contro. Del Vecchio ha però confermato che manterrà il suo impegno da azionista e il gruppo lo ha ringraziato augurandogli il meglio per i suoi nuovi progetti. Gli osservatori stanno cercando di capire se a questa mossa ne seguiranno altre. Il mondo della finanza è infatti sempre molto attento alle vicende della famiglia Del Vecchio e di Delfin, che tra le altre cose è primo azionista di MPS con il 17,5% del capitale e sarà quindi determinante nelle prossime mosse del risico, e circa 10% di Generali, che sembra sempre più nelle mire delle grandi banche italiane.
1: Ora la cronaca: a un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista in difficoltà in acqua. È successo ad Andora, nella Savonese. L'assistente bagnante aveva già effettuato un salvataggio pochi minuti prima. Sentiamo Marco Gervino.
9: È morto cercando di salvare una persona.
10: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
9: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
10: E faceva il bagnino da tanti anni?
9: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
10: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
1: Se n'è andata a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana, una vera e propria icona che nella sua vita univa ironia, musica e libertà. Sentiamo Renata Petillo.
11: Dolly Parton nacque nel 1946 in una capanna di legno in una zona rurale del Tennessee. Quarta di 12 figli di un mezzadro, visse la sua infanzia in povertà. Iniziò a cantare da bambina nella chiesa locale e da giovanissima debuttò su un palco di Nashville. Dopo il diploma si trasferì nella città tempio della musica country e divenne rapidamente una delle figure più popolari della scena musicale americana. Chitarrista eccellente, conquistò la critica con la sua voce da soprano che si trasformava in un sussurro struggente. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa, scrisse circa 3.000 canzoni e durante una carriera lunga oltre 60 anni, la regina del country pubblicò quasi 50 album, vendette oltre 100 milioni di dischi e costruì una delle più grandi fortune dell'industria musicale americana, un patrimonio stimato in oltre 500 milioni di dollari. Esempio della sua immensa popolarità è Dollywood, il parco divertimenti che porta il suo nome, inaugurato nel 1986 nel Tennessee, vicino al suo luogo natale, che attira diversi milioni di visitatori all'anno. Alla notizia della sua morte, i fan si sono riuniti intorno alla stella di Dolly Parton, sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, per piangere e deporre fiori. Anche Donald Trump ha lamentato una vera perdita per milioni di persone e ha ordinato di issare le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Sulla sua piattaforma True Social, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Non c'è mai stato nessuno come lei e non ci sarà mai più».
1: E ora lo sport. Federica Brignone è tornata sotto i ferri rimuovendo placche e viti al ginocchio sinistro, quella del grave infortunio del 2025. Intervento perfettamente riuscito, così dalla clinica alla Madonnina, dove la campionessa dello sci azzurro è stata operata. Potrà tornare all'attività fisica già tra qualche settimana. Sentiamo Davide Labate.
12: È andato tutto bene, abbiamo fatto l'artroscopia, io e Gabriele Teba, abbiamo rimosso la placca. Devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi migliore di quello che mi aspettassi, In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività.
13: L'intervento quindi è andato meglio del previsto e tra poco più di un mese Federica Brignone potrebbe rimettere gli sci. Da escludere il ritorno in gara a Solden a fine ottobre, Brignone salterà anche la prima parte della Coppa del Mondo. Se tutto dovesse andare bene, si potrebbe ipotizzare un ritorno agonistico a fine anno, dopo la trasferta americana, con l'obiettivo di raggiungere una buona condizione, sia sotto il profilo fisico che tecnico, per i mondiali a Crans Montana di febbraio. Il ritorno in gara, però, non è scontato. Tante le voci circolate nell'ultimo periodo. Di attendibile ci sono solo le parole della campionessa, che ha più volte dichiarato che tornerà in pista solo se potrà sciare senza avvertire dolore. In bocca al lupo, Federica, per questa nuova grande avventura.
1: E ora la rassegna stampa con Cecilia Tosi e i suoi ospiti per commentare le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi alle 4, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.

0: Buonasera, bentornati alla rassegna stampa di Rai News 24. Commenteremo insieme ai nostri ospiti le prime pagine dei quotidiani che saranno tra pochissimo in edicola. Allora vado subito a presentarveli i nostri ospiti. Sono molto felice di avere con noi Lucio Caracciolo, il direttore di Limes. Grazie per essere qui con noi.
1: Grazie, buonasera.
0: E poi abbiamo anche Andrea Carugati. Sono molto felice anche di avere Andrea del Manifesto. Grazie per essere con noi.
2: Buonasera a te e agli spettatori.
0: Cominciamo col vedere le prime pagine che sono arrivate in redazione, a partire dal Corriere della Sera, che come sempre ci mostra solo il suo titolo principale, Mosca, la missione della CIA. Questo è un po' l'argomento del giorno, perché c'è un alone di segretezza intorno a questa missione appunto della CIA. Questo aereo militare è arrivato a Mosca e poi ripartito senza che né il governo americano né il governo della Federazione Russa facesse dichiarazioni su questa missione. Su Domani, anche qui vediamo il titolo che riguarda la Russia, Putin dice no al piano ucraino e il capo della CIA vola a Mosca. Ratcliffe, appunto il capo della CIA nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff. Infatti va ricordato che appunto sembrava che non ci fosse nessun canale di dialogo in questo momento con gli Stati Uniti. Droni intercettati in Moldavia e a Lipsia, Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev. Questa è un'altra nota importante, perché oggi a Mosca appunto c'è stato anche il rappresentante del Vaticano e questo per ora è il canale negoziale che sembra aperto. E poi invece sull'occhiello si torna sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il D-Day economico degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran manda su tutte le furie la Cina. Poi vediamo anche in taglio basso Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, perché l'altro argomento del giorno sono i provvedimenti del governo appunto per contrastare il caro carburanti. Faccio vedere il Sole 24 Ore e poi vado dagli ospiti. Il titolo principale del Sole 24 Ore appunto sono le misure prese dal governo o che verranno prese appunto contro il caro carburanti. Sconto sulle accise, proroga in arrivo, attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori. E qua sotto c'è anche la notizia ormai immancabile sull'offerta del Monte dei Paschi di Siena su Banco BPM. Banco BPM dice offerta MPS senza premio e Moody's alti rischi di esecuzione. Andiamo da Lucio Caracciolo, comincio con lui perché la notizia è golosa, diciamo, questa della missione CIA a Mosca. Si è parlato, si sono fatte varie ipotesi su questa visita di Ratcliffe. Sui giornali si è visto la possibilità che sia andato per negoziare la liberazione di alcuni prigionieri statunitensi che si trovano in Russia, ma naturalmente si ipotizza di tutto, anche insomma che ci sia in corso un negoziato per l'Ucraina. Ti sei fatto una qualche idea su questa missione della CIA a Mosca?
1: Ma ho l'impressione che le ipotesi ci accompagneranno a lungo, non sapremo granché di questo viaggio, anzi probabilmente non sapremo nulla. Mi ricorda un po' il viaggio che l'ex direttore della CIA, il predecessore di Ratcliffe, che era l'ambasciatore Burns, che era stato ambasciatore a Mosca per molti anni, compì nel novembre del 2021, al termine del quale si disse ottimista su come

0: precedesse la gloria del pacificatore o della pacificatrice, beh, tutto questo non è proprio qualcosa che lascia immaginare delle soluzioni dietro l'angolo. Questa guerra sarà decisa, temo, sul campo di battaglia.
1: Ecco, questo è quello che temiamo anche noi, naturalmente, anche se si rinnovano gli appelli al dialogo, soprattutto da parte del Vaticano. Domani però, avevo fatto vedere prima il titolo principale, ma c'è anche l'editoriale di Gigi Riva che abbiamo avuto qui con noi proprio ieri sera, che commenta la notizia in realtà di ieri. Quello che chiama il no ai volenterosi. Così la Premier si allontana sempre di più dall'Europa. Infatti, dice Gigi Riva, noi non ci saremo a ottobre e novembre alle esercitazioni militari dei volenterosi. Ecco, volevo andare da Andrea Carugati e chiedergli come può valutare quello che appunto è successo ieri, la riunione della coalizione dei volenterosi, la Premier, la Presidente del Consiglio, che rinnova la sua solidarietà all'Ucraina, promette generatori per l'inverno, ma che sostanzialmente appunto si sfila dalle esercitazioni militari e dagli impegni più pressanti proprio dal punto di vista militare. Questa è una strategia che risponde alle richieste dell'opinione pubblica, è una strategia in divenire, è una strategia che può pagare. Cosa ne pensi?
2: Penso che nell'elettorato di destra, centrodestra, così come in quello di centrosinistra, c'è un fortissimo scetticismo verso questo attivismo militare dell'Europa e dei cosiddetti volenterosi. E quindi una premier che si avvicina alle elezioni, logicamente e giustamente dal suo punto di vista, sta cercando di non cacciare l'Italia, infilarla ancora di più in questo contesto bellico, perché sa che lo pagherebbe a carissimo prezzo, non solo anche il fatto che una parte della sua maggioranza è nettamente contraria a partecipazioni militari, diciamo così, più dirette anche ad esercitazioni dei cosiddetti volenterosi, parlo della Lega. E quindi mi pare che Meloni stia facendo la partita propria, diciamo sua, elettorale, cioè quella di non irritare quella che è anche la sua opinione pubblica, e che naturalmente poi è anche in gran parte quella di centro-sinistra, che è contraria, non solo perché l'Italia è, diciamo, per il suo articolo 11 della Costituzione, non partecipa a guerre, ripudia la guerra e non partecipa a guerre che non abbiano un mandato, diciamo, esplicito dalle Nazioni Unite, e anche su questo ci sarebbe da discutere, insomma, di quanto l'Italia possa partecipare anche nel caso di un mandato esplicito. Comunque Meloni sta facendo la sua parte da questo punto di vista e lo fa intelligentemente. Io sono sempre stato molto preoccupato dall'atteggiamento dei volenterosi, perché c'è da parte di Francia e Gran Bretagna in particolare, ma anche la Germania, un atteggiamento molto, molto forte, che parte da un principio assolutamente condivisibile come principio, cioè quello di aiutare gli ucraini a mantenere la loro indipendenza dalla Russia, ma poi nella fattualità si rischia di alimentare un conflitto e di portarlo fino a confini che ancora non conosciamo, nel senso che naturalmente la Russia manifesta irritazione per, diciamo, la continua evoluzione delle armi che vengono fornite o che vengono in qualche modo le partnership nelle armi che ci sono tra Francia, Regno Unito e Ucraina, ma diciamo il limite tra una guerra dichiarata, diciamo, tra una parte dell'Europa e la Russia e un sostegno all'Ucraina mi sembra che si stia facendo sempre più sottile, e questo rischio è altissimo per tutti noi, cioè più della cosiddetta minaccia russa, che si diceva di una Russia che voleva invadere l'Europa fino al Portogallo, questo si diceva nei primi anni della guerra, tra la minaccia russa, diciamo, di un'invasione dell'Europa e invece il rischio che l'Europa si ritrovi anche non volendolo in guerra con la Russia, ecco, mi sembra che ci sia una bella differenza, e io spero che poi alla fine sono gli americani e i russi quelli che possono risolvere tra di loro questa guerra, come lo è stata fin dall'inizio. Una guerra, diciamo, tra russi e americani per interposta Ucraina. Io mi auguro che, anche se noi sapremo poco, questa visita della CIA, che comunque in qualche modo è stata resa nota perché poteva anche rimanere del tutto segretata, immagino, possa essere un passo nella direzione di una trattativa che

0: difficile, è complessa, ma secondo me non è impossibile. E io penso che l'Europa dovrebbe sforzarsi di essere un partner attivo sulla via della soluzione diplomatica, non sulla via dell'inasprimento della
1: È
0: guerra.
1: difficile che l'Europa, non avendo una posizione comune, possa avere una posizione diplomatica. In quello che tu dici è un gioco tra, chiamiamolo gioco, tra Stati Uniti e Russia, ma naturalmente il quadro geopolitico coinvolge tutte le potenze globali. E, tra l'altro, sul Fatto Quotidiano c'è un titolo che mette insieme un sacco di cose, dice il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, appunto, abbiamo detto oggi le missioni sia del Vaticano che della CIA a Mosca, però quello che dice il Fatto è anche Ucraina e non solo il presule, siamo pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass e poi Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Allora, torniamo da Caracciolo. Ci sono davvero queste connessioni tra la guerra in Ucraina e la guerra in Iran? C'è una merce di scambio che gli Stati Uniti stanno utilizzando o che vogliono utilizzare nei confronti della Russia?
2: Le connessioni ci sono e diventano ogni giorno più evidenti e più forti, sia in termini strettamente militari, pensiamo al fatto che si trovano armi ucraine piuttosto che russe in Medio Oriente, viceversa ovviamente armi nostre sul fronte ucraino. Poi naturalmente ci sono tutte le grandi potenze coinvolte, non abbiamo toccato il tasto cinese perché credo che sia comunque fondamentale, voglio dire che finché la Cina supporta la Russia, chiaro che ha un grosso potere di influenza e quindi questo va considerato. Poi non penso che americani e russi quando si parlano parlino solo dell'Ucraina, che ovviamente per i russi è questione esistenziale, per gli americani molto meno. Parleranno sicuramente dell'Iran, del Medio Oriente, dell'Artico, che è, diciamo, il mondo di dopodomani dove i russi pensano di far valere la loro posizione geografica. E naturalmente dell'Europa, dove si diceva prima c'è questa iniziativa sul piano del sostegno a Kiev dei volenterosi, non è molto chiaro, almeno non è chiaro a me che cosa vogliono davvero i volenterosi, un po' è chiaro che non lo possono dire perché a quel punto verrebbero fuori le divergenze fra loro. Abbiamo visto oggi il piccolo passo indietro della Meloni, che a mio avviso fa parte di un gioco piuttosto banale di politica elettorale, cioè di lasciare il minor spazio possibile fra sé e Vannacci in vista delle prossime elezioni, e sappiamo che Vannacci è un filo russo abbastanza scatenato. Ciò detto, credo che il fatto che si muova comunque la diplomazia, sia pure senza magari produrre risultati immediati e clamorosi, sia un buon segno. E soprattutto che si muova in segreto, perché i veri negoziati non si fanno in televisione, non si fanno facendo dei proclami, ma si fanno appunto negoziando in segreto e poi arrivare evidentemente, perché quello sarà a un vertice fra i capi di Stato di Ucraina e Russia, che eventualmente firmeranno, se non una vera pace, qualcosa che ci assomiglia.
1: Ecco, naturalmente sulle prime pagine dei giornali ci sono anche questioni interne, questioni che ci riguardano almeno così apparentemente in modo più diretto, anche se sono sempre legate ai conflitti, perché quando parliamo di caro carburanti stiamo parlando di qualcosa che naturalmente dipende dall'aumento dei prezzi che in tutto il mondo è una conseguenza di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Appunto sul Sole 24 Ore lo facciamo rivedere. Sconto sulle accise, proroga in arrivo e appunto il governo che poi annuncia altre misure sulle quali però ancora non si sa molto, si parla soltanto di misure in difesa delle fasce più deboli, che è il titolo della stampa, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, perché appunto nonostante questo taglio delle accise il prezzo continua a salire. Oggi Così dice la stampa, il Consiglio dei Ministri, mini proroga per il taglio delle accise, aiuti mirati, Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga a Bruxelles. Qui volevo andare da Andrea Carugati. Allora, innanzitutto queste continue proroghe, piccole proroghe di questo taglio delle accise, che abbiamo visto che comunque per ora non sta risolvendo il problema, e poi c'è questo rimpallo di responsabilità tra Roma e Bruxelles sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Allora, pensi che continuerà questo tipo di politica da parte del governo italiano, diciamo di una specie di politica di temporeggiamento, se possiamo dire così, nella speranza che qualcosa vada meglio a livello globale, che verranno prese invece dei provvedimenti più coraggiosi, e quale tipo di accordo si potrebbe trovare eventualmente tra Roma e Bruxelles?
0: Allora, io penso che provvedimenti coraggiosi, nel senso di aggredire, diciamo, gli extra profitti, sia che siano delle banche che delle società energetiche, eccetera, è una cosa che non è nelle corde di questo governo. Questo governo non lo vuole fare, è una bandiera delle opposizioni, vedremo se le opposizioni vinceranno le elezioni, dovessero mai vincerle, se lo faranno loro, perché nessuno si illuda che poi l'anno prossimo, dopo le elezioni, la situazione globale sarà, diciamo, pacificata e tranquilla, cioè anche se dovesse vincere l'attuale opposizione, poi si troverebbe a scontrarsi con problemi di questo tipo che riguardano l'energia, che riguardano... diciamo così, la mancanza di fondi. Obiettivamente, non volendo fare iniziative, diciamo, più coraggiose, più forti, mi pare che per questo governo l'unica speranza sia tamponare il tutto cercando di abbassare il più possibile i prezzi della benzina senza scombinare i conti pubblici. Mi pare che sia questa la ricetta Giorgetti, cioè abbassare il più possibile per non creare masse di persone furibonde, ma nel contempo spendendo il meno possibile per non andare a dove ci sono, diciamo, degli interessi forti, diciamo, e dove andare a recuperare delle risorse anche ingenti. Questo governo non lo fa, quindi, diciamo, si barcamenano, aggiungono 2 giorni, 3 giorni, sperando che agosto magicamente finisca, che le persone tornino dalle vacanze e che quindi la maggior parte della popolazione non sia più interessata in maniera così, diciamo così, forte dalla questione benzina. Ovviamente ognuno di noi usa la macchina anche quando non è in vacanza, però evidentemente le proiezioni dicono che l'utilizzo in questo mese di agosto è stato molto più alto, e quindi è chiaro che anche la spesa per le famiglie ha avuto un picco. Quindi, come dire, sperano di far passare la nottata, ecco.
1: Ecco, la nottata però si chiama Stretto di Hormuz, no? Che sempre ormai ricorre in tutte le nostre conversazioni. Oggi ci sono state nuove dichiarazioni di Trump su Hormuz, ma, e questo forse non neanche mi sorprende più di tanto, nelle prime pagine dei giornali queste dichiarazioni quasi non appaiono. Vediamo sull'opinione, c'è Trump che dice la guerra economica di Trump e misure contro tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, però diciamo oggi c'è stata la dichiarazione appunto del presidente americano, che ha detto, però non è la prima volta che lo dice, abbiamo sminato completamente lo stretto di Hormuz, non c'è, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, quindi gli Stati Uniti vi garantiscono praticamente che potete passare. Ora appunto ormai Trump ne fa talmente tante di dichiarazioni che alcune ormai non vengono più prese in considerazione, considerando anche che l'Iran naturalmente smentisce tutto ciò, anzi dice ci sono in corso questi negoziati con l'Oman per decidere appunto come gestire lo stretto e come creare un corridoio sicuro di passaggio per la navigazione. Su questo naturalmente torno da Lucio Caraccio, anche perché l'ultimo numero di Limes si intitola proprio Gli stretti indispensabili, e ci dice: da Hormuz al Mar Rosso e alla Sicilia, il Medio Oceano si chiude intorno a noi, come l'Italia può salvarsi dal collasso? Spero che non sia così tragica la situazione come ci appare in questo momento, ma innanzitutto cosa sta succedendo realmente in questo momento nello stretto di Hormuz?
2: Beh, sta succedendo che gli americani, che ne dica Trump, ma insomma ormai credo che non lo prenda sul serio nessuno, sono finiti in una trappola da cui non riescono ad uscire. Sono intervenuti su pressione israeliana, in un conflitto che primo non gli interessa granché, anzi nulla dal loro punto di vista, può provocare solo problemi. E in secondo luogo è molto difficile, anzi direi che è impossibile da vincere. Quindi ogni giorno c'è un annuncio, ma la situazione è di continua incertezza, le mine c'erano e rimangono, gli americani non hanno nemmeno le forze sul terreno, o meglio sul mare, per poter fare operazioni di sminaggio e di controllo di Hormuz. Anzi, vorrei ricordare che proprio qualche giorno fa si è avuta notizia del secondo grande ammutinamento su una portaerea americana, prima era stata la Ford, adesso era Lincoln. Insomma, la situazione militare per gli americani non è per niente tranquilla, non lo è ovviamente per nessuno, Iran compreso, ma siamo in una fase di disputa prolungata in cui si va un po' a singhiozzo. E questo è il problema degli stretti indispensabili, cioè del fatto che noi abbiamo bisogno della libertà di navigazione nel Mediterraneo, inteso come Medio Oceano, cioè come tramite tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, perché noi non abbiamo un accesso all'oceano, dobbiamo passare per forza per gli stretti. E siccome noi siamo un paese che non ha quasi materie prime e che ha una forte vocazione ad esportare, queste limitazioni commerciali sono veramente molto pericolose, quantomeno nel medio periodo. Quindi prima si riesce a risolvere questa crisi, ma non penso che sia una crisi che si possa risolvere davvero presto, meglio sarebbe per tutti noi.
1: Ecco, visto che stiamo parlando di stretti, e come ci stava dicendo anche Lucio Caracciolo, noi non abbiamo accesso diretto all'oceano, mi viene in mente lo stretto di Gibilterra a questo punto, perché c'è un titolo del giornale che torna sulla questione di Ceuta. I jihadisti, dice così il giornale, nascosti tra i migranti. A Ceuta, primi arresti di attivisti pro-PAL e miliziani dell'ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Qui abbiamo un sacco di cose, diciamo, messe insieme. Però volevo chiedere ad Andrea Carugati, fino a qualche giorno fa abbiamo parlato tantissimo di questa polemica sui rimpatri, sulla Germania che ci voleva restituire queste tre persone che noi assolutamente non volevamo, e su tutti gli altri paesi europei che appunto stavano annunciando il ritorno dei cosiddetti dublinanti in Italia. Poi adesso questa cosa sembra scomparsa invece, non è più un nostro problema. È un problema o non è un problema?
0: No, è un problema nella misura in cui questo regolamento di Dublino, invece che essere superato in modo positivo, con una, diciamo, condivisione dell'accoglienza tra Stato, in qualche modo messo in un cassetto da questo punto di vista, e invece è prevalso questa nuova politica sulla migrazione, questo patto di migrazione e asilo europeo, che è stato anche sponsorizzato molto da Meloni e che è molto più rigido, e quindi naturalmente Meloni si è vantata della sua rigidità, dopodiché poi appunto nel momento in cui poi viene applicato finisce per penalizzare i paesi diciamo, che hanno che sono affacciano sul Mediterraneo, quindi in realtà questo vanto di aver spinto l'Unione Europea verso posizioni più rigide e intransigenti, alla fine si ritorce contro uno dei paesi che l'ha più promosso e che ha promosso anche questa sorta di questione dei centri di accoglienza o di respingimento nei paesi, diciamo, terzi come l'Albania, che hanno dato i risultati che hanno dato, cioè quasi nulla. E quindi invece che un'Europa che si predispone, diciamo, a un'accoglienza regolata e condivisa, abbiamo un'Europa in cui vige la legge della giungla e dove appunto ognuno cerca di lucrare sul danno dell'altro per fare in modo che nel proprio paese entrino meno immigrati possibili, e quindi questo è il contrario di una logica europea, diciamo così, di accoglienza e di rispetto anche per le persone che migrano.
1: Questo sì
0: Il
1: sembra
0: contrario, insomma, di quello che dice. Il contrario sostanzialmente di quello che ha detto il Papa al meeting di Rimini, poi molte di queste forze si richiamano, diciamo così, a origini cattoliche o cristiane, ma insomma, il contrario di quello che il Papa ha detto al meeting di Rimini rispetto che ha detto quando ha detto che prima vengono le persone e poi i confini, è il contrario di quello che Mattarella ripete da anni, cioè che la migrazione deve essere invece fatta attraverso canali regolari e attraverso come dire, un controllo e una regolarità.

0: di questi flussi, di cui peraltro l'Italia più di altri paesi ha bisogno, per la sua fortissima denatalità.
1: E torniamo regolarmente a parlare di queste spaccature all'interno dell'Unione Europea, appunto ne parliamo quando si tratta di Ucraina, ne parliamo quando si tratta di migranti. Purtroppo questi anni non sono diciamo, positivi per la solidarietà all'interno dell'Unione, però volevo un attimo restare da Andrea per parlare di quello che sta succedendo anche all'interno dell'opposizione italiana, perché finora abbiamo parlato delle mosse del governo e in qualche modo c'è chi dice che da parte invece del centrosinistra non si interviene in modo abbastanza incisivo su quello che sta succedendo e naturalmente i giornali di orientamento di destra puntano il dito contro Elly Schlein, vediamo Libero che dice Elly furiosa col PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. E poi volevo far vedere anche sul foglio, c'è un articolo qua a destra, il leader deducibile nel campo largo, ora si passa dal leader provvisorio a quello simbolico. Questo perché viene detto? Viene detto perché come c'è scritto qua dentro, ci sarebbe stato, ecco, Roberto Speranza, dopo essersi consultato con Andrea Orlando e Dario Franceschini, ha spiegato che il centrosinistra non deve fare le primarie per la leadership, altro che Giuseppe Conte o Elly Schlein, candidiamo un leader simbolico. Ecco, cosa sta succedendo all'interno del campo largo?
0: Sì, allora anche oggi mi sono occupato di questo, esattamente di questo argomento. Speranza ha dato voce alla parte del PD che teme che le primarie siano un bagno di sangue che pregiudichino poi la coalizione a livello delle elezioni vere, quelle diciamo che si dovrebbero tenere dopo. E non è il solo che lo pensa. A differenza di quanto tu hai letto, non aveva concordato questa uscita con Franceschini e Orlando, che sono i suoi due compagni, diciamo, in questo correntone che rappresenta la gran parte della maggioranza del PD che sostiene Elly Schlein. Però questa è un'opinione che è condivisa, noi ne diamo conto domani sul manifesto anche da AVS con Bonelli, che sposa la tesi di Speranza, che è quella, devo dire, un po' fragile dal punto di vista della soluzione, cioè quella di indicare se la legge elettorale dovesse cambiare, indicare, diciamo, quando si consegnano le liste al Ministero, indicare un candidato fasullo, diciamo, premier fasullo, che sarebbe lui, Speranza parla di o di un ragazzo di 18 anni o di un anziano partigiano, Bonelli parla di una personalità, diciamo, che rappresenti la cultura antifascista, insomma, qualcuno che non è, diciamo, poi il vero candidato premier. La motivazione, diciamo, elegante è che, avendo la sinistra contestato questa legge elettorale, che è definita un anticipo di premierato, loro dicono: noi siamo contro il premierato, siamo contro l'indicazione diretta del premier e quindi non ci prestiamo a questo gioco di andare con un candidato premier che poi viene in qualche modo sottoposto al Presidente della Repubblica, che viene privato poi del potere reale di scegliere quello che sarà poi il prossimo premier. La motivazione invece meno elegante è che, appunto, Speranza lo ha detto ieri al Corriere della Sera in modo esplicito, ma lo pensano in tanti nel PD, che se dovesse vincere o Conte o Schlein nelle primarie, l'altro partito potrebbe arrivare alle elezioni così ammaccato da perdere voti e quindi da perdere quello che è la massa complessiva di voti della coalizione, cioè uno dei due sarebbe così indebolito da non essere più competitivo poi per la coalizione a livello di voto vero. Ora, di primarie tra PD e 5 Stelle non se ne sono mai svolte in questi anni, da quando i partiti sono alleati, neppure per un sindaco. E PD e 5 Stelle non sono mai stati alleati nemmeno alle elezioni politiche, nemmeno senza indicazione del Premier. Quindi iniziare questa alleanza, inaugurarla con una lotta lacerante sul leader, rischia di essere pericoloso, anche se molti dicono che a questo punto, arrivati a questo punto a fine agosto, è molto difficile che il centro-sinistra possa fare marcia indietro e dire: abbiamo scherzato e quindi o non indichiamo nessuno o indichiamo un nome fasullo. Il rischio, uno dei rischi anche, è che la destra possa fare campagna elettorale dicendo: loro hanno indicato Mario Rossi perché sono deboli, perché non hanno la possibilità di sfidare Meloni. Insomma, è un bel cul-de-sac in cui si è infilato il centro-sinistra.
1: Ecco, è arrivata anche la prima pagina del manifesto, quindi faccio vedere sia il richiamo al tuo articolo, PD, dubbi sulle primarie, AVS rilancia, non serve un leader prima del voto, sia invece la notizia di centropagina che riguarda appunto i carburanti, la riserva della Repubblica, parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. E intanto ringrazio Andrea Carugati per essere intervenuto e per averci anche raccontato quello che ha scritto oggi sul manifesto e poi vado, grazie, poi vado da Lucio Caracciolo appunto per tornare anche su quello che su quello che sta succedendo in Russia e in Ucraina, perché qui vediamo sempre sul manifesto: raffineria russa salta in aria di nuovo, secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar colpito in aprile, benzina sempre più in crisi. Non siamo gli unici a avere problemi di benzina, la Russia da quello che abbiamo visto anche nei reportage di questi giorni ha grossi problemi con i carburanti, file chilometriche per fare rifornimento da parte degli automobilisti. Vorrei cercare di capire, grazie al direttore di Limes, quali sono le reali difficoltà economiche della Russia in questo momento e come questo si riverbera proprio sull'opinione pubblica russa, che adesso è chiamata al voto è stato messo fuori legge Yabloko, l'unico partito che si professava pacifista. Insomma, il Cremlino non è nuovo a questo tipo di decisioni, però diciamo che negli ultimi anni ne ha prese molte incisive, diciamo, per cancellare il dissenso. Ecco, che cosa possiamo aspettarci dall'opinione pubblica russa?
2: Beh, l'opinione pubblica russa, dai sondaggi non di Putin, ma diciamo un pochino più attendibili, quelli per esempio del Centro Levada, continua a sostenere tutto sommato la guerra, però comincia anche a sentire concretamente il peso di questo conflitto che non finisce mai, soprattutto, credo per la prima volta nella storia del dopoguerra, la Russia deve importare carburante, che per un esportatore di energia, di idrocarburi, è veramente clamoroso, e ci ricorda anche quel collo di bottiglia che non riguarda solamente la Russia, che è la raffinazione, e che anche per la crisi delle raffinerie, per il fatto che ce ne sono sempre di meno, diventa un problema che va anche al di là della Russia. Però per la Russia questo è molto pesante, tu ricordavi le file. Questo che cosa può provocare? Può provocare una pressione su Putin per finire la guerra, ma sarebbe sperabile, ma potrebbe anche provocare il contrario, cioè potrebbe inasprire la posizione russa per cercare di dare un colpo definitivo all'Ucraina. Sotto questo profilo credo che il fronte da osservare con maggiore attenzione sia il fatto che i russi stanno cercando di bloccare, e pare con un certo successo, il porto di Odessa, cioè quello che è l'unico sbocco al mare dell'Ucraina e da cui l'Ucraina effettivamente dipende per la sua stessa esistenza. Quindi la guerra sta cominciando a diventare qualcosa in Ucraina da subito, ma anche in Russia, che la popolazione risente e comincia a sentirla in maniera sempre più importante. Le elezioni russe sono elezioni russe, quindi insomma l'esito è relativamente scontato, anche se forse qualche segnale potrebbe venire rispetto per esempio alla performance del partito di Putin, che per quanto possa essere ritoccata lo può essere solo fino a un certo punto. Si muove, anche perché è chiaro che siamo entrati in una fase che magari durerà anni o magari invece durerà molto meno, immaginare chi possa prendere il posto di Putin, quindi tutte le mosse che vengono compiute oggi in Russia hanno come sfondo la sensazione che si sia arrivati al momento in cui si deve decidere prima o poi chi prenderà il posto di Putin. Vedremo, è una partita ancora aperta.
1: Sicuramente non è qualcosa di imminente comunque, no?
2: Non è imminente, però le alternative cominciano ad affiorare, si fanno alcuni nomi, ma soprattutto è abbastanza evidente che Putin non è che può durare in eterno, l'esito della guerra sarà probabilmente determinante sia per la sua permanenza al potere, potrebbe decidere una volta risolta in un modo o nell'altro la vertenza con l'Ucraina di passare alla storia, lo vedo un po' difficile. Oppure se le cose non dovessero essere così brillanti come spera, potrebbe essere messo nella condizione di passare la mano.
1: Ecco, vediamo anche la prima pagina di Avvenire che appunto titola un virgolettato Finire la guerra, perché? Perché l'inviato Vaticano Gallagher oggi abbiamo detto ha visto Lavrov, al centro c'era proprio l'appello di Leone per negoziati veri. Per il ministro russo il colloquio è stato molto utile, naturalmente non si sbilancia in nessun modo, e però arriva anche il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. Zelensky, a questo punto parliamo anche di lui un attimo, direttore, perché appunto ci sono anche per quanto riguarda l'Ucraina, c'è chi come Fedorov chiede un ritorno alle urne. Pensi che sia possibile in tempo di guerra?
2: Teoricamente sì, però vorrei ricordare che in questa guerra forse il problema di medio periodo, anzi immediato, ma poi anche di medio periodo per l'Ucraina sarà il fatto che in Ucraina ci sono sempre meno ucraini. Secondo alcune piuttosto informate fonti siamo intorno ai 20 milioni. Molti che dovrebbero andare al fronte sono andati all'estero e non credo che torneranno indietro, anche perché ovviamente gli stipendi, la qualità della vita all'estero sono incomparabilmente migliori rispetto a quelle che sono in qualche modo sperimentabili in Ucraina. Quindi c'è questo punto, tutti questi milioni di ucraini all'estero come li facciamo votare? Per corrispondenza? La vedo un po' difficile. Comunque la situazione di Zelensky è certamente molto più critica di quanto potesse essere qualche mese fa perché stanno emergendo in maniera sempre più evidente alcuni suoi contestatori. È continuamente cambiato perché è costretto a cambiare, Zelensky è costretto a cambiare molti dei suoi collaboratori a causa di accuse di corruzione. Segnalo anche che gli apparati anticorruzione ucraini sono in qualche modo orientati e vigilati dagli americani, quindi sono anche segnali che arrivano dall'America. E tutto questo certamente vede Zelensky in una condizione di difficoltà.
1: Volevo fare anche un riferimento a un altro dei tanti fronti di guerra aperti, perché lo ricordiamo anche nei territori palestinesi continuano i raid israeliani, e c'era sul Sole 24 Ore, avevo visto la denuncia di UNICEF, a Gaza malnutrito un bambino su 10, e poi Cisgiordania, Burin nella morsa dei coloni, un assedio lungo 20 anni, appunto abbiamo questi due fronti, che poi sono un fronte unico, ma comunque di espansione da parte di Israele. Oggi, tra l'altro, c'è stata anche la notizia, ora qui non la vedo sulle prime pagine dei giornali, però Israele ha espulso il personale olandese dalla base che si trova nel sud di Israele, appunto vicino alla striscia di Gaza, la base dalla quale dovrebbe vedere la luce il Board of Peace, questo famoso Board of Peace per Gaza, che in questo momento è totalmente sulla carta, e naturalmente non c'è traccia di un inizio di ricostruzione in un territorio che è ancora in guerra. Però, nonostante questo, neanche ciò che era stato consolidato, cioè la collaborazione di vari stati in questo organismo internazionale, viene ancora appunto dato per assodato da Israele. Dobbiamo pensare che quindi tutto il famoso piano di pace per Gaza debba essere del tutto cancellato, o c'è ancora qualche speranza che vada in qualche direzione?
2: No, era abbastanza evidente fin dall'inizio che si trattasse di un grosso bluff, anche male orchestrato se vogliamo, ma insomma ogni tanto Netanyahu doveva, adesso mi pare molto meno, fare qualche concessione all'America, perché alla fine poi Israele senza l'appoggio americano, ma intendo appoggio non semplicemente politico, ma anzi soprattutto militare, di intelligence e quant'altro, non può andare da nessuna parte. Quindi no, la situazione a Gaza, dal punto di vista di Netanyahu e non solo di Netanyahu, volge al tentativo di portare a compimento l'operazione, cioè di espellere se non tutti, la gran parte dei palestinesi che abitano ancora la striscia di Gaza, non si sa bene verso dove, ma insomma Gaza va svuotata e va riempita di coloni.

0: colonie israeliane.
1: Colonie israeliane che anche in Cisgiordania continuano a comportarsi appunto violando le stesse leggi israeliane, anche se l'esercito non sembra poterli fermare, non può o non li vuole fermare?
0: Beh, una buona parte dell'esercito non vuole. Sappiamo che le forze armate israeliane oggi non sono esattamente quelle di qualche anno fa. C'è una forte influenza degli estremisti religiosi, dei coloni stessi. I coloni sanno che sono, se non impuniti quasi, e quindi si permettono delle azioni che forse qualche anno fa sarebbero state inconcepibili, e si muovono con una relativa libertà, perché insomma la polizia, l'esercito, le autorità israeliane guardano dall'altra parte. Siamo poi alla vigilia delle elezioni che si terranno fra un paio di mesi. Al di là del leader, e comunque sarebbe già importante capire se c'è un altro leader al posto di Netanyahu, non credo che ci possa essere una svolta radicale nell'atteggiamento di Israele. Potrà forse prendere qualche misura, eventualmente un po' meno sfacciatamente bellica di quelle che continua a prendere Netanyahu, però la sostanza per Israele è continuare in una guerra da cui, continuando la guerra o aprendo altri fronti, perché chiaramente non riesce a questo punto, non può fermarsi, non è che può dire vabbè adesso Gaza ce ne andiamo oppure la dividiamo con Hamas, eccetera.
2: Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà attesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.

0: Il direttore della CIA Radcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca con un aereo militare per incontri riservati durati 8 ore. No comment dai due governi. Il governo verso la proroga del taglio alle accise sul diesel, poi una misura ad hoc per le fasce deboli. Extra profitti. Palazzo Chigi insiste, serve un intervento europeo. L'Irlanda apre. Trump, Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto. Taglia statunitense da 10 milioni sui vertici dei pass da RAM. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica, in polemica con la Di Milleri. Del Vecchio parla di una gestione distante e impersonale e si riapre il riassetto delle quote. Tragedia in mare nel Savonese, bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riesce a salvare la donna, torna in acqua per aiutare l'uomo, ma entrambi muoiono annegati. Addio a Dolly Parton, la regina del country aveva 80 anni, è stata anche attrice, imprenditrice e filantropa. La notizia della scomparsa è stata annunciata in un video pubblicato dal nipote sui social. Edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per incontri su cui c'è il massimo riservo da parte del Cremlino, mentre il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e ha rilanciato l'appello del Papa per una tregua in Ucraina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario.

0: segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
1: Arriva a Mosca a sorpresa, lo sentivate, Trump afferma che lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato, mentre continua anche la guerra dei dazi con il Canada. Facciamo il punto con il rinviato a New York, Nico Piro.
2: Da Mosca, dove grandi rumor online per l'arrivo di un C-17 Globemaster dell'aviazione americana, poi l'indiscrezione della CBS News confermata da Axios, a bordo c'è il capo della CIA, Ratcliffe. Alla sua prima visita a Mosca, non è chiaro se abbia incontrato o meno Putin, non si sa nemmeno di cosa abbiano parlato, visto che i temi potenzialmente sono tanti, dall'Ucraina all'Iran. Trump invece si dedica alla geografia, come ha fatto con il Golfo del Messico, che ha ribattezzato al di fuori delle procedure internazionali Golfo d'America, vorrebbe fare lo stesso per il lago Ontario, ribattezzandolo Lago d'America. È il lago che separa Stati Uniti dal Canada, un tempo li univa, oggi diremmo che li separa. Canada al centro di una guerra commerciale, risponderemo dazio su dazio e dollaro su dollaro, quindi ha risposto a specchio ai dazi di Trump, con dazi su fino al 50% su 700 categorie merceologiche. Stretto di Hormuz, Trump continua a dire che è sotto controllo americano, annuncia anche che è stato sminato. Per la verità, in queste settimane un annuncio del genere l'ha fatto diverse volte. Intanto Oman e Iran trattano per la gestione di questo canale marittimo, di questo corridoio marittimo che è vitale per l'economia mondiale, ma anche per le economie dei paesi del Golfo, tutti alleati degli Stati Uniti tranne l'Iran. Gli Stati Uniti parlano ora di guerra economica senza precedenti a Teheran, piccolo dettaglio, questa guerra per funzionare ha bisogno proprio di Mosca e anche della Cina, ma la Cina già risponde in maniera molto netta dicendo la nostra cooperazione con l'Iran, la Cina compra circa il 90% del diritto internazionale e denuncia poi il piano di sanzioni americano.
1: A Gerusalemme, irruzione armata delle forze di sicurezza israeliane nella sede dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. Fa indignare un video in cui un deputato della Knesset, protetto da militari, demolisce un monumento palestinese e poi entra nel vivo la campagna elettorale in Israele. Facciamo il punto con Maria Gianniti, la corrispondente.
3: Avvicinano. La campagna elettorale da tempo è entrata nel vivo. Sicurezza, il futuro del paese, fare i conti con quanto accaduto il 7 di ottobre. Ore israelo-americano, cofondatore di un'organizzazione attiva in ambito sociale e politico, ha ideato il programma Fly and Vote, vola e vota, per aiutare chi vuole tornare ed esprimere il proprio voto.
4: Israele è uno dei pochi, o forse l'unico, paese democratico che non permette ai propri cittadini di votare all'estero. Ci vuole la presenza fisica. Molti sono partiti per pochi anni, per motivi di studio o di lavoro.
3: Likud, che la ritiene anticostituzionale. In pochi mesi, però, 35.000 israeliani si sono registrati alla piattaforma Fly and Vote. Perché a prescindere dalla propria posizione politica, tutti sanno che le prossime elezioni sono cruciali.
1: L'Iran promette ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle nuove, la corrispondente Anna Mazzone.

0: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. Aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regola.
1: Dei ministri si discuterà la proroga del taglio delle accise. Poi l'esecutivo lavorerà a misure. Questo tema resta acceso, lo scontro politico. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
3: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
2: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
4: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
2: Per azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
1: E dunque è atteso l'intervento del governo sui prezzi dei carburanti, lo sentivamo, che continuano a salire, ma per portarlo avanti servono risorse. Vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere.
5: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è in media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli. Tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà, già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto comune, e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
1: Al meeting di Rimini, dopo giorni di tensioni, incontro tra Matteo Salvini e il governatore Attilio Fontana. Da sempre disponibile ad una guida più collegiale, ha detto il segretario della Lega. Sentiamo Benedetta Bidini.
6: Qualche minuto insieme tra gli stand, veloci battute e una stretta di mano per stemperare le tensioni.

0: degli ultimi giorni. Avviene con Salvini e Attilio Fontana, da tempo il governatore della Lombardia più collegiale, e non esclude un incontro anche con gli altri governatori del nord.
1: Io sono assolutamente tranquillo, lascia a voi tutte le preoccupazioni, io sono orgoglioso, tranquillo e determinato a vincere anche le prossime elezioni politiche con la Lega, forza di governo determinante ampiamente sopra il 10%. E più gente da una mano meglio è.
0: C'è poi la spina Vannacci, nessun dubbio in vista delle elezioni, sulla futura composizione dell'alleanza di centrodestra. Se ti candidi contro, non puoi chiedere di entrare, chiude Salvini. Il riferimento è a quanto accaduto in Calabria, dove l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Domenico Giannetta, si è candidato alle suppletive alla Camera con Futuro Nazionale. E Salvini non risparmia critiche alle proposte del partito del generale, ultima fra tutte, quella sull'aborto, per Vannacci non un diritto. Vorrei andare avanti e non tornare indietro, e a proposito di assetti futuri, ribadisce la posizione sulla legge elettorale, prontissimo a correre anche con le preferenze. Poi la richiesta agli altri partiti di maggioranza, chiudere presto i candidati per le amministrative.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica in polemica con l'amministratore delegato Milleri. Un'operazione di pulizia della governance, fanno sapere fonti vicine al gruppo industriale. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
3: Con una mossa sorpresa, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i suoi incarichi nel colosso dell'occhialeria Essilor Luxottica. Il 31enne, che negli ultimi anni dopo la scomparsa del padre era stato a fianco del CEO Francesco Milleri come presidente di Ray-Ban e responsabile della strategia del gruppo, ha rinunciato ai suoi incarichi con una lettera in cui critica la gestione del gruppo definita distante e impersonale. Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode, si legge nella lettera. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre. Parole pesanti che sembrano accusare direttamente la gestione Milleri. La distanza tra i due potrebbe essersi originata dal tentativo fallito di Del Vecchio di scalare, comprando le quote dei familiari, la cassaforte di famiglia Delfin, che è il controllo del gruppo. Le banche, per fornirgli il credito a 11 miliardi necessario all'acquisto, avevano infatti chiesto la garanzia al CDA di Delfin, che però, nonostante l'appoggio dello stesso Milleri, ha votato contro. Del Vecchio ha però confermato per i suoi nuovi progetti. Gli osservatori stanno cercando di capire se a questa mossa ne seguiranno altre. Il mondo della finanza è infatti sempre molto attento alle vicende della famiglia Del Vecchio e di Delfin, che tra le altre cose è primo azionista di MPS con il 17,5% del capitale e sarà quindi determinante nelle prossime mosse del risico, e circa 10% di Generali, che sembra sempre più nelle mire delle grandi banche italiane.
2: Ora la cronaca, è stata svolta l'autopsia sul corpo del bracciante pakistano ritrovato in un bagagliaio nel Foggiano. Il 32enne Saddam sarebbe stato prima pestato e poi ucciso a coltellate, e gli inquirenti dunque seguono la pista del caporalato. Sentiamo Tatiana Bellizzi.
4: Massacrato di botte o ucciso a coltellate? A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam, bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
5: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
4: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato, a portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa.
6: Lui da 6 mesi ha comprato macchina per fare questo lavoro, andava, tornava, portava queste persone, sì.
2: Un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista in difficoltà in acqua. È successo ad Andorra, nella Savonese. L'assistente bagnanti aveva già effettuato un salvataggio pochi minuti prima. Sentiamo Marco Gervino.
7: È morto cercando di salvare una persona.
8: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia,

0: sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli alla foce del torrente Merula ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini. Inutili però i tentativi di rianimarli.
1: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
0: Faceva il bagnino da tanti anni?
1: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
0: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
2: Ed è stata rimandata ai prossimi giorni l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori della piccola, che non l'avevano vaccinata, hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Sentiamo Agnese Licata.
3: L'enorme aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
4: Il rischio è molto basso. Allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati, il loro percorso vaccinale al più presto.
3: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei due bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i due sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
3: Fondamentale l'informazione alle famiglie, non solo attraverso i controlli a scuola.
2: Ci sono nuovi sviluppi sul furto dei capolavori di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sulle dichiarazioni contraddittorie di uno dei custodi del museo. Sentiamo Salvo Toscano.
5: Gli inquirenti le dichiarazioni rese come persona informata dei fatti da uno dei custodi del museo a Cascina di Messina a proposito del clamoroso furto di Ferragosto sarebbero contraddittorie rispetto ad altre testimonianze. La procura è al lavoro per ricostruire la dinamica del colpo che ha privato la città di parte del politico di Antonello da Messina e anche la regione ha indagato per individuare eventuali responsabilità disciplinari. Sono emerse criticità nelle procedure adottate.
6: Gli allarmi hanno funzionato, il sistema di allarme ha funzionato, la video di sorveglianza ha funzionato, qualcosa non ha funzionato, mentre la tecnologia ha funzionato, evidentemente c'è stato un errore umano. Questo ovviamente si trasfonde negli atti ispettivi che abbiamo effettuato e nella relazione che faremo all'ufficio provvedimenti disciplinari.
7: Abbiamo già attivato tutte le procedure finalizzate ad acquisire tutti i dati per fare il punto della situazione e come ho detto già, chi ha sbagliato pagherà.
5: All'assessorato regionale dei beni culturali c'è stato un confronto con i vertici dei musei e dei parchi dell'isola per parlare di sicurezza dopo la vicenda shock di Messina. Diverse le proposte su cui si è ragionato, tra queste si è convenuto sulla necessità di estendere a tutti i siti un collegamento automatico dell'allarme con le forze dell'ordine e con una società di vigilanza, un sistema che a Messina non era attivo.
2: Se n'è andata a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana, una vera e propria icona che nella sua vita univa ironia, musica e libertà. Sentiamo Renata Petillo.
8: Dolly Parton nacque nel 1946 in una capanna di legno in una zona rurale del Tennessee. Quarta di 12 figli di un mezzadro, visse la sua infanzia in povertà. Iniziò a cantare da bambina nella chiesa locale e da giovanissima debuttò su un palco di Nashville. Dopo il

0: costruì una delle più grandi fortune dell'industria musicale americana, un patrimonio stimato in oltre 500 milioni di dollari. Esempio della sua immensa popolarità è Dollywood, il parco divertimenti che porta il suo nome, inaugurato nel 1986 nel Tennessee, vicino al suo luogo natale, che attira diversi milioni di visitatori all'anno. Alla notizia della sua morte, i fan si sono riuniti intorno alla stella di Dolly Parton, sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, per piangere e deporre fiori. Anche Donald Trump ha lamentato una vera perdita per milioni di persone e ha ordinato di issare le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Sulla sua piattaforma True Social, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Non c'è mai stato nessuno come lei e non ci sarà mai più».
1: Controversa vicenda per il castello del film di Batman, Mentmore Towers, nella Buckinghamshire, un edificio storico in degrado. È una sorte, si potrebbe dire, proprio da favola nera. Ce ne parla da Londra Natalia Augias.
2: Il cinema ha scoperto Mentmore Hall oltre 20 anni fa. Costruita a metà dell'Ottocento, la smisurata residenza di campagna del Buckinghamshire è appartenuta tra gli altri ai Rothschild. È così vasta da essere quasi impossibile da mantenere. Anche per questo il mondo dello spettacolo l'ha molto amata. The Spice Girls ci hanno girato il video di Goodbye, hit del 98. Stanley Kubrick l'ha trasformata nella tenuta di Somerton, dove si svolgono i misteriosi festini di Eyes Wide Shut. Ma soprattutto Mentmore Hall è diventata il castello di Batman, Wayne Manor, in Batman Begins, il film di Chris Nolan del 2005. I'm Batman. Sembra quindi un destino già scritto il fatto che la gigantesca residenza vittoriana sia infestata dai pipistrelli. Tra guglie, cortili, fughe di stanze, camini, oltre 42.000 metri quadrati di superficie, la villa è abbandonata da più di 20 anni. Il guano è ovunque. Chi la possiede, secondo il catasto Simon Halabi, investitore britannico di origini siriane, rischia oggi di perderne la proprietà. La contea ha stabilito che il proprietario dovrà fornire entro 2 mesi la prova di aver incaricato un ecologo specializzato in pipistrelli in possesso di licenza di verificare lo stato di salute degli animaletti e sgombrare la dimora, pena l'esproprio.
1: Siamo allo sport, ancora pioggia di medaglie per gli azzurri dal nuoto e dalle bocce nella quarta giornata di competizioni ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sentiamo Ettore Giovannelli.
3: Abbuffata di medaglie per l'Italia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo. Allo stadio del nuoto, 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi per un totale di 16 medaglie conquistate in vasca in tutte le discipline e su tutte le distanze. In primo piano Alberto Razzetti. Nei 200 farfalla maschili ottima la sua prestazione, stabilisce il record dei giochi in questa specialità e lui il nuotatore più brillante con un tris d'ori conquistati anche nei 400 misti e nei 100 farfalla. Sulla distanza dei 200 farfalla in campo femminile dominio di Paola Borrelli, sempre in testa dal primo all'ultimo metro, conclude bene la sua stagione con un successo nei 50 stile libero maschili Giovanni Guatti. Nei 200 misti 2 ore al femminile per Sara Franceschi e al maschile per Simone Spediacci. Ultimo trionfo azzurro in ordine di tempo in vasca quello di Matteo Diodato nei 1500 metri. 4 medaglie d'oro anche per le bocce con Laura Picchio in bella evidenza, con una doppietta nella specialità raffa, nel singolo e nel doppio. Diego Rizzi ha vinto nella specialità pétanque e poi nel doppio con Chiappello. Nel medagliere l'Italia è arrivata ad 81 all'ori e prima la Turchia a distanza seconda.
1: Federica Brignone è tornata sotto i ferri per togliere placca e viti al ginocchio sinistro, quello del grave infortunio del 2025. Intervento perfettamente riuscito, così dalla clinica La Madonnina, dove la campionessa dello sci azzurro è stata operata. Potrà tornare all'attività fisica già tra qualche settimana. Sentiamo Davide Labate.
4: È andato tutto bene, abbiamo fatto l'artroscopia, io e Gabriele Teba, abbiamo rimosso la placca. Devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi migliore di quello che mi aspettassi. In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività.
5: L'intervento quindi è andato meglio del previsto e tra poco più di un mese Federica Brignone potrebbe rimettere gli sci. Da escludere il ritorno in gara a Solden a fine ottobre, Brignone salterà anche la prima parte della Coppa del Mondo. Se tutto dovesse andare bene, si potrebbe ipotizzare un ritorno agonistico a fine anno, dopo la trasferta americana, con l'obiettivo di raggiungere una buona condizione, sia sotto il profilo fisico che tecnico, per i mondiali a Crans Montana di febbraio. Il ritorno in gara, però, non è scontato. Tante le voci circolate nell'ultimo periodo. Di attendibile ci sono solo le parole della campionessa, che ha più volte dichiarato che tornerà in pista solo se potrà sciare senza avvertire dolore. In bocca al lupo, Federica, per questa nuova grande avventura.
1: E ora è il momento della rassegna stampa di Massimiliano Medilli alle 5, una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.

I quotidiani di mercoledì 26 agosto in edicola. Andiamo a vedere quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo da Repubblica, il titolo d'apertura su un tema che troviamo ovunque oggi, il caro carburanti. Il titolo di Repubblica è benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Di spalla le elezioni a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier e poi vedete nella foto del vecchio lascia Essilor Luxottica, strappo con Millieri, titolo ai minimi, vicenda La Vitola, Ranucci ancora in prima pagina, Ranucci verso nuovo incarico, accetto solo se meglio di report, e poi le notizie dal mondo, Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane, così Repubblica, il Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 usa bolle in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, di spalla vedete del vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux, i motivi dell'addio, a centropagina vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure, il diesel sopra 3 euro in autostrada. Il Messaggero ancora d'apertura, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, l'Unione Europea è prudente, oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga al 5 settembre del taglio delle accise sul carburante. Poi a centropagina il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. La Stampa, il diesel vola, toccato il picco dei 3 euro, ancora Trump e Putin, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca, scrive La Stampa, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi SAFO per la difesa, Bruxelles è la direzione giusta. Il Giorno, diesel e benzina alle stelle, accise, prorogati i mini tagli, il gasolio supremo, vedete, supera i 3 euro al litro sulla 22, il governo allunga gli sconti di qualche giorno, in Consiglio dei Ministri l'ipotesi bonus per redditi bassi, extra profitti, l'Italia insiste con l'Unione Europea. Poi abbiamo visto anche il servizio su il nostro canale, coraggio, super fede, la sciatrice Federica Brignone, annuncio ancora dolore, mi opero, l'intervento riuscito. Ancora il Giornale, jihadisti nascosti fra i migranti, allerta terrorismo, a Ceuta primi arresti di attivisti pro palle e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. A centropagina, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie, accise, prolungato il taglio fino a fine mese, extra profitti, l'Unione Europea apre alle richieste italiane. Domani Putin dice no al piano Ucraina, il capo della CIA vola a Mosca. Il Sole 24 Ore ancora sul caro carburanti, sconto sulle accise, proroga in arrivo, attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori, molto interessante il focus che arriva dalla Germania, crisi di un modello, Volkswagen in Germania a metà dei nuovi tagli, i lavoratori, persa la fiducia nel CDA. Il Manifesto, la riserva della Repubblica, ancora sul caro carburanti, parte il rientro dalle ferie, scrive il quotidiano, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinal Gallagher e lo 007 Ratcliffe, così il Fatto Avvenire.
il quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, finire la guerra, l'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro, l'appello di Leone per negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno al Papa. E poi a centro pagina vedete USA verso la stretta, record sui visti per 200.000, spettro espulsione, così le scelte di Avvenire. Andiamo a vedere adesso il Secolo d'Italia, controordine compañeros, Sanchez dichiara l'emergenza a Ceuta e inasprisce le leggi spagnole sui migranti, così il Secolo d'Italia. La discussione carburanti, il governo prepara la proroga sulla 22, il diesel speciale supera 3 euro, e poi il titolo spalla, ce ne siamo accorti tutti, caldo africano sull'Italia, temperatura in aumento fino a 42 gradi, già da oggi 3 città da bollino rosso. Ed ecco tutto sport, vedete Sinner come Torino, intervista al sindaco Stefano Lorusso, e poi la lista dei 133 azzurrabili, così li chiama tutto sport, giocate anche voi, e poi vedete che si è quasi Juve nel mirino dei bianconeri il giocatore. Andiamo a vedere la Sicilia, ancora sconti sul diesel, oggi nuova proroga, ma il governo studia misure durature. E ancora Catania, New York, arriva anche United, volo diretto dal 2027, questo sul trasporto aereo. E poi tragedie greche, cultura e politica, cosa c'è dietro il caos all'Inda di Siracusa. Andiamo a vedere l'opinione, Iran, la guerra economica di Trump, ancora il Foglio, Russia e Iran, minacce per l'Europa, Kiev, la pace passa dalla deterrenza, l'Italia, bene, o Dragone, l'autorità, vedete, il numero uno della NATO in questa lunga intervista. E poi vedete il caso di Exil Luxottica, il caos dietro la rottura, vedete le dimissioni di Leonardo Maria, parliamo di Del Vecchio, la freddezza della Didi Delfin, la faida dinastica sull'eredità, l'incertezza sulla strategia della holding e la difficoltà di Essilux, una crisi che scuote il capitalismo italiano, così il Foglio. Siamo al Libero, apertura dedicata alla politica interna, Elli furiosa col PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Questo tema è dedicato l'editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore, vedete, forza Slime, tieni duro per tutti noi. E ancora, vedete, andiamo a vedere il Tempo, il crepuscolo di Sigfrido, dissolvenza televisiva, dice il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, Ranucci finalmente verso l'addio a Report, così il Tempo. Andiamo a vedere la verità, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi, ancora queste le scelte del quotidiano. Siamo a Italia Oggi, sanità, un taglio alle code, una piattaforma nazionale per l'elità con equip medica multidisciplinare dotata di strumenti diagnostici. Ancora Milano Finanza sulla vicenda Essilux, vedete, regge alla scossa, questo è il titolo d'apertura del quotidiano.

italiano diretto da Roberto Sommella. La reazione della multinazionale dopo l'addio shock di Leonardo Junior, Del Vecchio spiega: l'uscita dal gruppo fondato dal padre, si tiene mani libere su Delfin, ma resta solida la governance del big dell'occhialeria, che cede lo 0,6%, così Milano Finanza. Adesso la cronaca attraverso diversi spunti dai quotidiani regionali. Partiamo da Palermo con il Giornale di Sicilia. Difterite, si allargano i controlli, ricostruiti i contatti della bimba morta, sono 17 le persone sottoposte a profilassi. Ricordiamo la tragedia della morte della piccola che aveva 4 anni. Ancora il monito degli esperti, l'intervista del quotidiano diretto da Marco Romano col virologo Burioni, dice: basta bugie sui vaccini. Dal Giornale di Sicilia al Secolo XIX, ancora una tragedia di cronaca, il sacrificio di Fabrizio affoga insieme all'uomo che cercava di salvare. Fabrizio Valente aveva 62 anni, vi abbiamo proposto anche il nostro servizio su RaiNews 24. Andora, vedete, Bagnino si tuffa per aiutare una coppia in difficoltà, finisce in tragedia. Così la scelta del Secolo XIX. E ancora andiamo a vedere il Tirreno. Ancora cronaca, siamo in Toscana, orologi strappati, rapine violente nei centri storici. Firenze, un inglese colpito davanti al ristorante, due francesi in un hotel. Due rapine, vedete, due orologi di lusso, una vicenda che ha destato l'attenzione del Tirreno. Sono stati rintracciati e fermati dalla polizia due algerini giovanissimi di 19 e 22 anni. Queste le scelte del Tirreno. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, si parla di industria, del futuro di Taranto, dell'ex Ilva, vedete i ciechi per l'Ilva. Urso, il ministro, dice: cresce l'elenco degli interessati all'acquisto, i commissari e i giudici dicono sospendere la chiusura. Per quanto riguarda poi, vedete, la cronaca con quanto sta accadendo nel Foggiano, in particolare nell'inferno di Borgo Mezzanone, è in corso una faida, si parla di capolarato, Saddam è stato pestato, questo è solo l'ultimo caso con un cittadino pakistano ucciso, vedete l'autopsia sul pakistano ucciso nell'inferno di Borgo Mezzanone. Poi la notizia ancora sull'area centrale del quotidiano pugliese, si avverte anche al sud il caro carburanti, il diesel galoppa, taglio delle accise fino a fine mese, ipotesi aiuti ai redditi bassi, così la Gazzetta del Mezzogiorno diretta da Mimmo Mazza. Siamo a Brescia Oggi, una delle testate del gruppo Atesis dirette da Massimo Mamoli, riciclaggio a Brescia, boom di segnalazioni di operazioni sospette, vedete un fenomeno preoccupante, le operazioni bancarie sospette che ha destato inquirenti in tutta la provincia, così le scelte di Brescia Oggi. Siamo alla Gazzetta di Mantova, il ritorno a scuola, in questi giorni si fanno delle stime sul caro scuola, quanto costa mandare a scuola i nostri figli, il salasso della scuola, vedete spesa fino a 500 euro per libri e corredo verso la prima campanella, altre stime parlano di cifre che si aggirano addirittura oltre i 1000 euro, così Brescia Oggi, la Gazzetta di Mantova, prima abbiamo visto Brescia Oggi. Siamo al Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, intanto a centro pagina la vicenda che riguarda proprio Leonardo Maria Del Vecchio Junior, vedete lascia Essilux, traditi i valori di mio padre, ha detto in questo sfogo, questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto
legato a mio padre, parliamo di Leonardo il Vecchio, un grande del capitalismo del Nord-Est. E poi vedete il titolo portante, questa vicenda che sta dividendo Mestre, Moschea o blocchiamo la città. Lo scontro tra sindaco e bengalesi per il centro di culto, Venturini dice prima integratevi, la comunità è un nostro diritto, siamo pronti allo sciopero, fermeremo Fincantieri e turismo. Questa la storia che ci racconta il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, in prima pagina. E chiudiamo con il nuovo numero di Limes. Abbiamo avuto ieri sera in rassegna stampa Lucio Caracciolo, gli stretti indispensabili, vedete il gioco di parole che si riferisce da Hormuz al Mar Rosso e alla Sicilia, il Medio Oceano si chiude intorno a noi, come l'Italia può salvarsi dal collasso. All'interno tante inchieste e focus da leggere.

0: Io credo che qui bisogna distinguere tra le due cose. Per quanto riguarda la partecipazione a esercitazioni militari congiunte, ma credo che questo sia anche abbastanza logico, quello che è stato del nostro governo, di evitare di come dire, avere un coinvolgimento diretto o indiretto di natura militare. Allora, sul discorso dei generatori c'è da fare un'altra considerazione. È ovvio che queste sono delle attrezzature che occorrono, soprattutto mentre si va verso l'inverno, soprattutto mentre i russi attaccano le infrastrutture, diciamo, civili, le infrastrutture energetiche, dell'Ucraina. Io credo che ci sia un grande equivoco qui quando si parla di armi all'Ucraina. Perché? Perché sostanzialmente quello di cui l'Ucraina oggi ha bisogno sono quelle armi sostanzialmente che permettono di intercettare, di evitare di essere, che appunto che le città ucraine siano colpite dai missili russi. Quindi la domanda che io mi pongo più come cittadino che come osservatore di politica internazionale, ma è un problema fornire l'Ucraina di quei, diciamo, di quelle armi che servono a intercettare i missili ucraini e che permettono quindi di salvare vite dei civili ucraini? Perché il tema è che c'è una grandissima differenza tra le azioni militari ucraine, che sono soprattutto contro installazioni, raffinerie, obiettivi militari russi, e invece gli attacchi russi che in buona parte sono diretti anche contro i civili.
1: Ecco, questo è il punto anche perché gli attacchi contro i civili sono, e le morti civili sono immensamente aumentate in questi mesi estivi. La Russia ne sta approfittando e assolutamente scommettiamo che colpirà anche le centrali adesso che l'Ucraina si sta prestando ad un altro inverno di guerra. Tornando appunto alla giornata di ieri, l'unico leader europeo, diciamo nell'Europa allargata, ieri è stato Andy Burnham, a parte Costa del Consiglio europeo. Ecco, Burnham, tra l'altro premier da meno di un mese, fa parte anche, insomma, ha oltre da parte dell'Unione Europea questi 6,1 miliardi di euro, parte del pacchetto di 90 miliardi, però c'è stato poi questo accordo a fornire i missili Storm Shadow, che in realtà non sono un sistema di difesa, ma sono un sistema offensivo, 250 chilometri di gittata.
0: Sì, questa è una cosa diversa, nel senso che comunque Londra ha consentito sostanzialmente di condividere delle informazioni di carattere classificato che possono consentire la produzione in Ucraina di un missile che ha una gittata abbastanza lunga, che teoricamente può colpire il territorio russo. Però bisogna interpretare la cosa nel modo corretto, e cioè noi sappiamo che produrre questo tipo di armi non si fa in una settimana. Questo è soprattutto uno strumento per raggiunto un accordo di pace, una volta diciamo finita la guerra, di avere comunque delle attrezzature che possano fungere da. Sappiamo è che per l'Ucraina raggiungere una pace, ma la cosa più importante sono le garanzie di sicurezza, che possono venire dall'esterno o che possono venire anche attraverso tutti quei mezzi.

0: che possano far sì che i russi ci pensino due volte prima di attaccare a seguito di una pace.
1: Ecco, ambasciatore, rimanga con noi perché andrei da il nostro ospite, che siamo molto fortunati ad essere collegati con Roberto Falletti di Memoria Viva, l'associazione culturale piemontese che si dedica a portare aiuti in favore delle fasce più fragili, appunto, della popolazione ucraina. Allora vediamo proprio sul campo quello che accade, perché abbiamo parlato di missili intercettori, abbiamo parlato di missili invece che offendono e le conseguenze sul terreno ucraino le vediamo bene perché, ecco, ben trovato a Roberto Falletti, i mezzi che voi avete donato all'Ucraina sono stati ancora una volta distrutti, è così?
2: Buongiorno e grazie per avermi dato la possibilità di raccontare l'ennesima distruzione di un furgone blindato che abbiamo portato in export a valore i vigili del fuoco ucraini di Kramatorsk, al gruppo Phoenix che ogni giorno entra con noi nelle linee zero di Kramatorsk del Donbass per portare via civili, anziani, bambini che fuggono da questa terribile aggressione. E purtroppo, come vedete dalle immagini, per la seconda volta in un mese, nonostante nei furgoni ci sia scritto evacuazioni, un mezzo militare e i simboli dove all'interno non ci sono, la seconda volta un mezzo che era uno scudo d'acciaio per questa povera gente che vive senza corrente, che vive senza acqua, negli scantinati, molti invalidi, senza medicine, perché in queste zone questi droni kamikaze, che ormai sono collegati quasi tutti a fibra ottica, addirittura tentano l'agguato, si posano sui prati, si posano dove nessuno le può vedere, il mezzo di soccorso passa, si alza e, come in questo caso, lo distruggono. Questa
1: Ecco.
2: è la situazione oggi terribile che si vive a Kramatorsk, che si vive a Slavyansk, ma che si vive in tutte le linee di contatto del fronte ucraino.
1: Ecco, infatti parlavamo appunto con l'ambasciatore Sequi di questo Donbass in cui comunque l'Ucraina sta perdendo terreno, le città di Kramatorsk e Slovyansk sono di fatto delle città infestate dai droni, sono ancora ucraine, però di fatto gli ucraini non ci possono quasi più vivere. E allora Roberto Falletti, una domanda ancora su Kramatorsk, questa città davvero coperta di reti antidrone, voi lì ci andate? Com'è la situazione attualmente? Perché è una situazione che cambia davvero di settimana in settimana. Ad agosto, quando eravamo lì, ad esempio, avevano forzatamente evacuato. Anche questa è stata una novità.
2: Sì, è una novità. Il problema è che le reti non bastano più perché questi droni riescono ad entrare nei buchi delle strade, come avrete visto anche voi, di collegamento, si posano sui prati e poi, non appena passa il mezzo di soccorso, perché di solito vengono colpiti non solo mezzi militari, ambulanze, mezzi della polizia, mezzi dei vigili del fuoco, ma anche cittadini che camminano nelle strade. Ormai Kramatorsk è diventata quasi una città fantasma. Io arrivo 2 giorni fa da Kramatorsk, l'ho lasciata 1 mese prima dove viveva ancora. Oggi purtroppo questa città viene piano piano svuotata delle persone perché questi droni, soprattutto droni, oltre che sciachette e missili di notte, creano questo terrore. I russi non avanzano da un punto di vista di terreno, perché i militari ben difendono il terreno. Avanzano da un punto di vista di terrore, utilizzando queste macchine della morte per inquietare nei civili la paura e farli evacuare e lasciare le loro case. Però non è facile, perché questi scudi che noi portiamo, non solo noi, ma sono scudi importantissimi per rendere in sicurezza sia chi soccorre sia chi viene soccorso, principalmente vengono distrutti. Immaginatevi, in un mese 2 nostri furgoni sono andati completamente distrutti
1: E ne
2: e nessuno
1: parlate di
2: ne parla.
1: tutta questa situazione nel documentario prodotto dalla Rai che sarà disponibile da domani su Rai Play. In chiusura poi torniamo dall'ambasciatore Sequi.
2: Sì, domani finalmente Una candela nel buio sarà disponibile per raccontare agli italiani la vera sofferenza del popolo civile che noi abbiamo visto dal 26 febbraio del 2020. Grazie a chi avrà tempo di dedicare un pochettino del loro spazio per vedere su Rai Play questo documentario. E grazie anche
1: Grazie,
2: all'ambasciatore per
1: grazie
2: le belle
1: davvero Roberto
2: parole.
1: Falletti. Tutti su Rai Play, dunque da domani. Allora, ambasciatore Sequi, tornando a parlare di Ucraina, poi naturalmente ci colleghiamo anche alle questioni petrolifere, dunque alla guerra che va avanti da febbraio tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia vaticana in tutto questo, perché mentre i negoziati

0: Ti languono, in realtà la diplomazia vaticana va sempre avanti, non soltanto con lo scambio di prigionieri, ma cerca spiragli. Ad esempio il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo Paul Gallagher, sarà a Mosca fino a venerdì e tra l'altro incontrerà personaggi importanti come il ministro degli esteri e anche Yuri Ushakov, il consigliere di Putin per la politica estera. Cosa vuol dire?
1: In generale, quando si vuole raggiungere un processo di pace, perché la pace, ricordiamo, è un processo, non è qualcosa che viene fuori da un negoziato di pochi giorni. E ci sono delle fasi particolarmente fondamentali. La prima è quella che riguarda gli aspetti, diciamo così, non controversi. Gli aspetti non controversi sono perché quelli umanitari? Perché l'esigenza di collaborazione, si fanno degli scambi prigionieri, bisogna mettersi d'accordo su alcune cose, anche di carattere logistico, se vogliamo. Per cui direi che questa azione vaticana, che nasce da lontano e ha portato già, oltre agli scambi prigionieri, anche al recupero di molti bambini che erano stati rapiti dai russi nella prima parte della campagna, è un aspetto fondamentale, direi prodromico, quindi che aiuta anche le successive fasi. Quindi direi che questo è un aspetto. L'altro aspetto è che il Vaticano cerca evidentemente, attraverso una diplomazia attentissima, basata, diciamo così, sull'esperienza, sul tempo, sul dialogo, sulla comprensione, cerca evidentemente di capire, al di là dei negoziati politici, quali possono essere delle, come dire, dei pertugi attraverso i quali anche i negoziati a cui noi siamo stati abituati in Arabia Saudita, a Ginevra e così via, possano in qualche modo procedere. Quindi direi che è molto importante come ruolo.
0: Ecco, adesso invece cambiamo argomento, parliamo di bombe, ma non con esplosivi, ma questa bomba economica contro l'Iran, questa Operation Economic Outcast, ce l'abbiamo anche nei nostri titoli, l'offensiva dell'americano Trump per tagliare tutti i legami finanziari del regime iraniano per soffocarlo economicamente. Ma funziona, funzionerà? Tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche annunciato la revoca di 200.000 visti per affari e turismo. E tutto questo mentre la popolazione a Teheran è stremata, i prezzi si impennano, alcuni articoli oggi dicono che non si mangia più la carne.
1: Sì, allora, entrambi stanno facendo una scommessa, però mi lasci dire questo prima di tutto. Questa iniziativa che comunque dovrebbe durare, questa offensiva economica, diciamo così, che comunque dovrebbe durare diversi mesi, è già di per sé la confessione del fatto che gli obiettivi militari non sono stati raggiunti e quindi l'arma militare per il momento ha fallito. Dicevo, c'è una scommessa da tutte e due le parti. Tutte e due le parti sono in grado di farsi male reciprocamente e la scommessa è sulla resilienza dell'altro. Mi spiego meglio. Da parte americana si pensa che, vista la situazione, direi molto molto difficile dal punto di vista economico, ma conseguentemente anche da quello sociale che l'Iran sta affrontando all'interno, una ulteriore pressione che impoverisca sostanzialmente ancora di più l'Iran e quindi le fasce di popolazione che potrebbero teoricamente rivoltarsi, bene, possa pagare. Da parte iraniana la scommessa è opposta, e cioè la possibilità di incidere sul costo del carburante a livello globale, la possibilità di continuare a, diciamo, impedire o quantomeno limitare il passaggio a Hormuz, quindi di tutti i flussi economici, commerciali ed energetici, possa stancare per primo l'Occidente e soprattutto gli Stati Uniti. E quindi noi ci troviamo in questa situazione. Allora, che cosa sta capitando? Sta capitando che noi potremo avere evidentemente una serie di conseguenze. La prima è un problema con i cinesi. Perché? Beh, innanzitutto perché la Cina acquista buona parte, la maggior parte direi, dei propri flussi petroliferi dal Golfo, buona parte a basso costo dall'Iran, e i cinesi, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista, diciamo, geopolitico, non hanno piacere ad avere, come dire, a far sì che gli

Stati Uniti possano determinare, possano decidere loro cosa la Cina può acquistare e che cosa no. Quindi questo è un aspetto fondamentale, infatti i cinesi hanno già risposto. In secondo luogo aumenta probabilmente la debolezza delle infrastrutture diciamo energetiche regionali, perché sappiamo benissimo che anche gli americani, che anche gli iraniani potrebbero rispondere, soprattutto prendendoselo con i paesi del Golfo. Ci potrebbe essere un rafforzamento degli apparati più duri all'interno dell'Iran. E poi direi una, paradossalmente, un aumento delle pressioni diplomatiche per paesi come il Pakistan, che importano circa il 90% di tutta la loro energia dal Golfo, hanno tutto l'interesse a far sì che questa diciamo che questa campagna appunto finisca al più presto.

Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà tesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.

0: Il direttore della CIA Radcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca con un aereo militare per incontri riservati durati 8 ore. No comment dai due governi. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sul diesel, poi una misura ad hoc per le fasce deboli. Extra profitti, Palazzo Chigi insiste, serve un intervento europeo e l'Irlanda apre. Trump, Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, taglia statunitense da 10 milioni sui vertici dei Pasdaran. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica, in polemica con l'amministratore delegato Milleri. Del Vecchio parla di una gestione distante e impersonale, si riapre il riassetto delle quote. Tragedia in mare nel Savonese, bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riesce a salvare la donna, torna in acqua per aiutare l'uomo, ma entrambi muoiono annegati. Addio a Dolly Parton, la regina del country, aveva 80 anni, è stata anche attrice, imprenditrice e filantropa. La notizia della scomparsa è stata annunciata in un video pubblicato dal nipote sui social. Qualche istante dopo le 5, ben ritrovati sempre in diretta su News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per incontri su cui c'è il massimo riservo da parte del Cremlino, mentre il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e rilanciato l'appello del Papa per una tregua in Ucraina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
0: La Casa Bianca ha messo una taglia da 10 milioni di dollari su 5 Pasdaran dopo l'annuncio delle misure economiche contro Teheran. E Trump afferma che lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato mentre continua la guerra dei dazi con il Canada. Facciamo il punto da New York con l'inviato Nico Piro.
2: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
0: L'Iran promette ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni statunitensi, ma oltre la cortina delle dichiarazioni ufficiali, il fronte interno non è compatto. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
3: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si afferma, promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran, il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf. Prima di partire aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
0: A Gerusalemme, irruzione armata delle forze di sicurezza israeliane nella sede dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. Fa indignare il video in cui un deputato della Knesset, il Parlamento israeliano, protetto da militari, demolisce un monumento palestinese. Intanto entra nel vivo la campagna elettorale. Sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
4: In Israele le elezioni si avvicinano. La campagna elettorale da tempo è entrata nel vivo. Sicurezza, il futuro del paese, fare i conti con quanto accaduto il 7 di ottobre, i temi più sentiti. Ma per gli israeliani che vivono all'estero non è prevista la possibilità del voto a distanza. Jonathan Barsadeh, imprenditore israelo-americano, cofondatore di un'organizzazione attiva in ambito sociale e politico, ha ideato il programma Fly and Vote, vola e vota, per aiutare chi vuole tornare ed esprimere il proprio voto.
5: Israele è uno dei pochi, o forse l'unico, paese democratico che non permette ai propri cittadini di votare all'estero. Ci vuole la presenza fisica. Molti sono partiti per pochi anni, per motivi di studio o di lavoro, ma mai come oggi seguono in tempo reale ciò che accade in Israele. Non c'è motivo per il quale la loro voce non debba essere ascoltata.
4: Informazioni di base, aiuti logistici con i voli, nessun finanziamento però, questo sarebbe illegale, ma l'iniziativa ora rischia un'azione legale da parte del Likud che la ritiene anticostituzionale. In pochi mesi però 35.000 israeliani si sono registrati alla piattaforma Fly and Vote, perché a prescindere dalla propria posizione politica tutti sanno che le prossime elezioni sono cruciali e decideranno il futuro del paese.
0: Torniamo in Italia. Oggi in Consiglio dei Ministri si discuterà la proroga del taglio delle accise, poi l'esecutivo lavorerà a misure mirate. In parallelo il governo porta avanti in Europa l'iniziativa sul contributo sugli extra profitti e su questo tema resta acceso lo scontro politico. Sentiamo Eva Giovannini.
6: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione Europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
7: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
6: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
8: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
6: Per azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
0: E dunque atteso l'intervento del governo sui prezzi dei carburanti che continuano a salire, però c'è il nodo delle risorse. Vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere.
9: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli. Tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà, già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2,5 miliardi. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituto di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto comune, e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
0: Al meeting di Rimini, dopo giorni di tensioni, incontro tra Matteo Salvini e il governatore Attilio Fontana, da sempre disponibile ad una guida più collegiale, dice il segretario della Lega. Sentiamo Benedetta Bidini.
10: Qualche minuto insieme tra gli stand, veloci battute e una stretta di mano per stemperare le tensioni degli ultimi giorni. Avviene così al meeting l'incontro tra Matteo Salvini e Attilio Fontana. Da tempo il governatore della Lombardia aveva chiesto di rivedere l'impostazione del partito. Un passo avanti, nessun passo di lato, risponde da Rimini il segretario della Lega, che si dice pronto da sempre ad una guida più collegiale e non esclude un incontro anche con gli altri governatori del Nord.
11: Io sono assolutamente tranquillo, lascia a voi tutte le preoccupazioni, io sono orgoglioso, tranquillo e determinato a vincere anche le prossime elezioni politiche con la Lega, forza di governo determinante ampiamente sopra il 10%. E più gente da una mano meglio è.
10: C'è poi la spina Vannacci, nessun dubbio in vista delle elezioni sulla futura composizione dell'alleanza di centrodestra. Se ti candidi contro non puoi chiedere di entrare, chiude Salvini. Il riferimento è a quanto accaduto in Calabria, dove l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Domenico Giannetta, si è candidato alle suppletive alla Camera con Futuro Nazionale. E Salvini non risparmia critiche alle proposte del partito del generale, ultima fra tutte quella sull'aborto, per Vannacci non un diritto. Vorrei andare avanti e non tornare indietro, e a proposito di assetti futuri ribadisce la posizione sulla legge elettorale, prontissimo a correre anche con le preferenze. Poi la richiesta agli altri partiti di maggioranza, chiudere presto i candidati per le amministrative.
0: E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
12: I quotidiani di mercoledì 26 agosto in edicola. Andiamo a vedere quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo da Repubblica, il titolo d'apertura su un tema che troviamo ovunque oggi, il caro carburanti. Il titolo di Repubblica è benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Di spalla l'elezione a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier, e poi vedete nella foto del vecchio lascia Essilor Luxottica, strappo con Millieri, titolo ai minimi, vicenda La Vitola, Ranucci ancora in prima pagina, Ranucci verso nuovo incarico, accetto solo se meglio di Report, e poi le notizie dal mondo, Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane, così Repubblica. Il Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, di spalla vedete Del Vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux, i motivi dell'addio, a centropagina vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure, il diesel sopra 3 euro in autostrada. Il Messaggero, ancora d'apertura, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, l'Unione Europea è prudente. Oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga al 5 settembre del taglio delle accise sul carburante. Poi a centro pagina il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. La Stampa, il diesel vola, toccato il picco dei 3 euro, ancora Trump e Putin, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca, scrive La Stampa, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi SAF per la difesa, Bruxelles è la direzione giusta, il Giorno. Diesel e benzina alle stelle, accise, prorogati i mini tagli, il gasolio supremo, vedete, supera i 3 euro al litro, sulla 22 il governo allunga gli sconti di qualche giorno, in Consiglio dei Ministri l'ipotesi bonus per redditi bassi, extra profitti, l'Italia insiste con l'Unione Europea. Poi abbiamo visto anche il servizio su il nostro canale, coraggio, super fede, la sciatrice Federica Brignone, annuncio ancora dolore, mi opero, un intervento riuscito. Ancora il Giornale, jihadisti nascosti fra i migranti, allerta terrorismo, a Ceuta primi arresti di attivisti pro palle, miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. A centro pagina, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie, accise, prolungato il taglio fino a fine mese, extra profitti, l'Unione Europea apre alle richieste italiane. Domani Putin dice no al piano Ucraina, il capo della CIA vola a Mosca. Il Sole 24 Ore ancora sul caro carburanti, sconto sulle accise, proroga in arrivo, attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori, molto interessante il focus che arriva dalla Germania, crisi di un modello, Volkswagen in Germania a metà dei nuovi tagli, i lavoratori, persa la fiducia nel CDA. Il Manifesto, la riserva della Repubblica, ancora sul caro carburanti, parte il rientro dalle ferie, scrive il quotidiano, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il Cardinal Gallagher e lo 007 Ratcliffe, così il Fatto Avvenire. Il quotidiano della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, finire la guerra, l'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov, al centro l'appello di Leone per negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno al Papa. E poi a centro pagina, vedete,

0: Verso la stretta, record sui visti per 200.000, spettro espulsione, così le scelte di Avvenire. Andiamo a vedere adesso il Secolo d'Italia, contrordine compañeros, Sanchez dichiara l'emergenza a Ceuta e inasprisce le leggi spagnole sui migranti, così il Secolo d'Italia. La discussione carburanti, il governo prepara la proroga sulla 22, il diesel speciale supera 3 euro e poi il titolo spalla, ce ne siamo accorti tutti, caldo africano sull'Italia, temperatura in aumento fino a 42 gradi, già da oggi 3 città da bollino rosso. Ed ecco tutto sport, vedete Sinner come Torino, intervista al sindaco Stefano Lorusso e poi la lista dei 133 azzurrabili, così li chiama tutto sport, giocate anche voi al Fantetalia di Mancini e poi vedete che si è quasi Juve nel mirino dei bianconeri il giocatore.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica in polemica con l'amministratore delegato Milleri. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
2: Con una mossa sorpresa, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i suoi incarichi nel colosso dell'occhialeria Essilor Luxottica. Il 31enne, che negli ultimi anni dopo la scomparsa del padre era stato a fianco del CEO Francesco Milleri come presidente di Ray-Ban e responsabile della strategia del gruppo, ha rinunciato ai suoi incarichi con una lettera in cui critica la gestione del gruppo definita distante e impersonale. Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode, si legge nella lettera. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre. Parole pesanti che sembrano accusare direttamente la gestione Milleri. La distanza tra i due potrebbe essersi originata dal tentativo fallito di Del Vecchio di scalare, comprando le quote dei familiari, la cassaforte di famiglia Delfin che ha il controllo del gruppo. Le banche, per fornirgli il credito a 11 miliardi necessario all'acquisto, avevano infatti chiesto la garanzia al CDA di Delfin, che però, nonostante l'appoggio dello stesso Milleri, ha votato contro. Del Vecchio ha però confermato che manterrà il suo impegno da azionista e il gruppo lo ha ringraziato augurandogli il meglio per i suoi nuovi progetti. Gli osservatori stanno cercando di capire se a questa mossa ne seguiranno altre. Il mondo della finanza è infatti sempre molto attento alle vicende della famiglia Del Vecchio e di Delfin, che tra le altre cose è primo azionista di MPS con il 17,5% del capitale e sarà quindi determinante nelle prossime mosse del Risico e circa 10% di Generali, che sembra sempre più nelle mire delle grandi banche italiane.
1: E ora siamo alla cronaca. Svolta l'autopsia sul corpo del bracciante pakistano ritrovato in un bagagliaio nel Foggiano. Il 32enne Saddam sarebbe stato prima pestato e poi ucciso a coltellate. Gli inquirenti seguono la pista del caporalato. Sentiamo Tatiana Bellizzi.
3: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam, bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
4: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
3: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato, a portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa.
5: Lui da 6 mesi ha comprato macchina per fare questo lavoro, andava, tornava, portava queste persone, sì.
1: Un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista in difficoltà in acqua. È successo ad Andorra, nel Savonese. L'assistente bagnante aveva già effettuato un salvataggio pochi minuti prima. Sentiamo Marco Gervino.
6: È morto cercando di salvare una persona.
7: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera.

0: con i suoi amici, lo amavano tutti.
1: Faceva il bagnino da tanti anni.
0: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
2: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla capitaneria di porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Alvenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
3: È stata rimandata ai prossimi giorni l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori della piccola, che non l'avevano vaccinata, hanno denunciato i tre ospedali che l'hanno avuta in cura. Sentiamo Agnese Licata.
4: L'enorme aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
5: Il rischio è molto basso. Allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
4: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei due bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i due sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
4: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.
3: Se n'è andata a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana, una vera e propria icona che nella sua vita univa ironia, musica e libertà. Sentiamo Renata Petillo.
6: Dolly Parton nacque nel 1946 in una capanna di legno in una zona rurale del Tennessee. Quarta di 12 figli di un mezzadro, visse la sua infanzia in povertà. Iniziò a cantare da bambina nella chiesa locale e da giovanissima debuttò su un palco di Nashville. Dopo il diploma si trasferì nella città tempio della musica country e divenne rapidamente una delle figure più popolari della scena musicale americana. Chitarrista eccellente, conquistò la critica con la sua voce da soprano che si trasformava in un sussurro struggente. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa, scrisse circa 3.000 canzoni e durante una carriera lunga oltre 60 anni, la regina del country pubblicò quasi 50 album, vendette oltre 100 milioni di dischi e costruì una delle più grandi fortune dell'industria musicale americana, un patrimonio stimato in oltre 500 milioni di dollari. Esempio della sua immensa popolarità è Dollywood, il parco divertimenti che porta il suo nome, inaugurato nel 1986 nel Tennessee, vicino al suo luogo natale, che attira diversi milioni di visitatori all'anno. Alla notizia della sua morte, i fan si sono riuniti intorno alla stella di Dolly Parton, sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, per piangere e deporre fiori. Anche Donald Trump ha lamentato una vera perdita per milioni di persone e ha ordinato di issare le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Sulla sua piattaforma True Social, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Non c'è mai stato nessuno come lei e non ci sarà mai più».
3: Ancora pioggia di medaglie per gli azzurri dal nuoto e dalle bocce nella quarta giornata di competizioni ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Vediamo con Ettore Giovannelli, poi una breve pausa e la nuova edizione del telegiornale.
7: Abbuffata di medaglie per l'Italia nella quarta giornata dei giochi del Mediterraneo. Allo stadio del nuoto 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi per un totale di 16 medaglie conquistate in vasca in tutte le discipline e su tutte le distanze. In primo piano Alberto Razzetti, nei 200

0: Farfalla maschili, ottima la sua prestazione, stabilisce il record dei giochi in questa specialità e lui il nuotatore più brillante con un tris d'ori conquistati anche nei 400 misti e nei 100 farfalla. Sulla distanza dei 200 farfalla in campo femminile, dominio di Paola Borrelli, sempre in testa dal primo all'ultimo metro, conclude bene la sua stagione con un successo nei 50 stile libero maschili Giovanni Guatti. Nei 200 misti due ori al femminile per Sara Franceschi e al maschile per Simone Spediacci. Ultimo trionfo azzurro in ordine di tempo in vasca quello di Matteo Diodato nei 1500 metri. Quattro medaglie d'oro anche per le bocce con Laura Picchio in bella evidenza, con una doppietta nella specialità raffa, nel singolo e nel doppio. Diego Rizzi ha vinto nella specialità pétanque e poi nel doppio con Chiappello. Nel medagliere l'Italia è arrivata ad 81 all'ori e prima la Turchia a distanza seconda.
1: Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà il settore alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà tesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.

0: Il direttore della CIA Radcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca con un aereo militare per incontri riservati durati 8 ore. No comment dai due governi. Il governo verso la proroga del taglio alle accise sul diesel, poi una misura ad hoc per le fasce deboli. Extra profitti, Palazzo Chigi insiste, serve un intervento europeo e l'Irlanda apre. Trump, Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto. Taglia statunitense da 10 milioni sui vertici dei pass da run. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica in polemica con la Di Milleri. Del Vecchio parla di una gestione distante e impersonale e si apre il riassetto delle quote. Tragedia in mare nel Savonese, bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riesce a salvare la donna, torna in acqua per aiutare l'uomo, ma entrambi muoiono annegati. Addio a Dolly Parton, la regina del country aveva 80 anni, è stata anche attrice, imprenditrice e filantropa. La notizia della scomparsa è stata annunciata in un video pubblicato dal nipote sui social. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per incontri su cui c'è il massimo riservo da parte del Cremlino. Mentre il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e ha rilanciato l'appello del Papa per una tregua in Ucraina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
0: La Casa Bianca ha messo una taglia di 10 milioni di dollari su 5 pass da run dopo l'annuncio delle misure economiche contro Teheran e Trump afferma che lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato, mentre continua la guerra dei dazi con il Canada. Sentiamo da New York tutti gli aggiornamenti con l'inviato Nico Piro.
2: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei pass da run. L'ultima mossa di Washington che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
0: L'Iran promette ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni statunitensi. Ma oltre la cortina delle dichiarazioni ufficiali, il fronte interno non è compatto. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
3: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran, il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf. Prima di partire aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
0: Oggi in Consiglio dei Ministri si discuterà la proroga del taglio delle accise, poi l'esecutivo lavorerà a misure più mirate. In parallelo il governo porta avanti in Europa l'iniziativa sul contributo sugli extra profitti e su questo tema resta acceso lo scontro politico, come ci racconta Eva Giovannini.
4: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione Europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
5: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
4: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
6: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
4: Per azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
0: E dunque abbiamo sentito e atteso l'intervento del governo sui prezzi dei carburanti che continuano a salire, ma per portarlo avanti servono risorse. Vediamo con Riccardo Cavaliere.
7: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli, tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà, già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto comune e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso al ritorno dalle vacanze i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
0: Al meeting di Rimini, dopo giorni di tensioni, incontro tra Matteo Salvini e il governatore Attilio Fontana, da sempre disponibile ad una guida più collegiale, ha detto il segretario della Lega. Sentiamo Benedetta Bidini.
8: Qualche minuto insieme tra gli stand, veloci battute e una stretta di mano per stemperare le tensioni degli ultimi giorni. Avviene così al meeting l'incontro tra Matteo Salvini e Attilio Fontana. Da tempo il governatore della Lombardia aveva chiesto di rivedere l'impostazione del partito. Un passo avanti, nessun passo di lato, risponde da Rimini il segretario della Lega, che si dice pronto da sempre ad una guida più collegiale e non esclude un incontro anche con gli altri governatori del Nord.
9: Io sono assolutamente tranquillo, lascia a voi tutte le preoccupazioni. Io sono orgoglioso, tranquillo e determinato a vincere anche le prossime elezioni politiche con la Lega, forza di governo determinante, ampiamente sopra il 10%. E più gente da una mano, meglio è.
8: C'è poi la spina Vannacci, nessun dubbio in vista delle elezioni, sulla futura composizione dell'alleanza di centrodestra. Se ti candidi contro, non puoi chiedere di entrare, chiude Salvini. Il riferimento è a quanto accaduto in Calabria, dove l'ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Domenico Giannetta, si è candidato alle suppletive alla Camera con Futuro Nazionale. E Salvini non risparmia critiche alle proposte del partito del generale, ultima fra tutte, quella sull'aborto, per Vannacci non un diritto. Vorrei andare avanti e non tornare indietro e a proposito di assetti futuri ribadisce la posizione sulla legge elettorale, prontissimo a correre anche con le preferenze. Poi la richiesta agli altri partiti di maggioranza, chiudere presto i candidati per le amministrative.
0: Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica in polemica con l'amministratore delegato Milleri. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
10: Con una mossa sorpresa, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i suoi in stato a fianco del CEO Francesco Milleri, costante e impersonale. Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode, si legge nella lettera. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre. Parole pesanti che sembrano accusare direttamente la gestione Milleri. La distanza tra i due potrebbe essersi originata dal tentativo fallito di Del Vecchio di scalare, comprando le quote dei familiari, la cassaforte di famiglia Delfin che ha il controllo del gruppo. Le banche, per fornirgli il credito a 11 miliardi necessario all'acquisto, avevano infatti chiesto la garanzia al CDA di Delfin, che però, nonostante l'appoggio dello stesso Milleri, ha votato contro. Del Vecchio ha però confermato che manterrà il suo impegno da azionista e il gruppo lo ha ringraziato augurandogli il meglio per i suoi nuovi progetti. Gli osservatori stanno cercando di capire se a questa mossa ne seguiranno altre. Il mondo della finanza è infatti sempre molto attento alle vicende della famiglia Del Vecchio e di Delfin, che tra le altre cose è primo azionista di MPS con il 17,5% del capitale e sarà quindi determinante nelle prossime mosse del risico, e circa 10% di Generali, che sembra sempre più nelle mire delle grandi banche italiane.
0: Un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista in difficoltà in acqua. È successo ad Andora, nel Savonese. Sentiamo Marco Gervino.
11: È morto cercando di salvare una persona.
12: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora.

0: Pandora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, palazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
1: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
0: Faceva il bagnino da tanti anni.
1: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
0: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
2: Insomma, la musica se n'è andata a 80 anni, Dolly Parton, leggenda della musica country americana, una vera e propria icona che nella sua vita univa ironia, musica e libertà. Sentiamo Renata Petillo.
3: Dolly Parton nacque nel 1946 in una capanna di legno in una zona rurale del Tennessee. Quarta di 12 figli di un mezzadro, visse la sua infanzia in povertà. Iniziò a cantare da bambina nella chiesa locale e da giovanissima debuttò su un palco di Nashville. Dopo il diploma si trasferì nella città tempio della musica country e divenne rapidamente una delle figure più popolari della scena musicale americana. Chitarrista eccellente, conquistò la critica con la sua voce da soprano che si trasformava in un sussurro struggente. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa, scrisse circa 3.000 canzoni e durante una carriera lunga oltre 60 anni, la regina del country pubblicò quasi 50 album, vendette oltre 100 milioni di dischi e costruì una delle più grandi fortune dell'industria musicale americana, un patrimonio stimato in oltre 500 milioni di dollari. Esempio della sua immensa popolarità è Dollywood, il parco divertimenti che porta il suo nome, inaugurato nel 1986 nel Tennessee, vicino al suo luogo natale, che attira diversi milioni di visitatori all'anno. Alla notizia della sua morte, i fan si sono riuniti intorno alla stella di Dolly Parton, sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, per piangere e deporre fiori. Anche Donald Trump ha lamentato una vera perdita per milioni di persone e ha ordinato di issare le bandiere a mezz'asta. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Non c'è mai stato nessuno come lei e non ci sarà mai più».
2: E ora il nostro consueto faccia a faccia, il nostro Paolo Maggioni incontra Adriano Panatta, icona del tennis degli anni 70, le vittorie di Roma e Parigi, la Davis, la vita sulle copertine dei rotocalchi e un talento come pochi al mondo. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta da parte mia, una buona giornata.
4: 50 anni fa si gioca la finale degli internazionali di Roma e il Foro Italico è una bolgia. In campo del nostro tennis, Adriano Panatta. Il tuo primo ricordo, Adriano, di quella giornata?
5: Il mio primo ricordo è all'entrata giocatori mi chiedono il badge. Io non ce l'avevo, dovevo giocare la finale, forse mi sembrava superfluo. E mi detto, non puoi entrare.
4: Respinto?
5: Sì. Allora dico, vabbè, trovate un altro per fare la finale. E me ne sono andato.
4: E dove ti hanno riacciuffato?
5: Alla macchina, io stavo prendendo la macchina per andarmene a casa, davvero?
4: Rischiavi di non vincere per il badge?
5: Beh, non credo che avrebbero lasciato le cose così.
4: Senti, giocare al Foro Italico contro di te, ma anche contro Barazzutti, contro Paolo Bertolucci, contro Zuccarelli, non era semplice, perché era una vera e propria bolgia e certe volte gli avversari sono scappati a un certo punto.
5: Sì, però questa storia è vero, cioè, quando giocavamo noi italiani, specialmente io che ero romano, per cui si sentiva ancora di più, in effetti.

0: era complicato per i nostri avversari. Però il pubblico del Foro Italico era spietato quando noi non giocavamo bene, per cui era un'arma a doppio taglio, cioè o riuscivi a giocare bene e a vincere, altrimenti ti facevano a pezzi.
1: C'era una specie di logione da cui ti hanno anche gridato degli improperi irripetibili certe volte per spronarti.
0: Sì, non so se per spronarmi, spero. Però sì, capitava che ti dicessero delle battutacce in romanesco.
1: Senti, ma è vero che la rockstar Adriano Panatta, nei giorni in cui si giocava sulla Terra Rossa, in particolare a Roma, si trasformava in un monaco?
0: No, io mi trasformavo in monaco molto tempo prima. Cioè io ci tenevo, ma non solamente io, tutti quelli, diciamo, i giocatori italiani, spagnoli, francesi, diciamo, quelli li chiamo mediterranei. Per noi era molto importante vincere anche Monte Carlo, c'erano anche i tornei in Germania, sempre sulla terra battuta, cioè in Europa. Eravamo molto europei. E io per 2-3 mesi facevo le cose come le farebbe oggi Sinner, diciamo, ecco.
1: Mezzi duri, però ne valsa la pena.
0: Poi basta, poi dopo uno andava al mare, adesso non ci vanno mica al mare.
1: Immagino. Senti, Guillermo Vielas, il tuo avversario, entra in campo molto convinto e all'inizio è stata durissima quella partita.
0: Vielas era un giocatore molto forte, era lui e Borg erano i più forti sulla terra battuta in quell'anno lì. Si alternavano alle vittorie, però io mi trovavo bene sia con l'uno, cioè con Vielas, sia con Borg. Con Vielas in particolare io gli davo molto fastidio perché lo anticipavo molte volte a rete, giocavo molto variato, poi lo vedevo che mi soffriva, insomma. Eravamo molto amici, perché lui quando arrivò in Italia diventò molto amico sia mio che di Paolo Bertolucci, lo portavamo sempre con noi.
1: Primo set lo porta a casa lui?
0: Primo set lo vince facile lui, poi c'è una bella lotta nel secondo set che vinco io al tie break, poi il terzo set gioco bene, lo porto a casa abbastanza facilmente, e poi c'era il riposo, perché dopo 3 set, ecco, adesso è 2 su 3 la finale, invece prima era 3 su 5. E durante il riposo ero abbastanza fiducioso, insomma, abbastanza.
1: Senti, durante tutta la partita però c'è anche un secondo avversario, perché segna quella sfida, quella finale, un prima e un dopo nella storia anche della televisione. Cioè c'è Gianni Minà a fianco a te con la telecamera anche durante i cambi campo che ti marca uomo e quando cerchi di concentrarti ti chiede ma allora ti concentri e quasi ti fa perdere la concentrazione, un po' ti insegue, è una grande amicizia, ma è stato...
0: No, intanto bisogna dire che Gianni Minà, Gianni era un fuoriclasse come giornalista straordinario, poi noi eravamo molti amici, cioè noi ci frequentavamo anche fuori del campo, facevamo parte, una volta si diceva, della stessa compagnia, e per cui non mi ha dato così fastidio onestamente, sono rimasto sorpreso soprattutto quando è venuto in campo, al cambio di campo proprio.
1: Si vede che aveva il badge lui.
0: Lui forse c'aveva il badge, sì. Ed è stata una cosa che ha fatto, come dice, storia, perché è una cosa del genere, gli sparerebbero un cecchino, gli sparerebbe da fuori del campo. Erano altri tempi, era tutto quanto un...
1: Nelle immagini meravigliose di Gianni Minà si vede che lo attraversi con il tuo maestro, con Mario Belardinelli, siete quasi abbracciati in quel momento e in qualche modo questo racconta anche di un rapporto che quel giorno è al suo suggello.
0: Sì, ma il tunnel Foro Italico è famoso perché praticamente dagli spogliatoi c'è un lungo corridoio che sarà più o meno, non dico 100 metri ma quasi, che poi arriva al campo centrale. E io lì stavo parlando con Belardinelli ed è apparso un'altra volta Gianni a farmi delle domande, però gli ho risposto sempre cortesemente.
1: Davvero, un aplomb invidiabile. E il rapporto con Belardinelli è simile al rapporto che c'è adesso, ne abbiamo parlato tanto anche la domenica sportiva, tra questi ragazzi tennisti di oggi con altre sollecitazioni e i loro coach,

0: era il tuo maestro proprio da ragazzo, ti ha accompagnato in tutta la tua carriera?
1: Ma Mario Berardinelli per noi è stato un secondo padre, perché ci ha preso quando avevamo 16-17 anni e poi ci ha portato avanti finché siamo diventati professionisti, abbiamo fatto la nostra carriera. Però era un rapporto diverso, cioè Mario Berardinelli non veniva con noi ai tornei all'estero. Per esempio a Parigi non c'era quando io ho vinto, c'era quando abbiamo vinto la Coppa Davis, c'era a Roma. Perché? Perché non viaggiava volentieri in aereo, questa è la verità. Era terrorizzato dall'aereo, per cui non ci seguiva tanto. Ma poi c'aveva da fare anche altre cose. E noi non avevamo il coach al seguito o, diciamo, il gruppo di assistenza, come li chiamo io. A quei tempi lì non esisteva proprio, non c'era proprio.
0: Senti, il match point lo ricordi?
1: Il match point me lo ricordo perché Vilas ha fatto, credo, una palla corta sul mio dritto, una palla corta improbabile perché non era certamente il suo colpo migliore, e io sono arrivato abbastanza facilmente e ho chiuso in lungo linea. Sì, quello me la ricordo, anche perché la Rai l'ha fatta vedere 100 volte, per cui me la devo ricordare per forza.
0: Senti, poi cosa succede? Succede che...
1: Succede che la gente entra in campo e grandi festeggiamenti.
0: Giampiero Galeazzi.
1: C'era Giampiero a bordo campo che mi fa l'intervista. Insomma, è stata una giornata abbastanza, una giornata particolare.
0: Quanto dura la felicità, Adri?
1: 3 secondi. Forse 4. Se uno si distrae, 5. Perché è quella gioia grande, immensa, che ti arriva dentro e poi basta. Poi uno ritorna a ragionare, sì, di quello, ma si ricomincia da capo, per cui almeno a me mi prendeva una grande malinconia, non so se è un fatto psicologico, se capitava solamente a me, ma ho sentito anche tanti altri giocatori che hanno avuto la stessa sensazione.
0: Una malinconia dolce, però, no? Che
1: no, accompagna... dolce anche perché sei stanco. Ho giocato 4 ore più o meno. Però è quella cosa, è come la coperta di Linus, no? Ti avvolge e ti fa una coccola.
0: Le coccole le fanno anche gli amici, qualche volta. Abbiamo un videomessaggio per te. Sì.
2: Caro Panatta, mi dicono che 50 anni fa, più o meno, tu avresti vinto l'Internazionale di Roma. Boh, non so, non ricordo, mi sembra strano. Anche perché, cioè, che tu abbia vinto qualcosa senza avermi al tuo fianco mi risulta praticamente impossibile. Però, a parte gli scherzi, in quel periodo c'era un solo giocatore al comando che si chiamava Adriano Panatta e che, anche se mi costa molto dirtelo, beh, in quel periodo hai fatto grandi cose e che dire, nonostante abbia dovuto sopportarti anche con una punta, anche lo sai, di invidia e di gelosia profonda, dopo così tanto tempo te lo dico, bravo, sei stato bravo, un periodo però grande, praticamente imbattibile.
1: Chi è?
0: E credo sia Paolo Bertolucci.
1: Non è neanche riconoscibile.
0: Dici addirittura.
1: Si è picchiato in una maniera.
0: No. Beh, credo sia la danza che non ho io.
1: Paolo, che mi fai complimenti, non è normale.
0: Hai visto? Infatti è un'esclusiva.
1: Non mi ha mai detto una volta bravo, hai giocato bene, bravo per la vittoria.
0: Tu hai i piedi ben piantati nel futuro, ce lo racconti sempre. Sei uno che smitizza anche il suo mito. Però 76 è il tuo anno magico, perché 2 settimane dopo vinci a Parigi, a Roland Garros, a fine anno vincete la Coppa Davis in Cile. Ci penso ogni tanto quel 76?
1: Sì, no, ci penso a capacitarmi come sono riuscito a fare, perché l'impresa più grande forse è stata Roland Garros, veniva subito dopo, per cui io ho vinto Roma la domenica e lunedì mattina sono partito per Parigi per giocare stanco. Infatti ho rischiato anche a Parigi al primo turno con un match point contro. Saremo qui

0: io e te a fare un'intervista di 50 anni.
1: Un'ultimissima cosa, proprio con il tuo mito. Vedi un altro Panatta alle viste? Sì, no o meglio di no?
0: Ce n'è uno meglio, Sinner, che logicamente è il numero uno del mondo.
1: Ma anche oltre il campo?
0: Oltre il campo, ma no, ma sono cambiati i tempi, dai. Prima c'era, come posso dire, un tennis un po' più romantico, possiamo dirlo. C'era un tennis molto più umano, c'era un tennis in cui tutti noi, ma non solamente a Roma, quando giocavamo a Roma, ma in tutto il mondo eravamo molto più vicini, c'è tutto un po' blindato, c'è tutto un protocollo. L'hai trovato a mio agio in questi tempi qua.
1: Adriano, grazie, ti chiedo proprio l'ultimissima cosa, è la vittoria più bella della tua vita, più bella, non più importante, quella lì.
0: Io in quel campo lì, dove ho vinto, sono entrato la prima volta nel 1959, avevo 9 anni e ho cominciato a giocare a tennis proprio lì al Foro Italico, per cui meglio di così.
1: Grazie.
0: A te.
2: Il Consiglio dei Ministri varerà la proroga del taglio delle accise sul diesel fino a settembre, poi una misura ad hoc per le fasce deboli. Il governo insiste, è l'Europa che deve intervenire. Notte di raid in Ucraina, Kiev colpisce un centro logistico Wildberries russo, tregua lontana ma diplomazia al lavoro. Il direttore CIA Ratcliffe a sorpresa a Mosca per incontri riservati. Primarie repubblicane in South Carolina, vince Darlene Graham, sorella del defunto Lindsey, appoggiata da Trump, che conferma la presa del presidente sul partito, sfiderà la democratica Andrews. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica, in polemica con la Di Milleri, gestione distante e impersonale, e si riapre il riassetto delle quote. Tragedia nel Savonese, un bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riporta la donna a terra, poi torna in acqua per aiutare l'uomo ma muore nel tentativo vano di salvarlo. Addio a Dolly Parton, regina del country, 80 anni, attrice, imprenditrice, filantropa, la scomparsa comunicata dal nipote in un video sui social. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. Oggi in Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise. I prezzi dei carburanti continuano a salire e per portare avanti l'iniziativa servono risorse. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
3: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli. Tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà, già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto comune, e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
2: Obiettivo taglio delle accise, ma anche misure mirate da mettere a punto. In parallelo il governo porta avanti in Europa l'iniziativa sugli extra profitti. Su questo tema resta acceso lo scontro politico. Eva Giovannini.
4: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi

0: Figi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
1: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
0: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento.
2: Per un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
0: Per Azione è inutile rincorrere i rincari. Occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
3: La guerra europea tra Russia e Ucraina, Washington ha chiesto a Kiev di sospendere. In occasione della visita in Russia del direttore CIA John Ratcliffe, contatti tra agenzie di intelligence, per il portavoce del Cremlino Peskov, a Mosca è anche il segretario di Stato Vaticano Gallagher, per una serie di incontri, tra questi quello con il ministro degli esteri russo Lavrov. La corrispondente Liana Mistretta.
4: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Ratcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
3: Il segretario di Stato Rubio ha comunicato ora: gli Stati Uniti non intendono portare nuovi attacchi all'Iran, puntano sullo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz che Trump dichiara completamente sminato. Da New York l'inviato Nico Piro.
5: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al Lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
3: Ancora negli Stati Uniti, Darlene Graham, sorella del senatore repubblicano Lindsey, defunto, ha vinto le primarie in South Carolina per il Senato. Darlene Graham era appoggiata da Trump. La sua vittoria è una conferma della presa del presidente sulla base e sul partito. Graham sfiderà ora a novembre la democratica Annie Andrews. La socialista democratica Ankila Jasmine Thomas si è aggiudicata invece le primarie del

0: Liberal in Oklahoma. Per il Senato, Thomas ha battuto il moderato Jim Priest. A novembre sfiderà il repubblicano Kevin Hearn, dato per favorito. L'Iran intanto promette ritorsioni verso quei paesi che rispetteranno le sanzioni secondarie statunitensi. Oltre alla cortina di dichiarazioni ufficiali, il fronte interno non pare però compatto. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
1: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq. Mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran, il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf. Prima di partire aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
0: A Gerusalemme, irruzione delle forze di sicurezza israeliane nella sede dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. In Cisgiordania, un parlamentare della destra israeliana demolisce un monumento palestinese. Entra nel vivo la campagna elettorale, la corrispondente Maria Gianniti.
2: In Israele le elezioni si avvicinano, la campagna elettorale da tempo è entrata nel vivo. Sicurezza, il futuro del paese, fare i conti con quanto accaduto il 7 di ottobre, i temi più sentiti. Ma per gli israeliani che vivono all'estero non è prevista la possibilità del voto a distanza. Jonathan Barsadeh, imprenditore israelo-americano, cofondatore di un'organizzazione attiva in ambito sociale e politico, ha ideato il programma Fly and Vote, vola e vota, per aiutare chi vuole tornare ed esprimere il proprio voto.
3: Israele è uno dei pochi, o forse l'unico, paese democratico che non permette ai propri cittadini di votare all'estero. Ci vuole la presenza fisica. Molti sono partiti per pochi anni, per motivi di studio o di lavoro, ma mai come oggi seguono in tempo reale ciò che accade in Israele. Non c'è motivo per il quale la loro voce non debba essere ascoltata.
2: Informazioni di base, aiuti logistici con i voli, nessun finanziamento però, questo sarebbe illegale, ma l'iniziativa ora rischia un'azione legale da parte del Likud che la ritiene anticostituzionale. In pochi mesi, però, 35.000 israeliani si sono registrati alla piattaforma Fly and Vote, perché a prescindere dalla propria posizione politica, tutti sanno che le prossime elezioni sono cruciali e decideranno il futuro del paese.
0: Meeting di Rimini dopo giornate segnate da tensioni interne, incontro tra Salvini e Fontana, da sempre disponibile ad una guida più collegiale, dice il segretario della Lega, Benedetta Bidini.
4: Qualche minuto insieme tra gli stand, veloci battute e una stretta di mano per stemperare le tensioni degli ultimi giorni. Avviene così al meeting l'incontro tra Matteo Salvini e Attilio Fontana. Da tempo il governatore della Lombardia aveva chiesto di rivedere l'impostazione del partito. Un passo avanti, nessun passo di lato, risponde da Rimini il segretario della Lega, che si dice pronto da sempre ad una guida più collegiale e non esclude un incontro anche con gli altri governatori del nord.
5: Io sono assolutamente tranquillo. Lascia a voi tutte le preoccupazioni, io sono orgoglioso, tranquillo e determinato a vincere anche le prossime elezioni politiche con la Lega, forza di governo determinante ampiamente sopra il 10%. E più gente da una mano meglio è.
4: C'è poi la spina Vannacci, nessun dubbio in vista delle elezioni, sulla futura composizione dell'alleanza di centrodestra. Se ti candidi contro non puoi chiedere di entrare, chiude Salvini. Il riferimento è a quanto accaduto in Calabria, dove l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Domenico Giannacci, Giannetta si è candidato alle suppletive alla Camera con Futuro Nazionale. E Salvini non risparmia critiche alle proposte del partito del generale, ultima fra tutte quella sull'aborto, per Vannacci non un diritto. Vorrei andare avanti e non tornare indietro, e a proposito di assetti futuri,

0: ribadisce la posizione sulla legge elettorale, prontissimo a correre anche con le preferenze altri partiti di maggioranza, chiudere presto i candidati per le amministrative.
1: Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato le cariche in Essilor Luxottica in evidente polemica con l'amministratore delegato Milleri, operazione di pulizia della governance, fanno sapere fonti vicine al gruppo. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
2: Con una mossa sorpresa, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i suoi incarichi nel colosso dell'occhialeria Essilor Luxottica. Il 31enne, che negli ultimi anni dopo la scomparsa del padre era stato a fianco del CEO Francesco Milleri come presidente di Ray-Ban e responsabile della strategia del gruppo, ha rinunciato ai suoi incarichi con una lettera in cui critica la gestione del gruppo definita distante e impersonale. Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode, si legge nella lettera. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre. Parole pesanti che sembrano accusare direttamente la gestione Milleri. La distanza tra i due potrebbe essersi originata dal tentativo fallito di Del Vecchio di scalare, comprando le quote dei familiari, la cassaforte di famiglia Delfin, che ha il controllo del gruppo. Le banche, per fornirgli il credito a 11 miliardi necessario all'acquisto, avevano infatti chiesto la garanzia al CDA di Delfin, che però, nonostante l'appoggio dello stesso Milleri, ha votato contro. Del Vecchio ha però confermato che manterrà il suo impegno da azionista e il gruppo lo ha ringraziato augurandogli il meglio per i suoi nuovi progetti. Gli osservatori stanno cercando di capire se a questa mossa ne seguiranno altre. Il mondo della finanza è infatti sempre molto attento alle vicende della famiglia Del Vecchio e di Delfin, che tra le altre cose è primo azionista di MPS con il 17,5% del capitale e sarà quindi determinante nelle prossime mosse del risico e circa 10% di gestione delle grandi banche italiane.
1: La cronaca, autopsia sul corpo del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio di un'auto nel Foggiano. Il 32enne sarebbe stato prima pestato, poi ucciso a coltellate. Gli inquirenti seguono la pista del caporalato. Tatiana Bellizzi.
3: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam, bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
4: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
3: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa.
5: Lui da 6 mesi ha comprato macchina per fare questo lavoro. Andava, tornava, portava queste persone, sì.
1: Aveva 62 anni e minuti prima Marco Gervino.
6: È morto cercando di salvare una persona.
7: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino.
8: Anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra, debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
6: Dedicava la sua vita agli altri, amavano tutti.
8: Faceva il bagnino da tanti anni?
6: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
8: Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andorra. Le indagini

0: e sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Alvenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
1: Rimandata di qualche giorno l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta a Palermo per difterite, i genitori della bambina, che non era stata vaccinata, hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Agnese Licata.
2: L'enorme aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
3: Il rischio è molto basso. Allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
2: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei 2 bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i 2 sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
2: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.
1: Si contano i danni del maltempo in Piemonte. Nel biellese un ciclista travolto da un torrente stava attraversando a Castelletto Cervo, un guado, è stato trascinato via da una piena improvvisa. In corso le ricerche, sentiamo Caterina Cannavà.
4: Il guado di Castelletto Cervo è una strada che attraversa il torrente, ma quando c'è la piena passare è un azzardo. La protezione civile vigila per impedirlo, il comune chiude le sbarre. L'uomo con la bici si è avventurato lo stesso e la corrente lo ha travolto. Per tutta la giornata lo hanno cercato, anche con droni ed elicottero, carabinieri e vigili del fuoco con il coordinamento dei sindaci. Intanto, il giorno dopo la tromba d'aria, tra Vercellese e Biellese, la paura è ancora forte.
5: Un disastro, ha fatto danni in ogni dove, nella parte nord del paese. Per quello che riguarda i beni comunali, stiamo ripristinando quasi tutto e i privati, un po' per volta, faranno la conta dei danni.
6: Stamattina dovevamo iniziare la raccolta. Siamo venuti ieri sera, era bellissima, e stamattina è perso. Ormai raccolto è sicuramente perso e dobbiamo cercare di salvare le piante. Fare il possibile per le piante, perché sennò perdiamo anche le piante. Un anno di fatiche e sacrifici, in 3 minuti spianate tutto.
7: 3-4 minuti di vento, ma di vento di cui non si capisce neanche la direzione esatta, e ha combinato questo disastro. Ha fatto collassare la struttura, c'è stato un cedimento strutturale, ha fatto collassare la struttura.
4: 4 minuti violentissimi di pioggia, vento e grandi ne hanno abbattuto piante, divelto tegole, piegato capannoni, danneggiato irrimediabilmente frutteti, risaie e vigne. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno messo in sicurezza le strade. I sindaci ora faranno la conta dei danni.
8: Ma poi verrà messo in piedi un percorso di affiancamento ai cittadini e come ente per un percorso risarcitorio che ci accompagnerà verso le istituzioni, in primis la prefettura.
1: Se n'è andata a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana, ma non soltanto cantante. Sentiamo Renata Petillo.
9: Dolly Parton nacque nel 1946 in una capanna di legno in una zona rurale del Tennessee. Quarta di 12 figli di un mezzadro, visse la sua infanzia in povertà. Iniziò a cantare da bambina nella chiesa locale e da giovanissima debuttò su un palco di Nashville. Dopo il diploma si trasferì nella città tempio della musica country e divenne rapidamente una delle figure più popolari della scena musicale americana. Chitarrista eccellente, conquistò la critica con la sua voce da soprano che si trasformava in un sussurro struggente. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa.

0: attira diversi milioni di visitatori all'anno. Alla notizia della sua morte, i fan si sono riuniti intorno alla stella di Dolly Parton sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles per piangere e deporre fiori. Anche Donald Trump ha lamentato una vera perdita per milioni di persone e ha ordinato di issare le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Sulla sua piattaforma True Social, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Non c'è mai stato nessuno come lei e non ci sarà mai più».
1: Il castello del film di Batman, Mentor Towers, nel Buckinghamshire, è in degrado, una sorte da favola nera, si potrebbe dire. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
2: Il cinema ha scoperto Mentmore Hall oltre 20 anni fa. Costruita a metà dell'Ottocento, la smisurata residenza di campagna del Buckinghamshire è appartenuta tra gli altri ai Rothschild. È così vasta da essere quasi impossibile da mantenere. Anche per questo il mondo dello spettacolo l'ha molto amata. Le Spice Girls ci hanno girato il video di Goodbye, hit del 98. Stanley Kubrick l'ha trasformata nella tenuta di Somerton, dove si svolgono i misteriosi festini di Eyes Wide Shut. Ma soprattutto Mentmore Hall è diventata il castello di Batman, Wayne Manor, in Batman Begins, il film di Chris Nolan del 2005.
3: I'm Batman.
2: Sembra quindi un destino già scritto il fatto che la gigantesca residenza vittoriana sia infestata dai pipistrelli. Traguglie, cortili, fughe di stanze, camini, oltre 42.000 metri quadrati di superficie, la villa è abbandonata da più di 20 anni, il guano è ovunque. Chi la possiede, secondo il catasto Simon Halabi, investitore britannico di origini siriane, rischia oggi di perderne la proprietà. La contea ha stabilito che il proprietario dovrà fornire entro 2 mesi la prova di aver incaricato un ecologo specializzato in pipistrelli in possesso di licenza di verificare lo stato di salute degli animaletti e sgombrare la dimora, pena l'esproprio.
1: Federica Brignone di nuovo sotto i ferri, rimosse placca e viti al ginocchio sinistro che aveva subito l'infortunio nel 2025, intervento perfettamente riuscito. Davide Labate.
4: È andato tutto bene, abbiamo fatto l'artroscopia, io e Gabriele Teba, abbiamo rimosso la placca. Devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi. In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività.
5: L'intervento quindi è andato meglio del previsto e tra poco più di un mese Federica Brignone potrebbe rimettere gli sci. Da escludere il ritorno in gara a Solden a fine ottobre, Brignone salterà anche la prima parte della Coppa del Mondo. Se tutto dovesse andare bene, si potrebbe ipotizzare un ritorno agonistico a fine anno, dopo la trasferta americana, con l'obiettivo di raggiungere una buona condizione, sia sotto il profilo fisico che tecnico, per i mondiali a Crans Montana di febbraio. Il ritorno in gara, però, non è scontato. Tante le voci circolate nell'ultimo periodo. Di attendibile ci sono solo le parole della campionessa, che ha più volte dichiarato che tornerà in pista solo se potrà sciare senza avvertire dolore. In bocca al lupo, Federica, per questa nuova grande avventura.
1: Intanto altre medaglie per gli azzurri dal nuoto e dalle bocce. Quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Ettore Giovannelli.
6: Abbuffata di medaglie per l'Italia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo. Allo stadio del nuoto, 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi per un totale di 16 medaglie conquistate in vasca in tutte le discipline e su tutte le distanze. In primo piano Alberto Razzetti. Nei 200 farfalla maschili ottima la sua prestazione. Questa specialità è lui, il nuotatore, conquistati anche nei 400 primo all'ultimo metro, conclude bene i guatti. Nei 200 misti 2 ori al femminile per

Sara Franceschi e al maschile per Simone Spediacci. Ultimo trionfo azzurro in ordine di tempo in vasca, quello di Matteo Diodato nei 1500 metri. 4 medaglie d'oro anche per le bocce, con Laura Picchio in bella evidenza, con una doppietta nella specialità raffa, nel singolo e nel doppio. Diego Rizzi ha vinto nella specialità pétanque e poi nel doppio con Chiappello. Nel medagliere l'Italia è arrivata ad 81 allori e prima la Turchia, a distanza seconda.

0: Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientata, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.
1: Sei e 30, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Contatti a livello di intelligence. Questo è il Cremlino Peskov sulla visita del numero uno della CIA Ratcliffe, arrivato a Mosca. Il portavoce del Cremlino ha rilasciato dichiarazioni al Washington Post dopo non aver confermato inizialmente la visita a Mosca. Intanto anche il segretario di Stato per la pace con l'Ucraina di Papa Leone. Consiglio dei Ministri, si va verso la proroga di alcuni giorni del taglio delle accise, i prezzi del gasolio continuano a salire, il governo ha lavoro anche su altre misure mirate, calibrate per le fasce più deboli. Sugli extraprofitti delle compagnie energetiche è chiesto un intervento europeo, Bruxelles replica, decidono gli Stati membri. Critiche le opposizioni, la richiesta è di un ricorso alla tassazione degli extragettiti anche senza il via libera di Bruxelles. Caso della bambina di 4 anni morta a Palermo di difterite. I genitori che non l'avevano vaccinata sono indagati per omicidio colposo, ma intanto hanno depositato una denuncia contro i 3 ospedali che avevano avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni. La regina del country, Dolly Parton, è morta a 80 anni, è famosa soprattutto negli anni 70 e 80 con una serie di hit che avevano superato i confini americani, un'icona della musica country, ha ispirato per decenni artiste e artisti di ogni genere musicale, intere generazioni, diventando molto popolare non soltanto nel suo paese. La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, le forze di Kiev hanno di nuovo colpito un centro logistico russo di Wildberries, Regno Unito e Ucraina firmano un accordo di partenariato che rende Londra il primo paese ad avere accesso ai dati registrati sul teatro di guerra dagli ucraini. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
2: Il Regno Unito diventerà il primo paese ad avere accesso ai dati che arrivano dai campi di battaglia ucraini. Saranno utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale per identificare e colpire obiettivi russi. L'accordo di collaborazione firmato dal primo ministro Burnham e il presidente Zelensky apre ai ricercatori e alle aziende tecnologiche britanniche la piattaforma ucraina Avengers Labs. Il database attinge a milioni di dati raccolti da telecamere sui droni e sensori acustici di combattimento reali che servirà ad addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere e classificare gli obiettivi. L'accordo tecnologico più ampio esegue l'annuncio del primo ministro Burnham. Il Regno Unito condivide con Kiev i progetti britannici per la produzione dei

0: del Cremlino Peskov, parole scandalose, la replica di Burnham che prepara un viaggio a Washington, obiettivo convincere l'amministrazione americana a fornire a Kiev i missili Patriot.
1: Taglia da 10 milioni di dollari sui 5 capi Pasdaran dopo le misure economiche annunciate contro Teheran e arriva anche la risposta dollaro per dollaro del Canada ai dazi varati da Trump.
2: Jack Daniels e altri whisky staccare ai dazi di Trump. Washington adesso risponde con balzelli anche sulle mazze da hockey, sport nazionale dei vicini, e nella spirale di rappresaglie potrebbero finire presto le Harley Davidson a stelle e strisce. Solo una goccia, è il caso di dirlo, degli intensi rapporti commerciali tra i due paesi, centrati su risorse naturali, energia e automotive. Ma i simboli contano, quando a scontrarsi sono due stati così legati fra loro, non solo nel portafoglio. I toni si alzano e il premier della provincia canadese dell'Ontario apostrofa in pubblico a male parole il presidente degli Stati Uniti. Trump replica, potrebbe alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per Washington di dettare dazi comuni verso paesi terzi. L'America è cambiata, sostiene il primo ministro Carney. USA l'inizio settimana e la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina, un'economia non di mercato. Tra simboli e momenti verità, la guerra continua.
1: Angola è l'economia dell'isola.
3: Si avvolge ogni giorno di una nebbia acre e sottile la campagna di Sopligar. È la sua sopravvivenza, questo orno de carbon, una cupa da cui il nome del villaggio. Si accende con un copertone tagliato di bicicletta. Tra otturante di Trump hanno reso il buio l'andato che pianifica le quote di ciascuna comunità. Juan Gabriel attraversa il bosco a cavallo con il carreton. Ogni giorno fa tutto da solo. Taglia la legna, ne carica quintali e poi inizia ad armare il fare.
4: Io pensavo essendo carbon.
3: Prima della crisi ne produceva 24 anni, lavoratore instancabile, non ha mai pensato di andarsene. Addosso all'eredità della rivoluzione castrista. Ce lo racconta la mamma, Mariana, delegata del partito.
5: Fue primer lugar donde visitò Fidel.
3: Non possiamo dimenticare la storia, la famosa cena, la capanna, oggi museo, che lo vede giovane e armato. Siamo una trincea, dice a nome della comunità, finché non ci toglieranno il bloqueo, finché non ci lasceranno vivere.
5: Che nos quiten el bloqueo y nos dejen vivir.
1: Vedete, gli stanno almeno 14 bambini sono morti in un incendio sviluppatosi in un ospedale di Islamabad, provocato probabilmente dal guasto agli impianti di climatizzazione, secondo quanto riferiscono alcune fonti locali. Torniamo a occuparci ora del caso dei carburanti e dell'iniziativa singolare adottata a Valle Castellana, nel Teramano, dove il caro alla pompa, in occasione del controesodo, è stato affrontato con la benzina del sindaco. In questo paese di 800 abitanti, l'unico distributore è gestito infatti direttamente dal comune. Seguiamo Francesco Monti.
6: Penso del carburante molto conveniente.
7: Sì, sì, rispetto ad altri posti sì, è molto conveniente. Vengo spesso a Valle Castellana, quindi preferisco fare

0: il rifornimento qui.
1: Benzina e gasolio, ma a pochi chilometri dalle Marche. Qui l'amministrazione comunale nel 2022 ha rilevato l'unico distributore di carburante della zona.
2: Questo distributore era privato, stava chiudendo. Noi ci siamo subito allarmati quando gentilmente il titolare ci comunicò la chiusura e abbiamo avviato l'iter per l'acquisizione.
1: La gestione pubblica permette di mantenere bassi i prezzi.
2: Sono prezzi di piccolissima manutenzione che ogni anno facciamo.
1: Per gli automobilisti servirebbero misure specifiche per le aree interne, dice il sindaco di Valle Castellana, ma dove possibile il modello pubblico, assicura, può prendere piede.
2: È una misura anche, se vogliamo, replicabile in tanti altri comuni dell'area interna, non solo abruzzese e marchigiane, ma in tutta Italia, in tutti i comuni che hanno difficoltà.
3: La Procura di Milano non intende aprire un fascicolo esplorativo in merito alla recente offerta pubblica di scambio di Monte Paschi Siena su Banco BPM e Generali. Critico intanto ancora.
4: Un'acquisizione, non una fusione tra le due banche. Poche parole con cui il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, al termine della riunione straordinaria, prende atto dell'offerta pubblica di scambio da 25,3 miliardi proposta venerdì scorso da Monte dei Paschi di Siena. Un'offerta sulla quale il board si è espresso all'unisono. Le valutazioni dei consiglieri verranno rese note più avanti e non si conosce al momento la posizione di Crédit Agricole, primo azionista del banco, ma la strada per l'operazione è 48%, mentre Banco BPM ha lasciato sul terreno quasi mezzo punto percentuale. E intanto il Ministero dell'Economia ha fatto sapere di aver congelato la quota del 4,8% di MPS in mano alla Regione Toscana, Provincia e Comune di Siena. Hanno chiesto al Ministro Giorgetti di valutare anche l'esercizio della Golden Pass di Rocca Salimbeni.
3: L'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio dell'auto nel Foggiano sarebbe stato picchiato o finito a coltellate. Gli inquirenti seguono la pista del caporalato. Laura Tangherlini.
5: Il ritrovamento nel bagagliaio della sua autovettura ha solo l'epilogo di un omicidio di colpi d'arma da fuoco. A dirlo l'autopsia. Tra un mese i risultati pomodori. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Due le ipotesi degli investigatori. Una morte sul lavoro occultata dai caporali o una vera esecuzione per aver visto qualcosa o pestato i piedi a qualcuno che gestisce la manovalanza di origine. Borgo Mezzanone, il ghetto di braccianti più grande d'Europa che è sorto sul terreno di un ex aeroporto militare e dove dall'inizio dell'anno sono per permettere loro di emigrare. Una persona onesta che non litigava con nessuno, lo descrivono amici e parenti che aspettano ora l'arrivo della salma in Pakistan.
3: Amare di lei, un 38enne ora ai domiciliari, deve rispondere dell'accusa di violenza sessuale ai danni di una 19enne, episodio avvenuto nella notte di Ferragosto. Massimiliano Chiavarone.
6: I riscontri incrociati tra le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testicate sui social. Così è stato Imam, presunto autore della violenza sessuale avvenuta in Corso Como nella notte di Ferragosto. Dopo le indagini dei carabinieri è stato messo agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare di Busto Garolfo, nel Milanese. Tra i particolari che hanno permesso di riconoscerlo ha forma di cuore, che la vittima PR per le discoteche in Italia e all'estero. La ragazza viò nel privé dell'Hollywood. Lì avrebbero consumato alcolici per poi uscire con lui che l'avrebbe costretta ad appartarsi sul lato posteriore del locale. Mi ha preso per un braccio e mi ha trascinata forza su di te e debolezza della vittima. Veniva violentata, un gruppo di ragazzi stranieri aveva ripreso la scena col cellulare riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato, parlato di un rapporto consenziente.
3: Nuovi passaggi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, potrebbero parlare per la prima volta tre dei...
7: L'inchiesta sull'attentato al conduttore di...

0: Report Sigfrido Ranucci. L'ex editore, detenuto in custodia cautelare dopo aver confessato di esserne il mandante, comparirà il 7 settembre davanti al Tribunale del Riesame per integrare le sue dichiarazioni e chiarire i punti ancora oscuri su movente e modalità dell'azione. Già questa settimana, invece, saranno ascoltati dagli inquirenti 3 dei 4 presunti esecutori materiali, finora rimasti in silenzio e ora pronti a dare la propria versione dei fatti. Da chiarire soprattutto il ruolo di Gomez Tavares, considerato dagli investigatori l'intermediario che avrebbe reclutato la banda. Irreperibile da mesi, potrebbe aver lasciato il Camerun per un altro paese africano, complicando così la procedura di Esiroma. Tempi più lunghi per Ranucci, che sarà ascoltato dai magistrati dopo l'analisi dei dispositivi sequestrati alla Vitola, mentre nei prossimi giorni sono attese le valutazioni della RAI sul suo futuro alla guida di Report.
1: C'è una svolta dei capolavori di Antonello da Messina, le dichiarazioni contraddittorie di uno dei custodi del museo attirano l'attenzione degli inquirenti. Sentiamo di più da Salvo Toscano.
2: Non avrebbero convinto gli inquirenti le dichiarazioni rese come persona informata dei fatti da uno dei custodi del museo a Cascina di Messina a proposito del clamoroso furto di Ferragosto. Sarebbero contraddittorie rispetto ad altre testimonianze. La procura è al lavoro per ricostruire la dinamica del colpo che ha privato la città di parte del politico di Antonello da Messina e anche la regione ha indagato per individuare eventuali responsabilità disciplinari. Sono emerse criticità nelle procedure adottate.
3: Gli allarmi hanno funzionato, il sistema di allarme ha funzionato. La videosorveglianza ha funzionato, qualcosa non ha funzionato, mentre la tecnologia ha funzionato, evidentemente c'è stato un errore umano. Questo ovviamente si trasfonde negli atti ispettivi che abbiamo effettuato e nella relazione che faremo all'ufficio provvedimenti disciplinari.
4: Abbiamo già attivato tutte le procedure finalizzate ad acquisire tutti i dati per fare il punto della situazione e, come ho detto già, chi ha sbagliato pagherà.
2: All'assessorato regionale dei beni culturali c'è stato un confronto con i vertici dei musei e dei parchi dell'isola per parlare di sicurezza dopo la vicenda shock di Messina. Diverse le proposte su cui si è ragionato, tra queste si è convenuto sulla necessità di estendere a tutti i siti un collegamento automatico dell'allarme con le forze dell'ordine e con una società di vigilanza, un sistema che a Messina non era attivo.
1: E ora musica e letteratura, perché un libro racconta del consorzio suonatori indipendenti CSI alla vigilia della Reunion, restituendo così una pagina della cultura italiana legata anche ad un percorso letterario. Andrea Marotta.
5: Una parabola magica, intessuta di Toscana, dai tre sesti della band, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Ginevra Di Marco, alle registrazioni di un album simbolo come Linea Gotica all'Olmaia in Val d'Orcia. Dal nome Consorzio Suonatori Indipendenti, scelto da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, un attimo prima di salire sul palco del Centro Pecci a Prato, fino alla data zero del loro primo tour, estate 94, annunciati all'ultimo momento dall'Arezzo Wave.
6: A luna di notte, come racconto nel libro, qualcosa davvero, un'esperienza che mi ha cambiato il percorso di vita.
5: Michele Rossi, direttore del gabinetto di Esso e Cera, e dopo aver raccontato la storia dei CCCP, le canzoni in filigrana alla ricerca delle tracce letterarie, stesso percorso ha fatto per 16 brani dei CSI.
6: Parlando di unità di produzione, Giovanni mi ha detto: beh, ma la Russia va vista con occhi differenti. Leggi Dimonov, Gulbrandsen, un altro autore norvegese che nessuno più conosce, Pasolini, Beppe Fenoglio.
5: Una storia unica nel panorama culturale italiano, partita dall'underground rock e salita col terzo album, Tabula Rasa Elettrificata, in vetta ai dischi più venduti. Sensibilità anche politiche distanti fra loro, ma attraversati da una simile ricerca interiore, quell'Alba Blu che il libro ha preso in prestito nel titolo da uno dei loro brani più amati.
6: La spiritualità di Giovanni è qualcosa che è una riflessione sulla vita di ciascuno di noi.
5: Libro in uscita a ridosso della reunion della band dopo oltre 25 anni, a partire da venerdì due date a Marzabotto, e la speranza che sia anche un nuovo inizio.
6: I CSI davvero hanno prodotto di qualcosa di unico e secondo me hanno qualcosa ancora da esprimere.
1: Restiamo in Toscana per parlare di Lucca, nota soprattutto per l'arte romanica delle sue chiese, ma tra i vicoli del centro storico ci sono anche chiese barocche sorprendenti. Ci accompagna Costantino Dorazio, AR.

Le chiese di Lucca sono note soprattutto per lo stile romanico che presentano nelle decorazioni esterne ed interne. Alcune di queste chiese nel corso dei secoli sono state ristrutturate e hanno assunto invece lo stile barocco in un percorso molto poco noto.

fu il nobile Bonaventura Guasparini nel 600 a pensare che accanto alla sede aperta dalla confraternita dell'Angelo Custode per accogliere ed educare i giovani lucchesi bisognosi dovesse sorgere anche un oratorio che non solo si presentò subito come luogo di preghiera e di incontro, ma anche come scrigno di opere d'arte. Verrà ridecorato da Giovan Domenico Lombardi nel 700 con un parato barocco che incornicerà quelle tele già proprietà della confraternita, dedicate agli angeli, in tutti i loro ruoli, quelli che Giacobbe incontra nel sogno della scala o quello che indica ad Agar, rimasta sola con il suo piccolo bambino, la fonte dove può abbeverarsi, o l'arcangelo Michele che sconfigge i demoni, quello che invece invita i bambini e li affida al volto santo di Lucca, presenze costanti nella vita dei cristiani, li accudiscono, li proteggono, li sanno anche difendere come braccio armato di Dio, in una cornice meravigliosa in cui possiamo anche leggere tutti gli stemmi delle famiglie lucchesi che hanno contribuito all'attività della confraternita nel corso dei secoli. La sede dell'oratorio di proprietà dell'ente Chiesa Cattedrale è affidata e incomodata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che la utilizza come luogo per la cultura, l'ha restaurata e ancora oggi ne conserva il preziosissimo valore. La chiesa di Santa Maria Corte Orlandini mostra all'esterno il suo aspetto romanico, ma l'interno si presenta in modo estremamente sorprendente. L'aspetto romanico della chiesa all'interno è decisamente scomparso, sostituito da un impianto barocco che si deve ad un evento accaduto nella notte di Natale del 1600, quando per un cedimento strutturale i responsabili della chiesa e il vescovo di Lucca decisero che era arrivato il tempo di trasformare completamente l'interno della chiesa per adeguarlo alle nuove esigenze liturgiche e di evangelizzazione definita dal Concilio di Trento, e quindi sorgono colonne in marmo di Carrara e una serie di stucchi e di affreschi realizzati dallo Scorsini, che nel Settecento dipingerà una serie di figure a monocromo subito sotto il soffitto, in cui sulle volte veniamo illusi della presenza di strutture architettoniche che guidano il nostro sguardo verso il cielo. Sugli altari una serie di pale, come quella dedicata alla Madonna sostenuta dagli angeli, o quella della Natività attribuita al Vanni. Tra gli elementi decorativi più sorprendenti all'interno della chiesa ci sono dei paliotti in seta che vengono esposti sugli altari durante le celebrazioni principali. Tra questi, il più significativo è quello che rappresenta una loggia in perfetta prospettiva centrale, realizzato in seta lucchese e in piccole perline di corallo che vanno a segnare gli elementi dell'architettura, sulla quale poggiano due vasi di fiori che incorniciano un paesaggio all'interno del quale assistiamo di nuovo alla Madonna trasportata dagli angeli. Lo stesso materiale, ancora più prezioso, se possiamo dirlo, è quello che veste le statue che vengono esposte in un meraviglioso, originalissimo presepio di fronte all'altare principale della chiesa durante il Natale, in cui la vicenda della Natività dialoga con quella che la tradizione ha voluto riferire a questo luogo, cioè la Madonna di Loreto. Nel 1662 si decise di riprodurre perfettamente in scala 1:1 la casa della Madonna che si trova a Loreto, collocandovi anche una rappresentazione della Madonna Nera, che diede poi il nome popolare a questa chiesa.
Si tratta di un'aula con mattoni che nel corso dei secoli poi vengono anche decorati a Loreto con diversi affreschi che rappresentano la Vergine Maria e che qui vengono riprodotti cercando di evocare il miracolo avvenuto in tempi antichi sulle coste adriatiche, quando gli angeli decisero, per proteggere la casa della Vergine, di trasportarla e per miracolo decisero di collocarla proprio nella città di Loreto. Non potendo andare così facilmente i lucchesi a visitarla, decisero di riprodurre l'oggetto del pellegrinaggio all'interno della loro città. Come ogni spazio barocco che si rispetti, l'ingresso nella chiesa di Santa Caterina riserva un effetto sorpresa, perché da un angolo cittadino smussato si entra all'interno di un inaspettato ambiente a pianta ovale, sormontato da una cupola che è stata costruita seguendo le orme di Filippo Juvarra e decorata con un loggiato che si apre su una seconda architettura ed è coperto da un soffitto a cassettoni. La cupola si apre anche su una lanterna in cui appare un altro affresco che spinge l'occhio verso l'alto. È l'effetto ascensionale di una pittura rarissima a Lucca, che qui è perfettamente equilibrata per la devozione che i fedeli del territorio, ma anche le sigaraie che venivano qui a pregare prima di recarsi a lavorare alla manifattura Trabacchi che si trovava proprio di fronte alla chiesa, il culto di Santa Caterina, di cui nell'iscrizione si ricorda la ricezione delle stimmate nel 1375. La santa nascose per tutta la vita i segni comparsi sul suo corpo, così come, in qualche modo, la città oggi continua a nascondere la meraviglia di questa chiesa, un unicum a Lucca.

Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà tesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.

Il Consiglio dei Ministri varerà la proroga del taglio delle accise sul diesel fino a settembre, poi una misura ad hoc per le fasce deboli, il governo insiste, è l'Europa che deve intervenire. Notte di raid in Ucraina, Kiev colpisce un centro logistico Wildberries russo, tregua lontana ma diplomazia al lavoro, il direttore CIA Ratcliffe a sorpresa a Mosca per incontri riservati. Primarie repubblicane in South Carolina, vince Darlene Graham, sorella del defunto Lindsey, appoggiata da Trump, che conferma così la sua presa sul partito, sfiderà la democratica Andrews. Leonardo Maria Del Vecchio lascia le cariche in Essilor Luxottica, in polemica con la Di Milleri. Parla di gestione distante e impersonale, si riapre il riassetto delle quote. Tragedia nel Savonese, un bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riporta a riva la donna, poi torna in acqua per aiutare l'uomo ma muore nel tentativo vano di salvarlo. Addio a Dolly Parton, regina del country, 80 anni, è stata anche attrice, imprenditrice, filantropa, la notizia della scomparsa data dal nipote con un video sui social.

ben ritrovati all'edicola di Rai News 24. Dunque, la missione non tanto segreta per la verità della CIA, del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca, la prima dal 2021, la prima dallo scoppio della guerra in Ucraina. Perché è volato a Mosca? Soltanto per i prigionieri se ne occupano i giornali, come si occupano del piano su cui il governo si confronterà oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise sul diesel per coprire appunto i prossimi due fine settimana di rientro dalle vacanze degli italiani. Allora andiamo in dettaglio sui giornali. Repubblica appunto titola così: benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Appunto il piano su cui il governo si confronta oggi in CDM, il Palazzo Chigi che insiste con l'Unione sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, solo un intervento europeo garantisce equità. E poi abbiamo ancora la guerra di invasione della Russia in Ucraina, con Putin che risponde al piano di pace che Zelensky aveva in qualche modo concordato con Stati Uniti ed Unione Europea, dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, vedremo più in dettaglio, a Kiev armi anche italiane. Roma poi sul fondi safe chiede in ritardo 8 miliardi all'Unione Europea per il riarmo. C'è poi il caso del vecchio che lascia EssilorLuxottica, lo strappo con Milleri, titolo ai minimi. Ci torneremo naturalmente su tutti questi temi all'interno della rassegna stampa. Qui siamo sul Corriere, che apre proprio con la missione della CIA a Mosca, il capo degli 007 che appunto vola in Russia. Prima sono state anche diffuse le fotografie del volo. Naturalmente, se Ratcliffe avesse voluto rendere questa missione segreta, avrebbe naturalmente fatto altre scelte. Il Cremlino, intanto, anche il Corriere si concentra su questo, boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi poi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, quindi non soltanto il nostro paese ma anche la Germania, e l'inviato del Vaticano Gallagher incontra Lavrov, ricordiamo che fino a venerdì è a Mosca in Russia. Un editoriale poi tutto politico di Antonio Polito sul Corriere racconta come il record della durata dei governi, dice che Giorgia Meloni raggiungerà il 4 settembre con 1412 giorni a Palazzo Chigi, il record di durata ci sono vari numeri di record, li elenca Polito, anche la durata tra i segretari del PD è un record. Di solito, scrive, è poco più che un lavoro stagionale, e di Elly Schlein ha superato i 1261 giorni di Bersani. Poi il record di durata passato in secondo piano anche di Giuseppe Conte, che agli inizi d'agosto ha sfondato il muro dei 5 anni di permanenza alla guida del Movimento 5 Stelle. Scrive Polito, sono segnali estremamente positivi per la solitamente vituperata politica italiana. La stabilità è un bene in sé, chiaramente per i mercati, ma non è tutto. Poi un lungo articolo che naturalmente va avanti. In centropagina abbiamo poi la fotonotizia che vede protagonista ancora una volta Federica Brignone, la campionessa olimpica nel super gigante, nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, che purtroppo è stata di nuovo operata sugli sci. Dolore, Brignone si riopera, intervento riuscito, di nuovo in pista entro 6 settimane. Sulla politica poi abbiamo visto il vertice sul caro benzina, la proroga degli sconti, allo studio altre misure, il Consiglio dei Ministri proroga di 7-10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio, orientamenti emersi durante un vertice tra la Premier, il Ministro Giorgetti, i Vice Premier e il leader di Noi Moderati Lupi. L'ostacolo principale rimane quello delle risorse, solo per prorogare di 10 giorni il taglio delle accise sul gasolio servono un centinaio di milioni. Sulla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, il governo risponde che serve un intervento dell'Unione Europea, la presidenza irlandese di turno dell'Unione apre al confronto tra i ministri europei. E ancora la leader del PD, Schlein, lo dice da giorni, interviene anche oggi sul Corriere con una lettera: è il momento di tassare gli extra profitti, scrive, a 6 mesi dall'inizio della guerra del Golfo Persico, la crisi energetica è di nuovo una cruda emergenza.
su cui gli italiani appunto devono fare i conti. Parleremo di una vera e propria stangata economica che sta investendo la vita del nostro paese. Stampa, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, appunto anche qui la mini proroga, il taglio delle accise, aiuti mirati, Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Trump e Putin, la trattativa segreta, il capo della CIA Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, queste sono naturalmente tutte ipotesi, l'Unione Europea, l'Italia verso l'uso dei 10 miliardi dei fondi SAFE per la difesa, Bruxelles che racconta la direzione giusta. E poi c'è un interessante reportage che vedremo in dettaglio, l'ombra nera inquieta l'Europa, dalla Germania dove l'estrema destra di AfD è in testa e si vota adesso a settembre. Il Messaggero, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, il provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia appunto una misura anche se il margine non è tanto di quello che può fare il governo. Sempre il capo della CIA vola Mosca, Putin appunto respinge il piano di pace, ancora le sanzioni americane all'Iran, la Cina che interviene contro Trump dice ci difenderemo, e gli Stati Uniti che continuano a dire che Hormuz è stato sminato. Il giornale in taglio alto, jihadisti nascosti tra i migranti, a Ceuta primi arresti di attivisti pro-Pale, miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, anche se appunto a Ceuta non vige, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Si occupa anche del caro carburanti, il governo salva il rientro dalle ferie, ma vedremo come appunto il Consiglio dei Ministri sarà poi questo pomeriggio tardi. Domani Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA appunto vola a Mosca e ci sono tante supposizioni su quello che si è potuto andare a fare. Radcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff, gli inviati di Trump, che quindi non erano andati appunto a negoziare o comunque a parlare sia di affari che appunto di guerra. I droni intercettati in Moldova e a Lipsia, Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev, perché la diplomazia vaticana continua ad andare avanti ed è davvero molto importante non soltanto per lo scambio dei prigionieri ma anche per i bambini che sono ritornati grazie appunto al Vaticano. Il domani poi parla del governo preoccupato dai consensi, Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, e ancora Gianfranco Pasquino parla di primarie, le primarie non possono essere l'ultima spiaggia, dunque la sfida del campo largo. Libero, Elli furiosa con il PD, molti big del partito vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Questa la prima, poi Sallusti appunto che dice forza Schlein, tieni duro, il Sole 24 ore, sconto sulle accise, proroga in arrivo, ancora una fotonotizia con il piano contestato di Volkswagen in Germania, a metà dei nuovi tagli, i lavoratori persa la fiducia nel CDA. Il manifesto, la riserva della Repubblica con i suoi titoli ad effetto, parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. Il manifesto poi racconta l'attacco ad una raffineria, all'ennesima raffineria russa che salta in aria di nuovo. Avvenire, finire la guerra, appunto qui si concentra sulla diplomazia vaticana, l'inviato Gallagher che vede il ministro degli esteri Lavrov, al centro l'appello di Leone per negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, grazie di Zelensky per appunto il sostegno del Papa, l'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri era nel 2021, è atteso poi l'arrivo anche di Matteo Zuppi per il nodo appunto sui prigionieri. Ancora abbiamo il fatto
fatto, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il Cardinal Gallagher e lo 007 Ratcliffe, Ucraina non solo, il Presule pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass, Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Il Foglio, ancora Russia e Iran, che viene intervistato appunto Cavodragone, minacce per l'Europa, Kiev, la pace passa dalla deterrenza, l'Italia bene ma servono altri sforzi, appunto parla Cavodragone. Della NATO, che ha sempre appunto dei punti di vista interessanti. Allora chiudiamo con l'IMES, che si concentra sugli stretti indispensabili da Hormuz al Mar Rosso e alla Sicilia. Il Medio Oceano si chiude intorno a noi, come l'Italia può salvarsi dal collasso. Allora andiamo in dettaglio all'interno appunto dei giornali. Partiamo da Repubblica. Parlavamo appunto del doppio schiaffo di Putin, che boccia la pace di Zelensky e si prende le aziende russe. Repubblica appunto analizza sia quello che è accaduto, dunque la risposta del presidente russo al piano di pace, sia quello che è successo ieri. John Ratcliffe, il direttore della CIA nella seconda amministrazione Trump, che vola a Mosca, il suo primo viaggio a sorpresa tra le paure di escalation. Ratcliffe è atterrato appunto nella capitale, 4 ore di colloqui segreti, l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare la NATO e trattare la tregua. Andiamo anche sul Corriere della Sera, che tratta lo stesso tema, dunque il capo della CIA che pone sul tavolo Ucraina e prigionieri, e andrei a leggere in dettaglio il retroscena di Federico Rampini, segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati, la diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. Rampini racconta che quando i rapporti politici tra Washington e Mosca diventano difficili per la diplomazia ordinaria, spesso entrano in scena le spie, e quindi racconta appunto di un momento chiaramente molto complicato. La missione del capo della CIA Ratcliffe rientra in una tradizione che risale alla Guerra Fredda. Il ricordo ai capi dei servizi non significa necessariamente che sia in preparazione un grande accordo, talvolta può indicare il contrario, dunque relazioni così deteriorate che occorre un canale riservato per evitare incidenti. Proprio mentre Washington continua a parlare con Mosca, la pressione economica americana si allarga. Alla vigilia del viaggio di Ratcliffe a Mosca, il segretario del Tesoro Bessent ha lanciato questa Operation Economic Outcast, ne avevamo parlato, una vasta offensiva di sanzioni contro Iran e chi ne sostiene i commerci. E la Russia, scrive Rampini, partner strategico di Teheran, è coinvolta nel nuovo terreno di scontro, anche se l'offensiva americana punta soprattutto alle reti economiche iraniane. Il bilancio del disgelo Trump-Putin è quindi paradossale, i canali di comunicazioni più numerosi che nell'ultima fase dell'amministrazione Biden, ma la sostanza del conflitto russo-americano è cambiata meno. Trump ha restituito a Putin un interlocutore alla Casa Bianca, non è riuscito finora a trasformare quel rapporto in un compromesso sull'Ucraina, e in queste fasi di dialogo senza accordo, che la diplomazia delle spie diventa più utile, l'eventuale liberazione di prigionieri, se accade, non esclude che si parli di tante altre cose, scrive Rampini. Il Repubblica poi si occupa anche dei fondi SAFE, adesso con mesi di ritardo. L'Italia scrive all'Unione Europea, 8 miliardi per il riarmo sono stati chiesti, c'erano stati questi mesi di ritardo, appunto si era opposta la Lega, invece adesso l'esecutivo spedisce la lettera formale a Bruxelles per accedere appunto ai contributi europei per la difesa. Magari ci torniamo più avanti, vi volevo far vedere anche questo pezzo interessante di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo, batterie contraeree e radar, così il governo in segreto manda armamenti a Kiev, Roma ha annunciato solo i generatori, ma è pronta ad inviare SAMP-T e Oster, userà un decreto per non spaccare la maggioranza. Questo il pezzo che poi potete leggere in dettaglio. Avvenire naturalmente si concentra sulla visita di Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo alla riunione congiunta con la stampa appunto dopo i colloqui a Mosca. La guerra deve finire, la diplomazia è la chiave, dunque
il conflitto e le prospettive di pace al centro del faccia a faccia a Mosca tra il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano e il ministro degli esteri, che appunto ha ringraziato la Santa Sede per la posizione equilibrata. Scrive poi sulla visita del capo della CIA in Russia il direttore della CIA, ma resta il niet del Cremlino, bocche cucite sulle ragioni della visita, minacce russe alla NATO e al Regno Unito. Poi c'è l'Iran, non soltanto l'Ucraina naturalmente, sulle pagine interne dei giornali. Dunque il piano duro degli Stati Uniti, sanzioni, piano economico, una bomba economica, l'Iran accusa Trump è un bullo, Washington continua a dire che è stato sminato lo stretto, interviene anche l'Oman e il Pakistan che annunciano passi avanti per la riapertura, la futura gestione di Hormuz che sarà molto probabilmente appunto a pagamento, quando un bullo dichiara che ogni banca, azienda, porto e governo deve scegliere tra l'obbedienza ai capricci di Washington o affrontare la vendetta americana, non si tratta solo più dell'Iran. Teheran risponde così al D-Day economico appunto annunciato dalla Casa Bianca, che comunque rilancia la pressione, funziona la Repubblica Islamica in una spirale di morte economica e militare. E poi c'è la Cina, perché per la Cina le minacce americane sono l'ennesimo bluff. Le sanzioni unilaterali sono sempre illegali, Pechino continua ad acquistare il greggio da Teheran, Pechino che è fortemente colpita da questo blocco appunto di Hormuz, perché appunto da lì passano poi le sue merci e il greggio. Andiamo ancora poi a vedere sul giornale, che si occupa appunto di Iran, stretta su Teheran, l'annuncio di Trump, Hormuz sminato, taglia di 10 milioni sui capi dei Pasdaran. Code per la benzina e proteste, ma il regime continua a dire che c'è un piano, l'accordo quadro tra l'Iran e l'Oman per l'apertura di un corridoio temporaneo nello stretto, temporaneo appunto quando un tempo, appunto prima della guerra di febbraio, quello era uno dei tanti stretti chiaramente liberi. E poi anche qui, con il presidente cinese Xi, viaggio negli USA, avviso a Washington, le sanzioni, continua a dire Xi, sono illegali. Andiamo poi su Avvenire, anche qui sanzioni e tagli. Il cappio USA all'Iran, lo scontro con la Cina è soltanto rimandato. Nel mirino di Washington 60 entità, le banche cinesi sono state risparmiate, però nonostante le minacce di espulsione dal sistema del dollaro, e Pechino appunto che dice le misure sono illegali. Vi dicevo che la Stampa ha un reportage interessante, la Germania al bivio elettorale, da Zeitz parte la sfida dell'AfD, con noi serietà e niente gay, quindi un viaggio di Marco Bresolin nella cittadina ex industriale, fortino dell'ultradestra nell'est del paese. Il candidato Sigmund punta a prendersi la Sassonia e fa tremare Merz, e ci siamo perché tra poco, il 6 di settembre, si terranno le elezioni nel land della Sassonia-Anhalt, che è uno dei 16 stati federali tedeschi, e tutti i sondaggi dicono che appunto Alternative for Deutschland, AfD, è nettamente in testa con il 42% delle preferenze, ad un soffio dunque dalla soglia che assegna la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento regionale. E dunque questo è un interessante reportage sulla Stampa. Andiamo sulla politica e iniziamo dal Corriere. Dicevamo, il piano per la difesa con l'aiuto europeo, l'Italia che userà questi 8 miliardi del SAFE, scrive Simone Canettieri, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. Dunque, oltre ai generatori di cui aveva parlato ieri Meloni, Palazzo Chigi è pronto a mandare altri aiuti militari in Ucraina. E poi anche Parigi e Londra, 1500 soldati per le esercitazioni in Polonia che si terranno probabilmente ad ottobre, esercitazioni annunciate appunto da Francia e Gran Bretagna nell'ambito dei cosiddetti volenterosi. Ma anche Merz, ieri appunto il governo italiano aveva detto che non ci sarebbe andato, ma anche Merz resta alla finestra, dunque i dubbi nella cancelleria. Corriere della Sera, sempre un pieno fino a 3 euro al litro per lo sconto sul diesel, oggi la nuova proroga, abbiamo detto che questo è uno dei temi di cui si occupano molto i giornali, il governo avanti sul prelievo sugli extra profitti ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi europei. Appunto il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi sul caro carburanti, non potrebbe essere altrimenti, visto che appunto a mezzanotte scade la micro proroga del taglio dell'accisa sul gasolio, che ha prolungato di 2 giorni
lo sconto di questi 17 centesimi al litro sul prezzo alla pompa, deciso dallo stesso governo lo scorso 4 di agosto. Secondo fonti, il Consiglio dei Ministri prorogherà di una settimana 10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio. La proroga appunto consentirà di evitare che milioni di italiani tornino dalle vacanze con il diesel oltre il 2,3 euro al litro in autostrada. Potrebbe spingersi fino ai primi giorni di settembre, quando saranno noti i dati di agosto dell'extragettito dell'IVA, quindi l'imposta incassata in più durante questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Staremo naturalmente a vedere. Abbiamo poi la lettera, era in prima con il richiamo del Corriere e della segretaria del PD. Lei scrive: emergenza per le famiglie, ora far pagare chi si è arricchito. Lei continua ad insistere sulla tassa degli extra profitti. La leader del PD subito un prelievo sulle grandi società energetiche, continua a dire: basta misure tampone, servono risorse ingenti, vanno prese tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche. Anche un intervento dell'economista Cottarelli, che si dice doppiamente contrario al taglio delle accise. Dice: lo Stato ha pochi soldi, deve cercare di spenderli in modo più efficace a favore di chi ha più bisogno, mentre il taglio delle accise vale per tutti, appunto, ha detto Cottarelli. Sempre Corriere: dal mese di settembre verso misure selettive per chi ha bisogno, dei meno abbienti, i trasportatori, dunque sempre le accise, il nodo delle coperture. Ancora qui andiamo avanti sul giornale, vi volevo far vedere sempre la missione benzina, di cui si occupa naturalmente anche il giornale. Scudo sul ritorno delle vacanze, taglio delle accise fino a fine mese, missione benzina. E Salvini, le parole del leader della Lega sulla manovra: serve scostamento per almeno 20 miliardi, il rischio dello stop ai cantieri. Su Repubblica anche accise, l'ultimo decreto, il taglio per 10 giorni, poi aiuti per i redditi più bassi. Si esprime anche Tabarelli, presidente di Nomisma, uno dei massimi esperti italiani di energia. Dice: non funzionano gli sconti in base al salario, bisogna ridurre i consumi. Tabarelli scrive: se fossi al governo posticiperei la scadenza del taglio da 17 centesimi, ma come economista dico che è sbagliato. I consumatori devono pagare di più e ridurre i consumi. Si può fare anche solo rispettando i limiti di velocità, passando in autostrada dai

contraccolpi. Il Corriere della Sera, abbiamo ancora le pagine politiche, si occupa sempre di primarie, il partito nel dubbio, si muove l'area di Franceschini appunto che non è d'accordo con le primarie, e poi c'è un'intervista di Monica Guerzoni a Del Rio, dunque il senatore, facciamo i gazebo ma con un progetto, scrive, e Schlein ha il diritto di sfidare Meloni, confrontiamoci su cose serie e non sulle formule, la campagna si giocherà sui temi e sui problemi. Ancora Libero con Furia Schlein contro i big del PD, che c'era anche, appunto, richiamato anche in prima, Speranza. PD chiede di cancellare le primarie, trovare un prestanome, indichiamo un 18enne, un anziano partigiano, sconcerto nelle chat del partito, Elli è furibonda contro i dirigenti Dem che non la reputano all'altezza e la logorano nel birino del segretario che ha appena battuto il record di durata alla guida dei Dem, anche le uscite di Bettini e Franceschini appunto sono di vedute diverse. Repubblica ancora, festa del popolo, resa dei conti, dubbi del PD sulle primarie. Anche qui un'intervista a Tabacci su Repubblica, ridicole, rischiamo un'ordaglia, quindi 80 anni domani, appunto, quindi da molto in politica, più volte deputato, uscito dal gruppo del PD, adesso è nel gruppo misto, appunto Bruno Tabacci dice le primarie non possono essere una sorta, la coalizione non prende forma dalle primarie su tante cose, penso ad esempio alla politica estera, i vari partiti non sono d'accordo e pensano di risolverla in questo modo. Allora chiuderei con un articolo interessante sulla Stampa, prima guardiani poi compagni, per questo i cani sono diventati i migliori alleati dell'uomo, chiudiamo così perché oggi appunto è la giornata del cane e quindi anche la Stampa se ne occupa. Allora si chiude così la nostra rassegna stampa per oggi.

cerco, si sposta.

0: Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà tesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: News 24, queste le principali notizie. Washington ha chiesto a Kiev di sospendere gli attacchi su Mosca e San Pietroburgo in occasione della visita in Russia del direttore CIA John Ratcliffe. Contatti tra agenzie di intelligence, la conferma da

0: Al Washington Post, dal portavoce del Cremlino Peskov, che non ha fornito ulteriori dettagli. Consiglio dei ministri, si va verso la proroga di alcuni giorni del taglio delle accise, i prezzi del diesel continuano a salire, governo al lavoro anche su misure mirate sulle fasce più deboli, sugli extra profitti delle compagnie energetiche chiesto un intervento europeo, Bruxelles replica, decidano gli stati membri, le opposizioni restano critiche. La vicenda della bambina di 4 anni morta a Palermo di difterite, i genitori che non l'avevano vaccinata e sono indagati per omicidio colposo hanno depositato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni. La regina del country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni, era molto famosa, una fama costruita soprattutto negli anni 70 e 80 con una serie di hit, un'icona della country music che aveva ispirato per decenni artisti e artisti di ogni genere musicale e di diverse generazioni, non soltanto negli Stati Uniti. In primo piano dunque le misure per contrastare il caro carburanti. In occasione del controesodo estivo se ne parlerà in Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise per il diesel. Servono risorse. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
1: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli, tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto con comune, e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
0: Dunque non solo la proroga del taglio delle accise sul diesel, anche misure mirate. In parallelo il governo porta avanti in Europa la richiesta di un'iniziativa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, tema questo che continua ad animare il confronto politico. Eva Giovannini.
2: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture. Sempre da Palazzo Chigi fanno chiarezza sul fatto che la Commissione Europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
3: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
2: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
4: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
2: Per azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
0: Veniamo alla visita a Mosca del numero uno della CIA Ratcliffe. Washington chiede a Kiev di sospendere gli attacchi sulla capitale russa e su San Pietroburgo in occasione degli incontri, contatti tra agenzie di intelligence. Il secco commento del portavoce del Cremlino Peskov a Mosca e anche il segretario di Stato Vaticano Gallagher, incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
5: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Ratcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza.
0: Il segretario di Stato statunitense Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran, puntano invece allo strangolamento economico di Teheran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, che Trump dichiara completamente sminato. Da New York l'inviato Nico Piro.
6: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington, che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
0: Incendio in un ospedale di Islamabad, Pakistan, nell'istituto di scienze mediche sono almeno 14 neonati morti. Il rogo, provocato probabilmente da un guasto agli impianti di climatizzazione al terzo piano dell'edificio. Solo uno dei bambini ricoverati in reparto è stato tratto in salvo. Un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista in difficoltà. È successo a Andorra, nel Savonese. Era già stato decisivo il bagnino nel salvare pochi minuti prima un'altra persona. Marco Gervino.
7: È morto.
8: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli alla foce del torrente Merula ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a arriva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
9: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
7: faceva il bagnino da tanti anni.
9: Sì, aveva uno stabilimento balneare a

0: Savona.
1: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
2: Sarà svolta nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni che è morta a Palermo di difterite. I genitori, che non l'avevano vaccinata, hanno denunciato i tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola Agnese Licata.
3: L'enorme aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
4: Il rischio è molto basso. Allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
3: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei due bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i due sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
3: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è anche grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legato a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando. Abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei, come la Spagna e la Francia, i ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque, più che le correnti, un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre
0: a
1: sincope, ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso.
0: Ovviamente.
1: Purtroppo la vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno.

0: attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
1: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
0: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
1: Persone adulte?
0: Per le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
1: E infine per le popolazioni adulte
0: e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
1: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
1: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole e spesso risibili.
1: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi,
1: OGM,
2: senza OGM, esatto, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più.
1: Pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
2: altri.
1: Sì,
2: è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
1: Maggiormente
2: ancora
1: processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
1: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
1: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione

0: posizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
1: Ma dei principali sì.
0: Però dei principali sì.
1: Se c'è
0: però
1: la prevalenza di zucchero, di grasso.
0: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
1: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
2: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
1: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
2: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannosi ancora di più in questo periodo.
1: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
2: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
1: Certo.
2: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
1: Esatto.
2: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
1: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
2: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportano giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
1: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali.

0: cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
1: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
1: Sì, che non devono.
0: Stagnante.
1: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi viene in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
1: quando arriva in
0: vacanza
1: questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
1: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare, sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette. Per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
0: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè
1: esatto.
0: non prevengono
1: esatto,
0: la puntura.
1: Mentre invece le fialette creano
0: esatto.
1: un ambiente e l'animale tende
0: come
1: a non
0: collare,
1: salire o scendere
0: esatto.
1: più rapidamente.
0: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
1: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
0: esempio,
1: gli uccelli ci fanno
0: proprio,
1: anche il bagno.
0: Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici,
1: sì.
0: anche contro la leptospirosi appunto.

Buongiorno, ben trovati all'appuntamento meteo. Situazione meteorologica vede la pressione atmosferica aumentare sul paese. Questo sta a significare che l'alta pressione gradualmente tende ad espandersi su gran parte del territorio. Come possiamo vedere dalle immagini, le piogge che hanno interessato nelle ultime 24 ore il territorio tendono a lasciarlo abbastanza velocemente. Proprio contestualmente, la pressione atmosferica tende ad aumentare e l'alta pressione si espande sul territorio. Avremo conseguentemente bel tempo su gran parte del nostro paese. Ecco appunto la previsione per la giornata di oggi, che vede un cielo per lo più sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio. Qualche nube più tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi. Solamente al nord ritroveremo qualche nube che porterà a rovescio isolato temporale solamente sulla parte occidentale delle zone alpine, mentre al centro-sud le nubi tenderanno a formarsi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ampio soleggiamento e una ventilazione che tenderà a disporsi per lo più a regime di brezza, soprattutto sulla zona del Mediterraneo. Qualche rinforzo in più lo troveremo da nord sul versante adriatico, quello meridionale. Concludendo con le temperature, proprio in virtù di un ampio soleggiamento, ritroveremo quindi i valori decisamente alti, soprattutto al centro-sud. Al momento al centro si arriverà come massima intorno ai 34 gradi, mentre al sud, soprattutto tra isole maggiori e zone interne di Basilicata e Puglia, si arriverà intorno ai 40 gradi. Bene, io mi fermo qui. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: In arrivo la proroga del taglio dalle accise fino a settembre, poi misure a sostegno dei redditi bassi e all'autotrasporto, pressione del governo su Bruxelles e l'Europa che deve intervenire. Raid in Ucraina, Kiev colpisce un centro Wildberries russo, in furia la guerra, la diplomazia al lavoro, il direttore CIA Ratcliffe a Mosca, l'inviato Vaticano Gallagher vede il ministro Lavrov. Primaria repubblicana in South Carolina, vince Darlene Graham da Trump, che conferma la sua presa sul partito, sfiderà la democratica Andrews. Tragedia, reparto ginecologia di un ospedale Islamabad, Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scatenato dall'esplosione di un condizionatore, solo un bambino tratto in salvo. Nel Savonese un bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riporta a terra la donna, poi torna in acqua per aiutare l'uomo, ma muore nel tentativo vano di salvarlo. Cantante, protagonista dello spettacolo e fan del country, scomparsa a 80 anni, è stata anche attrice e filantropa. In apertura alla proroga del taglio delle accise del diesel, se ne discute ONU, porta avanti in Europa l'iniziativa per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, tema sul quale resta acceso lo scontro politico. Eva Giovannini.
1: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
2: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
1: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Per azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
0: Per implementare lo sconto, la proroga del taglio delle accise sul diesel servono risorse, prezzi dei carburanti che alla pompa restano alti. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
4: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13. E la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi, che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli. Tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà, già destinatarie della carta dedicato a te. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere, una misura che seguirebbe il modello debito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti, con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto comune, e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso, al ritorno dalle vacanze, i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro. Oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.

0: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, droni russi questa mattina su Chernihiv hanno ucciso una donna e un bambino di 4 anni. Intanto a Mosca arriva il numero uno della CIA, Ratcliffe, contatti tra agenzie di intelligence, dice il portavoce del Cremlino Peskov, e nella capitale russa è anche il segretario di Stato Vaticano Gallagher, incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
1: A bordo dell'aereo misterioso che è atterrato ieri a Mosca c'era proprio il direttore della CIA Ratcliffe. Dopo le anticipazioni arrivate da CBS e altri media americani, la conferma è arrivata dal portavoce del Cremlino Peskov, che ne ha parlato in un'intervista al Washington Post dicendo che si è trattato di colloqui tra le intelligence dei due paesi. Non ha fornito altri dettagli, non era previsto un incontro con Putin. Intanto oggi siamo nel secondo giorno della missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati. Gallagher oggi incontrerà il consigliere di Putin Ushakov. Ieri nell'incontro con Lavrov in primo piano la diplomazia e la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina. Basta con la guerra, ha detto Gallagher, che ha proposto ancora una volta il sostegno della Santa Sede ai negoziati. Lavrov ha puntato sul dialogo tra Vaticano e Russia, un dialogo basato sulla fiducia e il rispetto reciproco, e si è detto pronto a collaborare. Ma intanto proprio ieri il Cremlino ha detto un no secco alla proposta del piano di pace di Zelensky degli Stati Uniti, che prevedeva la formazione di una zona franca nei territori contesi amministrata da una parte terza. Il Cremlino col portavoce ha specificato che il Donbass è russo. Linea a voi.
0: Il segretario di Stato americano Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran, puntano allo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che Trump dichiara completamente sminato. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington, che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra. Arte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti tassati fino al 50%.
0: Ancora negli Stati Uniti, Darlene Graham, sorella del senatore repubblicano defunto Lindsey, ha vinto le primarie in South Carolina per il Senato. Darlene Graham era appoggiata da Trump, la sua vittoria conferma la presa del presidente sulla sua base e sul partito. Graham sfiderà ora a novembre la democratica Annie Andrews. La socialista democratica Ankila Jasmine Thomas ha vinto invece le primarie liberali in Oklahoma per il Senato e a novembre sfiderà il repubblicano Kevin Hearn, dato per favorito. Mike Mazzei, il candidato sostenuto da Trump, ha vinto le primarie repubblicane per la carica di governatore, sempre in Oklahoma. L'Iran minaccia i paesi che rispetteranno le sanzioni secondarie dell'amministrazione Trump, ma al di là delle dichiarazioni ufficiali, il fronte interno a Teheran non sembra compatto. La corrispondente Anna Mazzone.
3: Purezza almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretrack, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche

0: anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran, il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf. Prima di partire aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
1: In Pakistan un grave incendio è divampato nel reparto ginecologia ostetricia di un ospedale di Islamabad. Il Pakistan Institute of Medical Sciences, 14 neonati morti, rogo provocato da un guasto all'impianto di climatizzazione al terzo piano dell'edificio. Soltanto uno dei bambini ricoverati nel reparto è stato tratto in salvo. Veniamo al meeting di Rimini. Dopo giornate di tensioni interne, incontro tra Salvini e Fontana. Da sempre sono disponibili ad una guida più collegiale le parole del leader della Lega, Benedetta Bidini.
2: Qualche minuto insieme tra gli stand, veloci battute e una stretta di mano per stemperare le tensioni degli ultimi giorni. Avviene così al meeting l'incontro tra Matteo Salvini e Attilio Fontana. Da tempo il governatore della Lombardia aveva chiesto di rivedere l'impostazione del partito. Un passo avanti, nessun passo di lato, risponde da Rimini il segretario della Lega, che si dice pronto da sempre ad una guida più collegiale e non esclude un incontro anche con gli altri governatori del Nord.
3: Io sono assolutamente tranquillo. Lascia a voi tutte le preoccupazioni, io sono orgoglioso, tranquillo e determinato a vincere anche le prossime elezioni politiche con la Lega, forza di governo determinante ampiamente sopra il 10%. E più gente da una mano meglio è.
2: C'è poi la spina Vannacci, nessun dubbio in vista delle elezioni, sulla futura composizione dell'alleanza di centrodestra. Se ti candidi contro non puoi chiedere di entrare, chiude Salvini. Il riferimento è a quanto accaduto in Calabria, dove l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Domenico Giannetta, si è candidato alle suppletive alla Camera con Futuro Nazionale. E Salvini non risparmia critiche alle proposte del partito del generale, ultima fra tutte quella sull'aborto, per Vannacci non un diritto. Vorrei andare avanti e non tornare indietro e a proposito di assetti futuri ribadisce la posizione sulla legge elettorale, prontissimo a correre anche con le preferenze. Poi la richiesta agli altri partiti di maggioranza, chiudere presto i candidati per le amministrative.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia ogni incarico in Essilor Luxottica, in aperta polemica con l'amministratore delegato Milleri. Un'operazione di pulizia di governance, fanno sapere fonti del gruppo. Simone Lupo Bagnacani.
4: Con una mossa sorpresa, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti i suoi incarichi nel colosso dell'occhialeria Essilor Luxottica. Il 31enne, che negli ultimi anni dopo la scomparsa del padre era stato a fianco del CEO Francesco Milleri come presidente di Ray-Ban e responsabile della strategia del gruppo, ha rinunciato ai suoi incarichi con una lettera in cui critica la gestione del gruppo definita distante e impersonale. Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode, si legge nella lettera. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto e non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre. Parole pesanti che sembrano accusare direttamente la gestione Milleri. La distanza tra i due potrebbe essersi originata dal tentativo fallito di Del Vecchio di scalare, comprando le quote dei familiari, la cassaforte di famiglia Delfin, che ha il controllo del gruppo. Le banche, per fornirgli il credito a 11 miliardi necessario all'acquisto, avevano infatti chiesto la garanzia al CDA di Delfin, che però, nonostante l'appoggio dello stesso Milleri, ha votato contro. Del Vecchio ha però confermato che manterrà il suo impegno da azionista e il gruppo lo ha ringraziato augurandogli il meglio per i suoi nuovi progetti. Gli osservatori stanno cercando di capire se a questa mossa ne seguiranno altre. Il mondo della finanza è infatti sempre molto attento alle vicende della famiglia Del Vecchio e di Delfin, che tra le altre cose è primo azionista di MPS con il 17,5% del capitale e sarà quindi determinante nelle prossime mosse del risico, e circa 10% di Generali, che sembra sempre più nelle mire delle grandi banche italiane.
1: Autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano. Il 32enne sarebbe stato prima pestato, poi probabilmente ucciso a coltellate. Si segue la pista del caporalato. Tatiana Bellizzi.
5: Massacrato di botte o ucciso a coltellate? A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia.

0: sia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam, bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
1: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
0: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa.
2: Lui da 6 mesi ha comprato macchina per fare questo lavoro. Andava, tornava, portava queste persone, sì.
3: In Liguria un bagnino 62enne è morto nel tentativo di salvare una persona in difficoltà in acqua. Fatti accaduti a Andora, nel Savonese. Il bagnino si era già tuffato pochi minuti prima, traendo in salvo un'altra persona. Sentiamo Marco Gervino.
4: È morto cercando di salvare una persona.
5: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli alla foce del torrente Merula ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
4: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
5: E faceva il bagnino da tanti anni?
4: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
5: Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
3: Verrà svolta nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori che non l'avevano vaccinata hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Agnese Licata.
6: L'enorme aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
7: Il rischio è molto basso. Allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
6: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei 2 bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i 2 sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
6: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.
3: Si contano i danni provocati dal maltempo in Piemonte. Nel Biellese un ciclista travolto da un torrente cercava di attraversare un guado a Castelletto Cervo, è stato trascinato via da una piena improvvisa. Sentiamo Caterina Cannavà.
8: Il guado di Castelletto Cervo è una strada che attraversa il torrente, ma quando c'è la piena passare è un azzardo. La protezione civile vigila per impedirlo, il comune chiude le sbarre. L'uomo con la bici si è avventurato lo stesso e la corrente lo ha travolto. Per tutta la giornata lo hanno cercato, anche con droni ed elicottero, carabinieri e vigili del fuoco, con il coordinamento dei sindaci. Intanto, il giorno dopo la tromba d'aria, tra Vercellese e Biellese, la paura è ancora forte.
9: Un disastro, ha fatto danni in ogni dove nella parte nord del paese. Per quello che riguarda i beni comunali, stiamo ripristinando quasi tutto e i privati un po' per volta faranno la conta dei danni.
10: Stamattina dovevamo iniziare la raccolta. Siamo venuti ieri sera, era bellissima, e stamattina è perso. Ormai raccolto è sicuramente perso e dobbiamo cercare di salvare le piante. Fare possibile per le piante, perché sennò perdiamo anche le piante. Un anno di fatiche e sacrifici, in 3 minuti spianate tutto.
11: 3-4 minuti di vento, ma di vento di cui non si capisce neanche la direzione esatta, e ha combinato questo disastro. Ha fatto collassare la struttura, c'è stato un cedimento strutturale, ha fatto collassare la struttura.
8: 4 minuti violentissimi di pioggia, vento e grandi ne hanno abbattuto piante, divelto tegole, piegato capannoni, danneggiato irrimediabilmente frutteti, risaie e vigne. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno messo in sicurezza le strade. I sindaci ora faranno la conta dei danni.
12: Ma poi verrà messo in piedi un percorso di affiancamento ai cittadini e come ente per un percorso risarcitorio che ci accompagnerà verso le istituzioni, in primis la prefettura.
3: Intanto, mentre si fanno ancora i conti, come vedevamo, con i danni provocati dal maltempo, al centro nord torna il caldo sul resto d'Italia dopo il temporaneo abbassamento di temperature. Oggi 2 le città con il bollino rosso per il Ministero della Salute, Campobasso e Palermo. Domani si aggiungerà anche Bari, oltre 40 gradi le temperature attese a sud tra domani e dopodomani. È morta a 80 anni Dolly Parton, stella della musica country americana, un'icona che in carriera ha saputo unire ironia, musica, libertà. Renata Petillo.
13: Dolly Parton nacque nel 1946 in una capanna di legno in una zona rurale del Tennessee. Quarta di 12 figli di un mezzadro, visse la sua infanzia in povertà. Iniziò a cantare da bambina nella chiesa locale e da giovanissima debuttò su un palco di Nashville. Dopo il diploma si trasferì nella città tempio della musica country e divenne rapidamente una delle figure più popolari della scena musicale americana. Chitarrista eccellente, conquistò la critica con la sua voce da soprano che si trasformava in un sussurro struggente. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa, scrisse circa 3.000 canzoni e durante una carriera lunga oltre 60 anni, la regina del country pubblicò quasi 50 album, vendette oltre 100 milioni di dischi e costruì una delle più grandi fortune dell'industria musicale americana, un patrimonio stimato in oltre 500 milioni di dollari. Esempio della sua immensa popolarità è Dollywood, il parco divertimenti che porta il suo nome, inaugurato nel 1986 nel Tennessee, vicino al suo luogo natale, che attira diversi milioni di visitatori all'anno. Alla notizia della sua morte, i fan si sono riuniti intorno alla stella di Dolly Parton, sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, per piangere e deporre fiori. Anche Donald Trump ha lamentato una vera perdita per milioni di persone e ha ordinato di issare le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Sulla sua piattaforma True Social, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: «Non c'è mai stato nessuno come lei e non ci sarà mai più».
3: Pioggia di medaglie per gli azzurri, dal nuoto alle bocce ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Ettore Giovannelli.
14: Abbuffata di medaglie per l'Italia nella quarta giornata dei giochi del Mediterraneo. Allo stadio del nuoto, 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi per un totale di 16 medaglie conquistate in vasca in tutte le discipline e su tutte le distanze. In primo piano Alberto Razzetti. Nei 200 farfalla maschili ottima la sua prestazione, stabilisce il record dei giochi in questa specialità e lui il nuotatore più brillante con un tris d'ori conquistati anche nei 400 misti e nei 100 farfalla. Sulla distanza dei 200 farfalla

0: cappello. Nel medagliere l'Italia è arrivata ad 81 allori e prima la Turchia a distanza seconda.
1: Gli aggiornamenti sul traffico, Alessandra Canale, Rai Mobilità, ora poi i quotidiani in edicola con Carlotta Macerollo. Buona giornata.

0: aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi, mercoledì 26 agosto, che si apre a quest'ora con una circolazione vivace. E abbiamo comunque alcune criticità, come sulla 10 Genova Ventimiglia, da poco il traffico è sbloccato, vediamo con l'ausilio della grafica, e ci sono 3 km di code tra Imperia Est e San Bartolomeo, proprio per un incidente a San Bartolomeo. E andiamo poi sulla 12 Genova Civitavecchia, perché è avvenuto un incendio e il traffico è bloccato tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia per l'intervento dei vigili del fuoco. E anche sulla via Flaminia abbiamo qui alle porte di Saxa Rubra un incidente con traffico bloccato proprio in prossimità della Sacrofanese Malborghetto in entrambe le direzioni ed è chiuso questo tratto. E, ad ogni modo, vediamo come si presenta la viabilità in area bolognese. E qui siamo a Bologna, vedete flussi intensi di traffico, peraltro è avvenuto un incidente sulla tangenziale di Bologna tra l'aeroporto e il quartiere Rame. Andiamo sulla Roma-Napoli, perché questa mattina è avvenuto un incidente qui all'altezza di Valmontone e ancora ci sono, vedete, delle code in entrambe le direzioni per questo incidente. Poi anche delle code per lavori che hanno interessato il tratto sempre dell'autosole tra Fabbro e Orvieto. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e arrivederci.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
6: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su Team?
9: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
10: Se sei un azionista Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane. Perché?
11: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: Si infiammano se lavi male i denti.
13: Gengive.
12: Ah, ma quindi li lavo male.
13: Il manuale non è il massimo.
14: Passa ora al piaio.
15: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
13: Enigma risolto.
15: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
16: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
17: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
18: Entrate mortali!
19: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

Ben ritrovati all'edicola di Rai News 24. Dunque, la missione non tanto segreta per la verità della CIA, del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca, la prima dal 2021, la prima dallo scoppio della guerra in Ucraina. Perché è volato a Mosca? Soltanto per i prigionieri se ne occupano i giornali, come si occupano del piano su cui il governo si confronterà oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise sul diesel per coprire appunto i prossimi due fine settimana di rientro dalle vacanze degli italiani. Allora andiamo in dettaglio sui giornali. Repubblica appunto titola così: benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Il piano su cui il governo si confronta oggi in CDM, il Palazzo Chigi che insiste con l'Unione sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, solo un intervento europeo garantisce equità. E poi abbiamo ancora la guerra di invasione della Russia in Ucraina, con Putin che risponde al piano di pace che Zelensky aveva in qualche modo concordato con Stati Uniti ed Unione Europea, dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, vedremo più in dettaglio a Kiev armi anche italiane. Roma poi sul fondi safe chiede in ritardo 8 miliardi all'Unione Europea per il riarmo. C'è poi il caso del vecchio che lascia EssilorLuxottica, lo strappo con Milleri, titolo ai minimi. Ci torneremo naturalmente su tutti questi temi all'interno della rassegna stampa. Qui siamo sul Corriere, che apre proprio con la missione della CIA a Mosca, il capo degli 007 che appunto vola in Russia. Prima sono state anche diffuse le fotografie del volo. Naturalmente, se Ratcliffe avesse voluto rendere questa missione segreta, avrebbe naturalmente fatto altre scelte. Il Cremlino, intanto, anche il Corriere si concentra su questo, boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi poi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, quindi non soltanto il nostro paese ma anche la Germania, e l'inviato del Vaticano Gallagher incontra Lavrov, ricordiamo che fino a venerdì è a Mosca in Russia. Un editoriale poi tutto politico di Antonio Polito sul Corriere racconta come il record della durata dei governi, dice che Giorgia Meloni raggiungerà il 4 settembre con 1412 giorni a Palazzo Chigi, il record di durata ci sono vari numeri di record, li elenca Polito, anche la durata tra i segretari del PD è un record. Di solito, scrive, poco più che un lavoro stagionale di Elly Schlein ha superato i 1261 giorni di Bersani. Poi il record di durata passato in secondo piano anche di Giuseppe Conte, che agli inizi d'agosto ha sfondato il muro dei 5 anni di permanenza alla guida del Movimento 5 Stelle. Scrive Polito, sono segnali estremamente positivi per la solitamente vituperata politica italiana. La stabilità è un bene in sé, chiaramente per i mercati, ma non è tutto. Poi un lungo articolo che naturalmente va avanti. In centropagina abbiamo poi la fotonotizia che vede protagonista ancora una volta Federica Brignone, la campionessa olimpica nel super gigante, nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, che è purtroppo è stata di nuovo operata sugli sci. O dolore, Brignone si riopera, intervento riuscito, di nuovo in pista entro 6 settimane. Sulla politica poi abbiamo visto il vertice sul caro benzina, la proroga degli sconti, allo studio altre misure, il Consiglio dei Ministri proroga di 7-10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio, orientamenti emersi durante un vertice tra la Premier, il Ministro Giorgetti, i Vice Premier e il leader di Noi Moderati Lupi. L'ostacolo principale rimane quello delle risorse, solo per prorogare di 10 giorni il taglio delle accise sul gasolio servono un centinaio di milioni. Sulla proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, il governo risponde che serve un intervento dell'Unione Europea, la presidenza irlandese di turno dell'Unione apre al confronto tra i ministri europei. E ancora la leader del PD, Schlein, lo dice da giorni, interviene anche oggi sul Corriere con una lettera: è il momento di tassare gli extra profitti, scrive, a 6 mesi dall'inizio della guerra del Golfo Persico, la crisi energetica è di nuovo una cruda emergenza.
su cui gli italiani appunto devono fare i conti. Parleremo di una vera e propria stangata economica che sta investendo la vita del nostro paese. Stampa, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, appunto anche qui la mini proroga, il taglio delle accise, aiuti mirati, Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Trump e Putin, la trattativa segreta, il capo della CIA Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, queste sono naturalmente tutte ipotesi, l'Unione Europea, l'Italia verso l'uso dei 10 miliardi dei fondi SAFE per la difesa, Bruxelles che racconta la direzione giusta. E poi c'è un interessante reportage che vedremo in dettaglio, l'ombra nera inquieta l'Europa, dalla Germania dove l'estrema destra di AfD è in testa e si vota adesso a settembre. Il Messaggero, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, il provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia appunto una misura anche se il margine non è tanto di quello che può fare il governo, sempre il capo della CIA vola a Mosca, Putin appunto respinge il piano di pace, ancora le sanzioni americane all'Iran, la Cina che interviene contro Trump dice ci difenderemo, e gli Stati Uniti che continuano a dire che Hormuz è stato sminato. Il giornale in taglio alto, jihadisti nascosti tra i migranti, a Ceuta primi arresti di attivisti pro-Pale e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, anche se appunto a Ceuta non vige, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Si occupa anche del caro carburanti, il governo salva il rientro dalle ferie, ma vedremo come appunto il Consiglio dei Ministri sarà poi questo pomeriggio tardi. Domani Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA appunto vola a Mosca e ci sono tante supposizioni su quello che si è potuto andare a fare. Ratcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff, gli inviati di Trump, che quindi non erano andati appunto a negoziare o comunque a parlare sia di affari che appunto di guerra. I droni intercettati in Moldova e a Lipsia, Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev, perché la diplomazia vaticana continua ad andare avanti ed è davvero molto importante non soltanto per lo scambio dei prigionieri ma anche per i bambini che sono ritornati grazie appunto al Vaticano. Il domani poi parla del governo preoccupato dai consensi, Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, e ancora Gianfranco Pasquino parla di primarie, le primarie non possono essere l'ultima spiaggia, dunque la sfida del campo largo. Libero, Elli furiosa con il PD, molti big del partito vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Questa la prima, poi Sallusti appunto che dice forza Schlein, tieni duro, il Sole 24 Ore, sconto sulle accise, proroga in arrivo, ancora una fotonotizia con il piano contestato di Volkswagen, in Germania a metà dei nuovi tagli, i lavoratori persa la fiducia nel CDA. Il manifesto, la riserva della Repubblica con i suoi titoli ad effetto, parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. Il manifesto poi racconta l'attacco ad una raffineria, all'ennesima raffineria russa che salta in aria di nuovo. Avvenire, finire la guerra, appunto qui si concentra sulla diplomazia vaticana, l'inviato Gallagher che vede il ministro degli esteri Lavrov, al centro l'appello di Leone per negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, grazie di Zelensky per appunto il sostegno del Papa, l'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri era nel 2021, è atteso poi l'arrivo anche di Matteo Zuppi per il nodo appunto sui prigionieri. Ancora abbiamo il fatto
fatto, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il Cardinal Gallagher e lo 007 Ratcliffe, Ucraina non solo, il presule pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass, Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Il Foglio, ancora Russia e Iran, che viene intervistato appunto Cavodragone, minacce per l'Europa, Kiev, la pace passa dalla deterrenza, l'Italia bene ma servono altri sforzi, appunto parla Cavodragone. Della NATO, che ha sempre appunto dei punti di vista interessanti. Allora chiudiamo con l'IMES, che si concentra sugli stretti indispensabili da Hormuz al Mar Rosso e alla Sicilia. Il Medio Oceano si chiude intorno a noi, come l'Italia può salvarsi dal collasso. Allora andiamo in dettaglio all'interno appunto dei giornali. Partiamo da Repubblica. Parlavamo appunto del doppio schiaffo di Putin, che boccia la pace di Zelensky e si prende le aziende russe. Repubblica appunto analizza sia quello che è accaduto, dunque la risposta del presidente russo al piano di pace, sia quello che è successo ieri. John Ratcliffe, il direttore della CIA nella seconda amministrazione Trump, che vola a Mosca, il suo primo viaggio a sorpresa tra le paure di escalation. Ratcliffe è atterrato appunto nella capitale, 4 ore di colloqui segreti, l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare la NATO e trattare la tregua. Andiamo anche sul Corriere della Sera, che tratta lo stesso tema, dunque il capo della CIA che pone sul tavolo Ucraina e prigionieri, e andrei a leggere in dettaglio il retroscena di Federico Rampini, segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati, la diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. Rampini racconta che quando i rapporti politici tra Washington e Mosca diventano difficili per la diplomazia ordinaria, spesso entrano in scena le spie, e quindi racconta appunto di un momento chiaramente molto complicato. La missione del capo della CIA Ratcliffe rientra in una tradizione che risale alla Guerra Fredda. Il ricordo ai capi dei servizi non significa necessariamente che sia in preparazione un grande accordo, talvolta può indicare il contrario, dunque relazioni così deteriorate che occorre un canale riservato per evitare incidenti. Proprio mentre Washington continua a parlare con Mosca, la pressione economica americana si allarga. Alla vigilia del viaggio di Ratcliffe a Mosca, il segretario del Tesoro Bessent ha lanciato questa Operation Economic Outcast, ne avevamo parlato, una vasta offensiva di sanzioni contro Iran e chi ne sostiene i commerci. E la Russia, scrive Rampini, partner strategico di Teheran, è coinvolta nel nuovo terreno di scontro, anche se l'offensiva americana punta soprattutto alle reti economiche iraniane. Il bilancio del disgelo Trump-Putin è quindi paradossale, i canali di comunicazione più numerosi che nell'ultima fase dell'amministrazione Biden, ma la sostanza del conflitto russo-americano è cambiata meno. Trump ha restituito a Putin un interlocutore alla Casa Bianca, non è riuscito finora a trasformare quel rapporto in un compromesso sull'Ucraina, e in queste fasi di dialogo senza accordo, che la diplomazia delle spie diventa più utile, l'eventuale liberazione di prigionieri, se accade, non esclude che si parli di tante altre cose, scrive Rampini. Il Repubblica poi si occupa anche dei fondi SAFE, adesso con mesi di ritardo. L'Italia scrive all'Unione Europea, 8 miliardi per il riarmo sono stati chiesti, c'erano stati questi mesi di ritardo, appunto si era opposta la Lega, invece adesso l'esecutivo spedisce la lettera formale a Bruxelles per accedere appunto ai contributi europei per la difesa. Magari ci torniamo più avanti, vi volevo far vedere anche questo pezzo interessante di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo, batterie contro aeree e così il governo in segreto manda armamenti a Kiev, Roma ha annunciato solo i generatori, ma è pronta ad inviare SAMP-T e Oster userà un decreto per non spaccare la maggioranza. Questo il pezzo che poi potete leggere in dettaglio. Avvenire naturalmente si concentra sulla visita del Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo alla riunione congiunta con la stampa appunto dopo i colloqui a Mosca. La guerra deve finire, la diplomazia è la chiave. Dunque
il conflitto e le prospettive di pace al centro del faccia a faccia a Mosca tra il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano e il ministro degli esteri, che appunto ha ringraziato la Santa Sede per la posizione equilibrata. Scrive poi sulla visita del capo della CIA in Russia il direttore della CIA, ma resta il niet del Cremlino, bocche cucite sulle ragioni della visita, minacce russe alla NATO e al Regno Unito. Poi c'è l'Iran, non soltanto l'Ucraina naturalmente, sulle pagine interne dei giornali. Dunque il piano duro degli Stati Uniti, sanzioni, piano economico, una bomba economica, l'Iran accusa Trump è un bullo, Washington continua a dire che è stato sminato lo stretto, interviene anche l'Oman e il Pakistan che annunciano passi avanti per la riapertura e la futura gestione di Hormuz, che sarà molto probabilmente appunto a pagamento. Quando un bullo dichiara che ogni banca, azienda, porto e governo deve scegliere tra l'obbedienza e i capricci di Washington o affrontare la vendetta americana, non si tratta solo più dell'Iran. Teheran risponde così al D-Day economico appunto annunciato dalla Casa Bianca, che comunque rilancia la pressione, funziona la Repubblica Islamica in una spirale di morte economica e militare. E poi c'è la Cina, perché per la Cina le minacce americane sono l'ennesimo bluff. Le sanzioni unilaterali sono sempre illegali, Pechino continua ad acquistare il greggio da Teheran, Pechino che è fortemente colpita dal questo blocco appunto di Hormuz, perché appunto da lì passano poi le sue merci e il greggio. Andiamo ancora poi a vedere sul giornale, che si occupa appunto di Iran, stretta su Teheran, l'annuncio di Trump, Hormuz sminato, taglia di 10 milioni sui capi dei Pasdaran. Code per la benzina e proteste, ma il regime continua a dire che c'è un piano, l'accordo quadro tra l'Iran e l'Oman per l'apertura di un corridoio temporaneo nello stretto, temporaneo appunto quando un tempo appunto prima della guerra di febbraio quello era uno dei tanti stretti chiaramente liberi. E poi anche qui il presidente cinese Xi, viaggio negli USA, avviso a Washington, le sanzioni, continua a dire Xi, sono illegali. Andiamo poi su Avvenire, anche qui sanzioni e tagli, il cappio USA all'Iran, lo scontro con la Cina è soltanto rimandato, nel mirino di Washington 60 entità, le banche cinesi sono state risparmiate, però nonostante le minacce di espulsione dal sistema del dollaro, e Pechino appunto che dice le misure sono illegali. Vi dicevo che la stampa ha un reportage interessante, la Germania al bivio elettorale, da Zeitz parte la sfida dell'AfD, con noi serietà e niente gay, quindi un viaggio di Marco Bresolin nella cittadina ex industriale, fortino dell'ultradestra nell'est del paese. Il candidato Sigmund punta a prendersi la Sassonia e fa tremare Merz, e ci siamo perché tra poco, il 6 di settembre, si terranno le elezioni nel land della Sassonia-Anhalt, che è uno dei 16 stati federali tedeschi, e tutti i sondaggi dicono che appunto Alternative for Deutschland, AfD, è nettamente in testa con il 42% delle preferenze, ad un soffio dunque dalla soglia che assegna la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento regionale. E dunque questo è un interessante reportage sulla stampa. Andiamo sulla politica e iniziamo dal Corriere. Dicevamo, il piano per la difesa con l'aiuto europeo, l'Italia che userà questi 8 miliardi del SAFE, scrive Simone Canettieri, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. Dunque, oltre ai generatori di cui aveva parlato ieri Meloni, Palazzo Chigi è pronto a mandare altri aiuti militari in Ucraina. E poi anche Parigi e Londra, 1500 soldati per le esercitazioni in Polonia che si terranno probabilmente ad ottobre, esercitazioni annunciate appunto da Francia e Gran Bretagna nell'ambito dei cosiddetti volenterosi, ma anche Merz, ieri appunto il governo italiano aveva detto che non ci sarebbe andato, ma anche Merz resta alla finestra, dunque i dubbi nella cancelleria. Corriere della Sera, sempre un pieno fino a 3 euro al litro per lo sconto sul diesel, oggi la nuova proroga, abbiamo detto che questo è uno dei temi di cui si occupano molto i giornali, il governo avanti sul prelievo sugli extra profitti ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi europei, appunto il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi sul caro carburanti, non potrebbe essere altrimenti, visto che appunto a mezzanotte scade la micro proroga del taglio dell'accisa sul gasolio che ha prolungato di 2 giorni
lo sconto di questi 17 centesimi al litro sul prezzo alla pompa, deciso dallo stesso governo lo scorso 4 di agosto. Secondo fonti, il Consiglio dei Ministri prorogherà di una settimana 10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio. La proroga appunto consentirà di evitare che milioni di italiani tornino dalle vacanze con il diesel oltre il 2,3 euro al litro.

Autostrade potrebbe spingersi fino ai primi giorni di settembre, quando saranno noti i dati di agosto dell'extragettito dell'IVA, quindi l'imposta incassata in più durante questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Staremo naturalmente a vedere. Abbiamo poi la lettera, era in prima con il richiamo del Corriere e della segretaria del PD. Lei scrive: emergenza per le famiglie, ora far pagare chi si è arricchito. Lei continua ad insistere sulla tassa degli extra profitti. La leader del PD subito un prelievo sulle grandi società energetiche, continua a dire: basta misure tampone, servono risorse ingenti, vanno prese tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche. Anche un intervento dell'economista Cottarelli, che si dice doppiamente contrario al taglio delle accise. Dice: lo Stato ha pochi soldi, deve cercare di spenderli in modo più efficace a favore di chi ha più bisogno, mentre il taglio delle accise vale per tutti, appunto, ha detto Cottarelli. Sempre Corriere, dal mese di settembre verso misure selettive per chi ha bisogno, dei meno abbienti trasportatori, dunque sempre le accise, il nodo delle coperture. Ancora qui andiamo avanti sul giornale, vi volevo far vedere sempre la missione benzina, di cui si occupa naturalmente anche il giornale. Scudo sul ritorno delle vacanze, taglio delle accise fino a fine mese, missione benzina. E Salvini, le parole del leader della Lega sulla manovra: serve scostamento per almeno 20 miliardi, il rischio dello stop ai cantieri. Su Repubblica anche accise, l'ultimo decreto, il taglio per 10 giorni, poi aiuti per i redditi più bassi. Si esprime anche Tabarelli, presidente di Nomisma, uno dei massimi esperti italiani di energia. Dice: non funzionano gli sconti in base al salario, bisogna ridurre i consumi. Tabarelli scrive: se fossi al governo posticiperei la scadenza del taglio da 17 centesimi, ma come economista dico che è sbagliato. I consumatori devono pagare di più e ridurre i consumi. Si può fare anche solo rispettando i limiti di velocità. Passando in autostrada dai 130 ai 100 km orari, per esempio, si risparmia il 30% di benzina. La riduzione delle tasse invece favorisce i consumi e ne gode anche chi guida il SUV o la Ferrari. Certo, facile a dirsi, difficile a farsi. Poi abbiamo sempre comunque l'energia sulle prime pagine dei giornali. Andiamo sulla Stampa, che si occupa di primarie, il rischio di perdere voti, primarie all'interno del centro-sinistra. I sondaggisti dicono: se vince Schlein, una fetta agli elettori del movimento potrebbe astenersi, se la spunta Conte, riformisti del PD in fuga. E allora ci sono le due opinioni di Lia Quartapelle, deputata del PD: dannoso non farle, ma serve il doppio turno. Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle: deve decidere il popolo, non temo contraccolpi. Il Corriere della Sera, abbiamo ancora le pagine politiche, si occupa sempre di primarie, il partito nel dubbio, si muove l'area di Franceschini, appunto, che non è d'accordo con le primarie. E poi c'è un'intervista di Monica Guerzoni a Del Rio, dunque il senatore: facciamo i gazebo ma con un progetto, scrive, e Schlein ha il diritto di sfidare Meloni. Confrontiamoci su cose serie e non sulle formule, la campagna si giocherà sui temi e sui problemi. Ancora Libero, con furia Schlein contro i big del PD, che c'era anche, appunto, richiamato anche in prima. Speranza: PD chiede di cancellare le primarie, trovare un prestanome, indichiamo un 18enne, un anziano partigiano. Sconcerto nelle chat del partito, Elli è furibonda contro i dirigenti Dem che non la reputano all'altezza e la logorano nel birino del segretario, che ha appena battuto il record di durata alla guida dei Dem. Anche le uscite di Bettini e Franceschini, appunto, sono di vedute diverse. Repubblica ancora, festa del popolo e resa dei conti, dubbi del PD sulle primarie. Anche qui un'intervista a Tabacci su Repubblica: ridicole, rischiamo un'ordaglia, quindi 80 anni domani, appunto, quindi da molto in politica, più volte deputato, uscito dal gruppo del PD, adesso è nel gruppo misto. Appunto, Bruno Tabacci dice: le primarie non possono essere una sorta, la coalizione non prende forma dalle primarie su tante cose, penso ad esempio alla politica estera, i vari partiti non sono d'accordo e pensano di risolverla in questo modo. Allora chiuderei
Con un articolo interessante sulla stampa, prima guardiani poi compagni, per questo i cani sono diventati i migliori alleati dell'uomo. Chiudiamo così perché oggi appunto è la giornata.

Tempo che migliora in maniera decisa al nord, anche se nel pomeriggio arriverà una nuova nuvolosità che interesserà i settori alpini e prealpini, in particolare quelli occidentali, con qualche rovescio temporale. Migliora il tempo anche sulle regioni centrali, dove le nubi che saranno presenti saranno per lo più innocue e ci sarà ampio spazio di sereno. Come sarà una bella giornata al sud peninsulare, con nubi consistenti sulla Campania e sul Molise a ridosso dei monti, dove nel pomeriggio arriverà qualche debole piovasco. Molto meglio invece sulla Sicilia e sulla Sardegna, dove la ventilazione sarà per lo più orientale e sarà tesa lungo le coste esposte delle due isole. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in aumento al centro-nord, mentre al sud resteranno stazionarie, con valori che si avvicineranno ancora ai 40 gradi.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800 915 015 e richiedi ora la nostra guida ai lasciti.
3: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
7: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Perché? Perché?
10: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
11: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
12: Ti muovi?
13: Se sei un azionista Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
14: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
16: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
17: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
18: Tenamen. Mantieni il controllo.
19: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
20: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
19: Prima che sia troppo tardi.
21: Vorresti un sorriso più bianco ma temi di danneggiare lo smalto.
22: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
23: Dal giorno 1.
22: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: In arrivo la proroga del taglio alle accise fino a settembre, poi misure a sostegno di redditi bassi e autotrasporto, pressione del governo su Bruxelles e l'Europa che deve intervenire. Raid in Ucraina, Kiev colpisce un centro Wildberries russo, in furia la guerra, diplomazia al lavoro. Il direttore CIA Ratcliffe a Mosca, l'inviato Vaticano Gallagher incontra il ministro Lavrov. Primaria repubblicana in South Carolina, vince Darlene Graham, sorella del defunto Lindsey, appoggiata da Trump, che conferma la presa sul partito, sfiderà la democratica Andrews. Tragedia, reparto ginecologia di un ospedale a Islamabad, Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scatenato dall'esplosione di un condizionatore, solo un bimbo tratto in salvo. Nel Savonese un bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riporta la donna a terra, poi torna in acqua per aiutare l'uomo ma muore nel tentativo vano di salvarlo. Star dello spettacolo, fan di ogni parte del mondo ricordano Dolly Parton, icona del country americano, scomparsa a 80 anni, attrice, filantropa, molti suoi successi entrati nella storia. Buongiorno da Rai News 24, in apertura la proroga del taglio delle accise sul diesel, se ne discute oggi in Consiglio dei Ministri, al vaglio però anche altre misure mirate. In parallelo il governo porta avanti in Europa l'iniziativa sulla tassazione degli extra profitti, un tema questo sul quale resta acceso il confronto politico. Eva Giovannini.
1: Il caro carburanti agita il dibattito politico. In scadenza la proroga del taglio delle accise e la Premier Meloni ha incontrato in video riunione i leader di centrodestra Salvini, Tajani e Lupi, alla presenza anche del ministro Giorgetti, ma la decisione di una possibile proroga è rimandata al CDM delle prossime ore. Fonti di Palazzo Chigi anticipano che il governo starebbe pensando a misure più mirate per i redditi bassi. Resta però il nodo delle coperture, sempre da Palazzo Chigi, fanno chiarezza sul fatto che la Commissione Europea non è stata interrogata per un parere vincolante, ma per aprire un confronto politico sul tema della tassazione degli extra profitti delle società petrolifere. Tema sul quale Forza Italia frena, mentre la Lega è favorevole, con Salvini che dal meeting di Rimini chiede uno scostamento di bilancio da 20 miliardi in vista della manovra. Per Maurizio Lupi si deve trovare una strada europea.
2: E la strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
1: Le opposizioni incalzano sugli extra profitti. Per Elly Schlein, dopo la Commissione europea, Meloni non ha più alibi, deve agire. Così anche AVS e Movimento 5 Stelle.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Per azione è inutile rincorrere i rincari, occorre intervenire nel processo di formazione dei prezzi.
0: Per implementare la proroga dello sconto sulle accise del diesel servono risorse e prezzi dei carburanti che restano alti. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
4: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13 e la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi che dovrebbe scadere alla mezzanotte di mercoledì, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli, tra le ipotesi che a beneficiarne siano 1.200.000 famiglie in difficoltà già destinatarie della carta dedicato a resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere. Una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti con l'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che apre a un confronto comune e questo dopo che la Commissione aveva fatto sapere sul tema decidano i singoli stati. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso al ritorno dalle vacanze i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro, oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
0: In Russia due morti e un ferito provocati dai raid ucraini, una donna e una bambina di 4 anni invece uccise da droni russi a Chernihiv nel nord dell'Ucraina. Incontro a Mosca del segretario di Stato Vaticano Monsignor Gallagher con il ministro degli esteri russo Lavrov, e nella capitale è anche arrivato il numero uno della CIA Ratcliffe. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
5: A bordo dell'aereo misterioso che è atterrato ieri a Mosca c'era proprio il direttore della CIA Ratcliffe. Dopo le anticipazioni arrivate da CBS e altri media americani, la conferma è arrivata dal portavoce del Cremlino Peskov, che ne ha parlato in un'intervista al Washington Post dicendo che si è trattato di colloqui tra le intelligence dei due paesi. Non ha fornito altri dettagli, non era previsto un incontro con Putin. Intanto oggi siamo nel secondo giorno della missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati. Gallagher oggi incontrerà il consigliere di Putin Ushakov. Ieri nell'incontro con Lavrov in primo piano la diplomazia e la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina. Basta con la guerra, ha detto Gallagher, che ha proposto ancora una volta il sostegno della Santa Sede ai negoziati. Lavrov ha puntato sul dialogo tra Vaticano e Russia, un dialogo basato sulla fiducia e il rispetto reciproco, e si è detto pronto a collaborare. Ma intanto proprio ieri il Cremlino ha detto un no secco alla proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti, che prevedeva la formazione di una zona franca nei territori contesi amministrata da una parte terza. Il Cremlino col portavoce ha specificato che il Donbass è russo. Linea a voi.
0: Il segretario di Stato americano Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono ulteriori attacchi contro l'Iran, puntano invece allo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, che Donald Trump dichiara completamente sminato. Da New York l'inviato Nico Piro.
6: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington, che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
0: Dunque, gli Stati Uniti insistono sullo strangolamento economico, ma l'Iran replica. Sappiamo come muoverci per contrastare le sanzioni di Washington estese ai partner commerciali, manovre diplomatiche che proseguono. Sentiamo da Istanbul gli aggiornamenti con la corrispondente Anna Mazzone.
7: Sì, buongiorno. Di fronte all'isolamento economico annunciato dagli Stati Uniti, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno in maniera apparente. Per la Repubblica Islamica, i partner commerciali dell'Iran non terranno assolutamente conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la moneta iraniana, è in caduta libera e la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti. Ma la leadership iraniana in questo momento è molto divisa tra pragmatici e interventisti, e nonostante tutto ci sono però spiragli di diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire. A Teheran il capo dell'esercito pakistano Munir ha incontrato i vertici iraniani e prima di partire aveva parlato al telefono con Donald Trump, mentre il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove i due paesi sembrano davvero vicini a un accordo per una rotta marittima temporanea nello stretto, anche se non se ne conoscono i dettagli. Roma.
0: In Pakistan, incendio nel reparto neonatale ginecologia di un ospedale di Islamabad. Il Pakistan Institute of Medical Sciences, almeno 14 neonati morti. Rogo provocato probabilmente da un guasto agli impianti di climatizzazione al terzo piano. Solo uno dei bambini che erano in reparto è stato tratto in salvo. Riflettori, e parliamo di mercati che restano puntati su Essilor Luxottica dopo la ufficializzazione ieri dell'addio di Leonardo Maria Del Vecchio, e investitori che attendono anche Jackson Hole, le prossime mosse delle grandi banche centrali. Sentiamo come si muovono gli indici in Europa in avvio. In diretta da Milano, Chiara Merico.
8: Sì, partiamo dalle quotazioni del petrolio che anche questa mattina sono in deciso calo dopo il cambio di strategia annunciato dagli Stati Uniti, che hanno puntato su nuove sanzioni all'Iran, e questo farebbe sperare in una normalizzazione della situazione nello stretto di Hormuz. Vediamo quindi il Brent, greggio di riferimento per i mercati europei, che supera di poco gli $86 al barile, in discesa di oltre il 2% rispetto a ieri. Analogo movimento anche per il WTI, che si porta poco sopra gli $80 al barile. Cala di conseguenza anche il prezzo del gas naturale. La borsa di Amsterdam supera di poco i €63 al megawattora, in flessione rispetto a ieri di oltre il 4%. Le borse europee sono contrastate all'apertura delle contrattazioni. Vediamo Milano avanzare di circa lo 0,2%, Parigi in positivo, mentre si muovono poco sotto la parità Londra e Francoforte. La frenata del greggio spinge verso l'alto gli indici delle borse asiatiche. Vediamo tutti con il segno più, Tokyo in progresso di oltre mezzo punto percentuale, Seoul guadagna invece quasi un punto. Seduta interlocutoria ieri per la borsa di New York, a Wall Street tutti i principali indici sono in moderato rialzo, soprattutto il Nasdaq in progresso di circa lo 0,6%, ma a Wall Street non solo, gli occhi di tutti oggi in attesa, come dicevate, di Jackson Hole, delle dichiarazioni, delle decisioni della Federal Riserve. Dicevamo, gli occhi di tutti sono puntati su Nvidia, il colosso dei chip, che oggi dopo la chiusura di borsa Wall Street pubblicherà i conti trimestrali. Vediamo che il titolo ieri ha chiuso in progresso di oltre il 2%, e c'è grande attesa tra gli investitori per le indicazioni che arriveranno proprio dai conti di Nvidia sul futuro del settore dell'intelligenza artificiale. A voi.
0: La cronaca: autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto. Il 32enne sarebbe stato pestato violentemente, poi anche accoltellato. Gli inquirenti insistono sulla pista del caporalato. Tatiana Bellizzi.
9: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio: riportarlo in Pakistan.
10: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
9: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa.
11: Lui da 6 mesi ha comprato macchina per fare questo lavoro. Andava, tornava, portava queste persone, sì.
0: In Liguria un bagnino 62 anni è morto nel tentativo di salvare un turista che era in difficoltà. È successo a Andorra, nel Savonese. Lo stesso bagnino pochi minuti prima aveva già tratto in salvo un'altra persona. Marco Gervino.
12: È morto cercando di salvare una persona.
13: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli alla foce del torrente Merula ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
12: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
13: E faceva il bagnino da tanti anni?
12: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
13: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla capitaneria di porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
0: Verrà svolta nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori che non l'avevano vaccinata hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Agnese Licata.
14: Aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
15: Il rischio è molto basso, allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
14: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei 2 bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i 2 sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
15: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
14: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.
0: In Piemonte si contano i danni provocati dal maltempo. Nel biellese un ciclista travolto da un torrente stava cercando di attraversare un guado a Castelletto Cervo, è stato trascinato via da una piena improvvisa. Sentiamo Caterina Cannavà.
16: Il guado di Castelletto Cervo è una strada che attraversa il torrente, ma quando c'è la piena passare è un azzardo. La protezione civile vigila per impedirlo, il comune chiude le sbarre. L'uomo con la bici si è avventurato lo stesso e la corrente lo ha travolto. Per tutta la giornata lo hanno cercato, anche con droni ed elicottero, carabinieri e vigili del fuoco con il coordinamento dei sindaci. Intanto, il giorno dopo la tromba d'aria, tra Vercellese e Biellese, la paura è ancora forte.
17: Un disastro, ha fatto danni in ogni dove, nella parte nord del paese. Per quello che riguarda i beni comunali, stiamo ripristinando quasi tutto e i privati, un po' per volta, faranno la conta dei danni.
18: Stamattina dovevamo iniziare la raccolta. Siamo venuti ieri sera, era bellissima, e stamattina è perso. Ormai raccolto è sicuramente perso e dobbiamo cercare di salvare le piante. Fare il possibile per le piante, perché sennò perdiamo anche le piante. Un anno di fatiche e sacrifici, in 3 minuti spianate tutto.
19: 3-4 minuti di vento, ma di vento di cui non si capisce neanche la direzione esatta, e ha combinato questo disastro. Ha fatto collassare la struttura, c'è stato un cedimento strutturale, ha fatto collassare la struttura.
16: 4 minuti violentissimi di pioggia, vento e grandi, ne hanno abbattuto piante, divelto tegole, piegato capannoni, danneggiato irrimediabilmente frutteti, risaie e vigne. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno messo in sicurezza le strade. I sindaci ora faranno la conta dei danni.
20: Ma poi verrà messo in piedi un percorso di affiancamento ai cittadini e come ente per un percorso risarcitorio che ci accompagnerà verso le istituzioni, in primis la prefettura.
0: conta dei danni che, come vedevamo nelle immagini, generalmente avviene con condizioni di tempo ora nettamente migliorate anche al centro-nord. Torna il gran caldo sul resto d'Italia dopo il temporaneo abbassamento di temperature. Oggi due le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, Campobasso e Palermo. Domani si aggiungerà Bari. Attesi oltre 40 gradi nelle regioni meridionali tra domani e dopodomani. Fede Brignone è tornata sotto i ferri, rimosse placca e viti al ginocchio sinistro, quello dove era avvenuto l'infortunio grave l'anno scorso. Intervento, fanno sapere i medici, che è perfettamente riuscito. Sentiamo Davide Labate.
2: È andato tutto bene, abbiamo fatto l'artroscopia, io e Gabriele Teba, abbiamo rimosso la placca. Devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi. In artroscopia abbiamo visto un crociato discreto, ovviamente tutti gli esiti della frattura, quindi la cartilagine rovinata, il menisco tutto sommato abbastanza bello. Adesso dovrà far guarire tutta la cicatrice, quindi tutta l'incisione che abbiamo fatto sulla cute, abbiamo scollato un pochino il muscolo, però tutto sommato sono soddisfatto, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività.
21: L'intervento quindi è andato meglio del previsto e tra poco più di un mese Federica Brignone potrebbe rimettere gli sci. Da escludere il ritorno in gara a Solden a fine ottobre, Brignone salterà anche la prima parte della Coppa del Mondo. Se tutto dovesse andare bene, si potrebbe ipotizzare un ritorno agonistico a fine anno, dopo la trasferta americana, con l'obiettivo di raggiungere una buona condizione, sia sotto il profilo fisico che tecnico, per i mondiali a Crans Montana di febbraio. Il ritorno in gara però non è scontato. Tante le voci circolate nell'ultimo periodo. Di attendibile ci sono solo le parole della campionessa, che ha più volte dichiarato che tornerà in pista solo se potrà sciare senza avvertire dolore. In bocca al lupo Federica per questa nuova grande avventura.
0: Pioggia di medaglie intanto per gli azzurri, dal nuoto alle bocce, ai giochi del Mediterraneo a Taranto. Ettore Giovannelli.
22: Di medaglie per l'Italia nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo. Allo stadio del nuoto 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, per un totale di 16 medaglie conquistate in vasca in tutte le discipline e su tutte le distanze. In primo piano Alberto Razzetti, nei 200 farfalla maschili ottima la sua prestazione, stabilisce il record dei giochi in questa specialità, e lui il nuotatore più brillante, con un tris d'ori conquistati anche nei 400 misti e nei 100 farfalla. Sulla distanza dei 200 farfalle in campo femminile, dominio di Paola Borrelli, sempre in testa dal primo all'ultimo metro, conclude bene la sua stagione con un successo nei 50 stile libero maschili Giovanni Guatti. Nei 200 misti 2 ori al femminile per Sara Franceschi e al maschile per Simone Spediacci. Ultimo trionfo azzurro in ordine di tempo in vasca, quello di Matteo Diodato nei 1500 metri. 4 medaglie d'oro anche per le bocce, con Laura Picchio in bella evidenza, con una doppietta nella specialità raffa, nel singolo e nel doppio. Diego Rizzi ha vinto nella specialità pétanque e poi nel doppio con chiappello. Nel medagliere l'Italia è arrivata ad 81 all'ori e prima la Turchia, a distanza seconda.
0: Gli Stati Uniti piangono la scomparsa di un'icona della musica country. Dolly Parton aveva 80 anni. I fan, le pop star, le rendono omaggio. Anche l'Empire State Building si colora di rosa per ricordarla. Un parco tematico a lei dedicato, Dollywood, sarà aperto per rinnovare il suo messaggio di speranza e consentire anche il pellegrinaggio dei fan. Ha scritto e interpretato Dolly Parton moltissime canzoni, ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. La riascoltiamo.

0: l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
6: Funziona?
5: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
7: Ci si sente sazi?
5: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
7: È facile preparare i pasti?
5: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
7: Posso provarlo?
5: Certo! Ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
8: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
9: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
10: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
11: Segugio.it, il comparatore senza confronti.
12: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
13: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
14: Dal giorno 1.
13: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Situazione meteorologica vede la pressione atmosferica aumentare sul paese. Questo sta a significare che l'alta pressione gradualmente tende ad espandersi su gran parte del territorio. Come possiamo vedere dalle immagini, le piogge che hanno interessato nelle ultime 24 ore il territorio tendono a lasciarlo abbastanza velocemente. Proprio contestualmente la pressione atmosferica tende ad aumentare e l'alta pressione si espande sul territorio. Avremo conseguentemente bel tempo su gran parte del nostro paese. Ecco appunto la previsione per la giornata di oggi, che vede un cielo per lo più sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio. Qualche nube più tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi. Solamente al nord ritroveremo qualche nube che porterà a rovescio isolato temporale solamente sulla parte occidentale delle zone alpine, mentre al centro-sud le nubi tenderanno a formarsi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ampio soleggiamento e una ventilazione che tenderà a disporsi per lo più a regime di brezza, soprattutto sulla zona del Mediterraneo. Qualche rinforzo in più lo troveremo da nord sul versante adriatico, quello meridionale. Concludendo con le temperature, proprio in virtù di un ampio soleggiamento, ritroveremo quindi i valori decisamente alti, soprattutto al centro-sud. Al momento al centro si arriverà come massima intorno ai 34 gradi, mentre al sud, soprattutto tra isole maggiori e zone interne di Basilicata e Puglia, si arriverà intorno ai 40 gradi. Bene, io mi fermo qui. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: 9:30, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. Consiglio dei Ministri, si va verso la proroga di alcuni giorni almeno del taglio delle accise sui carburanti. I prezzi del diesel restano elevati. Governo al lavoro anche su misure alternative mirate per le fasce più deboli, e sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie è chiesto un intervento a livello europeo. Bruxelles replica, decidono gli Stati membri. Le opposizioni restano critiche. Il capo della CIA, Ratcliffe, ha avuto una serie di incontri riservati a Mosca della durata di 8 ore. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha confermato la sua presenza. Contatti a livello di intelligence, sostiene Paul Gallagher. Intanto, segretario di Stato Vaticano, è stato ricevuto dal ministro degli esteri russo Lavrov e ha rilanciato l'appello alla pace di Papa Leone. Un incendio è divampato nel reparto neonatologia di un ospedale di

0: almeno 14 neonati morti, il rogo provocato molto probabilmente dall'esplosione del compressore di un impianto di climatizzazione al terzo piano dell'edificio. La regina del country, Dolly Parton, è morta, aveva 80 anni, era molto conosciuta non soltanto negli Stati Uniti, 70 e 80, una carriera ricca di successi, un'icona non soltanto della musica country, è stata ricordata, viene ricordata in queste ore da molti artisti e artiste di ogni genere musicale e di varie generazioni, non soltanto negli Stati. Diaz Canel nega che Cuba sia al collasso, sull'isola la popolazione fronteggia l'entità delle sanzioni economiche americane, le necessità quotidiane. Negli anni 90 i cubani puntavano a Florida, oggi invece la rotta è cambiata, si guarda al Messico. Sentiamo l'inviata Veronica Fernandez.
1: È in fondo alla Ciénaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
2: Io
1: vorrei solo che tornasse indietro, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron. I robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
3: Quando salì, nomás que salgo navegando, sì, se me salía una lágrima.
1: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatan, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa. All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Jorge Scrimon Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia. Qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
4: A chilometro di te non tiene nada.
0: La cronaca italiana ora: autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio dell'auto nel Foggiano. Il 32enne sarebbe stato prima picchiato e poi finito a coltellate. La pista seguita dagli inquirenti resta quella del caporalato. Sentiamo Laura Tangherlini.
5: Il ritrovamento nel bagagliaio della sua autovettura ha solo l'epilogo di un omicidio ancor più feroce, le botte e poi le lame. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano 32enne, il cui corpo è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione in un parcheggio nel Foggiano, nel ghetto di Borgo Mezzanone, 18 giorni dopo la sua scomparsa. Nessun segno di colpi d'arma da fuoco, a dirlo l'autopsia, tra un mese i risultati degli esami istologici. Caporalato, la pista più seguita, la vittima era solita accompagnare alcuni migranti con la sua auto in campagna per raccogliere pomodori. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti, due le ipotesi degli investigatori, una morte sul lavoro occultata dai caporali o una vera esecuzione per aver visto qualcosa o pestato i piedi a qualcuno che gestisce la manovalanza di origine straniera nel periodo della raccolta. Borgo Mezzanone, il ghetto di braccianti più grande d'Europa, che è sorto sul terreno di un ex aeroporto militare e dove dall'inizio dell'anno sono già 4 i braccianti morti. Saddam, in Italia da 5 anni con un permesso di soggiorno per protezione speciale, viveva a Cerignola ma raccoglieva pomodori con il fratello per ripagare il debito che la famiglia aveva contratto per permettere loro di emigrare.

0: fare. Una persona onesta che non litigava con nessuno, lo descrivono amici e parenti che aspettano ora l'arrivo della salma in Pakistan.
1: A Milano un episodio denunciato di violenza l'avrebbe presa e trascinata fuori da un locale per poi abusare di lei, un 38enne ora ai domiciliari, nei suoi confronti l'accusa di violenza sessuale inoltrata da una studentessa di 19 anni, episodio sul quale si cerca di far luce, risale alla sera, alla notte di Ferragosto. Massimiliano Chiavarone.
2: I riscontri incrociati tra le immagini delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze, le foto e i video pubblicati sui social. Così è stato incastrato Hassan Elmanam, presunto autore della violenza sessuale avvenuta in Corso Como nella notte di Ferragosto. Dopo le indagini dei carabinieri è stato messo agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare di Busto Garolfo, nel Milanese. Tra i particolari che hanno permesso di riconoscerlo anche un tatuaggio di colore rosso a forma di cuore che la vittima ha ricordato di avergli visto. 38 anni, egiziano, regolare sul territorio nazionale, lavora come PR per le discoteche in Italia e all'estero. La ragazza violentata, una 19enne che vive e studia in città, ha raccontato di averlo conosciuto la sera del 15 agosto nel privé dell'Hollywood. Lì avrebbero consumato alcolici per poi uscire con lui che l'avrebbe costretta ad appartarsi sul lato posteriore del locale. «Mi ha preso per un braccio e mi ha trascinata a forza sul retro», ha raccontato lei. Poi la violenza. Per la giudice l'uomo ha approfittato della scarsa lucidità e ha ripreso la scena col cellulare senza intervenire. Dopo è stata soccorsa e accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e, al contrario, ha parlato di un rapporto consenziente.
1: Una bambina di 4 anni è morta a Lecce nei Marsi, nell'Aquilano, dopo essere stata investita da una moto. A guidarla un giovane che dopo si è fermato. Pier Giorgio Greco.
3: Sto andando con le mie figlie e mio figlio di qua per una passeggiata vicino a casa nostra. Siamo andati fino lì. Io ho sentito il rumore del motore, un rumore di una cosa che del motore.
4: Ha provato a fermare la motocicletta?
3: Sì, sono andato avanti i miei figli per farlo fermare.
5: Ma non è servito neppure quello scudo paterno per evitare la tragedia. La moto ha preso in pieno la piccola Lamina di appena 4 anni, sbalzandola a qualche metro di distanza. I soccorsi del 118 e dell'elisoccorso sono stati immediati ma inutili. Dopo un'ora di tentativi, la piccola ha smesso di respirare. Alla guida del mezzo un 25enne che abita lungo la stessa strada e che dunque conosceva questa famiglia di origine marocchina che vive da un po' a Lecce nei Marsi, come tante altre qui nella zona.
4: Conoscevate la persona che guidava la motocicletta?
6: Sì, ma è conosciuto qui, a Lecce, sì. Poi ci sono tante lamentele che lui è qui in paese, va ad altissima velocità.
5: Quel mezzo però non doveva proprio essere lì, perché si tratta di una moto da cross, non omologata dunque per circolare su strada e per questo senza assicurazione. Il ragazzo alla guida si è comunque fermato ed è stato già ascoltato dai carabinieri di Gioia dei Marsi intervenuti sul posto. Spetterà ora alla procura di Avezzano formulare un'eventuale ipotesi di reato, molto probabilmente quello di omicidio stradale. La salma della piccola si trova nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove si svolgerà l'autopsia. Una volta terminata, sarà restituita ai genitori che intendono celebrare il funerale in Marocco.
1: Veniamo agli sviluppi sul furto clamoroso al museo di Messina dei capolavori di Antonello da Messina. Indagini che ora si concentrano sulle versioni contraddittorie rilasciate sull'accaduto da uno dei custodi del museo. Sentiamo Salvo Toscano.
7: Non avrebbero convinto gli inquirenti le dichiarazioni rese come persona informata dei fatti da uno dei custodi del museo a Cascina di Messina a proposito del clamoroso furto di Ferragosto. Sarebbero contraddittorie rispetto ad altre testimonianze. La procura è al lavoro per ricostruire la dinamica del colpo che ha privato la città di parte del politico di Antonello da Messina e anche la regione ha indagato per individuare eventuali responsabilità disciplinari. Sono emerse criticità nelle procedure adottate.
8: Gli allarmi hanno funzionato, il sistema di allarme ha funzionato. La videosorveglianza ha funzionato, qualcosa non ha funzionato, mentre la tecnologia ha funzionato, evidentemente c'è stato un errore umano. Questo ovviamente si trasfonde.

0: negli atti ispettivi che abbiamo effettuato e nella relazione che faremo all'ufficio provvedimenti disciplinari.
1: Abbiamo già attivato tutte le procedure finalizzate ad acquisire tutti i dati per fare il punto della situazione e, come ho detto già, chi ha sbagliato pagherà.
2: All'assessorato regionale dei beni culturali c'è stato un confronto con i vertici dei musei e dei parchi dell'isola per parlare di sicurezza dopo la vicenda shock di Messina. Diverse le proposte su cui si è ragionato, tra queste si è convenuto sulla necessità di estendere a tutti i siti un collegamento automatico dell'allarme con le forze dell'ordine e con una società di vigilanza, un sistema che a Messina non era attivo.
3: E ora basta la salute, Gerardo.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è anche grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legato a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando. Abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei, come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque, più che le correnti, un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre
0: a
1: sincope, ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
0: ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni, sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Persone adulte?
1: Per le persone adulte, per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine
1: per le popolazioni adulte e anziane non pensiamo, naturalmente, e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani, non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere

0: in che ordine sono presenti. Un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
1: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
0: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
1: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
0: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
1: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
0: sì,
1: altri.
0: Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato
1: perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera eccetera,
0: qualche intervento lo devi fare.
1: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
0: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
1: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta apportando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
0: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
1: Dei principali sì. Prevalenza di zucchero, di grasso,
0: sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
1: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
2: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
1: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
2: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana.

0: Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
1: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
0: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
1: Certo.
0: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre a curanti, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
1: Esatto.
0: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
1: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
0: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiorato al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
1: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
2: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo riportiamo
1: magari o che bevano dell'acqua
2: nella città e li lascia liberi. Vari gatti del territorio che li aggrediscono, FIV, che sarebbe l'immunodeficienza, ELV, e quindi sono tutte malattie che
1: mentre
2: quando arrivano in vacanza questo può succedere.
1: Veramente gli insetti che durante le pericolosi e come prevenire?
2: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
1: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale,
2: dopo,
1: cioè
2: esatto,
1: non prevengono,
2: esatto,
1: la puntura.
2: Mentre invece le fialette creano,
1: esatto,
2: un ambiente e l'animale tende
1: come
2: a non
1: collare,
2: salire o scendere,
1: esatto,
2: più rapidamente.

0: Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
1: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo. Fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, bevono, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no?
0: Poi esempio, gli uccelli ci fanno proprio, proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì, anche contro la leptospirosi, appunto.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
5: A Oral-B io invece... basta un click.
6: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
7: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
8: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
9: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
8: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
10: Punta verso la linea nemica. Rigore!
11: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
12: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
13: Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma ce l'avete Team Vision?
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
10: Era fuori?
12: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
14: Vieni nei negozi.
15: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: In arrivo la proroga del taglio alle accise fino a settembre, poi misure a sostegno dei redditi bassi e autotrasporto, pressione del governo su Bruxelles, l'Europa che deve intervenire. Raid in Ucraina, Kiev colpisce un centro Wildberries russo, in furia la guerra, diplomazia al lavoro. Il direttore CIA Ratcliffe a Mosca, l'inviato Vaticano Gallagher vede il ministro Lavrov. Primarie repubblicane in South Carolina, vince Darlene Graham, sorella del defunto Lindsey, appoggiata da Trump, che conferma la sua presa sul partito, sfiderà la democratica Andrews. Tragedia al reparto ginecologia di un ospedale a Islamabad, Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scatenato dall'esplosione di un condizionatore, solo un bimbo tratto in salvo. Nel Savonese un bagnino si tuffa per soccorrere una coppia, riporta la donna a terra, poi torna in acqua per aiutare l'uomo ma muore nel tentativo vano di salvarlo. Cantanti, pop star, fan ricordano Dolly Parton, icona del country americano, scomparsa a 80 anni, attrice filantropa, molti suoi successi entrati nella storia.
1: Diretto della mattina, benvenuti su Rai News 24. Dunque, un Boeing C-17 che atterra a Mosca. Vengono rese note le fotografie, vengono divulgate le agenzie. Lì sopra c'è il capo della CIA, John Ratcliffe. Nessuna nota ufficiale, mille speculazioni però. Allora iniziamo da qui con l'ambasciatore Piero Benassi, che è il nostro ospite oggi, ben tornato su Rai News 24. Dunque, 4 ore di colloqui segreti, forse non tanto la visita di Ratcliffe a Mosca, l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare paesi NATO, a trattare la tregua. Dunque, queste due ipotesi sono credibili di quello che diciamo del fulcro del viaggio di Ratcliffe a Mosca?
2: Sì, grazie. Buongiorno intanto ai telespettatori. Certamente poche volte si era vista una missione di un responsabile della CIA a Mosca che partiva con l'inquadratura dell'aereo che atterrava, l'aereo di trasporto americano. Sì, siamo nel campo nelle ipotesi, perché la stessa possibilità che Ratcliffe incontrasse il presidente Putin non è stata confermata, anzi voci del Cremlino l'avrebbero smentita. Ma insomma, molti temi sul tavolo. Paradossalmente l'impressione data la tempistica di questa missione è che forse per gli americani è più interessante comprendere gli sviluppi a breve termine dello stretto di Hormuz e del conflitto in Iran, ripeto paradossalmente, che non rispetto al conflitto in Ucraina, dove Trump, francamente, dopo la delusione di Anchorage dell'anno scorso, nel corso dei mesi, pur oscillando nel suo pendolo di sostegno, ora meno severo con Zelensky, ora più vicino a Putin, pur rimanendo nel campo dell'attenzione a mantenere la comunicazione col presidente del Cremlino, francamente non ha dato l'impressione di impegnarsi più di tanto sulla fine di questo conflitto. Anzi, non manca occasione di ribadire che vanno bene le armi all'Ucraina, ma che le comprasse l'Europa e se le pagasse.
1: Esatto, allora parliamo tra un po' di Ucraina. Volevo tornare appunto alla bomba economica degli Stati Uniti sull'Iran, Teheran che parla di Trump come un bullo, e poi la Cina, perché la Cina continua ad acquistare greggio da Teheran. Per la Cina è fondamentale lo stretto di Hormuz, e la Cina che continua a dire che le sanzioni unilaterali americane sull'Iran sono sempre illegali. Anche questo è entrato nel discorso.
2: Ma guardi, provo a immaginare, a fare il gioco di fantapolitica di quello che leggeranno forse gli studenti sui libri di storia fra qualche anno. La Cina in questi 4-5 anni ha ricevuto una serie di favori veramente forse poco previsti. Il primo da parte di Putin, che si è andato a impelagare in Ucraina trasformandosi ipso facto, dopo i pacchetti di sanzioni americani, europei, del G7 in generale, in uno junior partner di Pechino. E quindi la Cina si è ritrovata la Russia in condizioni di semivassallaggio economico. Sempre rimanendo fermo Xi Jinping, un po' come nella teoria militare di Sun, dove il perfetto immobilismo ti può comportare dei vantaggi senza che tu faccia niente di particolare. Il secondo gigantesco favore gliel'ha fatto Trump andandosi a impelagare nello stretto di Hormuz. Intanto gli ha fatto il grande favore di fargli vedere per l'ennesima volta che non solo non si vincono le guerre con i soldati sul terreno, vedi Iraq, vedi Afghanistan, ma a maggior ragione non si vincono se non metti i soldati sul terreno. Quindi la Cina ha assistito al pantano dell'Iran rappresentato per Trump, al quasi dimezzamento degli arsenali militari, soprattutto in termini balistici, da parte degli Stati Uniti, anche di sistemi antimissilistici, eccetera, come i Patriot. È una crisi dell'economia mondiale, compresa quella degli Stati Uniti, che va completamente contro a quelle che erano le ambizioni iniziali del presidente americano. Insomma, sul tavolo della geopolitica, senza scomodare i futuri studenti fra qualche anno, il bilancio per l'Occidente inteso come sistema, non tanto come ordine, perché questo presunto ordine ci ha pensato il presidente americano a dargli il colpo di grazia, ha portato su un piatto d'argento alla Cina due vantaggi di tipo strategico che neanche i più grandi ottimisti a Pechino avrebbero potuto immaginare.
1: E tra l'altro l'agenda internazionale offre un altro assist alla Cina, perché nelle prossime due settimane sono in agenda vertici annuali importanti, tra cui lo SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, e i BRICS in India. E lì proprio Xi probabilmente incontrerà non soltanto Narendra Modi, ma probabilmente anche Vladimir Putin.
2: Sì, ha ragione, sono completamente d'accordo con lei. Pechino non può che continuare a tessere la sua tela alternativa di alleanze più o meno regionali, più o meno planetarie, ben sapendo Pechino che si tratta di tempi lunghissimi e non necessariamente dagli effetti immediati. Mi spiego, il gruppo dei BRICS, anche nella sua componente della cooperazione di Shanghai, lo SCO, come lei ha citato, non è in grado neanche nel medio termine di rappresentare un'alternativa al sistema internazionale, a cominciare dal ruolo che gioca il dollaro nei pagamenti internazionali. Certamente però si sta comportando in una maniera che ci indica quella come tendenza. In più però i BRICS al loro interno hanno una serie di questioni di tipo di sicurezza e anche di tipo militare che non fanno di quell'organizzazione un qualche cosa di compatto come è stata per decenni la NATO. E mi spiego, il caso tipico è quello dell'India, dove ha molti interessi per rimanere agganciate a queste ipotesi alternative, ma sappiamo anche che l'India dal punto di vista strategico gioca un ruolo in funzione anticinese, tanto che la posizione dell'India, e non cito a caso il paese più popoloso del mondo da un anno e mezzo, è quella del cosiddetto multiallineamento, cioè grandi paesi seguono i dossier in un modo o nell'altro a seconda del loro interesse di quel momento.
1: Della convenienza.
2: E questo è la convenienza. E questo è anche uno dei grandi disastri combinati al diritto internazionale, prima da Putin con l'intervento in Ucraina, e purtroppo alla cooperazione internazionale, compresa quella economica, pensiamo al commercio, dal presidente americano.
1: E allora le faccio ancora una domanda sull'Ucraina e poi passiamo all'Europa più stretta, anche a quello che sta accadendo in Germania. Dunque Putin ha di fatto bocciato il piano di pace di Zelensky, concordato con Stati Uniti e soprattutto Unione Europea, che prevedeva appunto questo cessate il fuoco, una zona economica franca sotto la guida di terzi. Per Zelensky appunto la finestra di opportunità per i negoziati sarebbe stata aperta dal G20, che sarà poi a dicembre e fino all'estate del 2027, quindi ci dobbiamo preparare ad un altro inverno di guerra.
2: Ma ho visto molte dichiarazioni anche abbastanza sconclusionate, eppure essendo da parte nostra la simpatia inevitabile per il presidente ucraino in quanto presidente di un paese aggredito, la prima cosa che salta alle orecchie, ma non solo di un diplomatico, direi di un cittadino informato, è che se parli di un piano di pace che prevede come sua premessa una tregua, obiettivamente, ne parli ad agosto dicendo che la prima finestra di opportunità è alla fine dell'anno col G20, Insomma, già ti trovi davanti a delle domande che non hanno una risposta. Comunque, a parte questa annotazione che definirei quasi di stile negoziale, ma non è che Putin ha bocciato l'idea di un piano di pace. Putin da questo orecchio non ci sente, non ci ha sentito neanche dopo che il presidente Trump ad Anchorage in Alaska a Ferragosto dell'anno scorso gli stese il tappeto rosso, lo fece rientrare di fatto nella comunità internazionale dove stava assumendo le funzioni del paria dopo i vari pacchetti sanzionatori in giro per il mondo, e non ci vuole sentire e comincia a continua a considerare come condizione ineliminabile un cessate il fuoco che prevede un controllo russo non sulla linea del fronte, come è logico in qualsiasi conflitto, ma in quel 20% di Donbass che ancora manca alla Russia e che in 4 anni e mezzo, cioè in un tempo superiore alla durata della prima guerra mondiale, le truppe russe non sono riuscite a conquistare. Quindi anche rispetto a qualche pacifista in giro per l'Europa, compresa a casa nostra, un pacifismo che appunto esatto, che ricorda la battuta di un analista importante che più che pacifisti alcuni di noi vogliono essere lasciati in pace, che non è la stessa cosa, si continua a considerare perdente l'ipotesi di un'Europa che non cerca la pace di fronte a un leader, quello russo, che di pace non vuol sentire parlare.
1: Ed è quello importante ribadirlo, perché appunto sono ancora in tanti, in troppi coloro che pensano che con Putin non si parli, non si cerchi di parlare abbastanza. In realtà se c'è qualcuno con cui non si può parlare proprio Putin, in realtà la diplomazia vaticana, anche con Monsignor Gallagher, ci sta provando da anni, ma appunto non si trova una via, come diceva ambasciatore. Allora tornerei a parlare della Germania, dove è stato scoperto un terzo drone esplosivo. Le parole durissime del cancelliere Merz: la Germania nel mirino di aggressori ibridi. Tra l'altro tra poco si vota, questi appunto aggressori ibridi, forti sospetti sul Cremlino. Il governo tedesco è ai minimi, agli indici di popolarità, in vista appunto delle elezioni di settembre in tre land, potrebbe su due vincere l'AfD, anzi è data molto favorita. Dunque una minaccia ibrida di fronte appunto ad un anno elettorale, oltre il 26, il 27 soprattutto.
2: Sì, allora il cancelliere Merz si trova in una situazione di grande ambiguità che assume a tratti contorni paradossali. E mi spiego. Più di tutti ha sostenuto finanziariamente l'Ucraina di fronte al conflitto innestato dalla Russia. E l'ha fatto, che le posso dire, 9 volte più del nostro paese, insomma questi sono i termini, circa 25 miliardi di euro in questi 4 anni Berlino ha speso per sostenere l'Ucraina. Al tempo stesso Merz tiene una mano legata dietro la schiena, perché quando c'era Scholz come cancelliere, lo stesso Merz spingeva per dare all'Ucraina i missili a lunga gittata Taurus. Appena è diventato cancelliere ha alzato il freno a mano. Sempre Merz non intende partecipare neanche alle esercitazioni della coalizione di volenterosi in Polonia.
1: Come Meloni.
2: Ma avendo un coinvolgimento maggiore e anche un tasso, diciamo, di interesse nazionale molto più elevato di quello della nostra Presidente del Consiglio, se non altro per ragioni di contiguità geografica. Perché? Perché poi al suo interno Merz, come altri leader europei, è terribilmente condizionato, come lei ha appena fatto presente, da ragioni di politica interna. Quindi, insomma, è un atteggiamento, quello della Germania, abbastanza strabico, e questo non può che comportare una complessiva debolezza sul piano europeo, perché se Berlino tentenna è molto difficile che l'Europa possa andare a velocità sostenuta, tanto che Macron la sua saldatura la sta trovando con Burnham in questi giorni, certamente per motivi anche dell'essere due paesi nucleari, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e quant'altro. Però la coalizione di volenterosi, che partiva con un nucleo forte a tre, cioè con la Germania dentro, vede la Germania arrancare dietro di fronte ai suoi distinguo. Ecco. Spiace dire che in tutto questo noi stiamo ancora più indietro perché siamo divorati da ragioni di politica interna e non condizionati. E mentre alcuni temono l'opposizione, il nostro governo teme all'interno della maggioranza stessa.
1: Certo, allora ci ritorno tra un attimo. Volevo ancora farle una domanda sulla Germania. Allora, nel tempo di Merkel c'era stata un'apertura ai migranti e lei poi comunque l'ha scontata dal punto di vista elettorale. Adesso Merz appunto si è aperto all'Ucraina, ci sono stati molti fondi all'Ucraina e adesso comunque subisce quello che è le scelte politiche. E dunque sono scelte, possiamo considerarle giuste, oppure per l'elettorato tedesco non vengono capite, percepite?
2: Guardi, sono scelte tristi queste materie.

0: migratoria. MERS credo che non creda praticamente a nulla di quello che si appresta a fare, ma semplicemente deve inseguire alla sua destra AfD, che come lei ha detto rischia di prendere la maggioranza assoluta alle prossime elezioni. Ma questa avviene in Europa e francamente adesso, lasciando da parte un po' di diplomazia, peraltro mestiere che non esercito più attivamente, beh, insomma, l'Europa non ha dato una grande prova di sé nella questione di Ceuta. Era un'occasione per dimostrare un po' di solidarietà. C'è stata una strumentalizzazione a fini di politica interna francamente molto imbarazzante, e devo dire che in quell'occasione ad essere leader di questa mancata solidarietà purtroppo è stato il nostro paese, peraltro innescando una serie di reazioni sulla questione dei dublinanti che non siamo riusciti a risolvere in occasione dell'ultimo patto sull'asilo in Europa. In parole povere, un tempo si guardava ai sondaggi da qui a un anno, adesso si guarda nei sondaggi da qui alla prossima settimana. A cadere rovinosamente è qualsiasi idea non solo di futuro, ma di gestione corretta di quello che potrebbe il nostro continente fare se agisse in maniera un po' più coordinata e, mi permetta di dire, anche solidare e in base ai principi e ai valori che i trattati di Roma evocano.
1: Sono d'accordo. Ambasciatore, ancora un minutino in chiusura, ma volevo farle questa domanda. Parlando appunto di Europa, sulla newsletter del mattinale europeo, oggi viene riportato l'intervento di Thierry Breton, l'ex commissario europeo al mercato interno, che avanza una serie di proposte concrete per costringere le due locomotive, lui vabbè, francese, Francia e Germania, a tirare l'Unione Europea nella stessa direzione, dunque contro i populismi interni che la minacciano, e la difesa europea, la nuova cieca allargata, per sviluppare appunto una nuova narrazione comune. Lei invece parlava appunto di un nuovo asse con la Gran Bretagna che non è più in Unione Europea. Dunque, quello che dice Thierry Breton è realizzabile? In chiusura.
0: Allora, voglio un po' fare dell'ironia, benché gli argomenti che trattiamo si presterebbero poco. Intanto mi sono guardato bene da usare la parola asse, di cui fanno un grande abuso proprio i giornalisti. Ho parlato di saldatura, l'asse è pure una parola che porta anche un po' di sfortuna se ci pensiamo bene. No, quella era la materia della difesa rispetto al conflitto in Ucraina, c'è questa posizione di Macron con Burnham. Quello che ci dice Thierry Breton, che è anche largamente condivisibile, è nella direzione che ormai sappiamo a memoria, che è quella dei rapporti Draghi, dei rapporti Letta, di quello del presidente finlandese Niinistö sulla difesa. Noi non abbiamo più bisogno di diagnosi sul futuro dell'Europa. Abbiamo bisogno di terapie, azione politica. E trovo anche molto ingeneroso che periodicamente, per semplificazione di informazione, ben inteso, non per malafede, si dice l'Europa qui ha fallito, l'Europa qui non è riuscita. In quel caso bisognerebbe dire le principali, perché nelle materie in cui non c'è unanimità non bisogna tirare in ballo le autore, che avevamo una tradizione enorme, ci siamo precipitati a dire che siamo contrari all'abolizione del diritto di veto sulle materie previste dai trattati. In parole povere, l'Europa, come dico spesso anche in incontri pubblici, è divisa in due gruppi di paesi. I paesi piccoli e i paesi che ancora non si sono resi conto di essere piccoli anche loro. Finché non usciamo da questa situazione paradossale, non ci saranno proposte di Thierry Breton che possano farci smuovere.
1: Grazie all'ambasciatore Piero Benassi per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
0: Grazie.
1: E adesso apriamo il nostro spazio politico con Sarina Biraghi, che è collegata con noi. Tra un po' andremo anche da Virginia Piccolillo, che ci raggiunge. Allora, Sarina, ieri al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, la stretta di mano, buongiorno, tra Matteo Salvini e Attilio Fontana è stata fredda e imbarazzata, non scioglie il gelo tra Salvini e i governatori, un tentativo da parte del leader di spaccare l'asse del Nord creato appunto dai governatori più Zaia e Romeo?
2: Beh, insomma, una stretta di mano ovviamente doveva essere gelida dopo le critiche che sono arrivate dai governatori, diciamo così, nordisti, ma credo che Salvini abbia tutta l'intenzione di

0: parlare con tutti quanti prima, ovviamente, per arrivare al 20 settembre, l'appuntamento di Pontida, in maniera più unitaria e meno, come dire, bellicosa, perché lì c'è il popolo dei leghisti. Certo è che Salvini ha già detto di aver fatto dei passi avanti, togliere il suo nome dal simbolo, voler aprire a 500 tra governatori, sindaci e amministratori proprio per una gestione più collettiva. Certo non ha parlato di triumvirato. Questo non ne ha parlato, però io credo che anche Romeo l'altro giorno, il capogruppo al Senato dei leghisti, abbia un po' ridimensionato diciamo così, il mal di pancia, dicendo che non è questione di leader, è questione di gestione. Quindi allora, se Salvini è intenzionato a cambiare un po' della gestione, credo che la sua leadership potrebbe essere salva, anche perché, sinceramente, sappiamo che Salvini prese in mano il partito al 40%, l'ha portato al 35%, poi è stato capace di riportarlo, diciamo così, agli attuali numeri. Però Salvini è un leader e il popolo della Lega, l'abbiamo visto anche alla Versiliana, quello che stava fuori, che protestava, inneggiava al suo capitano. Quindi non si può non guardare al radicamento che ha Salvini, leader Salvini, capitano di questo partito, che ricordiamolo, è il partito più vecchio che siede in Parlamento, quindi è un vero partito, non è un movimento. Quindi quando c'è un leader, anche perché sinceramente tra i ribelli io non so se sia così facile ritrovare un leader. Si parla sempre di Zaia, però noi abbiamo conosciuto Zaia come amministratore, come governatore, dai grandi numeri, dai grandi consensi. Però non dimentichiamo, e questa è proprio la nota, forse la prima, come dire, controversia che c'è stata nei confronti di Salvini, è che questi governatori pensano a questa Lega passata, diciamo un po' alla Lega del Nord, quella radicata sul territorio, quella dell'autonomia, quella del federalismo, quella molto attenta al tessuto produttivo del nord e del nord-est, mentre Salvini ha avuto, come dire, l'ardire di rendere la Lega del Nord una
1: Una
0: Lega
1: Lega
0: nazionale.
1: nazionale, certo.
0: E
1: Allora,
0: quindi,
1: no, sono
0: prego.
1: d'accordo, anche perché poi il passaggio dai un leader regionale non è detto che possa funzionare a livello
0: Esatto.
1: nazionale, può essere una scommessa vinta o persa. Allora, c'era giunto anche Virginia Piccolillo del Corriere. Allora, giro anche a te la domanda appunto che avevo fatto a Sarina. Dunque, Salvini non arretra sulla leadership, un po' apre alla gestione collegiale. I nordisti però vogliono un tavolo più largo, preparano una nuova associazione dei territori, la resa dei conti sarà Pontida.
2: Assolutamente sì, credo comunque che sia un momento molto in evoluzione, quindi è difficile dire come finirà. Si stanno contando, si stanno misurando i rapporti di forza, ma anche di debolezza, nel senso che Salvini noi lo abbiamo visto in molte facce e quindi è capace di cambiare se stesso, rimodularsi, lo abbiamo visto appunto con governi, con la Lega persino, lo abbiamo visto ritornare, fare il leader della Lega, ma anche poi cercare la sfida nazionale che però, bisogna dirlo, l'ha persa, nel senso che poi il suo zoccolo duro di elettorato non ha gradito. Probabilmente credo le sue battaglie di Messina, che chiaramente al nord non viene così vista così entusiasticamente e forse nemmeno al sud, come abbiamo visto nelle ultime elezioni. Quindi lui è molto capace di cambiare ed è capace assumere altre magliette, lo abbiamo visto con tante magliette.

0: sei meglio tu, ma che cosa dici al tuo elettorato? Questo sarebbe molto responsabile e credo che per Pontida bisognerà farlo.
1: E certo,
0: e
1: tra
0: non solo per la Lega.
1: Sì. E tra l'altro, e vengo di nuovo da te, tra l'altro Tommaso Ciriaco, oggi su Repubblica, scrive che Salvini appunto farebbe pressing sul Presidente del Consiglio per andare al voto proprio alla fine della legislatura, che finisce appunto a settembre, ad ottobre del prossimo anno. Lei però insisterebbe per andare in primavera. Quindi questo dilemma di quando tornare al voto, allora chi e che cosa conviene a chi? Dunque, prima Biraghi e poi Piccolillo.
2: Ma io credo che questi mal di pancia vadano risolti, se non prima di Pontida, sicuramente presto, perché anche le ribellioni poi bisogna vedere a che cosa tendono, perché devono aver presente tutti che c'è la scadenza elettorale. Ora, che sia ad aprile o che sia ottobre, significa, diciamo così, le lacerazioni di un partito come la Lega, possono lacerare l'intera coalizione, perché è vero, Forza Italia pure ha qualche malumore interno, però abbiamo sempre visto Forza Italia molto più compatta, molto più ridimensionarsi rapidamente. Allora io credo che i leghisti ai vertici non abbiano nessuna intenzione di lasciare all'opposizione, perché poi questo sarebbe dar vita a tutte le divisioni possibili, significherebbe dare spazio alle prossime elezioni all'opposizione. Se vogliamo questo, mi pare che Salvini non sia intenzionato, l'abbia detto anche l'altra sera a Pinzolo, che insomma è meglio che l'opposizione resti così, così noi resteremo 10 anni, però resteremo 10 anni Salvini se sta in coalizione, perché senza coalizione alle spalle è un po' dura. Considerato che poi c'è anche il problema Vannacci, che è un problema un po' per tutti i 3 partiti della coalizione, sia chiaro. Però insomma Salvini lo vive forse in un altro modo, considerato che Vannacci è stato lui a portarlo nel partito e da lì il malumore di Zaia e altri governatori gli ha fatto conquistare tutti quei voti in Europa, e adesso si ritrova Zaia contro,
1: con un
2: come
1: problema.
2: Ha detto ieri al meeting, totalmente
1: certo.
2: Contro, e semmai con posizioni addirittura più estremiste della Lega, che rischiano di conquistare. Io sono scettica sui sondaggi di oggi e penso anche ai tempi, perché un conto parlare oggi è un conto parlare tra 6 mesi.
1: Sì, sono molto d'accordo anch'io.
2: Però comunque drenano un po' di malcontento, che non è solo quello della Lega, è sicuramente, non dico di Forza Italia, ma forse qualche malcontento in Fratelli d'Italia, ma anche malcontenti dell'opposizione, penso per esempio al Movimento 5 Stelle.
1: Certo, e Virginia Piccolillo, allora appunto sulle elezioni, appunto il prossimo anno, anticiparla la primavera oppure andare a fine di legislatura, a che cosa e a chi conviene fare cosa, e poi appunto un punto sulla legge elettorale, a che punto siamo? Lo so che è un argomento noioso, però lo trattiamo proprio brevemente.
0: No, è il vero argomento, anzi. È focosissimo, perché ogni volta vediamo riposizionarsi, adesso c'è la battaglia campale che è quella sulle preferenze, bisognerà vedere come finirà. Chiaramente io penso che Giorgia Meloni farà di tutto per far sì che tornino le preferenze in un modo anche diverso, riqualificando diciamo la proposta anche con la presenza femminile, con una riflessione sui capilista. Io credo che quella sia la sfida principale, perché è evidente a chi conviene, a chi non conviene, dipende anche da com'è la legge elettorale, quindi è difficile dirlo ora. Detto questo, io penso che per lo stesso motivo Giorgia Meloni cercherà di arrivare alla fine. Io non credo che lei voglia interrompere prima per evitare che cresca il campo largo, che in questo momento ha delle forti tensioni interne, non si è capito bene la direzione, quindi si troverebbe un po' spiazzato da elezioni subito. Io penso che la sua sfida personale sia quella di portarla a termine la legislatura. Certamente adesso il 4 settembre potrà dire questa è la legislatura più lunga, ma per come la

0: vedo da fuori, io penso che farà di tutto per arrivare alla fine e dire io ci sono arrivata alla fine. Questo costerà dal punto di vista politico molto, e perché naturalmente dipende un po' dagli altri partiti e anche, come dicevamo adesso, dalle sfide interne. Quindi adesso è molto
1: Certo.
0: difficile fare delle alleanze dei settori di un partito che non si sa come vanno a finire.
1: Perché tu
0: E io
1: dici
0: credo che
1: rischia il logoramento se va fino alla fine, però
2: sì.
1: anche un atto di
0: Quindi penso
1: responsabilità.
0: che ci siano ancora dei non detto. Per esempio, Marina Berlusconi scende o non scende in politica e
1: Certo.
0: arriva in queste nuove elezioni? Allora lì cambia tutto in Forza Italia,
1: E
0: quindi
1: anche
0: non è
1: perché
0: più quello che
1: comunque
0: abbiamo
1: Marina
0: visto
1: non
0: ora.
1: vorrebbe Tajani come leader.
0: Quindi ricompattarsi è un po' difficile, però Tajani ha i voti, quindi lasciarli perdere è pure una sfida. Quindi è difficile dirlo un po' adesso, un po' da palla di vetro, però io penso che in quest'estate diciamo tutto ha ribollito, quindi adesso già dalla sfida appunto, come dicevi tu, della legge elettorale, noi cominceremo a vedere più chiaro. E poi c'è un ultimo elemento velocissimo. Io penso che poi nella Lega ci sia anche chi parla non solo qui, ma anche fuori, cioè non, noi vediamo la sfida principale che è quella del riarmo contro la Russia e
2: Io
0: non
2: sento.
0: so da questo punto di vista come potrà posizionarsi
1: Certo,
0: la
1: la
0: Lega.
1: politica estera è comunque un nodo molto importante. Allora, ritorno al ribollire della benzina e del diesel. Non possiamo non parlare di caro energia perché è attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri. Come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino alla fine di agosto, gli ultimi
2: Scusate, io
1: due
2: non sento.
1: weekend, le misure già in vigore contro il caro carburanti, quindi il taglio delle accise. E allora l'esecutivo sta studiando delle misure più selettive in favore anche del reddito e delle categorie maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Ma qual è il rischio, appunto, che se facesse appunto soltanto l'Italia, ad esempio la tassa sugli extraprofitti, vengano penalizzate l'operatore nazionale Eni, invece se lo si facesse appunto a livello europeo, verrebbe appunto ripartito il rischio. Allora, se mi senti, Sarina, se no andiamo da Virginia. Forse Virginia Piccolillo, perché Sarina no, ha avuto un problema d'audio.
0: Allora, io penso che sicuramente
1: Non
0: quello che
1: sento niente.
0: chiede il governo è qualcosa che peraltro è stato già fatto all'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin e che è, diciamo, una misura complessiva di tutta l'Europa, proprio perché ha questa difficoltà con Forza Italia. Forza Italia al suo interno non vuole né interventi di extra profitti sulle banche, ma poi abbiamo visto sicuramente il problema dell'Eni è un problema consistente perché diciamo, il potere della enormità, diciamo, di
1: Fa
0: questa
1: politica estera,
0: sfida non
1: insomma,
0: può.
1: anche.
0: È estera, sicuramente, ma è anche interna.
1: Sì.
0: Quindi faranno di tutto per premere in quella direzione, mentre premono, certamente metteranno delle toppette per cercare di tirare un po' avanti, anche perché non è una nostra, nel nostro potere capire come va a finire, perché dipende sempre da Putin e da Trump. Noi sappiamo sicuramente che Trump adesso, avendo mandato la CIA, segnali, cercare di trattare l'Iran, sua battaglia contro l'Iran in favore di quella di Putin contro l'Ucraina, sta producendo un dialogo in questo momento. E che poi dovrà arrivare a depositarsi, spero prima o poi, e potrebbe in qualche modo o far schizzare ancora di più il prezzo del carburante o magari farlo di stabilizzare. Certamente io credo che una una sfida europea sia quella di stare tutti vicini, perché in questo momento non siamo solo noi ad avere problemi, anche se noi non abbiamo, abbiamo perso la sfida di allargare le tecnologie anche a quelle pulite, e continuiamo a perderla per, peraltro anche in regioni dove magari non l'abbiamo persa. Beh, siamo un po' indietro rispetto alla Spagna.
2: Indietro.
0: E questo io sto dicendo, l'abbiamo persa la sfida, nel senso che siamo indietro, dobbiamo recuperare, stiamo recuperando con difficoltà anche per le ipocrisie di chi magari, come sono per esempio delle regioni di sinistra, dicono sì per le energie alternative, ma non qui. E quindi è tutto molto complesso.
1: E certo, questo è un tema che purtroppo ricorre da molti anni. Allora, in chiusura dello spazio politico, però ci tenevo a fare una domanda a Sarina Biraghi della Verità sul psicodramma delle primarie all'interno del centrosinistra, Schlein e Conte che le vogliono, i dubbi però di tanti esponenti del PD, Franceschini, Speranza, oggi Tabacci che tra l'altro è uscito nel gruppo misto, ma la linea del Nazareno però non sembra cambiare. Dunque sarà la leader, sarà il leader chi prende più voti. Tu come la vedi in chiusura?
2: Beh, diciamo che il campo largo ancora non ha deciso, non ha deciso le regole, non ha deciso i tempi, proprio perché anche le regole possono favorire l'uno o l'altra. Retroscena parlano di un possibile passo indietro di Conte se anche la Schlein fosse d'accordo. Sicuramente da quello che esce fuori sembrerebbe che il PD abbia veramente paura di queste primarie, perché ha paura probabilmente che la segretaria non riesca a confermare la sua leadership. E quindi è un momento molto delicato per il PD e per tutta la composizione dell'opposizione, perché anche gli altri partiti si sono candidati, quindi questa unità che non è soltanto di candidati ma è anche di temi, perché l'unità sui temi ancora non è stata raggiunta, vedi le accelerate di Conte e le frenate della Schlein ancora non ci sono, quindi insomma se non riescono a varare un programma è ben difficile che riescano ad arrivare alle primarie con una linea sicura per vincere, perché non devono solo vincere contro il governo Meloni, cioè mandare a casa il governo di centrodestra. L'obiettivo dell'opposizione è quello di arrivare per non consentire al governo di centrodestra di esprimere nel 29 il Presidente della Repubblica. Quindi se non riescono a compattarsi, il rischio di non abbattere il governo attuale è insomma piuttosto alto.
1: Quindi tu dici
2: è
1: cammino,
2: molto seria
1: il cammino
2: la situazione.
1: È ancora lungo. Grazie a Sarina Biraghi, Virginia Piccolillo, per essere stati con noi oggi nel nostro spazio politico. Andiamo avanti e andiamo in Sicilia. La Sicilia rafforza la sorveglianza sulla difterite dopo i recenti casi registrati appunto sul territorio e la morte di Anna Rosa, la piccola di 4 anni che è deceduta nei giorni scorsi per appunto una forma sospetta di questa malattia. Ne parliamo con Alberto Firenze, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Allora, la morte della piccola Anna Rosa ha riaperto di fatto il dibattito sui vaccini. Non basta l'obbligo, serve la cultura della prevenzione. Cosa state facendo in Sicilia in questi giorni?
3: Intanto buongiorno, esattamente come dice lei, la necessità di dare percezione e importanza al tema della prevenzione a tutto tondo, che sia prevenzione primaria, secondaria e comunque stili di vita. Noi stiamo, per la verità, nell'anno 2026 avevamo già messo in campo una serie di attività che ci vedono in questo momento protagonisti nell'incremento importante della copertura vaccinale, non soltanto per la difterite, ma ovviamente per tutti i vaccini. Abbiamo strutturato un rapporto ovviamente con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta, abbiamo ragionato con l'ufficio regionale scolastico per avere una presenza anche di nostri operatori all'interno delle scuole, ripristinando laddove, soprattutto nelle zone più difficili delle periferie, delle aree metropolitane, avere la presenza del medico scolastico. Tante iniziative che in qualche modo, ahimè, si scontrano con quello che è avvenuto. Il cordoglio per la famiglia, per la morte di una bambina è comunque qualcosa di triste che deve fare riflettere tutti, e sull'importanza soprattutto della vaccinazione, facendo presente quanto abbiamo e quanta esperienza abbiamo acquisito nel periodo Covid e di quella ovviamente portarne a casa il risultato perché i cittadini abbiano la percezione corretta dell'importanza della prevenzione primaria e quindi delle vaccinazioni.
1: E dunque una prevenzione che riguarda non soltanto il singolo ma tutta una comunità. Tra poco iniziano le scuole, state valutando la possibilità di un rinvio delle lezioni nelle scuole primarie sull'isola?
3: Ma non credo che ci siano problematiche di questo tipo, i casi positivi sono soltanto due, abbiamo una situazione assolutamente in pieno controllo, abbiamo lavorato sui tracciamenti nel caso specifico del fatto dell'evento a Palermo, ma nel frattempo è aumentata ovviamente la sensibilità da parte di tutti i cittadini dell'intera regione che hanno incrementato in maniera sostanziosa e importante con percentuali rilevanti nelle ultime settimane, ma questo era un dato già in crescita per la verità all'inizio già dell'anno 2026 e quindi andiamo nell'indicazione che la Sicilia non è sicuramente il fanalino di coda nell'ambito delle coperture vaccinali rispetto al dato 2025 e quindi nel 2026 avremo una copertura che si avvicina alla media nazionale, quindi è un significativo e importante passo avanti nella capacità di far capire alla gente l'importanza della vaccinazione.
1: Ecco, per ora appunto questa capacità vaccinale è un po' sotto la media nazionale. Secondo lei perché? Voi che lavorate appunto sul territorio, a contatto con le famiglie, quali sono i dubbi che ci sono ancora nel 2026 su dei vaccini che poi portano, difendono da delle malattie che poi portano appunto alla morte?
3: C'è ancora una convinzione, benché il dato sia quasi in linea con il dato nazionale anche in regione siciliana, c'è l'impegno per la verità da parte del nostro osservatore epidemiologico regionale, di tutte le aziende del servizio sanitario regionale che sta lavorando molto sulla parte della formazione e far capire l'importanza ovviamente della vaccinazione. Non bisogna imporre, bisogna ovviamente dare ai cittadini tutte le informazioni corrette perché ci si avvicini in maniera spontanea e libera a capire quanto sia importante la vaccinazione ed è quello che stiamo facendo con i nostri operatori in tutti i territori, all'interno delle scuole, all'interno degli enti del terzo settore, in collaborazione ovviamente con la Chiesa e con tutti gli operatori che a tutto tondo stanno supportando un cambio di passo complessivo all'interno della percezione dell'importanza della prevenzione.
1: Ecco, come creare, abbiamo parlato della scuola, dunque del ruolo della scuola e il ritorno della medicina scolastica. Secondo lei la mancanza di un collegamento stabile tra sistema sanitario, scuole e famiglie è diventato negli anni più una criticità? State intervenendo in questo senso?
3: Sì, è diventata una criticità e secondo me è un campo su cui bisogna investire tempo e spazio perché è necessario ripristinare quella collaborazione tra operatori, la scuola, la famiglia, così come diceva lei, e ovviamente le strutture sanitarie, le aziende sanitarie provinciali. Lì c'è da lavorare molto, c'è da supportare, noi stiamo ragionando anche con tutti i sistemi informatici che ormai le famiglie hanno e che utilizzano nella comunicazione e nel rapporto con la scuola per sapere gli spostamenti e tutto quello che avviene ai propri figli all'interno della scuola. Lì noi stiamo operando per lavorare anche con comunicazioni, con pillole giornaliere che servono ovviamente a far capire l'importanza. C'è molto da fare, ma non siamo indietro e stiamo ovviamente seguendo tutto quello che nelle condizioni che ci portano ovviamente oggi a cambiare rotta rispetto al passato.
1: Ecco, insisto sui dubbi delle famiglie appunto sul vaccino, perché sebbene sia obbligatorio non si possono usare la forza, non si può usare i modi coercitivi per fare un vaccino che poi in realtà può mettere a repentaglio altri bambini a scuola, ci sono le certificazioni e tutto, ma quali sono i dubbi ancora nel 2026 per questo tipo appunto di patologie e di vaccini? La scarsa informazione, il contesto sociale, il contesto culturale, ci sono alcune parti della Sicilia o di alcuni paesi o della stessa Palermo che sono più sensibili a questi temi? Internet stesso?
3: Assolutamente sì, le fake, internet, i social determinano ovviamente un'azione talvolta confusionaria in chi ovviamente non ha piena contezza dell'importanza della vaccinazione. Per fare questo stiamo scendendo ovviamente sul campo, nell'ambito anche della corretta comunicazione e informazione. Come azienda sanitaria provinciale nello specifico abbiamo strutturato uno staff che in queste settimane lavorerà proprio sui social, su YouTube, su Instagram, su tutto quello che ovviamente oggi è la comunicazione più diretta a contatto con il cittadino. Vogliamo confrontarci ovviamente con gli strumenti che giornalmente i cittadini utilizzano per dare anche noi l'informazione corretta e non fare trascinare la gente su aspetti che sono legati spesso e volentieri a fake, quasi totalmente a fake, e che ovviamente trascinano il cittadino, il paziente, la famiglia a informazioni non corrette. Non possiamo sentirci dire ancora oggi nel 2026 che vaccinare provoca l'autismo, è una follia generazionale non possiamo accettare da operatori sanitari, e non possiamo permetterci da paese civile e democratico ancora oggi queste differenze ovviamente sul territorio nazionale, ma soprattutto all'interno di alcune aree metropolitane qui a Palermo piuttosto che in altre realtà nazionali, in cui ci siano differenze da quartiere a quartiere. Quindi c'è da entrare nel merito, così come stiamo facendo, e siamo fiduciosi.
1: E tra l'altro, direttore, le volevo ancora fare una domanda sulle persone che in questi giorni si sono riversate nelle ASL a vaccinare i propri figli per paura. Ecco, quando siete a contatto con queste persone, cosa vi dicono? Si rendono conto? Hanno paura?
3: Si rendono conto, hanno paura. Ovviamente è brutto dire che il decesso di una bambina stia provocando questo, benché avevamo degli aumenti significativi durante l'anno, ma sapere che in una sola giornata nella città di Palermo sono state più di 2.000 vaccinazioni, che nella settimana che si è appena conclusa abbiamo avuto quasi il 400% in più, ma questo non vale soltanto su Palermo, ma vale sul territorio regionale, sul territorio anche nazionale, so di altre regioni in cui hanno avuto un incremento. Quindi spiegare bene, dare contezza, non aspettare per forza il decesso di una persona, diventano gli strumenti necessari, perché la paura ovviamente sta creando e sta portando a un incremento importante della vaccinazione. Consiglio che soltanto nella settimana abbiamo avuto l'1% complessivo cumulativo di copertura a 3 dosi per l'esavalente, per le coorti 21, 22, 23 e 24, quindi è un dato importante che in una settimana hai un aumento percentuale anche dell'1%, che diventa significativo sul dato annuale.
1: E certo, tra l'altro non volevo parlare soltanto della Sicilia, abbiamo detto che è sotto la media, il prossimo anno speriamo che arrivi appunto tutto grazie a tutte queste campagne, soprattutto via social. Notizia di oggi: a Milano, focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale, accertati 8 casi e caccia alla fonte del contagio, gli specializzandi dicono protocolli disattesi, quindi comunque anche al nord succedono queste cose, insomma. È un problema, ma appunto ci concentriamo su quello che è accaduto in Sicilia, perché è chiaramente i vaccini, la prevenzione davvero possono salvare le vite. Grazie allora per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, alle 10.50, il 26 agosto di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Cane, una giornata che è nata negli Stati Uniti nel 2004, diventata un appuntamento internazionale dedicato appunto ai compagni di vita dell'uomo, una giornata che davvero celebra i legami tra il cane e l'uomo. Allora ne parliamo con Giusy D'Angelo, presidente dell'EMPA, ben trovata su Renews 24. Dunque, un rapporto, quello tra cani e umanità, nato migliaia di anni fa, diventato una delle alleanze più profonde, un rapporto ecologico, culturale ma anche sociale.
4: Sì, il cane rappresenta oggi veramente un compagno di vita, e motivo per cui è stato anche cambiato quello che il termine proprietario, perché non è più una proprietà, ma tendenzialmente siamo dei pet parents, quindi abbiamo un ruolo di responsabilità familiare nei confronti dei nostri cani. E il dato che a noi come associazione, quindi come presidente EMPA, preoccupa è comunque che le strutture sono ancora piene di animali abbandonati, e quindi la domanda che ci facciamo è appunto come un cane che è comunque sempre a supporto di quello che sono le nostre fragilità, perché il cane non tradisce mai, il cane risolve quello che sono i conflitti, il cane mostra quello che appunto è stato nella storia, da quello che era un elemento di guardia del territorio, di difesa, e oggi, nonostante la nascita, continui a difenderci e a proteggerci. Quindi l'elemento fondamentale per cui è bello festeggiare questa giornata è il valore che il cane dà, ma dobbiamo ricordarcelo tutti i giorni, il valore di questi quattro zampe, perché sono esseri che vanno a lavorare sulla nostra emotività, ci danno la possibilità di riconoscere quello che è l'empatia. Quindi il cane è veramente membro della famiglia, ma soprattutto ci tiene per mano, e noi umani dovremmo avere quella responsabilità e consapevolezza tutti i giorni, non deve essere finalizzata solo in una giornata.
1: E tra l'altro una giornata che invita però a riflettere anche sull'adozione, la cura, la responsabilità, perché mentre nelle case italiane appunto vivono almeno 9 milioni di cani, ogni anno decine di migliaia vengono ancora abbandonati, davvero numeri incredibili.
4: Sì, infatti noi nelle due settimane di Ferragosto, quindi il periodo clou dove tante famiglie sono andate in vacanza, abbiamo avuto un incremento indicativo del 15% dei cani che sono entrati all'interno delle strutture. Se le strutture, i rifugi sono pieni in tutta Italia, e questo è il dato di riflessione che dobbiamo porci, perché con tutta la consapevolezza che c'è, perché le strutture sono ancora piene di animali che non sono randagi, ma sono animali abbandonati, quindi persone che decidono di lasciare il proprio animale in una struttura. I cani ne soffrono, perché la differenza è che non è il cane randagio che viene recuperato e quindi valorizza quello che è la sua genetica, valorizza quello che è la sua personalità, ma sono cani che hanno assaporato quello che è il legame, la relazione. Quindi una cosa che per noi è estremamente importante è il servizio. Noi diamo un servizio alle famiglie. L'adozione consapevole è determinata dal fatto di non concentrarsi solo esclusivamente sull'estetica, perché è ovvio che c'è un fenomeno in trend, cioè c'è una richiesta, quindi l'aumento di acquisto, purtroppo, parlo di acquisto perché una vita non si può comprare. Ma quello che dobbiamo fare è ragionare sulla responsabilità di detenere un animale. L'impegno è importante, perché dobbiamo andare a cercare le strutture ricettive, dobbiamo considerare gli impegni di lavoro, dobbiamo considerare i bambini, quindi cioè quelli che sono i loro impegni, e l'animale viene a vivere in questo contesto sociale. Noi dobbiamo riprendere in mano il valore dell'essere animale, il valore dell'etologia del cane in particolar modo, e quindi rivolgetevi a qualunque associazione. Noi come EMPA ovviamente ci siamo, ma non siamo gli unici, perché quando decidete di adottare, chiedete al vostro veterinario di riferimento, chiedete a un medico veterinario comportamentista, perché se abbiamo un trend in aumento del 12% nelle settimane di Ferragosto, vuol dire che ancora qualcosa non funziona. E quindi noi invitiamo le amministrazioni a dare un supporto, un'informazione ai propri cittadini, ma soprattutto pensate prima di adottare. Adottare non è una moda, non dobbiamo usare, dobbiamo convivere. Quindi questo è un contesto estremamente importante, anche perché nel momento in cui un cane vive con noi è un indice di quello che è il benessere della popolazione umana, quindi non è solo l'animale.
1: Certo, volevo anche chiederle, Giudy D'Angelo, una domanda sulle temperature elevate, il caldo in chiusura. Abbiamo ancora un paio di minuti. Ecco, noi soffriamo queste temperature, avremo bisogno appunto di un rifugio climatico, a maggior ragione i cani. E come comportarsi con loro in questa estate torrida?
4: È estremamente importante ovviamente impegnarsi a uscire nelle ore più fresche e non portarli a camminare sul cemento ustionante, quello che purtroppo a oggi si vede ancora tanto, è l'uscita alle 2 del pomeriggio, che non so come sia la persona che il cane possano reggere. E quindi frequentare ambienti freschi, portarsi con sé sempre una bottiglietta d'acqua per raffreddare, ma l'indicazione è quella che è la più semplice. Il cane di suo, un cane adulto, dorme all'incirca 14 ore, quindi in queste 14 ore, dove sono le ore magari più calde, lasciamolo a casa tranquillo a riposarsi e usciamo insieme a lui la mattina presto e la sera tardi, in maniera tale che non creiamo dei danni.

0: importanti veterinari, quindi che possono essere colpi di calore, ustioni, dermatiti. Quindi il consiglio che diamo è ovviamente non lasciateli chiusi in macchina, assolutamente. Create degli ambienti freschi con un ricircolo d'aria, perché è importante anche la reazione, e state all'ombra.
1: Grazie a Giusy D'Angelo, presidente dell'AMPI dell'EMPA, per essere stata con noi. Si chiude così il nostro filo diretto, linea alla regia.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
7: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
8: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
7: Ah, però.
8: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
9: Ah, però.
7: E con la UEFA Champions League.
10: Ah, però.
8: Ah, e giga illimitati.
10: Ah, però.
11: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
8: Per voi questo è altro.
12: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
13: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: In arrivo la proroga del taglio delle accise fino a settembre, poi misure mirate per redditi bassi, autotrasporto, pressione del governo su Bruxelles e l'Europa che deve intervenire. Washington manda il direttore CIA a Mosca, il Vaticano invia il cardinal Gallagher, continua la pressione su Putin per negoziare, ma la Russia avanza in Donbass e rifiuta ogni mediazione. Hormuz è sminato, assicura Trump, lo stretto resta chiuso, sostengono i pasdaran, petrolio, gas e fertilizzanti passano col contagocce e restano pesanti le ripercussioni sull'economia globale. Tragedia al reparto maternità di un ospedale a Islamabad in Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scatenato dall'esplosione di un condizionatore, solo un bimbo tratto in salvo. Estate da record per il caldo, le prossime ore si annunciano tra le più torride con il ritorno dell'anticiclone africano, dicono gli esperti, per l'ultima ondata si raggiungeranno anche i 46 gradi. We always love you, ti ameremo per sempre, questa è la dedica dei fan che reinterpreta il titolo di uno dei brani più famosi di Dolly Parton, regina del country, scomparsa 80 anni. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri varerà una proroga del taglio delle accise sul prezzo del diesel in attesa di misure strutturali. Continua a far discutere inoltre la proposta di tassazione sui cosiddetti extra profitti delle compagnie energetiche. In studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Una proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio che dovrebbe durare una settimana, 10 giorni, la data più probabile è quella del 5-6 settembre, quindi l'ultimo weekend per coprire il rientro dalle ferie di milioni di italiani. Dopo queste misure temporanee si dovrebbe andare verso una misura invece strutturale che però non coprirà tutti come fatto fino a questo momento, ma solo le fasce più vulnerabili e le imprese, in particolare l'autotrasporto. Sembra questa la strada che sta intraprendendo il governo, che deciderà oggi nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, per andare a limitare quello che è il peso del caro dei carburanti, che non accenna a diminuire nonostante il prezzo del petrolio a livello internazionale invece negli ultimi giorni stia scendendo. Possiamo andare a vedere i cartelli perché i prezzi sono veramente fuori controllo in questo momento. La benzina nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese è arrivata a costare 2,017 euro al litro e il gasolio 2,137. Questo sulla rete ordinaria. Sulla rete autostradale i prezzi sono ancora maggiori. 2,092 la benzina, 2,208 il diesel, ma le associazioni dei consumatori denunciano picchi che superano addirittura i 3 euro al litro. Si tratta naturalmente di eccezioni che però danno l'idea di come la situazione sia difficilmente sopportabile, anche perché questi prezzi vanno poi a riversarsi su l'inflazione, quindi rischiamo di vederli da settembre poi su anche i prezzi del supermercato. Quindi come vuole agire il governo? L'idea era quella naturalmente di fare gli sconti per tutti, ma è una misura che è costata 2,3 miliardi dall'inizio della guerra, quindi è difficilmente sostenibile, difficilmente ci saranno misure per risorse per poterla finanziare. La strada quindi scelta è quella di andare a fare interventi selettivi. Da un lato le famiglie più vulnerabili, si pensa, l'ipotesi è quella di andare ad aiutare chi ha già una social card, sono circa 1,1 milioni di famiglie. Dall'altro sono le imprese di autotrasporto, naturalmente gli agricoltori, ma si pensa anche ai tassisti e chi in generale usa l'auto per lavoro. Però tutto questo sarà discusso dal governo nei prossimi giorni, c'è tempo, appunto circa 10 giorni per varare queste misure, e in attesa di riuscire ad ottenere un ok dall'Europa, non è affatto scontato per il momento, per introdurre la tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è stata fatta al Consiglio europeo, si discuterà a metà del prossimo mese proprio nel Consiglio europeo che si terrà a Dublino, perché, dice l'Italia, sostanzialmente andare in ordine sparso paese per paese rischia di creare delle asimmetrie di mercato e andare a colpire in modo particolare i produttori nazionali, nel nostro caso sarebbe Eni. E quindi questo è uno dei fronti aperti di cui si discuterà in Europa. L'altro l'ha lanciato dal meeting di Rimini e Salvini ieri, ha detto potremmo fare uno scostamento di bilancio in norma di bilancio, nella manovra che si comincerà a discutere tra poco, perché oltre al tema dei carburanti c'è anche il tema dei cantieri che costano sempre di più, servono 20 miliardi per finanziare, se no rischiano di bloccarsi. Quindi è già entrato, diciamo, il dibattito sulla manovra di bilancio nel pieno del suo vigore e ci accompagnerà per i prossimi mesi.
0: Veniamo alla guerra europea tra Russia e Ucraina. Bombardamenti russi su Chernihiv, a nord di Kiev, droni hanno ucciso una donna e la bambina di 4 anni. Pesanti scontri lungo la linea del fronte per l'esercito ucraino, morti più di 1.400 soldati russi in 24 ore. I settori più caldi restano quelli di Pokrovsk e Kostantivka. Nella regione del Donetsk, droni ucraini hanno intanto bersagliato nuovamente una raffineria russa nella regione di Nizhny Novgorod, di proprietà del colosso Lukoil, a 800 chilometri dal confine ucraino. Intanto le diplomazie restano al lavoro. Il segretario Vaticano Gallagher viene ricevuto dal ministro degli esteri russo Lavrov e c'è la visita a Mosca del numero uno della CIA Ratcliffe. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: A bordo dell'aereo misterioso che è atterrato ieri a Mosca c'era proprio il direttore della CIA Ratcliffe. Dopo le anticipazioni arrivate da CBS e altri media americani, la conferma è arrivata dal portale

0: portavoce del Cremlino Peskov, che ne ha parlato in un'intervista al Washington Post, dicendo che si è trattato di colloqui tra le intelligence dei due paesi. Non ha fornito altri dettagli, non era previsto un incontro con Putin. Intanto oggi siamo nel secondo giorno della missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher. Oggi incontrerà il consigliere di Putin Ushakov. Ieri nell'incontro con Lavrov in primo piano la diplomazia e la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina. Basta con la guerra, ha detto Gallagher, che ha proposto ancora una volta il sostegno della Santa Sede ai negoziati. Lavrov ha puntato sul dialogo tra Vaticano e Russia, un dialogo basato sulla fiducia e il rispetto reciproco, e si è detto pronto a collaborare. Ma intanto proprio ieri il Cremlino ha detto un no secco alla proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti, che prevedeva la formazione di una zona franca nei territori contesi amministrata da una parte terza. Il Cremlino col portavoce ha specificato che il Donbass è russo. Linea a voi.
1: Il segretario di Stato statunitense Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono ulteriori attacchi contro l'Iran. Puntano invece sullo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che Donald Trump dichiara completamente sminato. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington, che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
1: Accentuare l'asfissia economica dell'Iran, Teheran si dice decisa a non permettere che le sanzioni secondarie danneggino i partner commerciali, e continua il lavorio diplomatico. Sentiamo da Istanbul gli aggiornamenti dalla corrispondente Anna Mazzone.
3: Di fronte all'isolamento economico annunciato dagli Stati Uniti, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno in maniera apparente. Per la Repubblica Islamica, i partner commerciali dell'Iran non terranno assolutamente conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la moneta iraniana, è in caduta libera e la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, ma la leadership iraniana in questo momento è molto divisa tra pragmatici e interventisti, e nonostante tutto ci sono però spiragli di diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire. A Teheran il capo dell'esercito pakistano Munir ha incontrato i vertici iraniani e prima di partire aveva parlato al telefono con Donald Trump, mentre il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove i due paesi sembrano davvero vicini a un accordo per una rotta marittima temporanea nello stretto, anche se non se ne conoscono i dettagli. Roma.
1: Incendio nel reparto neonatale, ginecologia ostetricia di un ospedale di Islamabad, Pakistan, almeno 14 neonati morti. Il rogo è stato provocato probabilmente da un guasto agli impianti di climatizzazione al terzo piano dell'edificio. Solo uno dei bambini che erano ricoverati nel reparto è stato tratto in salvo. Vi abbiamo detto della missione a Mosca del segretario di Stato della Santa Sede, e oggi, in occasione dell'udienza generale del mercoledì, Papa Leone ha fatto riferimento alla credine che sembra caratterizzare non soltanto le relazioni internazionali, ma anche il dibattito politico e sociale all'interno dei paesi. In diretta San Pietro, Valentina Dello Russo.
4: Sì, ricorderete, lo scisma

0: Ma che si è consumato il 1° luglio scorso a Decon in Svizzera, ebbene alla base c'era la mancata accettazione da parte dei lefebriani delle riforme volute dal Concilio Vaticano II. Oggi il pontefice nella sua catechesi dell'udienza generale che si è svolta all'interno della Basilica Vaticana è tornato sulle novità apportate dal Concilio, le ha difese ancora una volta ribadendo basta abusi, la riforma del Concilio va rispettata. La messa non è un affare privato, dunque i pastori, i vescovi e i sacerdoti sono responsabili di una liturgia che risplenda di nobile semplicità e che manifesti una Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Ascoltiamo un passaggio della sua catechesi.
1: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione post-conciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
0: Intanto, come dicevate, prosegue a Mosca la missione del ministro degli esteri Vaticano, il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, che ha portato nel cuore della Russia l'appello incessante per la pace di Papa Leone XIV. Si arricchirà di una nuova visita da parte del cardinale Zuppi, inviato di pace per il Vaticano, che tornerà a Mosca entro settembre per la terza volta. Quanto al fronte del Medio Oriente, atteso l'intervento del cardinale Pizzaballa stasera al meeting di Rimini, alla stampa ha detto: il momento è duro per Gaza e la Cisgiordania, bisogna fermare questa deriva estremista. Per il momento da San Pietro è tutto, a voi.
2: Veniamo alla cronaca. L'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano sembra indicare un pestaggio e dopo un'uccisione a coltellate. Gli inquirenti privilegiano la pista del caporalato. Tatiana Bellizzi.
3: Massacrato di botte o ucciso a coltellate? A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam, bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nazim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
4: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
3: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nazim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa.
5: Lui da 6 mesi ha comprato macchina per fare questo lavoro. Andava, tornava, portava queste persone, sì.
2: In Liguria un bagnino di 62 anni è morto nel tentativo di salvare una persona in difficoltà in acqua. È accaduto a Andora, nel Savonese. Era già entrato in mare per trarre in salvo un'altra persona pochi minuti prima, Marco Gervino.
6: È morto cercando di salvare una persona.
7: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli alla foce del torrente Merula ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano arriva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
6: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
7: E faceva il bagnino da tanti anni?
6: Sì, aveva uno stabilimento balneare a Savona.
7: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Dopo i necessari rilievi, i corpi sono stati portati all'ospedale di Alvenga. Paolo Barelli, presidente Federnuoto, ha proposto la medaglia al valor civile per Valente.
2: Verrà svolta nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta a Palermo di difterite. I genitori, che non l'avevano vaccinata, hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Agnese Licata.
8: Aumento delle vaccinazioni contro la difterite, 9 centri vaccinali di Palermo, del 70% per i bambini e del 200% per gli adulti, racconta della preoccupazione che si sta diffondendo in città dopo la morte della bimba di 4 anni e il contagio del cuginetto. A questa paura che si sviluppi un focolaio rispondono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.
9: Il rischio è molto basso, allo stesso momento direi che è necessario che i bambini che non sono stati vaccinati facciano il loro percorso vaccinale al più presto.
8: L'ASP sta portando avanti le analisi e i tamponi per capire quante persone abbiano contratto il batterio. In più, i contatti più stretti dei due bambini sono sottoposti a profilassi antibiotica. Nessuna notizia ufficiale è stata divulgata sugli esiti, mentre i genitori della bimba hanno deciso di denunciare gli ospedali dove era stata ricoverata la piccola. Di contro, i due sono ancora accusati di omicidio colposo per omissione, avendo scelto di non vaccinare la figlia. Alle spalle ci sarebbe la paura che i vaccini causino l'autismo.
9: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 ha esaminato tutti gli studi ed è giunto alla conclusione scientificamente inequivocabile che non c'è nessuna associazione tra un qualunque tipo di vaccino e l'autismo.
8: Fondamentale l'informazione alle famiglie utilizzando qualsiasi strumento possibile, non solo attraverso i controlli a scuola.
2: Una frana avvenuta questa mattina in Nepal, al valico di frontiera di Girong con la Cina, e quanto riporta l'agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua, la frana ha provocato l'interruzione delle strade che portano sul versante cinese, delle comunicazioni, anche dell'erogazione di energia elettrica. Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, ha ordinato di far scattare i soccorsi, le operazioni di ricerca dei dispersi. Inondazioni improvvise hanno colpito la zona del nord del Nepal, si temono molte vittime. Veniamo alle condizioni meteo sulla penisola, che in generale in queste ore sembrano buone, anzi in alcuni casi ripropongono una ondata di caldo eccezionale. In studio con noi Domenico Maione, maggiore del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, benvenuto a Rai News 24.
10: Buongiorno.
2: Palermo e non solo, tornano temperature particolarmente elevate, fino a quando?
10: Sì, abbiamo visto passare la fase di maltempo. Nella giornata di ieri le piogge hanno interessato gran parte del territorio e nella giornata di oggi lo hanno lasciato abbastanza velocemente. Contestualmente la pressione atmosferica aumenta, questo vuol dire tempo stabile ma soprattutto ampio soleggiamento. In conseguenza a questo ritroveremo le temperature decisamente alte, anche perché l'alta pressione è legata all'aria africana, quindi un'alta pressione di matrice subtropicale che porta aria più calda. Ritroveremo quindi le temperature decisamente elevate nella giornata di oggi al sud e sulle isole, come ha detto lei, 40 gradi a Palermo. Nei prossimi giorni ancora ritroveremo temperature decisamente elevate al sud e sulle isole e venerdì ci sarà il picco massimo con temperature elevate e valori decisamente alti anche al centro. Roma sfiorerà i 40 gradi.
2: Maggiore Maione, condizioni diverse invece al nord?
10: Al nord la situazione, vede un caldo meno diffuso, meno torrido rispetto al centro-sud. Si arriverà intorno ai 30-32 gradi nella giornata di domani e dopodomani, ma comunque siamo ancora in un clima estivo. Ci sarà la possibilità di qualche temporale pomeridiano, ma comunque in un contesto di bel tempo.
2: È presto, ma la portiamo già a proiettarci sul fine settimana. Condizioni che resteranno relativamente stabili o dobbiamo aspettarci qualche novità di rilievo?
10: Diciamo che il fine settimana vedrà un lieve abbassamento delle temperature. Si passerà ovviamente al centro-sud dai 40 ai 37-35 gradi. Anche perché la giornata di sabato non sarà una giornata del tutto pulita, ritroveremo qualche pioggia che interesserà sia le regioni centrali che parzialmente quelle meridionali e quindi diciamo che ci sarà un effetto temporaneo di abbassamento delle temperature, un effetto di più fresco.
2: Grazie Maggiore, avremo tempo di riparlarne, buon lavoro.
10: Assolutamente sì, grazie a voi.
2: Restiamo in Italia, in particolare sull'Adriatico. Migliaia di paralarve di polpo rilasciate nelle acque del mare al largo di Cesenatico. Obiettivo: combattere biologicamente il granchio blu, una creatura di cui il polpo è ghiotto. L'iniziativa nasce da un esperimento dell'Università di Bologna per contrastare i danni che i granchi blu stanno provocando alla fauna marina e soprattutto all'allevamento di vongole. Per gli esperti, eliminando una sola femmina si impedisce la nascita di 2 o 3 milioni di potenziali granchi blu in mare. Lutto non solo negli Stati Uniti per la scomparsa di Dolly Parton, icona della musica country, tributo che le viene riconosciuto in queste ore da pop star, anche dal presidente Trump, ma chi era? Sentiamo Loretta Cavaricci.
11: Brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York e il saluto dalle altezze dell'Empire State Building a Dolly Parton, la star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo lei luce sull'inclusione. Le questioni di genere, su tutte amatissima dalla comunità LGBTQ e contro le discriminazioni religiose e sociali, il suo impegno oggi è riconosciuto unanimamente. Lutto per una settimana. Cantante, strumentista, scrittrice, e aggiunge già in fondo nel ricordarla commossa un'amica leale che non sarebbe mai andata a dormire prima di aver riso con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni Dolly Parton ed era ammalata di tumore, vive la sua lezione sul palco, chitarra in braccio, come nelle pellicole musicali. Il tema del film 9 to 5 ricevette una nomination agli Oscar 1980. La canzone è inno al lavoro femminile. Precoce Dolly, musicista già in erba, destinata a top 10 e a cover d'onore. In 50 anni di carriera tante le voci che hanno riproposto i suoi brani: Whitney Houston, Beyoncé. Le cronache ricordano di un no a Elvis per una questione di diritti. Amava scegliere Dolly, come quando fondava la Biblioteca della Fantasia per regalare libri ai bambini, lei senza figli, dagli Stati Uniti all'Australia. Un altro modo per dire I always love you.
2: E allora riascoltiamo proprio questa, una delle canzoni più note, poi portata al successo anche da Whitney Houston.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
5: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.

Del giornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Assunta Galluzzi. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Mentre sui mercati si ferma la rincorsa del petrolio, ostacolata dalle speranze di normalizzazione nello stretto di Hormuz, sul tavolo del Consiglio dei Ministri torna nel pomeriggio la proroga del taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino ai primi giorni di settembre. Per le settimane successive il governo valuta misure più selettive a favore di fasce di reddito e di categorie professionali più colpite dal rialzo dei carburanti. Il segretario di Stato Rubio ha comunicato ai paesi del Golfo che per il momento gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran. L'amministrazione Trump punta sullo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che Trump ha annunciato completamente sminato. Iran e Oman intanto avrebbero discusso di un corridoio temporaneo di navigazione nello stretto di Hormuz. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ieri sera di aver discusso con Trump della possibilità di un dialogo con l'Iran e ha poi aggiunto: dubito che si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi. Un accordo è impossibile. Per Newsmax, che cita una fonte delle forze dell'ordine statunitensi, il figlio di Netanyahu, Yair, 35 anni, sarebbe stato al centro di un complotto iraniano per assassinarlo mentre era in Florida. Un incendio è divampato oggi nel più grande ospedale pubblico di Islamabad, uccidendo 14 neonati. Le fiamme sono divampate al terzo piano, al reparto neonatale. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Le donne, che avevano appena partorito, hanno dovuto scendere di corsa le scale, hanno riferito testimoni. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. L'incendio potrebbe essere stato innescato dall'esplosione del compressore

0: di un impianto di climatizzazione. È un momento molto duro, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento. Così, a sussidiario.net, il cardinal Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, atteso oggi al meeting di Rimini. L'ufficiale più alto in grado delle forze armate israeliane nei territori, lunedì, in un vertice della sicurezza a porte chiuse, ha avvertito che le violenze dei coloni potrebbero innescare una escalation. A Gaza, per l'UNICEF, le condizioni dei bambini palestinesi restano difficili. Il 12% è malnutrito, il 73% va avanti con cibi ritenuti poco salutari. 67 migranti sono stati bloccati dai carabinieri a Cala Francese a Lampedusa. Bengalesi, egiziani, marocchini hanno raggiunto gli scogli con un barchino salpato ieri da Tripoli, in Libia, e sono stati portati all'hotspot dell'isola che al momento ospita 310 persone. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un traffico internazionale di droga tra la Spagna e il litorale romano, sequestrando più di 400 chili tra hashish e marijuana, con l'arresto in flagranza di 4 persone e misure di custodia cautelare per altri 2 indagati. L'indagine, portata avanti dai carabinieri di Nettuno, era partita a maggio dell'anno scorso dopo un controllo in strada con l'arresto di un corriere. Ai giochi di Pechino per robot umanoidi, nuovo record sui 100 metri, corsi da Tiangong Ultra in 8 secondi 86. 7 decimi e oltre sotto il record del mondo umano di Bolt, 9,58. La Kermesse sta mettendo alla prova i progressi degli umanoidi in competizioni più serrate e complesse, dal tennis tavolo al calcio, alla box, alla danza. Lo sport degli esseri umani, europei di volley in Svezia alle 16. La nazionale di Velasco affronta la Francia, ultima partita della fase a gironi, diretta Rai Sport anche su Rai Play. Dopo Croazia, Montenegro, Svezia, ieri le azzurre hanno battuto la Slovacchia. In battuta e a punteggio pieno arriva a questo match anche la Francia. Tennis US Open, Flavio Cobolli e Belinda Bencic hanno battuto Carlos Alcaraz e Serena Williams ai quarti di finale del doppio misto, 5-4-4-1, il punteggio che vale il passaggio in semifinale. Per Alcaraz era il ritorno dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Ritorno al fianco di Serena Williams, che a 44 anni ha ripreso la racchetta. Domani Cobolli e Bencic affronteranno la coppia Monfils-Svitolina. È tutto per il notiziario di Rai News 24, nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Assunta Galluzzi. E noi proseguiamo con uno sguardo al meeting a Rimini, oggi particolarmente atteso tra gli altri l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Sentiamo. Allora, ci andremo tra poco. Veniamo invece a quanto sta vivendo, non da oggi in realtà, la popolazione di Cuba. l'impatto delle sanzioni statunitensi, il collasso economico negato dalle autorità cubane, ma intanto la popolazione cerca di riorganizzarsi, si parla di iniziative a favore delle famiglie e soprattutto cambiano anche le mete. Le zattere negli anni 90 dei cubani puntavano verso Miami, oggi invece si guarda alla rotta messicana. Il racconto dell'inviata Veronica Fernandez.
1: È in fondo alla Ciénaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
2: Io
1: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron. I robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
3: Quando salì, nomás que salgo navegando, sì, insomma, salì una lacrima.
1: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatán, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa. All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Orbes Grimón Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
4: A chilometro di te non tiene nada.
0: In Thailandia più di 4.000 persone isolate a causa dell'alluvione nella provincia di Nan, nel nord del paese, danneggiate strade, ponti che portano a comunità che sono ora isolate. Le autorità locali hanno consegnato cibo, acqua potabile, medicinali con droni. Nell'ultimo anno la zona è stata colpita 3 volte da eccezionali piogge torrenziali legate a cambiamenti climatici, a condizioni sempre più instabili, con fenomeni estremi. I peggiori nel novembre 2025 ci furono 46 vittime in tutta la Thailandia. Torniamo alla cronaca italiana. L'autopsia sul corpo del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto. Il 32enne avrebbe subito un pestaggio, poi alcune coltellate. La pista che seguono gli inquirenti resta quella del caporalato. Laura Tangherlini.
5: Il ritrovamento nel bagagliaio della sua autovettura è solo l'epilogo di un omicidio ancor più feroce. Le botte e poi le lame. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano 32enne il cui corpo è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione in un parcheggio nel Foggiano, nel ghetto di Borgo Mezzanone, 18 giorni dopo la sua scomparsa. Nessun segno di colpi d'arma da fuoco. A dirlo l'autopsia. Tra un mese i risultati degli esami istologici. Caporalato, la pista più seguita, la vittima era solita accompagnare alcuni migranti con la sua auto in campagna per raccogliere pomodori. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. 2 le ipotesi degli investigatori, una morte sul lavoro occultata dai caporali o una vera esecuzione per aver visto qualcosa o pestato i piedi a qualcuno che gestisce la manovalanza di origine straniera nel periodo della raccolta. Borgo Mezzanone, il ghetto di braccianti più grande d'Europa che è sorto sul terreno di un ex aeroporto militare e dove dall'inizio dell'anno sono già 4 i braccianti morti. Saddam, in Italia da 5 anni con un permesso di soggiorno per protezione speciale, viveva a Cerignola ma raccoglieva pomodori con il fratello per ripagare il debito che la famiglia aveva contratto per permettere loro di emigrare. Una persona onesta che non litigava con nessuno, lo descrivono amici e parenti che aspettano ora l'arrivo della salma in Pakistan.
0: Torna a farsi sentire l'anticiclone sulla penisola e sono destinate a risalire anche le temperature. Vediamo quello che succede a Rimini, Riviera Romagnola. Molti sono ancora in vacanza. In diretta l'inviato Massimo Mignanelli.
6: Sì, qui a Rimini il caldo si fa sentire, quindi questa ondata di caldo possiamo testimoniare che sta tornando. C'è un leggero venticello che rende però gradevole la permanenza. Comunque questi giorni caldi potrebbero anche allungare la stagione, ma parliamone con il presidente della cooperativa Bagnini, Mauro Vanni. Buongiorno Vanni.
7: Buongiorno.
6: Intanto il sole è tornato, per fortuna.
7: Sì, il sole è tornato, anche se qui il maltempo ci ha lambito solo marginalmente, per cui abbiamo avuto un giorno o due solo di tempo brutto. È stata una stagione eccezionale, un agosto strapieno di gente. Rimini e la Riviera Romagnola si confermano la riviera degli italiani. In agosto gli italiani scelgono la riviera perché la qualità e la quantità dei servizi che diamo a dei prezzi concorrenziali rende accessibile la nostra spiaggia per tutti.
6: Ecco, questo ritorno del caldo e del sole può allungare un po' la stagione?
7: Certo, abbiamo delle prenotazioni molto buone fino alla fine di agosto e anche su settembre abbiamo la previsione di un buon numero, soprattutto di stranieri che verranno a visitare i nostri territori, non solo per la spiaggia ma anche per l'entroterra e anche per l'enogastronomia, che qui da noi in Romagna è un prodotto sempre molto attraente.
6: Grazie Vanni. Da Rimini per ora è tutto, ci vediamo più tardi.
0: Dagli ombrelloni di Rimini al castello del film di Batman, Mentmore Towers, Buckinghamshire, un edificio storico che ora vive una fase però di degrado. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
8: Il cinema ha scoperto Mentmore Hall oltre 20 anni fa. Costruita a metà dell'Ottocento, la smisurata residenza di campagna del Buckinghamshire è appartenuta tra gli altri ai Rothschild. È così vasta da essere quasi impossibile da mantenere. Anche per questo il mondo dello spettacolo l'ha molto amata. Le Spice Girls ci hanno girato il video di Goodbye, hit del 98. Stanley Kubrick l'ha trasformata nella tenuta di Somerton, dove si svolgono i misteriosi festini di Eyes Wide Shut. Ma soprattutto Mentmore Hall è diventata il castello di Batman, Wayne Manor, in Batman Begins, il film di Chris Nolan del 2005. I'm Batman. Sembra quindi un destino già scritto il fatto che la gigantesca residenza vittoriana sia infestata dai pipistrelli. Traguglie, cortili, fughe di stanze, camini, oltre 42.000 metri quadrati di superficie, la villa è abbandonata da più di 20 anni, il guano è ovunque. Chi la possiede, secondo il catasto Simon Halabi, investitore britannico di origini siriane, rischia oggi di perderne la proprietà. La contea ha stabilito che il proprietario dovrà fornire entro 2 mesi la prova di aver incaricato un ecologo specializzato in pipistrelli in possesso di licenza di verificare lo stato di salute degli animaletti e sgombrare la dimora, pena l'esproprio.
0: Arrivano le conferme da Peskov del viaggio a Mosca del numero uno della CIA a Radcliffe. Putin sembra bocciare ogni proposta di pace formulata da Zelensky e dagli occidentali, mentre gli Stati Uniti restano impegnati nel tentativo di asfissiare economicamente l'Iran. Temi che abbiamo affrontato con l'ambasciatore Piero Benassi. L'intervista di Carlotta Macerolla.
9: Poche volte si era vista una missione di un responsabile della CIA Mosca che partiva con l'inquadratura dell'aereo che atterrava, l'aereo di trasporto americano. Sì, siamo nel campo nelle ipotesi, perché la stessa possibilità che Radcliffe incontrasse il presidente Putin non è stata confermata, anzi voci del Cremlino l'avrebbero smentita. Ma insomma, molti temi sul tavolo. Paradossalmente l'impressione data la tempistica di questa missione è che forse per gli americani è più interessante comprendere gli sviluppi a breve termine dello stretto di Hormuz e del conflitto in Iran, ripeto, paradossalmente, che non rispetto al conflitto in Ucraina, dove Trump, francamente, dopo la delusione di Anchorage dell'anno scorso, nel corso dei mesi, pur oscillando nel suo pendolo di sostegno, ora meno severo con Zelensky, ora più vicino a Putin, pur rimanendo nel campo dell'attenzione a mantenere la comunicazione col presidente del Cremlino, francamente non ha dato l'impressione di impegnarsi più di tanto sulla fine di questo conflitto. Anzi, non manca occasione di ribadire

0: vanno bene le armi all'Ucraina, ma che le comprasse l'Europa e se le pagasse il
1: Esatto, allora
0: nostro.
1: parliamo tra un po' di Ucraina. Volevo tornare appunto alla bomba economica degli Stati Uniti sull'Iran, Teheran che parla di Trump come un bullo e poi la Cina, perché la Cina continua ad acquistare greggio da Teheran, per la Cina è fondamentale lo stretto di Hormuz e la Cina che continua a dire che le sanzioni unilaterali americane sull'Iran sono sempre illegali. Anche questo è entrato nel discorso.
0: Ma guardi, provo a immaginare a fare il gioco di fantapolitica di quello che leggeranno forse gli studenti sui libri di storia fra qualche anno. La Cina in questi 4-5 anni ha ricevuto una serie di favori, veramente forse poco previsti. Il primo da parte di Putin, che si è andato a impelagare in Ucraina, trasformandosi ipso facto, dopo i pacchetti di sanzioni americani, europei, del G7 in generale, in uno junior partner di Pechino. E quindi la Cina si è ritrovata la Russia in condizioni di semivassallaggio economico. Sempre rimanendo fermo Xi Jinping, un po' come nella teoria militare di Sun, dove il perfetto immobilismo ti può comportare dei vantaggi senza che tu faccia niente di particolare. Il secondo gigantesco favore gliel'ha fatto Trump andandosi a impelagare nello stretto di Hormuz. Intanto gli ha fatto il grande favore di fargli vedere per l'ennesima volta che non solo non si vincono le guerre con i soldati sul terreno, vedi Iraq, vedi Afghanistan, ma a maggior ragione non si vincono se non metti i soldati sul terreno. Quindi la Cina ha assistito al pantano dell'Iran rappresentato per Trump, al quasi dimezzamento degli arsenali militari, soprattutto in termini balistici, da parte degli Stati Uniti, anche di sistemi antimissilistici, eccetera, come i Patriot, è una crisi dell'economia mondiale, compresa quella degli Stati Uniti, che va completamente contro a quelle che erano le ambizioni iniziali del presidente americano. Insomma, sul tavolo della geopolitica, senza scomodare i futuri studenti tra qualche anno, beh, insomma, il bilancio per l'Occidente inteso come sistema, non tanto come ordine, perché questo presunto ordine ci ha pensato il presidente americano a dargli il colpo di grazia, ha portato su un piatto d'argento alla Cina due vantaggi di tipo strategico che neanche i più grandi ottimisti a Pechino avrebbero potuto immaginare
1: E tra
0: qualche
1: l'altro l'agenda internazionale offre un altro
0: anno fa.
1: assist alla Cina perché nelle prossime 2 settimane sono in agenda vertici annuali importanti, tra cui lo SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan e i BRICS in India. E lì proprio Xi probabilmente incontrerà non soltanto Narendra Modi, ma probabilmente anche Vladimir Putin.
0: Sì, ha ragione, sono completamente d'accordo con lei. Pechino non può che continuare a tessere la sua tela alternativa di alleanze più o meno regionali, più o meno planetarie, ben sapendo Pechino che si tratta di tempi lunghissimi e non necessariamente dagli effetti immediati. Mi spiego, il gruppo dei BRICS, anche nella sua componente della cooperazione di Shanghai, lo SCO, come lei ha citato, non è in grado neanche nel medio termine di rappresentare un'alternativa al sistema internazionale, a cominciare dal ruolo che gioca il dollaro nei pagamenti internazionali. Certamente però si sta comportando in una maniera che ci indica quella come tendenza. In più però i BRICS al loro interno hanno una serie di questioni di tipo di sicurezza e anche di tipo militare che non fanno di quell'organizzazione un qualche cosa di compatto come è stata per decenni la NATO. E mi spiego, il caso tipico è quello dell'India, dove ha molti interessi per rimanere agganciate a queste ipotesi alternative, ma sappiamo anche che l'India, dal punto di vista strategico, gioca un ruolo in funzione anticinese, tanto che la posizione dell'India, e non cito a caso il paese più popoloso del mondo da un anno e mezzo, è quella del cosiddetto multiallineamento, cioè grandi paesi seguono i dossier in un modo o nell'altro a seconda del loro interesse di quel
1: Della
0: momento. E
1: convenienza.
0: questo è la convenienza. E questo è anche uno dei grandi disastri combinati al diritto internazionale, prima da Putin con l'intervento.

0: intervento in Ucraina e purtroppo alla cooperazione internazionale, compresa quella economica, pensiamo al commercio, dal presidente americano.
1: Allora, le faccio ancora una domanda sull'Ucraina e poi passiamo all'Europa più stretta e anche a quello che sta accadendo in Germania. Dunque, Putin ha di fatto bocciato il piano di pace di Zelensky, concordato con Stati Uniti e soprattutto Unione Europea, che prevedeva appunto questo cessate il fuoco, una zona economica franca sotto la guida di terzi. Per Zelensky, appunto, la finestra di opportunità per i negoziati sarebbe stata aperta dal G20, che sarà poi a dicembre e fino all'estate del 2027. Quindi ci dobbiamo preparare ad un altro inverno di guerra.
0: Ma ho visto molte dichiarazioni anche abbastanza sconclusionate, eppure essendo da parte nostra la simpatia inevitabile per il presidente ucraino in quanto presidente di un paese aggredito, la prima cosa che salta alle orecchie, ma non solo di un diplomatico, direi di un cittadino informato, è che se parli di un piano di pace che prevede come sua premessa una tregua, obiettivamente, ne parli ad agosto dicendo che la prima finestra di opportunità alla fine dell'anno col G20, insomma, già ti trovi davanti a delle domande che non hanno una risposta. Comunque, a parte questa annotazione che definirei quasi di stile negoziale, ma non è che Putin ha bocciato l'idea di un piano di pace. Putin da questo orecchio non ci sente, non ci ha sentito neanche dopo che il presidente Trump ad Anchorage in Alaska, a Ferragosto dell'anno scorso, gli stese il tappeto rosso, lo fece rientrare di fatto nella comunità internazionale, dove stava assumendo le funzioni del paria dopo i vari pacchetti sanzionatori in giro per il mondo, e non ci vuole sentire e continua a considerare come condizione ineliminabile un cessate il fuoco che prevede un controllo russo non sulla linea del fronte, come è logico in qualsiasi conflitto, ma in quel 20% di Donbass che ancora manca alla Russia e che in 4 anni e mezzo, cioè in un tempo superiore alla durata della prima guerra mondiale, le truppe russe non sono riuscite a conquistare. Quindi, anche rispetto a qualche pacifista in giro per l'Europa, compresa a casa nostra, un pacifismo che appunto che ricorda
1: Esatto.
0: la battuta di un analista importante che più che pacifisti, alcuni di noi vogliono essere lasciati in pace, che non è la stessa cosa, si continua a considerare perdente l'ipotesi di un'Europa che non cerca la pace di fronte a un leader, quello russo, che di pace non vuol sentire parlare.
1: Ed è
0: Quello che
1: importante
0: interessa a Putin
1: ribadirlo perché appunto sono
0: è
1: ancora in tanti, in troppi coloro che pensano che con Putin non si parli, non si cerchi di parlare abbastanza. In realtà se c'è qualcuno con cui non si può parlare proprio Putin, in realtà la diplomazia vaticana, anche con Monsignor Gallagher, ci sta provando da anni, ma appunto non si trova una via, come diceva ambasciatore. Allora tornerei a parlare della Germania, dove è stato scoperto un parole durissime del cancelliere Merz, la Germania nel mirino di aggressori ibridi, tra l'altro tra poco si vota, questi appunto aggressori ibridi, forti sospetti sul Cremlino, il governo tedesco è ai minimi agli indici di popolarità in vista appunto delle elezioni di settembre in Treland, potrebbe su due vincere l'AfD, anzi è data molto favorita. Dunque una minaccia ibrida di fronte appunto ad un anno elettorale, oltre il 26, il 27 soprattutto.
0: Allora, il cancelliere Merz si trova in una situazione di grande ambiguità che assume a tratti contorni paradossali. E mi spiego. La Germania è il paese che più di tutti ha sostenuto finanziariamente l'Ucraina di fronte al conflitto innestato dalla Russia. E l'ha fatto, che le posso dire, 9 volte più del nostro paese, insomma, questi sono i termini, circa 25 miliardi di euro. In questi 4 anni Berlino ha speso per sostenere l'Ucraina. Al tempo stesso, Merz tiene una mano legata dietro la schiena, perché quando c'era Scholz come cancelliere, lo stesso Merz spingeva per dare all'Ucraina i missili a lunga gittata Taurus. Appena è diventato cancelliere, ha alzato il freno a mano. Sempre Merz non intende partecipare neanche alle esercitazioni della coalizione di volenterosi in Polonia,
1: Come Meloni.
0: perché come Meloni,

ma avendo un coinvolgimento maggiore e anche un tasso, diciamo, di quello della nostra Presidente del Consiglio, se non altro per ragioni di contiguità geografica. Perché? Perché poi al suo interno Merz, come altri leader europei, è terribilmente condizionato, come lei ha appena fatto presente, da ragioni di politica interna. Quindi, insomma, è un atteggiamento, quello della Germania, abbastanza strabico, e questo non può che comportare una complessiva debolezza sul piano europeo, perché se Berlino tentenna è molto difficile che l'Europa possa andare a velocità sostenuta, tanto che Macron la sua saldatura la sta trovando con Burnham in questi giorni, certamente per motivi anche dell'essere due paesi nucleari, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e quant'altro. Però la coalizione di volenterosi, che partiva con un nucleo forte a tre, cioè con la Germania dentro, vede la Germania arrancare dietro di fronte ai suoi distinguo.

0: In arrivo la proroga del taglio delle accise fino a settembre, poi misure mirate per redditi bassi e autotrasporto, pressione del governo su Bruxelles per tassare l'extragettito. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca, risoluzione diplomatica sembra sempre più lontana. Hormuz è sminato, assicura Trump. Lo stretto resta chiuso, rispondono i pasdaran, petrolio, gas, fertilizzante mondiale. A Islamabad, in Pakistan, tragedia nel reparto maternità di un ospedale. 14 neonati sono morti in un incendio, solo un bimbo tratto in salvo. Torna l'anticiclone africano, arriva quella che gli esperti considerano l'ultima ondata di caldo. Nelle prossime ore temperature torride fino a 46 gradi. Addio alla regina del country, Dolly Parton, l'artista americana è scomparsa all'età di 80 anni. Grande cordoglio dei fan, Trump chiede bandiere a mezz'asta nel paese. Buon pomeriggio, bentornati in diretta a Rai News 24. In primo piano il caro carburanti. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri varerà una proroga del taglio delle accise in attesa di misure strutturali. Allora partiamo da qui, ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Una proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio che dovrebbe durare una settimana, 10 giorni. La data più probabile è quella del 5-6 settembre, quindi l'ultimo weekend per coprire il rientro dalle ferie di milioni di italiani. Dopo queste misure temporanee si dovrebbe andare verso una misura invece strutturale che però non coprirà tutti come fatto fino a questo momento, ma solo le fasce più vulnerabili e le imprese, in particolare l'autotrasporto. Sembra questa la strada che sta intraprendendo il governo, che deciderà oggi nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, per andare a limitare quello che è il peso del caro dei carburanti, che non accenna a diminuire nonostante il prezzo del petrolio a livello internazionale invece negli ultimi giorni stia scendendo. Possiamo andare a vedere i cartelli perché è in controllo in questo momento. La benzina nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese è arrivata a costare 2,017 euro al litro.

0: 2,092 la benzina, 2,208 il diesel, ma le associazioni dei consumatori danno l'idea di come la situazione sia difficilmente sopportabile, anche perché questi prezzi vanno poi a riversarsi sull'inflazione, quindi rischiamo di vederla che è costata 2,3 miliardi dall'inizio della guerra, quindi è difficilmente sostenibile, difficilmente ci saranno misure per risorse per poterla finanziare. La strada quindi scelta è quella di andare a fare interventi selettivi. Da un lato le famiglie più vulnerabili, si pensa, l'ipotesi è quella di andare ad aiutare chi ha già una social card, sono circa 1,1 milioni di famiglie, dall'altro sono le imprese di autotrasporto, naturalmente gli agricoltori, ma si pensa anche ai tassisti e chi in generale usa l'auto per lavoro. Però tutto questo sarà discusso dal governo nei prossimi giorni, c'è tempo appunto circa 10 giorni per varare queste misure, e in attesa di riuscire ad ottenere un ok dall'Europa, non è affatto scontato per il momento, per introdurre la tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è stata fatta al Consiglio europeo, si discuterà a metà del prossimo mese, proprio nel Consiglio europeo che si terrà a Dublino, perché, dice l'Italia, sostanzialmente andare in ordine sparso paese per paese rischia di creare delle asimmetrie di mercato e andare a colpire in modo particolare i produttori nazionali, nel nostro caso sarebbe Eni. E quindi questo è uno dei fronti aperti di cui si discuterà in Europa. L'altro l'ha lanciato dal meeting di Rimini e Salvini ieri, ha detto potremmo fare uno scostamento di bilancio in norma di bilancio, nella manovra che si comincerà a discutere tra poco, perché oltre al tema dei carburanti c'è anche il tema dei cantieri che costano sempre di più, servono 20 miliardi per finanziarli, se no rischiano di bloccarsi. Quindi è già entrato, diciamo, il dibattito sulla manovra di bilancio nel pieno del suo vigore e ci accompagnerà per i prossimi mesi.
1: E sul caro carburante e i temi economici dunque si concentra il dibattito politico, critiche alle opposizioni, subito un prelievo sulle grandi società energetiche, e sullo sfondo restano i movimenti all'interno delle coalizioni. Allora facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
2: Probabilmente il caro carburante anima il dibattito politico, allo studio del governo sono le misure per prorogare il taglio delle accise, ma soprattutto misure più strutturali, in particolare rivolte alle fasce di reddito più basse. In vista del CDM di oggi però restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Sappiamo che Forza Italia è contraria alla tassazione sugli extra profitti, anzi poco fa Tajani ha esplicitamente detto che è una roba a cui è contrarissimo perché è roba da Unione Sovietica. La Lega di Matteo Salvini invece è sempre stata a favore di questo tipo di misure, e la Lega però noi sappiamo essere al centro anche di un dibattito tutto interno sulla leadership. Sappiamo, ieri c'è stato un incontro fugace, veloce, anche un po' formale, tra Matteo Salvini e il governatore Fontana, che è uscito allo scoperto insieme ad altri dicendo che serve un cambio al vertice. Peraltro tra un mese c'è Pontida. Le opposizioni sul caro carburante vanno all'attacco, chiedono che si smetta con queste misure tampone. Il PD, Elly Schlein, dice che adesso Meloni deve avere coraggio, chi ha guadagnato di più da questa crisi deve fare un passo per tutta la comunità, così anche Alleanza Verdi Sinistra, ma anche il Movimento 5 Stelle. Il tema però dentro il centro-sinistra è anche un altro, è quello delle primarie. Restano delle domande aperte, si faranno o non si faranno? Sappiamo che un pezzo del Partito Democratico è contrario, e se sì, quando si faranno e con che regole? Bene, queste domande ancora non hanno risposte, è tutto.
1: A più tardi allora con Eva Giovannini, e andiamo al meeting di Rimini, ultima giornata oggi, al centro del dibattito odierno ci sono i temi europei e geopolitici, con il ministro degli esteri Tajani e la presidente del Parlamento europeo Metsola. Ci affacceremo tra poco, intanto invece proseguiamo e andiamo a collegarci con la corrispondente Liana Mistretta, perché il Cremlino commenta la visita del capo della CIA a Mosca, mentre prosegue quella del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Allora, gli aggiornamenti, lo dicevamo, sono da Mosca con Liana Mistretta. A te.
3: Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato l'arrivo ieri a Mosca

0: del capo della CIA Ratcliffe ha detto che è venuto qui per dei contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti che sono avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti. Ha confermato, detto che non ha incontrato Putin, ma non ha aggiunto altri dettagli su questa visita. Ratcliffe è già partito ieri in serata. Peskov, tra l'altro, ha anche parlato di quelli che sono i rapporti con gli Stati Uniti, sottolineando il fatto che al momento è ancora troppo presto per dire se i rapporti tra Washington e Mosca siano migliorati. Intanto non si ferma la diplomazia vaticana. Oggi è il secondo giorno della missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che ieri ha incontrato Lavrov. Fermare la guerra, la necessità di fermare la guerra e di deporre le armi, nelle parole di Gallagher, che ha detto che la Santa Sede è sempre disponibile a sostenere un negoziato. Lavrov ha parlato di un dialogo tra Mosca e la Santa Sede basato sulla fiducia. Intanto Russia e Ucraina hanno scambiato 10 prigionieri di guerra. Linea a voi.
1: E prosegue l'impegno della diplomazia vaticana per la pace, mentre il Papa rilancia il suo appello alla fratellanza nell'udienza generale del mercoledì, in cui propone una riflessione sulla liturgia. La linea va a Piazza San Pietro, a Valentina Dello Russo.
2: Sì, e ricorderete lo scisma che si è consumato il 1° luglio scorso a Decon in Svizzera. Ebbene, alla base c'era la mancata accettazione da parte dei lefebriani delle riforme volute dal Concilio Vaticano II. Oggi il pontefice, nella sua catechesi dell'udienza generale che si è svolta all'interno della Basilica Vaticana, è tornato sulle novità apportate dal Concilio, le ha difese ancora una volta ribadendo: basta abusi. La riforma del Concilio va rispettata. La messa non è un affare privato, dunque i pastori, i vescovi e i sacerdoti sono responsabili di una liturgia che risplenda di nobile semplicità e che manifesti una Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Ascoltiamo un passaggio della sua catechesi.
3: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione post-conciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
2: Intanto, come dicevate, prosegue a Mosca la missione del ministro degli esteri Vaticano, il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, che ha portato nel cuore della Russia l'appello incessante per la pace di Papa Leone XIV. Si arricchirà di una nuova visita da parte del cardinale Zuppi, inviato di pace per il Vaticano, che tornerà a Mosca entro settembre per la terza volta. Quanto al fronte del Medio Oriente, atteso l'intervento del cardinale Pizzaballa stasera al meeting di Rimini, alla stampa ha detto: il momento è duro per Gaza e la Cisgiordania, bisogna fermare questa deriva estremista. Per il momento da San Pietro è tutto, a voi.
1: Avete sentito dunque da Valentina Dello Russo la mediazione del Vaticano per una pace in Russia, tra Russia e Ucraina, mentre prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. E intanto però che cosa avviene sul campo? Proseguono gli attacchi incrociati, un cessate il fuoco è ben lontano dall'essere raggiunto. Allora, su questo facciamo il punto con Ilario Piagnarelli al touchscreen. Ilario, a te.
4: Sì. Questa donna, Olena, una fa anni, e sua figlia di 4 anni sono le ultime 2 vittime civili in Ucraina, a Chernihiv. La loro casa è andata a fuoco a causa di droni russi, mentre gli ucraini hanno colpito l'ennesima raffineria in Russia, stavolta nella regione di Nizhny Novgorod, e anche un ennesimo, anche qui, deposito logistico di Wildberries, la Amazon russa. Un esperto online di intelligence open source ha fatto la mappa di tutti questi centri logistici di Wildberries. Ebbene, la maggior parte sono stati colpiti

0: dagli ucraini, come anche spiega questa mappa, sono quelle in viola, quelle di altri colori sono di altri operatori, mentre la Russia sta spingendo fortissimo al fronte per conquistare questa sacca che rimane del Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Zelensky propone di trasformarla per il futuro in una zona economica libera amministrata dagli Stati Uniti. La Russia proprio ieri ha chiuso a questa proposta. Come si combatte al fronte? È una guerra di droni, ve l'abbiamo detto tante volte, dove il soldato che uccide guarda in faccia il soldato che muore, letteralmente, con questi droni FPV, per l'appunto first person view, dove la persona lo vede sul display. Addirittura Zelensky sostiene che la maggior parte delle uccisioni di soldati russi in Ucraina sono documentate attraverso questi video.
1: Andiamo su un altro fronte. Gli Stati Uniti non intendono allentare il pressing economico sull'Iran, mentre Teheran si dice decisa a non permettere che le sanzioni danneggino i suoi partner commerciali. E intanto continuano comunque le manovre diplomatiche. Allora ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Di fronte all'isolamento economico annunciato dagli Stati Uniti, Teheran risponde ostentando sicurezza almeno in maniera apparente. Per la Repubblica Islamica, i partner commerciali dell'Iran non terranno assolutamente conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la moneta iraniana, è in caduta libera e la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti. Ma la leadership iraniana in questo momento è molto divisa tra pragmatici e interventisti, e nonostante tutto ci sono però spiragli di diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire. A Teheran il capo dell'esercito pakistano Munir ha incontrato i vertici iraniani e prima di partire aveva parlato al telefono con Donald Trump, mentre il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove i due paesi sembrano davvero vicini a un accordo per una rotta marittima temporanea nello stretto, anche se non se ne conoscono i dettagli. Roma.
1: E allora andiamo in diretta a Rimini, è in corso il meeting e sta parlando il ministro degli esteri Tajani. Vediamo.
3: Con il suo comportamento, con le sue scelte ogni giorno. Per questo sono molto contento di poterla ancora una volta salutare e poterla applaudire e ascoltare fra poco. Grazie.
4: Grazie, signor ministro. Presidente, a lei la parola.
1: Allora, restiamo in diretta su Rimini perché c'è il saluto tra il ministro degli esteri italiani, la presidente Metsola. Allora andiamo a sentire in diretta le sue parole. Si sta avvicinando al palco, eccola.
5: Buongiorno a tutti, presidente Scholz, caro Bernhard, vicepresidente del Consiglio Tajani, caro Antonio, vicepresidenti Picerno e Sberna, onorevoli colleghi deputati, cari amici, grazie Antonio per le tue parole, per il tuo leadership, ma soprattutto per la tua amicizia in tutti questi anni. Ci sono molte cose che desidero condividere con voi oggi, ma voglio iniziare con un messaggio chiaro. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via ambigua e intermedia non esiste più. La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, la reindustrializzazione, l'energia, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Dobbiamo affrontare tutte queste sfide e non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo. Non si tratta di appartenenze politiche né di ideologia. Si tratta di capire se siamo pronti a trovare il coraggio, perché di coraggio si tratta, di rispondere a ciò che questo momento storico ci chiede.

0: La mia generazione ha conosciuto un mondo con e un mondo senza l'Unione Europea. E il mondo è un posto migliore grazie all'Unione. Un'Europa che non ha paura di rinnovarsi, di rinascere, di plasmare il futuro. Su questo dobbiamo agire con la determinazione e l'ambizione che tutti i cittadini che ci hanno eletto si aspettano da noi. Il Parlamento ha sempre detto che l'Unione Europea rappresenta la fiducia nel futuro e non solamente omaggio al passato. Può essere il simbolo dell'agilità e non della rigidità. Mettiamo al centro le persone e la sua dignità, non procedure senza volto. Come scrive Dante, se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto. E talvolta, per raggiungere la propria meta, bisogna avere il coraggio di navigare verso acque inesplorate o persino di cambiare rotta quando è necessario. L'Europa è il laboratorio del futuro, la casa dell'ambizione, dell'opportunità, della trasformazione. Ma dobbiamo riconoscere che il tempo per agire è adesso. Significa comprendere che non vogliamo rendere tutti uguali, ma valorizzare le nostre differenze e trasformarle in una forza. Per riuscirci, dobbiamo essere sinceri su ciò che possiamo migliorare. Ho parlato con agricoltori e piccoli imprenditori in Europa, in Italia, nel resto dei paesi, preoccupati per gli anni che li attendono. Quando questa regione è stata colpita dalle alluvioni, l'Europa è stata presente. Ho incontrato famiglie che fanno fatica
1: del Parlamento europeo. Metsola, dal meeting di Rimini, ha snocciolato i temi che rappresentano le sfide per tutti i paesi dell'Unione europea, ha ricordato il senso di Europa, laboratorio del futuro. Però noi proseguiamo con il giornale. Il segretario di Stato Marco Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran, puntano sullo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz che Trump dichiara completamente sminato. Da New York l'inviato è Nico Piero.
2: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al Lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
1: E mentre il presidente nega che Cuba sia al collasso, nell'isola la popolazione sopravvive solo grazie alle rimesse e si parte per mantenere la famiglia. Negli anni 90 i cubani puntavano le loro zattere verso Miami, oggi i cubani la puntano sulla rotta messicana. Li ha incontrati l'inviata Veronica Fernandez.
3: È in fondo alla Cienega de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
4: Io
3: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua

0: Nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron. Il robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
1: Quando salì, nomás che salgo navegando, sì, insomma, salì una lacrima.
0: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatan, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa. All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Jorge Scrimon Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia. Qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
2: A chilometro di te non tiene nada.
3: E torniamo in Italia, ancora vittime giovanissime sulle strade. Un 17enne è morto ieri sera ad Amelia, in provincia di La Spezia, dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto a un incrocio. Un 52enne e la figlia di 14 anni hanno perso la vita in un altro incidente stradale nel Barese. E a Napoli una 16enne è morta e un 18enne è rimasto gravemente ferito e viaggiavano a bordo di un motorino. Il tempo, dopo i temporali di inizio settimana, torna al sereno su gran parte del paese, torna il caldo, si attende una nuova intensa ondata di calore, la quinta di questa estate. Ne abbiamo parlato in studio con Domenico Maione, maggiore dell'Aeronautica Militare. Vediamo.
4: Nei prossimi giorni ancora ritroveremo temperature decisamente elevate al sud e sulle isole e venerdì ci sarà il picco massimo con temperature elevate e valori decisamente alti anche al centro. Roma sfiorerà i 40 gradi. Al nord la situazione, diciamo, vede un caldo meno diffuso, meno torrido rispetto al centro-sud. Si arriverà intorno ai 30-32 gradi nella giornata di domani e dopodomani, ma comunque siamo ancora in un clima estivo. Ci sarà la possibilità di qualche temporale pomeridiano, ma comunque in un contesto di bel tempo. Il fine settimana vedrà un lieve abbassamento delle temperature, si passerà ovviamente al centro-sud dai 40 ai 37-35 gradi, anche perché la giornata di sabato non sarà una giornata del tutto pulita, ritroveremo qualche pioggia che interesserà sia le regioni centrali che parzialmente quelle meridionali e quindi diciamo che ci sarà un effetto temporaneo di abbassamento delle temperature, un effetto di più fresco.
3: Una settimana di lutto in America per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, e il tributo in queste ore è unanime. Allora un ritratto con Loretta Cavaricci.
5: Brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York e il saluto dalle altezze dell'Empire State Building a Dolly Parton, la star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo lei luce sull'inclusione. Le questioni di genere, su tutte amatissima dalla comunità LGBTQ, oggi è riconosciuto unanimamente lutto per una settimana. Cantante, strumentista, scrittrice, e aggiunge già in fondo nel ricordarla commossa, un'amica leale che non sarebbe mai andata a dormire prima di aver riso con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni, Dolly

0: per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un SEM 100, 58, 57, 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini.
1: È difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni, 35 euro.
6: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per...
7: Bentornati in diretta, è il momento di Sport 24 che si apre con un'ultima ora che riguarda il calcio. È rottura tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante questa mattina si è presentato in ritardo all'orario fissato per la seduta mattutina in programma al centro sportivo Viola Park, rifiutandosi poi di allenarsi. Un atteggiamento che fa capire come l'attaccante, attualmente sotto contratto con i Viola, consideri la sua avventura alla Fiorentina conclusa. E la comoda settimana sta trattando il suo acquisto e avrebbe già in mano il gradimento del giocatore al trasferimento, ma al momento la società, la Riara, non ha offerto la cifra che l'esso Kean, ovvero almeno 40 milioni di euro più bonus. E l'avvio del campionato ha offerto le prime prodezze di alcuni giovani esordienti che fanno ben sperare in chiave azzurra. Allora sentiamo Paola Arcaro.
8: Che sia generazione di fenomeni si vedrà. Intanto la prima giornata di campionato ha offerto lampi di speranza per la maglia azzurra. Cis, 19 anni, ha incantato al suo esordio in Serie A, segnando contro il Torino, stop e destro al volo. Nato a Treviso, transitato per Catanzaro, Alfa, come lo chiamano i compagni, ha mostrato già personalità. Non solo gol, il suo coetaneo Mascardi tra i pali del Torino ha spento le velleità rossonere prima del micidiale 1-2 Sis Rabiot. Di magie Pio Esposito ne ha già messe in vetrina, ma il tacco del 3-1 al Monza ha fatto brillare gli occhi a tutti gli amanti del Kivu con una crescita esponenziale. Suo il tacco e il gol vittoria del Napoli targato Massimiliano Allegri. A che fare pensieri azzurri? Una meglio gioventù alla quale Roberto Mancini può guardare per il futuro.
7: Tegola in casa Juventus, più grave del previsto l'infortunio a Yıldız, rimediato all'esordio con la Frosinone, e la Turco con rientro posticipato a dicembre per il che potrebbe tornare sul mercato alle 20 di martedì prossimo, 1 settembre, la Chiusrom di Monaco e il sorteggio della prossima Champions League. L'Inter è testa di serie, Roma in seconda fascia, Napoli in terza e la sorpresa Como in quarta. Insidie e speranze delle italiane nel servizio di Luca Cardinalini.

0: contro le nostre squadre al via, una per fascia, rispettivamente Inter, Roma, Napoli e Como, new entry assoluta. 8 anni fa giocava in Serie D. Lo scorso anno fu un disastro, il Napoli uscì subito ai gironi eliminatori, Inter e Juventus agli spareggi. Sarai. L'unica ad arrivare agli ottavi fu l'Atalanta, sepolta di gol dal Bayern. Quest'anno ci si riprova sperando di far meglio, in teoria non dovrebbe essere difficile. Como a parte ci si aspettano conferme dalla Roma che torna dopo 7 anni nella massima competizione continentale. Venerdì 3-2 coppe. In Europa League l'Italia cala carte pesanata, ma tant'è. La curiosità riguarda la Conference, dove l'Italia non è ancora sicura di essere presente. L'Atalanta deve ancora vincere lo spareggio contro l'Apoel Tel Aviv.
1: E l'avventura azzurra all'Europeo femminile di pallavolo, la nazionale di Velasco a punteggio pieno dopo la vittoria sulla Slovacchia, oggi sfida la Francia. Allora andiamo dal nostro Edi Dembinski per tutti gli aggiornamenti.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Göteborg, quinto ed ultimo giorno di gare almeno per le azzurre, poi il gruppo D si concluderà domani. Intanto c'è la Francia, dopo il poker calato dalle ragazze di Julio Velasco ieri contro la Slovacchia, con la nostra voce tecnica azzurra Antonella nel cuore. Antonella, guardiamo già la Francia per prenderci il primo posto nel girone, mantenere l'imbattibilità contro una squadra che viaggia come noi, che vuole il primo posto nel girone, venendo da una bella partita di ieri, anche se a ritmi bravo, doppiamente l'azzurra per aver condotto un altro 3-0.
3: Sì, quando sei abituata a giocare ad altri ritmi fai fatica, dobbiamo fare meglio che il nostro muro difesa. E molto bene anche Paola, ieri ha trovato una grande continuità nei suoi colpi. Oggi giochiamo col gioco e spingere in battuta perché la loro ricezione pecca un po', non ha grandi livelli.
2: Nelle scelte di Velasco dopo la grande partita di Paolo Gono, ieri 20 punti, dovrebbe esserci il ritorno in campo di Keita Antropova per riprendere il roster.
3: Non si scherza più, quindi andiamo con il sestetto, ritornerà pure Leonora Fersinus.
2: 15:35 su Rai 2 per il lungo prepartita d'Italia-Francia. Linea a voi.
1: Quinta giornata di competizioni ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso. E ieri ancora ori per gli azzurri dalle bocce e dal nuoto, ma le gare proseguono. Allora ci racconta tutto la nostra Novella Calligaris.
4: C'è il parco del Mediterraneo, vale a dire il parco entrato nei giochi del Mediterraneo. Qui c'è una partita della Grecia, un doppio misto, mentre da quest'altra parte ci sono le italiane che si stanno allenando. Le gare, diciamo, sono state interrotte per il caldo, c'è molto molto caldo, abbiamo andate giocare in mezzo ai vetri a queste temperature, però i ragazzi si stanno allenando, sono 29 ore, 29 argenti e 23 bronzi. Che cosa ha arricchito il nostro medagliere rispetto a ieri? Bene, altri 2 ori vinti nelle bocce, in particolare da segnalare quello doppio Chiappello e Rizzi, e poi un bronzo anche per Matteo Manna e al volo. Insomma, un'Italia che continua a vincere in tutti gli sport, dalle bocce al padel, al nuoto, al judo, a qualunque disciplina. Tra poco a Torricella c'è il tiro a segno, poi a Grottaglie, dove noi andremo tra poco, c'è l'all round per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Quindi conti i 20esimi giochi del Mediterraneo. A voi studio.
1: Grande impresa di Tadej Pogačar alla Vuelta nella tappa di Andorra.

0: 50 km all'attacco, arrivo solitario e due prime 39 secondi di vantaggio su tutti i big della corsa. Lo sloveno è sempre più maglia rossa e vede la storica tripletta, Giro, Tour, Vuelta. Oggi è la quinta tappa, termina il Tour eccezionalmente in Piemonte, l'azzurro Lorenzo Fin è maglia gialla, grande attesa per il finale che potrebbe riportare il titolo ad un azzurro, Matt Baronchelli. È la terza medaglia per l'Italia al Mondiale di Apnea in Honduras, ancora un argento dalla campionessa azzurra Alessia Zecchini.
1: Deve prevedere la vigilia del Mondiale in Apnea Alexei Molchanov. Qua con sorprendente, ma solo per chi non lo conosce, facilità. La sua polacco Piotr Kubriak, nella muta che ricorda i film di James Bond dei primi margini di crescita, conferma della bontà della scelta del direttore tecnico Michele Tomasi di farlo esordire in nazionale.
2: È una delle mie discipline favorite, le pin. È stato un bel tuffo, ci ho creduto fino in fondo, è in salita, è stissimo in salita ed è concluso questo mondiale con una sensazione positiva.
1: Gran finale ora a Roatan con la gara in bipinne femminile. In partenza troveremo le nostre azzurre Mara Guida e Linda Paganelli, ma l'attenzione alla ricerca dell'oro dopo due argenti e l'ucraina Natalia Zarkova.
0: E chiudiamo Sport 24 con il tennis, quarti di finale del doppio misto agli US Open. Flavio Cobolli e Belinda Bencic staccano il biglietto per le semifinali, superando in una sfida piena di fascino Alcaraz e Serena Williams. Allora seguiamo Gigi Cavoli.
3: Vederli insieme fa un certo effetto. Carlos Alcaraz e Serena Williams regalano a New York il tutto esaurito di presenze e assenze con l'amico rivale Jannik Sinner. Stavolta tocca allo spagnolo esserci e all'azzurro dare forfè. Alcaraz, canotta viola e capelli lunghi, torna in campo 4 mesi dopo l'ultima apparizione e un infortunio al polso che ha tenuto in ansia milioni di tifosi. Accanto a lui la leggenda del tennis femminile Serena Williams, 22 anni più dello spagnolo e ancora nessuna voglia di cedere all'anagrafe. Buona la prima contro la coppia Rutliff-Glaspol, battuta 5-3-4-1 in un format con i set più brevi del solito. Poi però un'ora dopo il secondo impegno si rivela più ostico e Alcaraz-Williams cedono a un Flavio Cobolli in gran spolvero in coppia con la svizzera Bencic. Per Alcaraz segnali comunque incoraggianti in vista dell'esordio in singolo. E a proposito di leggende che non tramontano, la serata di New York si regala un tuffo nel passato. Per Roger Federer è soltanto un'esibizione, prima in singolo, poi in doppio accanto a John McEnroe, e scusate se è poco, quanto basta per inumidire gli occhi e sognare un viaggetto a ritroso con la macchina del tempo.

0: Al Bolzano Festival, due leggende del pianoforte, Marta Argerich e Lilia Zilberstein. Fabi.
1: Accolta da un lungo applauso, l'attesa esibizione di Marta Argerich e Lilia Zilberstein, due vere e proprie leggende del pianismo internazionale, si è aperta con l'arrangiamento di Busoni dell'Afghanon e di Schumann nella versione per due pianoforti di Claude Debussy. A seguire opere di Milhaud e Rachmaninoff in un suggestivo ed emozionante dialogo fra i due pianoforti. Il direttore artistico della Fondazione Busoni Mahler, Peter Paul Kainrath, ricorda come entrambe si aggiudicarono il primo premio del concorso Busoni, Argerich nel 1957, Zilberstein nel 1987.
2: Il concerto di ieri era storia da toccare, proprio da toccare, con Marta Argerich e Lilia Zilberstein, che sono i nostri premi più importanti, tra i più

0: importanti di tutta la storia del concorso Busone.
1: Prossimo appuntamento con i concerti del Bolzano Festival Bozen domani sera con Yi Fan Wu all'Auditorium di Via Dante.
2: Controversa vicenda per il castello del film di Batman, un edificio storico in degrado e una sorte, si potrebbe dire, proprio da favola nera. Ce ne parla da Londra Natalia Augias.
3: Il cinema ha scoperto Madman Hall oltre 20 anni fa. Costruita a metà dell'Ottocento, la smisurata residenza di campagna del Buckinghamshire è appartenuta tra gli altri ai Rothschild. È così vasta da essere quasi impossibile da mantenere. Anche per questo il mondo dello spettacolo l'ha molto amata. Le Spice Girls ci hanno girato il video di Goodbye, hit del 98. Stanley Kubrick l'ha trasformata nella tenuta di Somerton, dove si svolgono i misteriosi festini di Eyes Wide Shut. Ma soprattutto Mankmore Hall è diventata il castello di Batman, Wayne Manor, in Batman Begins, il film di Chris Nolan del 2005.
4: I'm Batman.
3: Sembra quindi un destino già scritto il fatto che la gigantesca residenza vittoriana sia infestata dai pipistrelli. Traguglie, cortili, fughe di stanze, camini, oltre 42.000 metri quadrati di superficie, la villa è abbandonata da più di 20 anni, il guano è ovunque. Chi la possiede, secondo il catasto Simon Halabi, investitore britannico di origini siriane, rischia oggi di perderne la proprietà. La contea ha stabilito che il proprietario dovrà fornire entro 2 mesi la prova di aver incaricato un ecologo specializzato in pipistrelli in possesso di licenza di verificare lo stato di salute degli animaletti e sgombrare la dimora, pena l'esproprio.
2: Lucca è nota per il suo particolare stile romantico che intreccia linee e colori sulle facciate delle chiese, ma annidate tra i vicoli del centro storico ci sono delle chiese barocche sorprendenti che scopriamo con lo storico dell'arte Costantino Dorazio e poi alle 13 una nuova edizione del telegiornale.
5: Le chiese di Lucca sono note soprattutto per lo stile romanico che presentano nelle decorazioni esterne ed interne. Alcune di queste chiese nel corso dei secoli sono state ristrutturate e hanno assunto invece lo stile barocco in un percorso molto poco noto.

Fu il nobile Bonaventura Guasparini nel 600 a pensare che accanto alla sede aperta dalla confraternita dell'Angelo Custode per accogliere ed educare i giovani lucchesi bisognosi dovesse sorgere anche un oratorio che non solo si presentò subito come luogo di preghiera e di incontro, ma anche come scrigno di opere d'arte. Verrà ridecorato da Giovan Domenico Lombardi nel 700 con un parato barocco che incornicerà quelle tele già proprietà della confraternita dedicate agli angeli in tutti i loro ruoli, quelli che Giacobbe incontra nel sogno della scala o quello che indica ad Agar, rimasta sola con il suo piccolo bambino, la fonte dove può abbeverarsi, o l'arcangelo Michele che sconfigge i demoni, quello che invece invita i bambini e li affida al volto santo di Luca, presenze costanti nella vita dei cristiani, li accudiscono, li proteggono, li sanno anche difendere come braccio armato di Dio, in una cornice meravigliosa in cui possiamo anche leggere tutti gli stemmi delle famiglie lucchesi che hanno contribuito all'attività della confraternita nel corso dei secoli. La sede dell'oratorio di proprietà dell'ente Chiesa Cattedrale è affidata e incomodata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che la utilizza come luogo per la cultura, l'ha restaurata e ancora oggi ne conserva il preziosissimo valore. La chiesa di Santa Maria Corte Orlandini mostra all'esterno il suo aspetto romanico, ma l'interno si presenta in modo estremamente sorprendente. L'aspetto romanico della chiesa all'interno è decisamente scomparso, sostituito da un impianto barocco che si deve ad un evento accaduto nella notte di Natale del 1600, quando per un cedimento strutturale i responsabili della chiesa e il vescovo di Lucca decisero che era arrivato il tempo di trasformare completamente l'interno della chiesa per adeguarlo alle nuove esigenze liturgiche e di evangelizzazione definita dal Concilio di Trento, e quindi sorgono colonne in marmo di Carrara e una serie di stucchi e di affreschi realizzati dallo Scorsini, che nel Settecento dipingerà una serie di figure a monocromo subito sotto il soffitto, in cui sulle volte veniamo illusi della presenza di strutture architettoniche che guidano il nostro sguardo verso il cielo. Sugli altari una serie di pale come quella dedicata alla Madonna sostenuta dagli angeli o quella della Natività attribuita al Vanni. Tra gli elementi decorativi più sorprendenti all'interno della chiesa ci sono dei paliotti in seta che vengono esposti sugli altari durante le celebrazioni principali. Tra questi, il più significativo è quello che rappresenta una loggia in perfetta prospettiva centrale, realizzato in seta lucchese e in piccole perline di corallo che vanno a segnare gli elementi dell'architettura, sulla quale poggiano due vasi di fiori che incorniciano un paesaggio all'interno del quale assistiamo di nuovo alla Madonna trasportata dagli angeli. Lo stesso materiale, ancora più prezioso, se possiamo dirlo, è quello che veste le statue che vengono esposte in un meraviglioso, originalissimo presepio di fronte all'altare principale della chiesa durante il Natale, in cui la vicenda della Natività dialoga con quella che la tradizione ha voluto riferire a questo luogo, cioè la Madonna di Loreto. Nel 1662 si decise di riprodurre perfettamente in scala 1:1 la casa della Madonna che si trova a Loreto, collocandovi anche una rappresentazione della Madonna Nera, che diede poi il nome popolare a questa chiesa.
Si tratta di un'aula con mattoni che nel corso dei secoli poi vengono anche decorati a Loreto con diversi affreschi che rappresentano la Vergine Maria e che qui vengono riprodotti cercando di evocare il miracolo avvenuto in tempi antichi sulle coste adriatiche, quando gli angeli decisero, per proteggere la casa della Vergine, di trasportarla e per miracolo decisero di collocarla proprio nella città di Loreto. Non potendo andare così facilmente i lucchesi a visitarla, decisero di riprodurre l'oggetto del pellegrinaggio all'interno della loro città. Come ogni spazio barocco che si rispetti, l'ingresso nella chiesa di Santa Caterina riserva un effetto sorpresa, perché da un angolo cittadino smussato si entra all'interno di un inaspettato ambiente a pianta ovale, sormontato da una cupola che è stata costruita seguendo le orme di Filippo Juvarra e decorata con un loggiato che si apre su una seconda architettura ed è coperto da un soffitto a cassettoni. La cupola si apre anche su una lanterna in cui appare un altro affresco che spinge l'occhio verso l'alto. È l'effetto ascensionale di una pittura rarissima a Lucca, che qui è perfettamente equilibrata per la devozione che i fedeli del territorio, ma anche le sigaraie che venivano qui a pregare prima di recarsi a lavorare alla manifattura Trabacchi, che si trovava proprio di fronte alla chiesa, il culto di Santa Caterina, di cui nell'iscrizione si ricorda la ricezione delle stimmate nel 1375. La santa nascose per tutta la vita i segni comparsi sul suo corpo, così come, in qualche modo, la città oggi continua a nascondere la meraviglia di questa chiesa, un unicum a Lucca.

0: Nel corso della serata ancora qualche pioggia interesserà le zone alpine, soprattutto quelle del nord-ovest, ma comunque in un contesto di miglioramento. Qualche nube tenderà a formarsi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Tempo stabile al centro, con qualche nube che interesserà la Toscana, l'Umbria e l'Alto Lazio, ma anche qui con poche possibilità di pioggia, così come sulle regioni meridionali dove ci saranno ampi rasserenamenti, il cielo tenderà ad essere sgombro da nubi significative. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione, soprattutto ancora a regime di brezza nel corso della serata, con rinforzi che tenderanno ad interessare la zona dell'Adriatico meridionale. I mari saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo tempo stabile su tutto il paese, l'alta pressione interesserà tutte le regioni e conseguentemente ritroveremo un ampio soleggiamento. Ci sarà la possibilità di qualche nube che tenderà a formarsi nel corso delle ore più calde del giorno in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Concludiamo con le temperature che nella giornata di giovedì tenderanno ad aumentare un po' su tutto il paese.
1: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
2: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete TIMvision?
6: Con TIMvision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese.
3: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
8: Entrate mortali!
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
10: Droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: In arrivo la proroga del taglio delle accise fino a settembre, poi misure mirate per redditi bassi e autotrasporto, pressione del governo su Bruxelles per tassare l'extragettito. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e la raffineria. Mosca risponde con droni a Chernihiv, la via per una soluzione diplomatica sembra sempre più lontana. Hormuz è sminato, assicura Trump, lo stretto resta chiuso, rispondono i pasdaran. Petrolio, gas, fertilizzanti passano col contagocce con pesanti ripercussioni sull'economia mondiale. A Islamabad, in Pakistan, tragedia nel reparto maternità di un ospedale, 14 neonati sono morti in un incendio, solo un bimbo è stato tratto in salvo. Torna l'anticiclone africano e arriva quella che gli esperti considerano l'ultima ondata di caldo. Nelle prossime ore temperature torride fino a 46 gradi. Addio alla regina del country, Dolly Parton. L'artista americana è scomparsa all'età di 80 anni. Grande cordoglio dei fan. Trump chiede bandiere a mezz'asta nel paese. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri varerà una proroga del taglio delle accise in attesa di misure strutturali. Ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Una proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio che dovrebbe durare una settimana, 10 giorni. La data più probabile è quella del 5-6 settembre, quindi l'ultimo weekend per coprire il rientro dalle ferie di milioni di italiani. Dopo queste misure temporanee si dovrebbe andare verso una misura invece strutturale che però non coprirà tutti come fatto fino a questo momento, ma solo le fasce più vulnerabili e le imprese, in particolare l'autotrasporto. Sembra questa la strada che sta intraprendendo il governo, che deciderà oggi nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, per andare a limitare quello che è il peso del caro dei carburanti, che non accenna a diminuire nonostante il prezzo del petrolio a livello internazionale invece negli ultimi giorni stia scendendo. Possiamo andare a vedere i cartelli perché i prezzi sono veramente fuori controllo in questo momento. La benzina nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese è arrivata a costare 2,017 euro al litro e il gasolio 2,137. Questo sulla rete ordinaria. Sulla rete autostradale i prezzi sono ancora maggiori. 2,092 la benzina, 2,208 il diesel, ma le associazioni dei consumatori denunciano picchi che superano addirittura i 3 euro al litro. Si tratta naturalmente di eccezioni che però danno l'idea di come la situazione sia difficilmente sopportabile, anche perché questi prezzi vanno poi a riversarsi su l'inflazione, quindi rischiamo di vederli da settembre poi su anche i prezzi del supermercato. Quindi come vuole agire il governo? L'idea era quella naturalmente di fare gli sconti per tutti, ma è una misura che è costata 2,3 miliardi dall'inizio della guerra, quindi è difficilmente sostenibile, difficilmente ci saranno misure per risorse per poterla finanziare. La strada quindi scelta è quella di andare a fare interventi selettivi. Da un lato le famiglie più vulnerabili, si pensa, l'ipotesi è quella di andare ad aiutare chi ha già una social card, sono circa 1,1 milioni di famiglie. Dall'altro sono le imprese di autotrasporto, naturalmente gli agricoltori, ma si pensa anche ai tassisti e chi in generale usa l'auto per lavoro. Però tutto questo sarà discusso dal governo nei prossimi giorni, c'è tempo, appunto circa 10 giorni per varare queste misure, e in attesa di riuscire ad ottenere un ok dall'Europa, non è affatto scontato per il momento, per introdurre la tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è stata fatta al Consiglio europeo, si discuterà a metà del prossimo mese proprio nel Consiglio europeo che si terrà a Dublino, perché dice l'Italia sostanzialmente andare in ordine sparso paese per paese rischia di creare delle assimetrie di mercato e andare a colpire in modo particolare i produttori nazionali, nel nostro caso sarebbe Eni. E quindi questo è uno dei fronti aperti di cui si discuterà in Europa. L'altro l'ha lanciato dal meeting di Rimini Salvini ieri, ha detto potremmo fare uno scostamento di bilancio in norma di bilancio nella manovra che si comincerà a discutere tra poco, perché oltre al tema dei carburanti c'è anche il tema dei cantieri che costano sempre di più, servono 20 miliardi per finanziarli, se no rischiano di bloccarsi. Quindi è già entrato, diciamo, il dibattito sulla manovra di bilancio nel pieno del suo vigore e ci accompagnerà per i prossimi mesi.
0: E i temi relativi al caro carburante, così come quelli economici, sono quelli su cui si concentra il dibattito politico. Sono critiche le opposizioni che affermano basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Sullo sfondo restano i movimenti all'interno delle coalizioni. Ma facciamo il punto in studio con Eva Giovannini. Esattamente, inevitabilmente il caro carburanti anima il dibattito politico, lo sentivamo, il governo studia proroga al taglio delle accise ma anche misure più strutturali, in particolare guardando alle fasce di reddito più basse, però in vista del CDM di oggi resta il nodo delle coperture dentro la maggioranza. Sappiamo che Forza Italia frena sulla tassa sugli extra profitti delle società energetiche, anzi Tajani ha detto sono contrarissimo, è roba da Unione Sovietica, mentre la Lega è sempre stata favorevole a questa misura, Lega che però è alle prese con problemi interni, problemi di leadership. Ieri c'è stato un incontro formale, fugace, tra il leader Salvini e il governatore Fontana, che insieme ad altri sono usciti allo scoperto e hanno chiesto un cambio al vertice. Peraltro tra poco meno di un mese c'è l'evento di Pontida. Le opposizioni dal canto loro sul caro carburanti sono compatte, vanno all'attacco, chiedono stop a misure tampone. Dal PD Elish Lein dice al momento che Meloni trovi il coraggio di tassare gli extra profitti. La stessa linea la tengono anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, che però attaccano il governo anche sulle spese in armamenti. Infine, il campo largo, lo sappiamo, è alle prese col nodo delle primarie. Ci sono alcune questioni da sciogliere, alcuni interrogativi. Intanto si faranno? Sappiamo che un pezzo del PD non le vuole. E se sì, quando si faranno e con quali regole? Bene, queste domande ancora non hanno risposta. È tutto.
2: Grazie. E l'Europa e la geopolitica sono al centro del dibattito con il ministro Tajani e la presidente del Parlamento europeo Metsola nell'ultima giornata dell'edizione 2026 del meeting di Rimini. Ma resta alta l'attenzione anche sulle misure contro il caro carburanti. Ci aggiorna in diretta l'inviato Alessandro Marchetti.
3: E così, con le sue parole, Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha voluto scuotere i governi europei, ha detto l'Unione abbia il coraggio di mettere da parte le rivalità e andare avanti insieme. Un appello dunque a superare la frammentazione, ha detto Metsola arrivando qui alla Fiera di Rimini. Stiamo vivendo un momento difficile, serve un mercato unico, più forte e decisioni più rapide. Ma Metsola è soltanto la prima dei due personaggi più rilevanti della giornata di oggi, ultima giornata conclusiva di questo meeting numero 47, l'altro è il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Ma sentiamo un passaggio dell'intervento di Roberta Metsola, terminato poco fa qui alla Fiera di Rimini. Poi torniamo in diretta.
4: Dobbiamo fare molto, molto di più per colmare il divario tra un'idea e il suo ingresso sul mercato, riportare la produzione industriale in Europa e costruire campioni industriali di domani sotto la bandiera europea. Dobbiamo rafforzare il mercato unico. L'attuale frammentazione ci sta facendo perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina e di altri concorrenti in cambio di vantaggi di breve respiro.
3: E nel suo discorso, tutto in italiano, ha anche dato ragione alla Presidente del Consiglio Meloni, in particolare a proposito delle normative sul packaging, l'industria che in Italia, secondo Metsola, in Italia e negli altri paesi europei devono sopportare degli oneri controproducenti. Dicevamo poi della presenza di Antonio Tajani, all'arrivo in fiera è stato preso d'assalto dai cronisti un muro di microfoni, in particolare per la annosa vicenda dei carburanti. Il Consiglio dei Ministri, che come dicevate ci sarà nel pomeriggio, ha risposto sia sulle misure che prenderà il governo, ha rilanciato che servirà dopo questa proroga un qualcosa di più strutturale, ha poi risposto ribadendo la sua posizione sulla possibilità di tassare extra profitti delle compagnie energetiche. Sentiamo le due frasi di Tajani, poi la linea torna a voi.
5: Si proroga la decisione già adottata dall'ultimo Consiglio dei Ministri. E il tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale, fare degli interventi strutturali però mirati, non generalizzati, che possano aiutare soprattutto i ceti più deboli, il ceto medio, e aiutare le imprese. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, e quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Confronto un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore.
2: Ci portiamo ora in Russia, dove c'è stata la visita al Cremlino della CIA, una visita a Mosca, mentre prosegue ancora la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Paul Gallagher. Gli aggiornamenti da Mosca con la nostra corrispondente Elena Mistretta.
6: Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato l'arrivo ieri a Mosca del capo della CIA Radcliffe, ha detto che è venuto qui per dei contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti che sono avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti, ha confermato, detto che non ha incontrato Putin, ma non ha aggiunto altri dettagli su questa visita. Radcliffe è già partito ieri in serata. Peskov tra l'altro ha anche parlato di quelli che sono i rapporti con gli Stati Uniti, sottolineando il fatto che al momento è ancora troppo presto per dire se i rapporti tra Washington e Mosca siano migliorati. Intanto non si ferma la diplomazia vaticana. Oggi è il secondo giorno della missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che ieri ha incontrato Lavrov. Fermare la guerra, la necessità di fermare la guerra e di deporre le armi, nelle parole di Gallagher, che ha detto che la Santa Sede è sempre disponibile a sostenere un negoziato. Lavrov ha parlato di un dialogo tra Mosca e la Santa Sede ed è basato sulla fiducia. Intanto Russia e Ucraina hanno scambiato 10 prigionieri di guerra. Linea a voi.
2: E in Ucraina e in Russia proseguono gli attacchi incrociati, mentre sul campo un cessate il fuoco è ben lontano dall'essere raggiunto. Facciamo il punto con Ilario Piagnarelli al TAC.
7: Sì, questa donna, Olena, una farmacista di 49 anni e sua figlia di 4 anni sono le ultime due vittime civili in Ucraina a Chernihiv. La loro casa è andata a fuoco a causa di droni russi, mentre gli ucraini hanno colpito l'ennesima raffineria in Russia, stavolta nella regione di Nizhny Novgorod, e anche un ennesimo, anche qui, deposito logistico di Wildberries, la Amazon russa. Un esperto online di intelligence open source ha fatto la mappa di tutti questi centri logistici di Wildberries. Ebbene, la maggior parte sono stati colpiti dagli ucraini, come anche spiega questa mappa. Sono quelli in viola, quelli di altri colori sono di altri operatori, mentre la Russia sta spingendo fortissimo al fronte per conquistare questa sacca che rimane del Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Zelensky propone di trasformarla per il futuro in una zona economica libera amministrata dagli Stati Uniti. La Russia proprio ieri ha chiuso a questa proposta. Come si combatte al fronte? È una guerra di droni, ve l'abbiamo detto tante volte, dove il soldato che uccide guarda in faccia il soldato che muore, letteralmente, con questi droni FPV. Per l'appunto first person view, dove la persona lo vede sul display. Addirittura Zelensky sostiene che la maggior parte delle uccisioni di soldati russi in Ucraina sono documentate attraverso questi video.
2: E ci spostiamo sul fronte, l'altro fronte, quello medio orientale. Gli Stati Uniti non intendono allentare il pressing economico sull'Iran, mentre Teheran si dice decisa a non permettere che le sanzioni danneggino i suoi partner commerciali. Intanto continuano comunque le manovre diplomatiche. Ma ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: Di fronte all'isolamento economico annunciato dagli Stati Uniti, Teheran risponde ostentando sicurezza almeno in maniera apparente. Per la Repubblica Islamica i partner commerciali dell'Iran non terranno assolutamente conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la moneta iraniana, è in caduta libera e la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, ma la leadership iraniana in questo momento è molto divisa tra pragmatici e interventisti, e nonostante tutto ci sono però spiragli di diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire. A Teheran il capo dell'esercito pakistano Munir ha incontrato i vertici iraniani e prima di partire aveva parlato al telefono con Donald Trump, mentre il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz, dove i due paesi sembrano davvero vicini a un accordo per una rotta marittima temporanea nello stretto. stretto, anche se non se ne conoscono i dettagli. Roma.
2: E il segretario di Stato Marco Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran. Puntano sullo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz che Trump dichiara completamente sminato. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
9: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dei Pasdaran. L'ultima mossa di Washington che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
2: Troppa animosità nel dibattito politico e sociale. Questa è la denuncia di Papa Leone XIV, incontrando i vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia. Poi, in udienza generale, torna sul nodo della liturgia fra i motivi dello scisma dello scorso luglio. Seguiamo il servizio di Valentina Dello Russo.
10: Fare uno sforzo per cercare percorsi concreti di riconciliazione parla ai vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia, Leone XIV, ma l'appello è rivolto al mondo intero. Il Papa rileva una crescente animosità tra popoli, evidente non solo nei conflitti e nelle dispute internazionali, ma anche all'interno di singoli paesi. E così il Pontefice denuncia la credine che spesso caratterizza il dibattito politico e sociale. Poi Leone XIV fa il suo ingresso nella Basilica di San Pietro, la sua carezza ai fedeli, presenti in migliaia per l'udienza generale. A quasi due mesi dallo scisma dei Lefebvriani, il Papa torna a difendere le riforme portate dal Concilio Vaticano II, prima di tutto in tema di liturgia. No agli abusi, ribadisce Leone XIV.
11: Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa e pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
2: Mentre il presidente Díaz-Canel nega che Cuba sia al collasso, nell'isola la popolazione sopravvive. Negli anni 90 i cubani puntavano le loro zattere verso Miami, oggi invece puntano sulla rotta messicana. Li ha incontrati per noi l'inviata Veronica Fernandez, seguiamo.
12: È in fondo alla Ciénaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
13: Io
12: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron. I robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
14: Quando salì, nomás che salgo navegando, sì, insomma, salì una lacrima.
12: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatan, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa.
15: Io giurava, io decía...
12: All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Orbes Grimón Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
15: A chilometro di te non tiene nada.
2: Siamo alla cronaca, un incendio nel reparto di ginecologia di un ospedale di Islamabad in Pakistan. Si tratta del Pakistan Institute of Medical Sciences, almeno 14 neonati morti. Il rogo è stato provocato probabilmente da un guasto agli impianti di climatizzazione al terzo piano dell'edificio. Solo uno dei bambini presenti nel reparto è stato tratto in salvo. E poi una frana si è verificata questa mattina in Nepal, presso il valico di frontiera di Jirong con la Cina. Lo riporta l'agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua, aggiungendo che la frana ha provocato l'interruzione delle strade che portano sul versante cinese, nonché le comunicazioni e l'erogazione di energia elettrica. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di far scattare i soccorsi per operazioni di ricerca e soccorso delle persone disperse. Inondazioni improvvise hanno colpito la zona del nord del Nepal e si temono molte vittime. Borse europee contrastate, a metà sedute, in attesa dei dati sul PIL e sull'inflazione americani. Facciamo il punto in diretta da Milano con Chiara Merico.
16: Il prezzo del petrolio, partiamo da qui, continua la sua discesa dopo il cambio di strategia annunciato dagli Stati Uniti, che hanno deciso di puntare sulla strada delle sanzioni, e questo fa sperare gli investitori in una normalizzazione della situazione nello stretto di Hormuz. Quindi vediamo il Brent, il greggio di riferimento per i mercati europei, scendere sotto gli 86 dollari al barile, in calo di oltre il 3%, mentre il WTI si porta attorno agli 80 dollari al barile, arretra di circa il 3% rispetto a ieri anche il gas naturale, che alla borsa di Amsterdam è quotato attorno ai 64 euro al megawattora. Sulle borse europee la seduta prosegue in moderato rialzo, con l'eccezione di Londra. Vediamo Milano avanzare dello 0,3%, la migliore borsa invece quella di Parigi. A Piazza Affari giù i titoli energetici proprio sul calo dei prezzi del petrolio. Vediamo in fondo listino principale Eni e Saipem. Banca Monte dei Paschi di Siena cede terreno mentre recupera Banco BPM all'indomani della riunione del consiglio di amministrazione della Banca Lombarda, che ha reagito con freddezza all'offerta dell'istituto senese. Vediamo i futures sull'apertura di Wall Street, sono tutti deboli e contrastati, si preannuncia una seduta interlocutoria in attesa della pubblicazione dei conti trimestrali di Nvidia, che avverrà dopo la chiusura della borsa di New York, e c'è grande aspettativa tra gli investitori per questi dati, che daranno anche un segnale sull'andamento dell'intero settore dell'intelligenza artificiale. È tutto a voi.
2: Parliamo ora del primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale, avvenuto in Lombardia. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. Così spiega l'associazione Luca Coscioni, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria e anche il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria e anche il farmaco. Siamo alle previsioni meteo. Dopo i temporali di inizio settimana torna il sereno su gran parte del paese, dunque il caldo. Si attende una nuova intensa ondata di calore, la quinta di quest'estate 2026. Ne abbiamo parlato in studio con il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione. Seguiamo.
17: Nei prossimi giorni ancora ritroveremo temperature decisamente elevate al sud e sulle isole, e venerdì ci sarà il picco massimo con temperature elevate e valori decisamente alti anche al centro. Roma sfiorerà i 40 gradi. Al nord la situazione, diciamo, vede un caldo meno diffuso, meno torrido rispetto al centro-sud. Si arriverà intorno ai 30-32 gradi nella giornata di domani e dopodomani, ma comunque siamo ancora in un diciamo clima estivo. Ci sarà la possibilità di qualche temporale pomeridiano, ma comunque in un contesto di bel tempo. Il fine settimana vedrà un lieve abbassamento delle temperature, si passerà ovviamente al centro-sud dai 40 ai 37-35 gradi, anche perché la giornata di sabato non sarà una giornata del tutto pulita, ritroveremo qualche pioggia che interesserà sia le regioni centrali che parzialmente quelle meridionali e quindi diciamo che ci sarà un effetto temporaneo di abbassamento delle temperature, un effetto di più fresco.
2: Siamo al calcio ed è rottura tra Moise Chen e la Fiorentina. L'attaccante questa mattina si è presentato in ritardo al Viola Park, rifiutandosi poi di allenarsi. Il Como avrebbe già in mano il gradimento del giocatore per il trasferimento. Ce ne parla Sara Meini.
18: E adesso non ci sono più dubbi, sono le ultime ore di Moise Chen in maglia viola. L'attaccante anche oggi, come già accaduto altre volte, è arrivato in ritardo all'allenamento e soprattutto ha deciso di non prendere parte alla seduta programmata al Viola Park. Una situazione che questa volta la Fiorentina non ha voluto proteggere, facendo sapere pubblicamente quanto accaduto. Un segnale forte che arriva nel giorno in cui la trattativa con il Como entra nella fase decisiva. Il club lariano ha presentato infatti una nuova offerta dopo quella iniziale da 30 milioni e nelle ultime ore le cifre sono salite sensibilmente. Si parla di un'operazione che può arrivare intorno ai 40 milioni, bonus compresi. La Fiorentina però, prima di dare il via libera definitivo, vuole avere in mano il sostituto, un centravanti del suo livello o migliore, ha fatto sapere la società viola. E questa è l'ultima condizione da superare, perché sul valore dell'offerta del Como il margine di discussione sembra ormai molto più ristretto. E poi c'è la posizione del giocatore. Ken ha già manifestato la volontà di lasciare Firenze e anche lunedì, prima della sfida contro la Roma, aveva fatto capire di non voler iniziare da titolare. Adesso il rapporto con la Fiorentina è arrivato al punto di rottura e le prossime ore saranno decisive.
2: Sarà una settimana di lutto in America per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country. E il tributo in queste ore è unanime. Seguiamo il ritratto di Loretta Cavaricci.
10: Brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York e il saluto dalle altezze dell'Empire State Building a Dolly Parton, la star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo lei luce sull'inclusione. Le questioni di genere su tutte, amatissima dalla comunità LGBTQ e contro le discriminazioni religiose e sociali, il suo impegno oggi è riconosciuto unanimemente, lutto per una settimana. Cantante, strumentista, scrittrice e aggiunge già in fondo nel ricordarla commossa, un'amica leale che non sarebbe mai andata a dormire prima di aver riso con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni Dolly Parton ed era ammalata di tumore, vive la sua lezione sul palco, chitarra in braccio, come nelle pellicole musicali. Il tema del film 9 to 5 ricevette una nomination agli Oscar 1980. La canzone è inno al lavoro femminile. Precoce Dolly, musicista già in erba, destinata a top 10 e a cover d'onore. In 50 anni di carriera tante le voci che hanno riproposto i suoi brani. Whitney Houston, Beyoncé, le cronache ricordano di un no a Elvis per una questione di diritti. Amava scegliere Dolly. Come quando fondava la Biblioteca della Fantasia per regalare libri ai bambini, lei senza figli, dagli Stati Uniti all'Australia. Un altro modo per dire I always love you.
19: Tutti i sorrisi sono unici.
20: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
21: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
20: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
22: Perché? Perché?
1: perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
19: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
22: Oh, ti muovi?
23: Se sei un azionista TIM,

0: feriti o in difficoltà, ma per continuare a farlo ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
2: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
3: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
4: Bentrovati a questa seconda parte del TG di Rai News 24. In Germania spunta a Lipsia un terzo drone armato all'aeroporto. Annuncia conseguenze il cancelliere Merz, ma non punta il dito contro la Russia. Ci aggiorna l'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
5: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybride Angriffe einen.
6: Si tratta di attacchi senza scrupoli che mettono in conto danni, feriti e persino morti. I responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione cosiddetta di clausura del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi in uno scenario più articolato. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo, 50 grammi di esogeno, e secondo quanto riportato, insieme al velivolo sarebbe stata individuata anche un'antenna attaccata ad un albero con nastro adesivo, utile a garantirne volo e rotta. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi, ma i risultati delle indagini saranno resi noti nei prossimi giorni.
4: E si conclude a Porto Cervo in Sardegna il tour dell'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman Fertitta, che ai microfoni Rai dice: sull'Iran Trump vorrebbe che l'Italia facesse di più. L'inviato Paolo Mastino.
7: What has surprised me the most is how warm the Italian people are.
8: Cosa mi ha sorpreso di più in questo viaggio? Lo straordinario calore degli italiani, la grande accoglienza. Ho visitato almeno 50 piccole città dall'inizio del viaggio. Gli americani amano l'Italia ed è per questo che quest'anno ci saranno tra i 9 e i 10 milioni di visitatori e sono stati inaugurati almeno 10 voli diretti dall'Italia agli Stati Uniti.
7: There's been like 10 new direct flights.
8: Un lungo viaggio a bordo del suo yacht attorno alle coste italiane per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana, ma anche i rapporti tra Italia e Stati Uniti.
7: You know, President Trump with Iran would like Italy to do more.
8: Il presidente Trump, per quanto riguarda l'Iran, vorrebbe che l'Italia facesse di più, così come tutti gli altri paesi della NATO. Ma non c'è nessuno così vicino come Italia e Stati Uniti, come un rapporto familiare. Ma questo non significa essere d'accordo su tutto.
7: But that doesn't mean we have to agree on everything.
8: Sono i temi internazionali a farla da padrone negli incontri con la stampa. So che il nostro presidente, insieme al vostro presidente del Consiglio, sta lavorando duramente in questo momento per portare la pace in tutto il mondo. Un punto chiave del viaggio dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta è i colloqui riservati con i tanti rappresentanti del Made in Italy preoccupati per i dazi USA. Tutti, anche qui a Porto Cervo, hanno chiesto e ottenuto una mediazione e un canale diretto con il presidente Donald Trump per poter spiegare che le produzioni italiane non sono in competizione con quelle americane, ma alternative, e quindi non meritano lo svantaggio dei dazi. Lavoriamo insieme su tanti temi tutti i giorni e insieme troviamo soluzioni.
4: Siamo al calcio. Domani alle 18 a Monaco il sorteggio della prossima Champions League. L'Inter è testa di serie.

0: in seconda fascia, Napoli in terza e la sorpresa Como in quarta. Insidie e speranze delle italiane nel servizio di Luca Cardinalini.
1: Domani alle 18 a Monte Carlo sorteggio per la Champions, trofeo che l'Italia non vince da 16 anni. Quattro le nostre squadre al via, una per fascia, rispettivamente Inter, Roma, Napoli e Como, new entry assoluta. 8 anni fa giocava in Serie D. Lo scorso anno fu un disastro, il Napoli uscì subito ai gironi eliminatori, Inter e Juventus agli spareggi, contro Bodø e Galatasaray. L'unica ad arrivare agli ottavi fu l'Atalanta, sepolta di gol dal Bayern. Quest'anno ci si riprova sperando di far meglio, in teoria non dovrebbe essere difficile. Como a parte ci si aspettano conferme dalla Roma che torna dopo 7 anni nella massima competizione continentale. Venerdì a Nyon analogo sorteggio per le altre 2 coppe. In Europa League l'Italia cala carte pesantissime, Milan e Juventus che partono ovviamente con i favori del pronostico. Non era il torneo desiderato e sfumato all'ultima giornata, ma tant'è. La curiosità riguarda la Conference, dove l'Italia non è ancora sicura di essere presente. L'Atalanta deve ancora vincere lo spareggio contro l'Hapoel Tel Aviv.
0: Europeo femminile di pallavolo, la nazionale di Velasco a punteggio pieno dopo la vittoria sulla Slovacchia. Oggi sfida la Francia a Göteborg. Andiamo in diretta dal nostro Edi De Minsky per tutti gli aggiornamenti.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Göteborg, quinto ed ultimo giorno di gare almeno per le azzurre, poi il gruppo D si concluderà domani. Intanto c'è la Francia, dopo il poker calato dalle ragazze di Julio Velasco ieri contro la Slovacchia, con la nostra voce tecnica azzurra Antonella nel cuore. Antonella, guardiamo già la Francia per prenderci il primo posto nel girone, mantenere l'imbattibilità contro una squadra che viaggia come noi, che vuole il primo posto nel girone, venendo da una bella partita di ieri, anche se a ritmi bassi, un po' complicata, ma bravo doppiamente l'azzurra per aver condotto un altro 3.
3: Sì, quando sei abituata a giocare ad altri ritmi fai fatica a tenere la costanza sul ritmo basso, ma siamo state molto brave, abbiamo avuto un crescendo soprattutto sulla cosa che sappiamo fare meglio, che è il nostro muro difesa. E molto bene anche Paola, ieri ha trovato una grande continuità nei suoi colpi. Oggi giochiamo contro una Francia molto concreta, molto presente, con delle individualità molto buone, dovremo stare attenti a fare il nostro gioco e spingere in battuta perché la loro ricezione pecca un po', non ha grandi livelli.
2: Nelle scelte di Velasco dopo la grande partita di Paolo Gono ieri 20 punti, dovrebbe esserci il ritorno in campo di Keita Antropova per riprendere il roster e il sestetto titolare.
3: Sì, lui sicuramente adesso non si scherza più, quindi andiamo con il sestetto, ritornerà pure Leonora Fersino su Ilaria Spirito che ieri ha fatto una gran prova e quindi dobbiamo riprendere il ritmo tutti insieme.
2: È tutto da Göteborg, appuntamento alle 15.35 su Rai 2 per il lungo prepartita d'Italia-Francia, linea a voi.
0: Grazie. Ed è la quinta giornata di competizioni e giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. L'Italia sempre in testa al medagliere. Ieri ancora ori per gli azzurri dalle bocce e dal nuoto, ma le gare proseguono. Ci racconta tutto la nostra inviata Novella Caligaris.
4: C'è il parco del Mediterraneo, vale a dire il parco del padel. Padel che sta spopolando in tutto il mondo, ma che per la prima volta è entrato nei giochi del Mediterraneo. Qui c'è una partita della Grecia, un doppio misto, mentre da quest'altra parte ci sono le italiane che si stanno allenando. Le gare, diciamo, sono state interrotte per il caldo, c'è molto molto caldo, abbiamo 41 gradi. Immaginate giocare in mezzo ai venti a queste temperature, però i ragazzi si stanno allenando comunque. Vi diamo invece un aggiornamento per quello che riguarda il medagliere: sono 29 ore, 29 argenti e 23 bronzi. Che cosa ha arricchito il nostro medagliere rispetto a ieri? Bene, altri 2 ori vinti nelle bocce, in particolare da segnalare quello doppio nel petanque di Chiappello e Rizzi, e poi un bronzo anche per Matteo Manna e al volo. Insomma, un'Italia che continua a vincere in tutti gli sport, dalle bocce al padel, al nuoto, al judo, a qualunque disciplina, siamo sempre i primi. Tra poco a Torricelle c'è il tiro a segno, poi a Grottaglie, dove noi andremo tra poco, c'è l'all round per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Quindi continua il nostro giro per la Puglia per darvi tutti i risultati di questi 20esimi giochi del Mediterraneo. A voi studio.
0: al Bolzano Festival Bozen due leggende del pianoforte, Marta Argerich e Lilia Zilberstein, hanno incantato il pubblico dell'auditorium con celebri brani da Busoni a Rachmaninoff. Il servizio è di Silvia Fabi.
5: Accolta da un lungo applauso, l'attesa esibizione di Marta Argerich e Lilia Zilberstein, due vere e proprie leggende del pianismo internazionale, si è aperta con l'arrangiamento di Busoni della Fantasia di Mozart. Le due pianiste hanno poi eseguito gli studi in forma di canone di Schumann nella versione per due pianoforti di Claude Debussy. A seguire opere di Milhaud e Rachmaninoff in un suggestivo ed emozionante dialogo fra i due pianoforti. Il direttore artistico della Fondazione Busoni Mahler, Peter Paul Kainrath, ricorda come entrambe si aggiudicarono il primo premio del concorso Busoni, Argerich nel 1957, Zilberstein nel 1987.
6: Il concerto di ieri era storia da toccare, proprio da toccare, con Marta Argerich e Lilia Zilberstein, che sono i nostri premi, tutta la storia del concorso Busoni.
5: Prossimo appuntamento con i concerti del Bolzano Festival Bozen domani sera con Yi Fan Wu all'Auditorium di Via Dante.
0: La diplomazia delle spie con il viaggio per niente segreto del capo della CIA Ratcliffe a Mosca, lo schiaffo di Putin che boccia il piano di pace di Zelensky e le conseguenze della bomba economica degli Stati Uniti sull'Iran. Abbiamo parlato di tutto questo con l'ambasciatore Piero Benassi. L'intervista è di Carlotta Macerollo. La seguiamo subito dopo una breve pubblicità e il TG torna di nuovo alle ore 14.
7: Poche volte si era vista una missione di un responsabile della CIA Mosca che partiva con l'inquadratura dell'aereo che atterrava, l'aereo di trasporto americano. Sì, siamo nel campo nelle ipotesi, perché la stessa possibilità che Ratcliffe incontrasse il presidente Putin non è stata confermata, anzi voci del Cremlino l'avrebbero smentita. Ma insomma, molti temi sul tavolo. Paradossalmente l'impressione data la tempistica di questa missione è che forse per gli americani è più interessante comprendere gli sviluppi a breve termine dello stretto di Hormuz e del conflitto in Iran, ripeto paradossalmente, che non rispetto al conflitto in Ucraina, dove Trump, francamente, dopo la delusione di Anchorage dell'anno scorso, nel corso dei mesi, pur oscillando nel suo pendolo di sostegno, ora meno severo con Zelensky, ora più vicino a Putin, pur rimanendo nel campo dell'attenzione a mantenere la comunicazione col presidente del Cremlino, francamente non ha dato l'impressione di impegnarsi più di tanto sulla fine di questo conflitto. Anzi, non manca occasione di ribadire che vanno bene le armi all'Ucraina, ma che le comprasse l'Europa e se le pagasse.
8: Esatto, allora parliamo tra un po' di Ucraina. Volevo tornare appunto alla bomba economica degli Stati Uniti sull'Iran, Teheran che parla di Trump come un bullo, e poi la Cina, perché la Cina continua ad acquistare greggio da Teheran. Per la Cina è fondamentale lo stretto di Hormuz, e la Cina che continua a dire che le sanzioni unilaterali americane sull'Iran sono sempre illegali. Anche questo è entrato nel discorso.
7: Ma guardi, provo a immaginare, a fare il gioco di fantapolitica di quello che leggeranno forse gli studenti sui libri di storia fra qualche anno. La Cina in questi 4-5 anni ha ricevuto una serie di favori veramente forse poco previsti. Il primo da parte di Putin, che si è andato a impelagare in Ucraina trasformandosi ipso facto, dopo i pacchetti di sanzioni americani, europei, del G7 in generale, in uno junior partner di Pechino. E quindi la Cina si è ritrovata la Russia in condizioni di semivassallaggio economico. Sempre rimanendo fermo Xi Jinping, un po' come nella teoria militare di Sun, dove il perfetto immobilismo ti può comportare dei vantaggi senza che tu faccia niente di particolare. Il secondo gigantesco favore gliel'ha fatto Trump andandosi a impelagare nello stretto di Hormuz. Intanto gli ha fatto il grande favore di fargli vedere per l'ennesima volta che non solo non si vincono le guerre con i soldati sul terreno, vedi Iraq, vedi Afghanistan, ma a maggior ragione non si vincono se non metti i soldati sul terreno. Quindi la Cina ha assistito al pantano dell'Iran rappresentato per Trump, al quasi dimezzamento degli arsenali militari, soprattutto in termini balistici, da parte degli Stati Uniti, anche di sistemi antimissilistici, eccetera, come i Patriot. È una crisi dell'economia mondiale, compresa quella degli Stati Uniti, che va completamente contro a quelle che erano le ambizioni iniziali del presidente americano. Insomma, sul tavolo della geopolitica, senza scomodare i futuri studenti tra qualche anno, il bilancio per l'Occidente inteso come sistema, non tanto come ordine, perché questo presunto ordine ci ha pensato il presidente americano a dargli il colpo di grazia, ha portato su un piatto d'argento alla Cina due vantaggi di tipo strategico che neanche i più grandi ottimisti a Pechino avrebbero potuto immaginare.
8: E tra l'altro l'agenda internazionale offre un altro assist alla Cina, perché nelle prossime due settimane sono in agenda vertici annuali importanti, tra cui lo SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, e i BRICS in India, e lì proprio Xi probabilmente incontrerà non soltanto Narendra Modi ma probabilmente anche Vladimir Putin.
7: Sì, ha ragione, sono completamente d'accordo con lei. Pechino non può che continuare a tessere la sua tela alternativa di alleanze più o meno regionali, più o meno planetarie, ben sapendo Pechino che si tratta di tempi lunghissimi e non necessariamente dagli effetti immediati. Mi spiego, il gruppo dei BRICS, anche nella sua componente della cooperazione di Shanghai, lo SCO, come lei ha citato, non è in grado neanche nel medio termine di rappresentare un'alternativa al sistema internazionale, a cominciare dal ruolo che gioca il dollaro nei pagamenti internazionali. Certamente però si sta comportando in una maniera che ci indica quella come tendenza. In più però i BRICS al loro interno hanno una serie di questioni di tipo di sicurezza e anche di tipo militare che non fanno di quell'organizzazione un qualche cosa di compatto come è stata per decenni la NATO. E mi spiego, il caso tipico è quello dell'India, dove ha molti interessi per rimanere agganciate a queste ipotesi alternative, ma sappiamo anche che l'India dal punto di vista strategico gioca un ruolo in funzione anticinese, tanto che la posizione dell'India, e non cito a caso il paese più popoloso del mondo da un anno e mezzo, è quella del cosiddetto multiallineamento, cioè grandi paesi seguono i dossier in un modo o nell'altro a seconda del loro interesse di quel momento.
8: Della convenienza.
7: E questo è la convenienza. E questo è anche uno dei grandi disastri combinati al diritto internazionale, prima da Putin con l'intervento in Ucraina e purtroppo alla nazionale, compresa quella economica, pensiamo al commercio, dal presidente americano.
8: E allora le faccio ancora una domanda sull'Ucraina e poi passiamo all'Europa più stretta, anche a quello che sta accadendo in Germania. Dunque Putin ha di fatto bocciato il piano di pace di Zelensky, concordato con Stati Uniti e soprattutto Unione Europea, che prevedeva appunto questo cessate il fuoco, una zona economica franca sotto la guida di terzi. Per Zelensky appunto la finestra di opportunità per i negoziati sarebbe stata aperta dal G20, che sarà poi a dicembre e fino all'estate del 2027. Quindi ci dobbiamo preparare ad un altro inverno di guerra.
7: Ma ho visto molte dichiarazioni anche abbastanza sconclusionate. Eppur essendo da parte nostra la simpatia inevitabile per il presidente ucraino in quanto presidente di un paese aggredito, la prima cosa che salta alle orecchie, ma non solo di un diplomatico, direi di un cittadino informato, è che se parli di un piano di pace che prevede come sua premessa una tregua, obiettivamente, ne parli ad agosto dicendo che la prima finestra di opportunità alla fine dell'anno col G20, insomma già ti trovi davanti a delle domande che non hanno una risposta. Comunque direi quasi di stile negoziale.

0: mondiale. Ma non è che Trump, Putin ha bocciato l'idea di un piano di pace. Putin da questo orecchio non ci sente, non ci ha sentito neanche dopo che il presidente Trump ad Anchorage in Alaska a Ferragosto dell'anno scorso gli stese il tappeto rosso, lo fece rientrare di fatto nella comunità internazionale dove stava assumendo le funzioni del paria dopo i vari pacchetti sanzionatori in giro per il mondo, e non ci vuole sentire e comincia a continua a considerare come condizione ineliminabile un cessate il fuoco che prevede un controllo russo non sulla linea del fronte, come è logico in qualsiasi conflitto, ma in quel 20% di Donbass che ancora manca alla Russia e che in 4 anni e mezzo, cioè in un tempo superiore alla durata della prima guerra mondiale, le truppe russe non sono riuscite a conquistare. Quindi anche rispetto a qualche pacifista in giro per l'Europa, compresa a casa nostra, un pacifismo che appunto esatto. Che ricordo la battuta di un analista pacifisti, alcuni di noi vogliono essere lasciati in pace, che non è la stessa cosa, si continua a considerare perdente l'ipotesi di un'Europa che non cerca la pace di fronte a un leader, quello russo, che di pace non vuol sentire parlare.
1: Ed è
0: quello
1: importante ribadirlo, perché appunto sono ancora in tanti, in troppi, coloro che pensano che con Putin non si parli, non si cerchi di parlare abbastanza. In realtà, se c'è qualcuno con cui non si può parlare, proprio Putin, in realtà la diplomazia vaticana, anche con Monsignor Gallagher, ci sta provando da anni, ma appunto non si trova una via, come diceva ambasciatore. Allora tornerei a parlare della Germania, dove è stato scoperto un terzo drone esplosivo. Le parole durissime del cancelliere Merz: la Germania nel mirino di aggressori ibridi. Tra l'altro tra poco si vota, questi appunto aggressori ibridi, forti sospetti sul Cremlino. Il governo tedesco è ai minimi, agli indici di popolarità, in vista appunto delle elezioni di settembre in tre land, potrebbe su due vincere l'AfD, anzi è data molto favorita. Dunque una minaccia ibrida di fronte appunto ad un anno elettorale, oltre il 26, il 27 soprattutto.
0: Sì, allora il cancelliere Merz si trova in una situazione di grande ambiguità che assume a tratti contorni paradossali. E mi spiego. La Germania è il paese che più di tutti ha sostenuto finanziariamente l'Ucraina di fronte al conflitto innestato dalla Russia, e l'ha fatto, che le posso dire, 9 volte più del nostro paese, insomma questi sono i termini, circa 25 miliardi di euro in questi 4 anni Berlino ha speso per sostenere l'Ucraina. Al tempo stesso Merz tiene una mano legata dietro la schiena, perché quando c'era Scholz come cancelliere, lo stesso Merz spingeva per dare all'Ucraina i missili a lunga gittata Taurus. Appena è diventato cancelliere, ha alzato il freno a mano. Sempre Merz non intende partecipare neanche alle esercitazioni della coalizione di volenterosi in Polonia.
1: Come perché, Meloni.
0: Come Meloni. Ma avendo un coinvolgimento maggiore e anche un tasso, diciamo, di interesse nazionale molto più elevato di quello della nostra Presidente del Consiglio, se non altro per ragioni di contiguità geografica. Perché? Perché poi al suo interno Merz, come altri leader europei, è terribilmente condizionato, come lei ha appena fatto presente, da ragioni di politica interna. Quindi insomma è un atteggiamento, quello della Germania, abbastanza strabico, e questo non può che comportare una complessiva debolezza sul piano europeo, perché se Berlino tentenna è molto difficile che l'Europa possa andare a velocità sostenuta, tanto che Macron la sua saldatura la sta trovando con Burnham in questi giorni, certamente per motivi anche dell'essere due paesi nucleari, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e quant'altro. Però la coalizione di volenterosi, che partiva con un nucleo forte a 3, cioè con la Germania dentro, vede la Germania arrancare dietro di fronte ai suoi distinguo.
2: Tutti i sorrisi sono unici.
3: E per una pulizia perfetta ti serve uno

0: Spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili, ma il manuale non lo fa.
1: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B IO.
0: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva, ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda.
2: Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
3: La maggior parte degli uomini, over 40, si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere, progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
11: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
11: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
12: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: In arrivo la proroga del taglio delle accise fino a settembre, poi misure mirate per redditi bassi e autotrasporto, pressione del governo su Bruxelles per tassare l'extra profitto. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Chernihiv. La via per una soluzione diplomatica sembra sempre più lontana. Hormuz è sminato, assicura Trump. Lo stretto resta chiuso, rispondono i Pasdaran. Petrolio, gas, fertilizzanti passano col contagocce, con pesanti ripercussioni sull'economia mondiale. In Nepal, al confine con il Tibet, una frana ha coinvolto quasi 400 viaggiatori, tra loro molti stranieri. La Farnesina è al lavoro per accertare la presenza di italiani. Torna l'anticiclone africano e arriva a quella che gli esperti considerano l'ultima ondata di caldo. Nelle prossime ore temperature torride fino a 46 gradi. Addio alla regina del country, Dolly Parton. L'artista americana è scomparsa all'età di 80 anni. Grande cordoglio dei fan. Trump chiede bandiere a mezz'asta nel paese. Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri varerà una proroga del taglio delle accise in attesa di misure strutturali. Ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Una proroga del taglio delle accise di 17 centesimi.

0: Sul gasolio che dovrebbe durare una settimana, 10 giorni, la data più probabile è quella del 5-6 settembre, quindi l'ultimo weekend per coprire il rientro dalle ferie di milioni di italiani. Dopo queste misure temporanee si dovrebbe andare verso una misura invece strutturale, che però non coprirà tutti come fatto fino a questo momento, ma solo le fasce più vulnerabili e le imprese, in particolare l'autotrasporto. Sembra questa la strada che sta intraprendendo il governo, che deciderà oggi nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, per andare a limitare quello che è il peso del caro dei carburanti, che non accenna a diminuire nonostante il prezzo del petrolio a livello internazionale invece negli ultimi giorni stia scendendo. Possiamo andare a vedere i cartelli, perché i prezzi sono veramente fuori controllo in questo momento. La benzina, nelle rilevazioni del Ministero delle Imprese, è arrivata a costare 2,017 euro al litro e il gasolio 2,137. Questo sulla rete ordinaria. Sulla rete autostradale i prezzi sono ancora maggiori: 2,092 la benzina, 2,208 il diesel, ma le associazioni dei consumatori denunciano picchi che superano addirittura i 3 euro al litro. Si tratta naturalmente di delle eccezioni, che però danno l'idea di come la situazione sia difficilmente sopportabile, anche perché questi prezzi vanno poi a riversarsi su l'inflazione, quindi rischiamo di vederli da settembre poi su anche i prezzi del supermercato. Quindi come vuole agire il governo? L'idea era quella naturalmente di fare gli sconti per tutti, ma è una misura che è costata 2,3 miliardi dall'inizio della guerra, quindi è difficilmente sostenibile, difficilmente ci saranno misure per risorse per poterla finanziare. La strada quindi scelta è quella di andare a fare interventi selettivi. Da un lato le famiglie più vulnerabili, si pensa, l'ipotesi è quella di andare ad aiutare chi ha già una social card, sono circa 1,1 milioni di famiglie. Dall'altro sono le imprese di autotrasporto, naturalmente gli agricoltori, ma si pensa anche ai tassisti e chi in generale usa l'auto per lavoro. Però tutto questo sarà discusso dal governo nei prossimi giorni, c'è tempo, appunto circa 10 giorni, per varare queste misure, e in attesa di riuscire ad ottenere un ok dall'Europa, non è affatto scontato per il momento, per introdurre la tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è stata fatta al Consiglio europeo, si discuterà a metà del prossimo mese proprio nel Consiglio europeo che si terrà a Dublino, perché, dice l'Italia, sostanzialmente andare in ordine sparso paese per paese rischia di creare delle asimmetrie di mercato e andare a colpire in modo particolare i produttori nazionali, nel nostro caso sarebbe Eni. E quindi questo è uno dei fronti aperti di cui si discuterà in Europa. L'altro l'ha lanciato dal meeting di Rimini, nella manovra che si comincerà a discutere tra poco, perché oltre al tema dei carburanti c'è anche il tema dei cantieri, che costano sempre di più, servono 20 miliardi per finanziarli, se no rischiano di bloccarsi. Quindi è già entrato ora e ci accompagnerà per i prossimi mesi.
1: E sui temi del caro carburante, così come quelli economici, si concentra il dibattito politico. Sono critiche le opposizioni, che affermano basta con misure tampone e subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
2: Esattamente, inevitabilmente il caro carburanti anima il dibattito politico, lo sentivamo, il governo studia proroga al taglio delle accise, ma anche misure più strutturali, in particolare guardando alle fasce di reddito più basse. Però in vista del CDM di oggi resta il nodo delle coperture dentro la maggioranza. Sappiamo che Forza Italia frena sulla tassa sugli extra profitti delle società energetiche, anzi Tajani ha detto sono contrarissimo, è roba da Unione Sovietica, mentre la Lega è sempre stata favorevole a questa misura. Lega che però è alle prese con problemi interni, problemi di leadership. Ieri c'è stato un incontro formale, fugace, tra il leader Salvini e il governatore Fontana, che insieme ad altri sono usciti allo scoperto e hanno chiesto un cambio al vertice. Peraltro tra poco meno di un mese c'è l'evento di Pontida. Le opposizioni dal canto loro sul caro carburanti sono compatte, vanno all'attacco, chiedono stop a misure tampone. Dal PD Elish Line dice al momento che Meloni trovi il coraggio di tassare gli extra profitti. La stessa linea la tengono anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, che però attaccano il governo anche sulle spese in armamenti. Infine, il campo largo, lo sappiamo, è alle prese col nodo delle primarie. Ci sono alcune questioni da sciogliere, alcuni interrogativi. Intanto si faranno? Sappiamo che un pezzo del PD non le vuole, e se sì, quando si faranno e con quali regole? Bene, queste domande ancora non hanno risposta. È tutto.
1: Europa e geopolitica sono al centro del dibattito che si è tenuto col ministro Tajani e la presidente del Parlamento europeo Metsola nell'ultima giornata dell'edizione 2026 del meeting di Rimini.

0: Ma resta alta l'attenzione anche sulle misure contro il caro carburanti. Ci aggiorna in diretta l'inviato Alessandro Marchetti.
1: E così, con le sue parole, Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha voluto scuotere i governi europei, ha detto l'Unione abbia il coraggio di mettere da parte le rivalità e andare avanti insieme. Un appello dunque a superare la frammentazione, ha detto Metsola arrivando qui alla Fiera di Rimini. Stiamo vivendo un momento difficile, serve un mercato unico, più forte e decisioni più rapide. Ma Metsola è soltanto la prima dei due personaggi più rilevanti della giornata di oggi, ultima giornata conclusiva di questo meeting numero 47, l'altro è il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Ma sentiamo un passaggio dell'intervento di Roberta Metsola, terminato poco fa qui alla Fiera di Rimini. Poi torniamo in diretta.
2: Dobbiamo fare molto, molto di più per colmare il divario tra un'idea e il suo ingresso sul mercato. Riportare la produzione industriale in Europa e costruire campioni industriali di domani sotto la bandiera, rafforzare il mercato unico. L'attuale frammentato perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina e di altri concorrenti in cambio di vantaggio.
1: E nel suo discorso, tutto in italiano, ha anche dato ragione alla Presidente del Consiglio Meloni, in particolare a proposito delle normative sul packaging, l'industria che in Italia, secondo Metsola, in Italia e negli altri paesi europei devono sopportare degli oneri controproducenti. Dicevamo poi della presenza di Antonio Tajani, all'arrivo in fiera è stato preso d'assalto dai cronisti un muro di microfoni, in particolare per la annosa vicenda dei carburanti. Il Consiglio dei Ministri, che come dicevate ci sarà nel pomeriggio, ha risposto sia sulle misure che prenderà il governo, ha rilanciato che servirà dopo questa proroga un qualcosa di più strutturale, ha poi risposto ribadendo la sua posizione sulla possibilità di tassare extra profitti delle compagnie energetiche. Sentiamo le due frasi di Tajani, poi la linea torna a voi.
3: Si proroga la decisione già adottata dall'ultimo Consiglio dei Ministri, il tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale, fare degli interventi strutturali però mirati, non generalizzati, che possano aiutare soprattutto i ceti più deboli, il ceto medio, e aiutare le imprese. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, e quando sento la parola tasse mi viene l'orticasia. Confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore.
0: Il Cremlino commenta la visita del capo della CIA a Mosca mentre prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Paul Gallagher. Gli aggiornamenti da Mosca con la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato l'arrivo ieri a Mosca del capo della CIA Ratcliffe, ha detto che è venuto qui per dei contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti che sono avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti, ha confermato, detto che non ha incontrato Putin, ma non ha aggiunto altri dettagli su questa visita. Ratcliffe è già partito ieri in serata. Peskov tra l'altro ha anche parlato di quelli che sono i rapporti con gli Stati Uniti, sottolineando il fatto che al momento è ancora troppo presto per dire se i rapporti tra Washington e Mosca siano migliorati. Intanto non si ferma la diplomazia vaticana. Oggi è il secondo giorno della missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che ieri ha incontrato Lavrov. Fermare la guerra, la necessità di fermare la guerra e di deporre le armi, nelle parole di Gallagher, che ha detto che la Santa Sede è sempre disponibile a sostenere un negoziato. Lavrov ha parlato di un dialogo tra Mosca e la Santa Sede ed è basato sulla fiducia. Intanto Russia e Ucraina hanno scambiato 10 prigionieri di guerra. Linea a voi.
0: E in Ucraina e Russia proseguono gli attacchi incrociati, mentre sul campo un cessate il fuoco è ben lontano dall'essere raggiunto. Facciamo il punto con Ilario Piagnetti.

0: la realtà.
1: Sì, questa donna, Olena, una farmacista di 49 anni e sua figlia di 4 anni sono le ultime due vittime civili in Ucraina a Chernihiv. La loro casa è andata a fuoco a causa di droni russi, mentre gli ucraini hanno colpito l'ennesima raffineria in Russia, stavolta nella regione di Nizhny Novgorod, e anche qui deposito logistico di Wildberries, la Amazon russa. Un esperto online di intelligence open source ha fatto la mappa di tutti questi centri logistici di Wildberries, sebbene la maggior parte sono stati colpiti dagli ucraini. Come anche spiega questa mappa, sono quelli in viola, quelli di altri colori sono di altri operatori, mentre la Russia sta pronte per conquistare questa sacca che rimane del Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Zelensky propone di trasformarla per il futuro in una zona economica libera amministrata dagli Stati Uniti. La Russia proprio ieri ha chiuso a questa proposta. Come si combatte al fronte? È una guerra di droni, ve l'abbiamo detto tante volte, dove il soldato che uccide guarda in faccia letteralmente con questi droni FPV, per l'appunto first person view, dove la persona lo vede sul display. Addirittura Zelensky sostiene che la maggior parte delle uccisioni di soldati russi in Ucraina sono documentate attraverso questi video.
0: E ci spostiamo alla parte statunitense, poiché il segretario di Stato Marco Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran. Puntano piuttosto sullo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che Trump dichiara completamente sminato. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Pirò.
2: Una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni su 5 esponenti di vertice dello Stato di Washington, che fa il paio con la stessa cifra che, stando ad un video della TV iraniana, penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia, ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
0: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche. Questo è ciò che fa sapere il presidente dell'Iran, Pezeshkian, mentre i Pasdaran ribadiscono: nessuna apertura di Hormuz se non alle nostre condizioni. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Ma la leadership a Teheran è divisa tra pragmatici e interventisti e proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, ma ribadisce anche che la guerra deve finire, e il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione di Hormuz. Sembra che i due paesi abbiano raggiunto un accordo per una rotta marittima temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono al momento i dettagli.
0: Troppa animosità nel dibattito politico e sociale, questa è la denuncia di Papa Leone XIV, che incontra i vescovi della Chiesa Luterana in Norvegia e poi in udienza generale torna sul nodo della liturgia fra i motivi dello scisma dello scorso luglio. Seguiamo il servizio di Valentina Del Russo.
4: Fare uno sforzo per cercare percorsi concreti di riconciliazione, parla ai vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia, Leone XIV, ma l'appello è rivolto al mondo intero. Il

0: Papa rileva una crescente animosità tra popoli, evidente non solo nei conflitti e nelle dispute internazionali, ma anche all'interno di singoli paesi. E così il Pontefice denuncia la credine che spesso caratterizza il dibattito politico e sociale. Poi Leone XIV fa il suo ingresso nella Basilica di San Pietro, la sua carezza ai fedeli, presenti in migliaia per l'udienza generale. A quasi due mesi dallo scisma dei Lefebvriani, il Papa torna a difendere le riforme portate dal Concilio Vaticano II, prima di tutto in tema di liturgia. No agli abusi, ribadisce Leone XIV.
1: Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa e pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
2: In Nepal sono almeno 9 morti, centinaia di dispersi per una violenta alluvione che ha travolto il nord del paese. La zona più colpita è quella della regione dell'Himalaya al confine con il Tibet, danneggiate strade, ponti ed infrastrutture energetiche. Le autorità temono che il numero delle vittime sia maggiore. Tra i dispersi anche oltre 370 stranieri. Al momento sono 90 i connazionali in Nepal. La Farnesina sta verificando la loro eventuale presenza nella zona della frana. Anche la Cina sta partecipando ai soccorsi e in mattinata il presidente Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per rintracciare i dispersi. E mentre il presidente Díaz-Canel nega che Cuba sia al collasso, nell'isola la popolazione sopravvive. Negli anni 90 i cubani puntavano le loro zattere verso Miami. Oggi la messicana li ha incontrati per noi l'inviata Veronica Fernandez. Seguiamo.
3: È in fondo alla Ciénaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
4: Io
3: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci.
4: Molto questo.
3: Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron. I robalos nelle reti, con cui lo paga, sono i soldi che ogni settimana riesce a mandarle.
5: Quando salì, nomás che salgo navegando, sì, salì una lacrima.
3: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero io che guidavo la lancia, avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui, nello Yucatan, la corrente ti trascina via. Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa. All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Jorge Scrimon Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
6: A chilometro di te non tiene nada.
2: Parliamo ora del primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale in Lombardia. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto il 25 agosto dopo aver ottenuto appunto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. Come spiega l'Associazione Luca Coscioni, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è anche il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria e il farmaco. E siamo alle previsioni meteo. Dopo i temporali di inizio settimana, torna il sereno su gran parte del paese. Torna il caldo, si attende una nuova, intensa ondata di calore, la quinta di quest'estate 2026. Ne abbiamo parlato in studio con il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione. Seguiamo.
7: Nei prossimi giorni ancora ritroveremo temperature decisamente elevate al sud e sulle isole e venerdì ci sarà il picco massimo con temperature elevate e valori decisamente alti anche al centro. Roma sfiorerà i 40 gradi. Al nord la situazione, diciamo, vede un caldo meno diffuso, meno torrido rispetto al centro-sud. Si arriverà intorno ai 30-32 gradi nella giornata di domani e dopodomani, ma comunque siamo ancora in un clima estivo. Ci sarà la possibilità di qualche temporale pomeridiano, ma comunque in un contesto di bel tempo. Il fine settimana vedrà un lieve abbassamento delle temperature, si passerà ovviamente al centro-sud dai 40 ai 37-35 gradi, anche perché la giornata di sabato non sarà una giornata del tutto pulita, ritroveremo qualche pioggia che interesserà sia le regioni centrali che parzialmente quelle meridionali e quindi diciamo che ci sarà un effetto temporaneo di abbassamento delle temperature, un effetto di più fresco.
2: E gli effetti del grande caldo sui ghiacciai, che sono sentinelle preziose per l'ambiente, e li vediamo con la nostra inviata Daniela Cuzzolin Oberosla, che è salita al ghiacciaio dei Forni in Valfruva, in provincia di Sondrio. Si tratta del secondo più grande d'Italia. Andiamo a vedere qual è la situazione.
8: Ci troviamo ai piedi del ghiacciaio dei Forni, Alta Val Furva, quota 2100, uno dei giganti bianchi più studiati negli ultimi 50 anni, con uno dei massimi esperti, Claudio Smiraglia, già professore di geografia fisica all'Università Statale di Milano. Il ghiacciaio come sta?
9: Il ghiacciaio sta molto male, addirittura non esisterebbe più, perché si è spaccato in tre tronconi nel 2015 e oggi, essendo così piccolo, sta soffrendo enormemente.
8: Pensate che un secolo fa il ghiaccio arrivava fino qui, nel giro di un secolo si è ritirato di parecchi chilometri. Ghiacciaio sentinella dell'ambiente e della crisi climatica, abbiamo avuto due segnali forti quest'anno. La chiusura del rifugio Marco Rosa sopra i 3000 per la pericolosità dei sentieri e lo stop della stagione sciistica estiva al Passo dello Stelvio con grande anticipo. Questo che cosa ci dice?
9: Ci dice che tutto il mondo dell'alta montagna sta cambiando velocemente. I ghiacciai sono proprio la testimonianza maggiore di questo cambio rapido che investe non solo il ghiaccio ma anche la roccia, perché abbiamo crolli continui. E quindi va proprio mutata la nostra filosofia dell'andare in montagna, perché sta diventando sicuramente più pericolosa.
8: Che possiamo fare?
9: Possiamo tener conto di tutto ciò che la natura ci suggerisce e che l'uomo stesso è in grado di fare, quindi previsione meteorologica, i passaggi che possono essere pericolosi per scariche di sassi e soprattutto sapere tornare indietro quando è opportuno.
8: E da Ghiacciaio dei Forni è tutto, a voi.
2: Siamo al calcio, è rottura fra Moise Cane e la Fiorentina. L'attaccante questa mattina si è presentato in ritardo al Viola Park, rifiutandosi di allenarsi. Il Como avrebbe già in mano il gradimento del giocatore per il trasferimento. Ce ne parla Sara Meini.
10: E adesso non ci sono più dubbi, sono le ultime ore di Moise Ken in maglia viola. L'attaccante anche oggi, come già accaduto altre volte, è arrivato in ritardo all'allenamento e soprattutto ha deciso di non prendere parte alla seduta programmata al Viola Park. Una situazione che questa volta la Fiorentina non ha voluto proteggere, facendo sapere pubblicamente quanto accaduto. Un segnale forte che arriva nel giorno in cui la trattativa con il Como entra nella fase decisiva. Il club lariano ha presentato infatti una nuova offerta dopo quella iniziale da 30 milioni e nelle ultime ore le cifre sono salite sensibilmente. Si parla di un'operazione che può arrivare intorno ai 40 milioni, bonus compresi. La Fiorentina però, prima di dare il via libera definitivo, vuole avere in mano il sostituto, un centravanti del suo livello o migliore, ha fatto sapere la società viola. E questa è l'ultima condizione da superare, perché sul valore dell'offerta del Como il margine di discussione sembra ormai molto più ristretto. E poi c'è la posizione del giocatore. Ken ha già manifestato la volontà di lasciare Firenze e anche lunedì, prima della sfida contro la Roma, aveva fatto capire di non voler iniziare da titolare. Adesso il rapporto con la Fiorentina è arrivato al punto di rottura e le prossime ore saranno decisive.
2: È stata programmata una settimana di lutto in America per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, e il tributo in queste ore è unanime. Seguiamo il ritratto di Loretta Cavaricci, poi una breve pausa e poi film.

0: Lo diretto a cura di Chiara Paduano.
1: Brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York e il saluto dalle altezze dell'Empire State Building a Dolly Parton, la star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo lei luce sull'inclusione. Le questioni di genere, su tutte amatissima dalla comunità LGBTQ e contro le discriminazioni religiose e sociali, il suo impegno oggi è riconosciuto unanimemente. Lutto per una settimana. Cantante, strumentista, scrittrice, e aggiunge già in fondo nel ricordarla commossa un'amica leale che non sarebbe mai andata a dormire prima di aver riso con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni Dolly Parton ed era ammalata di tumore, vive la sua lezione sul palco, chitarra in braccio, come nelle pellicole musicali. Il tema del film 9 to 5 ricevette una nomination agli Oscar 1980. La canzone è inno al lavoro femminile. Precoce Dolly, musicista già in erba, destinata a top 10 e a cover d'onore. In 50 anni di carriera tante le voci che hanno riproposto i suoi brani, Whitney Houston, Beyoncé. Le cronache ricordano di un no a Elvis per una questione di diritti. Amava scegliere Dolly, come quando fondava la Biblioteca della Fantasia per regalare libri ai bambini, lei senza figli, dagli Stati Uniti all'Australia. Un altro modo per dire I always love you.

diretti.

0: Nel corso della serata ancora qualche pioggia interesserà le zone alpine, soprattutto quelle del nord-ovest, ma comunque in un contesto di miglioramento. Qualche nube tenderà a formarsi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Tempo stabile al centro, con qualche nube che interesserà la Toscana, l'Umbria e l'Alto Lazio, ma anche qui con poche possibilità di pioggia, così come sulle regioni meridionali dove ci saranno ampi rasserenamenti, il cielo tenderà ad essere sgombro da nubi significative. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione, soprattutto ancora a regime di brezza nel corso della serata, con rinforzi che tenderanno ad interessare la zona dell'Adriatico meridionale. I mari saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo tempo stabile su tutto il paese, l'alta pressione interesserà tutte le regioni e conseguentemente ritroveremo un ampio soleggiamento. Ci sarà la possibilità di qualche nube che tenderà a formarsi nel corso delle ore più calde del giorno in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Concludiamo con le temperature che nella giornata di giovedì tenderanno ad aumentare un po' su tutto il paese.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Il caro carburanti, la guerra in Russia e in Ucraina con la via stretta per la diplomazia e poi una sentenza del...

0: ma quello che vorremmo capire da lei, Presidente, qual è l'impatto reale su una famiglia rispetto a questi aumenti che stiamo raccontando ormai da giorni?
1: Beh, c'è un impatto formidabile per tante motivazioni, dirette ed indirette. Per esempio i pieni di benzina, questo è evidente. E quindi qui l'impatto è piuttosto clamoroso perché l'aumento è indecente. Guardi, apro una parentesi e la chiudo subito, perché quei prezzi dei carburanti non erano quando c'era il petrolio a 90 dollari al barile come attualmente. No, no, era a 125. E quindi che le istituzioni chiedano ai gestori per quale motivazione, e evidentemente c'è una speculazione in mezzo. Detto ciò, c'è una ricaduta molto forte proprio per i pieni di benzina. I costi di trasporto. I costi di trasporto aumentano in maniera clamorosa. Che dove vanno a finire questi aumenti? Sui prezzi dei beni trasportati.
0: E quindi i beni di prima necessità e di
1: consumo
0: per tutti noi.
1: Ma c'è un terzo elemento, me lo faccia dire in 5 secondi, che non si cita mai. Con il petrolio si fa una particolare benzina che serve per, con trasformazioni chimiche e fisiche ovviamente, a fare cosa? Fertilizzanti, tutte le plastiche, tutti i detersivi, nessuno questa cosa la dice mai, ma è così. Si chiama, guardi, in termini tecnici, la virgin nafta, che è una benzina pesante della raffinazione del petrolio. Quindi anche qui ci saranno ricadute non solamente per il trasporto, ma anche per la materia prima, che è aumentata del 40% nell'ultimo anno. Ecco, allora queste sono delle ricadute, ma poi vuole far star male i nostri telespettatori e dire che aumenterà anche moltissimo, moltissimo, come già sono aumentate le tariffe? Perché anche le tariffe di luce e gas sono aumentate in maniera clamorosa.
0: Tutto quello che di fatto è collegato con l'energia. Ma ci dà un dato? C'è questo dato? Cioè quanto potrebbero aumentare? Che aumenti dobbiamo aspettarci, insomma, una famiglia media?
1: Ma certamente, abbiamo fatto i calcoli, arriviamo anche a 900 euro in più all'anno.
0: È tantissimo.
1: È una batosta clamorosa. Se poi aggiungiamo che a questi aumenti corrisponde il fatto che non aumentano gli stipendi, che non aumentano le pensioni e quindi il potere d'acquisto dei cittadini diminuisce, dei percettori del reddito fisso diminuisce.
0: Certo.
1: Ecco che aumento dei prezzi, aumento delle tariffe e poi stipendi e pensioni al palo, ecco che la situazione, perché questa non è solo una situazione che ricade sulle famiglie, che a me è la cosa che più interessa, ma ricade sull'intera economia. Tant'è vero che abbiamo una produzione industriale meno 4% negli ultimi anni, no? Il prodotto interno lordo che siamo a uno 0, mentre invece abbiamo sempre detto già da 20, 30 anni, 40 anni, che il prodotto interno lordo, se non arriva almeno al 2,5%, non produce un'economia sana e un'occupazione sana, seria e trasparente.
0: Presidente, allora, al netto del taglio delle accise, no? Che è una misura tampone che, come dire, si ripete, che è sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche oggi, il governo sta pensando anche a misure, come dire, strutturali, no? Non solamente mirate all'emergenza. Quali potrebbero essere, secondo lei, quelle più adatte per sostenere le famiglie e anche le piccole imprese, come dicevo?
1: Sì, senza dubbio. Allora, innanzitutto si potrebbe cominciare col dire: ma facciamo una legge che, realizziamo una legge che c'è già in Italia, che è quella dell'accisa mobile. Cosa significa? Che siccome ci sono due tasse sui carburanti, l'accisa che è fissa e poi c'è l'IVA al 22%. Cominciamo col dire che le entrate per IVA maggiore, perché è chiaro, aumentano i prezzi, l'IVA scatta e aumentano anche le entrate per l'IVA. Le portiamo a riduzione dell'accisa, questa è l'accisa mobile. Quanto si prende sull'IVA si riduce l'accisa. Oppure si potrebbe fare un'altra operazione, non sui carburanti, però è stata fatta su tariffe, eccetera, eccetera, dal governo precedente, il governo Draghi, dove portò l'IVA, perché quella è l'IVA che fa scattare, non è l'accisa, è l'IVA, bisogna che tutti sappiano la cosa vera. Si parla sempre di accise, ma è

0: l'IVA che fa scattare gli aumenti dei costi dei carburanti, oltre quello che dicevo prima, la speculazione, certo, delle compagnie petrolifere.
1: Allora, Presidente Trefiletti, facciamo così. Con lei volevamo parlare dei consumi, no? Cioè darci proprio qualche consiglio pratico. Prima però sentiamo questo servizio di Raffaele Cappuccio, poi lo commentiamo insieme e sentiamo Rosario Trefiletti.
2: Con i prezzi dei carburanti che aumentano giorno dopo giorno, ci sono dei comportamenti che possiamo adottare per risparmiare. Alcuni suggerimenti vengono dati dall'ACI, che ha redatto una sua guida ecologica. Evitare frenate all'ultimo secondo o ripartenze a tutto gas ai semafori. In caso di sosta, meglio spegnere il motore. È importante poi cambiare marcia al momento giusto, intorno ai 2000 giri, e mantenere una velocità costante. C'è un fattore che è di grande aiuto in autostrada: avere una velocità moderata. Passare per esempio da 130 km all'ora a 110 riduce l'uso di carburante di un quinto. È importante poi un controllo costante del veicolo. Avere le gomme sgonfie crea più attrito e dunque un consumo maggiore. Per questo motivo bisogna controllare la pressione spesso, almeno una volta al mese. Anche i carichi possono incidere sul consumo della benzina e del gasolio. Se non è necessario, meglio togliere i portapacchi perché peggiorano l'aerodinamica del veicolo. Per la stessa ragione, in autostrada non bisogna viaggiare con i finestrini aperti. Capitolo a parte è quello dell'aria condizionata. In città, a basse velocità, meglio abbassare i finestrini. In autostrada, invece, si consiglia di non esagerare con l'intensità.
1: Rosario Trefiletti, allora Raffaele Cappuccio ci ha dato già diverse indicazioni, ne ha dimenticata qualcuna?
0: No, mi sembra che sia stata perfetto, sì, avrei appunto detto se lo dimentica l'apertura dei finestrini, perché è quella che è micidiale,
1: sì,
0: perché frena moltissimo e fa consumare moltissimo.
1: E poi a casa invece, perché come dire, quest'estate abbiamo utilizzato parecchio i condizionatori,
0: sì, a casa... Diamo un consiglio, e non è solo il riferimento alle donne, per carità, ma a tutti. Non mettete i panni ad asciugare sui caloriferi. Vi porta via un sacco di calore e vi fa spendere nella bolletta un botto incredibile. Quindi non mettete i panni ad asciugare. Poi la battuta che viene d'inverno è semplice. Un grado in meno e un maglione in più. Perché con un grado si risparmia tantissimo in casa, si risparmia notevolmente. Mettetevi appunto un maglione in più e abbassate di un grado la temperatura. Poi, quando dovete, e lo si fa quotidianamente, quello di aereare l'appartamento, sì, fatelo rigorosamente aprendo le finestre a una determinata ora, dopo 10-15 minuti, richiudete e non aprite le finestre durante il giorno col riscaldamento. Avete già fatto la reazione, quella dovuta.
1: Allora, Presidente, sono ottimi consigli e ci ritroveremo più avanti quando cominceremo davvero a sentirlo un po' di fresco.
0: A disposizione.
1: Grazie Rosario Trefiletti.
0: Grazie,
1: Presidente Centro Consumatori Italia, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E ora andiamo alle guerre, soprattutto alla guerra Russia-Ucraina, a una via per la soluzione diplomatica che sembra sempre più lontana. Ne parliamo, e lo ringrazio per essere con noi, con Alessandro Cassieri, giornalista, corrispondente della RAI. Benvenuto e bentornato a Regnos 24.
3: Ben trovati a voi.
1: Allora, ci sono diversi temi che dovremmo affrontare rispetto appunto alla guerra Russia-Ucraina. Partiamo dal fronte militare per capire, Alessandro, com'è la situazione. Un fronte che pare bloccato, una guerra di droni per attacchi mirati, poi un logoramento con perdite importanti su entrambi i fronti. Insomma, a che punto è?
3: Si conferma quella che già un paio d'anni fa abbiamo definito una guerra di attrito, cioè non una guerra di sfondamento. Non è più la guerra con grandi schieramenti di mezzi blindati a cui eravamo abituati e che ci è stata tramandata dalla Seconda Guerra Mondiale e anche dalle guerre più recenti. È un'altra guerra, una guerra che in qualche misura richiama piuttosto la Prima Guerra Mondiale, non esattamente di trincea, ma con tante trincee che devono essere o difese o conquistate da chi è intenzionato a ulteriormente invadere il territorio ucraino. In questo senso la guerra di attrito sta consumando giorno dopo giorno territorio e lo sta consumando, che a noi possa apparire, perché la lentezza è sorprendente per alcuni punti di vista, sta consumando proprio le difese su cui l'Ucraina negli ultimi anni aveva costruito la sua resistenza e la sua resilienza anche di tipo militare. Quindi che cosa noi osserviamo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana? Lo sfarinamento delle più importanti roccaforti ucraine del Donbass, in particolare delle quattro regioni che la Russia si è annessa: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Lì che noi possiamo, come dire, cogliere dalle grandi notizie, dai grandi titoli, questo lavorio da tarli che le truppe russe stanno conducendo con un combinato disposto che vede bombardamenti dall'alto e da lontano sopra le postazioni ucraine e con l'infiltrazione di piccolissimi gruppi di specialisti, roba di 2 o 3, 4, 5 soldati, non di più, ciò che ha portato anche a ridurre significativamente il numero delle perdite sul campo. Ebbene, queste operazioni stanno, uno dopo l'altro, portando la cintura della sicurezza, la cintura delle fortezze cosiddetta del Donbass conteso tra russi e ucraini, a cedere progressivamente a favore degli avanzanti. In questo caso, degli avanzanti sono le truppe russe.
1: Ecco Alessandro, il Donbass, no? Al centro un po' delle trattative, perché è arrivato l'ennesimo niet del Cremlino alla proposta di Zelensky per un accordo di pace. Si arriverà mai a una pace o a una tregua, stante quello che vediamo in questi giorni?
3: Stante quello che dicevamo un anno fa, teoricamente ci saremmo arrivati velocemente, esatto. Perché questo famoso incontro tra Trump e Putin ad Anchorage l'anno scorso, che si era concluso anche più rapidamente del previsto, perché i due avevano trovato rapidamente un accordo sulla destinazione d'uso del territorio ucraino, si è infranto poi sulla volontà di Zelensky e su quella degli europei. Di fatto, qual è la posta in palio? Zelensky reclama una sorta di tregua, ovvero di cessate il fuoco a questo punto lungo la linea del fronte, cosa che paradossalmente era stata messa sul tavolo 4 anni e passa fa, ma che non era stata portata avanti in quel caso soprattutto dagli ucraini, e al tempo stesso non vuole, come dire, avventurarsi in una situazione in cui le garanzie di sicurezza sul dopo tregua, sul dopo cessate il fuoco, non saranno perfettamente ottimizzate da chi? Dagli alleati, dagli americani soprattutto e parzialmente anche dagli europei. Da parte di Putin si affermi a quella posizione che era stata concordata con gli americani sul destino di quel pezzo di Ucraina, ovvero il Donbass. Vale a dire che le quattro regioni che consistono nelle quattro che abbiamo citato prima e che rappresentano per la Russia la sua fascia di sicurezza rispetto a quello che nel corso dei decenni è diventato l'avanzamento, diciamo così, dell'armamentario occidentale verso i confini russi, devono essere salvaguardate. In più ci deve essere l'accordo sottoscritto con un trattato tutelato a livello internazionale sulla neutralità dell'Ucraina, cioè che entri tranquillamente nell'Unione Europea ma che non entri in un'alleanza militare come la NATO, e per quanto riguarda ad esempio l'ultimo passaggio, la Crimea, che di Crimea non si parli più in futuro. È russa, secondo i russi, e deve rimanere tale.
1: La presenza a Mosca del direttore della CIA, Ratcliffe, insomma, il Cremlino ha negato che ci sia in programma un incontro con Putin. Intanto l'ultimo direttore della CIA che è stato a Mosca è stato Burns nel 2021 per scongiurare poi peraltro, no, proprio l'invasione in Ucraina. Ecco, come possiamo leggere questa presenza americana su suolo russo, e una presenza come quella della CIA, come un segno di accordo vicino o di rapporti deteriorati o altro ancora, Alessandro?
3: Partiamo dal fatto che qualche anno fa, durante l'amministrazione Biden, praticamente i rapporti tra tutte le istituzioni americane e russe erano state sospese. La ripresa del dialogo, è paradossale questo quando c'è una guerra di mezzo, è passata proprio per le strutture dell'intelligence, a cominciare dalla CIA e dall'FSB, cioè dal KGB russo, e anche dai vertici, in qualche caso dai vertici delle strategie militari. Questo per dire che quella che una volta si chiamava la linea rossa telefonica tra il Cremlino e la Casa Bianca, sì, in qualche misura è stata riattivata nel corso di questi anni difficilissimi di nuova guerra fredda oggettiva, quella che stiamo vivendo, sperando che non diventi qualcosa di più calorimetricamente rilevante. E da questo punto di vista la presenza di Ratcliffe oggi che cosa ci dice? Che Il canale esiste, è talmente rodato e corroborato che può consentire al numero uno dell'intelligence, o almeno di un'agenzia di intelligence, di una delle 18 agenzie di intelligence, forse la più importante per alcuni livelli, ma una delle 18 agenzie del mondo intelligence americano, di volare a Mosca e di avere degli incontri di alto livello, ma non politicamente così di alto livello da coinvolgere il presidente Putin. Questo, per rispondere alla tua domanda, dove ci porta? Ci porta al fatto che evidentemente Ratcliffe ha un messaggio da parte di Trump. Questo messaggio può riguardare molti aspetti: la possibile liberazione di uno dei prigionieri americani detenuti nelle carceri russe per svariati motivi e pretesti, oppure l'attenzione da esercitare su quello che può diventare un ulteriore elemento di escalation nel conflitto russo-ucraino. E da questo punto di vista ci potrebbe essere un monito da parte di Trump a Putin, anche se mi permetto di immaginare che Trump, quando deve dire le cose a Putin di questo livello, gliele dice direttamente al telefono, se non riesce ad incontrarlo, se i due non riescono a organizzare un incontro. Il terzo argomento, ed è forse quello più probabile, concerne l'Iran, perché a questo punto è conclamata che la capacità di resistenza superiore alle aspettative dell'Iran dal punto di vista della sua capacità di colpire anche qualcosa come decine di basi americane nell'area del Golfo, il Golfo Persico, è legata al supporto che l'Iran, che Teheran, sta ricevendo e ha ricevuto, ad esempio, dalla Russia, forse non soltanto dalla Russia. Ecco, la mano di Mosca sopra la testa, la mano protettiva di Mosca sopra la testa dell'Iran potrebbe essere uno dei problemi che Trump vorrebbe disinnescare con l'invio di Ratcliffe appunto a Mosca, per cercare di capire se si può trovare un punto d'incontro tra le esigenze russe in Ucraina, le esigenze di Trump nello stretto di Hormuz, entrambi bilanciandosi con gli aiuti che stanno fornendo o molto direttamente o molto indirettamente a questi due, per loro preziosi, per la Russia sicuramente l'Iran, per Trump l'Ucraina con un grande punto interrogativo, prezioso alleato.
1: A dimostrazione di come appunto le guerre, no, che stiamo raccontando e che il mondo sta vivendo siano tutte interconnesse, collegate tra loro. In realtà c'è un altro aspetto della guerra russo-ucraina che non abbiamo toccato, che è quello economico. Lo cito e non ti faccio una domanda su questo, Alessandro, perché a proposito di 007, CIA e altri paesi, mi ha stupito quanto ha rilanciato il Financial Times, cioè che gli 007 inglesi parlano di un'incursione russa fisica o informatica, dicendo è questione di quando, non se, e con il governo britannico che fa appello già ai cittadini. Ecco, questo è un quadro che, come dire, a leggerlo terrorizza.
3: Terrorizza, ma soprattutto ha una funzione, ed è quella di tenere sul nervo le opinioni pubbliche a cui si riferisce, per dire c'è una minaccia incombente, o perlomeno noi la riteniamo tale. Addirittura ci si è spinti, sia a livello dei servizi tedeschi che di quelli inglesi, già nei mesi scorsi, a prefigurare che ci sarebbe stata un'invasione da parte della Russia, un attacco da parte della Russia ai paesi della NATO entro il 2030, addirittura il 2029, forse addirittura prima, quando nel contempo si dice la Russia non riesce a conquistarsi nemmeno il pezzo di Ucraina che si è prefissa di conquistare. C'è un po' di contraddizione tra quella che è la notizia che viene fatta velocemente galoppare, molto suggestiva, e un po' la realtà che c'è sul campo, e non soltanto sul campo. Bisogna anche dire, e questo ci dispiace per noi che siamo tutti quanti appassionati dei film tratti dai libri di Fleming, 007 in testa e James Bond, che i servizi britannici non sono infallibili e soprattutto si sono molto esposti all'inizio di questo conflitto russo-ucraino, prefigurando già nel 2022, siamo nell'autunno del 2022, primo anno di guerra, ad esempio il fatto che Putin fosse agli sgoccioli, che Putin fosse gravemente malato, che Putin fosse affetto da Alzheimer, che addirittura sempre lo stesso Putin fosse affetto da tre cancri contemporaneamente, e addirittura che fosse probabilmente già morto e sostituito dai sosia. Tutto questo arriva dalle stesse identiche fonti che oggi ci stanno dicendo attenzione, perché potrebbe esserci un'incursione dei servizi russi in Inghilterra. Non dimentichiamo che l'inizio del conflitto tra le intelligence nella storia recente si è consumata tra l'impero britannico e l'impero zarista russo. In mezzo c'era da conquistare un pezzo di Asia con i russi che volevano l'accesso ai mari caldi del sud e con gli inglesi che volevano mantenere il loro percorso privilegiato che da Londra, dall'isola britannica, li portasse fino alle profonde colonie nel cuore dell'Asia più calda e più meridionale. È un conflitto che non si è mai risolto, che ha dato luogo a tantissima letteratura, a tanta scienza dell'intelligence, e questo ci deve indurre a prendere sempre con grande cautela questi annunci, perché la propaganda è dirompente da una parte e dall'altra, da una parte più sofisticata che dall'altra, Hollywood insegna, e noi dobbiamo essere consapevoli che ci muoviamo in un mare di nebbia quando si parla di queste cose in guerra.
1: Molto chiaro, Alessandro Cassieri. Non so se ho ancora tempo, 40 secondi per l'ultima domanda, lo chiedo alla regia. O se andiamo avanti, ok. Allora, Alessandro, davvero in chiusura, non abbiamo parlato del gruppo dei volenterosi, no? Riguarda l'Europa, riguarda gli europei, non l'Italia però.
3: Non l'Italia, io credo che non ci sia, non sia casuale questa autosottrazione da parte del governo rispetto a questa iniziativa lanciata da Macron, che è un presidente agli sgoccioli del suo mandato, possiamo anche dirlo senza che il suo governo abbia una maggioranza in Parlamento, e con il suo partito che è ormai inesistente. Quindi dal punto di vista politico non ha prospettive. Affiancato da Merz, che è un cancelliere che si configura come il più debole della storia, non solo della Germania riunificata, ma della Germania tout court dal secondo dopoguerra, e quindi che hanno bisogno in qualche misura di rappresentarsi, affiancandosi a un governo molto, molto agitato come quello polacco, che rivendica la possibilità di diventare nel giro di un anno il più forte, di poter esibire il più forte esercito d'Europa, cose che non tranquillizzano gli altri paesi quando c'è una concorrenza tra la Germania e la Polonia, con il loro rispettivo passato e con il passato che tutti quanti abbiamo condiviso nel secolo scorso, che puntano a questo riarmo così ostentato. C'è da dire che la sottrazione italiana da questa dimensione partecipazione alle esercitazioni militari congiunte di questi tre paesi, secondo me si spiega con due elementi. Il primo, il governo italiano va verso una scadenza elettorale più ravvicinata rispetto a quella del cancelliere tedesco o di quella che ci sarà in Polonia, e quindi deve stare anche ad ascoltare il sentimento che c'è nella popolazione e nell'elettorato. Il secondo elemento è che, essendo un governo che nasce nel paese di Machiavelli, è forse percepisce che un piano inclinato in quel conflitto esiste e non è inclinato a favore di Kiev.
1: E dunque, in tutto questo, torno però, Alessandro, al tema economico, no? Che è quello che ha inizio, apertura, insomma, di questo confronto su quanto sta accadendo, dicevamo, no? Cioè la guerra sul campo, poi ci sono le trattative e poi c'è il tema economico, che non è un tema, come dire, di secondo piano, cioè quanto le sanzioni alla Russia stanno indebolendo, stanno creando difficoltà al paese, e quali invece le difficoltà economiche che, come dire, conosciamo, o se non altro leggiamo meglio, invece sono da parte ucraina.
3: Allora guarda, le sanzioni fanno sempre male a chiunque le debba subire, dall'Iran alla Russia, a tutti i paesi, vedi Cuba, che le stanno sopportando e patendo. Bisogna vedere fino a che punto sono incisive. Allora noi pensavamo nel 2022, quando c'è stata la prima forte ondata di sanzioni contro la Russia, che questo avrebbe messo in ginocchio il sistema, perché tra l'altro veniva estromesso dalla circuitazione bancaria internazionale, quindi non funzionavano più le carte di credito, il bancomat, per chi avesse una delle maggioritarie carte di credito prodotte in Occidente che facevano parte del circuito, sì, SWIFT. E invece quel paese è andato avanti, si è arrangiato, e in questo modo addirittura è stata accelerata una sorta di concorrenza con paesi molto importanti, molto rilevanti come l'India e la Cina, per trovare un sistema alternativo che è vigente, un sistema alternativo allo SWIFT che è vigente, quando noi pensavamo nell'aprile del 2022 che, tirando fuori la Russia dal nostro sistema occidentale, l'avremmo messa nelle condizioni di non poter più trattare, di non poter più scambiare, di non poter più commerciare,
1: grazie,
3: con il resto del mondo.
1: Non Alessandro è stato così. Cassieri, grazie davvero. Ti devo salutare perché siamo in chiusura. Grazie per essere stato con noi e ovviamente sempre buon lavoro. Ci lasciamo chiedendo un commento su questa sentenza che vi ho annunciato, che segna una svolta nella tutela dei rider. È la prima volta che si parla della loro sicurezza grazie a una sentenza del Tribunale di Torino. La legale che rappresentava questo rider e che si occupa da anni della mobilitazione dei rider, l'avvocata Giulia Druetta, collegata con noi, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Allora, ci dica rapidamente una sentenza che impone che cosa a questa società di delivery, ed è una sentenza importante, ma...
4: Sì, allora, la sentenza ordina alla società di sospendere l'attività nei picchi di calore, quindi nell'orario di pranzo, ma anche di fornire al rider il vestiario ergonomico per poter svolgere l'attività lavorativa, quindi per evitare nei piccoli infortuni di farsi eccessivamente male rispetto a quello che potrebbe essere con un vestiario adeguato, di fornire le scarpe ergonomiche, tutti i dispositivi per i picchi di calore, quindi acqua, creme solari, occhiali, visiera,
1: sì.
4: E poi di fornirgli un pacchetto di medicazioni di primo soccorso, ma anche di predisporre dei luoghi di riparo in caso di intemperie e l'accesso gratuito ai servizi igienici.
1: Avvocata Duretta, allora abbiamo avuto problemi di collegamento, lo dichiariamo a chi ci segue. Allora, ci vediamo domani? Le possiamo chiedere se si collega domani con noi? Perché è importante parlare di questa sentenza. Ovviamente ci sentiamo dopo. Io ora la devo lasciare, devo dare assolutamente la linea alla regia. Intanto la ringrazio. Ovviamente continueremo a parlare di questa sentenza nel corso del giornale. Linea alla regia, tra poco.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
3: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
4: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
5: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
4: Ah, però.
5: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
6: Ah, però.
7: E con la UEFA Champions League.
8: Ah, però.
5: Ah, e giga illimitati.
8: Ah, però.
9: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
5: Per voi questo è altro.
10: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
12: Siamo le donne, una piccola, ma il tempo si sposta.

0: Non solo caro carburanti, nel CDM di oggi pomeriggio il governo esaminerà anche un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal le alluvioni causano 31 vittime al confine con il Tibet, una frana ha coinvolto quasi 400 viaggiatori. La Farnesina è al lavoro per accertare la via per una soluzione diplomatica, sembra sempre più lontana. Torna l'anticiclone africano e arriva a quella che gli esperti considerano l'ultima ondata di caldo. Nelle prossime ore temperature torride, fino a 46 gradi. Atterrati in Gran Bretagna i duchi di Sussex con un volo privato dalla California. La famiglia andrà a vivere fuori Londra. Addio alla regina del country, Dolly Parton. L'artista americana è scomparsa all'età di 80 anni. Grande cordoglio dei fan. Trump chiede bandiere a mezz'asta nel paese. Ben ritrovati con questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri varerà una proroga del taglio delle accise in attesa di misure strutturali. Ci saranno anche misure per la continuità dell'ex Ilva. Ma ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Per il caro carburanti la soluzione trovata potrebbe essere transitoria, cioè una proroga di circa 10 giorni, è probabile che si arrivi al 5-6 settembre, quindi l'ultimo weekend di rientro dalle ferie, del taglio sulle accise da 17 centesimi che riguarda però solo il gasolio. Dopo questa data dovrebbe invece entrare in vigore una misura più strutturale che dovrebbe incentrarsi su aiuti selettivi, quindi alle imprese da una parte e alle famiglie più in difficoltà dall'altra. Sarebbe questa la soluzione che dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri che comincia alle 18, perché la situazione del caro carburante sta diventando sempre più grave, i prezzi continuano a crescere nonostante a livello internazionale le quotazioni del petrolio stiano scendendo. Possiamo andare a vedere i cartelli perché secondo il Ministero delle Imprese oggi la benzina ha toccato quota 2,017 euro al litro, il gasolio 2,137 sulla rete ordinaria, prezzi ancora più cari in autostrada, come al solito 2,092 la benzina, 2,208 il diesel, ma le associazioni dei consumatori denunciano in alcuni distributori si è arrivati addirittura a superare i 3 euro per un litro di diesel. Sono prezzi effettivamente difficilmente sostenibili, soprattutto perché porteranno a un aumento dell'inflazione, quindi la soluzione che dovrebbe entrare in vigore dopo questa proroga, quest'ulteriore proroga, è una cosa più selettiva, anche perché sono già stati spesi 2,5 miliardi per gli sconti sui carburanti. Si dovrebbe fare una cosa che costa meno e va ad aiutare le famiglie più in difficoltà da una parte, quindi quelle che hanno già la social card probabilmente, e gli autotrasportatori, gli agricoltori, forse i tassisti e comunque chi usa l'auto per lavoro. Questo però arriverà tra 10 giorni circa, come dicevamo, si spera anche nel frattempo di riuscire a ottenere altre risorse che potrebbero arrivare dalla tassazione degli extra profitti dei giganti petroliferi, però l'Italia chiede che sia una misura europea perché farla a livello di stati nazionali rischierebbe di creare delle distorsioni nel mercato e colpire invece in modo pesante gli operatori di solo alcuni paesi. L'altra misura che entrerà in CDM è quella per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva, è una misura che era attesa per non far chiudere l'acciaieria, mentre si va avanti con la procedura di vendita, sono state già raccolte le offerte per la vendita, bisognerà andare avanti alcuni mesi per riuscire ad aggiudicarla ai privati.
0: E proprio sul caro carburante si concentra il dibattito politico, sono critiche le opposizioni che affermano basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Facciamo il punto in studio con Ava Giovannini.
2: Esatto, in vista del Consiglio dei Ministri di oggi alle ore 18 restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture del taglio delle accise ma anche di prossime misure strutturali. C'è stato un botta e risposta polemico tra Forza Italia e la Lega, Forza Italia che è contraria alla tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche, Tajani è intervenuto direttamente dicendo è roba da Unione Sovietica, ma sentiamo le sue proposte.
3: Quando sento la parola tasse mi viene l'orticasia. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore.
2: Dal Carroccio invece si sono sempre detti favorevoli alla tassazione degli extra profitti e dicono l'importante è non tassare i cittadini. La controreplica del portavoce

0: Azzurro Nevi è, finché ci siamo noi, nessuna tassa in più. La Lega però è anche alle prese, lo sappiamo da settimane, con un problema di leadership. In vista di Pontida c'è stato un incontro fugace, abbastanza formale, tra Salvini, il governatore Fontana ieri al meeting di Rimini. Le opposizioni invece sono molto critiche sulla gestione della maggioranza rispetto al caro benzina, chiedono stop a misure tampone. Elly Schlein del Partito Democratico chiede che ora Meloni abbia coraggio. Così anche Alleanza Verdi e Sinistra, che chiede però che insomma vengano tagliate le spese per la senatrice Castellone.
1: Servono interventi strutturali e non le misure una tantum di Giorgia Meloni. Serve tassare gli extra profitti dei grandi colossi per l'energia.
0: Infine il campo largo alle prese con il rebus primario, ci sono ancora molte domande aperte, intanto si faranno, sappiamo che un pezzo di PD non le vuole e se sì quando e con quali regole. Bene, tutte domande che ancora non hanno risposta a te.
2: Grazie. Andiamo ora in Nepal, dove purtroppo sono almeno 31 i morti e sono anche centinaia i dispersi a causa di una violenta alluvione che ha travolto il nord del paese al valico di frontiera di Chillong. La zona più colpita, quella della regione dell'Himalaya, al confine con il Tibet, danneggiate strade, ponti e infrastrutture energetiche. Le autorità temono che il numero delle vittime sia maggiore. Tra dispersi anche oltre 370 stranieri e al momento sono 90 i connazionali in Nepal. La Farnesina sta verificando la loro eventuale presenza nella zona della frana e anche la Cina sta partecipando ai soccorsi e in mattinata il presidente Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per rintracciare i dispersi. Ci spostiamo ora in Russia, poiché il Cremlino commenta la visita del capo della CIA a Mosca, mentre prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Paul Gallagher. Gli aggiornamenti da Mosca con la nostra corrispondente Eliana Mistretta.
3: Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato l'arrivo ieri a Mosca del capo della CIA Ratcliffe, ha detto che è venuto qui per dei contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti che sono avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti, ha confermato, detto che non ha incontrato Putin, ma non ha aggiunto altri dettagli su questa visita. Ratcliffe è già partito ieri in serata. Peskov tra l'altro ha anche parlato di quelle che sono, sottolineando il fatto che al momento è ancora troppo presto per dire se era i rapporti tra Washington e Mosca siano migliorati. Intanto non si ferma la diplomazia vaticana. Oggi è il secondo giorno della missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che ieri ha incontrato Lavrov. Fermare la guerra, la necessità di fermare la guerra e di deporre le armi, nelle parole di Gallagher, che ha detto che la Santa Sede è sempre disponibile a sostenere un negoziato. Lavrov ha parlato di un dialogo tra Mosca e la Santa Sede basato sulla fiducia. Intanto Russia e Ucraina hanno scambiato 10 prigionieri di guerra. Linea a voi.
2: E per quanto riguarda l'Ucraina, Zelensky dice: siamo in contatto con gli Stati Uniti per cercare un modo per raggiungere la pace. Ma in realtà proseguono gli attacchi incrociati. Sul campo un cessate il fuoco è ben lontano dall'essere raggiunto. Facciamo il punto con Ilario Pegnerelli al TAC.
4: Sì. Questa donna, Olena, una farmacista di 49 anni e sua figlia di 4 anni sono le ultime due vittime civili in Ucraina a Chernihiv. La loro casa è andata a fuoco a causa di droni russi, mentre gli ucraini hanno colpito l'ennesima raffineria in Russia, stavolta nella regione di Nizhny Novgorod, e anche un ennesimo, anche qui, deposito logistico. Altri colori sono di altri operatori. Mentre la Russia sta spingendo fortissimo al fronte per conquistare questa sacca che rimane del Donbass ancora sotto il controllo ucraino, Zelensky propone di trasformarla per il futuro in una zona economica libera amministrata dagli Stati Uniti. La Russia proprio ieri ha chiuso a questa proposta. Come si combatte al fronte? È una guerra di droni, ve l'abbiamo detto tante volte, dove il soldato che uccide guarda in faccia il soldato che muore, letteralmente, con questi droni FPV, per l'appunto first person view, dove la persona lo vede sul display. Addirittura Zelensky

0: sostiene che la maggior parte delle uccisioni di soldati russi in Ucraina sono documentate attraverso questi video.
1: Troppa animosità nel dibattito politico e sociale, questa è la denuncia di Papa Leone XIV, incontrando i vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia. Poi in udienza generale torna sul nodo della liturgia fra i motivi dello scisma dello scorso luglio. Seguiamo il servizio di Valentina Dello Russo.
2: Fare uno sforzo per cercare percorsi concreti di riconciliazione, parla ai vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia, Leone XIV, ma l'appello è rivolto al mondo intero. Il Papa rileva una crescente animosità tra popoli, evidente non solo nei conflitti e nelle dispute internazionali, ma anche all'interno di singoli paesi. E così il Pontefice denuncia la credine che spesso caratterizza il dibattito politico e sociale. Poi Leone XIV fa il suo ingresso nella Basilica di San Pietro, la sua carezza ai fedeli presenti in migliaia per l'udienza generale. A quasi due mesi dallo scisma dei Lefebvriani, il Papa torna a difendere le riforme portate dal Concilio Vaticano II, prima di tutto in tema di liturgia. No agli abusi, ribadisce Leone XIV.
3: Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa e pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una apostolica.
1: Intanto il segretario di Stato Marco Rubio ha comunicato ai partner del Golfo che per ora gli Stati Uniti non prevedono nuovi attacchi contro l'Iran. Puntano piuttosto sullo strangolamento economico di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz che
4: taglia da 10 milioni di dollari per penderebbe sulla testa del figlio di Trump, Barron. L'operazione del tesoro americano, letteralmente per l'emarginazione economica dell'Iran, prende forma. Non è chiaro con quali effetti, visto che non vi hanno aderito né la Cina, che acquista il 90% del petrolio iraniano, né la Russia. Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, e ripete anche che il corridoio marittimo è sotto pieno controllo degli Stati Uniti, dichiarazioni che nei mesi scorsi mettevano in fibrillazione i mercati e che oggi scorrono perse nella guerra di parole. L'altra guerra, quella commerciale al Canada, finisce sulle carte geografiche. Sto valutando seriamente di cambiare nome al lago Ontario, scrive sui suoi social media Trump, riferendosi al lago che un tempo univa, oggi separa i due paesi. Vorrebbe ribattezzarlo Lago d'America, come ha fatto incurante delle procedure internazionali per il Golfo del Messico. Intanto il Canada è l'unico paese, oltre alla Cina, a rispondere a specchio ai dazi di Trump. Un lungo elenco di 700 prodotti, tassati fino al 50%.
1: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche. Questo è ciò che fa sapere il presidente dell'Iran, Pezeshkian, mentre Pasdaran ribadiscono nessuna apertura di Hormuz se non alle nostre condizioni. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Sì, la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Ma la leadership è interventisti e proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian ribadisce anche che la guerra deve finire e il ministro degli esteri Araghchi marittima temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono al momento i dettagli.
1: E ora la cronaca: è morto a 81 anni il boss dell''Ndrangheta, Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord. Aveva trascorso 49 anni in carcere. Il servizio è di Roberta Di Matteo.
6: La speranza non muore, ma perché se ti fai morire e prendere che non c'è più speranza, addio, perché uno diventa una bestia.
7: Parlava così negli anni 90 dal carcere Domenico Papalia. È una delle poche immagini che abbiamo di lui, che in carcere ha trascorso quasi 50 anni, da quando nel 1977 fu arrestato e condannato all'ergastolo per l'omicidio a Roma del boss Antonio.

0: Amiku Papalia, che dal carcere continuava a gestire il clan. Il 64 Papalia si era trasferito in Lombardia insieme ai fratelli minori Rocco e Antonio, che diventeranno i padroni calabresi di Buccinasco tra rapimenti e droga. Malato da tempo, ormai 81enne, poco più di un mese fa aveva ottenuto i domiciliari. Da una decina di giorni era ricoverato all'ospedale.
1: Glovo dovrà garantire maggiore sicurezza ai rider. Questo è quanto ha stabilito una sentenza del Tribunale di Torino, mentre per i giudici milanesi ai rider vengono offerti aumenti truccati. Ce ne parla Andrea Vignali.
2: Giorni cruciali per i lavoratori della food delivery. Due disposizioni recenti dei tribunali di Torino e Milano richiamano Glovo per il trattamento dei suoi rider. La prima, definitiva dal 20 agosto, è del Tribunale del Lavoro di Torino e impone alla Foodigno SRL, titolare del marchio Glovo, di fornire ai suoi lavoratori scarpe, abbigliamento impermeabile e traspirante e tutto il necessario per la protezione da caldo, freddo e smog. Ma non solo, anche kit di pronto soccorso, un luogo dove ripararsi dalle intemperie e un accesso gratuito ai servizi igienici. Diritti riconosciuti a Stanley Ibaroga, rider di 35 anni, originario della Nigeria, che da 7 anni lavora per Glovo e a giugno, dopo un malore, aveva intentato causa civile assistito dall'avvocata Giulia Druetta.
3: Quello che dice questa sentenza è che la tutela della sicurezza del rider deve essere strutturale. Quindi deve essere fatta una valutazione del rischio senza omissioni. Il rider deve avere il vestiario necessario per le diverse condizioni climatiche e devono essere predisposti luoghi di riparo e l'accesso gratuito ai servizi igienici. Cosa che finora non hanno fatto, perché nonostante l'ordine del Tribunale di Torino, la società Glovo non si è adeguata, non ha fatto assolutamente niente.
2: Sulla carta un avanzamento per i diritti di tutti i rider, ma restano alcune criticità. Per il trattamento dei lavoratori, Glovo è sotto commissariamento della Procura di Milano, commissariamento che la società il 17 giugno scorso aveva chiesto di revocare dopo aver aumentato le paghe da 10 a 14 euro a 3 per consegna. Richiesta respinta dal parere della Procura.
1: Tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte, un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra al lago artificiale di Campiccioli, a 1400 metri di quota, al confine tra l'ossola e il fuoco, ed è precipitato al suolo. Decedute le due persone a bordo, sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. C'è il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59enne, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. Come spiega l'associazione Luca Coscioni, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria. È anche il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria e il farmaco. E andiamo allora dall'inviato Massimo Mignanelli.
4: C'è il sole in Riviera Romagnola, qui siamo a Miramare di Rimini. Come è cambiato negli ultimi 20-30 anni il modo di fare turismo qui in Riviera?
5: Bene, io credo che oltre che Riviera è 20 giorni, ma piuttosto si riduce a una settimana o anche meno giorni.
4: Quest'anno com'è andata?
5: Quest'anno abbiamo notato un notevole incremento del turismo straniero, grazie anche ai voli dell'aeroporto di Rimini che sono aumentati notevolmente, e quindi grazie a Dio anche quest'anno la stagione la portiamo a casa. Diciamo che abbiamo avuto anche un aumento dopo il Ferragosto, quindi questo è un segno per dire che la gente cerca anche un po' la vacanza più economica, e quello che a noi ci ha dato più gioco è la ristorazione, perché notiamo molto la richiesta della ristorazione, la famiglia vuole sapere quando spende.
4: La ringrazio, buon lavoro, è tutto da Miramare Rimini a Volalina.
1: E parliamo dunque di previsioni meteo, poiché dopo i temporali di inizio settimana torna il sereno su gran parte del paese, torna il caldo, una nuova intensa ondata di calore, la quinta

0: di quest'estate 2026. Ne abbiamo parlato in studio con il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione. Seguiamo.
1: Nei prossimi giorni ancora ritroveremo temperature decisamente elevate al sud e sulle isole e venerdì ci sarà il picco massimo con temperature elevate e valori decisamente alti anche al centro. Roma sfiorerà i 40 gradi. Al nord la situazione, diciamo, vede un caldo meno diffuso, meno torrido rispetto al centro-sud. Si arriverà intorno ai 30-32, temporale pomeridiano, ma 35 gradi, anche perché la giornata di sabato non sarà una giornata del tutto pulita, ritroveremo qualche pioggia che interesserà, diciamo che ci sarà un effetto temporaneo di abbassamento delle temperature.
0: Anni vissuti in California, i duchi di Sussex sono atterrati a Birmingham. La decisione della coppia resta resa pubblica meno di una settimana fa, è legata all'educazione che vivrà fuori Londra in una proprietà non reale, da ricucire rapporti con il resto della famiglia dopo scandali e incomprensioni. Harry ha recentemente espresso il suo interesse per una riconciliazione. Cugnol, nella provincia di Valencia, ha preso il via la Tomatina, una delle feste più spettacolari dell'estate spagnola, diventata negli anni un appuntamento di richiamo internazionale. 22.000 le persone, 150.000 chili di pomodori e un'ora...

0: ed è stata proclamata una settimana di lutto in America per la scomparsa. Yes,
1: brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York. La star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo le questioni di genere, su tutte amatissima dalla comunità LGBTQ e contro le discriminazioni religiose, sociali, il con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni Dolly Parton ed era ammalata di tumore, vive la sua lezione sul palco, chitarra in braccio, come ne ricevette una nomination agli Oscar 1980, la canzone è inno al lavoro femminile. Mi di carriera tante le voci che hanno riproposto i suoi brani, Whitney Houston, Beyoncé, le cronache ricordano di un no a Elvis per una questione di diritti, amava scegliere Dolly. Come quando fondava per regalare libri ai bambini, lei senza figli, dagli Stati Uniti all'Australia, un altro modo per dire I always love you.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo

0: distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 Antibambini. Dona ora. Grazie.
1: Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Shante.
2: Più bassi.
3: Fissi lì.
2: Ancora più bassi. Bassi.
3: Fissi lì. Così va bene?
2: Ancora più bassi.
4: Bassi, bassi, fissi, fissi.
3: Ma fai da Conad.
5: Via, via. Vieni.
6: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
7: Droga. Nuove tecnologie. Gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
8: Ben ritrovati a questa seconda parte del TG di Rai News 24. La proposta di MPS non è concordata, è un'acquisizione che non premia gli azionisti. Così Banco BPM, al termine del consiglio di amministrazione, dopo l'offerta di Rocca Salimbeni, la di Montepaschi, Lovaglio afferma fusione tradizionale tra due banche commerciali. Ci parla di questa notizia Nicoletta Vismari.

0: possibile che aderisca solo se ci fosse una cessione di sportelli al Crédit Agricole stesso.
1: La partita insomma non è chiusa, resta da capire chi farà ora la prima mossa e quale. Sul fronte Siena intanto Luigi Lovaglio ha risposto ad un articolo del Financial Times che parlava di una stravagante fusione a quattro, comprendendo anche le OPS su Mediobanca, già conclusa, e quella in essere su Banca Generali. Non sono equivalenti, replica, MPS Banco è una fusione tradizionale tra due banche commerciali.
2: Mentre il presidente Díaz-Canel nega che Cuba sia un'azione alla sopravvivenza, e si parte per mantenere la famiglia. Negli anni 90 i cubani puntavano le loro zattere verso Miami, mentre oggi i cubani fanno rotta su quella messicana. Li ha incontrati per noi l'inviata Veronica Fernandez. Seguiamo. Ci interrompiamo perché c'è il punto stampa del vice premier Antonio Tajani al meeting di Rimini.
3: Sull'Europa, il ruolo dell'Europa e qual è, secondo me, l'identità europea. Poi c'è stato un interessantissimo dibattito, in realtà dove l'Italia vuole essere protagonista della costruzione della pace, tant'è che è stato accettato da tutti il fatto che si facciano gli incontri tra israeliani, libanesi e statunitensi a Roma. Continueremo a lavorare in questa direzione perché la pace è il nostro obiettivo principale, obiettivo che vogliamo costruire anche in Ucraina, cercando di far arrivare a più miti consigli Putin, sperando che anche le sanzioni, tutte le scelte che vengono fatte dall'Unione Europea e dal mondo libero lo convincano a sedersi a un tavolo per porre fine a una guerra che ha portato a centinaia, direi a milioni di morti. Quindi questo è veramente inaccettabile, come stiamo lavorando in Medio Oriente e così come stiamo cercando anche di aiutare le popolazioni vittime delle guerre in Sud Sudan e in Sudan. Parla mai, ma che ci ha visto protagonisti di aiuti, di sostegno, e continueremo ad aiutare anche attraverso la cooperazione e lo sviluppo tutte queste realtà dove c'è sofferenza e morte. Nello stesso discorso vale per la situazione nel territorio palestinese, Gaza, Cisgiordania. C'è una dichiarazione molto chiara, siamo contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania perché è una scelta che mina la domanda, se no parlo tanto, così cerco di dare anche chiarimenti alle cose che per voi non sono chiare. Ah, per quanto riguarda il Nepal, c'è stata questa grande frana, c'erano due italiani coinvolti, italiani.
4: Un intervento internazionale quanto più impegnativo possibile per risolvere l'escalation a Gaza e in Cisgiordania. Che ruolo può avere l'Italia in quest'ottica, soprattutto nei confronti di Israele?
3: Il momento di arrivare a Hamas, bisogna evitare che l'Iran continui attraverso Hezbollah a attaccare Israele, ma credo che sia giunto il momento di garantire alla popolazione palestinese la possibilità di vivere una situazione diversa. Noi, come sapete, siamo fortemente impegnati, non è un caso che sia stato scelto anche un ufficiale italiano dei Carabinieri per comandare il controllo della porta di Rafah. Questo significa che l'Italia è presente, vuole essere presente e continuiamo a farlo attraverso la nostra missione. Affronteremo a livello comunitario, nei primi giorni del prossimo mese si svolgerà la riunione informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda e affronteremo la questione, ne parleremo. Il nostro obiettivo è quello, ripeto, di garantire la sicurezza di Israele, ma nello stesso tempo di garantire la nascita di uno Stato palestinese, tant'è che la riunione dell'Alleanza Globale per i due Stati si è svolta a Roma alla fine del mese di luglio e l'ho presieduta io insieme al Ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, quindi noi su questa linea continuiamo ad andare avanti.

0: Ask News.
1: Dunque abbiamo sentito le parole al meeting di Rimini del vice premier Tajani, ha precisato che l'Italia è dalla parte naturalmente delle popolazioni che soffrono, a cui intende naturalmente dare il proprio sostegno e anche giustamente per la costituzione di uno Stato di Palestina, così come però per la sicurezza di Israele. Ma a questo punto torniamo al servizio che avevamo lanciato. Ricordiamo che il presidente Díaz-Canel nega che Cuba sia al collasso nell'isola, la popolazione sopravvive e la gran parte deve partire per mantenere la famiglia. Negli anni 90, lo dicevamo, i cubani puntavano le loro zattere verso Miami, oggi invece sono sulla rotta messicana. Li ha incontrati per noi l'inviata Veronica Fernandez, seguiamo.
2: È in fondo alla Cienega de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
3: Io
2: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci. Alla madre pensa da qui, dalla lancia del patron, ma riesce a mandarle.
4: Quando salì, che salgo navegando, sì, insomma, salì una lacrima.
2: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato. Ci dice nelle stesse acque dove ha rischiato la vita. Ero nero, ti arrivano le onde addosso. Erano in 34. Un viaggio senza certezze di 5 giorni. Tra i cubani che se ne vanno, 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa. All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette che era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
4: A chilometro di te non tiene nada.
1: Leone XIV torna a difendere l'Elacomo.
5: Non è che bisogna essere per forza donne e uomini di chiesa per sapere che quando il Papa vede cristiana che nella celebrazione riconosce la presenza nella storia e tutto questo è diventato argomento di discussione dopo che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha promulgato un decreto, un documento, si chiama Sacrosantum Concilium, dove alle lingue diventate in quel momento sacre e considerate profane solo perché non erano lingue latine, è stato dato lo stesso valore di quello che per secoli veniva attribuito a queste lingue che erano legate a una cultura puramente occidentale. Perché? Perché nel frattempo la Chiesa era diventata, degli anni 58 siamo diventati 1.406.000.000 sparsi in tutto il mondo e tutte le lingue di queste comunità cristiane hanno dentro in modo la liturgia latina che dice il Papa è nobile nella sua semplicità, il modo di arricchire ciò che il mondo e la Chiesa vuole testimoniare e non certamente impoverirlo come presuppongono certi tradizioni.
1: In Germania spunta Lipsia un terzo drone armato all'aeroporto.

0: Si tratta di attacchi senza scrupoli che mettono in conto danni, feriti e persino morti. I responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nell'arco gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi in uno scenario più articolato. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo, 50 grammi di esogeno, e secco sarebbe stata individuata anche un'antenna attaccata ad un albero con nastro adesivo, utile a garantirne volo e rotta. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi, ma i risultati delle indagini saranno resi noti nei prossimi giorni.
1: E ora al Bolzano Festival Bozen, due leggende del pianoforte, Marta Argerich e Lilia Zilberstein, hanno incantato il pubblico dell'auditorium con celebri brani da Busoni a Rachmaninoff. Il servizio è di Silvia Fabbi.
2: Accolta da un lungo applauso, l'attesa esibizione di Marta Argerich e Lilia Zilberstein, due vere e proprie leggende del pianismo internazionale, si è aperta con l'arrangiamento di Busoni della Fantasia di Mozart. Le due pianiste hanno poi eseguito gli studi in forma di canone di Schumann nella versione per due pianoforti di Claude Debussy. A seguire opere di Milhaud e Rachmaninoff in un suggestivo ed emozionante dialogo fra i due pianoforti. Il direttore artistico della Fondazione Busoni Mahler, Peter Paul Kainrath, ricorda come entrambe si aggiudicarono il primo premio del concorso Busoni, Argerich nel 1957, Zilberstein nel 1987.
3: Il concerto di ieri era storia da toccare, proprio da toccare, con Marta Argerich e Lilia Zilberstein, che sono i nostri premi più importanti, tra i più importanti di tutta la storia del concorso Busoni.
2: Prossimo appuntamento con i concerti del Bolzano Festival Bozen, domani sera con Yi Fan Wu all'Auditorium di Via Dante.
1: Ora il nostro faccia a faccia. Paolo Maggioni incontra Adriano Panatta, icona del nostro tennis negli anni 70, le vittorie di Roma e di Parigi, la Davis, la vita sulle copertine dei rotocalchi e un talento come pochi al mondo. Seguiamo poi una breve pausa e il nostro TG torna alle ore 16.
4: 50 anni fa si gioca la finale degli internazionali di Roma e il Foro Italico è una bolgia. In campo c'è il ragazzo magico del nostro tennis, Adriano Panatta. Il tuo primo ricordo, Adriano, di quella giornata?
5: Il mio primo ricordo è che arrivo al Foro Italico per giocare alla finale e all'entrata giocatori mi chiedono il badge. Io non ce l'avevo, dovevo giocare alla finale, forse mi sembrava superfluo. E mi detto, non puoi entrare.
4: Respinto?
5: Sì. Allora dico, vabbè, trovate un altro per fare la finale. E me ne sono andato.
4: E dove ti hanno riacciuffato?
5: Alla macchina, io stavo prendendo la macchina per andarmene a casa, davvero?
4: Rischiavi di non vincere per il badge?
5: Beh, non credo che avrebbero lasciato le cose così.
4: Senti, giocare al Foro Italico contro di te, ma anche contro Barazzutti, contro Paolo Bertolucci, contro Zuccarelli, non era semplice, perché era una vera e propria bolgia e certe volte gli avversari sono scappati a un certo punto.
5: Sì, però questa storia è vero, cioè, quando giocavamo noi italiani, specialmente io che ero romano, per cui si sentiva ancora di più, in effetti era complicato per i nostri avversari. Però il pubblico del Foro Italico era spietato quando noi non giocavamo bene, per cui era

0: un'arma a doppio taglio, cioè o riuscivi a giocare bene e a vincere, altrimenti ti facevano a pezzi.
1: C'era una specie di logione da cui ti hanno anche gridato degli improperi irripetibili certe volte per spronarti.
0: Sì, non so se per spronarmi, spero. Però sì, capitava che ti dicessero delle battutacce in romanesco.
1: Senti, ma è vero che la rockstar Adriano Panatta, nei giorni in cui si giocava sulla Terra Rossa, in particolare a Roma, si trasformava in un monaco?
0: No, io mi trasformavo in monaco molto tempo prima. Cioè io ci tenevo, ma non solamente io, tutti quelli, diciamo, i giocatori italiani, spagnoli, francesi, diciamo, quelli li chiamo mediterranei. Per noi era molto importante vincere Roma, vincere Parigi, vincere anche Monte Carlo, c'erano anche i tornei in Germania, sempre sulla terra battuta, cioè in Europa. Eravamo molto europei. E io per 2-3 mesi facevo le cose come le farebbe oggi Sinner, diciamo, ecco.
1: Mezzi duri, però ne valsa la pena.
0: Poi basta, poi dopo uno andava al mare, adesso non ci vanno mica al mare.
1: Immagino. Senti, Guillermo Vielas, il tuo avversario, entra in campo molto convinto e all'inizio è stata durissima quella partita.
0: Vielas era un giocatore molto forte, lui e Borg erano i più forti sulla terra battuta in quell'anno lì. Si alternavano alle vittorie, però io mi trovavo bene sia con l'uno, cioè con Vila, sia con Borg. Con Vila in particolare io gli davo molto fastidio perché lo anticipavo molte volte a rete, giocavo molto variato, poi lo vedevo che mi soffriva, insomma. Eravamo molto amici, perché lui quando arrivò in Italia diventò molto amico sia mio che di Paolo Bertolucci, lo portavamo sempre con noi.
1: Primo set lo porta a casa lui?
0: Primo set lo vince facile lui, poi c'è una bella lotta nel secondo set che vinco io al tie break, poi il terzo set gioco bene, lo porto a casa abbastanza facilmente, e poi c'era il riposo, perché dopo 3 set, ecco, adesso è 2 su 3 la finale, invece prima era 3 su 5. E durante il riposo ero abbastanza fiducioso, insomma, abbastanza.
1: Senti, durante tutta la partita però c'è anche un secondo avversario, perché segna quella sfida, quella finale, un prima e un dopo nella storia anche della televisione. Cioè c'è Gianni Minà a fianco a te con la telecamera anche durante i cambi campo che ti marca uomo e quando cerchi di concentrarti ti chiede ma allora ti concentri e quasi ti fa perdere la concentrazione, un po' ti insegue, è una grande amicizia, ma è stato...
0: No, intanto bisogna dire che Gianni Minà, Gianni era un fuori classe, come giornalista, sono rimasto... Ed è stata una cosa che ha fatto, come dice, storia, perché oggi non si può neanche poter immaginare una cosa del genere, gli sparerebbero un cecchino, gli sparerebbe da... erano altri tempi, era tutto quanto un po' più umano.
1: Senti, c'è quel lungo corridoio che porta dal campo agli spogliatoi, di Gianni Minà, si vede che lo attraversi con il tuo maestro, con Mario Belardinelli, siete quasi abbracciati in quel momento e in qualche modo questo racconta anche di un rapporto che quel giorno è al suo suggello.
0: Sì, dagli spogliatoi c'è un lungo corridoio che sarà più o meno, non dico 100 metri, ma quasi, che poi arriva al campo e è apparso un'altra volta Gianni a farmi delle domande, però gli ho risposto sempre cortesemente.
1: Davvero, una plomb invidiabile. E il rapporto con Belardinelli è simile al rapporto che c'è adesso, ne abbiamo parlato tanto anche la domenica sportiva, tra questi ragazzi. Era il tuo maestro proprio da ragazzo, ti ha accompagnato in tutta la tua carriera?
0: Ma Mario Belardinelli per noi è stato un secondo padre, perché ci ha preso 17 anni e poi ci ha portato avanti finché

0: tornei all'estero. Per esempio a Parigi non c'era quando io ho vinto, c'era quando abbiamo vinto la Coppa Davis, c'era a Roma, perché? Perché non viaggiava volentieri in aereo, questa è la verità, era terrorizzato dall'aereo, per cui non ci seguiva tanto, ma poi c'era da fare anche altre cose e noi non avevamo il coach al seguito o diciamo il gruppo di assistenza, come li chiamo io. A quei tempi lì non esisteva proprio, non c'era proprio.
1: Senti, il match point lo ricordi?
0: Il match point me lo ricordo perché Vilas ha fatto, credo, una palla corta sul mio dritto, una palla corta improbabile perché non era certamente il suo colpo migliore. Io sono arrivato abbastanza facilmente e ho chiuso in lungo linea. Sì, quello me la ricordo, anche perché la Rai l'ha fatta vedere 100 volte, per cui me la devo ricordare per forza.
1: Senti, poi cosa succede? Succede che...
0: succede che la gente entra in campo e grandi festeggiamenti.
1: Giampiero Galeazzi.
0: C'era Giampiero a bordo campo che mi fa l'intervista. Insomma, è stata una giornata abbastanza, una giornata particolare.
1: Quanto dura la felicità, Adri?
0: 3 secondi, forse 4, se uno si distrae 5, perché è quella gioia grande, immensa che ti arriva dentro e poi basta, poi uno ritorna a ragionare, sì, di quello che ha fatto, logicamente è contento, ma si ricomincia da capo, per cui... almeno a me mi prendeva una grande malinconia, non so se è un fatto psicologico, se capitava solamente a me, ma ho sentito anche tanti altri giocatori che hanno avuto la stessa sensazione.
1: Una malinconia dolce però, no?
0: Che no, dolce anche perché sei stanco, ho giocato 4 ore più o meno, però è quella cosa, è come la coperta di Linus, no? Ti avvolge e ti fa una coccola.
1: Le coccole le fanno anche gli amici, qualche volta. Abbiamo un video messaggio per te. Sì.
2: Caro Panatta, mi dicono che 50 anni fa, più o meno, tu avresti vinto l'Internazionale di Roma. Boh, non so, non ricordo, mi sembra strano. Anche perché cioè, che tu abbia vinto qualcosa senza avermi al tuo fianco mi risulta praticamente impossibile. Però a parte gli scherzi, in quel periodo c'era un solo giocatore al comando che si chiamava Adriano Panatta e che, anche se mi costa molto dirtelo, beh, in quel periodo hai fatto grandi cose e che dire, nonostante abbia dovuto sopportarti anche con una punta, anche lo sai, di invidia e di gelosia profonda, dopo così tanto tempo te lo dico, bravo, sei stato bravo, un periodo però grande, praticamente imbattibile.
0: Chi è?
1: E credo sia Paolo Bertolucci.
0: Non è neanche riconoscibile.
1: Dici addirittura.
0: Si è picchiato in una maniera...
1: No. Beh, credo sia la danza che non ho...
0: Paolo, che mi fai complimenti, non è normale.
1: Hai visto? Infatti è un'esclusiva.
0: Non mi ha mai detto una volta bravo, hai giocato bene, bravo per la vittoria.
1: Tu hai i piedi ben piantati nel futuro, ce lo racconti sempre, sei uno che smitizza anche il suo mito, però 76 è il tuo anno magico perché... 2 settimane dopo vinci a Parigi, a Roland Garros, a fine anno vincete la Coppa Davis in Cile. Ci penso ogni tanto quel 76?
0: Sì, no, ci penso e ancora oggi non riesco a capacitarmi come sono riuscito a fare, perché l'impresa più grande forse è stata Roland Garros, a parte diciamo che è un torneo molto più grande perché dura 2 settimane, ma a quei tempi lì il Roland Garros veniva subito dopo, per cui io ho vinto Roma la domenica e lunedì mattina sono partito per Parigi per giocare, poi ho giocato martedì, per cui ero molto stanco. Infatti ho rischiato anche a Parigi al primo turno con un match point contro. Vedi, la vita è strana, no? 11 match point contro al primo turno al Foro Italico, un match point contro a Parigi al primo turno e vedi, oggi non saremo qui io e te a fare un'intervista di 50 anni.
1: Un'ultimissima cosa, proprio con il tuo mito, vedi un altro

0: Panatta le viste, sì, no o meglio di no?
1: Ce n'è uno meglio, Sinner, che logicamente è il numero uno del mondo.
0: Ma anche oltre il campo?
1: Oltre il campo, ma no, ma sono cambiati i tempi, dai. Prima c'era, come posso dire, un tennis un po' più romantico, possiamo dirlo. C'era un tennis molto più umano, c'era un tennis in cui tutti noi, ma non solamente a Roma, quando giocavamo a Roma, ma in tutto il mondo eravamo molto più vicini ai tifosi. Adesso è tutto un po' blindato, c'è tutto un protocollo. Onestamente non so se mi sarei trovato a mio agio in questi tempi qua.
0: Adriano, grazie, ti chiedo proprio l'ultimissima cosa. È la vittoria più bella della tua vita? Più bella, non più importante, quella lì?
1: Beh, dal punto di vista sentimentale sicuramente sì, perché io in quel campo lì, dove ho vinto, sono entrato la prima volta nel 1959. Avevo 9 anni e ho cominciato a giocare a tennis proprio lì al Foro Italico. Per cui, meglio di così.
0: Grazie.
1: A te.
2: Nel corso della serata ancora qualche pioggia interesserà le zone alpine, soprattutto quelle del nord-ovest, ma comunque in un contesto di miglioramento. Qualche nube tenderà a formarsi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Tempo stabile al centro, con qualche nube che interesserà la Toscana, l'Umbria e l'Alto Lazio, ma anche qui con poche possibilità di pioggia, così come sulle regioni meridionali dove ci saranno ampi rasserenamenti, il cielo tenderà ad essere sgombro da nubi significative. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione, soprattutto ancora a regime di brezza nel corso della serata, con rinforzi che tenderanno ad interessare la zona dell'Adriatico meridionale. I mari saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo tempo stabile su tutto il paese, l'alta pressione interesserà tutte le regioni e conseguentemente ritroveremo un ampio soleggiamento. Ci sarà la possibilità di qualche nube che tenderà a formarsi nel corso delle ore più calde del giorno in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Concludiamo con le temperature che nella giornata di giovedì tenderanno ad aumentare un po' su tutto il paese.

0: Non solo caro carburanti, nel CDM di oggi pomeriggio il governo esaminerà anche un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Silva. In Nepal le alluvioni causano 95 vittime, al confine con il Tibet una frana ha coinvolto quasi 400 viaggiatori, due gli italiani, dice italiani, ma stanno bene. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Cerniv. Trump minimizza la visita al Cremlino del capo della CIA. Torna l'anticiclone africano, arriva quella che gli esperti considerano l'ultima ondata di caldo. Nelle prossime ore temperature torride fino a 46 gradi. Stati Uniti, la società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Atterrati in Gran Bretagna i duchi di Sussex, con un volo privato dalla California la famiglia andrà a vivere fuori Londra. Buon pomeriggio, bentornati in diretta a Rai News 24. Tra poco, più tardi, il Consiglio dei Ministri varerà una proroga del taglio delle accise in attesa di misure strutturali. Ci saranno anche misure per la continuità dell'ex Silva. Allora ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
1: Per il caro carburanti la soluzione trovata potrebbe essere transitoria, cioè una proroga di circa 10 giorni, è probabile che si arrivi al 5-6 settembre, quindi l'ultimo weekend di rientro dalle ferie, del taglio sulle accise da 17 centesimi che riguarda però solo il gasolio. Dopo questa data dovrebbe invece entrare in vigore una misura più strutturale che dovrebbe incentrarsi su aiuti selettivi, quindi alle imprese da una parte e alle famiglie più in difficoltà dall'altra. Sarebbe questa la soluzione che dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri, che comincia alle 18, perché la situazione del caro carburante sta diventando sempre più grave, i prezzi continuano a crescere nonostante a livello internazionale le quotazioni del petrolio stiano scendendo. Possiamo andare a vedere i cartelli, perché secondo il Ministero delle Imprese oggi la benzina ha toccato quota 2,017 euro al litro, il gasolio 2,137 sulla rete ordinaria, prezzi ancora più cari in autostrada, come al solito 2,092 la benzina, 2,208 il diesel, ma le associazioni dei consumatori denunciano in alcuni distributori si è arrivati addirittura a superare i 3 euro per un litro di diesel. Sono prezzi effettivamente difficilmente sostenibili, soprattutto perché porteranno a un aumento dell'inflazione, quindi la soluzione che dovrebbe entrare in vigore dopo questa proroga, questa ulteriore proroga, è una cosa più selettiva, anche perché sono già stati spesi 2,5 miliardi per gli sconti sui carburanti. Si dovrebbe fare una cosa che costa meno e vada ad aiutare le famiglie più in difficoltà da una parte, quindi quelle che hanno già la social card probabilmente, e gli autotrasportatori, gli agricoltori, forse i tassisti e comunque chi usa l'auto per lavoro. Questo però arriverà tra 10 giorni circa, come dicevamo, si spera anche nel frattempo di riuscire a ottenere altre risorse che potrebbero arrivare dalla tassazione degli extra profitti dei giganti petroliferi. Però l'Italia chiede che sia una misura europea, perché farla a livello di stati nazionali rischierebbe di creare delle distorsioni nel mercato e colpire invece in modo pesante gli operatori di solo alcuni paesi. L'altra misura che entrerà in CDM è quella per garantire la continuità operativa dell'ex Silva, è una misura che era attesa per non far chiudere l'acciaieria, mentre si va avanti con la procedura di vendita, sono state già raccolte le offerte per la vendita, bisognerà andare avanti alcuni mesi per riuscire ad aggiudicarla ai privati.
0: E sul caro carburante si concentra il dibattito politico, critiche le opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Allora il punto in studio è con Eva Giovannini.
2: Esatto, in vista del Consiglio dei Ministri di oggi alle ore 18 restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture del taglio delle accise, ma anche di prossime misure strutturali. C'è stato un botta e risposta polemico tra Forza Italia e la Lega, Forza Italia che è contraria alla tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche. Tajani è intervenuto direttamente dicendo è roba da Unione Sovietica, ma sentiamo le sue proposte.
3: Quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore.
2: Dal Carroccio invece si sono sempre detti favorevoli alla tassazione degli extra profitti e dicono l'importante è non tassare i cittadini. La controreplica del portavoce azzurro Nevi è finché ci siamo noi, nessuna tassa in più. La Lega però è anche alle prese, lo sappiamo da settimane, con un problema di leadership. In vista di Pontida c'è stato un incontro fugace abbastanza formale tra Salvini, il governatore Fontana ieri al meeting di Rimini. Le opposizioni invece sono molto critiche sulla gestione della maggioranza rispetto al caro benzina, chiedono stop a misure tampone. Elly Schlein del Partito Democratico chiede che ora Meloni abbia coraggio, così anche Alleanza Verdi e Sinistra, che chiede però che insomma vengano tagliate le spese per la sicurezza e l'armamenti. E il Movimento 5 Stelle, però vi farai sentire su questo la senatrice Castellone.
4: Servono interventi strutturali e non le misure una tantum di Giorgia Meloni. Serve tassare gli extraprofitti dei grandi colossi energetici e serve battersi in Europa per un nuovo PNRR per l'energia.
2: Infine, il campo largo alle prese con il rebus primario, ci sono ancora molte domande aperte, intanto si faranno, sappiamo che un pezzo di PD non le vuole, e se sì, quando e con quali regole? Bene, tutte domande che ancora non hanno risposta a te.
0: Andiamo ora in Nepal, dove un'alluvione ha devastato le zone di confine con la Tibet, almeno 72 i morti, ma si teme siano di più perché decine, ecco, infatti la nostra ultima ora ne dà 95, ma si teme siano di più perché appunto decine di persone sono ancora disperse. Dunque nella regione tibetana sono 90 gli italiani presenti, la Farnesina ne sta verificando le condizioni, ma sentiamo Raffaella Cosentino.
5: Sono circa 90 gli italiani in tutto il Nepal e nell'intera regione tibetana secondo i dati della Farnesina, mentre si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni e delle frane. Sale a 400 il numero dei dispersi, di questi 291 sono stranieri e 93 nepalesi. Non risultano al momento italiani dispersi. Le autorità locali stanno lavorando per verificare le condizioni dei turisti che stavano transitando nelle aree interessate, ha dichiarato l'ente del turismo nepalese in un comunicato. Due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet. Lo hanno riferito all'agenzia AGI dei soccorritori italiani contattati dal Nepal. I due italiani sarebbero assieme a un gruppo di escursionisti russi. La zona colpita dalla piena improvvisa di un fiume si trova in Nepal al confine con il Tibet. La capitale nepalese Kathmandu non è interessata dall'alluvione. Intorno alle 9 del mattino, ora locale, una valanga di rocce e ghiaccio ha travolto auto, ponti, infrastrutture e impianti idroelettrici.
0: Andiamo al Cremlino, che commenta la visita del capo della CIA a Mosca, mentre prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Gli aggiornamenti allora da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
6: Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato l'arrivo ieri a Mosca del capo della CIA Ratcliffe, ha detto che è venuto qui per dei contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti che sono avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti, ha confermato, detto che non ha incontrato Putin, ma non ha aggiunto altri dettagli su questa visita. Ratcliffe è già partito ieri in serata. Peskov tra l'altro ha anche parlato di quelli che sono i rapporti con gli Stati Uniti, sottolineando il fatto che al momento è ancora troppo presto per dire se i rapporti tra Washington e Mosca siano migliorati. Intanto non si ferma la diplomazia vaticana. Oggi è il secondo giorno della missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che ieri ha incontrato Lavrov. Fermare la guerra, la necessità di fermare la guerra e di deporre le armi, nelle parole di Gallagher, che ha detto che la Santa Sede è sempre disponibile a sostenere un negoziato. Lavrov ha parlato di un dialogo tra Mosca e la Santa Sede ed è basato sulla fiducia. Intanto Russia e Ucraina hanno scambiato 10 prigionieri di guerra. Linea a voi.
0: E Zelensky dice: siamo in contatto con gli Stati Uniti per cercare un modo per raggiungere la pace. Intanto però proseguono gli attacchi incrociati, mentre sul campo un cessate il fuoco è ben lontano dall'essere raggiunto. Il punto è con Ilario Piagnarelli, al touchscreen.
1: Sì.
7: Questa donna, Olena, una farmacista di 49 anni e sua figlia di 4 anni sono le ultime due vittime civili in Ucraina a Chernihiv. La loro casa è andata a fuoco a causa di droni russi, mentre gli ucraini hanno colpito l'ennesima raffineria in Russia, stavolta nella regione di Nizhny Novgorod, e anche un ennesimo, anche qui, deposito logistico di Wildberries, la Amazon russa. Un esperto online di intelligence open source ha fatto la mappa di tutti questi centri logistici di Wildberries. Ebbene, la maggior parte sono stati colpiti dagli ucraini, come anche spiega questa mappa. Sono quelli in viola, quelli di altri colori sono di altri operatori, mentre la Russia sta spingendo fortissimo al fronte per conquistare questa sacca che rimane del Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Zelensky propone di trasformarla per il futuro in una zona economica libera amministrata dagli Stati Uniti. La Russia proprio ieri ha chiuso a questa proposta. Come si combatte al fronte? È una guerra di droni, ve l'abbiamo detto tante volte, dove il soldato che uccide guarda in faccia il soldato che muore, letteralmente, con questi droni FPV. Per l'appunto first person view, dove la persona lo vede sul display. Addirittura Zelensky sostiene che la maggior parte delle uccisioni di soldati russi in Ucraina sono documentate attraverso questi video.
0: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano su Hormuz: abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Ma la leadership a Teheran è divisa tra pragmatici e interventisti e proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, ma ribadisce anche che la guerra deve finire, e il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione di Hormuz. Sembra che i due paesi abbiano raggiunto un accordo per una rotta marittima temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono al momento i dettagli.
0: Secondo Donald Trump, la guida suprema iraniana Khamenei è ancora vivo nonostante dalla sua nomina non sia mai apparso in pubblico. Non penso che sia morto, ha dichiarato in un'intervista radiofonica. È stato ferito molto gravemente al lato sinistro del corpo. E sul misterioso viaggio del direttore della CIA a Mosca ha detto che si è trattato di quasi routine, ma che potrebbe comunque produrre qualche risultato. E Meta ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari e di aggiungere misure di sicurezza per i minori alle sue piattaforme Facebook e Instagram per porre fine alla dipendenza da social media. Allora vediamo i dettagli in studio con Francesco Musi.
8: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali, e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023, dicevo il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore. Ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo, c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo, Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo rivediamo con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
0: I migranti avvistati altri tre corpi alla deriva dalla Humanity 2, forse vittime dell'ultimo naufragio avvenuto tra il 21 e il 22 agosto al largo della Tunisia. Altri naufragi segnalati in Libia, la comunità eritrea sopravvissuta alla mamma, ora orfana. Allora seguiamo Angela Caponnetto.
9: E lo riconosce in un corpo galleggiante. Il video è stato pubblicato sui social dopo l'ultimo naufragio al largo della Tunisia con 11 salme recuperate. Naufragio che ha provocato violente proteste nella città di Ben Gherdan, da dove i giovani erano partiti con il sogno di arrivare in Europa. Altri tre risultano ancora dispersi e potrebbero essere gli stessi corpi avvistati dalla barca a vela Humanity 2 a 39 miglia da Zarzis, vicino al punto in cui è avvenuto il naufragio. Nel comunicato pubblicato dalla nostra guardia costiera si specifica che sono state avvisate le autorità competenti in quell'area nella speranza che qualcuno vada a recuperarli. Dietro ad ogni naufragio ci sono poi le storie di chi sopravvive, come la piccola di 7 anni sopravvissuta alla mamma fuggita dall'Eritrea, annegata il 3 agosto scorso. Rimasta orfana, la piccola è stata portata in Libia, dove ora è sola, e per questo un gruppo di eritrei ha lanciato un appello all'UNHCR perché la bambina venga identificata, protetta, assistita e venga trovata una soluzione sicura e duratura per lei. E mentre a Lampedusa, sebbene in numero ridotto, continuano gli sbarchi, altri naufragi sarebbero avvenuti al largo della Libia, dove diverse associazioni da giorni denunciano circolare su prigionieri eritrei che chiedono l'intervento dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti dei rifugiati.
0: Morto a 81 anni, il boss dell'Ndrangheta, Domenico Papalia, considerato il capo

0: delle Cosche al nord. Aveva trascorso 49 anni in carcere. Roberta Di Matteo.
1: La speranza non muore mai, perché se ti fai morire e prendere che non c'è più speranza, addio, perché uno diventa una bestia.
2: Parlava così negli anni 90 dal carcere Domenico Papalia. È una delle poche immagini che abbiamo di lui, che in carcere ha trascorso quasi 50 anni, da quando nel 1977 fu arrestato e condannato all'ergastolo per l'omicidio a Roma del boss Antonio D'Agostino. Da quel delitto fu assolto 40 anni dopo, ma per lui le porte della prigione rimasero chiuse, perché nel frattempo aveva accumulato un'altra condanna a vita come mandante del delitto nel 1990 dell'educatore di opera Umberto Mormile, ucciso a Carpiano, secondo gli inquirenti per avere messo in dubbio i permessi premio concessi a Miku Papalia, che dal carcere continuava a gestire il clan, sullo sfondo presunti rapporti deviati tra Stato e mafia. 64 Papalia si era trasferito in Lombardia insieme ai fratelli minori Rocco e Antonio, che diventeranno i padroni calabresi di Buccinasco, tra rapimenti e droga. Malato da tempo, ormai 81enne, poco più di un mese fa aveva ottenuto i domiciliari. Da una decina di giorni era ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, dove è morto questa notte.
0: In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva, è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo, come spiega l'associazione Luca Coscioni. È la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria e il farmaco. Aumenti di stipendio ai rider solo su carta vanno assunti. Così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Elisabetta Santon.
3: Prima, quando io prendo l'ordine vicino, 2,50, vicino, prendere lì e portare sempre di là.
4: Sì.
3: Molto vicino. Adesso paga 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
5: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano. Non paga bene.
6: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne è un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
7: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
6: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
7: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
6: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
3: One room.
6: In 5 in una stanza.
0: E dopo i temporali di inizio settimana torna il sereno su gran parte del paese, torna il caldo. Si attende una nuova intensa ondata di calore, la quinta di questa estate. Ne abbiamo parlato con Domenico Maione, maggiore dell'Aeronautica Militare, in studio. Vediamo.
8: Nei prossimi giorni ancora ritroveremo temperature decisamente elevate al sud e sulle isole, e venerdì ci sarà il picco massimo con temperature elevate e valori decisamente alti anche al centro. Roma sfiorerà i 40 gradi. Al nord la situazione, diciamo, vede un caldo meno diffuso, meno torrido rispetto al centro-sud. Si arriverà intorno ai 30-32 gradi nella giornata di domani e dopodomani, ma comunque siamo ancora in un clima estivo. Ci sarà la possibilità di qualche temporale pomeridiano, ma comunque in un contesto di bel tempo. Il fine settimana vedrà un lieve abbassamento delle temperature, si passerà ovviamente al centro-sud dai 40 ai 37-35 gradi, anche perché la giornata

0: Giornata di sabato non sarà una giornata del tutto pulita, ritroveremo qualche pioggia che interesserà sia le regioni centrali che parzialmente quelle meridionali e quindi diciamo che ci sarà un effetto temporaneo di abbassamento delle temperature, un effetto di più fresco.
1: Dunque l'abbiamo sentito, un'afa anomala che investirà il sud, allora andiamo in Sicilia. Oggi a Palermo giornata da bollino rosso, Caltanissetta la più calda d'Italia, poi dopodomani ci sarà l'allerta massima anche a Catania e a Messina. Allora sentiamo Gianluca Mavaro.
2: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
3: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, dove il termometro della farmacia davanti al Teatro Massimo segna 32 gradi alle 10 del mattino, ma la Protezione Civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
4: Una passeggiatina presto per loro, no? Poi soffrono.
5: Sì, poi subito a casa, solo la mattina, perché poi l'asfalto è rovente e vanno a casa a rinfrescarsi.
3: La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
6: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
7: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2-3 insomma, siamo qua.
3: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. Le province di Agrigento, Enna e Ragusa.
8: Da dove venite?
9: Da Catania. Non penso che c'è molta differenza, più o meno la stessa cosa.
10: C'è caldissimo ovunque.
3: E se nel resto d'Italia il caldo dovrebbe mollare la presa già da sabato, nell'isola attese temperature altissime almeno fino a settembre.
1: Andiamo a Taranto ora per la quinta giornata di competizione ai 20esimi giochi del Mediterraneo. L'Italia è sempre in testa al medagliere, ieri ancora ori per gli azzurri dalle bocce e dal nuoto. Le gare proseguono. Allora colleghiamoci con la nostra Novella Calligaris. Come sta andando questa giornata?
11: Andando ancora bene questa giornata dei giochi del Mediterraneo, noi in questo momento siamo a Grottaglie nel palazzetto dove si svolge l'all round della ginnastica ritmica, quello delle farfalle più conosciuto in questo modo, dove le nostre ragazze hanno fatto un buon esercizio alla palla e al nastro, non benissimo nelle clavette, ma adesso stanno disputando il cerchio. Siccome uno si può scartare, speriamo che possano comunque andare a medaglia, ma intanto altre medaglie sono arrivate dal trap maschile con Boccolieri e poi nel badminton, dove ci trasferiremo tra poco, siamo in finale sia con i maschi che con le femmine, e poi un Erika Sessa ha vinto un argento al tiro al volo. Ma sentiamo l'emozione di Alessia Maurelli, che era qui nelle tribune nel vedere le sue compagne di squadra da sindaco del villaggio del Mediterraneo. Alessia, quanti all round hai fatto nella tua vita?
12: Beh, difficile contarli, in 11 anni in nazionale tanti, però ricordo ognuno di loro con grande emozione, dal primo all'ultimo, anzi forse l'ultimo più del primo.
11: Come stanno andando le ragazze?
12: Le ragazze si stanno comportando molto bene, la gara è omogenea, devo dire, c'è un bel livello e sono tutte lì, quindi se la giocano fino all'ultimo e spero che le ragazze riescano a tenere duro fino al quarto attrezzo, che la gara è lunga e farne tutti e quattro uno dopo l'altro in 10 ginnaste è abbastanza impegnativo per loro.
11: Come si sta a guardare dagli spalti questa, la tua gara?
12: Sì, questo è il mio mondo, capisco perfettamente quello che provano le ragazze in pedana, però so che questa è solamente la punta dell'iceberg, quindi so quello che c'è dietro, so quanto hanno lavorato, so quanto ho lavorato anch'io quando entravo in gara con la mia squadra, quindi sono vicina a loro e spero che per loro vada tutto bene e la mia passione è sempre questa, penso che sia lo sport più bello di tutti qua.
8: E quindi l'emozione?
12: Beh, l'emozione, la pedana è sempre la pedana, che sia qualsiasi tipo di gara, un'esibizione, le Olimpiadi, comunque quando entri in gara e hai gli attrezzi in mano l'emozione è sempre la stessa, quindi la vedo nei loro occhi e ex ginnasta ripeto sempre a loro di godersela, perché anche quella fa parte di una cosa magica che racchiude questo sport.
8: Emozione che noi andremo a vivere adesso a Francavilla Fontana, dove sono sia la squadra maschile che la squadra femminile, il due maschile che il due femminile sono in finale per quanto riguarda il badminton. Quindi ci sentiamo alla prossima edizione. A voi studio.
1: A più tardi con Novella Calligaris. Ed Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito per restare dopo 6 anni vissuti in California. I duchi di Sussex sono atterrati a Birmingham. La decisione della coppia, resa pubblica meno di una settimana fa, è legata all'educazione dei figli Archie e Lilibet, iscritti a scuole britanniche. La coppia vivrà fuori Londra in una proprietà non reale. Da ricucire i rapporti con il resto della famiglia dopo scandali e incomprensioni, Harry ha recentemente espresso interesse per una riconciliazione con Re Carlo, ma i rapporti con l'erede al trono William rimangono tesi. E il country perde una delle sue voci più note, morta all'età di 80 anni Dolly Parton. A darne l'annuncio la famiglia con un videomessaggio affidato alla nipote sul profilo Instagram della cantante morta nella sua casa a Nashville. L'icona del country aveva recentemente rassicurato i fan sulle proprie condizioni di salute e annunciato il progetto di un musical e di un museo a lei dedicato. Nata nel 1946 in Tennessee, da una famiglia molto povera, Dolly Parton ha iniziato a cantare da bambina nelle radio locali. L'hanno resa famosa a livello globale brani ai quali è legato il suo nome, come Will Always Love You, scritta per lei nel 73 e poi reinterpretata da Whitney Houston per il film The Bodyguard. Ora linea alla regia, poi torniamo con tutte le altre notizie tra poco.
13: Pubblicità.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Dolore ai denti? Puoi provare Sollievo immediato dalla sensibilità dentale duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla...
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia

0: una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Una notizia dell'ultima ora: la Polizia Nazionale Spagnola ha arrestato a Tarragona, in Catalogna, Toma Tulan, 42 anni, il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il mago delle evasioni. Era evaso 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima fuga risale al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera a Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Al momento dell'arresto, che è avvenuto domenica 23 agosto, ma di cui è stata data notizia poco fa, il fuggitivo ha opposto forte resistenza, informano fonti investigative. Andiamo in Sicilia, dove è stata rinviata l'autopsia sulla bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata, hanno denunciato 3 ospedali. Intanto si ampliano i controlli nelle scuole di zona. Laura, buonasera.
2: In attesa di indicazioni più dettagliate dal Ministero dell'Istruzione e di linee guida chiare per i controlli più stringenti sulle certificazioni vaccinali obbligatorie, i dirigenti degli istituti siciliani si stanno già muovendo. In questi giorni sono iniziati i controlli sugli elenchi degli iscritti che vengono trasmessi alle ASP. C'è chi presenta il libretto vaccinale, chi documentazione provvisoria e chi certificazioni con validità limitata nel tempo. All'Istituto Giovanni Falcone dello Zen 2, ad esempio, il dirigente Massimo Valentino avvisa che la sola prenotazione della vaccinazione potrebbe non essere considerata sufficiente a garantire la frequenza scolastica.
3: Il dirigente non ha l'autorità di dire tu non frequenti, non lo può, sarebbe un abuso. Al momento attuale può solo segnalare.
2: La norma in vigore è quella del 2016 e anche se il bambino non è vaccinato deve comunque essere ammesso in classe. Intanto, la Procura per i minorenni di Palermo avrebbe disposto controlli straordinari delle forze dell'ordine nelle scuole a partire dal 15 settembre per acquisire gli elenchi.
3: Non credo che sia il caso di procedere a controlli di polizia nei confronti delle segreterie. Sarebbe invece molto utile rendere interoperabili le piattaforme informatiche, per cui la scuola dovrebbe poter accedere all'anagrafe vaccinale, e mi risulta che in Lombardia è già così.
1: Maxi operazione antidroga dei carabinieri contro lo spaccio nel centro storico di Sassari. 16 gli arresti. Dalle indagini partite 3 anni fa, lo stupefacente veniva smerciato anche davanti alle scuole. Giovanni Pin.
4: Il maxi blitz è scattato nel cuore della notte. Nel centro storico cittadino, i carabinieri della compagnia di Sassari, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, del nucleo elicotteri di Elmas e delle squadre cinofile. I militari hanno arrestato 16 persone con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con le aggravanti dell'ingente quantitativo e della vendita in prossimità di istituti scolastici. Si tratta di sassaresi e immigrati nigeriani, per i quali il GIP del tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere, come richiesto dai due PM titolari dell'inchiesta avviata nel gennaio 2023. Altri 45 soggetti hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Attività complessa, svolta con intercettazioni, videosorveglianza, pedinamenti. Gli investigatori hanno documentato migliaia di episodi, un giro d'affari superiore al 1 milione di euro. Eroina, cocaina e marijuana arrivavano tramite corrieri ovulatori partiti da Roma, Napoli, Torino, Milano e Padova. Il gruppo criminale controllava l'area del business servendosi di vedette e fiancheggiatori locali che venivano ricompensati con dosi di droga e talvolta sottoposti a violenze fisiche in caso di controversie.
1: Una settimana di lutto in America per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, e il tributo in queste ore è unanime. Allora vediamone un ritratto con Loretta Cavaricci.
5: Yes, brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York e il saluto dalle altezze dell'Empire State Building a Dolly Parton, la star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e culture.

0: cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America, per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo lei luce sull'inclusione. Le questioni di genere, su tutte amatissima dalla comunità LGBTQ e contro le discriminazioni religiose e sociali, il suo impegno oggi è riconosciuto unanimemente, lutto per una settimana. Cantante, strumentista, scrittrice, e aggiunge già in fondo nel ricordarla commossa un'amica leale che non sarebbe mai andata a dormire prima di aver riso con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni, Dolly Parton, ed era ammalata di tumore, vive la sua lezione sul palco, chitarra in braccio, come nelle pellicole musicali. Il tema del film 9 to 5 ricevette una nomination agli Oscar 1980. La canzone è inno al lavoro femminile. Precoce, Dolly, musicista già in erba, destinata a top 10 e a cover d'onore. In 50 anni di carriera, tante le voci che hanno riproposto i suoi brani. Whitney Houston, Beyoncé. Le cronache ricordano di un no a Elvis per una questione di diritti. Amava scegliere, Dolly. Come quando fondava la Biblioteca della Fantasia per regalare libri ai bambini, lei senza figli, dagli Stati Uniti all'Australia. Un altro modo per dire I always love you.
1: E siamo al nostro appuntamento con la medicina, basta la salute, con Gerardo D'Amico. E poi alle 17 una nuova edizione del telegiornale.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è anche grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legata a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi, fenomeno che sta aumentando. Abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei, come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre
0: a sincope,
1: ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
0: ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, soprattutto quando sono di 1 o 2 anni. Per le persone adulte, per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine
1: per le popolazioni adulte e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente, e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
0: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole e spesso risibili.
0: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, Come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e non sarebbero, e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi,
0: OGM,
2: senza OGM, esatto, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
0: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
2: altri. Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
0: Maggiormente
2: ancora
0: processato, perché per mantenere la palatabilità, sì, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
0: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
0: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Ma dei
2: dentro.
0: Principali sì.
2: Però dei principali sì.
0: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
2: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
3: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
3: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
0: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
3: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
3: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre a curanti. Il FIDAT può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie. Questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
3: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
0: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
3: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore alla calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
4: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
4: Sì, che non devono.
0: Stagnante.
4: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza alla seconda casa, in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città,

0: e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi viene in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera, mentre quando arriva in vacanza appena. Questo può succedere.
1: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti, no? Quali sono i più pericolosi?
0: Beh,
1: e come prevenire?
0: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente noi possiamo dare sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
1: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè sì, esatto. non prevengono
0: esatto,
1: la puntura.
0: Mentre invece le fialette creano esatto. un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere esatto. più rapidamente.
1: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
0: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, abbiamo bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi ad esempio gli uccelli ci fanno
1: proprio
0: anche il bagno.
1: Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì. anche contro la leptospirosi appunto.

0: Pubblicità.
1: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: In a tracce d'acqua e residui di sapone, in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
3: E che profumo!
2: Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
0: Pubblicità.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
6: Certo, la Superfibra con modem Wi-Fi 7.
5: Ah, però.
6: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
7: Ah, però.
8: E con la UEFA Champions League.
9: Ah, però.
6: Ah, e giga illimitati.
9: Ah, però.
10: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
6: Per voi questo è altro.
11: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
12: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
13: Sarà perché ti ama.
12: Amadori, gente che ama.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Non solo caro carburanti, nel CDM di oggi pomeriggio il governo esaminerà anche un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal le alluvioni causano 95 vittime, al confine con il Tibet una frana ha coinvolto quasi 400 viaggiatori, due gli italiani coinvolti, dice Tajani, ma stanno bene. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie.

0: Mosca risponde con droni a Cerniv a Trump e Trump minimizza la visita al Cremlino del capo della CIA. Torna l'anticiclone africano e arriva quella che gli esperti considerano l'ultima ondata di caldo. Nelle prossime ore temperature torride fino a 46 gradi. Stati Uniti, la società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari, patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dei social media nei ragazzi. Atterrati in Gran Bretagna, i duchi di Sussex con un volo privato dalla California. La famiglia andrà a vivere fuori Londra. Ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Alle 18 previsto il Consiglio dei Ministri che varerà una proroga del taglio delle accise in attesa di misure strutturali, ci saranno anche misure per la continuità dell'ex Ilva. Ma andiamo in diretta da Annalisa Salzano, a te.
1: Eh sì, buon pomeriggio, proprio così, tra circa un'ora dunque il CDM convocato per varare due decreti legge, il primo come dicevate voi per prorogare il taglio delle accise sul gasolio e dunque sul caro carburanti, il secondo invece dedicato alla continuità operativa degli impianti strategici, leggi ex Ilva. In realtà qui dalle 14 è stato già convocato un tavolo tecnico politico presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal governo Tajani a confermato questo intervento, questa proroga del taglio delle accise sul gasolio, una proroga che però sarà di pochi giorni, probabilmente fino alla prima settimana di settembre, il tempo necessario, ha detto, per mettere a punto un intervento strutturale per il canone energia che probabilmente sarà selettivo, ovvero per settori e per fasce di popolazione, probabilmente le più fragili, anche se è escluso l'utilizzo della carta dedicata a te. È segnalato che è arrivata la conferma dunque della notizia rivelata dalle fonti di Palazzo Chigi della richiesta attraverso una lettera all'Europa di 8,9 miliardi di euro a disposizione sul totale dei 14 del fondi del programma europeo Safe per la difesa, misure dunque, fondi dunque che dovranno essere utilizzati per misure strutturali anche sulla energia. Dalle associazioni per il momento abbiamo le prime richieste, dal mondo dei trasporti appunto di un intervento strutturale, dal mondo dei consumatori di un'attenzione maggiore per quello che riguarda la speculazione, di un intervento incisivo per quanto riguarda gli sconti sui carburanti. È tutto a voi.
0: E sul caro carburante si concentra il dibattito politico. Sono critiche le opposizioni che affermano basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Ma facciamo il punto in studio con Eva Giannini.
2: Lo abbiamo sentito, il governo studia una proroga del taglio delle accise ma anche misure strutturali, il problema, e lo vedremo poi insomma come evolverà nel CDM di oggi, dentro la compagine di maggioranza è sul nodo delle coperture. Sappiamo che c'è stato oggi un botta e risposta, a dire il vero è ancora in corso, tra Forza Italia e la Lega, anche a mezzo stampa, sulle coperture o in particolare sulla tassazione degli extra profitti di società energetiche e banche. Forza Italia è contraria, Tajani oggi ha detto è roba da Unione Sovietica, ma sentiamo direttamente la sua proposta.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere, ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio. Non di una imposizione dall'alto.
2: Sappiamo che la Lega invece dice che questo strumento è allo studio del governo già da mesi, che è previsto in Costituzione, dunque va fatto, bisogna agire in questa direzione e farlo il prima possibile. In realtà il portavoce di Forza Italia oggi ha detto finché ci saremo noi altre tasse mai. La Lega però, lo sappiamo, lo leggiamo, è alle prese ormai da settimane con il nodo della leadership. Ieri c'è stato un incontro al meeting di Rimini, fugace, abbastanza formale, tra Salvini e il governatore lombardo Fontana, che insieme a altri governatori del nord, insomma, è uscito allo scoperto, ha detto che ha chiesto un cambio di passo al vertice. Tra meno di un mese, peraltro, c'è Pontida. Le opposizioni, lo dicevate, fanno muro contro il governo, chiedono stop a misure tampone, chiedono di tassare subito gli extra profitti delle big oil, così Elly Schlein, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento 5 Stelle, che chiedono anche

0: conto delle spese del governo in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di incidere nella formazione dei prezzi petroliferi. Ascoltiamo su questo Richetti.
1: O tu rendi concorrenziale, strutturale, competitivo il costo dell'energia, oppure hai tolto qualche bonus, messo da Conte, per mettere qualche bonus sul piano delle bollette.
0: Infine una nota sul campo largo, ancora alle prese con rebus primarie. Prima di tutto bisognerà capire se si faranno o meno, perché non tutto il Partito Democratico, ad esempio, è d'accordo. A te.
2: E l'Italia chiede di attingere fondi SAFE, quasi 9 miliardi di prestiti europei per finanziare spese nella difesa. La decisione dopo una riflessione di diversi mesi. Vediamo come funzionano questi fondi con Riccardo Cavaliere.
3: L'Italia utilizzerà la maggior parte dei fondi europei per la difesa SAFE, 8,9 miliardi sui 14,9 di cui avrebbe potuto beneficiare secondo gli accordi con la Commissione europea. Dopo un lungo periodo di riflessione, la lettera del governo con l'importo è arrivata a Bruxelles. I quasi 9 miliardi di prestiti del fondo SAFE saranno finanziati con debito comune. Si tratta di prestiti particolarmente vantaggiosi, con tasso di interesse basso e scadenze molto lunghe, anche 40 anni. Non solo, sono spese che rientrano nelle regole del nuovo patto di stabilità, che consente flessibilità sugli investimenti in difesa e sicurezza. SAFE è l'acronimo di Security Action for Freedom ed è lo strumento disegnato dall'Unione per aiutare gli Stati membri a finanziare la difesa. È un pilastro della strategia di riarmo congiunto Rearm EU, poi ribattezzata Readiness 2030, che viaggia di pari passo con i nuovi obiettivi NATO, portare la spesa in difesa al 5% del PIL entro il 2035. Il Ministero della Difesa stilerà una lista di progetti da finanziare, prioritariamente programmi congiunti tra più paesi. Per esempio Spagna e Polonia compreranno almeno 7 aerei Airbus A330. In tutto 19 paesi europei hanno chiesto prestiti al fondo SAFE. Le cifre più alte al fronte est della NATO, 43 miliardi per la Polonia, 16 ciascuna per Romania e Ungheria. La Francia ne ha chiesti 15 e in parte i primi prestiti sono già stati erogati.
2: Parliamo ora dell'alluvione che ha colpito in Nepal le zone di confine con il Tibet. Sale a 95 il bilancio dei morti, ma si teme siano di più perché decine di persone sono disperse. La Farnesina rassicura sulle condizioni di due italiani coinvolti, stanno bene. Il servizio di Raffaella Cosentino.
4: Sono circa 90 gli italiani in tutto il Nepal e nell'intera regione tibetana secondo i dati della Farnesina, mentre si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni e delle frane. Sale a 400 il numero dei dispersi. Di questi, 291 sono stranieri e 93 nepalesi. Non risultano al momento italiani dispersi. Le autorità locali stanno lavorando per verificare le condizioni dei turisti che stavano transitando nelle aree interessate, ha dichiarato l'ente del turismo nepalese in un comunicato. Due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet. Lo hanno riferito all'agenzia AGI dei soccorritori italiani contattati dal Nepal. I due italiani sarebbero assieme a un gruppo di escursionisti russi. La zona colpita dalla piena improvvisa di un fiume si trova in Nepal al confine con il Tibet. La capitale nepalese Kathmandu non è interessata dall'alluvione. Intorno alle 9 del mattino, ora locale, una valanga di roccia e ghiaccio ha travolto auto, ponti, infrastrutture e impianti idroelettrici.
2: Ci portiamo ora in Russia, poiché il Cremlino commenta la visita del capo della CIA a Mosca, mentre prosegue la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Paul Gallagher. Gli aggiornamenti da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
5: Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato l'arrivo ieri a Mosca del capo della CIA Ratcliffe, ha detto che è venuto qui per dei contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti che sono avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti, ha confermato, detto che non ha incontrato Putin, ma non ha aggiunto altri dettagli su questa visita. Ratcliffe è già partito ieri in serata. Peskov tra l'altro ha anche parlato di quelli che sono i rapporti con gli Stati Uniti, sottolineando il fatto che al momento ancora troppo presto per dire se i rapporti tra Washington e Mosca siano migliorati. Intanto non si ferma la diplomazia vaticana. Oggi è il secondo giorno della missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, che ieri ha incontrato Lavrov. Fermare la guerra, la necessità di fermare la guerra e di

0: di deporre le armi nelle parole di Gallagher, che ha detto che la Santa Sede è sempre disponibile a sostenere un negoziato. Lavrov ha parlato di un dialogo tra Mosca e la Santa Sede basato sulla fiducia. Intanto Russia e Ucraina hanno scambiato 10 prigionieri di guerra. Linea a voi.
1: E Zelensky, il presidente ucraino, afferma che siamo in contatto con gli Stati Uniti per cercare un modo per raggiungere la pace. Intanto però proseguono gli attacchi incrociati e sul campo un cessate il fuoco è ben lontano dall'essere raggiunto. Facciamo il punto con Ilario Pianerai al Touch.
2: Sì, questa donna, Olena, una farmacista di 49 anni e sua figlia di 4 anni sono le ultime due vittime civili in Ucraina a Chernihiv. La loro casa è andata a fuoco a causa di droni russi, mentre gli ucraini hanno colpito l'ennesima raffineria in Russia, stavolta nella regione di Nizhny Novgorod, e anche un ennesimo, anche qui, deposito logistico di Wildberries, la Amazon russa. Un esperto online di intelligence open source ha fatto la mappa di tutti questi centri logistici di Wildberries. Ebbene, la maggior parte sono stati colpiti dagli ucraini, come anche spiega questa mappa. Sono quelli in viola, quelli di altri colori sono di altri operatori, mentre la Russia sta spingendo fortissimo al fronte per conquistare questa sacca che rimane del Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Zelensky propone di trasformarla per il futuro in una zona economica libera amministrata dagli Stati Uniti. La Russia proprio ieri ha chiuso a questa proposta. Come si combatte al fronte? È una guerra di droni, ve l'abbiamo detto tante volte, dove il soldato che uccide guarda in faccia il soldato che muore, letteralmente, con questi droni FPV. Per l'appunto first person view, dove la persona lo vede sul display. Addirittura Zelensky sostiene che la maggior parte delle uccisioni di soldati russi in Ucraina sono documentate attraverso questi video.
1: E ci spostiamo sull'altro fronte, quello medio orientale, perché Trump torna a parlare di Mojtapa Khamenei, guida suprema iraniana. È ancora vivo, afferma il presidente USA. Poi in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA avvenuto ieri a Mosca. Ma ci aggiorna in diretta da New York il corrispondente Carlo Maria Lo Savio. A te.
3: Sì, buongiorno. Donald Trump a tutto campo questa mattina in una intervista radiofonica ad un network conservatore, il Glenn Beck Program, e è tornato appunto su questa visita di Mosca, ha minimizzato la sua portata, una visita di semi-routine, ha detto: mi dispiace deludere la gente, niente a che vedere con l'Iran o con le minacce russe alla NATO, però poi ha aggiunto: vogliamo che la guerra in Ucraina finisca e forse qualcosa da questa visita verrà fuori. Sull'Iran, come dicevi, ribadito di ritenere Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell'Iran, vivo ma gravemente ferito, spalla, gambe, tutto il lato sinistro del corpo. Lo stretto di Hormuz è perfettamente operativo, ha detto, nonostante i tentativi di interrompere il flusso del petrolio dell'Iran. Poi torna sul Canada, sulla guerra commerciale con il Canada, ha detto: non hanno niente di cui non possiamo fare a meno, è tempo di insegnare al Canada che non possono più fare queste cose. Linea a voi.
1: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, questo è quanto fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. E ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: La Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Ma la leadership a Teheran è divisa tra pragmatici e interventisti e proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, ma ribadisce anche che la guerra deve finire e il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione di Hormuz. Sembra che i due paesi abbiano raggiunto un accordo.

0: per una rotta marittima temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono al momento i dettagli.
1: Intanto restano aperti i fronti di guerra nel sud del Libano e a Gaza. Un'inchiesta di Haaretz rivela come Israele stia sostenendo milizie armate nella striscia come braccio operativo dell'esercito israeliano e dello Shin Bet contro Hamas. Da Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
2: Sì, partiamo però dalla situazione che c'è in Cisgiordania perché continuano le violenze ad opera dei coloni. C'è stato un attacco oggi nella città di Huwara, che è a sud di Nablus, e poi ieri, lo ricordo, c'è stata un'aggressione anche contro una troupe dell'agenzia France Press che stava seguendo volontari israeliani e non lontano da Betlemme. Insomma, situazioni così si ripetono purtroppo ogni giorno. E poi c'è Gaza, è stato colpito anche oggi un campo sfollati a Khan Yunis, è morta una persona, ci sono stati altri feriti, non si sa chi fosse effettivamente l'obiettivo, probabilmente qualcuno di Hamas, ma se si colpisce un campo di sfollati si colpiscono inevitabilmente anche i civili. E a proposito di quanto dicevi dei gruppi armati filo israeliano, si sa da tempo che appunto ci sono questi gruppi che sostengono l'esercito israeliano direttamente nella striscia di Gaza. Intanto il premier israeliano Netanyahu è tornato a parlare di Iran, ricordando il suo ultimo incontro con il presidente americano Trump alla Casa Bianca, e a cui ha detto con l'Iran non ci sono possibilità di accordo, e ha chiamato addirittura selvaggi gli iraniani. Quindi su questo fronte per Israele l'unica opzione è quella militare. A te.
1: Grazie. E di troppa animosità nel dibattito politico e sociale parla il Papa Leone XIV incontrando i vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia. Poi in udienza generale torna sul nodo della liturgia fra i motivi dello scisma dello scorso luglio. Seguiamo il servizio di Valentina Dello Russo.
3: Fare uno sforzo per cercare percorsi concreti di riconciliazione parla ai vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia, Leone XIV, ma l'appello è rivolto al mondo intero. Il Papa rileva una crescente animosità tra popoli, evidente non solo nei conflitti e nelle dispute internazionali, ma anche all'interno di singoli paesi. E così il Pontefice denuncia la credine che spesso caratterizza il dibattito politico e sociale. Poi Leone XIV fa il suo ingresso nella Basilica di San Pietro, la sua carezza ai fedeli presenti in migliaia per l'udienza generale. A quasi 2 mesi dallo scisma dei Lefebvriani, il Papa torna a difendere le riforme portate dal Concilio Vaticano II, prima di tutto in tema di liturgia. No agli abusi, ribadisce Leone XIV.
4: Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, e pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Cambiamo argomento. Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e di aggiungere misure di sicurezza per i minori alle sue piattaforme Facebook e Instagram. Questo per porre fine allo storico processo sulla dipendenza da social media. I dettagli in studio con Francesco Musi.
5: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali, e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023. Dicevo, il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore. ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post, sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque, queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo, c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo, Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo ripetiamo, con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
1: Grazie. Tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte. Un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra il lago artificiale di Campiccioli a 1400 metri di quota al confine tra l'Ossola e la Svizzera. Il velivolo ha preso fuoco ed è precipitato al suolo. Decedute le due persone a bordo, il pilota e la compagna. La drammatica sequenza è stata ripresa da un operaio che stava lavorando sul muro della diga. Ed è allarme White Hash, la nuova droga ad altissima percentuale di THC arrivata nel napoletano. Arrestati 4 giovani di Pozzuoli. Il servizio è di Claudio Pappaianni. Seguiamo.
6: Un inseguimento per le strade di Pozzuoli, poi la scoperta che apre una nuova pista nel mercato degli stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato 4 giovani, tutti incensurati, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. A colpire i militari è stato soprattutto il contenuto di un piccolo barattolo, 7 grammi di white hash, un concentrato di cannabis ad altissima percentuale di THC. Si tratta del primo sequestro di questa sostanza nel napoletano. Tutto è cominciato in via Serao, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato un ragazzo su una bicicletta elettrica che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi. Il giovane è stato seguito fino a un box dove si trovavano altri 3 ragazzi. Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato anche uno zaino che uno di loro avrebbe cercato di nascondere. Dentro c'era un bilancino di precisione, 1.500 euro in contanti, circa 100 grammi tra hashish e marijuana e il barattolo con il white hash. Il prodotto sequestrato riportava un'etichetta con un contenuto di THC del 78,6%. Ora le indagini puntano a ricostruire la provenienza e la filiera che avrebbe portato questa sostanza fino a Pozzuoli.
1: Parliamo ora del tempo, poiché l'afa anomala che investirà tutto il centro-sud avrà punte in Sicilia che supereranno i 40 gradi fino a settembre. A Palermo oggi giornata da bollino rosso, Caltanissetta la città più calda d'Italia. Dopodomani è prevista un'allerta massima anche a Catania e a Messina. Seguiamo dunque il servizio di Gianluca Mavaro.
7: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
8: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, dove il termometro della farmacia davanti al Teatro Massimo segna 32 gradi alle 10 del mattino, ma la Protezione Civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
9: Una passeggiatina presto per loro, no? Poi soffrono.
10: Sì, poi subito a casa, solo la mattina, perché poi l'asfalto è rovente e vanno a casa a rinfrescarsi.
8: La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
11: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
12: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2-3 insomma, siamo qua.
8: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. 37 previsti nelle province di Agrigento, Enna e Ragusa.
9: Da dove venite?
13: Da Catania. Non penso che c'è molta differenza, più o meno la stessa cosa.
1: C'è caldissimo ovunque.
8: E se nel resto d'Italia il caldo dovrebbe mollare la presa già da sabato, nell'isola attese temperature altissime almeno fino a settembre.
1: E come abbiamo sentito, si attende una nuova intensa ondata di calore, la quinta di quest'estate 2026, nonostante temporali al nord. Ne abbiamo parlato in studio con il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione. Seguiamo.
14: Nei prossimi giorni ancora ritroveremo temperature decisamente elevate al sud e sulle isole e venerdì ci sarà il picco massimo con temperature elevate e valori decisamente alti anche al centro. Roma sfiorerà i 40 gradi. Al nord la situazione, diciamo, vede un caldo meno diffuso, meno torrido rispetto al centro-sud. Si arriverà intorno ai 30-32 gradi nella giornata di domani e dopodomani, ma comunque siamo ancora in un clima estivo. Ci sarà la possibilità di qualche temporale pomeridiano, ma comunque in un contesto di bel tempo. Il fine settimana vedrà un lieve abbassamento delle temperature, si passerà ovviamente al centro-sud dai 40 ai 37-35 gradi, anche perché la giornata di sabato non sarà una giornata del tutto pulita, ritroveremo qualche pioggia che interesserà sia le regioni centrali che parzialmente quelle meridionali e quindi diciamo che ci sarà un effetto temporaneo di abbassamento delle temperature, un effetto di più fresco.
1: E ora parliamo di Harry e Meghan. Sono tornati nel Regno Unito per restare dopo 6 anni vissuti in California, ai dotichi di Sussex. Atterrati a Birmingham, hanno preso la decisione resa pubblica per una questione di educazione legata ai figli, a Celliri, Bertie, iscritti a scuole britanniche. La coppia vivrà fuori Londra, in una proprietà non reale, solo da ricucire rapporti con il resto della famiglia dopo scandali e incomprensioni. Harry ha recentemente espresso interesse per una riconciliazione con il re Carlo, ma i rapporti con l'erede del trono William rimangono tesi.
15: Alcuna riconciliazione ed è evidente la preoccupazione.
1: E a Bugnol, nella provincia di Valencia, ha preso il via la Tomatina, una delle feste più spettacolari dell'estate spagnola. È diventata negli anni un appuntamento di richiamo internazionale. 22.000 persone, 150.000 chili di pomodori e un'ora di battaglia senza esclusione di colpi. Vediamo.

0: Ed è stata dichiarata una settimana di lutto in America per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country. Il tributo in queste ore è unanime. Un ritratto di Loretta Cavaricci, poi una breve pubblicità e infine di nuovo la seconda parte del TG.
1: Brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York e il saluto dalle altezze dell'Empire State Building a Dolly Parton, la star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo lei luce sull'inclusione. Le questioni di genere, su tutte amatissima dalla comunità LGBTQ e contro le discriminazioni religiose e sociali, il suo impegno oggi è riconosciuto unanimemente, lutto per una settimana. Cantante, strumentista, scrittrice e aggiunge già in fondo, nel ricordarla commossa, un'amica leale che non sarebbe mai andata a dormire prima di aver riso con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni Dolly Parton ed era ammalata di tumore, vive la sua lezione sul palco, chitarra in braccio, come nelle pellicole musicali. Il tema del film 9 to 5 ricevette una nomination agli Oscar 1980. La canzone è inno al lavoro femminile. Precoce Dolly, musicista già in erba, destinata a top 10 e a cover d'onore. In 50 anni di carriera tante le voci che hanno riproposto i suoi brani. Whitney Houston, Beyoncé, le cronache ricordano di un no a Elvis per una questione di diritti. Amava scegliere Dolly. Come quando fondava la Biblioteca della Fantasia per regalare libri ai bambini, lei senza figli, dagli Stati Uniti all'Australia. Un altro modo per dire I always love you.
2: Pubblicità.
3: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
4: A Oral-B io invece basta un click.
5: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
2: Pubblicità.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
9: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
10: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola, Pompei, a solo 1,99 euro. Centauria.
0: E siamo alla seconda parte del nostro TG. Tra pochi minuti parte il Consiglio dei Ministri che varerà una proroga del taglio delle accise. In attesa di misure strutturali, ci saranno anche misure per la continuità dell'ex Ilva. Ma ci dice di più in studio Simone Lupo Bagnacani.
11: Per il caro carburanti la soluzione trovata potrebbe essere transitoria, cioè una proroga di circa 10 giorni, è probabile che si arrivi al 5-6 settembre, quindi l'ultimo weekend di rientro dalle ferie, del taglio sulle accise da 17 centesimi che riguarda però solo il gasolio. Dopo questa data dovrebbe invece entrare in vigore una misura più strutturale che dovrebbe incentrarsi su aiuti selettivi, quindi alle imprese da una parte e alle famiglie più in difficoltà dall'altra. Sarebbe questa la soluzione che dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri, che comincia alle 18, perché la situazione del caro carburante sta diventando sempre più grave, i prezzi continuano a crescere nonostante a livello internazionale le quotazioni del petrolio stiano scendendo. Possiamo andare a vedere i cartelli, perché secondo il Ministero delle Imprese oggi la benzina ha toccato quota 2,017 euro al litro, il gasolio 2,137 sulla rete ordinaria. Prezzi ancora più cari in autostrada, come al solito 2,092 la benzina, 2,208 il diesel. Ma le associazioni dei consumatori denunciano, in alcuni distributori si è arrivati addirittura a superare i 3 euro per un litro di diesel. Sono prezzi effettivamente difficilmente sostenibili, soprattutto perché porteranno a un aumento dell'inflazione. Quindi la soluzione che dovrebbe entrare in vigore dopo questa proroga, questa ulteriore proroga, è una cosa più selettiva, anche perché sono già stati spesi 2,5 miliardi per gli sconti sui carburanti. Si dovrebbe fare una cosa che costa meno e va ad aiutare le famiglie più in difficoltà da una parte, quindi quelle che hanno già la social card probabilmente, e gli autotrasportatori, gli agricoltori, forse i tassisti e comunque chi usa l'auto per lavoro. Questo però arriverà tra 10 giorni circa, come dicevamo. Si spera anche nel frattempo di riuscire a ottenere altre risorse che potrebbero arrivare dalla tassazione degli extra profitti dei giganti petroliferi. Però l'Italia chiede che sia una misura europea, perché farla a livello di stati nazionali rischierebbe di creare delle distorsioni nel mercato e colpire invece in modo pesante gli operatori di solo alcuni paesi. L'altra misura che entrerà in CDM è quella per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva. È una misura che era attesa per non far chiudere l'acciaieria, mentre si va avanti con la procedura di vendita. Sono state già raccolte le offerte per la vendita, bisognerà andare avanti alcuni mesi per riuscire ad aggiudicarla ai privati.
0: Chiude oggi la 47esima edizione del meeting di Rimini, tante le presenze registrate, ma facciamo un bilancio con l'inviato Alessandro Marchetti.
7: Buon pomeriggio dalla Fiera di Rimini. Il meeting è un appuntamento fisso nel dibattito pubblico alla fine dell'estate e questa edizione ha avuto numeri in crescita. Noi ne parliamo con Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting.
12: Buongiorno.
7: Ben trovato, grazie di essere con noi.

0: tante persone.
1: È un'edizione che però è cresciuta anche nell'offerta, circa 150 i dibattiti, gli ospiti da tutto il mondo, soprattutto è cresciuta l'area che è destinata alle famiglie che vengono qui, vengono magari a fare qualche giorno di vacanza oppure si dedicano interamente al meeting, meeting che è organizzato dai volontari, anche qui un numero in crescita, 3.300 rispetto allo scorso anno. Si voleva arrivare preparati a questo appuntamento con Papa Leone che avevate atteso da molto?
0: Siamo stati molto contenti che abbia accettato il suo invito, abbiamo fatto di tutto per accoglierlo nel miglior modo possibile, però devo dire che mentre attraversavo col Santo Padre questi padiglioni avevo capito che forse ancora prima lui aveva accolto noi. È stato un grande entusiasmo da parte di tutti i presenti, soprattutto di tantissimi giovani, giovani famiglie, bambini, ha visitato il villaggio ragazzi, ma c'è stato anche da parte sua un sorriso, un'accoglienza che ci ha veramente resi felici.
1: Un'ultimissima battuta, il Movimento Cattolico Comunione e Liberazione ha avuto in visita un pontefice nell'82 l'ultima volta, ma è un movimento che ha bisogno di un pontefice al suo fianco per, diciamo così, la sua forza interna e anche per la presenza nel paese? Oppure in questi anni non avete cercato appunto un pontefice al vostro fianco?
0: Certamente abbiamo avuto al nostro fianco Papa Benedetto XVI, anche Papa Francesco. Loro hanno mandato tutti gli anni dei messaggi molto calorosi all'apertura del meeting. Tanti visitatori del meeting sono andati in udienza prima o dopo, perché si trattava anche di persone molto importanti a livello mondiale, e da parte dei papi ci è sempre arrivato un saluto. La visita di Papa Leone è sicuramente una visita straordinaria che ci ha, come detto prima, molto molto sorpresa e al contempo anche come dire rinforzata, ma in due sensi: uno, nella nostra capacità di affrontare i problemi, perché bisogna avere una speranza e Papa Leone rappresenta, testimonia questa speranza di affrontare i problemi, al contempo anche per uno di noi personalmente una maggiore certezza che la sua vita è una vocazione per il bene di tutti.
1: Certo, l'anno prossimo chi verrà, edizione numero 48, ci anticipa qualcosa?
0: Il titolo?
1: Sì.
0: Il titolo riprende proprio il messaggio del Santo Padre, perché lo dico poi spiego come, il titolo è Pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Pionieri coraggiosi è ciò che ci è augurato di essere il Santo Padre nel suo intervento, perché custodire l'umano, che è il contenuto della sua enciclica, in questo tempo così difficile, sia dal punto di vista delle guerre geopolitiche, ma anche dal punto di vista dell'invadenza tecnologica molto ambigua, non possiamo ripetere schemi del passato, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere pionieri, coraggiosi e anche molto creativi.
1: La ringraziamo perché ci ha anche dato una notizia. Allora, di nuovo grazie a Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting dalla Fiera di Rimini. È tutto, linea a voi.
2: Ed è sempre più complicato il risico bancario. Intesa San Paolo ha presentato alla Consob osservazioni su operazioni annunciate dopo il lancio dell'OPAS su Monte dei Paschi di Siena. Intanto, mentre Banco BPM gela la proposta di Rocca Salimbeni, la D di Monte Paschi Lovaglio indica la fusione tradizionale tra due banche commerciali. Ce ne parla Nicoletta Bismara.
3: Non proprio una porta sbattuta in faccia, come era successo con l'offerta di Unicredit, bollata subito come ostile, ma una porta che rimane socchiusa. Il comunicato di Banco BPM al termine di un CDA rapido di appena 2 ore è scarno. La proposta di Monte dei Paschi, si legge, è strutturalmente diversa da quella fatta a inizio estate dai vertici di Piazza Meda, non concordata e non sollecitata. È un'acquisizione, non una fusione, e non premia gli azionisti BPM. Valutazione unanime, si sottolinea, del CDA.
4: Al momento è una risposta molto fredda, ma che chiaramente necessita di un ulteriore approfondimento e di un chiarimento anche della posizione dell'azionista di maggioranza del Banco BPM, che è il Crédit Agricole.
3: Crédit Agricole aveva già espresso una posizione critica settimane fa, dicendo chiaro e tondo che nessuna operazione si sarebbe fatta senza il loro consenso.
4: È difficile che Crédit Agricole aderisca a un'operazione nella quale appunto il Banco BPM finirebbe sotto il controllo di Monte dei Paschi. È possibile.

0: possibile che aderisca solo se ci fosse una cessione di sportelli al Crédit Agricole stesso.
1: La partita, insomma, non è chiusa, resta da capire chi farà ora la prima mossa e quale. Sul fronte Siena, intanto, Luigi Lovaglio ha risposto ad un articolo dei Financial Times che parlava di una stravagante fusione a quattro, comprendendo anche le OPS su Mediobanca, già conclusa, e quella in essere su Banca Generali. Non sono equivalenti, replica, MPS Banco è una fusione tradizionale tra due banche commerciali.
2: Meta ha accettato di pagare un massimo di 16,6 miliardi di dollari come parte di un accordo extragiudiziale per risolvere le accuse mosse negli Stati Uniti, secondo cui la società avrebbe progettato Facebook ed Instagram per creare dipendenza nei bambini, ingannato dunque i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente dati personali dei piccoli. Dopo l'annuncio dell'accordo, il titolo del colosso è cresciuto in borsa di oltre il 3%. Borse europee caute in vista del simposio della Fed di Jackson Hole domani al 29 agosto. Vediamo le chiusure dei listini a Milano con Fabrizio Patti.
3: Sì, i mercati sono in una posizione di attesa, aspettano intanto questa sera, in tarda serata, i conti di Nvidia, il colosso dei chip, soprattutto per l'intelligenza artificiale. Le previsioni sono che i ricavi aumentino di poco meno del 100% rispetto a un anno fa. Intanto sono usciti altri dati molto importanti, quelli che riguardano l'inflazione per le spese per i consumi personali, PCE relative a luglio negli Stati Uniti, più 3,7%, ben oltre l'obiettivo del 2% della Fed e un decimo più delle attese. Questo però non ha molto scosso i mercati, che si aspettano un solo rialzo dei tassi da qua a fine anno, probabilmente a partire da ottobre. Vediamo che Wall Street è quasi invariata in attesa di Nvidia, scende solo di poco l'indice Nasdaq di titoli tecnologici. È andata leggermente meglio Milano, soprattutto grazie ad alcuni comparti. È andata bene anche Parigi, insomma poco mossa invece Londra e Francoforte. Oggi tra i fattori positivi di giornata c'è stata la discesa del prezzo del petrolio, questo anche perché Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa sulla ripartizione del traffico e dei relativi proventi nello stretto di Hormuz. Il Brent era sceso anche di più, poi sono usciti dei dati abbastanza deludenti sulle scorte di greggio negli Stati Uniti ed è leggermente risalito. Dicevate poco fa nel servizio di Meta Platform, che ha raggiunto l'accordo per 16 miliardi di euro per evitare una causa con alcuni stati, più 3% l'andamento del titolo. Per quanto riguarda invece Piazza Affari, sono poco mosse, meno 0,63% MPS e più 0,43% Baku BPM, mentre continua appunto la battaglia sul risico bancario. Linea allo studio.
2: Le notizie che arrivano dal fronte russo, ucraino e il misterioso viaggio del capo della CIA a Mosca. Di questo e di molto altro ha parlato oggi Chiara Paduano con Alessandro Cassieri nel nostro filo diretto. Seguiamo, poi una breve pausa e il TG torna alle ore 18.

0: non è più la guerra con grandi schieramenti di mezzi blindati a cui eravamo abituati e che ci è stata tramandata dalla seconda guerra mondiale e anche dalle guerre più recenti, è un'altra guerra, una guerra che in qualche misura richiama piuttosto la prima guerra mondiale, non esattamente di trincea, ma con tante trincee che devono essere o difese o conquistate da chi è intenzionato a ulteriormente invadere il territorio ucraino. In questo senso, la guerra di attrito sta consumando giorno dopo giorno il territorio e lo sta consumando, che a noi possa apparire, perché la lentezza è sorprendente per alcuni punti di vista, sta consumando proprio le difese su cui l'Ucraina negli ultimi anni aveva costruito la sua resistenza e la sua resilienza anche di tipo militare. Quindi che cosa noi osserviamo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana? Lo sfarinamento delle più importanti roccaforti ucraine del Donbass, in particolare delle quattro regioni che la Russia si è annessa, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Lì che noi possiamo, come dire, cogliere dalle grandi notizie, dai grandi titoli, questo lavorio da tarli che le truppe russe stanno conducendo con un combinato disposto che vede bombardamenti dall'alto e da lontano sopra le postazioni ucraine e con l'infiltrazione di piccolissimi gruppi di specialisti, roba di 2 o 3, 4, 5 soldati, non di più, ciò che ha portato anche a ridurre significativamente il numero delle perdite sul campo. Ebbene, queste operazioni stanno uno dopo l'altro portando la cintura della sicurezza, la cintura delle fortezze cosiddetta del Donbass compreso tra russi e ucraini, a cedere progressivamente a favore degli avanzanti. In questo caso, degli avanzanti sono le truppe russe.
1: Ecco Alessandro, il Donbass, no? Al centro un po' delle trattative, perché è arrivato l'ennesimo niet del Cremlino alla proposta di Zelensky per un accordo di pace. Si arriverà mai a una pace o a una tregua, stante quello che vediamo in questi giorni?
0: Stante quello che dicevamo un anno fa, teoricamente ci saremmo arrivati velocemente,
1: Esatto.
0: perché questo famoso incontro tra Trump e Putin ad Anchorage l'anno scorso, che si era concluso anche più rapidamente del previsto, perché i due avevano trovato rapidamente un accordo sulla destinazione d'uso del territorio ucraino, si è infranto poi sulla volontà di Zelensky e su quella degli europei. Di fatto, qual è la posta in palio? Zelensky reclama una sorta di tregua, ovvero di cessate il fuoco a questo punto lungo la linea del fronte, cosa che paradossalmente era stata messa sul tavolo 4 anni e passa fa, ma che non era stata portata avanti, in quel caso soprattutto dagli ucraini, e al tempo stesso non vuole, come dire, avventurarsi in una situazione in cui le garanzie di sicurezza sul dopo, tregua, sul dopo cessate il fuoco, non saranno perfettamente ottimizzate da chi? Dagli alleati, dagli americani soprattutto e parzialmente anche dagli europei. Da parte di Putin si affermi a quella posizione che era stata concordata con gli americani sul destino di quel pezzo di Ucraina, ovvero il Donbass.
1: Donbass.
0: Vale a dire che le quattro regioni che consistono nelle quattro che abbiamo citato prima e che rappresentano per la Russia la sua fascia di sicurezza rispetto a quello che nel corso dei decenni è diventato l'avanzamento, diciamo così, dell'armamentario occidentale verso i confini russi, devono essere salvaguardate. In più ci deve essere l'accordo sottoscritto con un trattato tutelato a livello internazionale sulla neutralità dell'Ucraina, cioè che entri tranquillamente nell'Unione Europea, ma che non entri in un'alleanza militare come la NATO, e per quanto riguarda, ad esempio, l'ultimo passaggio, la Crimea, che di Crimea non si parli più in futuro. È russa, secondo i russi, e deve rimanere tale.
1: La presenza a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, insomma, il Cremlino ha negato che ci sia in programma un incontro con Putin. Intanto l'ultimo direttore della CIA che è stato a Mosca è stato Burns nel 2021 per scongiurare poi peraltro, no, proprio l'invasione in Ucraina. Ecco, come possiamo leggere questa presenza americana su suolo russo e una presenza come quella della CIA? Come un segno di accordo vicino o di rapporti deteriorati o altro ancora, Alessandro?
0: Partiamo dal fatto che qualche anno fa, durante l'amministrazione Biden, praticamente i rapporti tra tutte le istituzioni americane e russe erano state sospese. La ripresa del dialogo, è paradossale questo quando c'è una guerra di mezzo, è passata proprio per le strutture dell'intelligence, a cominciare dalla CIA e dall'FSB, cioè dal KGB russo, e anche dai vertici, in qualche caso dai vertici delle strategie militari. Questo per dire che quella che una volta si chiamava la linea rossa telefonica tra il Cremlino e la Casa Bianca, in qualche misura è stata riattivata nel corso di questi anni difficilissimi di nuova guerra fredda oggettiva, quella che stiamo vivendo, sperando che non diventi qualcosa di più calorimetricamente rilevante. E da questo punto di vista la presenza di Ratcliffe oggi che cosa ci dice? Che il canale esiste, è talmente rodato e corroborato che può consentire al numero uno dell'intelligence, o almeno di un'agenzia di intelligence, di una delle 18 agenzie di intelligence, forse la più importante per alcuni livelli, ma una delle 18 agenzie del mondo intelligence americano, di volare a Mosca e di avere degli incontri di alto livello, ma non politicamente così di alto livello da coinvolgere il presidente Putin. Questo, per rispondere alla tua domanda, dove ci porta? Ci porta al fatto che evidentemente Ratcliffe ha un messaggio da parte di Trump. Questo messaggio può riguardare molti aspetti: la possibile liberazione di uno dei prigionieri americani detenuti nelle carceri russe per svariati motivi e pretesti, oppure l'attenzione da esercitare su quello che può diventare un ulteriore elemento di escalation nel conflitto russo-ucraino. Da questo punto di vista ci potrebbe essere un monito da parte di Trump a Putin, anche se mi permetto di immaginare che Trump, quando deve dire le cose a Putin di questo livello, gliele dice direttamente al telefono, se non riesce ad incontrarlo, se i due non riescono a organizzare un incontro. Il terzo argomento, ed è forse quello più probabile, concerne l'Iran, perché a questo punto è conclamata che la capacità di resistenza superiore alle aspettative dell'Iran dal punto di vista della sua capacità di colpire anche qualcosa come decine di basi americane nell'area del Golfo, il Golfo Persico, è legata al supporto che l'Iran, che Teheran, sta ricevendo e ha ricevuto, ad esempio dalla Russia, forse non soltanto dalla Russia. Ecco, la mano di Mosca sopra la testa, la mano protettiva di Mosca sopra la testa dell'Iran potrebbe essere uno dei problemi che Trump vorrebbe disinnescare con l'invio di Ratcliffe appunto a Mosca, per cercare di capire se si può trovare un punto d'incontro tra le esigenze russe in Ucraina, le esigenze di Trump nello stretto di Hormuz, entrambi bilanciandosi con gli aiuti che stanno fornendo o molto direttamente o molto indirettamente a questi due per loro preziosi, per la Russia sicuramente l'Iran, per Trump l'Ucraina con un grande punto interrogativo, prezioso alleato.
1: A dimostrazione di come appunto le guerre, no, che stiamo raccontando e che il mondo sta vivendo siano tutte interconnesse, collegate tra loro. In realtà c'è un altro aspetto della guerra russo-ucraina che non abbiamo toccato, che è quello economico. Lo cito e non ti faccio una domanda su questo, Alessandro, perché a proposito di 007, CIA e altri paesi, mi ha stupito quanto ha rilanciato il Financial Times, cioè che gli 007 inglesi parlano di un'incursione russa fisica o informatica, dicendo è questione di quando, non se, e con il governo britannico che fa appello già ai cittadini. Ecco, questo è un quadro che, come dire, a leggerlo terrorizza.
0: Terrorizza, ma soprattutto ha una funzione, ed è quella di tenere sul nervo le opinioni pubbliche a cui si riferisce, per dire c'è una minaccia incombente, o perlomeno noi la riteniamo tale. Addirittura ci si è spinti sia a livello dei servizi tedeschi che di quelli inglesi già nei mesi scorsi a prefigurare che ci sarebbe stata un'invasione da parte della Russia, un attacco da parte della Russia ai paesi della NATO entro il 2030, addirittura il 2029, forse addirittura prima, quando nel contempo si dice la Russia non riesce a conquistarsi nemmeno il pezzo di Ucraina che si è prefissa di conquistare. C'è un po' di contraddizione tra quella che è la notizia che viene fatta velocemente galoppare, molto suggestiva, e un po' la realtà che c'è sul campo, e non soltanto sul campo. Bisogna anche dire, e questo ci dispiace per noi che siamo tutti quanti appassionati dei film tratti dai libri di Fleming, 007 in testa e James Bond, che i servizi britannici non sono infallibili e soprattutto si sono molto esposti all'inizio di questo conflitto russo-ucraino, prefigurando già nel 2022, siamo nell'autunno del 2022, primo anno di guerra, ad esempio il fatto che Putin fosse agli sgoccioli, che Putin fosse gravemente malato, che Putin fosse affetto da Alzheimer, che addirittura sempre lo stesso Putin fosse affetto da tre cancri contemporaneamente e addirittura che fosse probabilmente già morto e sostituito dai sosia. Tutto questo arriva dalle stesse identiche fonti che oggi ci stanno dicendo attenzione perché potrebbe esserci un'incursione dei servizi russi in Inghilterra. Non dimentichiamo che l'inizio del conflitto tra l'intelligence nella storia recente si è consumata tra l'impero britannico e l'impero zarista russo. In mezzo c'era da conquistare un pezzo di Asia con i russi che volevano l'accesso ai mari caldi del sud e con gli inglesi che volevano mantenere il loro percorso privilegiato che da Londra, dall'isola britannica, li portasse fino alle profonde colonie nel cuore dell'Asia più calda e più meridionale. È un conflitto che non si è mai risolto, che ha dato luogo a tantissima letteratura, a tanta scienza dell'intelligence e questo ci deve indurre a prendere sempre con grande cautela questi annunci perché la propaganda è dirompente da una parte e dall'altra, da una parte più sofisticata che dall'altra, Hollywood insegna e noi dobbiamo essere consapevoli che ci muoviamo in un mare di nebbia quando si parla di queste cose in guerra.
1: Molto chiaro Alessandro Cassieri, non so se ho ancora tempo, 40 secondi per l'ultima domanda, lo chiedo alla regia. O se andiamo avanti, ok. Allora, Alessandro, davvero in chiusura, non abbiamo parlato del gruppo dei volenterosi, no? Riguarda l'Europa, riguarda gli europei, non l'Italia però.
0: Non l'Italia, io credo che non sia casuale questa autosottrazione da parte del governo rispetto a questa iniziativa lanciata da Macron, che è un presidente agli sgoccioli del suo mandato. Possiamo anche dirlo senza che il suo governo abbia una maggioranza in Parlamento e con il suo partito che è ormai inesistente, quindi dal punto di vista politico non ha prospettive, affiancato da Merz che è un cancelliere che si configura come il più debole della storia non solo della Germania riunificata ma della Germania tout court dal secondo dopoguerra e quindi che hanno bisogno in qualche misura di rappresentarsi, affiancandosi a un governo molto, molto agitato come quello polacco che rivendica la possibilità di diventare nel giro di un anno il più forte, di poter esibire il più forte esercito d'Europa, cose che non tranquillizzano gli altri paesi quando c'è una concorrenza tra la Germania e la Polonia con il loro rispettivo passato e con il passato che tutti quanti abbiamo condiviso nel secolo scorso che puntano a questo riarmo così ostentato. C'è da dire che la sottrazione italiana da questa dimensione partecipazione alle esercitazioni militari congiunte di questi tre paesi, secondo me si spiega con due elementi. Il primo, il governo italiano va verso una scadenza elettorale più ravvicinata rispetto a quella del cancelliere tedesco o di quella che ci sarà in Polonia e quindi deve stare anche ad ascoltare il sentimento che c'è nella popolazione e nell'elettorato. Il secondo elemento è che essendo un governo che nasce nel paese di Machiavelli è forse percepisce che un piano inclinato in quel conflitto esiste e non è inclinato a favore di Kiev.
1: E dunque in tutto questo torno però Alessandro al tema economico, no? Che è quello che ha inizio, apertura insomma di questo confronto su quanto sta accadendo, dicevamo, no? Cioè la guerra sul campo, poi ci sono le trattative e poi c'è il tema economico che non è un tema come dire di secondo piano, cioè quanto le sanzioni alla Russia stanno indebolendo, stanno creando difficoltà al paese e quali invece le difficoltà economiche che come dire conosciamo o se non altro leggiamo meglio, invece sono da parte ucraina.
0: Allora guarda, le sanzioni fanno sempre male a chiunque le debba subire, dall'Iran alla Russia, a tutti i paesi, vedi Cuba, che le stanno sopportando e patendo. Bisogna vedere fino a che punto sono incisive. Allora noi pensavamo nel 2022, quando c'è stata la prima forte ondata di sanzioni contro la Russia, che questo avrebbe messo in ginocchio il sistema perché tra l'altro veniva estromesso dalla circuitazione bancaria internazionale, quindi non funzionavano più le carte di credito, il bancomat per chi avesse una delle maggioritarie carte di credito prodotte in Occidente che facevano parte del circuito sì. SWIFT. E invece quel paese è andato avanti, si è arrangiato e in questo modo addirittura è stata accelerata una sorta di concorrenza con paesi molto importanti, molto rilevanti come l'India e la Cina per trovare un sistema alternativo che è vigente, un sistema alternativo allo SWIFT che è vigente quando noi pensavamo nell'aprile del 2022 che tirando fuori la Russia dal nostro sistema occidentale l'avremmo messa nelle condizioni di non poter più trattare.

0: Al Consiglio dei Ministri di oggi la proroga del taglio delle accise per sostenere le fasce di reddito più bisognose e un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 95 vittime e 291 cittadini stranieri irreperibili. Il ministro degli esteri italiani, due italiani coinvolti nella frana. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Chernihiv. La visita del capo della CIA a Mosca divide gli analisti, accordi vicini o rapporti in peggioramento. Dopo le contromosse del Monte dei Paschi di Siena per evitare l'acquisizione da parte di Intesa, quest'ultima presenta un esposto alla Consob per tutelare l'integrità del mercato, si legge in una nota. Stati Uniti, la società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media dei ragazzi. La FIGC ritira il sostegno infantino per le elezioni della FIFA previste nel 2027, una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo quindi da quello che sta succedendo a Palazzo Chigi. C'è il Consiglio dei Ministri che varerà una proroga del taglio delle accise in attesa di misure strutturali. Ci saranno anche provvedimenti per garantire la continuità dell'ex Ilva. Ma andiamo in diretta ad Annalisa Salzano.
1: Sì, convocato proprio in questi minuti il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno, lo dicevi, due decreti legge molto attesi, uno in particolare, il primo quello che riguarda il caro carburanti e poi il secondo invece per garantire la continuità degli impianti strategici, in particolare appunto parliamo di ex Ilva. Ma veniamo al caro carburanti perché sono state confermate ancora stamattina dalla vice premier Tajani l'intenzione di prorogare il taglio delle accise sul gasolio, un taglio che tuttavia sarà di pochi settimane, di pochi giorni, probabilmente entro la prima settimana di settembre, il tempo necessario, ha detto Tajani da Rimini, proprio per mettere a punto un sistema di misure strutturali. In particolare si va verso dunque interventi mirati, interventi per settori più esposti, interventi per fasce di popolazione più fragile, anche se sembra esclusa la possibilità di utilizzare la carta social dedicata a te. Vedremo dunque quali saranno i dettagli. Nel frattempo però per le misure strutturali fondamentali saranno le risorse che verranno anche dai fondi europei del programma per la difesa SAFE. È stata confermata appunto la richiesta all'Europa di 8,9 miliardi di euro su 14 a disposizione, mentre per quanto riguarda il fronte degli extra profitti ricordiamo il chiarimento ieri di Palazzo Chigi che la richiesta all'Europa non è appunto di un'autorizzazione ma di mettere a punto un coordinamento tra i diversi ministri delle finanze degli europei per eventuali interventi di tassazione sulle grandi società energetiche proprio per evitare distorsioni di mercato su singoli paesi. È tutto a voi.
0: Grazie Annalisa, ci ricollegheremo per gli aggiornamenti sul Consiglio dei Ministri, ma sulle misure contro il caro carburanti si concentra il dibattito politico e le opposizioni sono critiche, dicono basta alle misure tampone, subito invece un prelievo sulle grandi società energetiche. Facciamo il punto con Eva Giovannini.
2: Lo abbiamo sentito, il governo studia una proroga del taglio delle accise ma anche misure strutturali. Il problema, e lo vedremo poi insomma come evolverà nel CDM di oggi, dentro la compagine di maggioranza è sul nodo delle coperture. Sappiamo che c'è stato oggi un botta e risposta, a dire il vero è ancora in corso, tra Forza Italia e la Lega, anche a mezzo stampa, sulle coperture o in particolare sulla tassazione degli extra profitti di società energetiche e banche. Forza Italia contraria, Tajani oggi ha detto è roba da Unione Sovietica, ma sentiamo direttamente la sua proposta.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere, ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio, non di una imposizione dall'alto.
2: Sappiamo che la Lega invece dice che questo strumento è allo studio del governo già da mesi, che è previsto in Costituzione e dunque va fatto, bisogna agire in questa direzione e farlo il prima possibile. In realtà il portavoce di Forza Italia oggi ha detto finché ci saremo noi altre tasse mai. La Lega però, lo sappiamo, lo leggiamo, è alle prese ormai da settimane con il nodo della leadership. Ieri c'è stato un incontro al meeting di Rimini, fugace, abbastanza formale tra Salvini e il governatore lombardo Fontana, che insieme a altri governatori del nord, insomma, è uscito allo scoperto, ha detto che ha chiesto un cambio di passo al vertice. Tra meno di un mese, peraltro, c'è Pontida. Le opposizioni, lo dicevate, fanno muro contro il governo, chiedono stop a misure tampone, chiedono di tassare subito gli extra profitti delle big oil, così Elly Schlein, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento 5 Stelle, che chiedono anche conto delle spese del governo in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di incidere nella formazione dei prezzi petroliferi. Ascoltiamo su questo Richetti.
4: O tu rendi concorrenziale, strutturale, competitivo il costo dell'energia, oppure hai tolto qualche bonus messo da Conte per mettere qualche bonus sul piano delle bollette.
2: Infine una nota sul campo largo, ancora alle prese con rebus primarie. Prima di tutto bisognerà capire se si faranno o meno, perché non tutto il Partito Democratico, ad esempio, è d'accordo. A te.
0: E parliamo ora della tragedia del Nepal, dove un'alluvione ha devastato le zone di confine con il Tibet. Sale a 95 il bilancio dei morti, ma si teme siano anche di più, perché decine di persone risultano ancora disperse. La Farnesina rassicura sulle condizioni dei due italiani coinvolti, dice stanno bene, ma sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
5: Scene d'apocalisse tra il Nepal e la Cina. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato cinese riprendono la gente che scappa. Pochi secondi e un gigantesco fronte di fango e roccia si abbatte travolgendo edifici e camion sulla contea di Guirong nel Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya. Stessa devastazione al posto di frontiera con il Nepal. I dispersi sono centinaia, un'alluvione di portata eccezionale a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando un'ondata di piena a monte nel distretto nepalese di Rasuwa. Un altro elemento al vaglio dei tecnici è un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano alle 8.37, poco prima della disastrosa alluvione. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza.
0: E la polizia nepalese fornisce continuamente nuovi dati, l'ultimo è quello di 579 turisti dispersi, di cui 466 stranieri di 28 paesi diversi, ma sentiamo Raffaella Cosentino per tutti gli aggiornamenti.
6: Sì, lo dicevi, continua ad aggravarsi il bilancio della gigantesca frana e dell'alluvione che ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet. Fino a pochi minuti fa erano 341 i turisti dispersi, ma l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo nepalese aggrava ancora questo bilancio. Sono 579 i turisti dispersi, di cui 466 stranieri da 28 paesi. Il gruppo più numeroso è il gruppo dei turisti indiani. Si trattava di indù in pellegrinaggio su una montagna sacra, sono più di 100. Il secondo gruppo più numeroso è quello degli statunitensi, sono 54, 33 britannici, 24 canadesi. Precisiamo che non risultano in questo momento italiani dispersi nell'area, mentre secondo la Farnesina sono 90 i turisti italiani presenti in questo momento in Nepal e nell'intera regione tibetana. Due di loro sono stati evacuati incolumi, questo lo ha confermato poco fa il ministro degli esteri Tajani, e poi c'è stato il racconto drammatico di un turista bresciano all'Ansa. Giovanni Fassini ha detto di essere rimasto per 10 ore bloccato su un autobus con altri passeggeri perché il fango ha inondato la strada e la piena ha travolto un ponte su cui sarebbero dovuti passare, e poi i soccorritori hanno lavorato per liberare la strada. Quindi lunghe ore di isolamento e di terrore, ma per fortuna niente di grave per questo gruppo di italiani. E per ora è tutto. A te.
0: Grazie Raffaele, adesso andiamo in Ucraina. Oggi un attacco dell'esercito di Kiev con droni ha colpito un autobus di linea nella regione occupata del Lugansk, causando la morte di 9 persone. Ad affermarlo è stato il capo dell'amministrazione locale filorussa. La Russia che l'Ucraina stanno intensificando gli attacchi a lungo raggio sui rispettivi territori. Il presidente ucraino Zelensky però dice siamo in contatto con gli Stati Uniti per cercare un modo per raggiungere la pace. Non si intravede però una soluzione per porre fine alla guerra. Il presidente russo Putin ha minacciato di intensificare gli attacchi in risposta alle incursioni in profondità, sempre attraverso dei droni dell'esercito ucraino nei territori russi. Negli Stati Uniti Trump torna a parlare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema iraniana. È ancora vivo, dice il presidente americano. Poi in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA di ieri a Mosca. Sentiamo da New York il corrispondente Carlo Maria Lo Savio.
7: Sì, buongiorno. Donald Trump a tutto campo questa mattina in una intervista radiofonica ad un network conservatore, il Glenn Beck Program, e è tornato appunto su questa visita di Mosca, ha minimizzato la sua portata, una visita di semi-routine, ha detto mi dispiace deludere la gente, niente a che vedere con l'Iran o con le minacce russe alla NATO, però poi ha aggiunto vogliamo che la guerra in Ucraina finisca e forse qualcosa da questa visita verrà fuori. Sull'Iran, come dicevi, ha ribadito di ritenere Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell'Iran, vivo ma gravemente ferito, spalla, gambe, tutto il lato sinistro del corpo. Lo stretto di Hormuz è perfettamente operativo, ha detto, nonostante i tentativi di interrompere il flusso del petrolio dell'Iran. Poi torna sul Canada, sulla guerra commerciale con il Canada, ha detto non hanno niente di cui non possiamo fare a meno, è tempo di insegnare al Canada che non possono più fare queste cose. Linea a voi.
0: La replica dell'Iran, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente Pezeshkian, e i Pasdaran sottolineano sullo stretto di Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, non ci sarà nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzoni.
2: Sì, la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Ma la leadership a Teheran è divisa tra pragmatici e interventisti e proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, ma ribadisce anche che la guerra deve finire e il ministro degli esteri Araghchi è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione di Hormuz. Sembra che i due paesi abbiano raggiunto un accordo per una rotta marittima temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono al momento i dettagli.
0: Torniamo in Italia e parliamo del risico bancario. Intesa San Paolo si rivolge alla Consob sul caso nel Monte dei Paschi di Siena. La banca chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei senesi. Acquisire altre due banche, questa è l'offerta del Monte dei Paschi, e cioè BPM e Generali, ed evitare così di essere acquisiti da Intesa. Ma ricostruiamo la vicenda con Riccardo Cavaliere.
8: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali, un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM, ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'Istituto Milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS, attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
0: Meta ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari e di aggiungere misure di sicurezza per i minori alle sue piattaforme Facebook e Instagram per porre fine allo storico processo sulla dipendenza dai social media. Sentiamo i dettagli con Francesco Musi.
9: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali, e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023, dicevo il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore. Ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo ripetiamo, con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
0: Parliamo ora del caso Ranucci. I legali dei 3 uomini detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista di Report hanno avuto questa mattina un colloquio con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio di domani e hanno detto sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura. Sentiamo Stefano Corradino.
10: C'è stato un mandato ricevuto e ai magistrati spiegheranno quale sia stato. Sono le parole dei difensori di 3 dei 4 arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I legali hanno avuto un colloquio in carcere a Rebibbia con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la Vitola e Ranucci. I 3 uomini in carcere, la donna e gli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore La Vitola aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per La Vitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
0: Parliamo ora di migranti. Sono stati avvistati altri 3 corpi alla deriva dalla Humanity 2. Forse si tratta di vittime dell'ultimo naufragio avvenuto tra il 21 e il 22 agosto a largo della Tunisia, ma ci sono anche altri naufragi segnalati di fronte alla Libia. Ce ne parla Angela Caponnetto.
11: La disperazione di un ragazzo che cerca il fratello disperso in mare lo riconosce in un corpo galleggiante. Il video è stato pubblicato sui social dopo l'ultimo naufragio al largo della Tunisia con 11 salme recuperate, naufragio che ha provocato violente proteste nella città di Ben Gherdan, da dove i giovani erano partiti con il sogno di arrivare in Europa. Altri 3 risultano ancora dispersi e potrebbero essere gli stessi corpi avvistati dalla barca a vela Humanity 2 a 39 miglia da Zarzis, vicino al punto in cui è avvenuto il naufragio. Nel comunicato pubblicato dalla nostra Guardia Costiera si specifica che sono state avvisate le autorità competenti in quell'area nella speranza che qualcuno vada a recuperarli. Dietro ad ogni naufragio ci sono poi le storie di chi sopravvive, come la piccola di 7 anni sopravvissuta alla mamma fuggita dall'Eritrea, annegata il 3 agosto scorso. Rimasta orfana, la piccola è stata portata in Libia, dove ora è sola, e per questo un gruppo di eritrei ha lanciato un appello all'UNHCR perché la bambina venga identificata, protetta e assistita e venga trovata una soluzione sicura e duratura per lei. E mentre a Lampedusa, sebbene in numero ridotto, continuano gli sbarchi, altri naufragi sarebbero avvenuti al largo della Libia, dove diverse associazioni da giorni denunciano violenze atroci nelle carceri, in particolare su prigionieri eritrei che chiedono l'intervento dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti dei rifugiati.
0: E c'è stato un tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte. Un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra il lago artificiale di Campriccioli a 1400 metri di quota al confine tra l'Ossola e la Svizzera. Il velivolo ha preso fuoco ed è precipitato al suolo, morte le 2 persone a bordo, il pilota e la compagna. Questa drammatica sequenza è stata ripresa da un operaio che stava lavorando sul muro della diga. Parliamo ora dell'allarme White Ash, la nuova droga ad altissima percentuale di THC arrivata nel napoletano. Sono stati arrestati 4 giovani di Pozzuoli. Sentiamo il servizio di Claudio Pappaianni.
12: Un inseguimento per le strade di Pozzuoli, poi la scoperta che apre una nuova pista nel mercato degli stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato 4 giovani, tutti incensurati, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. A colpire i militari è stato soprattutto il contenuto di un piccolo barattolo, 7 grammi di white hash, un concentrato di cannabis ad altissima percentuale di THC. Si tratta del primo sequestro di questa sostanza nel napoletano. Tutto è cominciato in via Serao, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato un ragazzo su una bicicletta elettrica che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi. Il giovane è stato seguito fino a un box dove si trovavano altri 3 ragazzi. Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato anche uno zaino che uno di loro avrebbe cercato di nascondere. Dentro c'era un bilancino di precisione, 1.500 euro in contanti, circa 100 grammi tra hashish e marijuana e il barattolo con il white hash. Il prodotto sequestrato riportava un'etichetta con un contenuto di THC del 78,6%. Ora le indagini puntano a ricostruire la provenienza e la filiera che avrebbe portato questa sostanza fino a Pozzuoli.
0: L'afa continua a colpire l'Italia, oggi 2 città da bollino rosso, stiamo attraversando la quinta ondata di calore con punte di 44 gradi al centro-sud che proseguiranno fino a inizio settembre. Andiamo a vedere quali sono gli effetti di queste temperature in Sicilia con Gianluca Mavaro.
13: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
14: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, dove il termometro della farmacia davanti al Teatro Massimo segna 32 gradi alle 10 del mattino, ma la Protezione Civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
15: Una passeggiatina presto per loro, no? Poi soffrono.
16: Sì, poi subito a casa, solo la mattina, perché poi l'asfalto è rovente e vanno a casa a rinfrescarsi.
14: La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
17: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
18: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2-3 insomma, siamo qua.
14: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. 37 previsti nelle province di Agrigento, Enna e Ragusa.
15: Da dove venite?
19: Da Catania. Non penso che c'è molta differenza, più o meno la stessa cosa.
20: C'è caldissimo ovunque.
14: E se nel resto d'Italia il caldo dovrebbe mollare la presa già da sabato, nell'isola attese temperature altissime almeno fino a settembre.
0: Parliamo ora delle elezioni della FIFA. L'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC dice siamo a fianco della UEFA. Sentiamo Tiziana Alla.
1: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
21: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
22: Si aspettava un passaggio collegiale?
21: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
1: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sulla base.

0: L'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il Mondiale Femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
1: C'è una notizia che arriva dagli europei di pallavolo femminile, la vedete anche nel nostro flash. Le azzurre di Velasco hanno vinto di nuovo, questa volta contro la Francia, per 3-1, è la quinta vittoria su 5 al girone iniziale, e quindi il punteggio è pieno. Adesso l'Italia dovrà giocare gli ottavi di finale, la partita sarà o il 30 o il 31 agosto, e la sfidante potrebbe essere o la Bulgaria o l'Ucraina. E adesso invece parliamo della settimana di lutto in America per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, e il tributo in queste ore è unanime. Vediamo il ritratto di Loretta Cavaricci e, dopo una breve pausa, la seconda parte del telegiornale.
2: Brilla in rosa, degno di una regina, il tributo monumentale di New York e il saluto dalle altezze dell'Empire State Building a Dolly Parton, la star che ha abbracciato il mondo al ritmo di country, che con il western ha vestito l'abito più consono per impersonare radici e cultura, povertà, quella di origine e diritti, quelli di tutti. Nell'America per la quale si è spesa in arte e in vita, mettendo al servizio la fama e accendendo lei luce sull'inclusione. Le questioni di genere, su tutte amatissima dalla comunità LGBTQ, e contro le discriminazioni religiose e sociali, il suo impegno oggi è riconosciuto unanimamente. Lutto per una settimana. Cantante, strumentista, scrittrice, e aggiunge Jane Fonda nel ricordarla commossa, un'amica leale che non sarebbe mai andata a dormire prima di aver riso con noi fino alle lacrime. Se la stella generosa e visionaria muore, aveva 80 anni Dolly Parton ed era ammalata di tumore, vive la sua lezione sul palco, chitarra in braccio, come nelle pellicole musicali. Il tema del film 9 to 5 ricevette una nomination agli Oscar 1980. La canzone è inno al lavoro femminile. Precoce Dolly, musicista già in erba, destinata a top 10 e a cover d'onore. In 50 anni di carriera, tante le voci che hanno riproposto i suoi brani: Whitney Houston, Beyoncé. Le cronache ricordano di un no a Elvis per una questione di diritti. Amava scegliere Dolly, come quando fondava la Biblioteca della Fantasia per regalare libri ai bambini, lei senza figli, dagli Stati Uniti all'Australia. Un altro modo per dire I always love you.

0: pubblicità.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
0: Pubblicità. Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
5: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
4: Prima che sia troppo tardi.
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce. I maestri della pasticceria italiana.

0: Ripartiamo dallo sport, la quinta giornata di competizione, i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto e l'Italia è sempre in testa al medagliere. Oggi ancora ori per gli azzurri, ma ci racconta tutto la nostra Novella Calligaris.
1: Continuano ad arrivare un sacco di medaglie dalla squadra italiana. Io mi sono trasferita a Francavilla Fontana, dove è la sede del badminton, e qui è arrivato un oro, un argento. Io sono con Yasmin, che è arrivata al argento in un set molto combattuto.
2: Sì, è stata una partita molto combattuta fino alla fine. Sono molto contenta della mia prestazione perché lei è top mondiale e quindi sono fiera di aver giocato una partita così.
1: Raccontaci un po' la tua storia.
2: Io sono nata a Palermo, poi ormai da 12 anni abito a Bolzano con i miei e mi alleno lì e sì.
1: Insomma, rappresenta un po' tutta l'Italia, dalla Sicilia all'Alto Adige, ma come ho detto abbiamo vinto un oro nel singolare maschile con Fabio Caponio. Allora andiamo a sentire che cosa ci ha detto subito dopo la gara.
3: Una partita veramente difficile, un avversario ostico, sulla carta sicuramente favorito, testa di serie numero uno, prestigiosi risultati come la medaglia di bronzo agli europei. Una vittoria difficile che magari pochi si aspettavano, ma io ci ho creduto da sempre e sono contentissimo.
1: Spiegaci un po' il badminton.
3: Sì, è uno sport molto veloce, agile, complesso. Il volano non deve mai toccare il pavimento, raggiunge gli oltre 300 km orari, ci vogliono riflessi notevoli e la racchetta è... Non voglio dire che è simile al tennis, è più leggera, più lunga, con una testa più piccola, ma qualche somiglianza c'è.
1: E raccontaci invece un po' di te.
3: Io sono nato a Sant'Eramo in Colle, un paese in provincia di Bari, qui in Puglia, e per questo anche avevo un notevole tifo a favore quest'oggi. E, all'età di 12 anni ho deciso di trasferirmi a Milano, abbiamo deciso insieme alla mia famiglia perché il centro nazionale è lì. È stato un sacrificio molto grande perché... ovviamente andare via di casa a 12 anni non è facile, in quanto la mia famiglia ha continuato a vivere qua.
0: Ed è tutto pronto per i sorteggi di Champions League. Giovedì 27 agosto i tifosi di Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno il destino europeo delle proprie squadre. Vediamo con Davide Vannucci.
4: Nella scorsa stagione ci fu una caporetto epocale, con il Napoli fuori dopo la prima fase, Juve ed Inter eliminate ai playoff e la sola Atalanta qualificata agli ottavi di Champions, sepolta poi dalla valanga Bayern. Migliorare il rendimento è il minimo sindacale, ma non basta. Inter, Napoli, Roma e Como. Quest'anno la spedizione tricolore è inedita, col ritorno dei giallorossi dopo 7 anni e la novità assoluta dei Lariani, laboratorio di idee a cui non mancano i capitali. 36 partecipanti, 4 fasce da 9 squadre e nerazzurri sono nella prima, accanto alle favorite per la Coppa, 3 spagnole, Real, Barcellona e Atletico, 3 inglesi, City, Liverpool, Arsenal, oltre a Bayern Monaco e PSG. La Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como in quarta, come i carnedi azzeri del Sabà, nati solo 9 anni fa. Nel maxi girone unico ciascuno affronterà 2 avversari di ciascuna fascia, 4 partite in casa e 4 fuori. L'obiettivo dell'Inter è entrare nelle prime 8, evitando così i playoff. Ma anche le altre non nascondono le ambizioni, soprattutto dopo aver soffiato il posto a Juve e Milan, pesi massimi di un'Europa League che non avrebbero certo voluto frequentare.
0: La 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini si chiude con le parole del Presidente del Parlamento Europeo, Metsola, che invita a mettere da parte le rivalità per crescere e affrontare le sfide, da quella dei migranti alla guerra in Ucraina e al conflitto in Medio Oriente. Sentiamo l'inviato Alessandro Marchetti.
5: Ciao. L'Europa non ha più il lusso del tempo, servono azioni veloci e meno divisioni. Fin dall'arrivo a Rimini il ruolo di Roberta Metsola era parso chiaro. La presidente dell'Europarlamento al meeting sprona i governi europei. Entrando in fiera per la giornata conclusiva si incrocia col vice premier Tajani, cui è legata dall'appartenenza ai popolari europei. Prima cita Papa Leone sui migranti, le persone vengono prima di tutto, poi parla di economia.
6: Per colmare il divario tra un'idea e il suo ingresso sul mercato, riportare la produzione

0: farà correzioni. Ma l'ultimo giorno di dibattiti non è ultimo per interesse. Si chiude con il discorso del cardinal Pizzaballa, ma soprattutto politici di quasi tutto l'arco parlamentare dialogano su un unico palco, sullo stato della democrazia in Italia a 80 anni, dall'Assemblea Costituente.
1: Ed è arrivata la notizia dal Consiglio dei Ministri, è stato approvato il decreto carburanti, quindi il taglio delle accise è prorogato fino al 5 settembre, una misura il cui costo si aggirerebbe sui 130 milioni di euro. E sempre a proposito di fondi, l'Italia chiede la maggioranza dei fondi SAFE, quasi 9 miliardi di prestiti europei per finanziare le spese in difesa. Vediamo come funzionano questi fondi con Riccardo Cavaliere.
2: L'Italia utilizzerà la maggior parte dei fondi europei per la difesa SAFE, 8,9 miliardi sui 14,9 di cui avrebbe potuto beneficiare secondo gli accordi con la Commissione europea. Dopo un lungo periodo di riflessione, la lettera del governo con l'importo è arrivata a Bruxelles. I quasi 9 miliardi di prestiti del fondo SAFE saranno finanziati con debito comune. Si tratta di prestiti particolarmente vantaggiosi, con tasso di interesse basso e scadenze molto lunghe, anche 40 anni. Non solo, sono spese che rientrano nelle regole del nuovo patto di stabilità, che consente flessibilità sugli investimenti in difesa e sicurezza. SAFE è l'acronimo di Security Action for Freedom ed è lo strumento disegnato dall'Unione per aiutare gli Stati membri a finanziare la difesa. È un pilastro della strategia di riarmo congiunto Rearm EU, poi ribattezzata Readiness 2030, che viaggia di pari passo con i nuovi obiettivi NATO, portare la spesa in difesa al 5% del PIL entro il 2035. Il Ministero della Difesa stilerà una lista di progetti da finanziare, prioritariamente programmi congiunti tra più paesi. Per esempio Spagna e Polonia compreranno almeno 7 aerei Airbus A330. In tutto 19 paesi europei hanno chiesto prestiti al fondo SAFE. Le cifre più alte al fronte est della NATO, 43 miliardi per la Polonia, 16 ciascuna per Romania e Ungheria. La Francia ne ha chiesti 15 e in parte i primi prestiti sono già stati erogati.
1: E torniamo a parlare dei prezzi della benzina e del gasolio che stanno aumentando. In questa fase l'unica cosa che si può fare è ridurre i consumi. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
3: Con i prezzi dei carburanti che aumentano giorno dopo giorno, ci sono dei comportamenti che possiamo adottare per risparmiare. Alcuni suggerimenti vengono dati dall'ACI, che ha redatto una sua guida ecologica. Evitare frenate all'ultimo secondo o ripartenze a tutto gas ai semafori. In caso di sosta, meglio spegnere il motore. È importante poi cambiare marcia al momento giusto, intorno ai 2000 giri, e mantenere una velocità costante. C'è un fattore che è di grande aiuto in autostrada: avere una velocità moderata. Passare per esempio da 130 km all'ora a 110 riduce l'uso di carburante di un quinto. È importante poi un controllo costante del veicolo. Avere le gomme sgonfie crea più attrito e dunque un consumo maggiore. Per questo motivo bisogna controllare la pressione spesso, almeno una volta al mese. Anche i carichi possono incidere sul consumo della benzina e del gasolio. Se non è necessario, meglio togliere i portapacchi perché peggiorano l'aerodinamica del veicolo. Per la stessa ragione, in autostrada non bisogna viaggiare con i finestrini aperti. Capitolo a parte è quello dell'aria condizionata. In città, a basse velocità, meglio abbassare i finestrini. In autostrada, invece, si consiglia di non esagerare con l'intensità.
1: In questa estate bollente a Rimini, sulla Riviera Romagnola, e molti stanno cercando ovviamente refrigerio al mare, ma le tradizionali ferie d'agosto sono sparite. Andiamo dall'inviato Massimo Mignanelli.
4: Vacanza a fine agosto, primi di settembre è una scelta?
5: È una scelta anche per aiutare il budget familiare, sicuramente spostare di un paio di settimane può essere utile.
4: Perché si risparmia?
5: Qualcosa sì, e alla fine sul numero di persone è un aiuto.
6: Mi piace andare in vacanza quando c'è meno gente e le persone rientrano in città, che così almeno io posso rilassarmi.
7: C'è meno gente, fa un po' più fresco, si sta meglio e poi è bello andare in vacanza quando gli altri sono ancora al lavoro, diciamo.
4: Un caldo sole ci riporta indietro di poche settimane, nel pieno dell'estate, quando le temperature toccavano anche i 40 gradi ed il mare era un piacevole sollievo. Un'ondata di caldo ottima per chi va in vacanza a fine agosto e i primi di settembre.
8: Abbiamo delle prenotazioni molto buone fino alla fine di agosto e anche

0: Su settembre abbiamo la previsione di un buon numero, soprattutto di stranieri che verranno a visitare i nostri territori, non solo per la spiaggia ma anche per l'entroterra e anche per l'enogastronomia.
1: Un'estate che da circa 20-30 anni viene vissuta con tempi e modalità completamente differenti.
2: Le vacanze purtroppo sono cambiate, non abbiamo più quell'utenza che tradizionalmente faceva un mese, 20 giorni, ma piuttosto si riduce a una settimana o anche meno giorni.
3: E ora andiamo a vedere quali sono gli effetti di queste temperature bollenti sul ghiacciaio dei forni. In Val Furva, in provincia di Sondrio, è il secondo più grande d'Italia. Vediamo con Daniela Cuzzolino Berosler.
4: Il ghiacciaio come sta?
5: Il ghiacciaio sta molto male, addirittura non esisterebbe più, perché si è spaccato in tre tronconi nel 2015 e oggi, essendo così piccolo, sta soffrendo enormemente.
4: Con uno dei massimi esperti siamo ai piedi del ghiacciaio dei forni, 2200 metri in Val Furva, il gigante bianco più studiato e monitorato negli ultimi 50 anni. L'accelerazione del cambiamento nella memoria recente dei rifugisti. Lei gestisce il rifugio dei forni da 30 anni, ci mostra una foto di appena 23 anni fa.
6: 23 anni fa il ghiacciaio si presentava in queste dimensioni. Quello che sta succedendo è spaventoso, perché il ritiro, che non ce lo saremmo mai aspettati, ha preso proprio una valenza esponenziale.
5: I ghiacciai sono proprio la testimonianza maggiore di questo cambio rapido che investe non solo il ghiaccio ma anche la roccia, perché abbiamo crolli continui e quindi va proprio mutata la nostra filosofia dell'andare in montagna.
4: Le estati sempre più calde invitano alla massima prudenza chi sale in quota alla ricerca del fresco.
5: Previsioni meteorologiche, evitare i passaggi che possono essere pericolosi per scariche di sassi e soprattutto sapere tornare indietro quando è opportuno.
3: La musica in Toscana ha un bilancio molto positivo per il Mascagni Festival dedicato al grande compositore, ce ne parla Alberto Severi.
7: Iris Isabu Parisina. Nominarle è già un gesto di resistenza, perché ogni nome pronunciato è una storia che rifiuta di scomparire.
8: Le donne di Mascagni, quanto diverse, quanto in parte complementari o speculari rispetto alle donne innalzate a protagoniste delle proprie opere dal grande rivale lucchese Puccini, Iris Isabeau Parisina e naturalmente lei, Santuzza.
7: Santuzza è una donna che ama troppo, ama con quella forza che non conosce prudenza.
8: A consuntivo di un festival che ha portato a Livorno Alessandro Benvenuti e Leonardo Fiaschi, Karima e Paola Minaccioni, le mascagnane voci che resistono, voce narrante Veronica Pivetti, è stato certo uno dei jolly vincenti di questa settima edizione del Mascagni Festival diretto da Marco Voleri. Tanti progetti diffusi sul territorio di Livorno e provincia, terre mascagnane, attorno alla produzione centrale della Cavalleria Rusticana con la regia di Emanuele Gamba, Enrico Fagone sul podio, opera capolavoro di Mascagni, per la prima volta accessibile attraverso la lingua dei segni, e vivo interesse per gli eventi che hanno messo in fecondo dialogo, musica, teatro, nuovi linguaggi, cinema, fra questi per l'appunto la focalizzazione sul rapporto tra il verismo musicale di Mascagni e l'utilizzo delle sue musiche nelle colonne sonore di tanti film, un rapporto esplorato dal regista Maurizio Nichetti nel suo specifico contributo al festival Soundtrack Mascagni.
9: Questo essersi rivolto alla realtà lo ha fatto trovare pronto, le sue musiche erano già pronte per raccontare le emozioni del cinematografo.
3: È il momento del nostro spazio dedicato all'arte con AR e insieme a Costantino Dorazio andiamo a scoprire la bellezza e i tesori di Palazzo Borromeo a Roma. E poi alle 19 torna il telegiornale con Daniele Lorenzetti.
10: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borromeo, che viene costruito da Pirro Ligorio a partire da questa fontana che a metà del Cinquecento Bartolomeo Ammannati aveva realizzato per Villa Giulia, che si trova proprio nei pressi. all'epoca quest'area era occupata da vigne. Sarà Papa Pio IV a dare l'avvio alla grande fabbrica del palazzo, che verrà presto da lui donato ai nipoti Federico e Carlo Borromeo, i quali risiederanno per pochi anni qui a Roma e cederanno l'edificio alla nipote Anna Borromeo, ma soprattutto a suo marito Fabrizio Colonna, che continuerà la vita di questa residenza che dal 1929 accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Piero Ligorio progettò una residenza che si sviluppa su due ali quasi perpendicolari per cercare di adeguarsi all'organizzazione viaria di questa zona di Roma che, seppure ancora campestre, aveva già assunto un impianto abbastanza preciso che le strade attuali ancora seguono. Ciò significa che all'interno di Palazzo Borromeo si aprono logge e giardini, dove negli ultimi anni sono state inserite alcune opere di arte contemporanea. Secondo un progetto curato da Renata Cristina Mazzantini, che vede gli spazi esterni e quelli interni del Palazzo Rinascimentale dialogare con il segno contemporaneo, per esempio il grande rinoceronte di Davide Rivalta accoglie i visitatori di Palazzo Borromeo con la sua mole, che però in qualche modo contrasta con questa forma estremamente materica che lo rende vivo. Accanto a lui, proprio incorniciato da un arco che anticipa un pozzo moderno, c'è la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, di nuovo una sperimentazione sulla materia, una colonna che recupera la forma architettonica del paesaggio, che è stata incisa dall'artista con i suoi segni caratteristici che aprono su un viaggio che è soprattutto spirituale. Salendo verso il piano nobile, lungo lo scalone si incontrano due cavalli di Mario Ceroli. In legno dipinti di nero suggeriscono un'andatura vitale che porta verso la parte principale della dimora. Uno degli ultimi proprietari di Palazzo Borromeo nel XX secolo fu l'antiquario Ugo Iandolo, dal quale lo Stato italiano acquisì alcuni degli arredi che ancora si ritrovano all'interno dei saloni del piano nobile. Per esempio questo arazzo attribuito alla manifattura di Bruxelles, in cui Gedeone interroga un giovane della gente di Socotto, oppure una replica in gesso di una Madonna con Bambino di Antonio Rossellino, ma anche quel camino potrebbe essere stato un'idea di Iandolo e sicuramente un mobile in legno decorato da grottesche cinquecentesche. È proprio a dialogo con questi arredi che gli artisti contemporanei sono intervenuti con alcuni segni estremamente discreti ma significativi. Vago ha realizzato questa sorta di trittico in cui il cielo viene rappresentato in tre diverse nuance, ma forse l'opera più significativa è il libro di Emilio Isgro. Ripropone una parte del canto 18° del Paradiso di Dante, dove le sue tipiche cancellature hanno lasciato visibili soltanto delle parole, che sono quelle che l'artista considera in questo caso più significative e che rileggono il testo di Dante. Il mio attento occhio segue suo falcon, un'altra fiata omai vender dentro. Le opere d'arte che arredano Palazzo Borromeo spaziano tra diverse epoche, a partire dal XVI secolo, quello in cui il palazzo è nato. Per esempio possiamo riconoscere una Sacra Famiglia della Francia in cui Gesù Bambino sovrappone i suoi piedi prefigurando la posizione che assumerà una volta crocifisso. Oppure un'Adorazione dei Pastori del Garofalo che si stagliano di fronte ad una architettura, come guardando sullo sfondo un dipinto che è attribuito a Donato Creti, possiamo riconoscere il Casino Borghese e quindi in qualche modo un edificio che non si trova così lontano da Palazzo Borromeo. Ma c'è anche la Natura Morta, i ritratti dei papi, che sono quelli che hanno in qualche modo ispirato anche le opere di arte contemporanea di questi ambienti del piano nobile. Per esempio di Ezio Gribaudo qui possiamo vedere una rappresentazione informata formale che evoca la presenza dei cardinali, quelli che regolarmente frequentano questi ambienti, essendo questa l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Oppure Renato Meneghetti ha realizzato un omaggio a Giovanni Paolo II, rappresentandolo alla maniera pop in una celebre fotografia in cui si rivolge ad una bambina del nome Camilla. Oppure Chiara Dinis, che è intervenuta in maniera più concettuale con un libro trasparente dal titolo Tutto, in cui è scritta presenza, assenza, una visione della spiritualità laica che si vive in questi ambienti. Delle antiche decorazioni da affresco rimaste all'interno di Palazzo Borromeo, la più pregevole è senza dubbio il fregio che gira intorno alla sala della loggia affacciata sulla via Flaminia. Si tratta di una serie di scene che si svolgono all'interno di bellissimi paesaggi dal significato moraleggiante. Si riconosce un bambino che è accompagnato da due donne verso un anziano signore che tenta di domare due cavalli, un invito alla razionalità e al raggiungimento della quiete dell'animo. Oppure un giovane sta cavalcando un destriero rampante che quasi travolge una figura femminile con una maschera di fronte al volto, la rappresentazione della frode, mentre un'altra figura con una corona, forse Plutone, spunta dal suolo, un altro invito a difendersi dai pericoli della vita. Un giovane con un cavallo bianco invece si rivolge verso due anziani, la rappresentazione della saggezza nei confronti dei comportamenti, così come un altro è invece circondato da una serie di ancelle che lo spingono in avanti, mentre nascosta dietro una roccia c'è l'ira che scaglia con il suo arco ben tre frecce. Si tratta quindi di scene di difficile interpretazione che però forse vengono unite dalla presenza degli stemmi colonna con il tosondoro visibili agli angoli del fregio. Il riferimento è quello a Marcantonio II Colonna, il grande ammiraglio che vinse contro i turchi nella battaglia di Lepanto e che a lungo soggiornò in questo edificio, commissionando una serie di affreschi che dovevano quindi riferirsi alla sua personalità e alla sua morale. Gli arredi qui illustrano la storia e la mitologia antica. Riconosciamo Giove nutrito dalla capra Amaltea o Alessandro Magno che incontra la vedova di Dario e cerca in qualche modo di elevarla dall'onta della sconfitta. O ancora un monetiere che è illustrato da una serie di episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Qui si alternano due oggetti contemporanei, un vaso in ceramica di Bertozzi e Casoni e una panchina rossa accompagnata da due scarpette. È il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È nella cosiddetta Sala degli Arazzi che ogni anno, intorno alla metà di febbraio, avvengono alcuni dei momenti principali della cerimonia che celebra la firma dei Patti Lateranensi. È avvenuta nel 1929, proprio quando in questo palazzo si insedia l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Un momento nel quale l'Italia era un regno governato dai Savoia, la cui memoria è ricordata da una serie di ritratti, principalmente copie di parata, che sono distribuiti lungo tutto il piano nobile e ancora qui dialogano e costruiscono questo intreccio di tempi diversi con gli affreschi qui ancora di epoca colonna. Non c'è però soltanto l'arte contemporanea ad arredare gli spazi dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'intervento di Renata Cristina Mazzantini ha anche coinvolto alcuni elementi di design italiano contemporaneo. Alcuni sono celeberrimi, come per esempio la lampada taccia dei fratelli Castiglioni o la lampada a tollo di Vico Magistretti o ancora il divanio Magister di Antonio Citterio, ma forse il pezzo di arredo di design contemporaneo più curioso è il divano Essential di Francesco Bonfaré, che si può facilmente modificare a seconda delle necessità di chi vi si siede. È estremamente flessibile e si adatta al corpo degli ospiti. Qui dialogo dialoga con un autoritratto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso, nel quale possiamo veramente forse anche riassumere il senso di tutta questa operazione. Il Terzo Paradiso è il nostro futuro, quello in cui l'equilibrio moraleggiante che era augurato a Marcantonio Colonna può incontrarsi con il grande prestigio della famiglia Savoia e con l'idea di una costruzione di un dialogo pacifico, diplomatico che si rivolge al mondo e che è la missione di qualsiasi ambasciata, inclusa quella dell'Italia presso la Santa Sede.

0: pubblicità.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
0: Pubblicità.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
10: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
11: Dal giorno 1.
10: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre, un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 95 vittime, 291 cittadini stranieri irreperibili. Il ministro degli esteri italiani, due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. L'Ucraina attacca i russi alla grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Cherniv. La visita del capo della CIA a Mosca divide gli analisti. Accordo vicino o rapporti in peggioramento? Dopo le contromosse di MPS per evitare l'acquisizione da parte di Intesa, quest'ultima presenta un esposto alla Consob per tutelare l'integrità del mercato, si legge in una nota. Stati Uniti, la società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027, una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Buonasera a tutti voi da Rai News. Dunque a Palazzo Chigi è appena terminato il Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio delle accise fino al 5 settembre. Noi andiamo subito in diretta ad Annalisa Salsano per i dettagli. Annalisa.
1: Sì, buonasera a voi. Dunque sì, un CDM rapidissimo, durato solo 15 minuti, terminato mezz'ora fa per varare l'attesa annunciata e confermata proroga del taglio delle accise sul gasolio, che viene confermato di 17 centesimi, sarebbe scaduto oggi, adesso durerà fino al 5 settembre. Ma il lavoro del governo non finisce qui, perché negli ultimi giorni dello sconto sulle accise, dunque ai primi di settembre, verrà messo a punto un intervento più selettivo che riguarderà le fasce di reddito più debole, e in particolare sarà poi suddiviso in base al reddito. Dunque un intervento selettivo, probabilmente anche per settore, dicono fonti da Chigi. La strategia è stata confermata da questo Consiglio dei Ministri. Intanto il costo di questa prima proroga è di 130 milioni di euro. E poi c'è il discorso delle coperture. Al momento, insomma, si sta ancora dialogando su dove trovare le risorse. Nel frattempo però viene confermata la lettera all'Europa con una richiesta di utilizzo per 8,9 miliardi di euro di fondi sul totale dei 14 messi a disposizione per l'Italia dal Fondo Europeo Safe per la difesa. Un CDM che ha varato anche un altro decreto legge, lo dicevate anche nei nostri titoli. Si tratta di un decreto che prevede la continuità della produttività degli impianti di interesse strategico nazionale, ovvero l'ex Ilva, ma è un provvedimento sostanzialmente legislativo e dunque senza stanziamento di risorse. È tutto a voi.
0: Grazie Annalisa. E sul caro carburante si concentra oggi il dibattito politico con le opposizioni critiche. Basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Facciamo il punto qui in studio con Eva Giovannini. Eva.
2: Lo abbiamo sentito, il CDM è finito, proroga del taglio delle accise, ma anche costruzione di una strada più strutturale. Insomma, sul caro carburanti restano però il nodo delle coperture, che è peraltro un nodo politico. Oggi c'è stato un lungo botta e risposta tra Forza Italia e la Lega. Forza Italia è contraria alla tassazione sugli extra profitti delle Big Oil. Oggi Tajani ha detto è roba da Unione Sovietica, ma sentirei direttamente la sua proposta.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio, non di una imposizione dall'alto.
2: Da noi moderati Maurizio Lupi insiste che questo tipo di tassazione deve essere fatta in una cornice europea, mentre la Lega si è sempre dichiarata favorevole e ha detto che la tassazione sugli extra profitti è, come dire, ampiamente prevista in qualche modo dalla nostra Costituzione, cioè non è in alcun modo contraria alla nostra carta costituzionale. E ancora la Lega alle prese, però lo sappiamo, con un problema di leadership. Da giorni, da settimane ormai i governatori del Nord sono venuti allo scoperto chiedendo un cambio di passo, e tra meno di un mese c'è Pontida. Le opposizioni chiedono stop a misure tampone sui carburanti, chiedono che il governo si faccia coraggio e tassi gli extra profitti delle grandi compagnie. Così Elly Schlein, ma sentiamo dal PD la Serracchiani.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Linea questa condivisa anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dal Movimento 5 Stelle, che però chiede che il governo vada a casa, mentre da Azione e Italia Viva si chiede di incidere rapidamente sulla formazione dei prezzi dei carburanti. È tutto.
0: Grazie allora Eva Giovannini. Andiamo all'altra notizia del giorno. Questa alluvione che in Nepal ha devastato le zone di confine col Tibet sale a 95 il bilancio dei morti e si teme siano di più perché decine di persone sono disperse. La Farnesina comunque rassicura sulle condizioni dei due italiani coinvolti. Stanno bene. Seguiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
5: Scene da apocalisse tra il Nepal e la Cina. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato cinese riprendono la gente che scappa. Pochi secondi e un gigantesco fronte di fango e roccia si abbatte travolgendo edifici e camion sulla contea di Guirong nel Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya. Stessa devastazione al posto di frontiera con il Nepal. I dispersi sono centinaia, un'alluvione di portata eccezionale a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando un'ondata di piena a monte nel distretto nepalese di Rasuwa. Un altro elemento al vaglio dei tecnici è un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano alle 8.37, poco prima della disastrosa alluvione. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza.
0: Ora l'Ucraina, anche oggi attacchi incrociati. Un attacco ucraino con droni ha colpito un autobus di linea nella regione occupata orientale del Lugansk, causando la morte di 9 persone, afferma il capo dell'amministrazione filorussa locale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi a lungo raggio sui rispettivi territori. Il presidente ucraino Zelensky dice: siamo in contatto con gli USA per cercare un modo per raggiungere la pace, ma non si travede una soluzione per porre fine alla guerra. Il presidente russo Putin ha minacciato attacchi più distruttivi contro Kiev in risposta a raid ucraini che prendono di mira infrastrutture strategiche e siti industriali russi. Intanto Donald Trump torna a parlare di Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. È ancora vivo, dice, e in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA ieri a Mosca. Da New York seguiamo l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
6: Sì, buongiorno. Donald Trump a tutto campo questa mattina in una intervista radiofonica ad un network conservatore, il Glenn Beck Program, e è tornato appunto su questa visita di Mosca, ha minimizzato la sua portata, una visita di semi-routine, ha detto: mi dispiace deludere la gente, niente a che vedere con l'Iran o con le minacce russe alla NATO, però poi ha aggiunto: vogliamo che la guerra in Ucraina finisca e forse qualcosa da questa visita verrà fuori. Sull'Iran, come dicevi, ribadito di ritenere Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell'Iran, vivo ma gravemente ferito, spalla, gambe, tutto il lato sinistro del corpo. Lo stretto di Hormuz è perfettamente operativo, ha detto, nonostante i tentativi di interrompere il flusso del petrolio dell'Iran. Poi torna sul Canada, sulla guerra commerciale con il Canada, ha detto: non hanno niente di cui non possiamo fare a meno, è tempo di insegnare al Canada che non possono più fare queste cose. Linea a voi.
0: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente iraniano Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Allora, da Istanbul seguiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno
7: alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche considerate ostili potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: Della guerra in Medio Oriente ha parlato dal meeting di Rimini il cardinale Pizzaballa, patriarca dei latini di Gerusalemme, ospite della giornata di chiusura. Quanto sta accadendo nei territori palestinesi, dice, sta accadendo per mano di Israele, allontana la soluzione a due stati. Sentiamolo.
8: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
9: La vita cosa può fare l'Occidente per favorire la convivenza?
8: Beh, la convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Intesa a San Paolo si rivolge alla Consob sul caso MPS. La banca chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei senesi. Acquisire altre due banche, BPM e Generali, ed evitare di essere acquisiti da Intesa. Allora, ricostruiamo questa vicenda finanziaria con Riccardo Cavaliere.
10: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali. Un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM. Ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
0: Intanto Meta ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari e aggiungere misure di sicurezza per i minori alle sue piattaforme, questo Facebook e Instagram, per porre fine allo storico processo sulla dipendenza da social media. Vediamo meglio in studio con Francesco Musi.
11: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali, e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023. Dicevo, il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore, ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post, sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque, queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo, c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo, Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo ripetiamo, con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
0: I legali dei tre uomini detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno avuto stamane un colloquio con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio di domani. Sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura, dicono appunto gli avvocati. Allora, seguiamo su questa vicenda Stefano Corradino.
12: C'è stato un mandato ricevuto e ai magistrati spiegheranno quale sia stato. Sono le parole dei difensori di tre dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I legali hanno avuto un colloquio in carcere a Rebibbia con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la Vitola e Ranucci. I tre uomini in carcere, la donna e gli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore La Vitola aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per La Vitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
0: Adesso parliamo di migranti perché sono stati avvistati altri tre corpi alla deriva della Humanity 2, forse vittime dell'ultimo naufragio avvenuto tra 21 e 22 di agosto a largo della Tunisia. E altri naufragi sono segnalati nelle acque della Libia. La comunità eritrea lancia un appello per una bimba sopravvissuta alla mamma che ora è orfana. Il servizio è di Angela Caponnetto.
13: La disperazione di un ragazzo che cerca il fratello disperso in mare lo riconosce in un corpo galleggiante. Il video è stato pubblicato sui social dopo l'ultimo naufragio al largo della Tunisia con 11 salme recuperate, naufragio che ha provocato violente proteste nella città di Ben Gherdan, da dove i giovani erano partiti con il sogno di arrivare in Europa. Altri tre risultano ancora dispersi e potrebbero essere gli stessi corpi avvistati dalla barca a vela Humanity 2 a 39 miglia da Zarzis, vicino al punto in cui è avvenuto il naufragio. Nel comunicato pubblicato dalla nostra guardia costiera si specifica che sono state avvisate le autorità competenti in quell'area nella speranza che qualcuno vada a recuperarli. Dietro ad ogni naufragio ci sono poi le storie di chi sopravvive, come la piccola di 7 anni sopravvissuta alla mamma fuggita dall'Eritrea, annegata il 3 agosto scorso. Rimasta orfana, la piccola è stata portata in Libia, dove ora è sola, e per questo un gruppo di eritrei ha lanciato un appello all'UNHCR perché la bambina venga identificata, protetta, assistita e venga trovata una soluzione sicura e duratura per lei. E mentre a Lampedusa, sebbene in numero ridotto, continuano gli sbarchi, altri naufragi sarebbero avvenuti al largo della Libia, dove diverse associazioni da giorni denunciano violenze atroci nelle carceri, in particolare su prigionieri eritrei che chiedono l'intervento dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti dei rifugiati.
0: C'è stato un tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte. Un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra il lago artificiale di Campiccioli a 1400 metri di quota al confine tra l'Ossola e la Svizzera. Il velivolo ha preso fuoco e precipitato al suolo. Decedute le due persone a bordo, il pilota e la compagna. La drammatica sequenza è stata ripresa da un operaio che stava lavorando sul muro della diga. L'AFA torna a colpire l'Italia, oggi due città in bollino rosso, stiamo attraversando quella che è la quinta ondata di calore di questa interminabile estate con punte di 44 gradi questa volta al centro-sud fino a inizio settembre. Vediamo gli effetti di queste temperature bollenti in Sicilia con Gianluca Mavaro.
14: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
15: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'AFA non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, dove il termometro della farmacia davanti al Teatro Massimo segna 32 gradi alle 10 del mattino, ma la Protezione Civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
16: Una passeggiatina presto per loro, no? Poi soffrono.
17: Sì, poi subito a casa, solo la mattina, perché poi l'asfalto è rovente e vanno a casa a rinfrescarsi.
15: La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
18: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
19: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2-3 insomma, siamo qua.
15: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. 37 previsti nelle province di Agrigento, Enna e Ragusa.
16: Da dove venite?
20: Da Catania. Non penso che c'è molta differenza, più o meno la stessa cosa. C'è caldissimo ovunque.
15: E se nel resto d'Italia il caldo dovrebbe mollare la presa già da sabato, nell'isola attese temperature altissime almeno fino a settembre.
0: Adesso il calcio, le elezioni della FIFA con l'Italia che ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La Federazione Italiana Gioco Calcio dice siamo a fianco della UEFA. Tiziana Alla.
21: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
22: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
23: Si aspettava un passaggio collegiale?
22: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
21: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
0: Adesso la quinta giornata di competizione ai 20esimi giochi del Mediterraneo che sono in corso a Taranto. L'Italia è sempre in testa al medagliere e oggi ancora ori per gli azzurri. Le gare proseguono e allora ci racconta tutto Novella Caligaris. Novella.
1: Eh sì, le gare proseguono e gli ori continuano a piovere sulla spedizione azzurra. Noi siamo tornati sul luogo del delitto, vale a dire nella piscina, dove naturalmente il nuoto ci ha regalato una miriade di medaglie, ma adesso c'è in acqua il nuoto pinnato, un nuoto pinnato che comunque non fa mancare ori, due ori e tre argenti per quanto riguarda i ragazzi del nuoto pinnato, sia nella monopinna sia nel bipinna, gli allori raggiunti. Ma il nostro viaggio ha fatto un po' il giro di tutte le sedi, di alcune sedi di questi ventesimi giochi del Mediterraneo. Continuiamo a farvi vedere un po' tutte le varie location. Allora, a Francavilla Fontana c'è stato un oro e un argento per il badminton, a San Giorgio un bronzo, San Giorgio Ionico due bronzi nel 51 kg femminili e nel 60 kg maschili, un bronzo nell'all round della ritmica per Viola Sella, nel tiro a velo un argento e un bronzo Erika Sessa e bronzo Bucolieri. Insomma, un'Italia che continua a farci sognare a questi giochi del Mediterraneo, continua ad essere in testa al medagliere, continua quindi ad aumentare quel numero di medaglie che la vede in testa nella classifica di tutti i giochi del Mediterraneo che sono iniziati ad Alessandria d'Egitto nel 1951. E da allora fino ad oggi sempre d'Italia si parla. Domani peraltro ci sono tre gare importanti perché nella box, perché ci sono tre finali per la medaglia d'oro e una di queste ci sarà la nostra portabandiera Irma Testa, che è medaglia olimpica a Parigi 2024 e che cercherà sicuramente di primeggiare anche ai giochi del Mediterraneo. Poi ci sarà il debutto della Roller Marathon, il patinaggio su strada fa il suo debutto, il patinaggio a rotelle fa il suo debutto ai giochi del Mediterraneo e sappiamo che in questa disciplina noi siamo estremamente forti. Questo è un po' il bilancio di oggi, ma naturalmente noi continueremo a seguire, a farvi vedere i vari luoghi dove si svolgono i giochi del Mediterraneo e speriamo che questi impianti, che sono davvero molto belli, possano poi rimanere con un'eredità seria alla Puglia e ovviamente ai suoi abitanti. Da Taranto è tutto per il momento, linea allo studio.
0: Grazie, adesso noi vi diamo la notizia di due luti. Partiamo dalla scomparsa di Tim Curry, attore britannico, protagonista del Rocky Horror Show a teatro e al cinema, morto ieri a Los Angeles a 80 anni. Non è stata resa nota la causa della morte in passato, però come riporta Variety, Curry aveva sofferto di diversi problemi di salute, era stato colpito da un ictus nel 2012. Un cantante, attore, doppiatore molto versatile, vinse diversi premi, è noto per aver interpretato anche Pennywise, il clown demoniaco, in una versione cinematografica di IT di Stephen King. Ecco le sue immagini. E poi anche la musica, perché è una settimana di lutto, si prepara in America per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country. Il tributo è unanime, da Taylor Swift fino a Paul McCartney. Sentiamo allora Paola Marinozzi, poi il meteo e torniamo con la seconda parte del giornale.
3: Gratitudine sincera, come un coro unanime, arriva dalle pop star di diverse generazioni da tutto il mondo. Affidano in queste ore ai social, alle loro esibizioni, parole di affetto e commozione per Dolly Parton, per tutti molto più di una semplice icona musicale. Cantautrice straordinaria, ma anche persona generosa e vitale, accogliente, capace di ispirare e sostenere chi veniva dopo di lei. Consapevole che nella musica si diventa fondamentali quando hai storie da raccontare e contenuti da imprimere in forma universale. Un mondo senza Dolly non sembra possibile, reale, giusto, confessa Taylor Swift nella sua lunga lettera. È stata davvero il dono che non smetteva mai di dare. La sua eredità continuerà attraverso le innumerevoli vite che ha contribuito a cambiare. La notizia della sua scomparsa mi ha devastato, confessa Elton John, un'artista gigantesca, unica, insostituibile, con il cuore gentile. Generosità, umorismo, impegno sociale e imprenditoriale l'hanno resa unica e ripetibile, dichiara Beyoncé, che aveva collaborato con Dolly nell'album Cowboy Carter, per lei barometro e stella polare dell'industria musicale. Era così piena di allegria e di vita, la ricorda Paul McCartney. Capiva il valore della musica e soprattutto l'effetto che aveva sulle persone di tutto il mondo. Per lui fu un grande onore sentirla cantare Let It Be nel suo album del 2023. Luce pura, la descrive Céline Dion, il suo spirito generoso, le sue straordinarie canzoni continueranno a vivere in un mondo che ha così bisogno di guarire.

E sono le 19.30 di questa serata del 26 agosto, di nuovo in diretta, ben trovati, è il momento delle notizie sportive, seguiamo insieme Sport24, poi Basta la salute con Gerardo D'Amico e alle 20 torna il TG Liss con Cecilia Tosi.

0: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
1: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
2: Si aspettava un passaggio collegiale?
1: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
0: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
3: Sarà l'ultimo appuntamento prima degli europei in Italia. Gli azzurri, capitanati da Simone Giannelli e guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, si apprestano a giocare un trio di partite importanti per prepararsi al meglio in vista dell'apertura della rassegna continentale il 10 settembre a Napoli all'aperto in piazza Plebiscito contro la Svezia.
4: Siamo contenti veramente di poter esprimerci davanti al pubblico di Reggio. Faremo il nostro massimo, faremo del nostro meglio, perché sono test importanti per noi in vista dell'imminente europeo.
3: Internazionale di altissimo livello contro Germania, Cuba e Brasile. Italia ci arriva ancora con il dubbio di Alessandro Micheletto. Lo schiacciatore, fermo da diversi mesi per un infortunio da stress, non è ancora al meglio ed è alla ricerca della condizione migliore. Sarà per lui un grande test. Dopo 8 anni l'Italia così torna a Reggio Calabria, dove ci sarà l'esordio contro la Germania.
4: Sì, sono super contento, mi ricordo di un'esperienza molto molto bella, con tanto calore, quindi sono contento di tornare a Reggio Calabria per fare ancora questa amichevole contro la Germania.
5: Non è delle migliori e il braccio di ferro in corso tra Moise Kean e la Fiorentina è ormai evidente. Questa mattina l'attaccante si è presentato in ritardo al Viola Park e ha comunicato di non voler partecipare all'allenamento con i compagni. È quindi tornato subito nella sua casa di Firenze, ha pranzato con un pasto consegnato a casa e alle 14 è ripartito in macchina per tornare al Viola Park, dove era stato nel frattempo convocato per una seduta individuale. La Fiorentina lo ha multato per l'assenza ingiustificata e continuerà a farlo ogni volta che Kean non si presenterà agli allenamenti, almeno fino a quando non sarà definita la trattativa con il Como. Una trattativa che prosegue e che vede il club lariano avvicinarsi ai 45 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina, ma la società viola, anche davanti a un'offerta ormai vicina alla cifra fissata, non farà partire il suo attaccante finché non avrà trovato un sostituto all'altezza. Tra i nomi sul tavolo c'è anche quello di David della Juventus e di Joshua Zirkzee, ma al momento dal direttore sportivo Fabio Paratici arriva soltanto un rigoroso silenzio.
6: In attesa di capire gli sviluppi del mercato, l'Atalanta prepara una partita che potrebbe indirizzare tutta la stagione, la gara di ritorno dei play-off di Conference League. All'andata Bergamo è finita con un incolore 0-0 e quindi la Dea dovrà vincere per passare il turno e approdare alla fase campionato. Si gioca a Miskolc nel nord dell'Ungheria in campo neutro, anche se il tifo per la formazione di Tel Aviv non mancherà. Sono previsti tra i 4 e 6 mila tifosi israeliani in una partita che per loro è storica, solo 266 quelli atalantini. Sarri, che questa mattina ha diretto la rifinitura, deve fare a meno di 4 giocatori: Anor, Yen, Kamaldin Suleiman e Christensen. Kossounou, che ha svolto parte della preparazione in palestra, invece tra i convocati. A Zingonia si è visto in grande spolvero anche Di Ketelaere, che potrebbe giocare da titolare dopo essere partito dalla panchina nella vittoria di domenica contro il Sassuolo. In avanti, insieme al belga, potrebbero giocare Raspadori e Kristovic, entrambi a rete contro i neroverdi. L'Apoel recupera Boateng acciaccato all'andata e Turiel, che aveva saltato la sfida di Bergamo per infortunio, non potrà giocare perché ancora non inserito nella lista UEFA Elmas, pupillo di Giuntoli, arrivato per rinforzare il centrocampo atalantino.
7: Secondo me Atalanta è un posto veramente dove si può migliorare sempre e ogni giorno. Spero di dare il mio massimo e spero di dare il mio contributo alla squadra e a tutti dell'Atalanta.
8: Nella scorsa stagione ci fu un caporetto epocale, con il Napoli fuori dopo la prima fase, Juve ed Inter eliminate ai playoff e la sola Atalanta qualificata agli ottavi di Champions, sepolta poi dalla valanga Bayern. Migliorare il rendimento è il minimo sindacale, ma non basta. Inter, Napoli, Roma e Como. Quest'anno la spedizione tricolore è inedita, col ritorno dei giallorossi dopo 7 anni e la novità assoluta dei Lariani, laboratorio di idee a cui non mancano i capitali. 36 partecipanti, 4 fasce da 9 squadre e nerazzurri sono nella prima, accanto alle favorite per la Coppa, 3 spagnole, Real, Barcellona e Atletico, 3 inglesi, City, Liverpool, Arsenal, oltre a Bayern Monaco e PSG. La Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como in quarta, come i carnedi azzeri del Sabah, nati solo 9 anni fa. Nel maxi girone unico, ciascuno affronterà 2 avversari di ciascuna fascia, 4 partite in casa e 4 fuori. L'obiettivo dell'Inter è entrare nelle prime 8, evitando così i play-off, ma anche le altre non nascondono le ambizioni, soprattutto dopo aver soffiato il posto a Juve e Milan, pesi massimi di un'Europa League che non avrebbero certo voluto frequentare.
6: Vederli insieme fa un certo effetto.

0: secondo impegno si rivela più ostico e Alcaraz Williams cedono a un Flavio Cobolli in gran spolvero in coppia con la svizzera Bencic. Per Alcaraz segnali comunque incoraggianti in vista dell'esordio in singolo. E a proposito di leggende che non tramontano, la serata di New York si regala un tuffo nel passato. Per Roger Federer è soltanto un'esibizione, prima in singolo, poi in doppio, accanto a John McEnroe, e scusate se è poco. Quanto basta per inumidire gli occhi e sognare un viaggetto a ritroso con la macchina del tempo.
1: Cala il poker, come già si poteva prevedere alla vigilia del mondiale in apnea, Alexei Molchanov. 4 competizioni mondiali, 4 ori con 2 record del mondo. L'Amplein del 39enne russo è esibito con sorprendente, ma solo per chi non lo conosce, facilità. La sua specialità preferita è il monopinna, ma anche in bipinna è sublime nel ritoccare il suo record del mondo a 127 metri. Argento con 111 al polacco Piotr Kubriak, nella muta che ricorda i film di James Bond dei primi anni 70 e che fa il bis con quello in free immersion. Bronzo a pari merito allo spagnolo Francisco Quesada e allo sloveno Samo Jaranko con la quota di 104 metri. Un buon settimo posto con 102 metri a 2 soli metri dal bronzo per Michele Usai. Per il cagliaritano un tuffo eseguito in sicurezza e scioltezza con ottimi margini di crescita, conferma della bontà della scelta del direttore tecnico Michele Tomasi di farlo esordire in nazionale.
2: È una delle mie discipline favorite, le pin. È stato un bel tuffo, ci ho creduto fino in fondo. È in salita. È stata una salita vittoriosa, ero contentissimo, ho avuto pensieri bellissimi in salita ed è concluso questo mondiale con una sensazione positiva.
1: Gran finale ora a Roatan con la gara in bipinne femminile. In partenza troveremo le nostre azzurre Mara Guida e Linda Paganelli, ma l'attenzione sarà rivolta alla lotta per il primo gradino del podio tra Alessia Zecchini, alla ricerca dell'oro dopo 2 argenti, e l'ucraina Natalia Zarkova.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche non hanno grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legato a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando. Abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei, come la Spagna e la Francia, i ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre
0: a sincope,
1: ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
0: ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in

0: presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
1: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
0: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono, ecco, di 1 o 2 anni.
1: Per
0: le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
1: E infine
0: per le popolazioni adulte e anziane non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
1: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
1: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole e spesso risibili.
1: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
1: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano meno. Mediamente più degli
2: altri. Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato
1: perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
1: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
1: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stata

0: via dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
1: Dei principali, sì.
0: Però dei principali sì.
1: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
0: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto, tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
1: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
2: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
1: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
2: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
1: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
2: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
1: Certo.
2: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
1: Esatto.
2: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
1: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
2: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore alla calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
1: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche,

0: tornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
1: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
1: Sì, che non bevono.
0: Stagnante.
1: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi venire in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
1: quando arriva in vacanza
0: appena
1: questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
1: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente noi possiamo dare sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
0: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale,
1: dopo,
0: cioè
1: sì, esatto,
0: non prevengono,
1: esatto,
0: la puntura.
1: Mentre invece le fialette creano, esatto, un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere,
0: esatto,
1: più rapidamente.
0: Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
1: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, abbiamo bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi ad esempio gli uccelli ci fanno
0: proprio
1: anche il bagno.
0: Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, anche contro la leptospirosi appunto.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Che dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
3: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
4: Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Amadori, gente che ama.
7: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 40% su tutti i prodotti Vivi Verde del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. So
8: let's change the... Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
9: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
10: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
11: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
12: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
13: Dal giorno 1.
12: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
14: Thank you.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Al Consiglio dei Ministri oggi ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre e a un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 150 vittime. Tajani, due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Chernihiv. Dopo le contromosse di Monte dei Paschi di Siena per evitare l'acquisizione da parte di Intesa, quest'ultima presenta un esposto alla Consob. La società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Questa sera ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. Partiamo dal Consiglio dei Ministri, è stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, arriva il via libera appunto dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa nuova scadenza stabilita dal Consiglio dei Ministri dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. C'è uno scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani, contrarissimo, ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini. Dal Consiglio dei Ministri poi anche l'ok al decreto legge che riguarda l'ex Ilva, decreto che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale come appunto l'ex Ilva. La devastante alluvione tra Tibet e Nepal, ci sono centinaia di dispersi e sono già più di 150 i morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal risultano ancora non rintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche della Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali sono state fatte e per assicurare se necessario l'assistenza, da queste risulta che i due italiani coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e verranno aiutati a rientrare quando sarà opportuno, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Parliamo ora dell'Ucraina, anche oggi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, un attacco dell'esercito ucraino con droni ha colpito un autobus di linea nella regione occupata di Lugansk, causando la morte di 9 persone, lo ha affermato il capo dell'amministrazione locale, l'amministrazione filorussa. La Russia e l'Ucraina entrambe hanno intensificato gli attacchi a lungo raggio sui rispettivi territori. Il presidente ucraino Zelensky dice siamo in contatto con gli Stati Uniti per cercare un modo per raggiungere la pace, ma al momento non si intravede una soluzione. Il presidente russo Putin ha minacciato attacchi più distruttivi contro Kiev in risposta proprio ai raid ucraini contro le infrastrutture strategiche e i siti industriali russi. Nuovo capitolo nella guerra tra le banche. Intesa San Paolo ha presentato oggi un esposto alla Consob sulle offerte del Monte dei Paschi di Siena su Banco BPM e Banca Generali, offerte che sono state promosse proprio dopo l'OPAS di Intesa su Monte dei Paschi. Nell'esposto i vertici di Intesa hanno avanzato osservazioni e considerazioni che puntano il dito su criticità che sarebbero emerse dalle operazioni appunto annunciate dopo il lancio dell'OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, quest'ultimo sottoposto ai vincoli della Passivity Rule. Negli Stati Uniti Meta ha accettato di pagare un massimo di 16,6 miliardi di dollari come parte di un accordo extragiudiziale, quindi un patteggiamento, per risolvere le accuse mosse proprio da alcuni stati degli Stati Uniti, secondo cui la società avrebbe progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei bambini, ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente i dati personali dei minorenni. Dopo l'annuncio di questo accordo, di questo pagamento, il titolo del colosso è cresciuto in borsa di oltre il 3%. Il calcio, l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma il prossimo anno, marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, che è finito sotto accusa in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali, sul quale su questo progetto aveva già trovato l'opposizione della UEFA. Nel comunicato la FIGC dice appunto di essere a fianco della UEFA per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Termina qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni italiana. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Nel corso della serata di oggi, mercoledì 26 agosto, ci sarà spazio ancora per qualche debole pioggia in prossimità delle zone alpine, soprattutto quelle occidentali, ma comunque in un contesto di miglioramento. Qualche nube al centro, mentre ampi rasserenamenti con cielo sgombro da nubi significative al sud e sulle isole. Per la giornata di domani, giovedì 27 agosto, l'alta pressione tenderà ad espandersi su tutto il paese e ritroveremo conseguentemente tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Nel corso delle ore centrali del giorno ci sarà spazio per qualche debole rovescio isolato temporale, soprattutto al nord, mentre al centro-sud le nubi tenderanno a formarsi, ma il rischio pioggia sarà decisamente scarso. Bel tempo sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione che tenderà ad essere meridionale con qualche rinforzo, soprattutto sul Mediterraneo, e conseguentemente i mari saranno mossi o poco mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare un po' su tutto il paese, soprattutto al centro-sud.

0: Riprendiamo dalle decisioni del Consiglio dei Ministri che oggi ha approvato il decreto che proroga il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma dal Consiglio dei Ministri anche via libera al provvedimento per assicurare la continuità degli impianti dell'ex Ilva. Andiamo da Annalisa Salzano.
1: Sì, il Consiglio dei Ministri, durato appena 15 minuti, ha varato due decreti legge, il primo sul costo dei carburanti che confermano quelli che sono gli annunci della vigilia, prorogano il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi attuale, almeno fino al 5 di settembre. Un secondo decreto legge invece che riguarda la continuità operativa degli impianti di interesse strategico, ovvero l'ex Ilva, ma senza stanziamento di nuove risorse. Dunque un intervento, ormai siamo all'undicesimo sulle accise, che finora è costato al governo dall'inizio della crisi 2,5 miliardi di euro, che però dovrebbe anticipare quello che sarà un intervento più strutturale, un intervento diciamo che dovrebbe mirare in modo selettivo a proteggere le fasce di reddito più debole e su cui il governo assicura si metterà al lavoro già da subito e dovrebbe ultimarlo prima della scadenza di questa nuova proroga del taglio delle accise. Nel frattempo confermato anche l'arrivo a Bruxelles della lettera con la richiesta di 8,9 miliardi di euro su 14 a disposizione dell'Italia delle risorse del programma europeo Safe per la difesa. Piovono comunque già le critiche delle associazioni dei consumatori su questo nuovo intervento, consumatori che denunciano la montagna ha partorito un topolino, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di interventi strutturali sul costo dei carburanti e dell'energia in Italia. È tutto da Palazzo Chigi, a voi.
0: E sulle misure contro il caro carburanti si concentra il dibattito politico, le opposizioni sono critiche, basta le misure tampone, bisogna procedere subito con un prelievo sulle grandi società energetiche. Ce ne parla Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: Parliamo ora della tragedia in Nepal, dove un'alluvione ha devastato le zone di confine con il Tibet. Sale a 157, il bilancio ancora provvisorio dei morti, ci sono ancora decine di persone disperse. La Farnesina rassicura sulle condizioni dei due italiani coinvolti, dice stanno bene, ma sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
5: Scene d'apocalisse tra il Nepal e la Cina. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato cinese riprendono la gente che scappa. Pochi secondi e un gigantesco fronte di fango e roccia si abbatte travolgendo edifici e camion sulla contea di Guirong nel Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya. Stessa devastazione al posto di frontiera con il Nepal. I dispersi sono centinaia, un'alluvione di portata eccezionale a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando un'ondata di piena a monte nel distretto nepalese di Rasuwa. Un altro elemento al vaglio dei tecnici è un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano alle 8.37, poco prima della disastrosa alluvione. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza.
0: Negli Stati Uniti Trump torna a parlare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema iraniana. Trump dice è ancora vivo, poi in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA che ieri è andato a Mosca, mentre la Casa Bianca inasprisce la stretta sui visti. Da New York ci parla l'inviato Nico Piro.
6: Sì, la visita del capo della CIA a Mosca, semi-routine. Donald Trump, parlando con Glenn Beck, giornalista conservatore, sminuisce il viaggio lampo di Ratcliffe in Russia, nonostante intorno proprio a questo viaggio montino le preoccupazioni. Sempre in questa intervista dello Stretto di Hormuz dice è aperto, sta passando tanto petrolio, affermazioni già sentite, ma anche già smentite dai dati sui transiti navali, nonché dallo Stato dei mercati. Ad Al Jazeera, in un'altra intervista, aggiunge di non aver fretta di chiudere l'intesa con l'Iran, di fare trattative con l'Iran, perché le condizioni dell'economia di quel paese sono ai minimi termini. Anche in questo caso niente di nuovo, ma dal Dipartimento, da stampa, indiscrezioni di stampa, stampa britannica, ci fa sapere che il Dipartimento di Stato ha messo in pausa buona parte, tutta una serie di visti di, per immigrazione negli Stati Uniti, parte di quella stretta di Trump sia sull'immigrazione irregolare come sull'immigrazione che procede attraverso i canali consolari.
0: Il contraltare delle dichiarazioni di Trump sono quelle delle autorità iraniane: non otterranno nulla gli Stati Uniti con le pressioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, e i Pasdaran sottolineano su Hormuz: abbiamo un accordo con l'Oman, non c'è nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: Il risico bancario, Intesa San Paolo, si rivolge alla Consob sul caso Monte dei Paschi di Siena. La banca chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei senesi, il piano che prevede l'acquisizione di altre due banche, BPM Generali, e evitare così di essere acquisiti da Intesa. Ma ricostruiamo la vicenda con Riccardo Cavaliere.
8: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali, un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM, ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
0: Negli Stati Uniti Meta ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari e di aggiungere misure di sicurezza per i minori alle sue piattaforme Facebook e Instagram per porre fine allo storico processo sulla dipendenza dai social media. Sentiamo i dettagli con Francesco Musi.
9: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali, e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023, dicevo, il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore. Ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo ripetiamo, con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
0: C'è stato un tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte, un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra al lago artificiale di Camplicciole a 1400 metri di quota, il velivolo ha preso fuoco ed è precipitato al suolo, sono morte le due persone a bordo. La drammatica sequenza è stata ripresa da un operaio che stava lavorando sul muro della diga.
10: Una palla di fuoco nel cielo in Alta Valleantrona a 1400 metri di quota. La sequenza della tragedia è ripresa da un escursionista. Il velivolo, un autogiro biposto, stava sorvolando la diga di Camplicciole quando è andato a scontrarsi contro i cavi di una cabinovia dell'Enel. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo ad Alessandro Angelo Muscinelli, di 62 anni, originario di Premeno, e a sua cognata Antonella Pagliarani, di 63, residente a Milano. I loro corpi sono stati recuperati nel primo pomeriggio dai vigili del fuoco.
11: Le operazioni di recupero delle salme si sono svolte da terra ed è stato comunque allertato il drago dei vigili del fuoco per eventualmente fare un elitrasporto, ma non è stato necessario.
10: Secondo la prima ricostruzione, i due erano decollati dal fondovalle Ossolano, probabilmente da Megolo, staccandosi da un gruppo di persone, tra cui il fratello del pilota che avrebbe raggiunto la destinazione in auto. Il sindaco di Antrona Schieranco è stato tra i primi a chiamare i soccorsi.
12: C'era questo elicottero che volava, ad un certo punto si è vista solo una grandissima fiammata e nel giro di un secondo è caduto tutto.
10: Al momento dell'impatto la visibilità era buona, l'area sulla diga per motivi di sicurezza era interdetta al sorvolo.
12: Quello è una zona di parco naturale, quindi avrebbero dovuto chiedere i permessi all'area parco.
10: Saranno le indagini della Guardia di Finanza a far luce sull'esatta dinamica dell'incidente, che ha tutti i contorni di una gita finita in tragedia.
0: Ecco, il servizio che avete appena visto era di Alessandro Mastrantonio. Adesso ci spostiamo in Lombardia. Il primo suicidio assistito e gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale è avvenuto proprio qui. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Marco Signorelli.
13: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Eluana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito, occupandosi di tutti gli aspetti: scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza, perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
0: Ancora incendi in Puglia, tre focolai si sono sviluppati quasi contemporaneamente in diverse aree di Ginosa, in provincia di Taranto, arrivando a lambire anche alcune abitazioni. Per precauzione diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case, ancora ad accertare però le cause di questi roghi. Un altro incendio è divampato alla periferia di Minervino Murge, nel nord della provincia di Bari, non lontano dalla diga dell'Ocone. I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare due fronti di fuoco attivi, supportati da un Canadair e da due elicotteri. Parliamo ora delle elezioni nella FIFA. L'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC dice: siamo a fianco della UEFA. Sentiamo Tiziana Hall e poi, dopo una breve pausa, sarà il momento della sfida della cura di Gerardo D'Amico.
14: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
15: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
16: Si aspettava un passaggio collegiale?
15: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non so, sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
14: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800-94-2448 e dona 9 euro al mese. Grazie.

0: Professor Stirpe, quante persone lei ha curato nella sua carriera?
1: Ah, non lo so, non lo so, non lo posso dire.

0: Io so soltanto che quando presentai la mia prima casistica per gli interventi che avevo fatto, e allora avevo 28 anni, 32, la casistica di un anno era di 8.000
1: Già
0: interventi,
1: allora,
0: già allora.
1: lei è stato il più giovane, tra i più giovani in assoluto, docente universitario, appunto a 28 anni ha preso la libera docenza. Forse grazie a un ispiratore importante della sua vita, che è stato suo padre, che era il medico di Pio XII, del Papa.
0: Beh, più che il medico era un avversario di Pio
1: Ah,
0: XII,
1: sì?
0: perché mio padre è stato l'uomo che ha fatto cambiare l'ordinamento
1: Sì.
0: della Chiesa sull'uso della morfina nei malati terminali.
1: Fu suo padre a convincere il Papa a
0: Sì,
1: fare questa svolta.
0: con l'aiuto però di due persone. La prima è stato Costantino Mortati, che è quello che poi ha fatto la Costituzione italiana, di fatto, grande costituzionalista. E l'altro fu Gedda, che era il presidente dell'Azione Cattolica, che capì gli intenti di mio padre e fece da mediatore.
1: Adesso lo raccontiamo quanto questo paese in particolare, ma in generale la salute degli occhi deve al suo lavoro, alle sue intuizioni. Lei ci è arrivato a fare l'oftalmologo un po' per caso, diciamo, e c'entra sua madre. Perché?
0: C'entra mia madre, bravo, perché mia madre aveva una maculopatia che oggi, come sa, si diagnostica e si cura. Allora non era conosciuta e lei girava tutti gli oculisti
1: Che
0: senza.
1: dicevano sei astigmatica,
0: Bravo,
1: non ti
0: bravo,
1: lamentare.
0: bravo. Sì. E viceversa, poi arrivò dal professor Bietti, che è stato poi il mio maestro, e questo lui la diagnosticò. E iniziò delle cure che allora però non facevano, erano abbastanza inutili, insomma.

0: quella rivoluzione di cui parlavo si chiama vitrectomia, ovvero l'eliminazione del vitreo, che è il bulbo oculare con la parte gelatinosa, diciamo, che riempie l'occhio, per poter lavorare dietro fino a McMurr negli Stati Uniti e a quello che poi lei ha fatto, quindi la vitrectomia. Professore, c'era un imperativo, era il noli me tangere, non mi toccare. Che vuol dire?
1: Vuol dire che il vitreo, per la più grande scuola che c'era allora, che era Boston, non si poteva toccare perché l'occhio si poteva perdere toccando il vitreo, secondo loro, anche anatomicamente, non solo da un punto, quindi c'era anche un danno estetico.
0: E però un uovo ha aiutato, professore, che è questo qui, in questo che è una specie di Bibbia, diciamo, dell'oftalmologia, ci sono i primordi di questa tecnica.
1: Sì. McMurr è stato un po' il nostro maestro. Io sono andato negli Stati Uniti, invitato da lui, perché volevano allargare le idee su una tecnica che in quel momento, insomma, era molto fungibile in sostanza.
0: Professore, lei ci è andato anche perché Bietti le ha fatto un bello scherzo,
1: sì,
0: mettendosi d'accordo con McMurr alle sue spalle.
1: Bravo.
0: Gli ha detto: fra 3 mesi fai le valigie. Vai. Che parti.
1: Sì, perché io avevo incominciato a fare l'Open Sky, che era una vitrectomia ad occhio aperto, e questo l'avevo fatto vedendo Strampelli, che è stato quello che per me è stato il più grande artigiano della nostra materia al mondo. E lui faceva l'odontocheratoprotesi, che era un intervento
0: molto cruento,
1: molto cruento, perché attraverso un dente lui riusciva a rimpiantare una lente e ridare la vista a chi aveva la cornea opaca.
0: Lei ha insegnato alla Hopkins University, alla Duke University, alla Columbia University, alla Cornell University. Ha pubblicato su per giù più di 230 studi scientifici. Negli Stati Uniti lei poteva rimanere perché ha avuto 1000 offerte. Ci è andato anche sull'onda della morte di suo padre, che lei dice è una morte molto ingiusta. Perché?
1: Perché mio padre, che era l'uomo, diciamo, dedicato completamente ai suoi ammalati, aveva 200 posti letto al policlinico, ed erano gli anni in cui c'erano gli scioperi,
0: sì,
1: col 68.
0: Il 68.
1: E quindi lui non sapeva come far vedere i polmoni dei suoi ammalati, perché le radiografie non le facevano. E allora ha preso un apparecchio per la scopia, che dai sotterranei, che era un apparecchio vecchio, abbandonato.
0: Che però usava le radiazioni, naturalmente.
1: Esatto. Però questo era un apparecchio che era lesionato, perdeva da una parte, lui fu bruciato dai raggi e morì così.
0: Vitrectomia, ma anche retinopatie. Lei è stato innovatore, pioniere e innovatore in questi due campi.
1: Abbiamo fatto un lavoro di gruppo, guidati da McMurr, devo dire, perché lui era stato l'innovatore ingegneristico della materia, era quello che aveva portato

0: clinica del policlinico di oftalmologia aveva un suo modo particolare di compilare le liste d'attesa. Metteva in testa.
1: Lui aveva fatto un ambulatorio che si faceva il lunedì, mi ricordo, per i poveri. E poi i poveri erano i primi nella lista d'attesa.
0: Li metteva prima in lista d'attesa perché diceva comunque chi ha possibilità economiche una soluzione poi la trova. Professore, c'è una qualche assonanza con i tempi moderni, secondo lei, con i tempi che stiamo vivendo?
1: Purtroppo c'è, però non ci sono uomini o non c'è la possibilità, perlomeno, di fare quello che faceva mio padre, il professor Bietti.
0: E quello che ha fatto anche lei, professore, perché qui a Roma, alla Clinica San Domenico, lei per 2 anni ha operato gratuitamente persone non abbienti, compensando la sala operatoria con la sua opera. Quindi anche lei l'ha fatto, professore.
1: Anche lì ho rischiato. Venne un pretore, il quale faceva delle indagini, e venne molto amichevolmente da me. Disse, professore, io so che lei fa delle cose molto belle, noi la cercheremo di proteggerla sempre, però se un ammalato le muore in una camera operatoria che non è la propria, o c'è un incidente, l'ambulanza che la porta, lei passerà un guaio.
0: È rimasto negli annali del Parlamento una sfuriata che lei fece alla Camera dei Deputati durante un'audizione. Di che si trattava?
1: C'era un uomo che era Rama.
0: Giovanni Rama,
1: bravo,
0: che è
1: bravo.
0: Stato il precursore in Italia dei trapianti di cornea.
1: Bravo. E aveva fatto la prima banca degli occhi.
0: Esatto.
1: Quando io tornai in Italia, incominciai ebbi degli scontri violenti perché la chirurgia che facevo non era accettata da molte università e quindi prima di farla accettare ci è voluto qualche anno addirittura. Lui assisteva a questi scontri e a un certo punto mi venne a trovare e mi disse, dice guarda Mario, dice io qui in Italia non facciamo trapianti, sono la bellezza di 15 anni che non facciamo trapianti. Falcinelli, che era il primario del San Camillo, aveva fatto qualche trapianto così senza avere l'autorizzazione ed era sotto processo.
0: Perché era illegale fare il trapianto di cornea in Italia?
1: Non c'era una legge. E allora lui mi disse, se tu mi dai una mano, perché vedo che tu sei capace di sfondare, era il 92, la Democrazia Cristiana stava traballando, e allora andai da Franco Marini, voglio ricordarlo perché Franco Marini ha avuto un grande ruolo in questo. Franco Marini mi disse, ma senti Mario, il relatore della legge è uno della mia corrente, prova ad andargli a parlare.
0: Deve parlare. Era contrario il relatore.
1: Bravo. E allora lui provocò un'audizione alla Camera e lì io mi portai Rama, gli feci fare una relazione. Mentre Rama faceva questa relazione,
0: quelli sbadigliavano.
1: C'era chi dormiva, chi leggeva il giornale,
0: certo.
1: Chi faceva la cosa. Quando finì fu trattato come uno straccio.
0: Capito.
1: E allora io mi alzai urlando e dicendo che il paese da dove venivo, che era l'America, un uomo come Rama sarebbe stato portato sugli scudi e qui l'avevo visto trattare come uno straccio.
0: Ma soprattutto lei gli fece presente le spese che sosteneva,
1: esatto,
0: il servizio pubblico per mandare all'estero.
1: Ma soprattutto io mi ero portato tutte le reti televisive, tutti i giornali, tutte.
0: E minacciò i politici, vedete che ora esco e
1: denuncerò quello che ho visto qui dentro.
0: Perfetto, allora la scena era questa, lei che urlava, Rama che le dava calci
1: Rama
0: sotto.
1: Piangeva.

0: piangeva, ma le dava calci per dire che stai combinando, che stai facendo, qui ci arrestano. Lei che urlava, ora vi denuncio tutti, e magicamente che successe?
1: Che il relatore, prima incominciarono ad alzarsi dei deputati e dire non sapevamo. Allora il relatore si alzò, venne a sedersi vicino a me e mi disse, professore, io credo che lei abbia vinto la sua battaglia e da questo momento io chiedo di lavorare con lei.
0: In Italia ci sono in attività su per giù 17.000 oculisti. Di questi 17.000, soltanto 1.500 sono all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sua professione sostanzialmente è un po' come quella dentistica degli odontoiatri, ovvero praticamente privata. Chi ha bisogno di una visita oculistica se la paga. Se ci sono problemi importanti come quelli di cui lei si è occupato per tutta la vita, ci sono liste d'attesa naturalmente, perché sono appena 1.500 in tutti gli ospedali e gli ambulatori pubblici italiani.
1: Non è solo l'oculistica, c'è una grande colpa, la colpa degli amministratori degli ospedali.
0: Cioè?
1: Cioè che hanno declassato alcune materie e hanno messo soltanto le urgenze in primo piano e hanno tolto i posti letto, quindi ci sono state delle cose amministrative che hanno dato un pochino l'incentivo ad alcuni medici che ne traggono anche un guadagno in sostanza.
0: Certo.
1: Rosy Bindi, che è stata tanto criticata, lei quando è stata Ministro della Salute, ha fatto lo sbaglio di praticamente di mettere a contatto gli studi dei medici che lavoravano in ospedale con la struttura ospedaliera.
0: L'intramenia l'ha creata la Rosy Bindi sostanzialmente,
1: sì,
0: quando era ministro. Le pare sostenibile, più che giusto sostenibile, visite a 300-400 euro dai privati, dal medico privato?
1: Io nella mia professione chi poteva pagarmi mi pagava, chi non poteva non mi pagava. E qualcuno se ne ha approfittato, però le assicuro pochi, molto pochi.
0: Io capisco a volte l'eccellenza, no? Cioè io vado dal primario di qualcosa, ovvero si presume quello che ne sappia di più in quel campo per farmi visitare o per farmi operare, però forse, soprattutto se quella persona lavora nel pubblico, una via di mezzo non sarebbe
1: male. Era l'idea che mi aveva affascinato inizialmente della Bindi.
0: Perché non ha funzionato secondo lei?
1: Perché non c'erano i soldi al solito. Cioè lo Stato come faceva a pagare, a dare uno stipendio che compensasse anche una professione fatta all'interno, però pagata dall'ospedale.
0: La giaculatoria di negatività che molto spesso insomma si fa sui giornali, in televisione, e che è realtà purtroppo in molte ASL, purtroppo è realmente così. Posti che mancano, personale che non c'è, visite che vengono diluite nel tempo. Però malgrado tutto questo la nostra sanità, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, resta un'eccellenza, soprattutto resta gratuito, sostanzialmente gratuito.
1: Questo teoricamente io quando sono stato negli Stati Uniti ero grato agli Stati Uniti perché mi davano questa possibilità di fare la ricerca, però nello stesso tempo dicevo voi dovreste venire da noi ad imparare la sanità, perché la vostra sanità è ingiusta.
0: Esatto.
1: Chi non ha un'assicurazione
0: muore,
1: un'assicurazione non si cura. Ecco, noi ci stiamo avviando purtroppo su quella china, purtroppo, dopo aver dato lezioni al mondo, perché è inutile che continuiamo a dire, certo, teoricamente la nostra rimane la migliore sanità, ma se tu a un certo punto a uno che ha un tumore gli dai un appuntamento per un esame dopo un anno, o dopo 7-8 mesi, tu hai fatto un danno irreparabile per la vita del paziente.

0: stato giustamente peraltro insignito della Medaglia al Merito della Sanità Italiana e Cavaliere di Gran Croce, che è la massima onorificenza pubblica data dal Presidente della Repubblica.
1: La mia passione è quella di veder crescere le persone. Le devo dire una cosa, che io la mia più grande soddisfazione, sa qual è? Che io ho istruito tante persone, ma tante, in Italia, fuori, come infermieri, come oculisti, eccetera, non ho avuto una delusione. Sa che cosa vuol dire? È raro, eh?
0: È molto raro, professore.
1: Non ho avuto una delusione.
0: Questo è il coronamento di una vita di sforzi che lei ha fatto con la Fondazione Bietti. Finalmente avete una sede, avete l'Istituto Britannico a Roma.
1: Sì, perché noi siamo stati un fatto un pochino anomalo. Cioè, ci hanno dato l'IRCS, cosa che in genere non si fa, senza avere l'istituto. E quindi siamo stati inizialmente ospitati dal Fate Bene Fratelli Cassia, che voglio ringraziare ancora oggi per l'ospitalità.
0: Poi finalmente il Britannico, professore, più di 4.000 gli interventi ogni anno in questo istituto, ma la cosa importante è più di 500 interventi di altissima specializzazione su problematiche molto gravi dell'occhio. Questo è IRCS Fondazione Bietti, che è l'unico IRCS italiano dedicato all'oftalmologia.
1: Sì.
0: Professore, qual è la peculiarità che lei ha voluto creare in questo luogo? Non solo la altissima specializzazione sulle malattie dell'occhio.
1: Beh, intanto la ricerca. Noi abbiamo un centro di ricerca che è altamente specializzato nelle malattie della retina, del glaucoma, della cornea. Ecco. E quindi questo naturalmente non puoi farlo in un centro comune, in un ospedale comune.
0: Qui però, professore, lei ha fatto nascere in questi anni e continua a coltivarli i grandi talenti dell'oftalmologia nel nostro paese, ma anche che poi vanno all'estero.
1: Sì, e noi cerchiamo di non mandarli più all'estero, di tenerli in Italia possibilmente.
0: Anzi, qualcuno l'ha fatto tornare,
1: sì.
0: Lei da Londra,
1: sì.
0: Gli ha detto torna, che bisogna darsi da fare qui in Italia.
1: Però diciamo che la ricerca in Italia non è, voi sapete quanto è difficile farla. Quindi quello che io raccomando molto è di creare un centro, ma di creare anche delle connessioni con degli istituti che portino dei fondi. Ecco, il nostro vecchio sostenitore è la Fondazione Roma, che sostiene una buona parte della ricerca e che è nel nostro consiglio d'amministrazione, quindi controlla praticamente come vengono utilizzati i fondi. Le nostre necessità.
0: Però professore, per far sì che poi si arrivasse a Fondazione Bietti come la conosciamo oggi qui all'Istituto Britannico, quando lei non diede retta a Giulio Andreotti di non fare la fondazione, invece poi la fece perché altrimenti non avrebbe avviato nessun progetto, c'è stato un altro grande sostenitore dall'università della sua fondazione. Chi era?
1: No, quando io feci la fondazione si associò anche il professor Bucci, che rimase nell'università. Noi ci dividemmo i compiti, in sostanza. Cioè, lui rimaneva nell'università e quindi mi forniva gli specializzanti. E io procuravo viceversa, mi occupavo più della ricerca e quindi anche i fondi venivano recepiti maggiormente.
0: Poi però quelle persone che si specializzavano con lei tornavano all'università, tornavano negli ospedali naturalmente.
1: Inizialmente sì, perché non avevamo ancora...
0: Non avevate la sede.
1: La sede. Il professor Bucci, che era proprio un ricercatore puro, lui praticamente è quello che ha scoperto la terapia del glaucoma, la terapia medica. Lui pensi soltanto questo. Quando io sono entrato nell'università e c'erano gli attacchi acuti di glaucoma, sai come venivano curati? Mettendo le sanguisughe attorno all'occhio. Era uno spettacolo che mi lasciò molto perplesso. Quindi l'introduzione di una terapia, quindi l'introdurre i beta bloccanti in terapia ed una terapia medica è stato veramente...
0: Queste sono le svolte della medicina che si devono alla ricerca, si devono anche all'impegno di una vita di tanti di voi e di lei soprattutto, professor Stirpe.
1: E poi alla tendenza individuale, perché vede, il professor Bucci non era un chirurgo, lui credeva nella terapia medica e quindi ha seguito quella strada ed ha scoperto il farmaco.
0: E infine, per costruire e per garantire un futuro all'oftalmologia nel nostro paese, che è pure riduttivo perché ormai non esiste più una specificità, una singolarità del singolo paese, che cosa dobbiamo fare?
1: Innanzitutto bisogna cambiare la mentalità dei nostri governanti. Perché noi abbiamo bisogno di tanti fondi e abbiamo bisogno anche di centri che diano l'assistenza pubblica, soprattutto, che oggi qualche volta manca. E quindi con quel sostegno tu puoi incentivare di nuovo i giovani a rimanere nel paese e ad occuparsi di ricerca e cura degli ammalati.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete TIMvision?
5: Con TIMvision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
2: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Entrate mortali.
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
10: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
11: Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio, ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre a un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 157 vittime e quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. L'Ucraina attacca i russi alla grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Cerniv. La visita del capo della CIA a Mosca divide gli analisti. Accordo vicino o rapporti in peggioramento? Stati Uniti, la società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari, patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte tra Ossola e Svizzera. Un elicottero ultraleggero è precipitato dopo aver urtato dei cavi elettrici, decedute le due persone a bordo. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Buonasera a tutti da Rai News. Apriamo il giornale con le decisioni a Palazzo Chigi del Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio delle accise fino al 5 settembre e approvato il decreto per assicurare la continuità degli impianti ex ILVA. Ci dice tutto Annalisa Salsano.
12: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
11: E sul caro carburante si concentra oggi il dibattito politico, sono critiche le opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Allora, seguiamo Eva Giovannini.
8: proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
13: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
8: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
14: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
8: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
11: Andiamo in Nepal, dove un'alluvione ha devastato le zone di confine con il Tibet. Sale a 157 il bilancio dei morti. Si teme siano molti di più perché decine di persone sono ancora disperse. La Farnesina comunque rassicura sulle condizioni dei due italiani coinvolti. Stanno bene. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
15: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
11: E allora, sono circa 90 gli italiani al momento in tutto il Nepal e nell'intera regione tibetana, secondo i dati della Farnesina. Non ci sono comunque dispersi tra gli oltre 500 che risultano appunto dispersi per le inondazioni e la frana. Sono centinaia di turisti di diverse nazionalità che mancano all'appello. Seguiamo Raffaella Cosentino.
16: Scavano nel fango i soccorritori in Nepal e Tibet. Continuano a cercare almeno 500 dispersi a causa delle inondazioni provocate da una gigantesca frana che si è abbattuta intorno alle 9 del mattino su un fiume che scorre nella regione di confine. Le immagini aeree mostrano case, strade e ponti sepolti dalla melma. Secondo la polizia nepalese, citata dalla BBC, oltre 450 turisti di 28 nazionalità sono irreperibili. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, almeno 133. A seguire mancano all'appello 54 statunitensi e 33 britannici.
17: Da quanto ci risulta, soltanto due italiani erano rimasti coinvolti, sono in buona salute, sono seguiti dalla nostra ambasciata a Nuova Delhi e dai nostri consolati in India. Faremo tutto ciò che è necessario per far rientrare il prima possibile. Tra gli altri scomparsi, che sono stranieri, non ci risulta esserci qualche cittadino italiano.
16: Un turista bresciano, Giovanni Fassini, ha raccontato all'ANSA di essersi trovato bloccato dal fango per 10 ore a bordo di un autobus mentre viaggiava verso Kathmandu, dove avrebbe dovuto prendere il volo per tornare in Italia. A provocare la catastrofe, secondo il New York Times, potrebbe essere stato il distacco di un blocco di ghiaccio a causa della crisi climatica. La frana ha prodotto una scossa equivalente a un terremoto di magnitudo 5. Le immagini di una telecamera sul valico di frontiera tra Tibet e Nepal, l'unico aperto finora, mostrano la gente in fuga disperata dalla valanga. È stato ritrovato il corpo di una turista portoghese che si trovava sul posto con un gruppo, mentre sono al sicuro a Kathmandu alcuni gruppi di turisti italiani che erano passati dal valico di frontiera lunedì scorso.
11: Trump torna a parlare di Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana, è ancora vivo, dice, e poi in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA ieri a Mosca, mentre inasprisce la stretta sui visti. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
18: Sì, l'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega che è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Linea a voi.
11: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente iraniano Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura, dunque se non alle nostre condizioni. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
19: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
11: Nella guerra in Medio Oriente ha parlato dal meeting di Rimini il cardinale Pizzaballa, patriarca dei latini di Gerusalemme, ospite della giornata di chiusura. Quanto sta accadendo nei territori palestinesi per mando di Israele, ha detto, allontana la soluzione a due Stati. Sentiamolo.
20: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
21: La cosa può fare l'Occidente per favorire la convivenza?
20: Beh, la convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
11: Intesa San Paolo si rivolge alla Consob sul caso MPS. La banca chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei senesi, acquisire altre due banche, BPM e Generali, ed evitare di essere acquisiti proprio da Intesa. Allora, ricostruiamo questa vicenda ora con Riccardo Cavaliere.
0: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali, un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM, ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
11: Parliamo adesso del patteggiamento di Meta, che ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari e aggiungere delle misure di sicurezza per i minori alle sue piattaforme Facebook e Instagram. E questo per porre fine allo storico processo sulla dipendenza da social media. In studio tutti i dettagli con Francesco Musi.
1: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali, e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023, dicevo il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore. Ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo rivediamo con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
11: Un focolaio di malaria originato probabilmente da una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo ha colpito lo scalo di Francoforte e contagiato un gruppo di dipendenti. Salgono a 2 i morti, 6 i casi accertati di contagio. L'Italia rafforza i controlli. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
22: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte il più più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo l'autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
11: La Polizia Nazionale Spagnola ha arrestato a Tarragona, in Catalogna, un 42enne latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana, noto come il mago delle evasioni. Era evaso 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 volte in Italia e 1 in Belgio. Davide Gangale.
2: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli agenti, un altro è fuggito dopo aver gettato tra i cespugli una pistola. Eccolo Tauland Toma, 42 anni, scortato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza a Tarragona. Addosso aveva documenti e soldi falsi. Il rapinatore albanese era ricercato in tutta Europa dopo l'ultima fuga dal carcere milanese di Opera lo scorso 7 dicembre. Gli attrezzi per tagliare le sbarre recuperati in un laboratorio, la dieta per perdere peso e riuscire a passare attraverso la breccia, bastoni e scotch per costruire l'arpione con cui scalare il muro di cinta. Toma lo aveva già fatto altre 3 volte, come raccontano queste immagini. Nel 2013 era evaso dal carcere di Parma con una pertica composta da manici di scopa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga.
11: Parliamo del tragico incidente aereo che c'è stato stamane in Piemonte. Un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra il lago artificiale di Campiccioli a 1.400 metri di quota tra l'Ossola e la Svizzera. Il velivolo ha preso fuoco ed è precipitato al suolo. Decedute le 2 persone a bordo, il pilota e la compagna. La drammatica sequenza è stata ripresa da un operaio che stava lavorando sul muro della diga. E adesso in Lombardia, per il caso di primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla progressiva. Seguiamo Marco Signorelli.
3: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Eluana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti. Scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei 2 casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
11: I legali dei 3 uomini detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno avuto stamane un colloquio con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio di domani. Sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura, hanno detto gli avvocati. I dettagli con Stefano Corradino.
4: C'è stato un mandato ricevuto e ai magistrati spiegheranno quale sia stato. Sono le parole dei difensori di 3 dei 4 arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I legali hanno avuto un colloquio in carcere a Rebibbia con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la Vitola e Ranucci. I 3 uomini in carcere, la donna e gli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore Lavitola aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per Lavitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
11: Adesso il calcio, le elezioni della FIFA, l'Italia che ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC dice siamo a fianco della UEFA. Tiziana Alla.
5: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
6: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
7: Si aspettava un passaggio collegiale?
6: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
5: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
11: È morto a Los Angeles all'età di 80 anni l'attore e doppiatore britannico Tim Curry. Tanti i ruoli interpretati nella sua carriera fra teatro e cinema. Per tutti resta il protagonista e il mattatore di The Rocky Horror Show. Il ritratto firmato da Laura Squillaci. Poi ci ritroviamo dopo una brevissima pausa.
23: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. Due anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libero avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni, già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi film come In Signori il delitto è servito e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Curry rimase indelebilmente identificato con l'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
24: Come up to the lab and see what's on the slab.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Hachette presenta X-Men, la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99€. E in più, la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
3: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
2: Prima uscita solo 1€. In edicole su Hachette.it.
4: Allora, eccoci di nuovo in diretta, riprendiamo il filo del giornale quando sono quasi ormai le 21:30. Le notizie che arrivano dal fronte russo-ucraino, il misterioso viaggio del capo della CIA a Mosca. Di questo e molto altro oggi ha parlato la nostra Chiara Paduano con Alessandro Cassieri nel filo diretto. Sentiamo.

0: Non è più la guerra con grandi schieramenti di mezzi blindati a cui eravamo abituati e che ci è stata tramandata dalla Seconda Guerra Mondiale e anche dalle guerre più recenti, è un'altra guerra, una guerra che in qualche misura richiama piuttosto la Prima Guerra Mondiale, non esattamente di trincea, ma con tante trincee che devono essere o difese o conquistate da chi è intenzionato a ulteriormente invadere il territorio ucraino. In questo senso, la guerra di attrito sta consumando giorno dopo giorno territorio. E lo sta consumando, che a noi possa apparire, perché la lentezza è sorprendente per alcuni punti di vista, sta consumando proprio le difese su cui l'Ucraina negli ultimi anni aveva costruito la sua resistenza e la sua resilienza anche di tipo militare. Quindi che cosa noi osserviamo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana? Lo sfarinamento delle più importanti roccaforti ucraine del Donbass, in particolare delle quattro regioni che la Russia si è annessa, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Lì che noi possiamo, come dire, cogliere dalle grandi notizie, dai grandi titoli, questo lavorio da tarli che le truppe russe stanno conducendo con un combinato disposto che vede bombardamenti dall'alto e da lontano sopra le postazioni ucraine e con l'infiltrazione di piccolissimi gruppi di specialisti, roba di due o tre, 4-5 soldati, non di più, ciò che ha portato anche a ridurre significativamente il numero delle perdite sul campo. Ebbene, queste operazioni stanno uno dopo l'altro portando la cintura della sicurezza, la cintura delle fortezze cosiddetta del Donbass conteso tra russi e ucraini, a cedere progressivamente a favore degli avanzanti. In questo caso, degli avanzanti sono le truppe russe.
1: Ecco Alessandro, il Donbass, no? Al centro un po' delle trattative, perché è arrivato l'ennesimo niet del Cremlino alla proposta di Zelensky per un accordo di pace. Si arriverà mai a una pace o a una tregua, stante quello che vediamo in questi giorni?
0: Stante quello che dicevamo un anno fa, teoricamente ci saremmo arrivati velocemente,
1: Esatto.
0: perché questo famoso incontro tra Trump e Putin ad Anchorage l'anno scorso, che si era concluso anche più rapidamente del previsto, perché i due avevano trovato rapidamente un accordo sulla destinazione d'uso del territorio ucraino, si è infranto poi sulla volontà di Zelensky e su quella degli europei. Di fatto, qual è la posta in palio? Zelensky reclama una sorta di tregua, ovvero di cessate il fuoco a questo punto lungo la linea del fronte, cosa che paradossalmente era stata messa sul tavolo 4 anni e passa fa, ma che non era stata portata avanti, in quel caso soprattutto dagli ucraini, e al tempo stesso non vuole, come dire, avventurarsi in una situazione in cui le garanzie di sicurezza sul dopo tregua, sul dopo cessate il fuoco, non saranno perfettamente ottimizzate da chi? Dagli alleati, dagli americani soprattutto e parzialmente anche dagli europei. Da parte di Putin si affermi a quella posizione che era stata concordata con gli americani sul destino di quel pezzo di Ucraina, ovvero il Donbass.
1: Donbass.
0: Vale a dire che le quattro regioni che consistono nelle quattro che abbiamo citato prima e che rappresentano per la Russia la sua fascia di sicurezza rispetto a quello che nel corso dei decenni è diventato l'avanzamento, diciamo così, dell'armamentario occidentale verso i confini russi, devono essere salvaguardate. In più ci deve essere l'accordo sottoscritto con un trattato tutelato a livello internazionale sulla neutralità dell'Ucraina, cioè che entri tranquillamente nell'Unione Europea, ma che non entri in un'alleanza militare come la NATO, e per quanto riguarda, ad esempio, l'ultimo passaggio, la Crimea, che di Crimea non si parli più in futuro. È russa, secondo i russi, e deve rimanere tale.
1: La presenza a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, insomma, il Cremlino ha negato che ci sia in programma un incontro con Putin. Intanto l'ultimo direttore della CIA che è stato a Mosca è stato Burns nel 2021 per scongiurare poi peraltro, no, proprio l'invasione in Ucraina. Ecco, come possiamo leggere questa presenza americana su suolo russo e una presenza come quella della CIA? Come un segno di accordo vicino o di rapporti deteriorati o altro ancora, Alessandro?
0: Partiamo dal fatto che qualche anno fa, durante l'amministrazione Biden, praticamente i rapporti tra tutte le istituzioni americane e russe erano state sospese. La ripresa del dialogo, è paradossale questo quando c'è una guerra di mezzo, è passata proprio per le strutture dell'intelligence, a cominciare dalla CIA e dall'FSB, cioè dal KGB russo, e anche dai vertici, in qualche caso dai vertici delle strategie militari. Questo per dire che quella che una volta si chiamava la linea rossa telefonica tra il Cremlino e la Casa Bianca, sì, in qualche misura è stata riattivata nel corso di questi anni difficilissimi di nuova guerra fredda oggettiva, quella che stiamo vivendo, sperando che non diventi qualcosa di più calorimetricamente rilevante. E da questo punto di vista la presenza di Ratcliffe oggi che cosa ci dice? Che il canale esiste, è talmente rodato e corroborato che può consentire al numero uno dell'intelligence, o almeno di un'agenzia di intelligence, di una delle 18 agenzie di intelligence, forse la più importante per alcuni livelli, ma una delle 18 agenzie del mondo intelligence americano, di volare a Mosca e di avere degli incontri di alto livello, ma non politicamente così di alto livello da coinvolgere il presidente Putin. Questo, per rispondere alla tua domanda, dove ci porta? Ci porta al fatto che evidentemente Ratcliffe ha un messaggio da parte di Trump. Questo messaggio può riguardare molti aspetti: la possibile liberazione di uno dei prigionieri americani detenuti nelle carceri russe per svariati motivi e pretesti, oppure l'attenzione da esercitare su quello che può diventare un ulteriore elemento di escalation nel conflitto russo-ucraino. E da questo punto di vista ci potrebbe essere un monito da parte di Trump a Putin, anche se mi permetto di immaginare che Trump, quando deve dire le cose a Putin di questo livello, gliele dice direttamente al telefono, se non riesce ad incontrarlo, se i due non riescono a organizzare un incontro. Il terzo argomento, ed è forse quello più probabile, concerne l'Iran, perché a questo punto è conclamata che la capacità di resistenza superiore alle aspettative dell'Iran dal punto di vista della sua capacità di colpire anche qualcosa come decine di basi americane nell'area del Golfo, il Golfo Persico, è legata al supporto che l'Iran, che Teheran, sta ricevendo e ha ricevuto, ad esempio, dalla Russia, forse non soltanto dalla Russia. Ecco, la mano di Mosca sopra la testa, la mano protettiva di Mosca sopra la testa dell'Iran potrebbe essere uno dei problemi che Trump vorrebbe disinnescare con l'invio di Ratcliffe appunto a Mosca, per cercare di capire se si può trovare un punto d'incontro tra le esigenze russe in Ucraina, le esigenze di Trump nello stretto di Hormuz, entrambi bilanciandosi con gli aiuti che stanno fornendo o molto direttamente o molto indirettamente a questi due, per loro preziosi, per la Russia sicuramente l'Iran, per Trump l'Ucraina con un grande punto interrogativo, prezioso alleato.
1: A dimostrazione di come appunto le guerre, no, che stiamo raccontando e che il mondo sta vivendo siano tutte interconnesse, collegate tra loro. In realtà c'è un altro aspetto della guerra russo-ucraina che non abbiamo toccato, che è quello economico. Lo cito e non ti faccio una domanda su questo, Alessandro, perché a proposito di 007, CIA e altri paesi, mi ha stupito quanto ha rilanciato il Financial Times, cioè che gli 007 inglesi parlano di un'incursione russa fisica o informatica, dicendo è questione di quando, non se, e con il governo britannico che fa appello già ai cittadini. Ecco, questo è un quadro che, come dire, a leggerlo terrorizza.
0: Terrorizza, ma soprattutto ha una funzione, ed è quella di tenere sul nervo le opinioni pubbliche a cui si riferisce, per dire c'è una minaccia incombente, o perlomeno noi la riteniamo tale. Addirittura ci si è spinti sia a livello dei servizi tedeschi che di quelli inglesi già nei mesi scorsi a prefigurare che ci sarebbe stata un'invasione da parte della Russia, un attacco da parte della Russia ai paesi della NATO entro il 2030, addirittura il 2029, forse addirittura prima, quando nel contempo si dice la Russia non riesce a conquistarsi nemmeno il pezzo di Ucraina che si è prefissa di conquistare. C'è un po' di contraddizione tra quella che è la notizia che viene fatta velocemente galoppare, molto suggestiva, e un po' la realtà che c'è sul campo, e non soltanto sul campo. Bisogna anche dire, e questo ci dispiace per noi che siamo tutti quanti appassionati dei film tratti dai libri di Fleming, 007 in testa e James Bond, che i servizi britannici non sono infallibili e soprattutto si sono molto esposti all'inizio di questo conflitto russo-ucraino.

0: Dimentichiamo che l'inizio del conflitto tra l'intelligence nella storia recente si è consumata tra l'impero britannico e l'impero zarista russo. In mezzo c'era da conquistare un pezzo di Asia con i russi che volevano l'accesso ai mari caldi del sud e con gli inglesi che volevano mantenere il loro percorso privilegiato che da Londra, dall'isola britannica, li portasse fino alle profonde colonie nel cuore dell'Asia più calda e più meridionale. È un conflitto che non si è mai risolto, che ha dato luogo a tantissima letteratura, a tanta scienza dell'intelligence, e questo ci deve indurre a prendere sempre con grande cautela questi annunci, perché la propaganda è dirompente da una parte e dall'altra, da una parte è più sofisticata che dall'altra, Hollywood insegna, e noi dobbiamo essere consapevoli che ci muoviamo in un mare di nebbia quando si parla di queste cose in guerra.
1: Molto chiaro Alessandro Cassieri, non so se ho ancora tempo, 40 secondi per l'ultima domanda, lo chiedo alla regia o se andiamo avanti. Ok, allora Alessandro, davvero in chiusura, non abbiamo parlato del gruppo dei volenterosi, no? Riguarda l'Europa, riguarda gli europei, non l'Italia però.
0: Non l'Italia, io credo che non sia casuale questa autosottrazione da parte del governo rispetto a questa iniziativa lanciata da Macron, che è un presidente agli sgoccioli del suo mandato, possiamo anche dirlo senza che il suo governo abbia una maggioranza in Parlamento e con il suo partito che è ormai inesistente. Quindi dal punto di vista politico non ha prospettive. Affiancato da Merz, che è un cancelliere che si configura come il più debole della storia non solo della Germania riunificata, ma della Germania tout court dal secondo dopoguerra, e quindi che hanno bisogno in qualche misura di rappresentarsi, affiancandosi a un governo molto, molto agitato come quello polacco, che rivendica la possibilità di diventare nel giro di un anno il più forte, di poter esibire il più forte esercito d'Europa. Cose che non tranquillizzano gli altri paesi quando c'è una concorrenza tra la Germania e la Polonia, con il loro rispettivo passato e con il passato che tutti quanti abbiamo condiviso nel secolo scorso, che puntano a questo riarmo così ostentato. C'è da dire che la sottrazione italiana da questa dimensione della partecipazione alle esercitazioni militari congiunte di questi tre paesi, secondo me, si spiega con due elementi. Il primo, il governo italiano va verso una scadenza elettorale più ravvicinata rispetto a quella del cancelliere tedesco o di quella che ci sarà in Polonia, e quindi deve stare anche ad ascoltare il sentimento che c'è nella popolazione e nell'elettorato. Il secondo elemento è che, essendo un governo che nasce nel paese di Machiavelli, è forse percepisce che un piano inclinato in quel conflitto esiste e non è inclinato a favore di Kiev.
1: E dunque, in tutto questo, torno però Alessandro al tema economico, no? Che è quello che ha inizio, apertura insomma, di questo confronto su quanto sta accadendo, dicevamo, no? Cioè la guerra sul campo, poi ci sono le trattative e poi c'è il tema economico, che non è un tema, come dire, di secondo piano, cioè quanto le sanzioni alla Russia stanno indebolendo, stanno creando difficoltà al paese e quali invece le difficoltà economiche che, come dire, conosciamo. Se non altro leggiamo meglio, invece sono, da parte ucraina.
0: Allora, guarda, le sanzioni fanno sempre male a chiunque le debba subire, dall'Iran alla Russia, a tutti i paesi, vedi Cuba, che le stanno sopportando e patendo. Bisogna vedere fino a che punto sono incisive. Allora, noi pensavamo nel 2022, quando c'è stata la prima forte ondata di sanzioni contro la Russia, che questo avrebbe messo in ginocchio il sistema, perché tra l'altro veniva estromesso dalla circuitazione bancaria internazionale, quindi non funzionavano più le carte di credito, il bancomat, per chi avesse una delle maggioritarie carte di credito prodotte in Occidente che facevano parte del circuito
1: Sì.
0: SWIFT. E invece quel paese è andato avanti, si è arrangiato e in questo modo addirittura è stata accelerata una sorta di concorrenza con paesi molto importanti, molto rilevanti come l'India e la Cina, per trovare un sistema alternativo che è vigente, un sistema alternativo allo SWIFT che è vigente, quando noi pensavamo nell'aprile del 2022 che tirando fuori la Russia dal nostro sistema occidentale l'avremmo messa nelle condizioni di non poter più trattare.

Ora il nostro faccia a faccia, Paolo Maggioni incontra Adriano Panatta, icona del tennis degli anni 70, le vittorie di Roma e Parigi, la Davis, la vita sulle copertine dei rotocalchi, un talento come pochi al mondo. Lo vediamo insieme, poi alle 22 torna il giornale con Cecilia Tosi.

0: 50 anni fa si gioca la finale degli internazionali di Roma e il Foro Italico è una bolgia. In campo c'è il ragazzo magico del nostro tennis, Adriano Panatta. Il tuo primo ricordo, Adriano, di quella giornata?
1: Il mio primo ricordo è che arrivo al Foro Italico per giocare la finale e all'entrata giocatori mi chiedono il badge. Io non ce l'avevo, dovevo giocare la finale, forse mi sembrava superfluo. E mi detto, non puoi entrare.
0: Respinto?
1: Sì. Allora dico, vabbè, trovate un altro per fare la finale. E me ne sono andato.
0: E dove ti hanno riacciuffato?
1: Alla macchina, io stavo prendendo la macchina per andarmene a casa, davvero.
0: Rischiavi di non vincere per il badge?
1: Beh, non credo che avrebbero lasciato le cose così.
0: Senti, giocare al Foro Italico contro di te, ma anche contro Barazzutti, contro Paolo Bertolucci, contro Zuccarelli, non era semplice, perché era una vera e propria bolgia e certe volte gli avversari sono scappati a un certo punto.
1: Sì, però questa storia è vero, cioè, quando giocavamo noi italiani, specialmente io che ero romano, per cui si sentiva ancora di più, in effetti era complicato per i nostri avversari. Però il pubblico del Foro Italico era spietato quando noi non giocavamo bene, per cui era un'arma a doppio taglio, cioè o riuscivi a giocare bene e a vincere, altrimenti ti facevano a pezzi.
0: C'era una specie di logione da cui ti hanno anche gridato degli improperi irripetibili certe volte per spronarti.
1: Sì, non so se per spronarmi, spero. Però sì, capitava che ti dicessero delle battutacce in romanesco.
0: Senti, ma è vero che la rockstar Adriano Panatta, nei giorni in cui si giocava sulla Terra Rossa, in particolare a Roma, si trasformava in un monaco?
1: No, io mi trasformavo in monaco molto tempo prima, cioè io ci tenevo, ma non solamente io, tutti quelli, diciamo, i giocatori italiani, spagnoli, francesi, diciamo, quelli li chiamo mediterranei. Per noi era molto importante vincere Roma, vincere Parigi, vincere anche Monte Carlo, c'erano anche i tornei in Germania, sempre sulla terra battuta, cioè in Europa. Eravamo molto europei. E io per 2-3 mesi facevo le cose come le farebbe oggi Sinner, diciamo, ecco.
0: Mezzi duri, però ne valsa la pena.
1: Poi basta, poi dopo uno andava al mare, adesso non ci vanno mica al mare.
0: Immagino. Senti, Guillermo Vilas, il tuo avversario, entra in campo molto convinto. All'inizio è stata durissima quella partita.
1: Vilas era un giocatore molto forte, lui e Borg erano i più forti sulla terra battuta in quell'anno lì. Si alternavano alle vittorie. Però io mi trovavo bene sia con l'uno, cioè con Vilas, sia con Borg. Con Vilas in particolare io gli davo molto fastidio perché lo anticipavo molte volte a rete, giocavo molto variato, poi lo vedevo che mi soffriva, insomma. Eravamo molto amici, perché lui quando arrivò in Italia diventò molto amico sia mio che di Paolo Bertolucci, lo portavamo sempre con noi.
0: Primo set lo porta a casa lui?
1: Primo set lo vince facile lui, poi c'è una bella lotta nel secondo set che vinco io al tie break. Poi il terzo set gioco bene, lo porto a casa abbastanza facilmente. E poi c'era il riposo, perché dopo 3 set, ecco, adesso è 2-3 la finale, invece prima era 3-5. E durante il riposo ero abbastanza fiducioso, insomma, abbastanza.
0: Senti, durante tutta la partita però c'è anche un secondo avversario, perché segna quella sfida, quella finale, un prima e un dopo nella storia anche della televisione. Cioè c'è Gianni Minà a fianco a te con la telecamera anche durante i cambi campo che ti marca uomo e quando cerchi di concentrarti ti chiede ma allora ti concentri quasi ti fa perdere la concentrazione, un po' ti insegue, è una grande amicizia ma è stato...
1: No, intanto bisogna dire che Gianni Minà, Gianni era un fuori classe come giornalista straordinario, poi noi eravamo molti amici, cioè noi ci frequentavamo anche fuori del campo. Facciamo parte, una volta si diceva, della stessa compagnia, e per cui non mi ha dato così fastidio, onestamente. Sono rimasto sorpreso, soprattutto quando è venuto in campo, al cambio di campo proprio.
0: Si vede che aveva il badge lui.
1: Lui forse c'aveva il badge, sì. Esatto. Ed è stata una cosa che ha fatto, come dice, storia, perché oggi non si può neanche poter immaginare una cosa del genere. Gli sparerebbero un cecchino, gli sparerebbe da fuori del campo. Erano altri tempi, era tutto quanto un po' più umano.
0: Senti, c'è quel lungo corridoio che porta dal campo agli spogliatoi e nelle immagini meravigliose di Gianni Minà si vede che lo attraversi con il tuo maestro, con Mario Belardinelli, siete quasi abbracciati in quel momento e in qualche modo questo racconta anche di un rapporto che quel giorno è al suo suggello.
1: Sì, beh, il tunnel foidanico è famoso perché praticamente dagli spogliatoi c'è un lungo corridoio che sarà più o meno, non dico 100 metri, ma quasi, che poi arriva al campo centrale. E io lì stavo parlando con Belardinelli ed è apparso un'altra volta Gianni a farmi delle domande, però gli ho risposto sempre cortesemente.
0: Davvero, una plomb invidiabile. E il rapporto con Belardinelli è simile al rapporto che c'è adesso, ne abbiamo parlato tanto anche la domenica sportiva, tra questi ragazzi tennisti di oggi con altre sollecitazioni ai loro coach. Era il tuo maestro proprio da ragazzo, ti ha accompagnato in tutta la tua carriera?
1: Ma Mario Belardinelli per noi è stato un secondo padre, perché ci ha preso quando avevamo 16-17 anni e poi ci ha portato avanti finché siamo diventati professionisti, abbiamo fatto la nostra carriera. Però era un rapporto diverso, cioè Mario Belardinelli non veniva con noi ai tornei all'estero. Per esempio a Parigi non c'era quando io ho vinto. C'era quando abbiamo vinto la Coppa Davis, c'era Roma, perché? Perché non viaggiava volentieri in aereo, questa è la certo. Verità, era terrorizzato dall'aereo, per cui non ci seguiva tanto, ma poi c'era da fare anche altre cose e noi non avevamo il coach al seguito o diciamo il gruppo di assistenza, come li chiamo io, a quei tempi lì non esisteva proprio, non c'era proprio.
0: Senti, il match point lo ricordi?
1: Il match point me lo ricordo perché Vilas ha fatto, credo, una palla corta sul mio dritto, una palla corta improbabile perché non era certamente il suo colpo migliore, e io sono arrivato abbastanza facilmente e ho chiuso in lungo linea. Sì, quello me la ricordo, anche perché la Rai l'ha fatta vedere 100 volte, per cui me la devo ricordare per forza.
0: Senti, e poi cosa succede? Succede che...
1: Succede che la gente entra in campo e grandi festeggiamenti.
0: Giampiero Galeazzi.
1: C'era Giampiero a bordo campo che mi fa l'intervista. Insomma, è stata una giornata abbastanza, una giornata particolare.
0: Quanto dura la felicità, Adri?
1: 3 secondi. Forse 4. Se uno si distrae, 5. Perché è quella gioia grande, immensa, che ti arriva dentro e poi basta. Poi uno ritorna a ragionare, sì, di quello che ha fatto, logicamente è contento, ma si ricomincia da capo, per cui almeno a me mi prendeva una grande malinconia, non so se è un fatto psicologico, se capitava solamente a me, ma ho sentito anche tanti altri giocatori che hanno avuto la stessa sensazione.
0: Una malinconia dolce però, no?
1: Che no, accompagna... dolce anche perché sei stanco, ho giocato 4 ore più o meno, però è quella cosa, è come la coperta di Linus, no? Ti avvolge e ti fa una coccola.
0: Le coccole le fanno anche gli amici, qualche volta. Abbiamo un videomessaggio per te. Sì.
2: Caro Panatta, mi dicono che 50 anni fa, più o meno, tu avresti vinto l'Internazionale di Roma. Boh, non so, non ricordo, mi sembra strano. Anche perché che tu abbia vinto qualcosa senza avermi al tuo fianco mi risulta praticamente impossibile. Però, a parte gli scherzi, in quel periodo c'era un solo giocatore al comando che si chiamava Adriano Panatta e che, anche se mi costa molto dirtelo, beh, in quel periodo hai fatto grandi cose e che dire, nonostante abbia dovuto sopportarti anche con una punta, anche lo sai, di invidia e di gelosia profonda, dopo così tanto tempo te lo dico, bravo, sei stato bravo. Un periodo, però grande, praticamente imbattibile.
1: Chi è?
0: E credo sia Paolo Bertolucci.
1: Non è neanche riconoscibile.
0: Dici addirittura.
1: Si è picchiato in una maniera.
0: No. Beh, credo sia la danza che non ho.
1: Paolo, che mi fai complimenti, non è normale.
0: Hai visto? Infatti è un'esclusiva.
1: Non mi ha mai detto una volta: bravo, hai giocato bene, bravo per la vittoria.
0: Tu hai i piedi ben piantati nel futuro, ce lo racconti sempre. Sei uno che smitizza anche il suo mito. Però 76 è il tuo anno magico, perché 2 settimane dopo vinci a Parigi, a Roland Garros, a fine anno vincete la Coppa Davis in Cile. Ci penso ogni tanto quel 76?
1: Sì, no, ci penso e ancora oggi non riesco a capacitarmi come sono riuscito a fare, perché l'impresa più grande forse è stata Roland Garros, a parte, diciamo, che è un torneo molto più grande perché dura 2 settimane, ma a quei tempi lì il Roland Garros veniva subito dopo, per cui io ho vinto Roma la domenica e lunedì mattina sono partito per Parigi per giocare, poi ho giocato martedì, per cui ero molto stanco. Infatti ho rischiato anche a Parigi al primo turno con un match point contro. Vedi, la vita è strana, no? 11 match point contro al primo turno al Foro Italico, un match point contro a Parigi al primo turno, e vedi, oggi non saremo qui io e te a fare un'intervista di 50 anni.
0: Un'ultimissima cosa, proprio con il tuo mito. Vedi un altro Panatta alle viste? Sì, no o meglio di no?
1: Ce n'è uno meglio, Sinner, che logicamente è il numero uno del mondo.
0: Ma anche oltre il campo?
1: Oltre il campo, ma no, ma sono cambiati i tempi, dai. Prima c'era, come posso dire, un tennis un po' più romantico, possiamo dirlo. C'era un tennis molto più umano, c'era un tennis in cui tutti noi, ma non solamente a Roma, quando giocavamo a Roma, ma in tutto il mondo, eravamo molto più vicini ai tifosi. Adesso è tutto un po' blindato, c'è tutto un protocollo. Onestamente non so se mi sarei trovato a mio agio in questi tempi qua.
0: Adriano, grazie, ti chiedo proprio l'ultimissima cosa. È la vittoria più bella della tua vita, più bella, non più importante, quella lì?
1: Beh, dal punto di vista sentimentale sicuramente sì, perché io in quel campo lì, dove ho vinto, sono entrato la prima volta nel 1959, avevo 9 anni e ho cominciato a giocare a tennis proprio lì al Foro Italico, per cui meglio di così.
0: Grazie.
1: A te.
3: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
4: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Benvenuto al Superpilota!
6: Ciao Alex!
5: Ciao Kimi, ma e quel poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
8: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.

0: Nel Consiglio dei Ministri ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre, poi un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 157 vittime, quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Italiani, due italiani coinvolti nella frana stanno bene. Iran, Pezeshkian dice gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ho fretta di concludere i negoziati. Pasdaran, accordo con l'Oman sulla ripartizione dei ricavi di Hormuz. E negli Stati Uniti la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social nei ragazzi. Tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte tra Ossola e la Svizzera. Un elicottero ultraleggero è precipitato dopo aver urtato dei cavi elettrici. Decedute le due persone a bordo. La FIGC ritira il sostegno Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dalla proroga al taglio delle accise decisa a Palazzo Chigi dal Consiglio dei Ministri, che poi ha anche approvato il decreto per assicurare la continuità degli impianti ex Ilva. Ce ne parla Annalisa Salzano.
1: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga in un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: E sulle misure contro il caro carburante si concentra il dibattito politico, sono critiche le opposizioni che dicono basta le misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: Tragedia in Nepal, un'alluvione ha devastato la zona di confine col Tibet, il bilancio dei morti ha raggiunto quota 157, ma si teme che crescerà di più perché sono centinaia le persone disperse. La Farnesina al momento rassicura sulle condizioni di due italiani coinvolti che stanno bene, ma sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
5: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione, vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
0: Sono circa 90 gli italiani che si trovano al momento in Nepal e nell'intera regione tibetana, secondo i dati della Farnesina, ma non ci sarebbero italiani tra le centinaia di dispersi per le inondazioni e per la frana. Mancano invece all'appello centinaia di turisti di diverse nazionalità. Ce ne parla Raffaella Cosentino.
2: Scavano nel fango i soccorritori in Nepal e Tibet. Continuano a cercare almeno 500 dispersi a causa delle inondazioni provocate da una gigantesca frana che si è abbattuta intorno alle 9 del mattino su un fiume che scorre nella regione di confine. Le immagini aeree mostrano case, strade e ponti sepolti dalla melma. Secondo la polizia nepalese, citata dalla BBC, oltre 450 turisti di 28 nazionalità sono irreperibili. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, almeno 133. A seguire mancano all'appello 54 statunitensi e 33 britannici.
6: Da quanto ci risulta soltanto due italiani erano rimasti coinvolti, sono in buona salute, sono seguiti dalla nostra ambasciata a Nuova Delhi, dai nostri consolati in India. Faremo tutto ciò che è necessario per far rientrare il prima possibile. Tra gli altri scomparsi, che sono stranieri, non ci risulta esserci qualche cittadino italiano.
2: Un turista bresciano, Giovanni Fassini, ha raccontato all'ANSA di essersi trovato bloccato dal fango per 10 ore a bordo di un autobus mentre viaggiava verso Kathmandu, dove avrebbe dovuto prendere il volo per tornare in Italia. A provocare la catastrofe, secondo il New York Times, potrebbe essere stato il distacco di un blocco di ghiaccio a causa della crisi climatica. La frana ha prodotto una scossa equivalente a un terremoto di magnitudo 5. Le immagini di una telecamera sul valico di frontiera tra Tibet e Nepal, l'unico aperto finora, mostrano la gente in fuga disperata dalla valanga. È stato ritrovato il corpo di una turista portoghese che si trovava sul posto con un gruppo, mentre sono al sicuro a Kathmandu alcuni gruppi di turisti italiani che erano passati dal valico di frontiera lunedì scorso.
0: E ora l'Ucraina, anche oggi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Un attacco dell'esercito ucraino con dei droni ha colpito oggi un autobus di linea nella regione occupata di Lugansk, causando la morte di 9 persone, come ha affermato il capo dell'amministrazione locale filorussa. Russia e Ucraina hanno intensificato gli attacchi a lungo raggio sui rispettivi territori. Il presidente Zelensky oggi ha detto: siamo in contatto con gli Stati Uniti per cercare un modo per raggiungere la pace, ma non si intravede una soluzione per porre fine a questo conflitto. Il presidente Putin ha minacciato attacchi più distruttivi contro Kiev in risposta proprio ai raid ucraini contro infrastrutture strategiche e siti industriali russi. Le trattative per il leader del Cremlino sono a un punto morto, ha riportato Bloomberg. E negli Stati Uniti Trump torna a parlare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema iraniana, è ancora vivo, dice il presidente, e poi in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA ieri a Mosca, mentre la Casa Bianca inasprisce la stretta sui visti. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Sì, l'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega, è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Linea a voi.
0: La replica dell'Iran alle parole di Trump, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, dice il presidente Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano su Hormuz abbiamo raggiunto un accordo con l'Oman, non ci sarà nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: Andiamo a vedere quello che succede in Israele. Con l'Iran impossibile raggiungere un accordo, ha detto il premier Netanyahu, che sostiene di aver discusso di 3 opzioni con il presidente americano Trump proprio per risolvere la guerra contro Teheran. Intanto continuano i raid israeliani nella striscia di Gaza, in Libano e alta tensione in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
9: Sì, dubbi, lo ha detto chiaramente durante un incontro il premier Netanyahu, che ha definito addirittura gli iraniani dei selvaggi. È tornato a ricordare anche il suo ultimo incontro con il presidente americano Trump. Ovviamente durante questo incontro proprio la questione iraniana era stata al centro del colloquio tra i due e avevano discusso dei potenziali scenari, ma è chiaro che Israele punta a una possibile ripresa del conflitto, non vede possibile alcun accordo con gli iraniani. In tutto questo poi qui ci sono i fronti interni, a cominciare dalla Cisgiordania, perché le violenze dei coloni non si fermano. Ci sono stati anche dei giornalisti, una troupe della AFP, della France Presse, che è stata aggredita mentre visitava un villaggio vicino Betlemme assieme a degli attivisti israeliani. E poi c'è il fronte di Gaza. Anche questa mattina c'è stato un raid mirato in un campo di sfollati, un morto, diversi feriti, però per la prima volta il capo del Board of Peace fa sapere che Hamas non esclude la possibile consegna delle armi per cercare di far ripartire il piano di pace. La linea può tornare a te.
0: Della guerra in Medio Oriente ha parlato dal meeting di Comunione e Liberazione a Rimini anche il cardinale Pizzaballa, il patriarca dei Latini di Gerusalemme, ospite della giornata di chiusura. Quanto sta accadendo nei territori palestinesi per mano di Israele allontana la soluzione a due stati. Sentiamo.
10: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle coloni è un fatto assodato.
11: La vita cosa può fare l'Occidente per favorire la convivenza?
10: Beh, la convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici, ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Il risico bancario, Intesa San Paolo si rivolge alla Consob sul caso Monte dei Paschi. La banca infatti chiede all'organismo di vigilanza una verifica di regolarità sul piano dei Senesi, che prevede l'acquisizione di altre due banche, BPM e Generali. In questo caso MPS eviterebbe di essere acquisita da Intesa. Ricostruiamo la vicenda con Riccardo Cavaliere.
12: È arrivata la contromossa di Intesa San Paolo nella partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena. La banca ha presentato alla Consob, l'autorità che vigila sul mercato finanziario, osservazioni su quelle che definisce criticità emerse dalle operazioni annunciate da MPS. Una decisione attesa che rischia di complicare il piano della dirigenza della banca senese. Ricostruiamo l'accaduto. A inizio giugno Intesa fa un'offerta per acquisire Monte dei Paschi di Siena, un'operazione da 30,6 miliardi di euro. MPS reagisce la settimana scorsa annunciando una doppia operazione che prevede di acquisire a sua volta due banche, Banco BPM e Banca Generali, un piano messo a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Obiettivo: far crescere la banca in modo che sia più difficile per Intesa acquisirla. Per ora c'è la reazione fredda del CDA di Banco BPM, ci saranno ulteriori valutazioni. Del resto l'azionista di maggioranza dell'istituto milanese è Crédit Agricole, banca francese, da cui già nei giorni scorsi era trapelato scetticismo sulla proposta MPS. Attesa invece per il CDA dell'altra banca su cui punta MPS, Generali. Intanto la partita appunto si complica. Con l'esposto alla Consob di Intesa, la teoria è che il piano Lovaglio potrebbe non rispettare le regole del mercato e non contenere abbastanza informazioni per gli azionisti, ed è quello che la Consob valuterà.
0: Negli Stati Uniti Meta ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari e di aggiungere misure di sicurezza per i minori alle sue piattaforme Facebook e Instagram per porre fine allo storico processo sulla dipendenza da social media. Sentiamo i dettagli con Francesco Musi.
13: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali, e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023, dicevo il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore. Ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo ripetiamo, con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
0: Sono due le vittime di un incidente oggi in Piemonte. Un elicottero ultraleggero ha urtato i cavi elettrici sopra al lago artificiale di Campiccioli a 1400 metri di altitudine ed è precipitato al suolo. Questa Drammatica sequenza, tra l'altro, è stata ripresa da un operaio che stava lavorando sul muro della diga. Sentiamo Alessandro Mastrantonio.
14: Una palla di fuoco nel cielo in Alta Valle Antrona a 1400 metri di quota. La sequenza della tragedia è ripresa da un escursionista. Il velivolo, un autogiro biposto, stava sorvolando la diga di Camplicioli quando è andato a scontrarsi contro i cavi di una cabinovia dell'Enel. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo ad Alessandro Angelo Muscinelli, di 62 anni, originario di Premeno, e a sua cognata Antonella Pagliarani, di 63, residente a Milano. I loro corpi sono stati recuperati nel primo pomeriggio dai vigili del fuoco.
15: Le operazioni di recupero delle salme si sono svolte da terra ed è stato comunque allertato il drago dei vigili del fuoco per eventualmente fare un elitrasporto, ma non è stato necessario.
14: Secondo la prima ricostruzione, i due erano decollati dal fondovalle Ossolano, probabilmente da Megolo, staccandosi da un gruppo di persone, tra cui il fratello del pilota che avrebbe raggiunto la destinazione in auto. Il sindaco di Antrona Schieranco è stato tra i primi a chiamare i soccorsi.
16: C'era questo elicottero che volava, ad un certo punto si è vista solo una grandissima fiammata e nel giro di un secondo è caduto tutto.
14: Al momento dell'impatto la visibilità era buona, l'area sulla diga per motivi di sicurezza era interdetta al sorvolo.
16: Quello è una zona di parco naturale. Quindi avrebbero dovuto chiedere i permessi all'area parco.
14: Saranno le indagini della Guardia di Finanza a far luce sull'esatta dinamica dell'incidente, che ha tutti i contorni di una gita finita in tragedia.
0: In Lombardia il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Marco Signorelli.
17: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Eluana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti. Scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione, una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
0: Il caso Ranucci, i legali dei tre uomini detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista di Report, hanno avuto questa mattina un colloquio con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio di domani e hanno detto sono intenzionati a chiarire in merito alle accuse contestate dalla procura. Sentiamo Stefano Corradino.
18: C'è stato un mandato ricevuto e ai magistrati spiegheranno quale sia stato. Sono le parole dei difensori di tre dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. I legali hanno avuto un colloquio in carcere a Rebibbia con i loro assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la vitola e Ranucci. I tre uomini in carcere, la donna e gli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore Lavitola aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per Lavitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
0: Elezioni alla FIFA, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC dichiara: siamo a fianco della UEFA. Sentiamo Tiziana Alla.
19: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
20: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
21: Si aspettava un passaggio collegiale?
20: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
19: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano, pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
0: È morto a Los Angeles all'età di 80 anni l'attore e doppiatore britannico Tim Curry. Tanti i ruoli interpretati nella sua carriera tra teatro e cinema. Per tutti però resta il protagonista e mattatore del The Rocky Horror Picture Show. Sentiamo il ritratto di Laura Squillace e poi, dopo una breve pausa, la seconda parte del TG.
22: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. Due anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libertino avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni, già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi film come in Signori il delitto è servito e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Curry rimase indelebilmente identificato con l'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
23: Come up to the lab and see what's on the slab.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Benvenuto al Super Pilota!
2: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?

0: Vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
9: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: La 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini si chiude con le parole della Presidente del Parlamento europeo, Metsola, che invita a mettere da parte le rivalità per crescere e affrontare le sfide dai migranti alla guerra in Ucraina al conflitto in Medio Oriente. Sentiamo l'inviato Alessandro Marchetti.
1: L'Europa non ha più il lusso del tempo, servono azioni veloci e meno divisioni. Fin dall'arrivo a Rimini il ruolo di Roberta Metsola era parso chiaro. La presidente dell'Europarlamento al meeting sprona i governi europei. Entrando in fiera per la giornata conclusiva si incrocia col vice premier Tajani, cui è legata dall'appartenenza ai popolari europei. Prima cita Papa Leone sui migranti, le persone vengono prima di tutto, poi parla di economia.
2: Per colmare il divario tra un'idea e il suo ingresso sul mercato, riportare la produzione industriale in Europa e costruire campioni industriali di domani sotto la bandiera europea, dobbiamo rafforzare il mercato unico. Questo significa superare gli interessi del momento e avanzare insieme. L'attuale frammentazione ci sta facendo perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina.
1: Continuano a esserci norme controproducenti per le imprese, ammette, come quelle sul packaging. Ha ragione la Premier Meloni. Su questo il Parlamento farà correzioni. Ma l'ultimo giorno di dibattiti non è ultimo per interesse. Si chiude con il discorso del Cardinal Pizzaballa, ma soprattutto politici di quasi tutto l'arco parlamentare dialogano su un unico palco, sullo stato della democrazia in Italia a 80 anni dall'Assemblea Costituente.
0: E i prezzi di benzina e di gasolio, lo abbiamo visto, stanno aumentando. In questa fase l'unica cosa che sembra che si possa fare è ridurre i consumi. Ecco alcuni consigli con Raffaele Cappuccio.
3: Con i prezzi dei carburanti che aumentano giorno dopo giorno, ci sono dei comportamenti che possiamo adottare per risparmiare. Alcuni suggerimenti vengono dati dall'ACI, che ha redatto una sua guida ecologica. Evitare frenate all'ultimo secondo o ripartenze a tutto gas ai semafori. In caso di sosta, meglio spegnere il motore. È importante poi cambiare marcia al momento giusto, intorno ai 2000 giri, e mantenere una velocità costante. C'è un fattore che è di grande aiuto in autostrada: avere una velocità moderata. Passare per esempio da 130 km all'ora a 110 riduce l'uso di carburante di un quinto. È importante poi un controllo costante del veicolo. Avere le gomme sgonfie crea più attrito e dunque un consumo maggiore. Per questo motivo bisogna controllare la pressione spesso, almeno una volta al mese. Anche i carichi possono incidere sul consumo della benzina e del gasolio. Se non è necessario, meglio togliere i portapacchi perché peggiorano l'aerodinamica del veicolo. Per la stessa ragione, in autostrada non bisogna viaggiare con i finestrini aperti. Capitolo a parte è quello dell'aria condizionata. In città, a basse velocità, meglio abbassare i finestrini. In autostrada, invece, si consiglia di non esagerare con l'intensità.
0: Troppa animosità nel dibattito politico e sociale, denuncia Papa Leone incontrando i vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia. E poi, in udienza generale, il Papa torna sul nodo della liturgia tra i motivi dello scisma dello scorso luglio. Seguiamo Valentina De Lo Russo.
4: Fare uno sforzo per cercare percorsi concreti di riconciliazione, parla ai vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia, Leone XIV, ma l'appello è rivolto al mondo intero. Il Papa rileva una crescente animosità tra popoli, evidente non solo nei conflitti e nelle dispute internazionali, ma anche all'interno di singoli paesi. E così il pontefice denuncia la credine che spesso caratterizza il dibattito politico e sociale. Poi Leone XIV fa il suo ingresso nella Basilica di San Pietro, la sua carezza ai fedeli presenti in migliaia per l'udienza generale. A quasi 2 mesi dallo scisma dei Lefebvriani, il Papa torna a difendere le riforme portate dal Concilio Vaticano II, prima di tutto in tema di liturgia. No agli abusi, ribadisce Leone XIV.
5: Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa e pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa una santa cattolica ed apostolica.
0: Quindi abbiamo sentito le parole del Papa, poi no abusi nella liturgia. Leone torna a difendere le riforme del Concilio Vaticano II, ricordando le responsabilità di vescovi e sacerdoti nelle messe. Sentiamo allora l'analisi del nostro editorialista Filippo Di Giacomo.
6: Non è che bisogna essere per forza donne e uomini di Chiesa per sapere che quando il Papa affronta l'argomento della liturgia, affronta uno degli articoli più importanti della fede cristiana, che nella celebrazione riconosce la presenza del Signore e soprattutto riconosce la presenza di una comunità celebrante che rende Gesù Cristo vivo e attivo nella storia. E tutto questo è diventato argomento di discussione dopo che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha promulgato un decreto, un documento, si chiama Sacrosanctum Concilium, dove alle lingue diventate in quel momento sacre e considerate profane solo perché non erano lingue latine, è stato dato lo stesso valore di quello che per secoli veniva attribuito a queste lingue che erano legate a una cultura puramente occidentale. Perché? Perché nel frattempo la Chiesa era diventata altro. Dai 380 milioni tutti in Occidente degli anni 58 siamo diventati 1.406 milioni sparsi in tutto il mondo, e tutte le lingue di queste comunità cristiane hanno dentro il modo la liturgia latina, che dice il Papa è nobile nella sua semplicità, il modo di arricchire ciò che il mondo e la Chiesa vuole testimoniare, non certamente impoverirlo come presuppongono certi tradizionalisti che di tradizione non sanno quasi niente.
0: Parliamo ora di Cuba. Mentre il presidente Díaz-Canel nega che l'isola sia al collasso, la popolazione sopravvive solo grazie alle rimesse, in tanti partono per mantenere la famiglia. Negli anni 90 i cubani puntavano le loro zattere verso Miami, adesso la rotta privilegiata è quella messicana. Li ha incontrati l'inviata Veronica Fernandez.
7: È in fondo alla Ciénaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, che Mercedes del Rosario Miranda aspetta.
8: Io
7: vorrei solo che tornasse indietro, ripete pensando al figlio Raulito, incorniciato insieme ai fratelli e al padre che non c'è più. Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vivrà grazie a chi parte. Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun. Digli che mi manca, che abbia cura di sé, che gli mando molti baci.
8: Molto questo.

0: vanno. 317.000, solo negli ultimi 12 mesi, sempre più scelgono la rotta messicana. È la storia che si ripete. Negli anni 90 c'erano i Balseros che con le loro zattere arrangiate puntavano verso Miami. Ora che negli Stati Uniti le porte sono chiuse, imparano a fare casa di questo mare e dei corridoi di mangrovie lungo la costa.
1: Io giurava, io decía...
0: All'inizio piangevo ogni volta che vedevo un ristorante, riflette Orbes Grimón Guzmán, che a Cuba era alto funzionario, ma non sfamava la famiglia come invece riesce ora, pescando sotto padrone. È un'ingiustizia, qui c'è così tanto e loro non hanno niente da mangiare.
1: A chilometro di te non tiene nada.
2: Si conclude a Porto Cervo, in Sardegna, il tour dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, che ai microfoni della RAI chiede: sull'Iran Trump vorrebbe che l'Italia facesse di più. Sentiamo l'inviato Paolo Mastino.
3: What has surprised me the most is how warm the Italian people are.
4: Cosa mi ha sorpreso di più in questo viaggio? Lo straordinario calore degli italiani, la grande accoglienza. Ho visitato almeno 50 piccole città dall'inizio del viaggio. Gli americani amano l'Italia ed è per questo che quest'anno ci saranno tra i 9 e i 10 milioni di visitatori e sono stati inaugurati almeno 10 voli diretti dall'Italia agli Stati Uniti.
3: There's been like 10 new direct flights.
4: Un lungo viaggio a bordo del suo yacht attorno alle coste italiane per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana, ma anche i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il presidente Trump, per quanto riguarda l'Iran, vorrebbe che l'Italia facesse di più, così come tutti gli altri paesi della NATO. Ma non c'è nessuno così vicino come Italia e Stati Uniti, come un rapporto familiare. Ma questo non significa essere d'accordo su tutto. Sono i temi internazionali a farla da padrone negli incontri con la stampa. So che il nostro presidente, insieme al vostro presidente del Consiglio, sta lavorando duramente in questo momento per portare la pace in tutto il mondo. Un punto chiave del viaggio dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta è i colloqui riservati con i tanti rappresentanti del Made in Italy, preoccupati per i dazi USA. Tutti, anche qui a Porto Cervo, hanno chiesto e ottenuto una mediazione e un canale diretto con il presidente Donald Trump per poter spiegare che le produzioni italiane non sono in competizione con quelle americane, ma alternative, e quindi non meritano lo svantaggio dei dazi. Lavoriamo insieme su tanti temi tutti i giorni e insieme troviamo soluzioni.
2: In chiusura un nostro focus sugli esteri, la diplomazia delle spie con il viaggio per niente segreto del capo della CIA Ratcliffe a Mosca, lo schiaffo di Putin che boccia il piano di pace di Zelensky, le conseguenze della bomba economica annunciata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Abbiamo parlato di tutto questo con l'ambasciatore Piero Benassi. L'intervista è di Carlotta Macerollo, allora vediamo insieme e poi alle 23 la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
5: Poche volte si era vista una missione di un responsabile della CIA Mosca che partiva con l'inquadratura dell'aereo che atterrava, l'aereo di trasporto americano. Sì, siamo nel campo nelle ipotesi, perché la stessa possibilità che Ratcliffe incontrasse il presidente Putin non è stata confermata, anzi voci del Cremlino l'avrebbero smentita. Ma insomma, molti temi sul tavolo. Paradossalmente l'impressione data la tempistica di questa missione è che forse per gli americani è più interessante comprendere gli sviluppi a breve termine dello stretto di Hormuz e del conflitto in Iran, ripeto paradossalmente, che non rispetto al conflitto in Ucraina, dove Trump, francamente, dopo la delusione di Anchorage dell'anno scorso, nel corso dei mesi, pur oscillando nel suo pendolo di sostegno, ora meno severo con Zelensky, ora più vicino a Putin, pur rimanendo nel campo dell'attenzione a mantenere la comunicazione col presidente del Cremlino, francamente non ha dato l'impressione di impegnarsi più di tanto sulla fine di questo conflitto. Anzi, non manca occasione di ribadire che vanno bene le armi all'Ucraina, ma che le comprasse l'Europa e se le pagasse.
6: Esatto, allora parliamo tra un po' di Ucraina. Volevo tornare appunto alla bomba economica degli Stati Uniti sull'Iran, Teheran che parla di Trump come un bullo, e poi la Cina, perché la Cina continua ad acquistare

0: greggio da Teheran. Per la Cina è fondamentale lo stretto di Hormuz, e la Cina che continua a dire che le sanzioni unilaterali americane sull'Iran sono sempre illegali. Anche questo è entrato nel discorso.
1: Ma guardi, provo a immaginare, a fare il gioco di fantapolitica di quello che leggeranno forse gli studenti sui libri di storia fra qualche anno. La Cina in questi 4-5 anni ha ricevuto una serie di favori veramente forse poco previsti. Il primo da parte di Putin, che si è andato a impelagare in Ucraina trasformandosi ipso facto, dopo i pacchetti di sanzioni americani, europei, del G7 in generale, in uno junior partner di Pechino. E quindi la Cina si è ritrovata la Russia in condizioni di semivassallaggio economico. Sempre rimanendo fermo Xi Jinping, un po' come nella teoria militare di Sun, dove il perfetto immobilismo ti può comportare dei vantaggi senza che tu faccia niente di particolare, il secondo gigantesco favore gliel'ha fatto Trump andandosi a impelagare nello stretto di Hormuz. Intanto gli ha fatto il grande favore di fargli vedere per l'ennesima volta che non solo non si vincono le guerre con i soldati sul terreno, vedi Iraq, vedi Afghanistan, ma a maggior ragione non si vincono se non metti i soldati sul terreno. Quindi la Cina ha assistito al pantano dell'Iran rappresentato per Trump, al quasi dimezzamento degli arsenali militari, soprattutto in termini balistici, da parte degli Stati Uniti, anche di sistemi antimissilistici, eccetera, come i Patriot. È una crisi dell'economia mondiale, compresa quella degli Stati Uniti, che va completamente contro a quelle che erano le ambizioni iniziali del presidente americano. Insomma, sul tavolo della geopolitica, senza scomodare i futuri studenti tra qualche anno, il bilancio per l'Occidente inteso come sistema, non tanto come ordine, perché questo presunto ordine ci ha pensato il presidente americano a dargli il colpo di grazia, ha portato su un piatto d'argento alla Cina due vantaggi di tipo strategico che neanche i più grandi ottimisti a Pechino avrebbero potuto immaginare.
0: E tra l'altro l'agenda internazionale offre un altro assist alla Cina, perché nelle prossime 2 settimane sono in agenda vertici annuali importanti, tra cui lo SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, e i BRICS in India, e lì proprio Xi probabilmente incontrerà non soltanto Narendra Modi ma probabilmente anche Vladimir Putin.
1: Sì, ha ragione, sono completamente d'accordo con lei. Pechino non può che continuare a tessere la sua tela alternativa di alleanze più o meno regionali, più o meno planetarie, ben sapendo Pechino che si tratta di tempi lunghissimi e non necessariamente dagli effetti immediati. Mi spiego, il gruppo dei BRICS, anche nella sua componente della cooperazione di Shanghai, lo SCO, come lei ha citato, non è in grado neanche nel medio termine di rappresentare un'alternativa al sistema internazionale, a cominciare dal ruolo che gioca il dollaro nei pagamenti internazionali. Certamente però si sta comportando in una maniera che ci indica quella come tendenza. In più però i BRICS al loro interno hanno una serie di questioni di tipo di sicurezza e anche di tipo militare che non fanno di quell'organizzazione un qualche cosa di compatto come è stata per decenni la NATO. E mi spiego, il caso tipico è quello dell'India, dove ha molti interessi per rimanere agganciate a queste ipotesi alternative, ma sappiamo anche che l'India dal punto di vista strategico gioca un ruolo in funzione anticinese, tanto che la posizione dell'India, e non cito a caso il paese più popoloso del mondo da un anno e mezzo, è quella del cosiddetto multiallineamento, cioè grandi paesi seguono i dossier in un modo o nell'altro a seconda del loro interesse di quel momento.
0: Della convenienza.
1: E la convenienza. E questo è anche uno dei grandi disastri combinati al diritto internazionale, prima da Putin con l'intervento in Ucraina, e purtroppo alla cooperazione internazionale, compresa quella economica, pensiamo al commercio, dal presidente americano.
0: E allora le faccio ancora una domanda sull'Ucraina e poi passiamo all'Europa più stretta, anche a quello che sta accadendo in Germania. Dunque Putin ha di fatto bocciato il piano di pace di Zelensky, concordato con Stati Uniti e soprattutto Unione Europea, che prevedeva appunto questo cessate il fuoco, una zona economica franca sotto la guida di terzi. Per Zelensky appunto la finestra di opportunità per i negoziati sarebbe stata aperta dal G20, che sarà poi a dicembre e fino all'estate del 2027. Quindi ci dobbiamo preparare ad un altro inverno di guerra.
1: Ma ho visto molte dichiarazioni anche abbastanza sconclusionate, eppure essendo da parte nostra la simpatia inevitabile per il presidente ucraino in quanto presidente di un paese aggredito, la prima cosa che salta alle orecchie, ma non solo di un diplomatico, direi di un cittadino informato, è che se parli di un piano di pace che prevede come sua premessa una tregua, obiettivamente, ne parli ad agosto dicendo che la prima finestra di opportunità è alla fine dell'anno col G20, insomma già ti trovi davanti a delle domande che non hanno una risposta. Comunque, a parte questa annotazione che definirei quasi di stile negoziale, ma non è che Putin ha bocciato l'idea di un piano di pace. Putin da questo orecchio non ci sente, non ci ha sentito neanche dopo che il presidente Trump ad Anchorage in Alaska per agosto dell'anno scorso gli stese il tappeto rosso, lo fece rientrare di fatto nella comunità internazionale dove stava assumendo le funzioni del paria dopo i vari pacchetti sanzionatori in giro per il mondo, e non ci vuole sentire e continua a considerare come condizione ineliminabile un cessate il fuoco che prevede un controllo russo non sulla linea del fronte, come è logico in qualsiasi conflitto, ma in quel 20% di Donbass che ancora manca alla Russia e che in 4 anni e mezzo, cioè in un tempo superiore alla durata della prima guerra mondiale, le truppe russe non sono riuscite a conquistare. Quindi anche rispetto a qualche pacifista in giro per l'Europa, compresa a casa nostra, un pacifismo che appunto esatto, che ricorda la battuta di un analista importante che più che pacifisti alcuni di noi vogliono essere lasciati in pace, che non è la stessa cosa, si continua a considerare perdente l'ipotesi di un'Europa che non cerca la pace di fronte a un leader, quello russo, che di pace non vuol sentire parlare.
0: Ed è quello importante ribadirlo, perché appunto sono ancora in tanti, in troppi coloro che pensano che con Putin non si parli, non si cerchi di parlare abbastanza. In realtà se c'è qualcuno con cui non si può parlare proprio Putin, in realtà la diplomazia vaticana, anche con Monsignor Gallagher, ci sta provando da anni, ma appunto non si trova una via, come diceva ambasciatore. Allora tornerei a parlare della Germania, dove è stato scoperto un terzo drone esplosivo, le parole durissime del cancelliere Merz, la Germania nel mirino di aggressori ibridi, tra l'altro tra poco si vota, questi appunto aggressori ibridi, forti sospetti sul Cremlino, il governo tedesco è ai minimi agli indici di popolarità in vista appunto delle elezioni di settembre in tre land, potrebbe su due vincere l'AfD, anzi è data molto favorita. Dunque una minaccia ibrida di fronte appunto ad un anno elettorale, oltre il 26, il 27 soprattutto.
1: Sì, allora il cancelliere Merz si trova in una situazione di grande ambiguità che assume a tratti contorni paradossali. E mi spiego. La Germania è il paese che più di tutti ha sostenuto finanziariamente l'Ucraina di fronte al conflitto innestato dalla Russia. E l'ha fatto, che le posso dire, 9 volte più del nostro paese, insomma questi sono i termini, circa 25 miliardi di euro in questi 4 anni Berlino ha speso per sostenere l'Ucraina. Al tempo stesso Merz tiene una mano legata dietro la schiena, perché quando c'era Scholz come cancelliere lo stesso Merz spingeva per dare all'Ucraina i missili a lunga gittata Taurus. Appena è diventato cancelliere ha alzato il freno a mano. Sempre Merz non intende partecipare neanche alle esercitazioni della coalizione di volenterosi in Polonia.
0: Come Meloni.
1: Ma avendo un coinvolgimento maggiore e anche un tasso, diciamo, di interesse nazionale molto più elevato di quello della nostra Presidente del Consiglio, se non altro per ragioni di contiguità geografica. Perché? Perché poi al suo interno Merz, come altri leader europei, è terribilmente condizionato, come lei ha appena fatto presente, da ragioni di politica interna. Quindi, insomma, è un atteggiamento, quello della Germania, abbastanza strabico, e questo non può che comportare una complessiva debolezza sul piano europeo, perché se Berlino tentenna è molto difficile che l'Europa possa andare a velocità sostenuta, tanto che Macron la sua saldatura la sta trovando con Burnham in questi giorni, certamente per motivi anche dell'essere due paesi nucleari, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e quant'altro. Però la coalizione di volenterosi, che partiva con un nucleo forte a tre, cioè con la Germania dentro, vede la Germania arrancare dietro di fronte ai suoi distinguo.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
5: Ah!
4: Più 835 euro.
6: Ah! Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
7: Perché?
8: Ecco perché! Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
10: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
11: Shave, shave, shave!
12: Shave like a bomber!
10: Gillette Labs.
13: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
14: Entrate mortali!
15: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
16: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
17: L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.

fermo, ti sposto.

Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio l'ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre e a un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 157 vittime, quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. Iran, Pezeshkian, gli USA non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ha fretta di concludere i negoziati. Pasdaran accordo con l'Oman su ripartizione dei ricavi di Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari, patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Tragico incidente aereo questa mattina in Piemonte tra Ossola e Svizzera. Un elicottero ultraleggero è precipitato dopo aver urtato dei cavi elettrici, decedute le due persone a bordo. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente FIFA.

0: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, uno sguardo all'attualità sulle prime pagine dei giornali. Tanto spazio al decreto accise varato dal governo, questi nuovi sconti sul gasolio prorogati, decreto che è stato emanato, promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, notizia come vedete nella nostra ultima ora davvero di poco fa, però anche tanta politica internazionale, l'Ucraina da un lato, i tanti interrogativi su quel viaggio del capo della CIA a Mosca, ne parleremo subito nella nostra rassegna, e poi ovviamente anche Iran e Medio Oriente. Vi presento subito il nostro primo ospite, che è Marco Di Rido, direttore del CESI. Benvenuto, bentornato Marco.
1: Grazie, buonasera a lei e telespettatori.
0: E allora vediamo un attimo qualche apertura di giornale. Il Corriere della Sera, ecco qui già il titolo principale. Vedete, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, scrive il giornale di Via Solferino. E il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, apre così: assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi. Si guarda già quella che sarà la prossima manovra d'autunno. Poi vi segnalo altre due notizie. Intanto le parole del patriarca Pizzaballa all'ultima giornata del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione: Cisgiordania è diventata una terra di nessuno senza legge. Poi invece nel taglio centrale appunto la foto di Mark Zuckerberg e questo patteggiamento miliardario di Meta nella causa appunto sulla dipendenza dei minori dai social network. Così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere l'Avvenire. La terra di nessuno è proprio il titolo sulle parole di Pizzaballa, che dice: prima o poi il Papa verrà in terra santa. E Tajani apre una nuova missione UNIFIL, stiamo parlando della questione libanese. E poi la guerra in Europa, Mosca all'escalation, Kiev fortifica il Donetsk. Si sono segnali particolarmente inquietanti anche sul fronte della guerra in Ucraina. Nella fotonotizia la tragedia che ha scosso il Nepal, la marea di fango sul tetto del mondo. La Farnesina ha fatto sapere che i due italiani coinvolti stanno bene, ma ci sono centinaia di dispersi. E poi l'accordo per Meta: pagherà solo 18 miliardi. Sono tanti soldi, ma per un colosso come Meta evidentemente nemmeno troppi. La Nazione: gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, questo per quanto riguarda le decisioni del governo. Domani, che apre anche Domani su questo tema: benzina e micro, sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. L'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti. Ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa, soprattutto sul tema degli extra profitti. C'è stata un botta e risposta appunto con Forza Italia, che ha stoppato nettamente l'idea. Il problema non è il woke, ma i diritti che retrocedono, scrive Michela Ponzani nel suo editoriale, che guarda al dibattito della sinistra, mentre Mario Giro si occupa di di politica internazionale. E nel suo commento la fragilità delle due superpotenze, i fallimenti di Russia e USA. E questa è la foto su quello che è avvenuto in Nepal. Italy Post: taglio delle accise, nuova proroga, questo il titolo di apertura di Italy Post. Il giornale, anche qui: benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano: F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani che dice o armi o sociale, così il giornale diretto da Travaglio. Il Dubbio con questo titolo: Mosca non può vincere il dossier che gela Putin, il rapporto segreto di Sberbank, esercito stremato, solo il 7% di possibilità per una vittoria russa, è un'analisi a uso interno commissionata dalla banca russa Sberbank, che è finita diciamo sui media, divulgata da un gruppo hacker, e insomma dà delle percentuali sui possibili esiti della guerra in Ucraina. Andiamo a vedere invece il Foglio con vari argomenti. Vi segnalo un articolo molto critico di Giuliano Ferrara sulla questione della ricerca del leader del campo largo, PD nel nome del nulla. Speranza fa quasi il filosofo, svelando il problema del centro-sinistra: i nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo, la dura realtà di un partito costruito sulla sabbia, così scrive Giuliano Ferrara. Sulla questione appunto CIA, viaggio della CIA a Mosca, c'è un interessante articolo di Micol Flammini, chi sapeva e chi no del viaggio di Ratcliffe a Mosca, le reazioni russe fra le righe della propaganda. E scrive Flammini, l'uomo che due giorni fa ha messo piede in Russia, che si è spinto fino al centro della capitale per incontrare i capi delle agenzie di intelligence di Mosca, è lo stesso che suggerisce agli ucraini cosa colpire sul territorio russo. E allora vogliamo partire proprio da qui con Marco Di Vido, ma prima andiamo a sentire, perché anche di questo un pochino ha parlato Donald Trump, oltre che di Khamenei e di Iran. Allora, il corrispondente Marco Valerio Roprete da New York, un attimo.
2: Sì, l'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfetto. Perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine. E il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega che è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Linea a voi.
0: E allora salutiamo anche Sara Monaci del Sole 24 Ore, che è tornata a trovarci. Benvenuta Sara, anche a te. Bentornata.
3: Buonasera, ben ritrovati.
0: Bentornata. Allora, però partirei da Marco Di Lido con queste immagini al touch. Il direttore della CIA e questo aereo atterrato appunto all'aeroporto di Vnukovo a Mosca. Da praticamente 48 ore tutti si stanno scervellando per cercare di immaginare che cosa sia andato a fare lì. E tu Marco, che idea ti sei fatto?
1: Beh, innanzitutto è sempre evocativo vedere un aereo di Stato degli Stati Uniti d'America atterrare a Mosca, poi se il capo della CIA si reca al Cremlino subito vengono fuori eco di guerra fredda, storie di spionaggio, romanzi che hanno accompagnato la formazione, il cinema di ognuno di noi. Poi se dobbiamo andare all'interno dei dossier politici c'è tanto da discutere tra Stati Uniti e Russia. Innanzitutto c'è il dossier iraniano. Probabilmente il capo della CIA è andato a testare un po' la volontà dei russi nel continuare il supporto ai Pasdaran e all'establishment di potere in Iran, soprattutto quando questo supporto si riesce a tradurre in intelligence per favorire ed aiutare il targeting, quindi il bersagliamento dei missili iraniani sugli obiettivi americani. Questa è una nota molto dolente, ma del resto gli Stati Uniti devono accertarla, perché dall'altra parte, come giustamente sottolineava, come sottolineavi tu all'inizio, il capo della CIA è colui che in un certo senso supporta poi i militari ucraini nell'individuazione e nel targeting delle infrastrutture critiche in Russia. E il secondo dossier è proprio quello della situazione in Ucraina. La guerra continua a essere sostanzialmente in una fase di stallo, dove sul terreno non si registrano importanti cambiamenti, però invece è molto intensa per quanto riguarda le reciproche campagne di bombardamento. Tanto gli ucraini quanto i russi sono molto efficaci, però con un discrimine importante. La coperta della difesa aerea ucraina si sta accorciando sempre di più. Senza i Patriot, senza i sistemi di difesa aerea, l'efficacia dei bombardamenti balistici russi aumenta. E poi c'è un grande punto interrogativo. Cioè, quale sarà il comportamento dei russi rispetto a quegli obiettivi in territorio europeo, obiettivi industriali, che producono componentistica o armi che poi vengono spedite a Kiev e vengono utilizzate da Kiev.
0: Gianmarco, ci sono stati negli ultimi tempi tutta una serie di episodi che in diversi paesi hanno toccato, per esempio, delle fabbriche di munizioni, via dicendo, e sui giornali ucraini nei giorni scorsi si notava la coincidenza di questi episodi. Si era parlato anche di quanto accaduto a Colleferro sui giornali ucraini, anche se diciamo che lì al momento l'inchiesta non ha appurato nulla di tutto questo, anche se sono state evocate, diciamo, come dire, anche su questo episodio, possibilità di sabotaggio e via dicendo, che ricordiamo appunto al momento non sono affatto, in questo caso non sono affatto dimostrate. Però è evidente che, diciamo, dire, c'è un allarme da questo punto di vista, anche che tocca diversi paesi, perché gli episodi sono stati diversi nel corso degli ultimi tempi, no?
1: Assolutamente sì. Gli analisti non possono permettersi il lusso di credere nelle coincidenze, anche perché le coincidenze possono essere una, massimo due, ma quando i sorvoli di droni sugli aeroporti europei e sulle infrastrutture critiche europee aumentano in maniera sensibile, quando queste sospette esplosioni nei depositi di munizioni o in prossimità delle aziende della difesa che poi hanno partnership con l'Ucraina e riforniscono l'Ucraina aumentano, quando il numero dei droni gemmati, quindi che sostanzialmente perdono la rotta e che precipitano in territorio NATO, aumenta, allora a quel punto non si può parlare più di coincidenze, ma di una strategia precisa, una strategia che appartiene alla cosiddetta dottrina di guerra ibrida e che vuol dire condurre attacchi a bassa intensità, sabotaggi, attacchi cyber, propaganda e disinformazione allo scopo di evitare l'attribuzione di paternità diretta. Questo pone un problema politico anche in Europa, perché nel momento in cui un incidente dovesse causare una disgrazia, la morte di alcuni cittadini, o a un certo punto la paternità di questi sabotaggi, di questi attacchi fosse non più celata, allora gli organi politici in tutto il continente si troverebbero davanti a un bivio: attribuire e mostrare al mondo la chiara responsabilità russa dietro uno di questi episodi e quindi poi prendere tutte le iniziative di rappresaglia necessarie, oppure provare a glissare per cercare di contenere l'escalation. Il problema è che l'escalation è un processo che abbiamo visto proseguire dal 2014 ad oggi, e più il tempo passa e più l'intensità di queste attività aumenta, e quindi certo, non si potrà rimandare sempre.
0: Su questo, Marco, volevo coinvolgere anche Sara Monaci, perché in effetti, anche stando sul campo lì in Ucraina, la sensazione di un lento scivolamento verso l'escalation è palpabile, perché nelle stesse città ucraine quelli che erano attacchi mediamente notturni adesso sono attacchi diffusi anche a tutte le ore del giorno, la paura è continua, c'è il rischio di questi second strike, quindi anche sui luoghi appena colpiti i soccorritori, chi si trova lì, vivono nell'angoscia di avere un ulteriore attacco in tempi ravvicinati, non c'è regione praticamente del paese che non venga quotidianamente attaccata, c'è questa esposizione anche ai missili balistici, come diceva Marco. C'è chi, a proposito del viaggio della CIA, fa anche un parallelo col viaggio del direttore Burns nel 2021, novembre 2021, che precedette di poco l'invasione, e pare che fosse andato lì a chiedere di non attaccare l'Ucraina. Anche tu hai questa sensazione che insomma, questo viaggio forse possa indicare, avere insomma dei presagi non troppo positivi, oppure pensi che magari potrebbe essere invece tutt'altro, addirittura fatto per in qualche modo propiziare una forma di accordo? Come la vedi? Più bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
3: Tendenzialmente cerco, in una situazione drammatica così, di vederlo più mezzo pieno, ma in linea generale credo che quando ci sono davvero azioni profonde e attive dei servizi segreti non se ne scrive il giorno dopo, perché appunto rimangono segrete. Il fatto che un aereo di questo tipo possa essere così visibile, ho più la sensazione di un'attività, diciamo, definirla diplomatica dopo una guerra così lunga è complicata, ma che piuttosto si faccia le veci di un tentativo di accordo. Perché quello che dici tu è assolutamente vero, ma proprio tu conosci bene questa realtà, sai anche quanto in realtà questa escalation si è trasformata poi in una guerra di sfinimento. Non c'è stato l'escalation, c'è stata una resistenza dell'Ucraina molto al di sopra delle aspettative, molto esposta ai missili, ma al tempo tempo stesso si è molto rinforzata sulle competenze sui droni. Le competenze tecnologiche dell'Ucraina si sono rafforzate e ha avuto comunque la capacità di recuperare alcuni territori, tra cui quelli appunto vicino a Kiev e vicino al Donbass, dando per scontato che alcuni territori sono occupati ormai quasi storicamente dalla Russia, come la Crimea, quindi di fatto poi così rimarranno. Quindi di questa escalation, da quanto se ne parlano, ai 3-4 anni non c'è stato. Per quanto riguarda le provocazioni, che probabilmente, diciamo probabilmente perché rimane questa sorta di mistero, sono arrivate anche attraverso droni anche in altri paesi della NATO, come è stato sottolineato giustamente da Di Lido, c'è anche una certa volontà di evitare forse di andare a fondo, perché l'escalation è qualcosa che poi tutti nei fatti vogliono evitare. Quindi ho la sensazione che si continui a procedere per provocazioni nell'attesa che poi ci sia qualcuno che decide definitivamente. Però attenzione che questa guerra non è uno scherzo nemmeno per la Russia, perché il grande colosso del petrolio ha avuto poi dei pericolosi, dei forti bombardamenti che hanno ridotto del 40% la sua capacità di raffinazione. Quindi questa escalation e questa insistenza io credo stia cominciando a nuocere fortemente anche a Mosca. Quindi
0: addirittura Sara è arrivata a importare carburante, cosa impensabile fino a qualche tempo fa per un paese così ricco di petrolio come la Russia. Lo stesso Putin tra le righe ha ammesso che ha avuto appunto dei danni economici. Questo però lascia molte incognite su quello che potrebbe essere la sua reazione in tutto questo. A proposito della guerra ibrida e via dicendo, l'ennesimo episodio appunto di un drone esplosivo intercettato in Germania a Lipsia, il cancelliere Merz annuncia delle conseguenze, però non punta il dito in maniera esplicita contro la Russia. Allora, l'inviata a Berlino Romana Fabrizi ci racconta anche questo episodio, vediamo.
4: Si tratta di attacchi senza scrupoli che mettono in conto danni, feriti e persino morti. I responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione cosiddetta di clausura del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi in uno scenario più articolato. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo, 50 grammi di esogeno, e secondo quanto riportato, insieme al velivolo sarebbe stata individuata anche un'antenna attaccata ad un albero con nastro adesivo, utile a garantirne volo e rotta. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi, ma i risultati delle indagini saranno resi noti nei prossimi giorni.
0: L'altro corno delle dichiarazioni di Trump, ovvero la questione iraniana. Guardate il titolo del Mattino di Puglia Basilicata. Occhio per occhio, dall'Iran a 10 milioni di dollari a chi uccide il figlio di Trump. La risposta di Teheran alle taglie USA sulla testa dei vertici iraniani. E insomma, da Teheran in queste ore si...

0: filtra una certa sicumera, gli USA non otterranno nulla con le loro pressioni economiche, dice il presidente Pezeshkian. I Pasdaran sottolineano su Hormuz, abbiamo già l'accordo con l'Oman, dunque se si apre le nostre condizioni. Seguiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone, e poi ne parliamo con Marco Di Lido un attimo.
1: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: Allora Marco Di Lido, prima di salutarti volevamo da te un punto anche su questa questione. Anche qui sembra che tutto si sia un po' incartato, nel senso che l'impressione è che non ci siano come dire, passi avanti sostanziali. Questa nuova, diciamo, accelerazione di Trump, una stretta ulteriore su Teheran, a che cosa punta?
2: Sostanzialmente gli Stati Uniti dal punto di vista militare non sono riusciti ad ottenere nessun obiettivo concreto, perché il regime iraniano è ancora in piedi e soprattutto la sua capacità offensiva è ancora temibile. Quindi una volta appurato che l'apparato militare americano ha fallito la strategia politica della Casa Bianca e soprattutto l'industria della difesa non è riuscita a tenere il passo delle esigenze materiali derivate al conflitto, la mancanza di intercettori aerei e di vettori offensivi ne è testimonianza, ecco che si è virati nuovamente sullo strumento della guerra economica e l'ultima campagna lanciata dal Ministero del Tesoro americano punta a strangolare ulteriormente i canali di approvvigionamento iraniani. Il problema è che l'economia iraniana dal 79 ha imparato a vivere sotto regime sanzionatorio e soprattutto arrivare a coinvolgere i paesi terzi che continuano a commerciare con l'Iran è molto difficile. Così è come è molto difficile fare una stretta effettiva sulle criptovalute che l'Iran sta utilizzando largamente per bypassare i tradizionali canali finanziari. In sintesi, la Casa Bianca è rimasta col cerino in mano, per utilizzare un'espressione non propriamente nobile, ma che testimonia la situazione attuale degli Stati Uniti. Non si vede all'orizzonte una soluzione nel breve periodo, perché sia i fattori di crisi continuano a rimanere sul campo, sia perché la forza a cui Trump si rifà in maniera costante si è dimostrata rachitica, inadeguata rispetto al raggiungimento degli obiettivi e rispetto alla resilienza iraniana. In questo contesto, concludo, gli iraniani e il Golfo continuano a cercare una governance alternativa per Hormuz. La trattativa con l'Oman è un potenziale game changer rispetto al quale, qualora si giungesse ad un compromesso, tutti i paesi occidentali resterebbero piuttosto spiazzati.
0: Grazie Marco Di Lido, che ci ha riportato quello che è un po' il tema anche dell'articolo di Mario Giro sul Domani, la fragilità delle due superpotenze, in questo caso soprattutto della superpotenza americana, che appare, diciamo, tanto forte quanto impotente nel sbrogliare la matassa dei due grossi conflitti che attanagliano il mondo. Grazie Marco per essere stato con noi. Andiamo a vedere, qualche altra apertura di quotidiano. Libero, eccolo qua, il titolo: primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi. Subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città. Siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Questa è l'apertura del giornale diretto da Sallusti. La Verità, con questo titolo: sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro quelle degli altri. E poi il titolo è: persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Ancora vi faccio vedere il Riformista: io speriamo che me la cavo, Forza Italia è sull'orlo di una scissione, Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. Andiamo a vedere il Manifesto: diritto di rito di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no alla comunità bengalese che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. L'editoriale di Gianfranco Bettin: lotta comune, allora fermiamoci tutti contro l'ottusità. Così sul Manifesto. Andiamo a vedere il Mattino di Napoli, che apre sulle bonus esentasse in busta paga da settembre sul caro benzina, la misura del governo per dipendenti autonomi. E poi c'è ancora una grande fotonotizia sulla questione del Nepal: l'apocalisse in un attimo, crolla il ghiacciaio, devastante alluvione tra Tibet e Nepal, morti e dispersi. C'è poi un editoriale di Michele Marchi: grandi dossier pretendono l'Europa unita, e questo per quanto riguarda, insomma, i grandi scenari delle sfide che toccano anche il nostro continente. Ecco, a questo proposito, intanto saluto Alfonso Lanzieri dell'Università di Napoli, che stasera è venuto a trovarci, e lo ringraziamo, benvenuto. Studi teologici.
3: Grazie, buonasera.
0: Studi teologici all'Università di Napoli. Prima però volevo chiedere a Sara Smonaci questo: a proposito appunto delle questioni che toccano l'Europa, c'è una novità anche per quanto riguarda l'Italia, perché l'Italia ha deciso di chiedere la maggioranza dei famosi fondi SAFE, quasi 9 miliardi di prestiti per finanziare le spese in difesa. Effettivamente questo è un po' una novità rispetto al tergiversare degli ultimi mesi, no? Cosa ne dici, Sara?
4: Sì, però va anche sottolineato che ha detto che non li avrebbe utilizzati tutti quelli prenotati perché le priorità sono altre, quindi diciamo c'è una sottolineatura anche opposta, cioè si prende quello che serve, il minimo indispensabile, e poi si procede con altri tipi di valutazione. È una posizione intermedia che permette al governo Meloni di essere allineata a quella che è poi una visione a questo punto inevitabile, cioè occorre un rafforzamento della difesa, una difesa comune che ancora, devo dire, è ancora un po' da definire, perché verso che direzione andrà poi è anche complicato, ci sarà una regia comune, ogni paese dovrà fare per sé. Comunque,
0: ecco,
4: è inevitabile.
0: Tra l'altro, Sara, tornando per un attimo all'Ucraina, sì, abbiamo avuto notizie, diciamo, di segno diverso da questo punto di vista nelle ultime giornate, perché da un lato c'è una grande cautela, anzi dire noi non parteciperemo a quelle esercitazioni dei volenterosi previste in autunno, dall'altro però poi si sa che nel prossimo pacchetto di aiuti ci saranno comunque degli aiuti militari che si preparano come batterie SAMP per Kiev. Ecco, come valuti, cioè, tu questa politica seguita dal governo? È una politica fondata sulla cautela? È fondata sul fatto che non si vuole in qualche modo che l'opinione pubblica si spaventi troppo? Come la vedi?
4: Vedo che in ogni coalizione l'Ucraina divide. È un tema caldo. Ora, guardando il governo, chiaramente sono loro che devono prendere delle decisioni, e quindi emerge in modo piuttosto evidente. È chiaro che la Meloni cerca di, come abbiamo detto prima per quanto riguarda il SAFE, avere una linea prudente, potremmo definirla con le vecchie categorie democristiana, no? E quindi un tentativo di essere accettata anche nel consesso politico europeo. Al tempo stesso ha anche da tenere i suoi, e i suoi sono non soltanto quelli di Fratelli d'Italia, che tutto sommato riesce bene ad allineare, lì non ci sono grandi temi di correnti, almeno in modo evidente, ci sono ma a livello territoriale, ma evidentemente con Forza Italia e con la Lega sull'Ucraina non hanno la stessa visione, ma questo avviene anche nel campo del centro-sinistra, perché creare una coalizione nel centro-sinistra in questo momento è molto complicato, e uno dei temi più forti, ricordiamocelo da sempre, nel Movimento 5 Stelle è quello dell'Ucraina. Su questo tema si divide, si spacca Polacca con il primo partito. Quindi è un tema che continua a essere divisivo. È evidente che l'Europa e l'Italia rimarrà allineata alla posizione di sostenerlo. Il punto è sempre quanto. Non tanto da dover davvero prendere una posizione. L'unico a fare la voce grossa su questo tema è stato ed è ancora oggi Macron. Il resto è in uno stato appunto di estremo equilibrio, perché c'è anche di fatto la consapevolezza, e torniamo da dove siamo partiti, che la nostra difesa, la nostra capacità di fare la voce grossa è molto, molto piccola, molto debole. Inoltre c'è anche un timore di un'escalation, non tanto dal punto di vista militare, ma dal punto di vista economico, perché questo conflitto è evidente che è nuociuto a tutti.
0: Alfonso Lanzieri, allora diceva Sara Monaci che effettivamente la questione dell'approccio rispetto all'Ucraina è una questione che in qualche modo divide un po' trasversalmente i due campi, sia la destra che la sinistra, sia il centrodestra che il centrosinistra, nel senso che in entrambe le coalizioni ci sono posizioni molto più, diciamo, filo Kiev e altre invece in qualche modo che tengono le distanze, no? Secondo lei per quale motivo?
3: Beh, io credo questo, e cioè sostanzialmente, mettendo diciamo così da parte le questioni strettamente politiche di strategia elettorale sulle quali non sono preparato, io credo che sia possibile, ecco, avere una strategia su Kiev simile a quella che ha per esempio il Movimento 5 Stelle, oppure anche diciamo una parte della coalizione dell'attuale governo. Perché l'opinione pubblica italiana, a mio modesto avviso, non percepisce, perché non è stato spiegato, il pericolo di un'Ucraina che, diciamo così, diventa uno stato satellite di Mosca. Cosa voglio dire? Voglio dire che il tema della sicurezza è strettamente connesso al tema della libertà e, potremmo dire così, del benessere. Molti elettori, molti cittadini, almeno questa è la mia percezione, credono che qualunque cosa accada a Kiev, la nostra vita potrà proseguire tranquillamente. Anzi, diciamo così, in qualunque modo si chiuda quella vicenda, l'importante è che lo si faccia il più in fretta possibile, così che le conseguenze siano meno pesanti per tutti.
0: Sulla rivista Inoltre, Alfonso Lanzieri, volevo dire, sulla rivista Inoltre, lei ha scritto un articolo per ricordare questi 35 anni dell'indipendenza ucraina, che è anche una riflessione sul conflitto tra, diciamo, appartenenza e libertà e il diritto di un popolo a scegliere il proprio destino. Questo è uno dei nodi, diciamo, in qualche modo anche ideologici, cruciali di questo tipo di conflitto che è in corso da 4 anni e mezzo, no? Perché sappiamo che in qualche modo da punto di vista di Putin c'è un rivendicare un'appartenenza a una sorta di mondo russo di tutta la sfera ucraina, e invece gran parte del popolo ucraino che risolutamente assolutamente ha scelto un'altra strada. Però molti realisti dicono attenzione a volere in qualche modo intervenire in quella che è la storia, no? La storia secolare di terre, di popoli. Che obiezione le fa a questo tipo di ragionamento, appunto, realista, tra virgolette?
3: Beh, io mi collego a ciò che stavo dicendo poc'anzi, perché possiamo proseguire quel discorso anche su questo punto, e cioè io credo che ci sia in ballo a Kiev molto di più che una semplice così disputa territoriale, come lei accennava prima. In ballo c'è, per così dire, anche proprio una certa idea di società. Potremmo quasi dire che la copertura ideologica della guerra di Putin è una copertura fondata su un'idea di società chiusa, per usare magari concetti anche vecchi, in cui sostanzialmente le tue origini descrivono la tua essenza e quindi prescrivono il tuo destino. Putin nel luglio del 2021 scrive un testo pubblicato sul sito ufficiale del Cremlino, sia in russo che in ucraino, cosa molto significativa, in cui si dice sostanzialmente che ucraini e russi sono un solo popolo, perché a partire dalle origini storiche le cose stanno così, e dunque gli ucraini non possono guardare all'Unione Europea. devono guardare alla Russia. E in ballo dunque c'è questo tipo di idea, che è un'idea molto, a mio avviso, molto pericolosa e che unisce certi discorsi che provengono da Mosca a certi altri discorsi che provengono da un'intelligenza vicina al circo trampiano, al circo MAGA.
0: Ecco, Alfonso Lanzieri insegna la facoltà teologica, allora mi viene di fare una domanda anche su quella che è il ruolo del Vaticano in tutta questa crisi. Abbiamo visto appunto il segretario per i rapporti con gli stati Gallagher che è andato a Mosca, ha avuto degli incontri ad alto livello anche con Lavrov, insomma la Santa Sede in tutto questo sta comunque cercando di tessere la sua tetela, mantenendo comunque il dialogo con entrambe le parti. Lei come valuta questo tipo di azione e se ha in qualche modo del filo da tessere oppure risulta anch'essa impotente secondo lei?
3: Ma io credo e spero di non risultare stucchevole che dare possibilità alla pace e al dialogo sia sempre non soltanto possibile ma anche doveroso. Monsignor Gallagher a un certo punto ha auspicato nel suo discorso dopo l'incontro di Mosca un autentico negoziato. Ecco, io credo che tutta la questione stia in quella parola autentico. Credo che il Vaticano stia facendo la sua parte nei modi magari anche a noi poco conosciuti. E poi però c'è la disponibilità o meno dell'interlocutore a fare la propria, e su questo credo che nessuno sappia realmente se questa disponibilità c'è o meno.
0: Tra l'altro, appunto, a proposito di posizioni della Santa Sede, c'è anche l'altro capitolo, quello del Medio Oriente, e il cardinale Pizzaballa, che è patriarca dei Latini di Gerusalemme, ne ha parlato di nuovo, vedete di nuovo il titolo di Avvenire, nell'ultima giornata del meeting di Rimini. Sentiamo un po' quel che ha detto.
5: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
6: La vita può fare continente per favorire la convivenza?
5: La convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo, innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Ecco, le narrative degli uni e degli altri, Sara Monaci, c'è anche questa difficoltà nei conflitti che stiamo affrontando in qualche modo trovare il modo per ascoltare entrambi, questa incomunicabilità crescente che sembra aumentare invece che diminuire, no? Su entrambi i fronti.
4: Sì, in particolare poi nel Medio Oriente non è certamente una novità, il tema vero è che questi conflitti non facilitano certamente la comunicazione. Sembra una cosa banale, ma il sentito, il percepito anche delle popolazioni rischiano di acutizzare ancora di più quelle estremizzazioni che invece ci si prefiggeva di combattere, perché è evidente che dopo aver raso al suolo Gaza e appunto avendo anche queste guerre sotterranee di recupero e di avanzamento dei coloni nei vari territori che la Palestina ritiene essere propri. È chiaro che in questo contesto una guerra Hamas è sempre più complicata, perché era quello, ricordiamocelo, l'obiettivo, ma di fronte a una popolazione così dilaniata diventa anche difficile prendere le distanze da una parte che, ricordiamolo, è stato comunque una minoranza terroristica, ma che in questo momento rischia di avere quasi l'eco di un partito di rivendicazione e se non addirittura cultura di vendetta. Quindi è ovvio che il conflitto non favorisce il dialogo. Inoltre, in quella terra in particolare c'è una storia lunga e molto controversa, in cui non si è mai detto poi negli ultimi anni, non si è mai ricordato troppo negli ultimi anni, ma una parte terroristica, in qualche modo, diciamo così, estremista della Palestina, fu anche armata da Israele, perché contro quella parte laica che afferiva Arafat, a quel mondo della Palestina, dell'OLP, era molto più comoda,
0: La logica
4: perché
0: degli opposti
4: polarizzava.
0: estremismi, da fomentare anche per il proprio tornaconto.

0: noi contro di voi, siamo un po' nel tempo del tribalismo, direi, dell'egoismo del noi, no? E proprio in questo senso, allora io mi rifaccio al discorso che facevo prima, e cioè che dobbiamo in qualche modo uscire da questo tribalismo, provando a far sì che le appartenenze non siano delle essenze dentro le quali ciascuno di noi è in qualche modo rinchiuso e che deve soltanto difendere. In questo senso, la nostra tradizione occidentale ci offre degli spunti assolutamente utili per andare oltre questo tipo di tribalismo. Però serve anche un'altra cosa, secondo me. Il mondo democratico, progressista, chiamiamolo come vogliamo, non deve lasciare la memoria di ciò che di positivo c'è nella storia occidentale all'estrema destra. Deve criticare certamente la nostra tradizione, ma al tempo stesso, secondo me, deve indicare anche gli aspetti positivi, perché se lascia questa narrazione all'estrema destra, questo poi è molto pericoloso.
1: Sara Monaci, condividi questo? Cioè, c'è anche una discussione, per esempio, sul woke, adesso che si è aperta a sinistra, e il tentativo di dire abbiamo sbagliato lì, bisogna tornare a dei messaggi universalisti. È una discussione molto teorica, che però ha anche delle conseguenze pratiche concrete, no? Sulla linea politica che si vuole seguire. Davvero abbiamo un minuto, Sara.
2: Per quanto riguarda questo dibattito degli ultimi giorni, era chiaro che la cultura, chiamiamola così, woke, che da noi poi non ha mai avuto davvero una definizione come negli Stati Uniti d'America, si traduceva nella valorizzazione, diciamo, dei diritti civili, ha avuto delle forme di estremismo che hanno anche fatto perdere di vista delle vere questioni. Non capisco molto come si faccia a pensare che da una parte devono essere sostenuti i diritti al salario, diritti alla sicurezza, diritti alla sanità, ma contemporaneamente dimenticarsi dei diritti civili, cioè sono cose che, diciamo, nella nostra cultura dovrebbero andare di pari passo, anzi una si poggia sull'altro.
1: Grazie chiarissima Sara Monaci, grazie anche Alfonso Ranzieri per essere stato con noi, per averci aiutato a riflettere su questi temi. La rassegna di stasera termina qua. Adesso, come sempre, una breve pausa, poi ritorniamo con una rapida carrellata di tutti i giornali.
3: L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.
1: E allora diamo uno sguardo alle aperture dei quotidiani. Tra pochissimo in edicola, molti puntano sulle misure del governo sul gasolio, ma non tutti, vedrete. Il Corriere della Sera fa questa scelta: sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, scrive il giornale milanese. Invece La Repubblica apre su un altro tema: Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Sono anche retroscena pubblicati dall'agenzia Bloomberg oggi. La Nazione, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, ancora le misure del governo. E poi nella fotonotizia di Taglio Centrale, l'apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Andiamo a vedere Avvenire, il giornale della CEI, la terra di nessuno. Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Musayr, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Poi ancora una volta la fotonotizia su questa immane tragedia del Nepal, una marea di fango sul tetto del mondo e anche ampio spazio a quello che è il patteggiamento scelto dalla società di Zuckerberg. Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo sale in borsa. Andiamo a vedere Il Sole 24 Ore con le parole di Pizzaballa nel taglio alto: Cisgiordania è diventata terra di nessuno senza legge. E poi però anche I temi economici, assunzioni di contratti, tredicesime, lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi. Andiamo poi a domani, benzina e micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti e il titolo principale, il taglio centrale su

Sulla bomba di fango che travolge il Nepal. Andiamo all'Italy Post. Taglio delle accise, nuova proroga, confermato fino al 5 settembre. Lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, poi misure selettive. Andiamo anche al giornale, anche qui la scelta è analoga. Benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che invece apre sulla questione armi. F-35 antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Burro o cannone, il governo ci indebita su riarmo Tajani o armi o sociale. Questo è il titolo del giornale diretto da Travaglio. Il Dubbio apre così: Mosca non può vincere il dossier che gela Putin. È un rapporto segreto della banca Sberbank. Il Foglio, New York, Londra, Parigi e l'Italia. Cercasi disperatamente alternative al vuoto. Cosa ci dice il ritorno del partito dei sindaci? E poi questa analisi di Micol Flammini di Spalla: Putin dopo la CIA, chi sapeva e chi no del viaggio di Ratliff a Mosca, le reazioni russe tra le righe della propaganda. Andiamo a vedere il Riformista, io speriamo che me la cavo. Forza Italia è sull'orlo di una scissione, Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. Su Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città. La verità apre così: sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. E poi persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia, quindi è critico anche su questo. Il Manifesto, diritto di sciopero. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no. La comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. Così il titolo del Manifesto. Andiamo a vedere il Mattino di Napoli, l'apertura sul caro benzina: da settembre bonus, esentasse in busta paga. Il Mattino, questa volta di Puglia e Basilicata, apre sul Medio Oriente, l'occhio per occhio di Teheran, 10 milioni di dollari a chi uccide il figlio di Trump. E poi però il titolo grande sulle scintille sui carburanti, lo scontro tra Forza Italia e Lega sugli extra profitti. Andiamo a vedere poi il Gazzettino, siamo al quotidiano del Nord-Est. Perché dico no alla moschea, la vicenda di cui si occupavano anche altri quotidiani. C'è un'intervista al sindaco di Venezia che dice: è un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date. E poi ancora le immagini di questa devastante alluvione, Nepal e Tibet, i fiumi di fango, la strage e centinaia di dispersi. L'Opinione delle Libertà torna sulla vicenda di Ceuta, scontro nel governo Sanchez, con il suo titolo. Il Tempo, compagni di poltrone, si occupa in maniera molto critica di AVS e Sinistra Italiana. Andiamo a vedere poi Milano Finanza, Intesa respinge il Monte, l'esposto in Consob contro la doppia OPS, l'istituto guidato dal CEO Messina mette nel mirino i flussi informativi e rispetto della passivity rule nel lancio delle offerte di scambio su BPM e Banca Generale. Insomma, questo scontro che sta infiammando il mondo della finanza. C'è tempo anche per dare un'occhiata a qualche giornale un po' più locale, a partire dall'Unione Sarda. Andiamo in Sardegna, dove il caldo non molla la presa. Vedete qui il titolo principale: lavorare a 40 gradi all'ombra, nuova straordinaria ondata di calore, i sindacati chiedono protocolli per fronteggiarla. Il caso, gli imprenditori dicono già avviate misure di protezione con orari ridotti e turnazioni notturne. E poi insomma invece la mondanità della Costa Smeralda, vedete qui Porto Cervo, matrimonio con Lady Gaga e Coldplay per Brenda Bloomer, quarantenne americano, che le cronache descrivono come il re delle criptovalute. E insomma anche questo accade in Sardegna, oltre all'ondata di caldo. E è tutto per la rassegna di questa sera. Adesso noi ci salutiamo con un ultimo approfondimento e parliamo di cronaca, perché è stata rinviata l'autopsia della bimba morta di difterite in Sicilia. Per fare il punto su quanto accaduto e anche sullo stato delle vaccinazioni, Carlotta Maciarolo ha intervistato il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Vi lascio con questo approfondimento, ringraziando Emilio Fucillo e tutta la regia, e da parte mia l'augurio di una buona notte.

0: la morte della piccola Anna Rosa ha riaperto di fatto il dibattito sui vaccini. Non basta l'obbligo, serve la cultura della prevenzione. Cosa state facendo in Sicilia in questi giorni?
1: Intanto buongiorno, esattamente come dice lei, la necessità di dare percezione e importanza al tema della prevenzione a tutto tondo, che sia prevenzione primaria, secondaria e comunque stili di vita. Noi stiamo, per la verità, nell'anno 2026 avevamo già messo in campo una serie di attività che ci vedono in questo momento protagonisti nell'incremento importante della copertura vaccinale, non soltanto per la difterite, ma ovviamente per tutti i vaccini. Abbiamo strutturato un rapporto ovviamente con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta, abbiamo ragionato con l'ufficio regionale scolastico per avere una presenza anche di nostri operatori all'interno delle scuole, ripristinando laddove, soprattutto nelle zone più difficili delle periferie, delle aree metropolitane, avere la presenza del medico scolastico. Tante iniziative che in qualche modo, ahimè, si scontrano con quello che è avvenuto. Il cordoglio per la famiglia, per la morte di una bambina, è comunque qualcosa di triste che deve fare riflettere tutti, e sull'importanza soprattutto della vaccinazione, facendo presente quanto abbiamo e quante esperienze abbiamo acquisito nel periodo Covid e di quella ovviamente portarne a casa il risultato, perché i cittadini abbiano la percezione corretta dell'importanza della prevenzione primaria e quindi delle vaccinazioni.
0: E dunque una prevenzione che riguarda non soltanto il singolo ma tutta una comunità. Tra poco iniziano le scuole, state valutando la possibilità di un rinvio delle lezioni nelle scuole primarie sull'isola?
1: Ma non credo che ci siano problematiche di questo tipo, i casi positivi sono soltanto due, abbiamo una situazione assolutamente in pieno controllo, abbiamo lavorato sui tracciamenti nel caso specifico del fatto dell'evento a Palermo, ma nel frattempo è aumentata ovviamente la sensibilità da parte di tutti i cittadini dell'intera regione, che hanno incrementato in maniera sostanziosa e importante con percentuali rilevanti nelle ultime settimane. Ma questo era un dato già in crescita, per la verità, all'inizio già dell'anno 2026, e quindi andiamo nell'indicazione che la Sicilia non è sicuramente il fanalino di coda nell'ambito delle coperture vaccinali rispetto al dato 2025, e quindi nel 2026 avremo una copertura che si avvicina alla media nazionale, quindi è un significativo e importante passo avanti nella capacità di far capire alla gente l'importanza della vaccinazione.
0: Ecco, per ora appunto questa capacità vaccinale è un po' sotto la media nazionale. Secondo lei perché, voi che lavorate appunto sul territorio, a contatto con le famiglie, quali sono i dubbi che ci sono ancora nel 2026 su dei vaccini che poi portano, difendono da delle malattie che poi portano appunto alla morte?
1: C'è ancora una convinzione, benché il dato sia quasi in linea con il dato nazionale anche in regione siciliana, c'è l'impegno, per la verità, da parte del nostro osservatore epidemiologico regionale, di tutte le aziende del servizio sanitario regionale, che sta lavorando molto sulla parte della formazione e far capire l'importanza ovviamente della vaccinazione. Non bisogna imporre, bisogna ovviamente dare ai cittadini tutte le informazioni corrette, perché ci si avvicini in maniera spontanea e libera a capire quanto sia importante la vaccinazione, ed è quello che stiamo facendo con i nostri operatori in tutti i territori, all'interno delle scuole, all'interno degli enti del terzo settore, in collaborazione ovviamente con la Chiesa e con tutti gli operatori che a tutto tondo stanno supportando un cambio di passo complessivo all'interno della percezione dell'importanza della prevenzione.
0: Ecco, come creare, abbiamo parlato della scuola, dunque del ruolo della scuola e il ritorno della medicina scolastica. Secondo lei la mancanza di un collegamento stabile tra sistema sanitario, scuole e famiglie è diventato negli anni più una criticità? State intervenendo in questo senso?
1: Sì, è diventata una criticità, secondo me è un campo su cui bisogna investire tempo e spazio, perché è necessario ripristinare quella collaborazione tra operatori, la scuola, la famiglia, così come diceva lei, e ovviamente le strutture sanitarie e le aziende sanitarie provinciali. Lì c'è da lavorare molto, c'è da supportare. Noi stiamo ragionando anche con tutti i sistemi informatici che ormai le famiglie hanno e che utilizzano nella comunicazione e nel rapporto con la scuola per sapere gli spostamenti e tutto quello che avviene ai propri figli all'interno della scuola. Lì noi stiamo operando per lavorare anche con comunicazioni, con pillole giornaliere che servono ovviamente a far capire l'importanza. C'è molto da fare, ma non siamo indietro e stiamo ovviamente seguendo tutto quello che nelle condizioni che ci portano ovviamente oggi a cambiare rotta rispetto al passato.
0: Ecco, insisto sui dubbi delle famiglie appunto sul vaccino, perché sebbene sia obbligatorio non si possono usare la forza, non si può usare i modi coercitivi per fare un vaccino che poi in realtà può mettere a repentaglio altri bambini a scuola, ci sono le certificazioni e tutto, ma quali sono i dubbi ancora nel 2026 per questo tipo appunto di patologie e di vaccini? La scarsa informazione, il contesto sociale, il contesto culturale, ci sono alcune parti della Sicilia o di alcuni paesi o della stessa Palermo che sono più sensibili a questi temi? Internet stesso?
1: Assolutamente sì, le fake, internet, i social determinano ovviamente un'azione talvolta confusionaria in chi ovviamente non ha piena contezza dell'importanza della vaccinazione. Per fare questo stiamo scendendo ovviamente sul campo nell'ambito anche della corretta comunicazione e informazione. Come azienda sanitaria provinciale nello specifico abbiamo strutturato uno staff che in queste settimane lavorerà proprio sui social, su YouTube, su Instagram, su tutto quello che ovviamente oggi è la comunicazione più diretta a contatto con il cittadino. Vogliamo confrontarci ovviamente con gli strumenti che giornalmente i cittadini utilizzano per dare anche noi l'informazione corretta e non fare trascinare la gente su aspetti che sono legati spesso e volentieri a fake, quasi totalmente a fake, e che ovviamente trascinano il cittadino, il paziente, la famiglia a informazioni non corrette. Non possiamo sentirci dire ancora oggi nel 2026 che vaccinare provoca l'autismo, è una follia generazionale non possiamo accettare da operatori sanitari e non possiamo permetterci da paese civile e democratico ancora oggi queste differenze ovviamente sul territorio nazionale, ma soprattutto all'interno di alcune aree metropolitane qui a Palermo piuttosto che in altre realtà nazionali in cui ci siano differenze da quartiere a quartiere. Quindi c'è da entrare nel merito così come stiamo facendo e siamo fiduciosi.
0: E tra l'altro direttore, volevo ancora fare una domanda sulle persone che in questi giorni si sono riversate nelle ASL a vaccinare i propri figli per paura. Ecco, quando siete a contatto con queste persone, cosa vi dicono? Si rendono conto? Hanno paura?
1: Si rendono conto, hanno paura, ovviamente. È brutto dire che il decesso di una bambina stia provocando questo, benché avevamo degli aumenti significativi durante l'anno, ma sapere che in una sola giornata nella città di Palermo ci sono state più di 2.000 vaccinazioni, che nella settimana che si è appena conclusa abbiamo avuto quasi il 400% in più, ma questo non vale soltanto su Palermo, ma vale sul territorio regionale, sul territorio anche nazionale, solo di altre regioni in cui hanno avuto un incremento. Quindi spiegare bene, dare contezza, non aspettare per forza il decesso di una persona diventano gli strumenti necessari, perché la paura ovviamente sta creando e sta portando a un incremento importante della vaccinazione. Consiglio che soltanto nella settimana abbiamo avuto l'1% complessivo cumulativo di copertura a 3 dosi per l'esavalente, per le coorti 21, 22, 23 e 24, quindi è un dato importante che in una settimana hai un aumento percentuale anche dell'1% che diventa significativo sul dato ovviamente annuale.

0: Ok del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 157 vittime, quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. Iran, Pezeschian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ho fretta di concludere i negoziati. Pasdaran accordo con l'Oman su ripartizione, ricavi di Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Tragico incidente aereo in Piemonte tra Ossola e la Svizzera. Un elicottero ultraleggero è precipitato dopo aver urtato dei cavi elettrici, decedute le due persone a bordo. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre e ha approvato il decreto per assicurare la continuità degli impianti ex ILVA. Sentiamo Annalisa Salsano.
1: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga in un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
0: Il dibattito politico si concentra chiaramente sul caro carburante, critiche alle opposizioni, basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
0: Andiamo ora all'estero. In Nepal un'alluvione ha devastato le zone di confine con il Tibet. Sale a 157 il bilancio dei morti, ma si teme che siano di più perché sono decine le persone disperse. La Farnesina rassicura sulle condizioni di due italiani coinvolti. Stanno bene. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
5: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
0: Sono circa 90 gli italiani al momento in tutto il Nepal e nell'intera regione tibetana, secondo i dati della Farnesina. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: Scavano nel fango i soccorritori in Nepal e Tibet. Continuano a cercare almeno 500 dispersi a causa delle inondazioni provocate da una gigantesca frana che si è abbattuta intorno alle 9 del mattino su un fiume che scorre nella regione di confine. Le immagini aeree mostrano case, strade e ponti sepolti dalla melma. Secondo la polizia nepalese, citata dalla BBC, oltre 450 turisti di 28 nazionalità sono irreperibili. Il gruppo più numeroso è quello degli indiani, almeno 133. A seguire mancano all'appello 54 statunitensi e 33 britannici.
6: Da quanto ci risulta, soltanto 2 italiani erano rimasti coinvolti, sono in buona salute, e sono seguiti dalla nostra ambasciata a Nuova Delhi, dai nostri consolati in India. Faremo tutto ciò che è necessario per farli rientrare il prima possibile. Tra gli altri scomparsi, che sono stranieri, non ci risulta esserci qualche cittadino italiano.
2: Un turista bresciano, Giovanni Fassini, ha raccontato all'ANSA di essersi trovato bloccato dal fango per 10 ore a bordo di un autobus mentre viaggiava verso Kathmandu. Le immagini di una telecamera sul valico di frontiera tra Tibet e Nepal, l'unico aperto finora, mostrano la gente in fuga disperata dalla valanga. È stato ritrovato il corpo di una turista portoghese che si trovava sul posto con un gruppo, mentre sono al sicuro a Kathmandu alcuni gruppi di turisti italiani che erano passati dal valico di frontiera lunedì scorso.
0: Trump inasprisce la stretta sui visti per gli immigrati e in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA a Mosca. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Sì, l'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine. E il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega che è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Linea a voi.
0: E gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
0: Con l'Iran è impossibile raggiungere un accordo, incalza il premier Netanyahu che dice di aver discusso di tre opzioni con Trump nella guerra contro Teheran. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza e alta tensione in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
9: Al presidente Trump ho detto che un accordo con gli iraniani non si può fare, sono dei selvaggi. Il premier israeliano non usa giri di parole, da sempre non ha mai sperato in un accordo con Teheran, anzi avrebbe voluto il proseguimento del conflitto, in quanto la minaccia nucleare e quella missilistica non sono state eliminate per Israele. Impegnato in una campagna elettorale tutt'altro che facile, il premier israeliano cerca di catturare consensi. Lo ha voluto fare anche con il movimento dei coloni, affermando che i nuovi insediamenti e le fattorie potranno ospitare tanti altri ebrei provenienti dal resto del mondo. Non parla però di quella frangia sempre più importante di coloni violenti che continuano a minacciare i palestinesi. È accaduto anche oggi nel villaggio di Huwara, non lontano da Nablus. A Gaza invece non si fermano i raid israeliani. L'ultimo ha colpito un campo di sfollati a Khan Yunis, ha provocato un morto e diversi feriti. Ma il capo del Board of Peace parla di disponibilità da parte di Hamas per il disarmo, passo fondamentale per far progredire il piano di pace messo a punto dal presidente Trump.
0: Diamo ora uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani in edicola tra poche ore con la rassegna stampa di Daniele Lorenzetti.
10: Allora diamo uno sguardo alle aperture dei quotidiani tra pochissimo in edicola. Molti puntano sulle misure del governo sul gasolio, ma non tutti, vedrete. Il Corriere della Sera fa questa scelta. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, scrive il giornale milanese. Invece la Repubblica apre su un altro tema. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Sono anche retroscena pubblicati dall'agenzia Bloomberg oggi. La Nazione, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, ancora le misure del governo. E poi nella fotonotizia di Taglio Centrale, l'apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Andiamo a vedere Avvenire, il giornale della CEI, la terra di nessuno. Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Musawir, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Poi ancora una volta la fotonotizia su questa immane tragedia del Nepal, una marea di fango sul tetto del mondo e anche ampio spazio a quello che è il patteggiamento scelto dalla società di Zuckerberg. Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo sale in borsa. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore con le parole di Pizzaballa nel taglio alto, Cisgiordania è diventata terra di nessuno senza legge e poi però anche i temi economici, assunzioni di contratti, tredicesime, lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi. Andiamo poi a Domani, benzina, i micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti e il titolo principale, il taglio centrale sulla bomba di fango che travolge il Nepal. Andiamo all'Italy Post, taglio delle accise, nuova proroga, confermato fino al 5 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, poi misure selettive. Andiamo anche al Giornale, anche qui la scelta è analoga, benzina prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano che invece apre sulla questione armi, F-35 antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita su riarmo Tajani o armi o sociale, questo è il titolo del giornale diretto da Travaglio. Il Dubbio apre così, Mosca non può vincere il dossier che gela Putin, un rapporto segreto della banca Sberbank. Il Foglio, New York, Londra, Parigi e l'Italia, cercasi disperatamente alternative al vuoto, cosa ci dice il ritorno del partito dei sindaci. E poi questa analisi di Michael Flammini di Spalla, Putin dopo la CIA, chi sapeva e chi no, del viaggio di Ratcliffe a Mosca, le reazioni russe tra le righe della propaganda. Andiamo a vedere il Riformista, io speriamo che me la cavo, Forza Italia è sull'orlo di una scissione, Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. Su Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città. La verità apre così, sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri e poi persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia, quindi è critico anche su questo. Il manifesto, diritto di sciopero. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no, la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. Così il titolo del manifesto. Andiamo a vedere il Mattino di Napoli, l'apertura sul caro benzina, da settembre bonus, esentasse in busta paga. Il Mattino, questa volta di Puglia e Basilicata, apre sul Medio Oriente, l'occhio per occhio di Teheran, 10 milioni di dollari a chi uccide il figlio di Trump, e poi però il titolo grande sulle le scintille sui carburanti, lo scontro tra Forza Italia e Lega sugli extra profitti. Andiamo a vedere poi il Gazzettino, siamo al quotidiano del Nord-Est, perché dicono alla moschea, la vicenda di cui si occupavano anche altri quotidiani. C'è un'intervista al sindaco di Venezia che dice: è un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date. E poi ancora le immagini di questa devastante alluvione, Nepal e Tibet, i fiumi di fango, la strage e centinaia di dispersi. L'Opinione delle Libertà torna sulla vicenda di Ceuta, scontro nel governo Sanchez con il suo titolo, Il Tempo, compagni di poltrone, si occupa in maniera molto critica di AVS Sinistra Italiana. Andiamo a vedere poi Milano Finanza, Intesa respinge il Monte, l'esposto in Consob contro la doppia OPS, l'istituto guidato dal CEO Messina mette nel mirino i flussi informativi e rispetto della passivity rule nel lancio delle offerte di scambio su BPM e Banca Generale. Insomma, questo scontro che sta infiammando il mondo della finanza. C'è tempo anche per dare un'occhiata a qualche giornale un po' più locale, a partire dall'Unione Sarda. Andiamo in Sardegna, dove il caldo non molla la presa. Vedete qui il titolo principale: lavorare a 40 gradi all'ombra, nuova straordinaria ondata di calore, i sindacati chiedono protocolli per fronteggiarla, il caso, gli imprenditori dicono già avviate misure di protezione con orari ridotti e turnazioni notturne. E poi insomma invece la mondanità della Costa Smeralda, vedete qui Porto Cervo, matrimonio con Lady Gaga e Coldplay per Brenda Bloomer, quarantenne americano che le cronache descrivono come il re delle criptovalute. E insomma anche questo accade in Sardegna oltre all'ondata di caldo. E, è tutto per la rassegna di questa sera.
0: Un focolaio di malaria causato con tutta probabilità da una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo ha colpito lo scalo di Francoforte e contagiato un gruppo di dipendenti. Salgono a 2 i morti, 6 casi accertati di contagio. Sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
11: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'istituto di ricerca Robert Koch, evento molto raro, però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo le autorità, è trascurabile perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
0: Meta, la società di Mark Zuckerberg, ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari per porre fine allo storico processo sulla dipendenza dei giovani dai social media. Aggiungerà anche misure di sicurezza per i minori alle piattaforme Facebook e Instagram. Sentiamo i dettagli con Francesco Musi.
12: La stessa Meta sul proprio account ufficiale X definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali e il dato interessante, molto importante al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare, per chiudere così un processo iniziato nel 2023, dicevo il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore. Ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15. Mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post sia i propri che quelli degli altri. Tutte misure a tutela dei minori. La verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo. Ricordiamo c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui i più importanti, ricordiamo Colorado, Kentucky e New Jersey. Stiamo vedendo le immagini del processo. La scorsa settimana era iniziato a Oakland e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo rivediamo con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
0: Torniamo in Italia, aumenti ai rider solo sulla carta, vanno assunti così la Procura di Milano dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposta a febbraio per caporalato. Sentiamo Elisabetta Santon.
13: Prima quando io prendo l'ordine vicino, 2,50 vicino, prendere lì e portare sempre di là.
14: Sì.
13: Molto vicino, adesso paga 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
15: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, lontano, non paga bene.
14: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
16: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
14: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
16: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
14: La conseguenza, ecco come si deve vivere da rider.
13: One room,
14: in 5 in una stanza.
0: In Lombardia il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla progressiva. Ce ne parla Marco Signorelli.
17: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Eluana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti. Scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione, una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
0: È morto a Los Angeles all'età di 80 anni l'attore e doppiatore britannico Tim Curry, tanti ruoli interpretati nella sua carriera fra teatro e cinema, per tutti però resta il protagonista e mattatore di The Rocky Horror Show. Sentiamo Laura Squillaci.
18: Una voce inconfondibile, un volto impossibile da dimenticare e un personaggio diventato simbolo di un'epoca. Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Era il 1973 quando sul palco del Royal Court Theatre di Londra indossava per la prima volta i panni di Frankenfurter, il protagonista del trasgressivo Rocky Horror Show di Richard O'Brien. Due anni dopo sarebbe arrivato il film The Rocky Horror Picture Show e quel dottore eccentrico, provocatorio e libero avrebbe conquistato per sempre la cultura pop. Il brano Time Warp, i costumi, le proiezioni di mezzanotte, un cult che ancora oggi attraversa generazioni con milioni di fan nel mondo. E lui, Tim Curry, in mezzo a loro in una delle sue ultime apparizioni, già sulla sedia a rotelle dopo l'ictus che lo aveva colpito nel 2012. Cantante, attore, doppiatore di grande versatilità, tanti personaggi eccentrici e irriverenti tra teatro, cinema e TV. Gli esordi nel 1968 nel cast londinese di Air, ha recitato in diversi film come In Signori il delitto è servito e soprattutto nella miniserie TV It, vestendo i panni del terrificante Pennywise. Ma Curry rimase indelebilmente identificato con l'interpretazione dello scandaloso scienziato in bustier del Rocky Horror. Lui stesso ne era consapevole. Avevo esitato ad accettare perché, se avesse funzionato, mi avrebbe creato un'immagine difficile da scrollarmi di dosso. Non sognarlo, sì, ciò che vuoi essere, diceva il film. E Tim Curry questo coraggio lo ha avuto.
19: Come up to the lab and see what's on the slab.
0: E siamo in chiusura, parliamo delle elezioni della FIFA dell'anno prossimo. L'Italia ha ritirato il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC ha dichiarato siamo al fianco della UEFA. Sentiamo tutti i dettagli con Tiziana Alla, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale.
20: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
21: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
22: Si aspettava un passaggio collegiale?
21: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
20: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.

L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.

0: Ok, del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 157 vittime e quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. Iran, Pezeschian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ho fretta di concludere i negoziati. Pasdaran accordo con l'Oman sulla ripartizione dei ricavi di Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Ryder Glovo, la procura contraria alla revoca del controllo giudiziario disposto per il colosso spagnolo delle consegne, non pagato quasi il 30% delle ore per i PM, vanno assunti. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA dell'anno prossimo, una scelta, dice Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24. Questi erano i nostri titoli, le notizie principali. Ora però, come di consueto, una puntata di Amarcord che ci porta nella sede della Titanus, la più antica casa di produzione cinematografica italiana, per parlare dei registi del cinema che già alla fine degli anni 50 lavoravano per la RAI, come Mario Soldati, Nanni Loi e Luigi Comencini. Vediamo dunque all'una una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Restate con noi.
1: Intanto io da bambino sognavo di fare Pinocchio.
2: Non bastano?
3: Pure dove si trovi.
4: Non ho detto il futuro.

0: Umberto, siamo nella sede della Titanus.
1: Sì, fantastico.
0: Un pezzo di storia del paese, del cinema, che si intreccia poi con la storia di una famiglia, Lombardo.
1: La famiglia Lombardo, fondatore 1904. Dunque, il cinema nasce nel 1895. Nel 1904 già esisteva, non qui, ma a Napoli, la Lombardo Cinematografica.
0: È la più antica casa di produzione italiana.
1: Non c'è dubbio.
2: Vorrei parlare del cinema italiano e precisamente del cinema italiano a Napoli. Sì, infatti, quando il cinema si chiamava Napoli, così si può intitolare questo breve discorso che vi faccio, l'industria non esisteva. Esistevano dei pazzi, degli sconsiderati che si accingevano a giocare con questa macchina strana sconosciuta che si chiamava il cinema. Fra questi era mio padre.
1: Gustavo Lombardo che fa? Al Vomero fa degli studi dove si poteva girare soltanto con il bel tempo, perché non c'erano le luci, non c'erano le luci artificiali, per cui c'era il sole, degli specchi fatti con la stagnola e non con lo specchio, e gli attori potevano lavorare soltanto con il bel tempo. E per questa casa, quando si trasferisce a Roma, è passato il cinema italiano. È la storia del nostro paese, non c'è dubbio.
0: A Roma perché è Mussolini che, promettendo degli sgravi fiscali, fa in modo che le case di produzione si trasferiscano a Roma.
1: I regimi totalitari dell'anteguerra avevano immaginato fin troppo bene come quanto il cinema, la radio, i media potessero influenzare ovviamente il gusto popolare, e quindi era uno strumento di gestione del potere.
2: Queste immagini traballanti praticamente rappresentano il porticciolo di Santa Lucia. È Napoli. È Napoli in quei tempi. È ripresa con una macchina a quei tempi. Indubbiamente voi vedete che è tutto flu. È così come si girava allora. Questo è il primo ufficio degli stabilimenti dove mio padre si rifugiò quando la sua famiglia seria lo cacciò di casa perché voleva fare del cinema. E in questa fotografia voi lo vedete a bordo di un aereo ancora più traballante delle immagini che avete visto, per lanciare il primo lancio di un film, un enorme successo. E quel film fu appunto Cabiria, un grosso colosso che si potrebbe oggi paragonare ai Ben-Hur, ai grossi colossi attuali.
0: C'è un film che lascia un segno
1: indelebile, indelebile
0: nella storia della Titanus.
1: Sì, certo, il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo, Luchino Visconti in regia, un cast di attori incredibili:
0: Stellare.
1: Claudio Cardinale, Alain Delon, Burt Lancaster, Romolo Valli, Paolo Stoppa.
3: Altre indiscrezioni sul film, sempre in carattere con le esigenze realistiche del regista. Gli affreschi su di una parete per ottenere alcuni effetti sono stati rifatti 3 volte. Perfino le bretelle di Lancaster Principe Salina sono state fatte arrivare appositamente da Londra. Ma è stato per i costumi che Visconti ha preteso l'aderenza più intransigente. 25 milioni sono costati quelli usati nella scena finale, il ballo a Palazzo Pantaleoni. Senza parlare poi dei costumi indossati dagli interpreti principali del film.
1: Visconti pretendeva delle cose incredibili, cioè le piattiere con dentro la maiolica e la ceramica originale contemporanea dell'epoca, quindi dell'Ottocento, credenze che non sarebbe stato mai aperte, quindi chiuse dentro.
3: Il Gatto Pardo certamente riaprirà il processo Visconti. I capi d'accusa sono quelli di sempre: esasperato realismo ed eccesso di elementi decorativi. Da più parti si è detto che il film abbia messo in crisi il cinema italiano per il suo alto costo. Si parla di oltre 3 miliardi di lire.
1: Sono 250 milioni di euro attuale, più o meno. E la cosa bella di Goffredo Lombardo è che ripiana tutti i debiti fino all'80 e rimette in piedi tutto quello che stiamo vedendo. Ecco, questo anche dimostra anche questo genio italiano, quando tu all'inizio dicevi
0: la storia della famiglia
1: che si incrocia con la storia d'Italia, la storia del cinema. Ecco, questa scena, questo Gatto Pardo, che aveva un senso proprio perché, secondo Visconti, avere tutto materiale d'epoca, materiale anche dentro, costringeva gli attori a muoversi in una certa maniera, quindi a fare un certo tipo di movimenti appunto più lenti, più studiati, più nobili.
4: Ma intanto la stanno obbligando anche a parlare in palermitano. Saprebbe dirci qualche frase?
5: Adesso? Ma veramente non saprei cosa dire.
4: Quello di Angelica, una frase d'amore?
5: Una frase d'amore? No, veramente non me la sento di dirla.
0: Ecco, la scena del ballo, che nel romanzo non occupa tutto lo spazio che invece Visconti gli dà nel film.
1: Sì, perché questa è la borghesia di cui l'avevano accusato, perché è mettere in scena lo sfarzo e dare un messaggio che non è esattamente un messaggio come ci si aspettava da un Visconti legato al Partito Comunista. C'è da dire una cosa.
0: Il principe di Salina.
1: Il principe di Salina, che era lui, era Burt Lancaster. Nella produzione Visconti non avrebbe voluto Lancaster, voleva un attore italiano, però siccome era anche coprodotto, l'America dice, e lo stesso Lombardo dice, vabbè dai, cediamo a una major e sentiamo che cosa ci racconta l'America. E arriva Lancaster. Visconti mette una clausola precisa, che sappia ballare. Arriva Lancaster, che però arriva Lancaster, e lui è Visconti, per quanto sia Visconti, per Lancaster non è nulla. Dice, signor Lancaster, sono Visconti, molto lieto, immagino che lei sappia ballare. Si faceva sempre accompagnare Visconti da Claudia, che chiamava Claudina. Claudina. Lancaster lo guarda, ballare? Ma io sono un attore, non so ballare. Vieni Claudina, quando il signor Lancaster sarà pronto torneremo. 6 mesi di pausa, ovviamente, questo che incide sulla lavorazione, che incide sul fallimento della Titanus.
6: Potrei raccontarti che come tutti i film anche questo ha le sue difficoltà, naturalmente, difficoltà di produzione, per la quale produzione per ora ho trovato Goffredo Lombardo, che è molto, molto imballato per il film, ma sai, tra l'imballamento di un produttore e le esigenze di un regista c'è sempre in mezzo quel mare, vero, che va superato, il costo del film, le difficoltà eccetera eccetera, tutte cose che io capisco perfettamente. D'altra parte le mie esigenze sono quelle che devono essere e le esigenze del produttore sono altrettanto importanti e valide. Si spera poi di farle andare d'accordo queste esigenze, allora il film si realizza. Altri episodi non te ne saprei dire, perché per ora siamo proprio, come ripeto, in una fase di preparazione assoluta.
0: Alain Delon, Tancredi del Gattopardo, era stato il protagonista di Rocco e i suoi fratelli, un film del 60 di Luchino Visconti. L'idea era quella un po' verghiana della madre con i 5 figli, un po' come le dita di una mano di verghiana memoria.
1: Sì, e prendere, lui padre del neorealismo, riprendere Verga e rimetterlo in scena in qualche maniera.
7: Di questa storia veramente non ne sappiamo ancora granché, del soggetto del film.
6: Sì, io sono un po' restio a anticipare la storia, però se ti posso dire è una storia alla quale tengo molto, perché è un soggetto mio. È un vecchio sogno che io avevo, quello di realizzare un film a Milano, che è la mia città, ed è secondo me un problema, uno di quei problemi sociali importantissimi italiani, cioè il rapporto tra nord e sud in Italia, cioè la convivenza di gente del sud o di gente del nord al sud o di gente del sud al nord. In questo caso è una famiglia di meridionali, di lucani, che va a vivere a Milano, cioè che va a cercare a Milano la possibilità di miglioramento della vita, di progresso, eccetera, eccetera.
1: Mette in scena la povertà

0: chiedo scusa del disturbo.
1: Ma chiudo quella porta che si gela in casa. Venite avanti. Poco a poco non so proprio che t'ha già dissi, se vuole arrangiare con quello di tuo padre.
2: Beh, basta che fai presto. Vedi, poveretto, come sta tremando.
1: Vediamo un po', eh?
0: Buonasera.
3: Buonasera.
4: Quanti anni hai?
5: Ho 33.
4: Bene, allora, senti un po', siamo qui in un club ippico.
5: Sì.
4: E come mai qui siamo oggi? Che cosa rappresenta questo set? Che cos'è la storia del tuo personaggio? Andiamo a vedere. Sì. Qui. Siamo in un club ippico, facciamo anche vedere
5: proviamo,
4: i cavalli.
5: Provo, ti dico prima di tutto, provo di spiegare in italiano, ma è un poco difficile perché dai tempi di Rocco, siano 10 anni fa, non mi ricordo bene l'italiano.
4: No,
5: sorrido perché penso a questo momento, penso a Luchino Visconti, forse, che come lo so sta sempre la notte
4: a vedere la televisione,
5: forse sta guardando a me in questo momento.
4: Beh, certo,
5: mi ricordo che Luchino odio proprio il mio accento. Allora questa cosa mi diverte perché lui sta rabbiando a questo momento.
4: Beh, a proposito di Visconti, è stato lui che ti ha lanciato, insomma, Rocco è stato il film tuo più importante. Sì.

0: no. Si racconta, Umberto, dici tu se è vero, che il Gattopardo inizialmente fu proposto a Mario Soldati,
1: regista che peraltro legatissimo alla nostra azienda, alla Rai, e doveva fare lui la regia. Chissà come sarebbero andate le cose.
2: Sul lungomare, a Palermo, a breve distanza dal sontuoso palazzo Lanza di Trabia, le sette finestre dell'antica casa dei principi di Lampedusa. La facciata opposta dà sulla popolare via Butera. Ecco il portone. Ecco il vecchio portinaio sulla soglia, ancora quello naturalmente. E tutti nel cortile ricordano la figura alta e massiccia del singolare padrone di casa. Un signore, un nobile, ma soprattutto uno scrittore. Del resto la sua figura era nota anche nel centro più moderno, ai passanti di Piazza Ungheria, in questo caffè.
3: Oh, senta, scusi, lei è parecchio tempo che è qui in questo caffè?
4: Sì, 10 anni.
3: 10 anni. Allora si ricorda Giuseppe Tomasi?
4: Sì, il principe di Lampedusa.
3: Il principe di Lampedusa, lo ricorda. È vero,
4: sì,
3: quello
4: sì,
3: che dicono, che lui veniva qui a scrivere tutte le mattine, è vero?
4: Sì, tutte le mattine dalle 9 in poi era qui seduto,
3: fino a che
4: ordinava
3: ora?
4: Il caffè e stava qui fino alle 2.
3: Fino alle 2.
0: Nel viaggio nella Valle del Po del 57, Soldati incontra lombardi, piemontesi, ci mostra le differenze di territorio, appunto, della cucina. È un po' il primo reportage enogastronomico.
1: Sì, sì, è la madre di tutti, oggi si chiamano cooking show, è vero? Sarebbero le trasmissioni di cucina.
5: Questo sarebbe gli ingredienti, sarebbero gli ingredienti necessari a fare la fonduta. Fontina, fontina della Val d'Aosta, burro, latte e uova, è tutto qui. Qualche cosa come la fonduta credo che l'abbiamo anche nel paese del Galles, in Inghilterra. Si chiama la Welsh Rarebit. Poi c'è nella regione della Lorena, si chiama Quiche Lorraine, nella regione di Neuchâtel. E poi abbiamo anche la fondue valaisanne.
6: Ma no, caro Soldati, lei confonde. Perché la fonduta piemontese è col latte, mentre la fonduta del Vallese è col vino bianco secco.
5: Ah, ho capito, il famoso vino del Fandan, sì, sì. Vedete che io sono un ignorante.
0: Lui racconta il territorio attraverso, appunto, le ricette, gli agricoltori, i produttori.
1: Era la sua passione il cibo, senza dubbio. Non dimentichiamo che il 57 è l'anno, visto che incrociamo la storia d'Italia, è l'anno nel quale l'Italia si sta aprendo al boom economico.
5: Contessa Veggi, venga lei, Contessa Veggi, venga lei e spieghi lei ai nostri telespettatori che cosa è e come si fa la famosa fonduta della Val d'Aosta. Dunque,
6: cosa molto semplice la fonduta. Tutto sta, vero, a preparare gli ingredienti, perché non è tanto la capacità di chi la fa quanto dalla qualità del formaggio che si adopera. Ecco, bisogna prepararla...
5: Sì, tagliandola a cubetti, no?
6: Tagliandola a cubetti, bisogna tagliarla molto fino. Poi bisogna mettere, vero, coprirle completamente,
5: copriamo.
6: In modo che di avere
5: di
6: mezzo latte e mezzo acqua.
5: E mezzo acqua.
6: Basta.
5: Allora aggiungiamo ancora un po' di latte.
6: No, no.

0: bene, va bene. Ma meglio sempre un po' di latte, meno che un poco di acqua. Sì.
1: Forse qualcosa cambia con l'inchiesta degli anni 60 sulla lettura, chi legge, che realizza insieme a Cesare Zavattini.
2: Sì, sì. Con i librai di Pontremoli.
3: Siamo venuti qui perché? Perché Pontremoli è il paese dei librai. Sentiamo un po' tutti insieme, si nasce o si diventa librai?
4: Quasi sì. Si nasce.
3: Ma si nasce, e allora la signorina è nata ieri, quindi è la libraia. Dunque senta, secondo lei chi è che compra più libri?
5: Per me è l'impiegata. L'impiegata e gli impiegati, insomma.
3: L'impiegata in generale.
5: E poi gli studenti. Sì. Ma i studenti hanno la disgrazia di essere sempre a bolletta.
3: Sì. Senta, le ore in cui si vende di più?
5: Alla sera.
3: Alla
5: verso
3: sera.
5: Le sette. D'accordo. I libri gialli che
3: siamo
5: vanno
3: tutti
5: di più.
3: D'accordo su questo fatto che si vende più verso
5: sì,
3: la sera.
5: Sì, sì, sì.
3: Verso le ore dalle sei in poi. Insomma. Sì. Senta, lei è il signore, torniamo, l'ho già interrogato prima, ma viene sì. In mente di chiederle un'altra cosa a lei. Il libraio in generale legge?
4: Ma legge poco, anche perché il tempo non gli permette di leggere, poi anche perché sotto le sue mani passano centinaia e centinaia di volumi.
3: Sì.
4: Però in rapporto mancanza di tempo ha un sesto senso che gli dà immediatamente la sensazione di quei libri che vanno e i libri che non vanno.
1: Percorre a ritroso il viaggio di Garibaldi, dalla Sicilia alla Liguria, come dire che il Risorgimento ha fatto l'Italia, la televisione fa gli italiani.
6: Devo essere grato alla televisione italiana che mi ha messo a disposizione quanto occorreva per fare questo viaggio. Sei automezzi, truck sonoro, lampade, elettricisti, macchinisti, macchine da presa, che qui vedete in carovana nel trasferimento da Paesana a Crissolo, appunto nella valle del Po, nell'alta valle del Po. Porta giù la macchina, la luce è buona, forza.
3: Siamo della televisione e quindi facciamo, ci vedi bene così Mario?
7: Sì.
3: Dunque facciamo delle interviste a quelli che passano in questo punto.
8: Molto bene.
3: Ha capito? Senta, grazie. In questi pacchi che ci sono qui, che vedo qui e là,
8: sì.
3: Ci avete un libro?
8: Sì.
3: Perché ho avuto qui un articolo Corriere della Sera di ieri, dice coloro i quali hanno la possibilità di spendere non acquistano libri. E quelli che vorrebbero acquistarli non ne hanno i mezzi.
8: Sì,
3: beh, loro, certo, voi sì. I mezzi di acquistare qualche libretto ce l'avrete.
8: Sì, d'accordo. Ma no, non
3: poi
8: è questione, è il tempo.
3: I fiorentini ce l'hanno la letteratura, ce l'hanno nel sangue, no?
8: Giusto.
9: Caccio un po'.
3: Almeno una. Eccola qua. Come mai siete di qua? Siete a passare di qua?
9: Perché ci abbiamo fidanzati qui.
3: I fidanzati? Che
9: sì.
3: Dove sono i fidanzati?
10: Eccoli qua.
3: Accidenti, quanti? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 siete qui dentro.
9: Sì.
3: Accidenti. Adesso dove va? Ritorno a Viterbo?
9: No, andiamo al paese del fidanzato di mia sorella.
3: E dov'è?
9: Di Orso Marzo.
3: Orso Marzo?
9: Provincia di Cosenza.
3: È un paese, un nome bellissimo che mi ha sempre molto intrigato. Orso Marzo. Lei? Lei per esempio legge?
9: Come no?
3: Che cosa legge? Sentiamo, vediamo.
9: Leggo libri, libri.
3: Ma vabbè, libri si capisce, si legge i libri, si legge giornali anche.
9: Giornali.
3: Ma di libri cosa legge di libri? Di solito. Mica.
9: Libri gialli.
3: Senta, scusi.
11: Buongiorno.
3: Buongiorno, lei da dove viene?
11: Da Santa Maria.
3: E dove va?
11: Campagna.
3: A fare che cosa?
11: A lavare.
3: Come a lavare? A lavare lì al...
11: al fiume.
3: E lei? E lei sa leggere?
11: No. Non sono dell'alfabeto, no.
3: Ebbene, come... quando vede un libro che cosa pensa?
11: Mi dispiace che non sa leggere e scrivere, come voglio fare?
3: Io
11: se non lo
3: una cosa, che quelli che non sanno leggere e scrivere ridono di più. C'era anche un'altra donna che ho visto giù a Gioia Tauro e ride meglio degli altri.
12: Carmenelle, una bella figliola, venne l'acqua gelata stagione, gelata stagione, gelata stagione.
2: Guarda, guarda, vide Napoli e Pomore, interprete Leda Gis, è la moglie di Gustavo Lombardo, Giselda Lombardi.
1: Roberto, c'è un film su Napoli, Le quattro giornate di Napoli,
2: Napoli,
1: di Nanni Loi, altro autore che ha lavorato molto per la RAI, che è il film che lancia il regista, diciamo, in uno scenario internazionale, perché viene candidato all'Oscar
2: sì.
1: Col miglior film straniero.
2: È stato un film realmente di svolta, perché sta parlando della liberazione di Napoli, fatta, come sappiamo tutti quanti, direttamente dai napoletani. E Nanni Loi è il regista che ha portato delle innovazioni non soltanto nel cinema, ma anche nella nostra televisione. Basti ricordare...
1: Specchio segreto.
7: Che è successo? Che è successo?
10: Come state, signorina?
7: Signorina, venga a sedersi qua.
2: Specchio segreto è la prima candicamera italiana. Posso dirti una cosa personale? A me metteva l'ansia Specchio segreto, perché vedere quello che intinge nel cappuccino.
7: Vorrei fare la zuppetta.
13: Vai.
1: Aristocratico e proletario lo hanno definito Nanni Loi.
2: Come Visconti. Nanni Loi è sempre stato impegnatissimo politicamente, grandissimo affabulatore. Con lui i racconti cinematografici di quando frequentava questi ambienti erano incredibili.
14: Regina, Nanni Loi?
15: Il carcere di Roma.
14: Buongiorno. Di cosa si sta occupando?
7: Guardi, io... Ma perché? È un'intervista questa?
14: Sì.
7: È per la televisione?
14: Sì.
7: Sono contento, perché così potranno vedere quello che sto facendo io adesso. Io sto preparando una memoria difensiva basata proprio sulle immagini.
15: La cosa si fa imbarazzante quando le persone interpellate si accorgono di avere a che fare con uno che senza esitazione dichiara di essere appena scappato di prigione, di essere un fuggiasco.
16: Scusi, mi potrebbe nascondere?
17: Nascuno, in due. Io sono di Como, so de Como io.
16: Ma dove vuole lei? Perché mi cerca?
17: Vabbè, mando te nascuno. Io so de Como, non so de Roma,
16: scusa. Ma scusa, sono innocente.
17: Ma guarda che te stai sbagliando.
16: Mi potrebbe prestare la sua cinta o i lacci delle scarpe?
17: Ma che te do? So de Como!
1: Negli anni Ottanta, Giù Marrazzo fa un'intervista ironica a Nanni Loi. Il programma è Che fai ridi. Marrazzo in realtà interpreta se stesso, cioè il giornalista d'inchiesta che sta lavorando su un'indagine molto particolare.
2: Inventano questa finzione che Nanni Loi ha avuto una comunicazione giudiziaria. L'avviso di garanzia a quel tempo si chiamava comunicazione giudiziaria.
14: Nell'ipotesi che lei venisse condannata, si è preparato un rifugio, qualcosa?
7: Sì, io vado all'estero.
14: Dove?
7: In Sardegna.
1: Pane, amore e fantasia, 1953, Luigi Comencini. Anche Luigi Comencini lavora molto con la RAI, Umberto.
2: Come no, dedica la sua attenzione ai bambini. E nel 1970 va a fare delle inchieste sull'occupazione dei bambini che lavorano a 9, 10, 11, 13 anni, il carrozziere, il meccanico, quello che impara un mestiere.
1: Va nelle periferie.
2: Le periferie. La curiosità di queste inchieste per la televisione, in più puntate, è che non vanno in onda subito, vanno in onda dopo, nel 78, 8 anni dopo, con materiale aggiornato addirittura di questo, su questo tema. Non dimentichiamo che questi registi hanno alle spalle il neorealismo.
18: Che lavoro fai te?
19: Macellaio.
18: Quanti anni hai?
19: 11.
18: Non vai a scuola?
19: Andavo, ora ho finito.
18: E quanto guadagni?
19: 1000 lire a settimana.
18: E quanti anni hai?
19: 8 anni.
18: Domenico?
20: Non viene là.
18: Ti piace questo lavoro?
19: Sì.
18: Quale altro lavoro hai fatto?
19: Il barista, il meccanico.
18: Questo ti piace di più?
19: Sì.
18: Perché guadagni di più o perché è più bello il lavoro?
19: Perché impari il mestiere, no?
1: Nel 1978 firma un'inchiesta sull'amore in Italia, un'inchiesta a puntate. Siamo all'indomani del referendum sul divorzio, sull'aborto, e racconta l'amore, diciamo, in varie declinazioni, in vari luoghi.
2: Questa è un'operazione intelligentissima di Comencini, perché declinare l'amore significa parlare di un sentimento universale. E Comencini su queste cose sa quello che deve dire, lo sa dire perfettamente bene, e lo sa dire soprattutto negli anni in cui si metteva a frutto il concetto che era nato 10 anni prima, nel 68.
21: Tu, Bruno, hai preso Loredana perché te l'ha consigliato il primario o perché ti piaceva?
22: E te non so dove dire lui. Parla.
10: Ah, cosa vi dico?
14: Se non niente cosa dire.
22: Io gli voglio bene, sono innamorata, ma lui non so mai, insomma, che pensieri che ha, che idee che ha. È timido, insomma, certo, non si esprime quello che vuol dire.

0: magari anche, ecco, io magari mi sento di fare l'amore, non so, magari, non so, lui mi tocca, insomma, accarezzarlo, toccarlo, tutto, dire, beh, vieni, vieni, ecco, devo dire che così, non so come, se capite quello che parlo, non so, ecco, si vergogna, non so, e ha paura, ogni tanto mi dice non dar via, non dar via. Sì, mi dice così ogni tanto, non dar via, non dar via. Cosa, rimango solo? Mi dice così. Quante volte mi ha detto sta roba?
1: Nel 72 realizza un film per la televisione, Pinocchio, che ha un successo incredibile.
2: Ma è la fata Turchina, Gina Lollobrigida, Franchi e Ingrassia che fanno il gatto e la volpe,
1: Nino Manfredi
2: Manfredi che fa
1: fa
2: Geppetto.
1: Geppetto.
2: E questa è una grande impresa dedicata, ecco, per la nostra azienda, per la Rai, quindi che fu un successo incredibile.
3: Ma secondo me il protagonista è un bambino, idealmente anche per Claudio è un bambino, tant'è vero che tutto il lato pedagogico del libro è proprio una pedagogia infantile. Tutte le avventure sono condizionate da questa tematica generale: se tu non sei buono, guai a te. Guai a te, dice il libro, dice Claudio nel libro, non diventerai mai un bambino vero. Io capovolgo e dico guai a te, tornerai burattino.
4: Sono contento perché questo Geppetto un po' mi somiglia. Questo Geppetto mi somiglia ed è praticamente, come lo ha interpretato anche Comencini, un'interpretazione moderna della famiglia. Infatti credo che la Fatina sia un po' la moglie morta di Geppetto che soffre di solitudine e quindi si crea questo figlio. Quindi è una favola oggi per i piccoli ma anche per i grandi.
2: Dica, dica.
1: Un biglietto per il Gattopardo.
2: Gattopardo?
1: Sì.
2: Sono 2,50.
1: 250 delle vecchie lire?
2: 250 milioni di euro.
1: Sì, esagerato.
2: È quello che è costato, è quello che è costato.

L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.

0: Ok del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 157 vittime, quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. Iran, Pezeschian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ho fretta di concludere i negoziati. I Pas daranno accordo con l'Oman su ripartizione dei ricavi da Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Rider Glovo, la procura contraria alla revoca del controllo giudiziario disposto per il colosso spagnolo delle consegne, non pagato quasi il 30% delle ore per i PM, vanno assunti. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027, una scelta, dice Malagò, in piena condivisione con la UEFA. Qualche istante dopo l'una, ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre e ha approvato anche il decreto per assicurare la continuità degli impianti ex ILVA. Ce ne parla Annalisa Salsano.
1: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre.

0: un intervento, il decimo sulle accise, da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2 miliardi e mezzo spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
1: Dibattito politico che si concentra inevitabilmente sul caro carburante. Critiche alle opposizioni. Basta con misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Sentiamo Eva Giovannini.
2: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
4: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
1: Andiamo all'estero, ora in Nepal un'alluvione ha devastato le zone di confine col Tibet, è salito a 157 il bilancio dei morti, ma si teme che siano di più perché sono decine le persone disperse. La Farnesina rassicura sulle condizioni dei due nostri connazionali coinvolti, stanno bene. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
5: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato, CCTV, riprendono la catastrofe. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione, vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Le immagini satellitari evidenziano la portata della catastrofe. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri.
1: Trump inasprisce la stretta sui visti per gli immigrati e in un'intervista fornisce qualche dettaglio sul misterioso viaggio del direttore della CIA a Mosca. Come leggete anche dalla nostra ultima ora, stanno però trapelando anche altre informazioni. Il capo della CIA avrebbe detto direttamente a Putin di non attaccare un paese della NATO, almeno nei prossimi anni, come aveva anticipato e sventolato come ipotesi l'intelligence. Allora sentiamo da New York e facciamo il punto con il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: L'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfetto. Perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega che è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO.
1: E dunque approfondiamo un po' di più questa notizia. Dunque, dicevamo, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca è avvenuto per avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana sviluppate negli ultimi mesi, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza, nello specifico un paese del Baltico. Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, fa sapere il presidente dell'Iran Pezeshkian, mentre i Pasdaran sottolineano su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
7: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche considerate ostili potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
1: Con l'Iran è impossibile raggiungere un accordo, incalza il premier israeliano Netanyahu, che dice di aver discusso con Trump di tre opzioni nella guerra contro Teheran. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza e resta altissima la tensione in Cisgiordania a causa dei coloni. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
8: Al presidente Trump ho detto che un accordo con gli iraniani non si può fare, sono dei selvaggi. Il premier israeliano non usa giri di parole, da sempre non ha mai sperato in un accordo con Teheran, anzi avrebbe voluto il proseguimento del conflitto, in quanto la minaccia nucleare e quella missilistica non sono state eliminate per Israele. Impegnato in una campagna elettorale tutt'altro che facile, il premier israeliano cerca di catturare consensi. Lo ha voluto fare anche con il movimento dei coloni, affermando che i nuovi insediamenti e le fattorie potranno ospitare tanti altri ebrei provenienti dal resto del mondo. Non parla però di quella frangia sempre più importante di coloni violenti che continuano a minacciare i palestinesi. È accaduto anche oggi nel villaggio di Huwara, non lontano da Nablus. A Gaza invece non si fermano i raid israeliani. L'ultimo ha colpito un campo di sfollati a Khan Yunis, ha provocato un morto e diversi feriti. Ma il capo del Board of Peace parla di disponibilità da parte di Hamas per il disarmo, passo fondamentale per far progredire il piano di pace messo a punto dal presidente Trump.
1: E della guerra in Medio Oriente ha parlato dal meeting di Rimini il cardinal Pizzaballa, patriarca dei Latini di Gerusalemme, ospite della giornata di chiusura. Quanto sta accadendo nei territori palestinesi per mano di Israele allontana la soluzione a due stati. Sentiamo le sue parole.
9: Che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato.
10: La vita cosa può fare il Golfo per favorire la convivenza?
9: La convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi. Per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
1: Diamo ora uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani che troveremo in edicola tra poche ore con la rassegna stampa di Massimiliano Melilli che mi ha raggiunto in studio.
10: I quotidiani di giovedì 27 agosto, andiamo a vedere subito quali sono le scelte fatte. Partiamo da Repubblica, d'apertura il conflitto in Ucraina, vedete il titolo, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation, la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Poi la fotonotizia documenta il dramma che ha colpito il Nepal, vedete ghiacci collassati, catastrofi in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. Per quanto riguarda le notizie dall'Italia, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. Il Messaggero, su questo caro benzina spunta il bonus, il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega. E poi vedete l'accordo dipendenza social Meta paga, notizie che arrivano dagli Stati Uniti, danni ai minori USA da Facebook e Instagram, 17 miliardi agli USA e più limitazioni su like e tempo d'utilizzo, questo l'accordo raggiunto. La stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, Bill Gates dice milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. E poi ancora bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, un'inchiesta che parte da Milano, la fotonotizia apocalisse di fango, vedete devastante alluvione al confine fra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi purtroppo. Il giorno, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, il governo proroga i tagli delle accise sino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavo nel 2025. E poi vedete apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Siamo al Corriere della Sera in grafica, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Il giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. E ancora andiamo a vedere Domani, benzina, il micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. E poi vedete color rosso l'altro richiamo, una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere incostituzionale. L'altro titolo del Domani, vedete una bomba di fango travolge il Nepal, così Domani. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi verso la manovra, emergono questi dati. Il Fatto Quotidiano, F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro, burro o cannoni, scrive il Fatto, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani, o armi o sociale. Ancora, Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, fra i 4.000 di Al-Mugargil, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. E poi vedete una marea di fango sul tetto del mondo, la tragedia del Nepal, accanto il titolo dagli Stati Uniti, Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi, così Avvenire. Andiamo a vedere adesso il Manifesto, diritto diritto di rito di sciopero, vedete il gioco di parole, gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo, così il manifesto. Sulla stessa vicenda Libero, altro titolo, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Andiamo a vedere il Gazzettino, il quotidiano proprio del Nord-Est, perché dico no alla moschea. Il sindaco di Venezia dice un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date, dai rifiuti al velo, finché i bengalesi non si integrano non ci sarà spazio di discussione, così il Gazzettino. Andiamo a vedere adesso il Tempo, compagne di poltrone, sinistra italiana spa, vedete, da partito ad azienda di famiglia, questo è il titolo del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Secolo d'Italia, primarie alle comiche finali, il dibattito nel campo largo deflagra, è un tutti contro tutti. Sempre di politica interna si occupa il titolo d'apertura della Verità, sinistra in stato confusionale, non avendo idee, cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. E poi alcuni spunti di cronaca con l'Alto Adige, vedete, altra tragedia, montagna tragica, due morti. Ieri hanno perso la vita un meranese di 58 anni e un 54enne polacco, la donna è deceduta sulla Crodalta in Val di Vizze, mentre l'uomo a Piz da Pares in Val Badia. Ed è tutto.
1: Un focolaio di malaria, causato con tutta probabilità da una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo, ha colpito lo scalo di Francoforte e contagiato un gruppo di dipendenti. Salgono a 2 morti e 6 casi accertati di contagio. Sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
11: Dopo giorni di apprensione, il decesso è stato confermato oggi dalle autorità tedesche. Uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, contagiati dalla malaria e addetti tutti al carico-scarico dei bagagli, è morto nei giorni scorsi. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. In queste ore è stato confermato poi che la malaria sarebbe la causa della morte, avvenuta lo scorso mese di luglio, anche di un altro lavoratore. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche, dichiara l'Istituto di Ricerca Robert Koch, evento molto raro e però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Per questo gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. Nello scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, dove transitano in media 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno, sono state installate trappole specifiche. Anche se il rischio di contagio, secondo le autorità, è trascurabile, perché non sussiste la probabilità che la malaria si diffonda da persona a persona.
1: Meta, la società di Mark Zuckerberg, ha accettato di pagare circa 17 miliardi di dollari per porre fine allo storico processo sulla dipendenza dei giovani dai social media. Aggiungerà anche misure di sicurezza per i minori e alle sue piattaforme Facebook e Instagram. Vediamo qualche dettaglio con Francesco Musi.
12: La stessa Meta, sul proprio account ufficiale X, definisce storico questo accordo con 52 procuratori generali. E il dato interessante, molto importante, al di là dell'aspetto economico, ricordiamo 17 miliardi di dollari circa per patteggiare 2023, dicevo, il dato significativo è l'insieme di nuove protezioni per i minori che la stessa Meta indica su questo sito. Innanzitutto un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso di un genitore, ad esempio c'è una modalità scuola, quindi le notifiche saranno disattivate per impostazione predefinita tra le 8 e le 15, mi piace nascosti, ovvero per impostazione predefinita gli adolescenti non visualizzeranno il numero di mi piace e reazioni ai post sia i propri che quelli degli altri, tutte misure a tutela dei minori, la verifica dell'età sempre più stringente, una maggiore protezione e maggiori controlli. Dunque queste le misure prese da Meta dopo il raggiungimento di questo accordo, ricordiamo c'era una causa intentata da 29 stati, tra cui il più importante, ricordiamo Colorado, Kentucky e New Jersey, stiamo vedendo le immagini del processo, la scorsa settimana era iniziato a Oakland.

0: e avrebbe dovuto vedere proprio l'amministratore delegato Mark Zuckerberg testimoniare davanti ad una giuria in un tribunale federale in California. Adesso il raggiungimento di questo accordo, 17 miliardi di dollari, lo rivediamo con una serie di misure che saranno adottate dal social network per tutelare maggiormente i minori.
1: In Lombardia il primo suicidio assistito e gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla progressiva. Sentiamo Marco Signorelli.
2: Il sistema sanitario è lo stesso che anni fa costrinse la famiglia di Luana Englaro, in coma irreversibile, a una lunga battaglia legale per poi farle finire i suoi giorni in un'altra regione. Ora per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti. Scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava nel comune Brianzolo di Giussano, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché morte volontaria sono trascorsi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui. Ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata, la replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione, una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra.
1: Aumenti ai rider solo sulla carta, vanno assunti, così la Procura di Milano, dopo il nuovo piano che il colosso delle consegne Glovo ha presentato per chiedere la revoca del controllo giudiziario disposto a febbraio per caporalato. Sentiamo Elisabetta Santon.
3: Prima, quando io prendo l'ordine vicino, 2,50, vicino, prendere lì e portare sempre di là.
4: Sì.
3: Molto vicino. Adesso paga 50 centesimi di più e anche 2 kg, 3 km lontano io vado.
5: Ti dico che deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano, ti dà da lontano, non paga bene.
4: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne è un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Qui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10 e in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
6: Sono pagati a cottimo, cioè la loro ora è cottimizzata. Si parla, quindi viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna, fino a quando il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno. Dalle indagini tecniche che ha fatto la Procura.
4: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
6: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio, conguagli da 0,76 centesimi.
4: La conseguenza è
3: One room,
4: in 5 in una stanza.
1: Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito per restare. Dopo 6 anni vissuti in California, i duchi di Sussex sono atterrati a Birmingham e la coppia vivrà fuori Londra. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
7: Vorrei che la gente li lasciasse in pace. Ciascuno è libero di fare come gli pare, no?
8: Con lei.
9: Immagino che vogliano mandare i figli a scuola qui. Sono persone normali.
10: La gente è stufa di sentir parlare di loro, due egocentrici che pensano solo a fare soldi.
7: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re capo di Stato nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli

0: Tra 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona, ma in tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa, una corte parallela. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie.
1: Siamo allo sport. Italia in testa nel medagliere dei giochi del Mediterraneo. Il bottino della giornata fa registrare 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Sentiamo Ettore Giovannelli.
2: Nuoto pinnato protagonista mercoledì per il medagliere dell'Italia, arricchito da 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. I metalli più pregiati in questa disciplina sono arrivati grazie a Viola Magoga nei 50 metri pinne biposto e a Filippo Pavani nei 100 metri. C'era grande attesa per l'incontro di Irma Testa, portabandiera per l'Italia, alla cerimonia inaugurale contro la montenegrina Bojana Gojković. La pugile campana nella categoria 57 kg ha vinto e convinto e in finale troverà la temibile francese Aminat Zidani. Il primo oro per l'Italia nella 5ª giornata dei giochi è arrivato dal badminton. Nella finale del singolare maschile Fabio Capogno si è imposto sul croato Aria Dinata in 2 game molto equilibrati e combattuti punto a punto sino alla fine. Nel singolare femminile invece sconfitta il secondo posto per Yasmin Hamza. Nel tiro a volo medaglia d'argento per Erika Sessa nel trap, per lei secondo posto nella finale con 27 piattelli a una sola lunghezza dalla turca Tezdemir, oro con 28. Nella ginnastica ritmica medaglia di bronzo per Viola Sella nell'all around grazie al terzo posto raggiunto nell'ultimo esercizio della finale individuale.
1: Elezioni FIFA, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza. La FIGC ha detto siamo a fianco della UEFA. Sentiamo il servizio di Tiziana Alla.
3: Nel braccio di ferro tra le massime istituzioni calcistiche internazionali, la UEFA non molla la presa, mentre l'Italia ufficializza la sua posizione. La FIGC annuncia il ritiro del sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del prossimo marzo, quando il presidente della FIFA correrà per una riconferma che fino a un paio di mesi fa sembrava scontata. Giovanni Malagò sottolinea l'intenzione di lavorare assieme all'UEFA e alle altre federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ma la decisione del presidente federale non trova l'immediato e pieno sostegno della Lega Serie A.
4: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato.
5: Si aspettava un passaggio collegiale?
4: Beh sì, come dicevo, non è una decisione della FIGC, è una decisione del presidente della FIGC. Almeno io non so, sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate.
3: Il fronte degli oppositori a Infantino continua ad ampliarsi dopo la rivelazione del progetto, poi precipitosamente ritirato, di vendere quote del mondiale a investitori privati. E sarebbero ora arrivate anche quelle garanzie vincolanti sull'abbandono definitivo del piano pretese dalla UEFA per archiviare la minaccia di boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Il primo torneo interessato sarebbe il mondiale femminile Under 20, che prenderà il via in Polonia il 5 settembre, cui partecipa anche l'Italia. L'argomento potrebbe essere affrontato già nelle prossime ore, nelle riunioni che precederanno i sorteggi di Champions League a Monte Carlo.
1: E ora è il momento della rassegna stampa con Daniele Lorenzetti, le notizie con il telegiornale sempre in diretta. Tornano alle 2, restate con noi.
6: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, uno sguardo all'attualità sulle prime pagine dei giornali. Tanto spazio al decreto accise varato dal governo, questi nuovi sconti sul gasolio prorogati, decreto che è stato emanato, promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, notizia come vedete nella nostra ultima ora davvero di poco fa, però anche tanta politica internazionale, l'Ucraina da un lato, i tanti interrogativi su quel viaggio del capo della CIA a Mosca, ne parleremo subito nella nostra rassegna, e poi ovviamente anche Iran e Medio Oriente. Vi presento subito il nostro primo ospite che è Marco Di Lido, direttore del CESI. Benvenuto, bentornato Marco.
7: Grazie, buonasera a lei e telespettatore.
6: E allora vediamo un attimo qualche apertura di giornale. Il Corriere della Sera, ecco qui già il titolo principale. Vedete, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, scrive il giornale di Via Solferino. E il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, apre così: assunzioni, contratti, tredicesimi, lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi. Si guarda già quella che sarà la prossima manovra d'autunno. Poi vi segnalo altre due notizie. Intanto le parole del patriarca Pizza Balla all'ultima giornata del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Cisgiordania è diventata una terra di nessuno senza legge. Poi invece nel taglio centrale appunto la foto di Mark Zuckerberg e questo patteggiamento miliardario di Meta nella causa appunto sulla dipendenza dei minori dai social network. Così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere l'Avvenire. La terra di nessuno è proprio il titolo sulle parole di Pizza Balla, che dice: prima o poi il Papa verrà in terra santa e Tajani apre una nuova missione UNIFIL. Stiamo parlando della questione libanese. E poi la guerra in Europa, Mosca all'escalation, Kiev fortifica il Donetsk. Si sono segnali particolarmente inquietanti anche sul fronte della guerra in Ucraina. Nella fotonotizia la tragedia che ha scosso il Nepal, la marea di fango sul tetto del mondo. La Farnesina ha fatto sapere che i due italiani coinvolti stanno bene, ma ci sono centinaia di dispersi. E poi l'accordo per Meta pagherà solo 18 miliardi. Sono tanti soldi, ma per un colosso come Meta evidentemente nemmeno troppi. La Nazione, gasolio sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, questo per quanto riguarda le decisioni del governo. Domani, che apre anche domani su questo tema, benzina e micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. L'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti. Ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa, soprattutto sul tema degli extra profitti. C'è stato un botta e risposta appunto con Forza Italia, che ha stoppato nettamente l'idea. Il problema non è il woke, ma i diritti che retrocedono, scrive Michela Ponzani nel suo editoriale che guarda al dibattito della sinistra, mentre Mario Giro si occupa di di politica internazionale. Internazionale e nel suo commento la fragilità delle due superpotenze, i fallimenti di Russia e USA. E questa è la foto su quello che è avvenuto in Nepal. Italy Post, taglio delle accise, nuova proroga, questo il titolo di apertura di Italy Post. Il giornale, anche qui, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano: F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani che dice o armi o sociale, così il giornale diretto da Travaglio. Il Dubbio con questo titolo: Mosca non può vincere il dossier che gela Putin, il rapporto segreto di Sberbank, esercito stremato, solo il 7% di possibilità per una vittoria russa, è un'analisi a uso interno commissionata dalla banca russa Sberbank, che è finita diciamo sui media, divulgata da un gruppo hacker e insomma dà delle percentuali sui possibili esiti della guerra in Ucraina. Andiamo a vedere invece il Foglio con vari argomenti. Vi segnalo un articolo molto critico di Giuliano Ferrara sulla questione della ricerca del leader del campo largo, PD nel nome del nulla. Speranza fa quasi filosofo svelando il problema del centro-sinistra: i nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo, la dura realtà di un partito costruito sulla sabbia, così scrive Giuliano Ferrara. Sulla questione appunto CIA, viaggio della CIA a Mosca, c'è un interessante articolo di Nicole Flammini, chi sapeva e chi no del viaggio di Ratcliffe a Mosca, le reazioni russe fra le righe della propaganda. E scrive Flammini: l'uomo che due giorni fa ha messo piede in Russia, che si è spinto fino al centro della capitale per incontrare i capi delle agenzie di intelligence di Mosca, è lo stesso che suggerisce agli ucraini cosa colpire sul territorio russo. E allora vogliamo partire proprio da qui con Marco Di Lido, ma prima andiamo a sentire, perché anche di questo un pochino ha parlato Donald Trump, oltre che di Khamenei e di Iran. Allora, il corrispondente Marco Valerio Prete da New York, un attimo.
8: Sì, l'amministrazione insiste su una stretta per controllare i confini, nonostante alcune battute d'arresto giudiziarie degli scorsi giorni. Ora, secondo il Financial Times, sarebbe stata decisa una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione, una pausa, specifica l'amministrazione, per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro l'ingresso nel paese di soggetti che poi potrebbero aver bisogno del welfare pubblico. Intanto Trump torna anche a parlare di Iran, lo stretto di Hormuz è aperto e perfettamente funzionante, dice, abbiamo eliminato tutte le mine, e il presidente commenta anche la missione a sorpresa del direttore della CIA Ratcliffe in Russia, spiega che è una cosa di semi-routine, sembra sminuire, vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, e smentisce che il capo dei servizi fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Linea a voi.
6: E allora salutiamo anche Sara Monaci del Sole 24 Ore, che è tornata a trovarci, benvenuta Sara anche a te. Bentornata.
9: Buonasera, ben ritrovati.
6: Bentornata. Allora, però partirei da Marco Di Liddo con queste immagini al touch. Il direttore della CIA e questo aereo atterrato appunto all'aeroporto di Vnukovo a Mosca. Da praticamente 48 ore tutti si stanno cervellando per cercare di immaginare che cosa sia andato a fare lì. E tu Marco, che idea ti sei fatto?
7: Beh, innanzitutto è sempre evocativo vedere un aereo di Stato degli Stati Uniti d'America atterrare a Mosca. Poi se il capo della CIA si reca al Cremlino, subito vengono fuori eco di guerra fredda, storie di spionaggio, romanzi che hanno accompagnato la formazione, il cinema di ognuno di noi. Poi se dobbiamo andare all'interno dei dossier politici c'è tanto da discutere tra Stati Uniti e Russia. Innanzitutto c'è il dossier iraniano. Probabilmente il capo della CIA è andato a testare un po' la volontà dei russi nel continuare il supporto ai Pasdaran e all'establishment di potere in Iran, soprattutto quando questo supporto si riesce a tradurre in intelligence per favorire ed aiutare il targeting, quindi il bersagliamento dei missili iraniani sugli obiettivi americani. Questa è una nota molto dolente, ma del resto gli Stati Uniti devono accertarla, perché dall'altra parte, come giustamente sottolineavi tu all'inizio, il capo della CIA è colui che in un certo senso supporta poi i militari ucraini nell'individuazione e nel targeting delle infrastrutture critiche in Russia. E il secondo dossier è proprio quello della situazione in Ucraina. La guerra continua a essere sostanzialmente in una fase di stallo, dove sul terreno non si registrano importanti cambiamenti, però invece è molto intensa per quanto riguarda le reciproche campagne di bombardamento. Tanto gli ucraini quanto i russi sono molto efficaci, però con un discrimine importante. La coperta della difesa aerea ucraina si sta accorciando sempre di più. Senza i Patriot, senza i sistemi di difesa aerea, l'efficacia dei bombardamenti balistici russi aumenta. E poi c'è un grande punto interrogativo, cioè quale sarà il comportamento dei russi rispetto a quegli obiettivi in territorio europeo, obiettivi industriali, che producono componentistica o armi che poi vengono spedite a Kiev e vengono utilizzate da Kiev.
6: Gianmarco, ci sono stati negli ultimi tempi tutta una serie di episodi che in diversi paesi hanno toccato, per esempio, delle fabbriche di munizioni, via dicendo, e sui giornali ucraini nei giorni scorsi si notava la coincidenza di questi episodi. Si era parlato anche di quanto accaduto a Colleferro sui giornali ucraini, anche se diciamo che lì al momento l'inchiesta non ha appurato nulla di tutto questo, anche se sono state evocate, diciamo, come dire, anche su questo episodio possibilità di sabotaggio, vi dicendo, che ricordiamo appunto al momento non sono affatto, in questo caso non sono affatto dimostrate, però è evidente che, diciamo, dire, c'è un allarme da questo punto di vista anche che tocca diversi paesi, perché gli episodi sono stati diversi nel corso degli ultimi tempi, no?
7: Assolutamente sì, gli analisti non possono permettersi il lusso di credere nelle coincidenze, anche perché le coincidenze possono essere una, massimo due, ma quando i sorvoli di droni sugli aeroporti europei e sulle infrastrutture critiche europee aumentano in maniera sensibile, quando queste sospette esplosioni nei depositi di munizioni o in prossimità delle aziende della difesa che poi hanno partnership con l'Ucraina e riforniscono l'Ucraina aumentano, quando il numero dei droni gemmati, quindi che sostanzialmente perdono la rotta e che precipitano in territorio NATO, aumenta, allora a quel punto non si può parlare più di coincidenze ma di una strategia precisa, una strategia che appartiene alla cosiddetta dottrina di guerra ibrida e che vuol dire condurre attacchi a bassa intensità, sabotaggi, attacchi cyber, propaganda e disinformazione.

0: tutte le iniziative di rappresaglia necessarie oppure provare a glissare per cercare di contenere l'escalation. Il problema è che l'escalation è un processo che abbiamo visto proseguire dal 2014 ad oggi e più il tempo passa e più l'intensità di queste attività aumenta e quindi
1: Certo,
0: non si potrà rimandare
1: su
0: sempre.
1: questo Marco volevo coinvolgere anche Sara Monaci perché in effetti anche stando sul campo lì in Ucraina la sensazione di un lento scivolamento verso l'escalation è palpabile perché nelle stesse città ucraine quelli che erano attacchi mediamente notturni adesso sono attacchi diffusi anche a tutte le ore del giorno, la paura è continua, c'è il rischio di questi second strike, quindi anche sui luoghi appena colpiti i soccorritori, chi si trova lì vivono nell'angoscia di avere un ulteriore attacco in tempi ravvicinati, non c'è regione praticamente del paese che non venga quotidianamente attaccata, c'è questa esposizione anche ai missili balistici, come diceva Marco. C'è chi, a proposito del viaggio della CIA, fa anche un parallelo col viaggio del direttore Burns nel 2021, novembre 2021, che precedette di poco l'invasione e pare che fosse andato lì a chiedere di non attaccare l'Ucraina. Anche tu hai questa sensazione che insomma, questo viaggio forse possa indicare, avere insomma dei presagi non troppo positivi, oppure pensi che magari potrebbe essere invece tutt'altro, addirittura fatto per in qualche modo propiziare una forma di accordo? Come la vedi? Più bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
2: Tendenzialmente cerco in una situazione drammatica così di vederlo più mezzo pieno, ma in linea generale credo che quando ci sono davvero azioni profonde e attive dei servizi segreti non se ne scrive il giorno dopo, perché appunto rimangono segrete. Il fatto che un aereo di questo tipo possa essere così visibile, ho più la sensazione di un'attività, diciamo, definirla diplomatica dopo una guerra così lunga è complicata, ma che piuttosto si faccia le veci di un tentativo di accordo. Perché quello che dici tu è assolutamente vero, ma proprio tu conosci bene questa realtà, sai anche quanto in realtà questa escalation si è trasformata poi in una guerra di sfinimento. Non c'è stato l'escalation, c'è stata una resistenza dell'Ucraina molto al di sopra delle aspettative, molto esposta ai missili, ma al tempo stesso si è molto rinforzata sulle competenze sui droni, le competenze tecnologiche dell'Ucraina si sono rafforzate e ha avuto comunque la capacità di recuperare alcuni territori, tra cui quelli appunto vicino a Kiev e vicino al Donbass, dando per scontato che alcuni territori sono occupati ormai quasi storicamente dalla Russia come la Crimea, quindi di fatto poi così rimarranno. Quindi di questa escalation, da quanto se ne parlano, ai 3-4 anni non c'è stato. Per quanto riguarda le provocazioni, che probabilmente, diciamo probabilmente perché rimane questa sorta di mistero, sono arrivate anche attraverso droni, anche in altri paesi della NATO, come è stato sottolineato giustamente da Di Lido, c'è anche una certa volontà di evitare forse di andare a fondo, perché l'escalation è qualcosa che poi tutti nei fatti vogliono evitare. Quindi ho la sensazione che si continui a procedere per provocazioni nell'attesa che poi ci sia qualcuno che decide definitivamente. Però attenzione che questa guerra non è uno scherzo nemmeno per la Russia, perché il grande colosso del petrolio ha avuto poi dei pericolosi, dei forti bombardamenti che hanno ridotto del 40% la sua capacità di raffinazione. Quindi questa escalation e questa insistenza io credo stia cominciando a nuocere fortemente anche a Mosca. Quindi la mia
1: Addirittura Sara
2: sensazione
1: è arrivata a importare carburante, cosa
2: è. Esatto.
1: impensabile fino a qualche tempo fa per un
2: Sì,
1: paese così ricco
2: dall'India.
1: di petrolio come la Russia. Lo stesso Putin, tra le righe, ha ammesso che ha avuto appunto dei danni economici. Questo però lascia molte incognite su quello che potrebbe essere la sua reazione in tutto questo. A proposito della guerra ibrida e via dicendo, l'ennesimo episodio appunto di un drone esplosivo intercettato in Germania a Lipsia, il cancelliere Merz annuncia delle conseguenze, però non punta il dito in maniera esplicita contro la Russia. Allora, l'inviata a Berlino Romana Fabrizi ci racconta anche questo episodio, vediamo.
3: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen
4: Si tratta di attacchi senza scrupoli.

0: mettono in conto danni, feriti e persino morti. I responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione cosiddetta di clausura del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi in uno scenario più articolato. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo, 50 grammi di esogeno, e secondo quanto riportato, insieme al velivolo sarebbe stata individuata anche un'antenna attaccata ad un albero con nastro adesivo, utile a garantirne volo e rotta. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi, ma i risultati delle indagini saranno resi noti nei prossimi giorni.
1: L'altro corno delle dichiarazioni di Trump, ovvero la questione iraniana. Guardate il titolo del Mattino di Puglia Basilicata. Occhio per occhio, dall'Iran a 10 milioni di dollari a chi uccide il figlio di Trump. La risposta di Teheran alle taglie USA sulla testa dei vertici iraniani. E insomma, da Teheran in queste ore si filtra una certa sicumera. Gli USA non otterranno nulla con le loro pressioni economiche, dice il presidente Pezeshkian. I Pasdaran sottolineano su Hormuz, abbiamo già l'accordo con l'Oman, dunque se si apre le nostre condizioni. Seguiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone, e poi ne parliamo con Marco Di Lido un attimo.
2: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
1: Allora Marco Di Lido, prima di salutarti volevamo da te un punto anche su questa questione. Anche qui sembra che tutto si sia un po' incartato, nel senso che l'impressione è che non ci siano passi avanti sostanziali. Questa nuova accelerazione di Trump, una stretta ulteriore su Teheran, a che cosa punta?
3: Sostanzialmente gli Stati Uniti dal punto di vista militare non sono riusciti ad ottenere nessun obiettivo concreto, perché il regime iraniano è ancora in piedi e soprattutto la sua capacità offensiva è ancora temibile. Quindi una volta appurato che l'apparato militare americano ha fallito la strategia politica della Casa Bianca e soprattutto l'industria della difesa non è riuscita a tenere il passo delle esigenze materiali derivate al conflitto, la mancanza di intercettori aerei e di vettori offensivi ne è testimonianza, ecco che si è virati nuovamente sullo strumento della guerra economica e l'ultima campagna lanciata al Ministero del Tesoro americano punta a strangolare ulteriormente i canali di approvvigionamento iraniani. Il problema è che l'economia iraniana dal 79 ha imparato a vivere sotto regime sanzionatorio e soprattutto arrivare a coinvolgere i paesi terzi che continuano a commerciare con l'Iran è molto difficile. Così è come è molto difficile fare una stretta effettiva sulle criptovalute che l'Iran sta utilizzando largamente per bypassare i tradizionali canali finanziari. In sintesi, la Casa Bianca è rimasta col cerino in mano, per utilizzare un'espressione non propriamente nobile, ma che testimonia la situazione attuale degli Stati Uniti. Non si vede all'orizzonte una soluzione nel breve periodo, perché sia i fattori di crisi continuano a rimanere sul campo, sia perché la forza a cui Trump si rifà in maniera costante si è dimostrata rachitica, inadeguata rispetto al raggiungimento degli obiettivi e rispetto alla resilienza iraniana. In questo contesto, in questo contesto gli iraniani e il Golfo continuano a cercare una governance alternativa per Hormuz. La trattativa con l'Oman è un potenziale game changer rispetto al quale, qualora si giungesse ad un compromesso, tutti i paesi occidentali resterebbero piuttosto spiazzati.
1: Grazie Marco Di Liddo, che ci ha riportato quello che è un po' il tema anche dell'articolo di Mario Giro sul Domani, la fragilità delle due superpotenze, in questo caso soprattutto della superpotenza americana, che appare tanto forte quanto impotente nel sbrogliare la matassa dei due grossi conflitti che attanagliano il mondo. Grazie Marco per essere stato con noi. Andiamo a vedere qualche altra apertura di quotidiano. Libero, eccolo qua, il titolo: primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Questa è l'apertura del giornale diretto da Sallusti. La Verità, con questo titolo: sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro quelle degli altri. E poi il titolo è: persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Ancora vi faccio vedere il Riformista: io speriamo che me la cavo, Forza Italia è sull'orlo di una scissione, Tajani deve rinnovare davvero il partito, la parola a Marina e ai congressi regionali. Andiamo a vedere il Manifesto: diritto di rito di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no alla comunità bengalese che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. L'editoriale di Gianfranco Bettin: lotta comune, allora fermiamoci tutti contro l'ottusità. Così sul Manifesto. Andiamo a vedere il Mattino di Napoli, che apre sulle bonus esentasse in busta paga da settembre sul caro benzina, la misura del governo per dipendenti autonomi. E poi c'è ancora una grande fotonotizia sulla questione del Nepal: l'apocalisse in un attimo, crolla il ghiacciaio, devastante alluvione tra Tibet e Nepal, morti e dispersi. C'è poi un editoriale di Michele Marchi: grandi dossier pretendono l'Europa unita, e questo per quanto riguarda i grandi scenari delle sfide che toccano anche il nostro continente. Ecco, a questo proposito, intanto saluto Alfonso Lanzieri dell'Università di Napoli, che stasera è venuto a trovarci, e lo ringraziamo, benvenuto. Studi teologici.
4: Grazie, buonasera.
1: Studi teologici all'Università di Napoli. Prima però volevo chiedere a Sara Monaci questo: a proposito appunto delle questioni che toccano l'Europa, c'è una novità anche per quanto riguarda l'Italia, perché l'Italia ha deciso di chiedere la maggioranza dei famosi fondi SAFE, quasi 9 miliardi di prestiti per finanziare le spese in difesa. Effettivamente questo è un po' una novità rispetto al tergiversare degli ultimi mesi, no? Cosa ne dici, Sara?
5: Sì, però va anche sottolineato che ha detto che non li avrebbe utilizzati tutti quelli prenotati, perché le priorità sono altre. Quindi c'è una sottolineatura anche opposta, cioè si prende quello che serve, il minimo indispensabile, e poi si procede con altri tipi di valutazione. È una posizione intermedia che permette al governo Meloni di essere allineata a quella che è poi una visione a questo punto inevitabile, cioè occorre un rafforzamento della difesa, una difesa comune che ancora, devo dire, è ancora un po' da definire, perché verso che direzione andrà poi è anche complicato. Ci sarà una regia comune, ogni paese dovrà fare per sé. Comunque,
1: ecco,
5: è inevitabile.
1: Tra l'altro, Sara, Tornando per un attimo all'Ucraina, sì, abbiamo avuto notizie, diciamo, di segno diverso da questo punto di vista nelle ultime giornate, perché da un lato c'è una grande cautela, anzi dire noi non parteciperemo a quelle esercitazioni dei volenterosi previste in autunno, dall'altro però poi si sa che nel prossimo pacchetto di aiuti ci saranno comunque degli aiuti militari che si preparano come batterie SAMP per Kiev. Ecco, come valuti, cioè, tu questa politica seguita dal governo? È una politica fondata sulla cautela? È fondata sul fatto che non si vuole in qualche modo che l'opinione pubblica si spaventi troppo? Come la vedi?
5: Vedo che in ogni coalizione l'Ucraina divide. È un tema caldo. Ora, guardando il governo, chiaramente sono loro che devono prendere delle decisioni e quindi emerge in modo piuttosto evidente. È chiaro che la Meloni cerca di, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda il SAFE, avere una linea prudente. Potremmo definirla con le vecchie categorie democristiana, no? E quindi un tentativo di essere accettata anche nel consesso politico europeo. Al tempo stesso ha anche da tenere i suoi sono non soltanto quelli di Fratelli d'Italia, che tutto sommato riesce bene ad allineare, lì non ci sono grandi temi di corrente, almeno in modo evidente, ci sono ma a livello territoriale. Ma evidentemente con Forza Italia e con la Lega sull'Ucraina non hanno la stessa visione, ma questo avviene anche nel campo del centro-sinistra, perché creare una coalizione nel centro-sinistra in questo momento è molto complicato e uno dei temi più forti, ricordiamocelo da sempre, nel Movimento 5 Stelle è quello dell'Ucraina. Su questo tema si divide, si spacca con il primo partito, quindi è un tema che continua a essere divisivo. È evidente che l'Europa e l'Italia rimarrà allineata alla posizione di sostenerlo. Il punto è sempre quanto, non tanto da dover davvero prendere una posizione. L'unico a fare la voce grossa su questo tema è stato ed è ancora oggi Macron. Il resto è in uno stato appunto di estremo equilibrio, perché c'è anche di fatto la consapevolezza, e torniamo da dove siamo partiti, che la nostra difesa, la nostra capacità di fare la voce grossa è molto molto piccola, molto debole. Inoltre c'è anche un timore di un'escalation, non tanto dal punto di vista militare ma dal punto di vista economico, perché questo conflitto è evidente che ha nuociuto a tutti.
4: L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.

0: Ok del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, via libera anche ad un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex ILVA. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 157 vittime e quasi 600 cittadini stranieri irreperibili. Tajani, i due italiani coinvolti nella frana stanno bene. Iran, Pezeschian, gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Trump non ha fretta di concludere i negoziati. I Pasdaran, accordo con l'Oman su ripartizione, ricavi Hormuz. Stati Uniti, la società Meta di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Ryder Glovo, la procura contraria alla revoca del controllo giudiziario disposto per il colosso spagnolo delle consegne, non pagato quasi il 30% delle ore, per i PM vanno assunti. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni dell'anno prossimo, una scelta, dice Malagò, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA. Qualche istante dopo le due, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la decisione arrivata del Consiglio dei Ministri di prorogare il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre e anche l'approvazione del decreto per assicurare la continuità degli impianti ex ILVA. Sentiamo il servizio di apertura di Annalisa Salsano.
1: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15.